0: prima posizione in pole position.
1: Vediamo.
0: Se io sì, alcune
1: siamo già a leggere, perché qui insomma, allora bisogna vedere. Poi c'è questo mercato avanza con ad esempio un po' di situazioni da verificare. Vedremo di questa Juve che sta prendendo forma, potrebbe essere una nuova Juve, ne parliamo. Questi innesti stiamo leggendo, possibili trattative che c'entrano, le forze dell'Inter, il Milan che non capisce che cosa vuole fare, qualcuno insomma si vuole iscrivere al campionato, il Milan insomma,
0: era l'unica pure... che ancora non aveva presentato
1: c'è anche diciamo sì questa siamo... cosa no per dire un po' eccessiva, poi vediamo insomma che succede. Ripeto, siamo veramente molto lontani. Poi attenzione, perché poi c'è anche da dire che ci sono allenatori che stanno bloccando le squadre. Mi riferisco a Massimiliano Allegri e Pedino. Di fatto devono risolvere ancora la loro situazione contrattuale con il club di appartenenza. Questo in un certo senso va a bloccare anche le squadre dove devono andare, dove deve andare ad esempio Napoli e Atalanta Sarri, perché se non escono, insomma,
0: ha provato a trovare gli accordi,
1: che si fa? Si trova la risoluzione tanto, oppure si va a esonero?
0: Paladino, non
1: no, Paladino sembra voler fare assolutamente un passo indietro, e secondo me non è nemmeno obbligato a farlo. Perché quando c'è un contratto in limbo, perché uno deve per forza a passo indietro, e questo bisognerebbe fare una riflessione sui contratti, perché poi quando servono vengono a rispettare, quando non servono
0: a volte vengono impugnati
1: perché valgono altre volte, perché invece non valgono. È strano, il mondo del calcio è qualcosa veramente di incredibile,
0: non solo del calcio,
1: sì,
0: però diciamo nel calcio
1: un pochino singolare succedono delle cose che dico vabbè. E poi vabbè, anche l'arrivo ad esempio oggi di Tedesco a Bologna, abbiamo anche le immagini del suo arrivo, andremo a vedere, un nuovo Bologna nasce, e ci sono poi le tentazioni di mercato, la Roma che continua così a fare una pressione sul giocatore Greenwood, che non è facile da prendere,
0: richiesta altina,
1: richiesta economica molto
0: per l'ingaggio, ma soprattutto per il cartellino.
1: Però qualcuno dice, se vuoi crescere devi fare questo tipo di operazione. Insomma, ci sono un po' di, temi. Tuso chiede l'attaccante e si deve rispondere.
0: C'è già l'attaccante.
1: E quindi con quello che c'è a disposizione. Vabbè, lì vediamo in una situazione. Vabbè, dai, abbiamo un po' di temi da analizzare, caro Lucio. Mo subito dai titoli. Cominciamo e saluto Andrea che come sempre in cabina di regia. Vai. Abbiamo messo i nomi in casa Juve che vorrebbero dar vita a nuova Juventus, il titolo di oggi. Sorlot in primo piano alle sue Columani per completare il reparto offensivo, poi Brahim Diaz. Un'altra idea che sta seguendo la Juventus. Mister blocco, blocco basso, mister che bloccano tutto, e sono praticamente Palino da una parte, Massimiliano Allegri dall'altra, insomma bloccano un po' il Napoli e bloccano l'Atalanta, insomma i due allenatori. La Roma deve superare i 50, non i chilometri orari, ma i soldi, perché si parla di 50 milioni, esattamente sembrerebbero 55, la Roma è arrivata a 40 qualcosa, quindi bisogna alzare la posta per arrivare a questo giocatore, piace molto a Gasperini. Guardando un po' il prossimo campionato, Pio Esposito più di un'alternativa, è un po' quello che ci stiamo proveremo a analizzare, perché questo giocatore che bene ha fatto appunto con la nazionale, ma è in costante crescita e potrebbe insomma, non lo so, avere un po' più di spazio. Il Bologna di Tedesco, ne parliamo di questo senatore, la scelta, la pirata della squadra rosso-blu, si aveva tanti nomi, invece dopo l'addio di Iano che va in Turchia, arriva Tedesco invece al Bologna.

0: classic italiano, diciamo sta pure che mi arriva la cuffia.
1: Anzi, è nato in Italia. Tutti gli effetti è italiano.
0: Vabbè, è arrivata l'ho dovuto.
1: No, ma in caso la

0: questo qui siamo insomma uno dei primi titoli che abbiamo messo, poi apriamo anche le voci dirette e questa possibile Juve che sta nascendo, che Juventus potrebbe essere. Chiaro che noi abbiamo adesso solo tre nomi perché sono i tre nomi che più caldi che si stanno facendo, sì. No? Poi cercando anche il portiere, perché di fatto deve assolutamente trovare un portiere, con rispetto per dire, ma deve trovare un portiere di livello superiore, quindi questo è un altro diciamo, obiettivo, un altro tassello, però già questi tre giocatori che tipo di Juve potrebbe dar vita. Per esempio, se dovesse arrivare anche Brahim Diaz, Lucio, ci sarebbe una tre quarti di piccoli giocatori
1: guizzanti,
0: leggeri, veloci, tecnici, sì. Perché insomma non è che sarebbero dei giganti sulla tre quarti, cominciare da Conceição, Brahim Diaz e Diaz alle spalle di una punta gigante che potrebbe essere Sorlo,
1: beh sì.
0: Quindi tipo di Juve sarebbe, beh, con un maninzo da battuta, poi bisogna vedere, certo, insomma, altrimenti che cosa si farà in mezzo, però già questo ci potrebbe dare un segnale a Spalletti, che tra l'altro si dice si stia muovendo in prima persona per convincere Sorlot, dove accordo col giocatore si è trovato 4 milioni di ingaggio,
1: sì, 4 milioni penso proprio.
0: Esatto. E poi lo andiamo a prendere, sì,
1: magari, almeno diamo il dettaglio. Attiva, ho segnato il pezzo d'approfondimento di tutto il mercato web. Chiaramente si intrecciano le trattative per Solot e quella per Nico Gonzalez, che va all'Atletico Madrid. Non verrà riscattata la cifra pattuita, quindi 30 milioni di euro alla fine non sarà riscattata, ma si sta cercando un incastro. Insomma, Nico Gonzalez potrebbe tornare all'Atletico di Madrid per meno di 30 milioni di euro, circa 26-23 milioni di euro. E Sorlo a quel punto dovrebbe finire per una cifra simile alla Juventus. Come dicevamo, lo stipendio sarebbe intorno ai 4 milioni di euro per l'attaccante nordista alla Juventus. Insomma, è un gioco di incassi. Sono due trattative legate, però di Marco sono intrecciate, è inevitabile. Quindi si sta cercando un incasso. È quasi uno scambio, voglio dire, alla pari, ma più o meno con guagli economici si assomigliano molto. Poco meno di 30 milioni.
0: Però c'è da trovare invece l'accordo di club con l'Atletico Madrid, esatto, dove parte da una base di 30 milioni, leggendo.
1: Sì, la base di 30, diciamo, lo puntano a fare un pochino meno, un po' 26-27, che in realtà sarebbe esattamente la cifra che potrebbe spendere l'Atletico Madrid per Nico Gonzalez. La cifra ideale per Nico Gonzalez è di 32 milioni di euro, dovrebbe essere poco sotto i 30, forse anche poco sotto 26-27, ma la Juventus potrebbe prendere 2-3 milioni da Nico Gonzalez e prendersi solo. Il riassunto sarebbe questo qui.
0: Poi c'è la questione Colomani, che torna, diciamo, fortemente di moda, insomma, quindi potrebbe essere l'altro attaccante, quindi il reparto offensivo si andrebbe un po' a completare, con appunto la tre quarti che viene fatto come di Brahim Diaz, che abbiamo conosciuto già al Milan e quindi il giocatore che anche ha trovato degli spazi anche a Madrid, giocatore di qualità, con
1: centrale in Marocco.
0: Esatto, può fare il trequartista, quindi potrebbe giocare alle spalle.
1: Beh, sì, è il suo ruolo.
0: Dico 4-2-1, potrebbe essere messo lì alle spalle di Solot con Umani. Non difficilmente penso li vedremo poi agire insieme questi due giocatori, non credo che questa la strada seguirà Spalletti. Ecco. Che tipo di Juve potrebbe nascere, che tipo di segnale, ecco, ritenere sia questo da parte della Juve e versione come lì, perché di fatto poi continua naturalmente a fare il suo lavoro.
1: Vedo qualcuno non convintissimo,
0: ma non
1: nei messaggi. Sorlot è un discreto giocatore, un discreto attaccante, negli anni ha dimostrato di avere dei buoni numeri
0: negli ultimi due anni.
1: È un centravanti molto di struttura, è un discreto attaccante, insomma non cambierebbe il mondo, però no. Attaccante
0: cambierebbe
1: no,
0: però stiamo vedendo in Italia, sapere, perché poi c'è il discorso, come sempre qualcuno ci ritorna, la Juventus, ma soprattutto Spalletti, vivrà per tutta la stagione con l'ombra di Conte, ma non conviene cambiare uno tra Conlio o Spalletti, una
1: sarà la tua teoria o sbaglio?
0: Io
1: in questo caso
0: Conlio lo avrei cambiato, hai dato qualcosa di diverso e da naturalmente più solidità Spalletti, però mi sembra di capire insomma che ieri mi sembra proprio

0: Niccolò Ceccarini che dice usato Chiellini, appunto dice che sa che deve far fronte ad un Bart che non sia così, deve lavorare con un Bart, non è che possono fare le
1: cifre da investire.
0: Esatto, vediamo quello che succede, che rimosse verranno fuori in questo calciomercato. Chiaro che alla Juve serve qualcosa per alzare, diciamo, il livello. E vediamo anche quello che succede in casa Inter, che continua questa, diciamo così, tentativo di arrivare a Palestra. Il giocatore ha scelto l'Inter, su questo non c'è dubbio, insomma, che potesse scegliere
1: giustamente.
0: Poi vediamo adesso che cosa succede, perché sappiamo ormai da tante mercati, tante stagioni abbiamo capito e visto che l'Atalanta è un osso durissimo.
1: Durissimissimo, mi sento di dire, anche per questa trattativa, anche qui c'era il approfondimento di tutto per la web di Ivo Sandro. Sostanzialmente, di solito quando si fanno le trattative ci si viene incontro, invece l'Atalanta sta continuando ad alzare ulteriormente la posta, dai 50 è stato poco più di 50, 52-53 milioni.
0: Ma non c'è bene,
1: basta la l'Inter aveva, insomma, fatto un approccio informale da 40 milioni. E come viene scritto qui nel pezzo approfondimento di tutto il web, però sarebbe rilancio ufficiale a quota 45 milioni di euro, quindi ci si avvicina sempre di più ai 50, uno sforzo molto importante, vero?
0: L'Inter per me è secondo massimo per arrivare a questo gioco.
1: Sono cifre molto importanti, ragazzo, però pagato come un player già
0: 45 milioni per un ragazzo che ha fatto un campionato Cagliari dove ha fatto le cose, è una grande cifra, cioè
1: grande investimento.
0: L'Inter è andato secondo me ad una quota
1: di salire, diciamo, ulteriormente.
0: Lo sforzo sta facendo, è
1: vicinissimo. Anche per l'Atalanta vada bene.
0: L'Atalanta, però ripeto, l'Atalanta, ricordiamo le trattative che ha fatto nell'Indy.
1: Ma molti ricavano proprio tra Inter e Atalanta, dove è stata intransigente l'Atalanta fino alla fine.
0: Quindi sai.
1: Certo, forse qui
0: che non si ravvedano un po' questa volta.
1: Sì, l'unica variabile, Marco, è che Palestra è cresciuto nel settore giovanile, quindi non hanno speso nulla per comprarlo, è tutta su plusvalenza. Francamente penso che 45 milioni di plusvalenza se li possono anche dare discretamente
0: una cifra da via, ecco, no, quindi
1: non la butterei, non la butterei.
0: Vediamo, poi addirittura mi sembra che l'Atalanta abbia individuato un'alternativa, giusto, li sta lavorando, portare Savona all'Atalanta.
1: Sì, spesso lo stagionato Nottingham, non sempre da titolare, anzi non da titolare, però un profilo con l'Atalanta per Sarri forse dovrebbe anche stare.
0: Sono veramente tanti messaggi, per esempio Marco ci scrive, meglio Vlahovic a 8 milioni all'anno o sotto a 4-5 milioni l'anno? Chiedo a voi, Marco da Torino. Bella domanda, sai che questa oggi la giriamo perché ci sarà uno spazio dedicato naturalmente a questo tipo di approfondimento. Io non sono obiettivo da questo punto di vista, quindi lo dico subito,
1: tu sei un po' Vlahovic,
0: scelgo Vlahovic, tra Vlahovic e Sorloth scelgo Vlahovic, spero di sbagliarmi e quindi spero che Sorloth mi convinca prossimo anno facendo una valanga di gol, essendo il giocatore fondamentale nel reparto offensivo della Juve. Però tra i due io preferisco Vlahovic, devo rispondere alla domanda del nostro ascoltatore. Allora, dunque, poi vabbè, come dice Pinamonti più forte di Sola, adesso non esageriamo.
1: Non lo so, dai, con tutto il rispetto per Pinamonti, Solo comunque è un campista da anni in Spagna con l'Atletico, con la Real Sociedad, con Real, sempre segnato, comunque meno di 20 gol, è difficile che li faccia ragione.
0: Prendiamo un audio in questa, cioè tra poco avremo anche l'approfondimento con Marco Palmi, presenta tre giocatori tra pochissimo.
2: Buongiorno Maraca, come si qualche tempo fa praticamente la trattativa Inter-Atalanta per Palestra era fotocopia di quella di Lookman, anche se i giornali avevano smentito del fatto che non fosse così, ma io l'ho vista simile fin dall'inizio. Personalmente penso che Palestra non arriverà mai a Milano, molto più probabile che l'Atalanta prenda qualche pezzo dall'Inter tipo Carlos Augusto o Frattesi. Tu come la vedi? Io penso che se qualcuno ti crede di più è giusto che vai altrove, però vediamo, perché si parla di squadre inglesi potete offrire, però oggi secondo me se una squadra inglese voleva Palestra l'offerta 55 milioni l'avrebbe fatta.

0: Non lo so, ragazzi, il mercato è veramente iniziato adesso, quindi vediamo quello che
1: Beh,
0: succede.
1: può durare anche mesi trattative, Marco. Sarebbe la prima volta. Certo è che rispetto a qualche settimana fa sembrava l'inserimento di una partita, sembrava c'è cioè, Frattesi o Cocchi, che è un altro giovane che ho detto nel finale di questa stagione. Adesso se ne parla molto meno. Se l'Atalanta vuole esclusivamente cash, cioè Frattesi l'abbiamo detto è un giocatore idoneo anche per Sarri, forse anche per l'Atalanta, ma adesso se ne parla molto di meno, chi lo sa. Prossime settimane potrebbe tornare la voce, il mercato è lungo ancora, quindi tante variabili.
0: Assolutamente. Allora, abbiamo un altro audio, prima di fermarci 331-00213, vai.
2: Ciao Marco, ciao Lucio. Allora, la Juventus comunque fa sempre ferire. Sorlo è un giocatore farraginoso, lento ed è facilmente imbarcabile. In Italia, con le difese che abbiamo noi, con il gioco che abbiamo noi, non tocca la palla. Questo sarà l'ennesimo pacco che arriverà alla Juventus. Ciao.
0: Che devo dire, ragazzi, io non lo so, le certezze non... che avete voi, non mi convince come giocatore, sì, però adesso che possa essere definito già a pacco mi sembra un po' eccessivo. Non mi convinceva David l'anno scorso, se vi ricordate, io sono stato proprio negativo dall'inizio, bocciai proprio dall'inizio, quindi come giocatore.
1: Però tu, David, che sì. Non Sorlot.
0: Un certo di vengo io di non mi convince, però ho meno, diciamo così, giudizio negativo rispetto allo scorso anno su David. Non mi convince, non sono così negativo come lo
1: guardi vicino, potrebbe essere
0: più, diciamo, poi anche quella che sarà la scelta quale della di verrà costruita,
1: certo, anche
0: un tipo di modo,
1: tipo di dettami.
0: Vai, dammi un approfondimento veloce e poi andiamo in chiusura di questo blocco, dai.
1: Sì, andiamo sul Milan a questo punto, Marco, perché sì, è vero, si muove poco, ma
0: pur si muove. Missione, però, vai.
1: Perché ieri c'è stato un contatto con Lasner, anche qui penso di approfondimento, l'hanno ribadito anche i suoi rappresentanti nel nuovo Ming, ossia che Glasner vuole il Milan a tutti i costi, no? Nonostante le difficoltà ovviamente a livello di gestione di quest'ultimo periodo, era stato avvicinato anche dal Feyenoord, Glasner, però l'allenatore austriaco ha declinato, insomma, era molto educata, sta aspettando solamente il Milan, ora manca solo l'ok di Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli, che sono le tre teste di questo Cerbero che prendere le decisioni, e quindi al momento, se dovessero avere anche loro la scelta, Glasner potrebbe essere il nuovo tecnico del Milan. Per quanto riguarda invece Ralf Rangnick, anche qui nuove telefonate con l'attuale commissario tecnico dell'Austria, molto intrigato come sempre dalla possibilità di diventare direttore tecnico dell'area del Milan. Sappiamo che chiede grandi garanzie, grande potere di manovra. Attenderemo qui sul fronte Glasner, non ci sono sul fronte Rangnick non ci sono grandissimi passi avanti. Su Glasner invece qualcosina si muove, quindi vedremo se le prossime settimane, i prossimi giorni potranno essere più indicativi da questo punto di vista. Marco, siamo quasi al 10 giugno, quindi bisogna iniziare un po' a stringere.
0: Assolutamente. Allora, dunque adesso ci fermiamo, siamo arrivati al primo break di questa partenza in anteprima, e tra poco ci sarà Marco Palma con la presentazione di alcuni talenti, quindi state con noi, abbiamo appena iniziato, poco.

Bene, siamo di nuovo con voi nell'anteprima di Maracanã, Piccari e Lucio Marini, grazie come sempre per con noi. Ciao Lucio. Allora, io però vorrei andare anche su quelle che riguardavano un po' il colpo che abbiamo prima in

0: mercato, perché a tutto mercato web fa anche un approfondimento, sarebbe il manifesto perfetto per le ambizioni della Roma, Lucio. La Roma prova a parlare, tra l'altro ricordiamo che Roma attualmente ancora non è un direttore sportivo, dovrebbe essere D'Amico, però insomma in questo momento è una Roma che si sta muovendo le indicazioni del tecnico, quindi un colpo da 90 a Giampiero Gasperini, voglio dire, la Roma col tecnico che ha chiesto qualità e gol, perché Roma quest'anno ha sofferto da questo punto di vista, la media molto bassa realizza che
1: sia la squadra
0: di Gasperini,
1: sì, diciamo, meno gasperiniana da questo
0: punto. Molto gasperiniana, sì. L'idea di restare insomma vertici in Serie A, superare almeno la prima fase della prossima Champions League, quindi l'obiettivo di aumentare lo score realizzativo, e quindi si è individuato appunto questo giocatore del Marsiglia, talento dell'Olympique Marsiglia, diciamo è un giocatore di qualità, ma qui l'ostacolo più grande è appunto l'Olympique Marsiglia. 50 milioni di bonus, questa è la valutazione, troppo sì. Al momento per la Roma, che non vorrebbe spingere oltre i 40, e quindi sta lavorando per cercare eventualmente un accordo. Io non so se questo giocatore vale 50 milioni o 50 milioni, mi sembra un giocatore di qualità, però caratterialmente mi sembra aver avuto qualche problema.
1: Vabbè, lui è
0: presso proprio ad altissimi livelli in Premier.
1: Beh, diciamo, ha avuto più problemi extracampo, esatto, non calcistici.
0: Ma pure quelli incidono poi.
1: Molto. Lui è esordito giovanissimo nel Manchester United, ha dimostrato in realtà di avere delle qualità, le doti, giocatore molto moderno, è tecnico, ma è una di quella tecnica molto di strappi, di inserimenti. Le ultime stagioni a Marsiglia, francamente, Marco, sono state stagioni in cui ha fatto praticamente quello che voleva. Il Gan ha segnato tantissimi gol, lui rende meglio sulla destra, può giocare anche da quartista, ma il ruolo che occuperebbe sarebbe quello sulla destra nei due, la punta nel 3-4-2-1. La valutazione è molto alta, ma non vorrebbe spingere oltre i 40, quindi va scritto sul prezzo di approfondimento del mercato web, è una cifra comunque molto molto esosa. Certo è Gasperini indicato, insomma, un elemento che piace molto a Gasperini, lo vedo anche molto idoneo al suo tipo, e quindi attenderemo gli sviluppi. Anche poi qui veniva scritto sull'altro di altre trattative, perché comunque piace, non era solo all'Inter, anche per Lega, quindi ovviamente incassando una grossa cifra per un eventuale cioè di connessi, potrebbe avere poi un investimento anche su Greenwood.
0: Bene, è un po', diciamo così, il giocatore che vuole un altro esterno, sarebbe tra le altre cose,
1: sì,
0: esterno
1: sì, di qualità che... Nel 3-4-2-1 sarebbe perfetto, insomma, è proprio l'uno che lo valorizza di più.
0: 3-1-8-2-0-0-2-1-3 per i vostri messaggi, c'è mi sembra anche un audio che prima, tra poco andiamo al collegamento, vai.
2: Ciao ragazzi, Luigi Novara. Io ho fatto un po' di valutazione, nel senso Cini, da quello che ho capito, sembra, diciamo, essere candidato in pole position per andare alla nazionale. Allora, non sono d'accordo, il discorso morale è andato via preso, però dal punto di vista tecnico da dire che secondo me è stato brutto il finale, come andato via, diciamo, e anche la mancata qualificazione, ho detto anche ieri, ragazzi, noi il girone l'avevamo dominato, abbiamo sbagliato una partita in casa lì con la Bulgaria, ma la Svizzera sia all'andata che ritorno avevamo meritavamo di vincere, piace dirlo, ma non per il 100% di colpi era Giorginio con quei rigori sbagliati.
0: Sì, sì, appunto l'abbiamo sognato. Tra l'altro è stata una squadra che ha espresso un buon caso, quella di Mancini.
1: La nazionale ha ottenuto più risultati utili nella storia nazionale. Quindi sì, poi anche una pagina comunque importante.
0: E ripetersi non è molto non difficile, è facile, quindi no. Poi c'è comunque certo. Il dito puntato perché se n'è andato via. Io però pure su questa storia, per quanto io abbia criticato, però non è che uno veramente, nel senso, non è che ne ha fatto qualcuno, parliamoci via.
1: No, è che non
0: bisogna pure essere un po' equilibrati, non è stato un bel modo,
1: che a me
0: si è scusato, ha sbagliato, cioè non è che adesso uno...
1: A me è piaciuta la resa di Antonello Valenti di ieri, quando è intervenuto qui, ha detto Mancini ha un

0: errore, lo ha riconosciuto, sarebbe pronto a ritornare, uno può valorizzare i giovani, veramente sai, io rispetto altre voci, Conte, Allegri, forse per un progetto a lungo termine, allora se devo scegliere qualcuno...
1: No, io scelgo Mancini tra Mancini.
0: Io scelgo, sì, Mancini,
1: Mancini. Però ripeto pure questa cosa qui, perché noi siamo sempre molto bravi a dare dei giudizi sugli altri, questo vale pure per me, mica solo per chi ci ascolta, eccetera. Tutti siamo sempre molto bravi a dare dei giudizi. Poi io sempre bisognerebbe farsi in certe situazioni e vedere come si scegliono, perché poi fa la male sempre a tutti quanti. Quella cifra lì, secondo me, avrebbe involuto tantissimi, soltanto Mancini. Poi magari la modalità come lui ha agito a Piato, d'accordo, è stato bello, la tempistica, tutto quanto, però voglio dire, io ho sentito critiche, perché ha accettato i soldi, se non prende i soldi, ma voglio dire, sono fatti, poi si è accettato i soldi, forse possiamo stare qui a sottolineare la modalità, il modo come è avuta la situazione, come è stata gestita la cosa, nel bel mezzo di un'estate a Ferragosto, prendi, lasci tutto così e vai, non è stato bellissimo.
0: Sì, quindi anche la federazione,
1: esatto, la critica l'abbiamo fatta tutti, però adesso che uno si porta dietro questa cosa come una pena che deve, cioè nel momento in cui uno riconosce di aver sbagliato, e vediamo anche se dovesse tornare, che tipo anche di posta c'è, anche lì no, c'è da dire. Poi è chiaro, stiamo sempre parlando di cifre molto importanti, perché non andrà a allenare Grazia, e non ci andare a allenare Grazia, perché qualcuno ha detto pure, beh, quello che ha fatto dovrebbe tornare gratis, no, non torna.
0: Vabbè,
1: gratis,
0: ma questo
1: è un professionista, Marco, eh. E torna dietro giustamente un compenso, tutto qui. Parliamo, dai, mi sono espresso ieri, se uno deve fare un cambiamento incredibile, meglio andare a prendere, diciamo, meglio, io ho detto, proviamo con Baldini.
0: Beh, sono vie completamente differenti.
1: Ok, allora, Fortunato, alza il volume, così ci senti più. Allora, andiamo subito da Marco Pana.
2: E andiamo qui per... Il Pama Market su TV Radio, nessun buco è sconosciuto.
3: Maracanà è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tutti i giovani talenti al Palma Market. Nessun giocatore è sconosciuto.
1: Eccolo qui, ciao Marco, ben trovato, ben ritrovato.
0: Ciao Marco.
1: Buona settimana di viaggio. Tutto bene? C'era mancata.
2: No. Bene. Da un bel weekend di sport. Celebriamo l'Under 17 dell'Europa. Io ho dato sempre gioia.
1: Dai, visto
2: la situazione, il calcio giovanile in Italia funziona. Non funziona quando si fa calino, perché c'è tutta questa esteria. Parlo anche io tanto di giocatori esteri, però sono le squadre che dice. Però celebriamo insomma l'Under 17, che ha fatto veramente un'impresa sportiva, perché devo dire che Spagna forse erano più attrezzate. Marco, noi dobbiamo recuperare i 72 punti, ci proviamo, abbiamo cominciato la scala, quindi 72 punti, io sto lì col pallottiere, quindi
1: vabbè, 72, è lunga strada, è lunga la strada.
2: E l'ultimo volevo fare i complimenti a Antonelli, perché quel ragazzo indipendente italiano a 18 anni ci sta regalando, perché
1: mamma mia, una roba che è un fenomeno
2: dalla macchina che guida, e che
1: no, ma è una storia bellissima, ragazzi.
2: La storia magnifica, 18 anni, messo pulito, e devo farmi complimenti.
1: No, hai fatto bene, noi ne abbiamo parlato anche ieri, e poi ci sarà la punta di Motor Valley domani alle 18:30, dove naturalmente torneremo anche su questa bellissima vittoria di Antonelli in un circuito affascinante, in un circuito anche emozionante, quindi stiamo parlando veramente dove hanno vinto i grandissimi, hanno fatto la sua grandissimi piloti, quindi andare lì e vincere a 19 anni, ragazzi,
0: quinto impressionante, premio consecutivo,
1: quinto premio consecutivo,
0: non male.
1: Impressionante veramente, guardate, non faccio fatica a trovare una parola per definire, perché poi stiamo parlando di un ragazzo giovanissimo, dove magari altri piloti alla sua età forse facevano un po' di apprestato, lui adesso si trova veramente a lottare per il mondiale, che è una roba,
2: ma poi... Marco, mi passa, se mi se mi passi confronto, so che sei un amante, sì. Vederlo così giovane ha ricordato nell'altro parte qualcosa proprio di Marc Márquez quando lo vidi la prima volta che era giovane, proprio già per schifo.

0: naturali sembra quasi questo sia veramente un cosa che mancava da tempo.
1: Ma guarda, il paragone ci sta, che quando nel 2010 questo ragazzo si affrontò Marquez e vinse la gara, la vinse da grande campione, poi ha fatto delle cose anche giovanissimo, incredibili. Poi sai, in Italia noi siamo parte, diciamo, dell'Italia, non tutti, ci siamo fermati al 2015 in maniera anche superficiale, anche diciamo tifosoide, di qualcosa, secondo me è stato insomma un po' creato a regola d'arte, quindi
2: vabbè, questo è un discorso molto
1: è meglio andare avanti, perché non ci ho di tornare su una cosa, sono passati 10 anni, ancora parliamo di questa cosa, non vedendo poi quello che invece sono le storie di campo, di pista, eccetera. Vabbè, andiamo avanti, ci vuoi presentare, lo dico subito ai nostri amici che sono all'ascolto, 3 calciatori che sono giovani al mondiale, giusto Marco?
0: Sì, vai. Sono 3 ragazzi che abbiamo cominciato proprio a seguire perché loro erano bravissimi in andrenti, e il loro percorso mi ha affascinato, e poi ho lavorato quest'anno nelle convocazioni delle squadre maggiori, quindi aver visto questi ragazzi passare under 20 è stata una soddisfazione. Il primo è un ragazzo che si chiama Samir El Mohamed, è un ragazzo che sarà ai mondiali con il Marocco, lui è nato e cresciuto in Francia, però ha scelto la nazionalità marocchina e venne convocato ai mondiali. Il ragazzo del 6-10-2005, 187 cm, da un piemancino veramente tanto affinato, è un centrale centrale, è collocato benissimo nella grafica, perché lui sa fare sia il playmaker sia la mezzala, e gioca nello Strasburgo, quest'anno, per chi segue il campo francese, un'ottima stagione, che nelle coppe questo ragazzo a centrocampo ha dato tanta qualità, perché è manico, bravissimo negli incidenti, quindi è proprio un impulsore, e poi quando va davanti la porta con questo di mancino, sa dell'assist o sta la palla dentro, ha caratteristiche, bravissimo a rompere la prima linea di difesa avversaria, veramente uno che con i movimenti, con i tagli, con le vite, lo gestisce proprio bene, lo fa gestire veramente bene. E da luglio scorso che è salito il padre, perché lui è un prodotto dello Strasburgo, giovanili, giocava una squadra proprio da bambino, ma poi è entrato a Strasburgo e lì è stato tutto ottimo il percorso, ed è stato, come dicevo, anche ottimo nella nazionale per 20 marocchino, io l'ho visto bene nel torneo, le sue caratteristiche anche di eleganza, di saper gestire il pallone, e guarda molto Lucio, soprattutto tu sei del Newcastle, Jacob Brown, cioè un po' quella sua capacità di gestire il pallone, con due mancini, questo mancino molto educato, capacità anche di mentalizzazione e soprattutto queste capacità di inserimento, di tant'è che il ragazzo vale 22 milioni di euro, la nazionale china è forte, c'era tanta scelta,
2: si sì, è sfortunato lui
0: però ha inserito e rappresenterà sicuramente il futuro, avete già raccolto convocazione, perché inizialmente hanno fatto una preselezione di 50, per lui è stata una grandissima soddisfazione, ma visto che è a lungo morto mondiale lo vedremo un po', Samir e Marabè.
2: Sì, e io è quei 3 che conosco meglio, l'ho visto tanto, l'ho scoperto io quest'anno con lo Strasburgo, dove ho iniziato a trovare Zio, anche un bel passo, insomma, giocatore anche con un bel fisico, una bella fisicità, forse anche con delle leve più lunghe rispetto a Ramsey.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati,

0: partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Seie Commentrav Cem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.

0: carne in squadra e fai assist. Non gioca sul piede forte, entra lì pure fa assist oppure va all'allusione. Costanza, qualità, non è che è un 2006 e vi assicuro che il reparto centro-attacco della squadra non è scarsissimo, ma la sua capacità, la sua attività, un ragazzo cresciuto in Glasgow, le sue qualità di dribbling, la sua freschezza, soprattutto la sua presenza anche alla porta, e anche la porta quando ci sta la palla la mette dentro. Ha fatto benissimo nelle giovani, tant'è che a gennaio, da luglio a gennaio ha partecipato alla prima squadra, in prestito al Kilmarnock, che è sempre una squadra della prima lega scozzese e di livello. Ha fatto un finale stagione veramente ottimo, segnando, trascinando la squadra a ottimi risultati e risultato solo MVP. Questo ha fatto sì che pure il 2006, che non aveva partecipato tantissimo all'attività della nazionale maggiore, ma era stato uno dei premi dell'Under 20, hanno scelto di portarlo. Hanno scelto di portarlo perché poi era pure un 2006, era molto maturo, molto posato, è stato tra le scelte, c'era cioè un po' di decisione, è stato portato lui. Oltre a questo, soprattutto anche lui, per la capacità di avere subito ritmo se entra in campo durante la partita e di poter schierare indipendentemente da due fasce o anche da trequartista, perché la qualità è tanta. Negli allenamenti spesso scambia la palla e se le indicazioni da un grande Tony, quindi un ragazzo che bisognerà seguire, sicuramente con Scozia vedremo, perché il cambio lo da sempre, fin dai Curtis.
1: Bene, li dobbiamo osservare nelle rispettive nazionali.
2: Sì, anche lui l'ho visto poco, devo dire. L'ho visto hanno qualche sprazzo in Europa League, però dico sempre poco per giudicare. Mi ha colpito una gran forza nelle gambe. Veramente sei giocatori con le gambe solide, difficile anche da spostare. Molto stesse in questo senso. Lo devo osservare meglio, però. Ammetto, devo me lo segno, insomma, me lo segno. Già lo conoscevo di fama. Questo poco.
1: Beh, Marco, noi ci dobbiamo fare con te, naturalmente ci risentiamo perché sarà preziosissimo in questo mondiale per andare a coprire un po' di giocatori che ce ne sono tanti, veramente tanti. Quindi sarà un appuntamento che ci teniamo, vediamo insomma come andranno cose, se ci sono anche degli interessamenti di qualche club italiano per qualche giocatore che poi piano piano scopriamo, avremo a presentare insieme a te. Grazie Marco, alla prossima settimana, ti aspettiamo. Grazie ancora a Marco Palma e per queste analisi molto attente. Tra l'altro devo dire che quest'anno Marco abbiamo raggiunto spesso paesi all'estero, tutti i confini, insomma, che ci hanno citato e questo ci fa molto piacere, ma soprattutto è il lavoro di Marco, ma no, noi lo possiamo solo accompagnare e dare possibilità a lui di raccontare quello che è un po' il suo lavoro e presentare i giocatori. Ecco.
2: Io seguo i campionati esteri, ma Marco conosce 10 talenti in più rispetto a ogni volta.
1: Ma sai che io penso che poi
2: per ogni talento che conosco lui
1: specialità sono, no? Quindi
2: beh, specialità Marco specialità, è meno bravissimo
1: su questo veramente. Allora, dunque, diamo un'occhiata ancora ad una news, poi io rispondo velocemente a Antonio perché non voglio entrare in questa polemica, tanto però sai, mandare messaggio così ci sta, per carità, vai, è una tua idea quello che è successo all'epoca, però mi sa di poca conoscenza di questo sport e quindi io penso che bisogna conoscere tante cose e non mi va a entrare in una polemica che abbiamo che è stata raccontata in un modo, insomma ci sarebbe da un file, quando mi scrivi non si è visto mai nel motorsport una cosa del genere, io ne ho viste tante invece, perché questo sport lo seguo da una vita, quindi non mi scandalizzo e che ci sarebbe da aprire un file su quella storia lì grossissimo, non è il caso, insomma, quindi tanto mai l'Italia ha preso una posizione grazie a Emilia e grazie a quello che è stato, diciamo, il personaggio, e noi dobbiamo cambiare la testa delle persone. Invece ha un po' di obiettività e riesce a avere questo contesto in maniera diversa, sa bene, poi tu vai dentro, parli con chi è dentro, sa bene che la verità non è quella che poi è emersa come è stata raccontata. Sia stato così un errore di entrambe le parti, che ha macchiato entrambi i piloti e anche questo sport, portando poi un atteggiamento da stadio in questo sport che non si era mai visto nella storia di questo sport, ecco, lo sottolineo. Quindi io mi fermo così perché è una polemica troppo.
2: Però sei stato chiaro.
1: E direi che secondo me entrambi si sono macchiati, sapete per quale motivo? Perché se Valentino si guarda allo specchio, guarda Marquez, se Marquez guarda lo specchio, vede Valentino.
2: lo hai detto molto chiaramente.
1: Entrambi, quindi i santi non sono nessuno dei due santi. Diciamo che
2: i santi trovano solo in paradiso. Va bene.
1: Dai, andiamo avanti, andiamo avanti.
2: No, ti riporto solo l'ultima ora su Venezia.
1: Importante una ora,
2: sì, perché è una, insomma, una conferma importante per un tecnico che ha lavorato molto bene nel corso di questa stagione, in particolar modo dopo un inizio con il Venezia Spa, ha fatto un percorso eccellente con il Venezia e B, confermato, arriva al rinnovo fino al 2021 per il tecnico, quindi un'occasione per lui in Serie A, un'occasione a questo Venezia che può cercare finalmente di mantenere la categoria. Il rinnovo fino al 2029 certifica la volontà anche della società di continuare a credere nel tecnico. Poi a margine, insomma, aggiungo un altro rinnovo fino al 2029, viene scritto su tutto il mercato web, mezzo di approfondimento di Daniele Najjar, Giovanni Di Lorenzo, che potrebbe legarsi a Napoli fino al 2029, il suo quale contratto è in scadenza nel 2028, ma c'è la possibilità di allungarlo di ulteriore stagione. Vedo che Marco spostare l'orizzonte contrattuale fino al 2029 significherebbe chiudere praticamente 36 anni con il Napoli, quindi Di Lorenzo si sta per legare a vita con il Napoli, aggiungerebbe 10 anni perché lui era arrivato nel 2019, ma anche qui un premio alla fedeltà, al rendimento e alla continuità che ha dato questo giocatore nel corso delle ultime anni.
1: Bene, bene, bene. Siamo per chiudere, quindi ringrazio come sempre Lucio Marinucci, che
2: grazie a te Marco.
1: Grazie ancora. Noi adesso ci vediamo dopo l'anteprima, ripartire con appunto Rana, arriva Stefano Palomeni, abbiamo un po' di temi generali che andremo ad affrontare insieme a Stefano, quindi potete come sempre interagire al 331-82-00-213. Saluto gli amici che sono su Gold Dual, canale 11 digitale terrestre Lazio, che si sono uniti a noi. A tra poco, grazie ancora Lucio.
2: Ciao Marco.

0: Off Maracanã con Maticcari e Stefano Pallomeni.
1: La iena è la volpe, la iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Bene, eccoci qua. Stefano!
5: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
4: Buon pomeriggio, bentrovati a tutti voi. Ci siamo per questo pomeriggio con voi per andare un po' di situazioni, affrontare temi. È chiaro che si parla ancora, Stefano, di nazionale. Arrivano ancora messaggi su Ballini, messaggi che non vogliono Mancini. Si torna sempre su qualche RL di quell'estate.
5: Mi vado a perdonare.
4: Sì,
5: ma forse che magari non convince, non piace, fate tantissimo conto, Allegri, Mancini, so che dirti, ieri abbiamo parlato
4: sì.
5: Di questa cosa qui, sempre chiesto scusa, insomma, c'è sempre anche una possibilità di ripartire, capisco che poi anche non c'è parte della gente esprimere la propria opinione, quindi
4: no, ci mancherebbe, l'opinione è legittima di tutti, ci mancherebbe, come anche di esempio c'è un approfondimento di Raimondo De Magistris su tutto il mercato, e lui fa delle domande, non rilancia il calcio italiano con il fuggito tre fa in Arabia o con quello che non dura di 2 anni, c'è anche questa nota da mettere, c'è una terza via, ma così sarà coraggioso di affidare la nazionale a Silvio Baldini. Io credo che questa sia un'ipotesi scartata, ma non perché Maldini non sia, ma non penso che sia questa la direzione che vorrà dire, no?
5: Si insedia,
4: c'erano, esatto, porta uno, però è anche legittimo, no? Mi sembra una scelta.
5: Gioco forza, devi dare una scelta nuova, un uomo che scegli tu, non che magari lì.
4: Certo. Poi io ti devo dire, se devo scegliere tra Mancini e Conte, io sai, mi piace sempre dire il mio pensiero, sono più per Mancini.
5: Ma in questo momento abbiamo detto del perché, insomma, Mancini, anzi poi sembrano, sono
4: due bravi allenatori,
5: no, Baldini e Mancini sono proprio tipo di no, proprio come look, come pensiero, come cose, però in comune questa voglia di rischiare, mettere subito i giovani, di metterli sempre, no? Alla prova, e lì bisognerà ripartire da lì, Marco, perché magari ecco, vuoi riconfermare 5-6, 7 giocatori, però devi fare un nuovo corso.
4: Certo, qualcuno ci sottolinea però, ma negli ultimi anni come allenatore è si è offuscato, mentre Conte è sempre molto attivo, sì, molto perso, no, questo è vero, questo
5: è molto attivo. Poi tra l'altro Mancini è stato voluto vincere con la nazionale,
4: sì, tra l'altro è anche un bel calcio, bisogna dire.
5: Io mi ricordo, aveva fatto un percorso straordinario,
4: mi sembra che abbia il numero alto di vittorie che ha fatto con la nazionale,
5: no, Mancini. La imbattibilità, credo che sia stata la 7 partite senza perdere, 30 vittorie e 7 pareggi, cosa è un record all'epoca, insomma, era
4: no, giocava anche bene,
5: tante stava tra, poi c'è stato un po' questa aspettativa per fare bene in un codico mondiale, poi non ci siamo andati e siamo andati lì la strada, però insomma io mi ricordo che nazionale giocavamo bene,
4: sì, voglia, ha fatto un percorso dove esprimeva calcio,
5: mi direi nell'europeo vinto, dopo, c'è stata anche una componente di fortuna, vabbè, tante cose, però poi staff, il gruppo,
4: ma sai, meritato, io penso pure che quando si arriva alla fase dove c'è l'eliminazione diretta, lì subentra anche la tensione, è anche difficile esprimersi benissimo a livello di calcio, c'è anche la preoccupazione, la tensione a non prendere il gol, mentre se ci sono i gironi c'è la possibilità di recuperare una partita, è un po' diverso il discorso. Dopo è chiaro che viene un po' meno la fase, diciamo così, del gioco, è un po' più la concretezza, però complessivamente mi sembra stato un buon lavoro.
5: All'inizio faceva un po' di, poi era una squadra spettacolare, anche molto bella,
4: dai. A me piaceva, io l'ho sempre sottolineato qui in diretta,
5: piano si è andato a spegnere un po' questa cosa, insomma 37 partite,
4: è vero, anche
5: Mancini ha fatto bene,
4: è vero,
5: la nazionale non è che ha fatto male, poi ci mettono andate ai mondiali e uno si ricorda i mondiali, però dobbiamo dimenticare che abbiamo un titolo europeo che mancava da tantissimi anni, cioè dobbiamo metterlo nell'analisi, nel bilancio complessivo di questi queste spedizioni, queste qualificazioni mondiali, queste cose fallimentari, queste... però c'è anche stato un trionfo, Marco, non mi ho vinto un europeo mica nel 1940, nel 2021.
4: Ne è passati
5: 5 anni,
4: voglio dire. Bene, dai, vediamo, perché poi ancora insomma, nessun potete, tipo di scelta definitiva.
5: Cioè, voglio dire, Mancini sa, perché mi ricordo, ti ricordi quanti ne convocò?
4: Sì.
5: E mi ricordo anche che, insomma, non, cioè, voglio dire, a chi di tutto, tutti, poi ha costruito una squadra, si è dato un'idea.
4: Sì, sì.
5: E Baldini, secondo me, fa una cosa diversa, si è portato all'Under 20, ha fatto queste due partite. Quindi secondo me si possono lavorare insieme. Baldini può restare all'Under 21, con la nazionale maggiore. Poi se tu mi dici Baldini ha meritato la nazionale maggiore, no, te l'avevo detto, sono tre primi. Sì. Però il presidente federale, che sia Bede o Malagò, si presenta con
4: quello che tutto
5: non ce lo vedi.
4: Però già tenere dentro, lavorare con l'Under 21 è anche quella una garanzia. Senti, dalla nazionale italiana al Brasile, stavo leggendo, Ancelotti non solo sfida la storia, nessun tecnico straniero ha mai vinto il mondiale con il Brasile. Esatto, quindi questa situazione è stato accolto benissimo. Ancelotti sta facendo il suo lavoro, sta preparando la squadra per questo mondiale. Purtroppo ha perso quel giocatore, vedi Wesley, insomma, è una pedina che poteva risultare molto importante per caratteristiche, per qualità. E insomma, i bookmakers hanno favorito le due grandi favorite, sono la Francia e la Spagna per quanto riguarda appunto i favoriti, e c'è poi il Brasile appunto di Ancelotti, che mi incuriosisce vedere questa squadra in questo cammino qua allenata da Ancelotti, e vediamo dove arriverà, perché no?
5: Nel mondiale, Marco, senti in forma, diventi, ci sono quelle situazioni in cui poi la squadra strada prendo.
4: Beh, loro la qualità ce l'hanno.
5: La Francia è la squadra più forte. Sappiamo che la pressione della Francia è un fattore, no? Quando sentono forte, magari belli, può giocare un brutto scherzo questa cosa. Credo che siano
4: esatto. Gli ultimi allenatori che hanno vinto il mondiale sono tutti appartenenti alle loro nazionalità, quindi prendo proprio gli ultimi, che ti dire, Scaloni argentino, Champ francese, Love tedesco con la Germania, Del Bosco spagnolo con la Spagna, Pip italiano con l'Italia, Scolari brasiliano col Brasile, e via dicendo. Insomma, quindi c'è questa cosa.
5: Scaloni con l'Argentina.
4: Capito, quindi bisogna, no? Deve sfatare anche questa cosa, Ancelotti.
5: Non ha la squadra per vincere. Poi sarà una vittoria, ora dovesse arrivare il titolo mondiale in Brasile.
4: Con una minza di una carriera straordinaria.
5: Secondo me non c'è squadra per vincere il mondiale. 3-4 individualità straordinarie, però non mi sembra una squadra più forte. Se la fatta squadra, allora questa è un po' la sfida di Lotti, no? L'equilibrio, queste cose qua, lui è molto bravo.
4: Sì, vediamo, insomma, poi proveremo a fare un po' il giochino dei pronostici nei prossimi giorni. Si comincia giovedì con la mozione d'apertura, e si parte con le tante partite che andremo a vedere e analizzare dicendo nel corso di questo mese. A me il mondiale piace tantissimo, devo dire, degli eventi bellissimi che ti fanno conoscere anche partite, giocatori nazionali,
5: ma poi anche storia.
4: È la storia, sì, assolutamente.
5: Storia delle nazionali che arrivano lì.
4: C'è un mondiale a cui sei particolarmente attaccato, ricordo.
5: Ma io ne ho seguito tre, sono meravigliosi. Poi tra l'altro in paesi straordinari, che il Sudafrica particolare, ma era tutta la presente una cerimonia, insomma.
4: Quanti sei stato lì tutta la...
5: No, in azione sono tornato dopo l'Unione d'Italia. Brasile invece ho fatto tutto e prima di quello che ha tutto, perché cioè, non è che seguivo la squadra quando fai anche, ma seguivi tutto il mondiale.
4: Quindi anche sposta, immagino.
5: No, io ero fisso a Monaco di Baviera, però seguivo la nazionale negli ultimi due anni.
4: Ok.
5: E poi tutte le partite, quindi la memoria, avere tutto il mondiale, in sintesi.
4: Perché poi ci sono i pezzi vari, i servizi vari, eccetera, eccetera.
5: Cosa, ecco. Quindi... Poi, non è. Poi tra l'altro qualcosa mi ha preso anche in giro, nel senso che in Brasile c'è una serie di critiche televisive, tutto sta in Bacchanal, diretta, la Coppa Gamana.
4: Sì, sì.
5: Però sai, è bello perché vabbè, ci sono dei critici conosce, che... No, ma sono dei critici che sono bravi, no? Poi a descrivere le cose, c'è una etichetta, non mi ricordo come si chiama. Però insomma va prima giovane. E credo che poi scrive sempre, ma credo che non abbia mai fatto lavoro. E quindi è bello che perché c'è qualcuno che poi diventa autorevole, importante e impara come si fa questo lavoro. E beh, succede pure questo.
4: Sì, ma tu sai che...
5: E allora capirai, ma non solo mio, ma sai, delle forze delle critiche ci sta.
4: Ma vabbè, poi, sai che i tuttologi sono, no, sono veramente...
5: Riconosce i limiti, magari le cose, insomma...
4: Poi quando se lo sbaglia
5: c'è la vacanza, no, dai, tutto la vacanza.
4: Non credo proprio, insomma.
5: Cioè, magari scrivi 60 righe e invece dormi 3 ore a notte per 41 giorni consecutivi, ci vuole anche, no?
4: Fisico,
5: testa,
4: assolutamente.
5: Disciplina. E è vero. Chi scrive, chi ha scritto, non l'ha mai fatto. E continua a scrivere. È vero. Deve essere importante. Giuridico, cose.
4: È vero.
5: Passa la storia, passa la storia per il critico televisivo.
4: Allora,
5: se... Ha mai fatto televisione? No.
4: No. Allora Massimo ci scrive che magari chiedono anche ai nostri ascoltatori qual è stato il mondiale ad oggi che portate particolarmente nel... Per esempio Massimo risponde subito che è Spagna 82, il mondiale è più bello, anzi è più presente anche più presente, insomma, anche il Salvador, cioè. Vabbè, lui insomma il mondiale dell'82, e questo già
5: aveva... Beh, è il mondiale a cui sono legato proprio come, cioè, come ama per calcio. Questa è una cosa meravigliosa. L'82 ho vissuto da ragazzino, no? Abbiamo vissuto, eravamo piccoli. Molto bellissimo.
4: Sì, sì.
5: Ti senti proprio fatto nel mondo, perché non immaginavi che l'Italia avrebbe appunto il mondiale.
4: Sì, avevo 10 anni, non ricordo.
5: C'era il gironcino giocato in maniera proprio del senso.
4: Mamma mia. Quindi Spagna 82 sta prendendo
5: punti. Spagna 82 io lo scelgo però perché lì ci fatto Argentina e Brasile, perché lì la formula era non che tu andavi di finale, di Marco, era il gironcino.
4: Sì, sì, a 3 squadre, come no?
5: E
4: noi sono 3 partite bruttissime, ma di una bruttezza proprio amorosa.
5: Camerun,
4: Perù,
5: siamo andati a fare la semifinale con la Polonia e
4: punti.
5: La finale con la Germania.
4: 3 squadre, insomma, molto modeste, teniamoci chiaro.
5: Perù.
4: All'epoca, Perù, Camerun e Polonia, non è che erano squadroni. Forse la Polonia aveva dei giocatori che... Io mi ricordo Lato che c'aveva 200 anni, invece
5: abbiamo fatto 3 pareggi.
4: Sì,
5: tre pareggi. Gol, uno Conti col Perù, sì, e sì. Deciso Graziani contro il campo.
4: Sono particolarmente legato invece, ti devo dire, al mondiale di Italia 90.
5: Beh, sì, bellissimo.
4: Un'estate bellissima, vissuta. Poi considera loro stavano a Rino, la nazionale italiana, e quindi noi ragazzetti andavamo col motorino a vedere avanti e indietro per strappare qualche immagine, che foto, eccetera. E poi mi ricordo la nazionale quando partiva da lì, per dallo stadio c'era sto coreo, una roba, particolarmente legato. E ricordo invece il mondiale dell'86, Stefano, che le partite anche all'epoca c'erano degli orari strani. Ti ricordi, 80 Messico, pure lì c'erano, sì, degli orari un po' particolari, e mi ricordo che vedevo queste partite con mio papà da soli, perché nel salotto dormivano tutti, vedevamo queste partite della
5: nazionale.
4: Sì, non uscimo con la, poi vabbè, dopo lì c'è il grande mondiale di Maradona, insomma, che fece
5: spettacolare.
4: Per me il mondiale un altro amico, Marian da Bergamo, ci scrive che il mondiale a cui è molto legato è quello del 94 per la mia Romania, vedi? La generazione d'oro, vedi?
5: Beh, sono, sì,
4: giustamente, vero, verissimo, anche momenti.
5: Anche il 94 polemico, Baggio, Sacchi,
4: come no?
5: Pacciancato, Trifante, però nazionale che poi emoziona gli ottavi in poi.
4: Sì. Vabbè, c'è il rigore di Baggio che purtroppo che ha segnato lui, perché lui ne parla sempre, veramente un grande,
5: comunque più ricco di contenuti, c'è sempre questa cosa, mi ricordo Baggio e Sacchi,
4: come no,
5: Espulsione tra la Norvegia del portiere Marchegiani, chi sostituisce Sacchi, c'è un labiale, no?
4: Lo mandò un po' qui.
5: E poi no, lo sostituì quella partita, giusto?
4: Sì, riuscito. Sì, non mi ricordo, sì. Allora, 331-82-0-93, se volete continuare a dare ancora i vostri messaggi. Buonasera signori, Mondiale 82, sono ancora nato per la rete del 4-2 di Antonioni con i Brasili ingiustamente all'Ata, verissimo.
5: Verissimo. Mondiale partita, fece una partita Antonioni mostruosa.
4: Antonioni era un giocatore straordinario.
5: Che giocatore.
4: Ma quanto mi piaceva.
5: Aveva una finezza, ti saltava un gioco,
4: ti ricordi che visione aveva? Una tecnica pazzesca, pulita, purtroppo cristallina. È stato un giocatore di una sfortuna clamorosa, perché per l'82
5: alla finale
4: credo arriva lì, è una sfortuna clamorosa.
5: Io sono questo ascoltatore qua, Mioni, meritava secondo me l'MVP del mondiale, è stato
4: grandissimo il giocatore,
5: il trascinatore nelle partite argentine col Brasile. Ha fatto tre partite da lo sacro.
4: Salvatore ci scrive, Marco, parliamo di mondiali, mi torna in mente Pizzul, che purtroppo non ha vinto un mondiale con la nazionale. Una cosa che racconta questo, che non è riuscito a raccontare una nazionale vincente.
5: Nando Martini invece.
4: Nando Martini c'è riuscito. La sospetta partita con Camerun nell'indagine di giornalista di cui non ricordo il nome.
5: Ma per te, campione del mondo che tu hai delle cronache. Anche con gli amici, con lei, conosciamo, uno se la prepara, cioè campioni del mondo, è istintivo quello.
4: Per me è istintivo,
5: cioè quel campione del mondo, campione del mondo.
4: Io l'ho vista sempre una cosa molto istintiva.
5: Cioè, tre volte campione del mondo gli è uscito naturale, oppure no, ce l'ha nella pronta per utilizzare in caso di...
4: No, a me mi è sembrata sempre istintiva, poi dopo sta collegata ai tre titoli e quindi potessi pure che l'aveva studiata, non lo so. E nel finale io faccio...
5: Tra l'altro, un telecronista, tu vai a fare una finale mondiale, cioè l'Italia, se l'Italia vince, prepari la chiosa storica, no? Che rimane là, pum.
4: Io qua c'ho una idea diversa, secondo me è molto bello trasportare dalle mani del
5: momento. No, questo sì, però secondo me la tecnica, ecco perché lo chiedo, cioè c'è qualche segretuccio, penso a tutte prepari.
4: Io mi preparavo sempre le intro, più che altro, non nel finale.
5: Vabbè, Fabio disse, prima andiamo a Parigi, partiamo a Berlino, ma prima della vittoria, adesso non mi ricordo la chiusura, ma ci vuole ad esempio...
4: Sì, però il cielo...
5: Non lo so, esce naturale, ma sarebbe che no, magari sentirli, no?
4: Provo a sentirli, dai, nei prossimi giorni mi hai dato punto.
5: Sarebbe... Dice il telecronista, ti dice se la prepara...
4: Esatto, ma è stato del tempo.
5: Non che poi rimangono lì scolpite frasi.
4: Allora, ci dicevo, Mondiale 80, avevo 17 anni, fu una delusione grossissima in Messico, anche se era vista la Colombia e saltò non solo... Per questo motivo, dice, la sospettita di col Camerun e l'indagine di un giornalista di cui non ricordo il nome che pagò la cosa con ripercussioni sulla carriera, quindi Mondiale 86, non ricordo, sono sincero. Il Mondiale a cui
5: anche
4: sono...
5: il 78 mi è piaciuto molto, anche lì c'è l'aspetto politico-sociale, il potere, l'Argentina.
4: Io quello lo ricordo vivo.
5: È bello quello.
4: C'era la televisione a colori, prima la televisione a
5: poi
4: colori.
5: Ricordo che c'erano le porte tipo su Budeo,
4: e io sai perché me la ricordo.
5: C'erano le porte, la rete tirata.
4: Che poi nel sub erano due versioni porte, una era quella che dici
5: con
4: tu.
5: Con la rete un po' roscia e quella tirata dietro.
4: Sì, c'era quella.
5: Io mi ricordo queste cose che mi piaceva. E poi l'esordio con la Francia, la Comb, poi Zaccarelli, Gnausio e Zarelli.
4: No, ti dicevo, quella del 78, più piccolo, me lo ricordo questo particolare, del televisore a colori che aveva papà e venivano a vedere la partita degli amici lì del Pianerottolo e io rimasi folgorato, Stefano, quando io ancora ho sto ricordo, la maglietta arancione dell'Onda.
5: Che bella.
4: Ho detto, come la maglietta arancione? Cioè che...
5: Al 78?
4: Rimasi folgorato. Io da lì sono nato dell'Olanda, capito? Quindi da quel momento, perché ti guarda questi con l'ietta arancione, perché ragazzi non mi ricordo
5: cosa. Non gli ha raccontato
4: questo. Ho capito.
5: Di nome.
4: Tra l'altro c'è un documentario. Bello, molto bello da vedere.

0: avevo 10 anni, impazzito per Valderrama e tutta la, quella generazione, per Carli e Stino, o la Gullit, no?
1: Questo... Beh, ancora c'era proprio un cesto.
0: Mamma mia, un cesto, una clamorosa.
1: No, che era quasi biondo.
0: Vero. Non dimenticate Bruno Conti, che
1: Bruno,
0: vabbè, insomma,
1: Razzico.
0: Ma Razzico veniva soprannominato Razzico, giocatore
1: straordinario.
0: Come no? Calciatore del mondo. Ho visto le partite tutti i mondiali da 78 ad oggi, mentre le storiche vittorie dell'Italia, le divisioni d'Italia 90, nell'86 di notte, quelli ha fatto Maradona, non l'ho mai visto fare più nessuno. D'accordo. Sono d'accordo, Roberto.
1: Cioè, lui quel mondiale, io mi ricordo lui giocava, Marco, come magari potevi giocare ragazzino con sempre Rocchia, che diceva, ma che quello è più forte di tutto, dava questa sensazione, cioè si svettava sugli 11, sui 22 in campo.
0: Una roba pazzesca.
1: Ma lui si preparò a Roma, c'è una preparazione atletica mostruosa, 15 giorni, e alla Croce Tosa.
0: È
1: incredibile,
0: ha
1: fatto una preparazione, con quella preparazione ha fatto vivere un mese straordinario.
0: Che gioco.
1: Lo so che è antipatico dire questo, non lo dico mai, perché è uno sport collettivo, è vinto da solo.
0: Non è vinto da solo, cioè...
1: Da solo, nel senso che era talmente trascinatore, talmente dentro partite, col suo talento, con la sua classe, con il suo genio, che ha trasportato una cosa. Poi, 4 anni dopo, tu vai alla formazione dell'Argentina, rischia fissa a Roma contro la Germania, no? Gol di Bremer sul rigore, le polemiche, il rigore secondo me non c'è. Collino, argentino, fischiato, lui che...
0: lui che si è incazzatissimo.
1: Ma chi c'è? Zo, chi c'è?
0: Ubido, Cucciuffo, Brown, Ruggeri, questa di Ruggeri che poi è Ancona, ricordi, andò pure a giocare con l'Ancona. Giusti, Burruciaga, tra l'altro si mise in evidenza, Battista era quella barba della ricorda, se poteva guardare ieri, che era una roba impressionante. Enrique, poi c'era un certo Olartico Cea, che già il nome era talmente lungo, già te l'hai riperso.
1: Questo è 90.
0: Questo è 86.
1: No, poi quella del 90.
0: Maradona e Pano. Davanti, Valdano, insomma.
1: No, poi quella del 90.
0: Vado quella del 90.
1: 90 ancora leggermente inferiore a questa. E Dieghi non stava come 86, però insomma alla fine con Caniggia, c'era Caniggia davanti. C'era Caniggia, Troglio.
0: Pure Troglio c'era.
1: Sì, tra i convocati.
0: Io mi ricordo solo Pedro.
1: C'era, ecco, c'era Sensini.
0: Aspetta, anche siamo quasi chiusi.
1: Sì, no, però
0: la
1: curioso.
0: No, bello, vale. Dovevo fare questo di... Allora, finale 90, ecco lì c'era Gogolic, c'è in porta. Poi, che non ci vedo più, Ruggeri c'era sempre, Ruggeri era un pilastro proprio dell'Argentina. Poi c'era un certo Timon, Lorenzo,
1: Troglio,
0: Sensini. Basualdo, ma te lo ricordo, Basualdo. E poi Maradona e Desotti, c'era pure lui, la finale mondiale Desotti, non piava così a postare.
1: Desotti e Troglio, giocavamo con Materazzi,
0: e hanno perso proprio di misura, esatto, ha perso di misura contro la Germania i Bertold, Wald, Genthaler, Jürgen Kohler, Anders Bremer, Thomas, Matthäus, Littbarski, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann. Ti rendi conto, di misura hanno perso questo,
1: un po'
0: su ricordo rubacchiato,
1: non caso, l'Argentina, che potevi fare soltanto lui.
0: L'allenatore poi era Franz Beckenbauer per la Germania e c'era Bardo per l'Argentina. C'erano anche Monzone e Calderone, questi sono proprio quelli che da battaglia pura. C'è nome Monzone, Calderone e gente che in campo dove devo andare a colpire. Cioè...
1: Però quella del 78, tra l'altro, dobbiamo ringraziare il nostro editore che c'ha queste fotografie.
0: Sì. Bellissime.
1: Guarda, ogni volta qua è bellissimo, perché proprio ci sono delle bellissime, tra cui c'è anche nazionale.
0: È vero, mette paura a guardarla.
1: Io quando vado a prendere il caffè, la guardo.
0: Quella dovrebbe essere 74, quella dovrebbe essere la giusta.
1: No, 78.
0: 78. Se li incontri per strada,
1: no,
0: ti
1: io
0: paura.
1: Cantini,
0: sì, tu sti capelloni, fascia.
1: Sì, io.
0: Sì,

0: Ma una roba proprio, vabbè.
1: Non è Kempes.
0: Allora, vabbè, vi ricordate? Sì, dai, tante cose che possiamo ricordare. Oggi faccio 61, prima 1970, seguito in vista mondiale 1980, resta il top. Ho visto Brasile del 70 favoloso, eppure l'astronaggio ha fatto dare in Argentina, Romania 2-3 nel 94. Vabbè, dai, tanti messaggi, bello. Dai, lo rifacciamo, arriviamo a fare un po' di in questo periodo. Ci fermiamo break perché, cari amici, cominciamo ad analizzare un po' di giornata tra poco.

0: Di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari,
1: Stefano Meni.
0: Eccoci qua, eccoci qua. Allora, ben ritrovati come sempre, andiamo, stiamo per presentare chi ci accompagna in questo momento, però vado al volo sul mercato web perché c'è questo incontro in atto Inter-Udinese a Milano, non solo per Solé, ma c'è anche Mediate. Quindi possiamo andare un attimo in regia, se possiamo andare un attimo sul sito, così diamo un'occhiata. Eccolo qui, c'è questo incontro per già gli avevamo un po' parlato di questo nome con Cristian Calcati, questo incontro per parlare di lui ma anche di A, quindi due profili che interessano all'Inter. Tra l'altro aggiungo che ho letto che parliamo sul discorso di Palestra, Stefano, perché l'Inter arriva a 43 come offerte in questo momento, mentre rimane...
1: Mi ricorda un po' la tratta di Lookman.
0: Pure a me, lo sai. E Marotta ha detto che è un giocatore in questo momento Palestra fuori prezzo, e questo ci fa capire...
1: Sono d'accordo con te.
0: Per quanto bravo sia, è chiaro che... Vabbè, allora intanto vado a dare subito il buon pomeriggio a analista Andrea Piazzi, che troviamo, ci ha ben trovato Andrea.
2: Buon pomeriggio.
0: Con noi c'è anche mister Giovanni Mussa, che ringrazio tanto.
1: Giovanni,
0: ben trovato.
2: Ciao, grazie.
0: Mister, mi dai un giudizio veloce su questi due profili, ossia se come difensore sta cercando di fare anche Turatta, dei due giocatori dell'Udinese, c'è cioè contro a Milano, quindi in particolar modo Solé è il primo obiettivo, ma l'Inter sta ragionando anche su Arthur Ada.
2: Allora, parlo Ada perché è un giocatore mi piace molto, che ho seguito tutto l'anno, è un profilo molto interessante perché è un giocatore tecnico, una mezzala moderna, mezzala di inserito con grande abilità, cioè è un trequartista che lavora da mezzala. E quindi è un giocatore alla bicchiera. Mm-hmm. Questo sostituto è un Sucic, ci può somigliare, Sucic ha anche qualcosa di diverso da un punto di vista anche artico eccetera, invece Atta è un giocatore molto tecnico, e quindi è un giocatore che ti salta l'uomo, che tira superiorità alla nelle sue cose, deve migliorare dal punto di vista di finalizzatore, perché l'ho visto arrivare adesso e non essere bello cattivo serve, però è un giocatore di prospettiva, sicuramente un buon profilo. E vabbè, l'abbiamo visto molto, un giocatore fisicamente straripante, un po' troppo sicuro, ma questa sicurezza gli deriva dato di stare nell'Udinese, secondo me, cioè lì lo puoi, lo devi fare, magari poi contandoti durante con dei campioni di altro livello, capisce il tuo tasso tecnico non è il livello degli altri, quindi devi fare cose diverse e devi lavorare per arrivare a un tecnico degli altri. Però Solé è sicuramente un profilo già pronto per Serie A, un profilo anche importante per la Serie A, è un giocatore.
0: Due acquisti da Inter, vi chiedo, così ci ragioniamo un attimo, sono due acquisti da Inter che deve affrontare, ricordiamo, la Champions League, fare un corso migliore dello scorso anno. Quindi
1: si possono integrare, sono d'accordo, sento Giovanni nella decisione dei due, d'accordo.
2: Ci stanno tutti e due, sì, diciamo che uno è già pronto, cioè solitamente un giocatore che lo butti dentro, non sicuro di sicuro, perché anche quella spacciata, diciamo, no? In termine buono, cioè ci sono forti, ha l'autostima sufficiente, eccetera. Certo. Ogni tanto perde autostima e lascia lì qualche pallone tante perché non ha capito quanto è forte. Quindi su Ada ha un po' più di pazienza.
1: Beh, no? Okay.
2: È un giocatore che c'è. Ecco.
1: Bravo Giovanni.
0: Concordi Stefano, che sono due giocatori che inseriti in così interposto. Andrea, vengo da te perché poi l'Inter sta cercando, no, di inserire, lo abbiamo sempre detto, adesso è nella fase dove devi rigenerare un po' questa squadra, anche dei profili più giovani, e quindi anche quelli che sono emersi, no, nell'ultimo anno e hanno...
1: E la scia, Marco, dei Sucic di questa cosa qua, che all'inizio pensavamo, ma insomma, che contributo possono dare all'Inter.
0: Andrea.
3: Ma guarda, su Ada secondo me addirittura c'è una cosa in più di quello che sembra, nel senso, perché in condizione è anche fortissimo, cioè quando può farla c'ha la gamba per andare su 50-70 metri, di qua sotto nelle stessa, cambia di direzione, sotto porto il codo col mister, arriva spesso negli ultimi 10 metri, ma con poco per la qualità, però non è la palla non gli parte, anche Timo. E io ho visto nel duello contro altre mezzale, contro altri centrofisti, lui ha sempre prevalso in Serie A. Per me anche un acquisto che addirittura il centrofisti può dare qualcosa di quello che ti dà di militare andare in lì, perché Zielinski con il passare gli anni mi sembra che prende sempre un po' più la palla addosso, gioca da quasi regia, ha dimostrato anche come Vitalanoglu. In Italia ormai c'è gli anni,
0: può aiutare a far crescere, certo.
3: Sì, come mezzo sinistro, atta il giocatore, se va avanti a Napoli, giocatore, non ti dico che può diventare McTominay, per McTominay è più sentimento, è andato a dietro, più fisicamente di terzo fisso, però è un giocatore completissimo. Sinistro andrei dritto per vita, perché secondo me è veramente forte.
0: Vai.
3: No, perché l'Inter ha già Batoni che prende dei esagerati. Cioè uno che gioca, che fa un anno centrodestra, come piace, che fa leader, vorrei fosse troppo. Certo, secondo me uno che fa, che è molto attento in una disattre rispetto okay. all'altro braccetto sempre, e solo che deve dimenticare la difensiva. È virtuoso nel senso buono, nel senso gioca lì.
0: Quindi deve un po' limitarsi, diceva prima il mister. Ti fermo un attimo, Andrea, perché sì. C'è anche in collegamento con noi dalla redazione di Tuna Dove Lorenzo Di Benedetto, saluto come sempre, ciao Lorenzo, ben trovato.
4: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao, Lori. Ciao. Senti, Lori, andare su Palestra, perché ad esempio arriva un messaggio di un ascoltatore, che Palestra costa tanto, non è un giocatore Inter, un giocatino che potrebbe fare la fine di Bernardeschi e Chiesa. Io non ci andrei un po' più, però voglio chiedere un po' la situazione Palestra, penso, poi se volete dare un giudizio anche sul giocatore liberissimi, vai.
4: Io credo che venisse detto la fine di due campioni europeo.
1: Appunto, no, è bravo Renzo, anticipato. Cioè. Già che sognava di fare la carriera Bernardeschi e Chiesa.
4: No, però bravo Lorenzo. Comunque è un giocatore che ti ha fatto vedere il potere di avere un grande potenziale. Quest'anno dobbiamo dirlo, è stato veramente strarifante sulla destra a Cagliari. Poi la maglia di Cagliari ha un peso, quella dell'Inter ha un peso.
0: Non c'è.
4: Ma bisogna vedere se l'Inter riesce a prendere Palestra.
0: Ecco, com'è la situazione, Lorenzo, in questo momento? Cioè, a che punto siamo?
4: Siamo al punto che l'Atalanta 50 milioni non l'ha. E questo è, ve lo posso dare certo, perché in questo momento la trama. Perché? Perché il Manchester City e il Newcastle, che chiaramente per loro 50 milioni, mi pare 50 o 60, non cambia niente. E quindi l'Atalanta, prima di dire ok, lo do all'Inter a 50 milioni, aspetta di vedere se ci sono altre offerte, se arriveranno veramente offerte concrete. Quindi l'Inter è lì alla finestra, ma io non credo che arrivi anche a 50 l'Inter, vi dico la verità. Però ecco, l'Atalanta c'è il precedente l'anno scorso con Lookman, l'Inter era tranquillo, tanto Lookman lo prendiamo perché Lookman vuole venire qui, e qui noi facciamo offerta da 43 all'Atalanta e l'Atalanta ce lo dà. Noi siamo l'Inter, siamo Bellini, abbiamo la maglia nerazzurra con loro e quindi ci vanno bene. No, non è andata così, siamo tutti come è andata a finire. E con l'Atalanta scherzo poco. Soprattutto appunto quando sono offerte, probabili o possibili offerte dall'estero, quindi ovviamente è ferma la trattativa. L'Atalanta aspetta, però l'Inter riceve messaggio dall'Atalanta che 50 milioni non bastano per avere la certezza.
0: E allora vi chiedo, facciamo un giro veloce, Stefano, è necessario per questo giocatore, cioè vale spingersi fino a dove chiede l'Atalanta, oppure come, insomma, a un certo punto dico, fermiamoci perché fermiamoci. Tu non arrivi a...
1: Mi ricordo, sei d'accordo, Lorenzo, trattativa, ne parlavamo di Lookman, che si molla, quella gara che è l'Atalanta, insomma, 50, grazie. Allora, è un ottimo prospetto, non dobbiamo commettere l'errore di paragonare Dumfries. Cioè, no. Lorenzo, ci credi, perché poi ha il patrimonio anche del calcio italiano, secondo me è molto forte, c'ha grande qualità. No, insomma, tutto c'è un limite, insomma, non è che puoi spendere, no, c'è 53 milioni per l'Inter anche in questo
0: momento. Vale più Esposito, ora, scusa.
1: Più di noi.
0: Se Palestra
1: no, 53 cioè, milioni non esiste proprio sulla terra.
3: Ma dai, poi, scusa,
0: vai.
3: Dopo, c'è un equivoco. Palestra, mi dispiace dirlo, vado tardi. Se lo prendo a 50 e scendere tutto a un ore. Cioè, Palestra, secondo me, se la dico l'Under 23,
1: ho capito... Andrea, quest'anno ho fatto il campionato
3: vero, ma è assolutamente vero, guarda, tutti nell'ambiente trovano che era
1: Stefano, sì, però proprio qui abbiamo anche Giovanni, Andrea, pure tu.
3: Giovanni l'avrà visto,
1: ma è esploso quest'anno. Cioè Lorenzo ci insegna, è fallato, è personale perché questo sono tutti, cioè non lo vogliono tutti.
3: Era attenzionato da tutti.
1: Ma era attenzionato, ma non lo volevano tutti come lo volevano adesso. Cambia, è stato, perdona.
3: Diciamo la verità, alcuni lettori, tra cui secondo me Silvio, stavolta a rimbalzarti, perché questo si poteva prendere, non ti dico che sapeva essere fatto questa cosa. Però, ragazzi, cioè, prendere ora 4-3 è un errore.
1: Ma non lo prendo,
0: aspetta, bel dibattito questo, fammi sentire sì. Lorenzo Mister, mi dice Lorenzo.
4: No, io a Stefano ti dico, sono d'accordo Andrea, perché cioè, allora, o ci punti, credi, ci punti, lo compri l'anno scorso, oppure mi a prenderlo, perché non è detto che l'Atalanta l'anno scorso i 5 se l'avrebbe veduto, questo parliamoci chiaro. Però è un po' come ha provato a fare il Napoli l'anno scorso con Esposito, no? Il Napoli l'anno scorso ha offerto 45 milioni per Esposito, l'Inter ha detto no, però 45 milioni per Esposito.
0: Tu dici ci ha provato prima.
4: Dopo la prima stagione in Serie A, quest'anno Esposito a 45 milioni è impensabile di venderlo, no? Perché sì. Tutti, cioè, con i prezzi che ci sono io, un 2005 che segna nazionale, che segna Champions League, quest'anno
1: magari, vale già 80. Sì, ma però magari non lo vediamo un errore da parte dell'Inter, nel senso che non pensavano di perdere Dumfries così. Sì,
4: Dumfries lo sai, dai, perché ha una clausola da
0: aspetta, voglio sentire anche Mister Mussa, poi c'è un'altra osservazione, vai Mister.
2: Allora, sono state dette tutte le corrette che condivido, il problema è più profondo, nel senso che in Italia aspettiamo sempre che il giocatore sia conclamato, e quindi conclamato è questo, cioè il prezzo in alto, poi tu non te puoi più permettere, il tuo è un calcio a basso prezzo, il calcio estero è un calcio ad alto prezzo, bisogna pensarci, ma giustamente, ok, ma per pensarci prima, di prospetti ce ne sono altri 10 di questo tipo qua, cioè bisogna muoversi per tempo, avere la...
1: Ma Giovanni, perdonami, ma Leoni, il ragazzo che si è fatto male, che è andato
0: a Liverpool.
1: L'Inter, quanto 30? Poi a quanto l'hanno venduto, Lorenzo?
4: Cioè, no, poco di più.
2: Bisogna arrivare ancora prima, lì è già tardi, perché quando lo vedono le squadre che possono spendere quello che vogliono, che come hai detto tu prima, cioè da 50-70 in Inghilterra non cambia niente, qua da 50-70 fa tutta la differenza del mondo, cioè, è giusto che l'Inter faccia 35, un'offerta congrua rispetto al proprio...
1: E non voleva l'Inter, Leoni.
2: E poi però lo deve anche mollare il giocatore quando arriva a una soglia sopra la quale non è giusto andarci.
1: Accetto il vostro rilievo, mi arrendo.
3: 43 milioni per un quinto.
1: No, è vero. Quinto, mi piacciono queste cose perché cioè io ho un'idea che alla fine sai, esplode quest'anno, esplode.
0: Sì,
1: potevamo dire bravo, bravino, però cioè, pensavi che potesse essere così forte?
0: No, però sono d'accordo Stefano sul fatto del ritardo, sì, perché sui giovani...
1: Ma quanti volte... però arrivano prima, spendono un sacco di soldi e poi fanno un buco nella...
4: Su Leoni, cioè l'applauso su Leoni va fatto al Parma.
1: Sì,
4: Parma
1: certo.
4: Cioè il Parma l'ha presa al momento giusto, poi gli fa fare una stagione e lo vende a 35. Cioè, è lì che deve entrare l'Inter, che deve entrare la Juve, che deve entrare il Milan, cioè i club che poi devono vincere e devono avere giocatori anche da vendere, cioè il Milan, per dire, che prende Reinders a 15 milioni e lo rivende a 70, e quello poi non guardare che 70 milioni poi li hanno spesi per gli Asciari e Nkunku, e quindi era meglio se si fossero tenuti Reinders, questo però poi sta nella capacità anche di chi fa il mercato, però bisogna ragionare anche in questo modo qui, se te prendi Leoni e lo paghi 2 milioni, poi arriva il Liverpool l'anno dopo e per un 18enne ti offre 35 e glielo vendi, e con quei 35 però ci compri due giocatori buoni già affermati.
0: Vi voglio chiedere un'altra cosa sul mercato e vengo subito da te Lorenzo, però c'è una precisazione che ti chiede un ascoltatore, quindi ti coinvolgo subito al 331-8200213. Antonio ci scrive, sì, ma con Lookman l'Atalanta lo ha preso un po' in tasca, visto la cifra finale, e comunque per Lookman l'Atalanta aveva detto che non lo cedeva in Italia nessuna cifra. ti chiedono la precisazione.
1: Ma,
0: non fa,
1: ma come? 45, 50, ma non è vero. Era già dell'Inter, Lukman. O no, Lorenzo? Dai.
4: No, no, ma non è
1: vero. Hanno alzato il prezzo, hanno fatto tutta sta cosa.
0: Io so che l'Inter lo vuole prendere, poi.
4: Non l'aveva preso perché l'Inter...
1: Più o meno,
4: bastava alzare di 5 milioni.
1: Ho capito, era lì una questione di principio. Sì, lo so.
4: Allora l'Inter voleva 5 milioni in più e l'Inter non li ha messi. Questa è la questione Lukman. Poi che l'Atalanta l'abbia preso in tasca, non lo so, perché comunque...
1: Sarà fermata a 45 l'Inter.
4: Sì. No, 42 più 3. 42 più 3. E loro volevano...
3: No, 45 per un attaccante, capito, non è come 45 per uno che fa il quinto, eh?
1: Sì,
3: sono ruoli, cioè, e ruoli.
0: Sì, cioè, sì, lui dice 45 per un attaccante è diverso da 45. Sì, sono d'accordo con. Ci sono ruoli e ruoli. La differenza è che io quando ho detto allora vi esposi adesso quanto costa? Quanto vale? Se vale 50 rutti, 50 palestra, vi esposi quanto
1: ma
0: vale?
1: Ma perché secondo me, secondo te, scusami Lorenzo, lo valuta 53 milioni l'Atalanta? Facciamoci sta domanda.
0: Perché?
1: Ma perché c'è altre richieste all'estero?
3: Certo.
1: Ma ci giriamo intorno.
0: Vabbè.
1: O no? Certo, perché altri sono formidabili in questo, dai, su. Questo,
0: sì.
3: Il prezzo lo fa il mercato. Cioè, non è che lo decidi tu il prezzo. Giustamente
0: sì.
3: Se io fossi l'Atalanta e ho un'offerta da 70, dico aspettiamo.
1: C'ha 2-3 offerte dall'estero, dai.
0: Ci sono dei messaggi, chiedo se vogliamo mandarne qualcuno proprio su questo tema, che si stanno scatenando su questa cosa delle valutazioni, giocatori, eccetera. Sentiamo un attimo Nau, perché poi è una cosa da chiedere sulla Juve a Lorenzo e coinvolgere un po' tutti. Vai, al volo.
5: Non è il mister, è sbagliato prenderlo adesso a 50. Io, che non sono esperto come voi, l'ho visto la prima volta in televisione nella primavera dell'Atalanta, avevo visto subito il suo ruolo, non era ancora così chiaro, entrava dentro nel campo, ma avevo visto subito che era fortissimo.
0: Okay.
5: Ciao,
0: un altro al volo, dai. Quindi
6: però fortissimo. Poi non diamo colpa a Fabregas, che va a prendere un giocatore del livello di Palestra, o magari anche qualcosina meglio, e lo paga 25. E gli italiani se ne vanno tutti all'estero. Se gli italiani hanno questi prezzi, è logico che se ne vanno all'estero.
0: Anche
6: Simo da Balestrino.
0: Come, Lorenzo, aggiungi?
4: Speriamo vadano all'estero. Io rimango sempre in questa idea qui. Giocatori buoni italiani, speriamo vadano all'estero. Speriamo vadano tutti a giocare in Premier League. Speriamo vadano a giocare nel Paris Saint-Germain, nel Barcellona, nel Real Madrid. Il calcio italiano non è più quello di 20 anni fa. È inutile che continuiamo con questa storia che i giocatori italiani forti debbano restare in Italia. Non devono in Italia, perché il livello in Italia è basso. E quindi vogliamo una nazionale forte. Speriamo vadano tutti a giocare all'estero.
1: Questo, guarda, condivido il pensiero di loro.
3: Sono d'accordo io.
1: Ma c'è con sti blocchi, basta.
0: Però è pure vero che le valutazioni dei giocatori.
1: No, ma ragiona Lorenzo.
0: Poi arriva Fabregas e te va a prendere Smolcic.
1: Vabbè, ma quello che vuol dire?
0: No, paga tu soldi e fa meglio di
1: quello che paga. Ma non possiamo riproverare Fabregas.
0: No, io gli faccio un complimento a Fabregas.
1: No, l'abbiamo criticato, però.
0: Perché almeno non spende.
1: Non noi, in generale hanno criticato perché non c'è un italiano. Ma saranno affari suoi del Como se può fare la squadra con tutti i stranieri.

0: niente. Cioè, però quello che dice Lorenzo è corretto, cioè non ci dobbiamo preoccupare se Palestra, Reggiani, Leoni, Calafiori giocano all'estero, ma ben venga.
1: No,
0: in nazionale magari arrivano con una marcia in più, con la voglia anche di Italia, di nazionale, più stanno all'estero e più c'è voglia di tornare al tuo paese, no? Anche questo, o no?
1: Sì, sì. Anche. Lorenzo, senti, situazione Juve al volo, Sorloth, sembra che si sia trovato l'accordo, poi ci sarebbe Colomani, è spuntato anche Brahim Diaz, potrebbe essere un altro obiettivo, leggevo proprio oggi.
2: Sì, sì, no, è già da qualche giorno che si parla di Brahim Diaz, però... diciamo che la volontà di Brahim Diaz ma è sempre stata quella, e anche quando era al Milan è quella di restare al Real Madrid, perché lui comunque vorrebbe ritagliarsi spazio al Real Madrid, vuole aspettare di capire come si troverà con Mourinho, chiaramente, però la Juve lo sta monitorando, sta provando, ha anche parlato col padre agente del marocchino, insomma, poi naturalizzato, mezzo spagnolo, mezzo marocchino, però sì, è un obiettivo. Su Sorloth ci siamo praticamente, è arrivato anche il messaggio via Instagram dello stesso Sorloth che diceva ho novità importanti, quindi prima del mondiale, quindi insomma non riguardano il mondiale, la novità importante può essere una sola, ovvero quella di andare alla Juventus. Colomani, la telenovela e l'estate è sempre Colomani, quindi ce lo porteremo fino ad agosto.
1: Sì, mentre parlavi stavo riprendendo appunto il pezzo dove diceva appunto di Sorloth, che anche lui ha dato un indizio. Però vi chiedo una cosa, il quadro che ci ha illustrato Lorenzo lo chiedo al mister, perché poi dopo ci ritorniamo noi Stefano successivamente. Però se dovesse arrivare Sorloth, Colomani, mettiamoci pure Diaz, il portiere Martinez, si sta parlando anche di lui, che Juve sarebbe?
0: Sarebbe una Juve diversa e più forte, Marco.
1: Più forte per? Sulla carta, eh? Più forte per?
0: Per lottare, per lottare.
1: Scudetto?
2: Per cosa, per Stefano?
1: Lottare. Per lottare per cosa?
0: Per lottare.
1: Per lottare. No. Ti fermi lì. Stefano dice no, per lottare.
0: Ma la vita è una lotta. Lorenzo.
2: Lotta alla salvezza.
0: È una lotta in generale. Allora aspetta, per me no.
1: Mister Mussa, che Juve Giovanni sarebbe con questi nomi che abbiamo messo un attimo sul piatto?
3: Migliorata, ma non ancora all'altezza delle prime sicuramente. Cioè l'Inter e Napoli non ci arriva in questo momento. Perché... alla Juve manca qualcuno che faccia gioco, è inutile che continuiamo a parlare di le palle devono arrivare là, sì, ma le palle arrivano là se c'è qualcuno che ce le porta, quindi tu puoi avere l'attaccante che vuoi in area, ma poi la palla ci deve arrivare giusta, non è che deve arrivare in qualche modo, oppure chi va a mettere palla deve essere servito nel modo giusto. Alla Juve manca il regista, questa è l'assenza grandiosa della Juve, lì deve fare l'investimento che conta, ma anche il regista, non può essere Locatelli il regista della Juve, non può mai esserlo perché non ha la qualità sufficiente per essere il regista.
0: E se io ti dico, Giovanni, con Lobotka, Martinez, Brahim Diaz, Sorloth e Colomani,
3: con Lobotka cambia già la musica sicuramente, lì cominci a metterti nell'ordine,
0: li metti là in seconda fila,
3: sono d'accordo, lì ci arriviamo e li metti già là, cioè se buca una delle squadre tu ci sei,
0: bravo, non sei la più forte
3: ma se una
0: quindi
3: buca, come
0: basterebbe un altro giocatore,
1: un Lobotka in mezzo,
0: un
1: Lobotka in più, però il Napoli se lo tiene.
2: Aspetta Stefano, che sono quelli di prima vanno presi, però lei. Non è che la Juve l'ha già presi.
1: Lorenzo giustamente dice
0: vabbè, ma Lorenzo però non puoi smontare, non puoi smontare tutto, ci stavamo tenendo, ma hai dato il boom, il punto,
1: ma lui ci riporta sempre sui piedi per terra.
0: Ricordiamo anche ai nostri amici telespettatori e radioascoltatori che l'esperto, quello che sa è Lorenzo.
1: Lorenzo dice andateci piano con tutti questi nomi perché poi vanno presi.
0: C'ha ragione, però
1: sono stati presi, no? Mettiamoli lì.
0: Cioè Martinez, voglio vedere ancora se arriva la Martinez.
1: Però insomma si parla di Martinez. No, sai cos'è?
0: Sarebbe un gran colpo.
1: Andrea, ti chiedo una cosa: è una tre quarti composta da Conceição, Brahim Diaz, Ildiz.
0: Ci sono 20 palloni.
1: Tutti piccolini.
0: Sì, 20 palloni. Sarà contento Giovanni, il fallatore. Pensa a Spalletti quanto è contento.
1: No, niente, non va bene niente.
0: No, Lorenzo, rispondi tu.
1: Vai, aspetta Andrea. No,
4: dicevo che Giovanni, secondo me, cioè, se l'Inter tutto oggi c'ha la Noglu che è la luce, l'Inter non è la stessa. Dalla prima costruzione, portare la palla nella zona di rifinitura, quindi...
0: Ma non è la stessa, ha vinto senza Çalhanoğlu un sacco di partite, Andrea, quest'anno.
4: Sì, ma Çalhanoğlu, secondo me, per esempio, è uno dei 5 giocatori più forti italiani.
0: Siamo d'accordo, ma Zielinski non ha sfigurato, però, nel nuovo ruolo che...
4: Quel ruolo che dice il mister, è un ruolo fondamentale. È vero che può giocare con due mediani. si può giocare anche con
0: sono d'accordo con quello che ha detto Giovanni
4: di però un giocatore che di qualità Spalletti ha bisogno, tra l'altro ha sempre avuto
0: sì, però adesso stiamo parlando della tre quarti e mo sei ritornato Marco non, ha fatto
5: no, la tre quarti Brian Diaz mischia tutte le idee Pier Vincenzi me nasconde il pallone
0: allora la domanda è poi Giovanni e Lorenzo comincia tu Brian Diaz il discorso è Sao Spalletti che fa? Sorride in panchina è sereno? Gli equilibri
4: secondo me c'ha grande qualità
0: c'ha grande qualità benissimo okay, okay, e quando perfetto. Il pallone
4: esatto
0: non lo so vabbè.
3: Deve avere lì in mezzo due giocatori di recupero veloce giocatori forti nel recupero palla ma che abbiano poi anche la qualità perché tu quando la palla la porti là la devi portare con i tempi giusti non puoi portarla un quarto d'ora dopo o con tre tocchi dopo o un metro più dietro un metro più avanti perché

0: Oh Nick, ma tu che sì, sempre abbronzato sei, ma dove, dove vai?
1: No, tutti i giorni.
2: Sono... Allora, guarda le differenze. Allora,
0: ma c'è Lorenzo, ma Lorenzo lavora come... ma tu tutto abbronzato.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
6: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Molto verticale, la pressione sempre altissima, tanti duelli. Prendi un sistema, cioè tutti si devono adeguare, più di un allenatore, tutti faranno così. Quindi anche probabilmente l'Under 23, cioè è un qualcosa di più. Il Milan sta provando a cambiare direzione, stona un po' il fatto che fino a ieri c'avevi Allegri. Quindi rompi completamente col passato, provi qualcosa di nuovo. Però bisogna vedere se in Italia riesce subito a attecchire questa cosa qui, perché magari ci vuole qualche mese. Qui perdi tre partite e ti rompono le palle subito in Italia, capito? All'estero se perdi tre partite non succede niente, si continua con il lavoro, soprattutto in Austria dove non c'è pressioni. Per carità, poi ha fatto molto bene anche con la Crystal Palace, quindi è un lavoro mai fatto, è finito. Vediamo, secondo me è giusto rompere con il passato e provare una nuova direzione, però bisogna dare un po' di tempo. E comunque, ha detto bene Braglia, non basta l'allenatore, cioè comunque il direttore sportivo deve fare le trattative. Oggi non c'è, chi chiama i giocatori? Non può fare niente. Ibrahimovic è in America per fare il commentatore, non hai un direttore generale. Insomma, oggi il Milan è un po' in confusione.
0: Però no, sicuramente c'è.
7: Io sono d'accordo con un allenatore diverso, anche per vedere in Italia.
0: Quindi tu promuovi l'idea di Glasner da questo punto di vista. Claudio, che ne pensi? Così vengo pure da te. È una scelta, diciamo così, rischiosa oppure da intraprendere, ma con una, diciamo così, una prospettiva un po' lunga, cioè prendiamo sta strada ma diamogli del tempo, perché non è che possiamo subito pretendere di inserire un sistema, come diceva Andrea Piervincenzi.
8: Sì, ma quello che mi meraviglia è che una società come il Milan è ancora a questo punto, cioè veramente, da come siamo abituati almeno noi italiani, ma anche il Milan ha abituato i tifosi nel mondo, era proprio sull'organizzazione, sull'organigramma, tutto predisposto, deciso, come ne parlano tutti gli ex campioni che ci hanno giocato. E naturalmente il Milan viene da una stagione non positiva, perché ha sbagliato l'obiettivo primario, che era quello della Champions. E ritrovarsi così a discutere quale potrebbe essere la soluzione giusta, mentre i dirigenti di una volta del Milan la soluzione ce l'hanno sempre avuta in tasca, vuoi per la disponibilità

0: economica che aveva con Berlusconi, vuoi perché il Milan è stata, era stata negli ultimi decenni una delle società più vincenti, mi sembra proprio strano parlarne in questi termini. Logicamente adesso chi arriva è sempre un punto interrogativo, perché il Milan, oltre che in società, secondo me deve dare una grossa mano al prossimo allenatore a livello di giocatori. Perché poi ragazzi, soprattutto sulla personalità, chi giocava nel Milan, Seedorf mi raccontava come personalità che più lo fischiavano e più voleva la palla nei piedi. A me i giocatori del Milan di ora più li fischiano più si nascondono, e a San Siro ragazzi sono abituati molto bene.
1: Stefano, vediamo, insomma, adesso aspettiamo poi quella che sarà la scelta definitiva, che poi c'è pure da capire che cosa farà sul mercato, ci sono profili come Leao, che succede, va via e non va via, insomma c'è anche ci sono da definire molte cose. In questo momento io sono d'accordo con Claudio, dice il Milan sta molto indietro, cioè è sorprendente questo.
2: Guarda, qui abbiamo Simone che è stato tra i primi un po' a voglio dire evidenziare questo disagio,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì, sì.
2: Che parte dalla società, da scelte, da individuare un po' gli uomini di riferimento. Io ti ho detto quello che penso ieri, vedere Paolo Maldini provare, insomma, da fare una consulenza in Turchia, poi è andato via perché insomma si è reso conto, insomma, Paolo Maldini secondo me deve stare al Milan. Poi possiamo parlare dei fondi, delle nuove proprietà, insomma Paolo Maldini è un riferimento, ma non perché è una bandiera,
1: secondo me non ci torna,
2: perché è bravo, perché sta,
1: non ci potrà tornare
2: a casa sua, al Milan proprio nel cuore, nella pelle, e secondo me potrebbe essere un riferimento. C'era la possibilità di fare questa combo, cioè c'era la possibilità, ieri abbiamo parlato, Conte, Maldini, io non riesco a capire perché Ibrahimovic non potrebbe lavorare con un Maldini e con un Conte, ecco, questa invece si sceglie Ragnik che dall'altra parte del mondo
1: che
2: sta allenando
1: l'Austria.
2: E dice vabbè, chiamate Glasner, adesso poi dopo
1: vediamo.
2: Insomma, no, secondo me.
1: Tanto faccio non due partite, io tre partite.
2: No, ma per carità, poi ha ragione Andrea, il sistema, Glasner insomma è uno preparato, il calcio va verso quella direzione, sono d'accordo con Andrea, potrebbe essere una rivelazione, però insomma mi sembra che questo Milan stenti a ripartire come si deve, no?
1: No, guarda, arrivano messaggi di Antonio, ad
2: cioè,
1: esempio.
2: La via più semplice, Maldini, c'è una contestazione cronica da parte dei tifosi, una disaffezione che siamo, non dico ai livelli della, però insomma si sta avvicinando. Sono tutti, cioè la Mina c'ha una storia
1: incredibile. Ma quello dice Claudio, è sorprendente che ancora stai così,
2: storia, c'è poco da fare, non puoi far finta di niente,
1: assolutamente.
2: E allora c'hai cioè, Maldini, Conte, no? E ci provi quantomeno, però,
3: però anche Maldini è un battitore libero, non deve essere facile, perché
1: ma Maldini non viene adesso, ragazzi, con questa società.
2: Ma non è che io lo dico perché Maldini è nome, allora faccio contenti i tifosi del Milan, perché ci credo, perché il suo posto
3: oscura gli altri,
2: che significa oscura gli altri, fa il suo lavoro.
3: Già io Maldini con Ibrahimovic secondo me posso lavorare insieme.
2: Sì, ma da quando è andato via il Milan ha fatto il passo del gambero, cioè fondo prima, fondo adesso.
1: Aveva cominciato anche con lui,
2: Sì, vabbè, ho capito, come ha fatto la Champions League, si è qualificato, no? Che ha fatto?
1: Con lui qualche errore ha fatto.
2: Vabbè, ho capito, ma ci sta.
1: Ricordiamoci che lui voleva sostituire, io lo dico sempre, voleva sostituire Pioli con Pirlo.
2: Ma gli errori li fanno tutti.
1: Ricordiamoci questo.
2: Marco, gli errori li fanno tutti, però mi sembra di capire, fondo prima, fondo adesso, è uno che si sa muovere anche in questo tipo di proprietà.
1: Certo.
2: Lui vuole tornare al Milan. Se poi dice, no, io con Redbird non ci torno, allora oppure non prendo in considerazione questo ipotesi, con certa gente non ci lavora, è un altro discorso. Però Maldini deve stare a Milan, secondo me, con qualsiasi fondo, con qualsiasi proprietà. Cioè, devi andare a prendere Maldini, ma non perché è l'ombrello che copre tutto. Però insomma il tifoso del Milan almeno si riconosce in qualcosa. Ma nel passato, ma in un presente, cioè Maldini non è l'ex calciatore che deve dimostrare, ha dimostrato la dirigente, o no? O sbaglio?
1: Sì, però per me con questa proprietà non torna, ragazzi. Allora cambia tutto, se no non torna lui. È andato via che c'erano loro, Simone, mi sbaglio. Cioè, noi stiamo dicendo che prende Maldini, ma se ci so Cardinale e tutto il resto, lui non viene. Se non rimaneva.
4: Allora sono d'accordo con l'analisi che ha fatto Stefano sul discorso dell'identità italiana. Però purtroppo Stefano, ormai le società sono cambiate in maniera radicale da un punto di vista gestionale. Poi che

0: facciano bene o che facciano male, sarà il campo e il tempo a dire sì, quello ma... che sarà. A mio modo di vedere, a mio modo di vedere, non si può più tornare indietro. Primo perché Menzi. Maldini secondo me non accetta un ruolo di ridimensionamento suo in particolare, e non ha le mani libere per poter fare quello che vuole. Se, in secondo luogo perché non dimentichiamoci che questo Milan è una, io dico, con una proprietà forse diversa, Red Bird, però se vi ricordate tutti, ante Covid, Ragnic, il nome di Ragnic, viaggiava già ante Covid. Sì, sì.
1: Quando c'era,
0: e se voi ricordate, si era sacrificato Maldini a livello pubblico e Boban per sostenere la tesi. Dopodiché Maldini e compagnia e Pioli avevano vinto ed erano arrivati l'anno successivo e in semifinale di Champions League. E se vi ricordate, i contratti di Maldini e Massara erano stati rinnovati alla sera prima della scadenza del mercato estivo, se vi ricordate, e quindi già lì c'era la proprietà che più o meno è la stessa e non voleva comunque questi personaggi perché dice sì che offuscavano quelli che erano i voleri delle proprietà. Detto questo, a mio modo di vedere, ha ragione Stefano, l'identità italiana ormai l'abbiamo persa con queste proprietà straniere. Dipende poi se queste proprietà straniere riportano le squadre di club di un certo prestigio come erano come dicevano.
2: Sì, ma io mi riferivo al fatto, sono d'accordo Marco, non tornerà, però se si sta parlando e quindi ognuno
3: il problema è che
2: è vero, è verificabile, realizzabile, ti pare. Ma non dico Maldini perché Maldini è bravo, poi a maggior ragione milanista, e ti serve un riferimento italiano perché operi in Italia.
3: Il problema
2: stranieri
3: è...
2: uno svedese, un tedesco, uno quello che pare.
3: Non mi sembra una dirigenza però, che va in quella direzione.
2: Però almeno un italiano ce lo deve avere.
3: Quindi,
2: se no che anche per gli equilibri, per tutto quanto, insomma, perché fai il campionato in Italia, cioè non è che stai. Non è così facile fare tutto. Cioè, anche il Como, che è, vabbè, Fabregas, però insomma è uno che è diventato italiano, ci mette due secondi, insomma. C'è Ludi, cioè non è che sono tutti stranieri a Como, o no?
3: No, li prendono tutti stranieri.
2: No, c'è Cassetti, però che c'è Cassetti che è l'assistente di Fabregas, che è italiano, caso, però ragazzi, c'è qualcosa, ci deve rimanere italiano.
4: Al volo, la gestione degli americani è totalmente asettica, non gliene frega niente dell'Inter.
3: È questo, ragazzi.
4: Questi rispondono a dei numeri. Se Gassner o con quell'altro, con Ragnik, portano i numeri, restano, se no gli danno un calcio di fede, mandano via.
2: Vabbè, e ricomincia, un altro giro.
3: Purtroppo bisogna fare i conti con questo. Guardate che l'anomalia, paradossalmente, è la Roma che dà in questo momento pieno appoggio alla proprietà americana all'allenatore. Ma è questa l'anomalia, secondo il concetto americano. Se no loro ci mettono niente, non c'è risultati, prendono sbaracchi, fanno tutto. È una loro proprio... Vai a vedere, e quindi ecco perché io sono d'accordo con te, ma il problema è questa dirigenza va in quella direzione, io ho dei forti dubbi, poi io vediamo, magari sceglie Glasner
2: ma io ero per Iraola, che tutti avevano detto Iraola, dove Iraola è andata a Liverpool, Antonio Iraola è andato a Liverpool.
3: Senti Claudio, ti voglio chiedere anche una cosa, riparto da te invece, che ne pensi della scelta del Bologna di Tedesco? Tra l'altro abbiamo le immagini, è arrivato questa mattina e quindi prende possesso del Bologna, si riparte con un nuovo allenatore che pratica una difesa a 4 in linea di massima, 4-2-3-1, 4-3-3, insomma questa è un po' la scelta, quindi un po' in linea, no, con quello che è stato fatto fino adesso con Italiano. Claudio.
5: Sì, a parte ti dico subito che mi dispiace che Italiano abbia lasciato il Bologna, perché secondo me era proprio un allenatore
3: da Bologna,
5: ma con ambizione, perché nonostante abbia preso un ottimo allenatore come Tedesco, che ha dimostrato anche a livello internazionale di capirci qualcosa. Di Italiano pensavo potesse rimanere in Italia, mi dispiace che è andato in Turchia, perché secondo me, spero per lui, perché lo conosco e lo seguo da tanto tempo, non ci possa essere un intoppo per poi accontentarsi di ritornare in Italia in una squadra media fermando il suo percorso.

0: diverso, perché io lo reputo molto molto bravo.
1: L'avresti
0: molto
1: visto bene al Napoli, insomma, mi sembra di capire.
0: Sì, l'avrei visto bene al Napoli, però anche là, Napoli dopo Conte non ha bisogno di scommesse, anche se è vero che sarebbe anche l'ora di rinnovarci un pochettino, però con Allegri penso che il Napoli almeno sulla gestione sia andata sul sicuro.
1: Su Tedesco volete aggiungere qualcosa voi? È una scelta un po' che dà continuità oppure dei rischi, non lo so.
2: Anche lì, insomma, però mi sembra un buon allenatore. Scelta la dovevi fare.
1: Certo, senza allenatore un po' di rimanere. Un po' di continuità c'è con il lavoro che è stato fatto. Andrea, Pier Vincenzi?
3: Allora, Tedesco è anche lì, uno lavora tanto tempo in Germania, lo stampo è sempre quello lì, alta intensità, sempre dirige 4-2-3-1, però gioca anche a 3, a Bologna credo che giocherà
1: sì,
3: a 4.
1: Sì, anche a 3 ha giocato, è vero, hai ragione, anche a 3.
3: Il Bologna che ha creato Italiana è una squadra che ti dico che va da sola, c'ha doppi ruoli ovunque, c'ha lo stampo proprio del mister, quindi secondo me c'ha pure un lavoro agevolato Tedesco, non credo che ci voglia molto a far giocare il Bologna, quantomeno come l'anno scorso. E su Italiano per me, però, a differenza di quello che ha detto Claudio, per me è già fermato, cioè, è 10 anni che allena, la chance se la meritava secondo me Claudio, sia Napoli che a Milan.
0: Sì.
3: Mi è sembrata una cosa del nostro calcio, dei nostri direttori, non mi è piaciuta, che questo va in Turchia, ha fatto 3 anni a Spezia, 3 anni a Firenze, finale europea, ha vinto la Coppa Italia, 2 anni a Bologna ottimi, lui va in Turchia. E perché non lo deve prendere via?
0: È quello che mi dispiace, è vero. È il mio pensiero. Ma
1: poi sembrava,
0: che Bologna...
1: sembrava veramente un passo dal Napoli. Cosa è...
2: Un giorno capiremo il perché.
1: Perché sembrava un passo proprio. Io sinceramente.
0: Se Bologna potesse puntare anche su un allenatore come Aquilani o Abate, mi sarebbe piaciuto di più. Però ecco, quelli magari. E pensandoci bene, magari nella testa dei dirigenti del Bologna era magari un po' più a rischio, però Tedesco è la prima volta, essendo di origine italiana, ma certo. È la prima volta che allena in Italia, è sempre allenato in Germania.
1: Sì. Simone Braglia, vuoi aggiungere qualcosa anche tu?
4: No, ma mi sembra che sia un allenatore in una società dove c'è una società anche con competenze europee. Siccome Giacomo Tedesco, se non sbaglio, ha giocato a livello internazionale come allenatore, non giocato come giocatore, ma come allenatore, se non sbaglio, ha allenato squadre che hanno partecipato alle coppe, secondo me è l'indicazione giusta per Tedesco e anche per il Bologna stesso. Mi ha fatto piacere che Claudio Bellucci, mi ricordo adesso, mi ha fatto un gol, porca
1: vabbè, Claudio ne ha fatti parecchi dei gol.
4: Che ne ha fatti parecchi, ma a Venezia, se lui si ricorda, Venezia Perugia
0: c'è il
4: sinistro,
1: c'ha un trauma, sentito come ti ha detto, porca c'ha la miseria, mi ha fatto gol.
4: No, mi duole ancora quella volta lì, perché la Venezia, volevo fare il
0: risultato. Quasi arrivato.
4: C'ero quasi arrivato, ma hai tirato la mina che non l'ho vista neanche partire. Non mi sono neanche mosso, ma che cazzo dici, Claudio?
1: Bello questo racconto che avete fatto. Dice non l'ho nemmeno visto, ha tirato una mina che non l'ho nemmeno vista.
4: Ha tirato dal basso all'alto, no? E io non è che ha fatto tempo a alzare le braccia.
1: Fantastico.
2: Capita, Simone.
1: Capita, dai. D'altronde il portiere purtroppo delle volte. C'è anche, diciamo così, la forza dell'attaccante. Senti, a proposito, Claudio, approfitto della tua presenza. Pio Esposito, che si è messo anche in evidenza adesso con la nazionale di Baldini, prossimo anno, secondo te, può avere qualche spazio in più nell'Inter? Perché mi sembra, insomma, che stia crescendo veramente a vista d'occhio questo ragazzo.
0: Sì, se lo sta guadagnando sul campo. Poi so che è uno che lavora tantissimo, anche dopo l'allenamento, prima, prevenzione.
1: Però è dura, con Lautaro e Thuram è dura avere...
0: È durissima, però è giusto che impari da loro anche.
1: Certo,
0: perché
1: certo.
0: Perché poi, cioè... la cattiveria che può vedere da Lautaro quando calcia in porta, che non, un'azione, una palla gol, o è gol o è quasi gol, fa parare il portiere. Secondo me in una grande squadra come l'Inter lui può diventare un grande giocatore, perché fra un paio d'anni, secondo me, quando Thuram e Lautaro, spero che non cambino campionato, perché sennò veramente cala ancora di più il nostro livello, e può prendere in mano l'attacco dell'Inter e soprattutto quello della nazionale, perché abbiamo bisogno di giocatori come Pio Esposito, veramente.
1: Poi Stefano, chiudo così, Stefano, io credo che sia anche una garanzia Chivu con questi ragazzi, perché lui ne vuole inserire altri. Sentito, prima parlavamo del mercato, Atta, Sole, giovani che lui può... E Pio Esposito, diciamo, quest'anno ha fatto 7 gol e 4 assist in campionato, 2 gol in Champions League e 2 assist, ha giocato 48 partite, 10 gol complessivi e 6 assist. Quindi
2: è forte.
1: Deve crescere come presenza, perché insomma...
2: Però è strutturato, ha personalità, ha voglia di imparare, di migliorarsi, e ha questo equilibrio nel riconoscere i pregi e nel lavorare sui difetti, quindi è già centrato.
1: Mi sembra molto centrato anche a me. Sì.
2: Quando tu capisci questo, già stai avanti.
1: C'era qualcuno che voleva parlare, forse, abbiamo sentito, non so. Simone?
4: No, non c'è niente da aggiungere.
1: Pure lui ti piace come attaccante, era uno che ti poteva segnare.
2: Lui faceva due tre gol.
1: Paio di gol ti faceva pure lui, Simone, dai, questo è forte.
2: Sicuro.
4: Vabbè, ok. Mi ho preso di gol, non è che... se volete continuare a fondare il coltello,
2: ma hai aperto tu, però
1: no, ma l'hai aperto tu, scusami,
2: c'è il trauma del Bellucci,
1: tu
2: sei portato per 3
1: mica
2: 50
1: colpa
2: anni,
1: nostra, hai detto tu, hai detto, ma ha tirato una mina con di ancora la sogno la notte, insomma,
2: noi è un invito a nozze, non dovresti fare, capito? Simone ci conosci.
4: Ma io sono troppo buono,
1: pure noi,
2: pure noi,
0: tu sei un ex genoano atipico.
2: Ecco, vedi.
4: Ha parlato santoriano, hai visto?
2: Come non litigate,
1: facciamo un derby, bellissimo.
0: Adesso non posso proprio parlare di Sampdoria, meglio che sto zitto.
1: Momentaccio, caro Claudio.
0: Sorvoliamo.
1: Andrea, tu vuoi chiedere qualcosa su Pio Esposito e poi ci salutiamo?
3: Guarda, di fuori del campo ti dico che ragazzo, ogni volta che parla è maturissimo, cioè intelligentissimo questo ragazzo qua.
1: Molto equilibrato, mi sembra molto equilibrato. Sì.
3: È già fatto a livello mentale, come ha detto Claudio, uno che si vede che va al campo, sta lì, migliora a destra, a sinistra. Ho sentito addirittura che lui gli manca un po' di velocità per il grande calcio, sappiamo che essere veloce,
1: Stefano l'aveva sottolineato
3: tantissimo, cioè lui sul lungo quando va in profondità gli manca qualcosa, e l'ha detto devo migliorare in esplosività. Ma sappiamo quanto è difficile migliorare la velocità, è quasi impossibile, no? È
2: bianche,
3: difficile. Bravissimo. Però dirlo a quelle idee che ho lui è tanto, un grande giocatore.
1: Forte. Andrea Piervincenzi, grazie, a presto, un abbraccio.
2: Ciao Andrea.
1: Simone, tu rimani un attimo con noi, voglio chiedere una cosa a Bellucci. Claudio, proprio ai titoli di coda, se la Juve riesce a portare, prima parlavamo, Martinez in porta, Sorlot, Kolumani e Brahim Diaz, che Juve è secondo te questa? Che Juve, dove può arrivare? Lottare per lo scudetto, sì o no? Oppure manca ancora molto?
0: No, secondo me manca ancora qualcosa, la Juve deve fare anche qualcosa in difesa, poi sinceramente...
1: Dovrebbe partire breve, stanno dicendo.
0: Sinceramente prenderei più Kolumani per il nostro campionato che Sorlot, non lo so, Sorlot è un giocatore che anche Simeone lo fa giocare col contagocce, lo fa entrare più quando c'è da difendere che da attaccare per tenere palla. Cioè, un giocatore che noi, Pio Esposito, è più forte. Cioè, mi hai capito quello che intendo io? Quindi prenderei più Kolumani e poi anche, ripeto, come dicevo per il Milan, alla Juve sono abituati bene. Se Locatelli, e con tutto il rispetto, che è un giocatore della nazionale, è un giocatore inamovibile per Spalletti e non ha un sostituto, ragazzi, ci dobbiamo fare delle domande. Sei la Juve, non puoi permetterti, che ne so, ora di non puntare a vincere l'Europa League e di arrivare in Champions. Quindi secondo me c'è da lavorare tanto. Con un allenatore fortissimo, perché Spalletti è forte, perché ci mette le pezze dove ce le può mettere, però alla fine, ragazzi, la differenza lo sappiamo chi la fa, chi scende in campo.

0: Bene, bene, siamo tornati sempre. Allora, Stefano, ci siamo in questo pomeriggio di Maracanã. Allora, recuperiamo tutti i presenti. Allora, intanto c'è Simone Brali di nuovo con noi. Ciao, Simo.
1: Ciao, Marco.
0: Che sei andato a rivedere i Bellucci, no? Basta.
1: Mi sono andato a vedere che mi ero inginocchiato. Benvenuto.
0: Sei il numero uno, sei. Allora, ma no, sai perché mi piace quando sdrammatizza, perché poi è così, quando prendi un gol in carriera o sbagli pure uno.
2: Simone, ho conosciuto Simone, una persona straordinaria.
0: Sì.
2: Come fai a non volergli bene?
0: Bene, è vero. Allora, aspetta, caro Simo, che c'è con noi anche il direttore di Radio Bianconera, Antonio Paolino. Ciao Antonio.
2: Ciao Antonio.
0: Lo stai richiamando? Ah, vabbè, allora non c'è.
2: Chi, allora niente,
0: c'è?
2: Ciao.
0: C'è Giuliano, posso presentarlo? Giuliano Giannichedda. Ciao Giuliano, ben trovato.
2: Ciao Giuliano.
0: Ben ritrovato anche a te, come stai? No. Tutto bene?
3: Bene, bene, grazie. Sì, sì,
0: bene,
3: sì.
0: Bene, vabbè, siamo in attesa anche del direttore di Radio Bianconera, perché insomma volevo ritornare sul tema che avevamo un po' così toccato prima, su questi movimenti della Juve e che tipo di Juve può venire fuori, no? Prima abbiamo sentito anche Lorenzo che ci raccontava, insomma c'è il Martinez, un portiere che piace, ha avuto anche l'avallo di alcuni portieri che lo hanno insomma sponsorizzato, non so che ne pensa Simone su Martinez che piace, no? Quindi che dici intanto? Chiedo subito Simone.
1: No, Dibu Martinez per me è uno dei primi tre portieri al mondo.
0: Quindi farebbe un grandissimo acquisto. Farebbe.
1: Secondo me sarebbe sì, sarebbe un grandissimo acquisto.
0: Un acquisto da Juve di livello, questo importa, ecco, diciamo.
1: È un acquisto che ti garantisce quello che l'anno scorso non ti ha garantito, non solo per colpa propria, per propria responsabilità. Qualche errore l'ha fatto Di Gregorio, però credo che Dibu Martinez è un portiere di livello internazionale incredibile, quindi per 3-4 anni credo che abbia la garanzia, se arrivasse, di avere un portiere di fama internazionale.
0: Qui penso che siamo un po' tutti d'accordo su questo portiere, no? Se quindi andiamo questo sarebbe veramente un acquisto di alto livello. Poi si parla appunto di questi nomi che stiamo leggendo in questi giorni, Sorloth che è vicino a avrebbe trovato l'accordo
2: con l'attaccante. Secondo me serve un uomo mezzo al campo. Tecnico,
0: però limitiamoci ai nomi che stanno circolando. Anche Brahim Diaz si è fatto anche il suo nome, lo abbiamo conosciuto,
2: sì,
0: in Italia con il Milan,
2: Madrid.
0: Sarebbe una tre quarti molto tecnica,
2: sì, però rischi in modalità
0: poco fisica,
2: è modalità flipper. O non fai 3-4 gol a partita o 20 tilt e le perdi, perché lì poi devi garantire l'equilibrio, la fase di non possesso, ci puoi lavorare, sono giocatori forti, si stanno bene, insomma con Sessa ha dimostrato anche di fare la fase di non possesso, anche Yildiz, Brahim Diaz è giocatore di livello, insomma Real Madrid, Milan. Però secondo me manca un centrale, qualora tu, insomma, la Juve dovesse sacrificare Bremer. Cioè io andrei a Madrid, Atletico, a sondare un attimo se ci puoi col prestito prendere due giocatori. Uno che è verso la fine della carriera, però è un giocatore che entrambi possono darti personalità, cioè quella cosa di carattere che gli chiede Ancico.
0: Ok,
2: dietro
0: che se ne parlava
2: e Coche. Allora tu fai una squadra che magari però diventi solida, tosta, spallettiana, cioè ti servono quei giocatori. Spalletti si lamenta del fatto il carattere, la personalità, questi sono due giocatori di personalità.
0: Certo.
2: Ancico ha giocato poco, però Feyenoord è un giocatore secondo me molto,
0: quindi tu fai questo,
2: è uno che inizia
0: per
2: il gioco,
0: personalità,
2: che sta sull'uomo. Bremer se lo devi cedere lo cedi. E poi ti manca uno, ecco, Lobotka, avevamo fatto prima il discorso di Lobotka, però Ancico, Coche potrebbe mettere tutti d'accordo, però non so se poi chiuderà la carriera all'Atletico.
0: Allora intanto prima di sentire Giannichedda saluto anche il direttore di Radio Bianconera Antonio Paolino. Ciao Antonio, ben trovato, ti vediamo benissimo, ecco stavolta. Ciao.

0: No, però non ti sento, la voce, ti sento, aziona l'audio, voglio sentire il tuo vocione vibrante.
1: Volevo vedere se eri attento.
0: Meglio, quando ci sei tu sempre sono attento. Arrivo subito da te, stiamo discutendo un po' su quello che potrebbe essere la Juve del prossimo anno con questi nomi, Antonio, che stiamo leggendo. Cioè, insieme a noi ci sono collegati anche Simone Braglia e Adriano Giannichela. Simone naturalmente ha elogiato moltissimo il nome di Martinez perché insomma... lo ritiene un portiere di altissimo livello. Giuliano, tu che ne pensi di questi nomi che stanno in questo momento circolando intorno alla Juve? E io ho chiesto che Juve sarà se dovessero arrivare questi colpi. È chiaro che ancora non sono definitivi, non si sa se arrivano, però ragioniamo sui nomi che sono stati accostati.
2: Ma tutti nomi molto molto interessanti. E Sorloth, perché se prendi Brahim Diaz, come ha detto benissimo Stefano, poi deve avere comunque qualcuno che dia un po' di fisicità, e Sorloth mi sembra un giocatore che là davanti possa chiaramente far spazio a tutte e tre, diciamo, i tre quarti che giocano dietro di lui, perché con Cesao, Brahim Diaz e Yildiz, per cui c'è bisogno di uno di quella stazza, diciamo, di quella struttura. E Koke mi piace, però se devo scegliere tra Koke e Lobotka, sicuramente Lobotka.
3: Certo.
2: Poi uno dietro si fa il nome di Kim, che poi tra l'altro Spalletti lo conosce bene, conosciamo tutti, non so se ci si possa arrivare, però sono tutti nomi molto molto importanti per mettere quei tasselli di personalità dentro la Juve, che come avete detto benissimo voi due, secondo me quest'anno quello che è mancato, al di là di qualche giocatore che potesse insieme a Yildiz prendere le redini della
3: perché
2: Juve.
3: Perché Giuliano è quello che manca. Cioè se tu prendi, tu ci insegni Giuliano, che poi la squadra la fai, cioè che cosa dice Spalletti? Caratterialmente. Martinez in porta ha fatto la difesa.
0: Certo.
3: Perché è uno che ci ha
2: pensato. Sì,
3: Sorloth è un lavoratore. Non sarà...
2: Però se vuoi vincere,
3: non sarà...
2: lottare per vincere
3: dei Ibra, non sarà, però è uno che sta là. Koke, Lobotka, Ančko, Kim fanno la personalità della squadra.
0: Sì, serve quello.
3: Sì, basta, cioè, non è che ti servono dei fenomeni assoluti, giocatori bravi che però abbiano carattere. I cosiddetti
0: certo.
2: Vengono da esperienze importanti, esatto, anche con allenatori importanti che ti danno quello. Perché se prendi i giocatori dell'Atletico Madrid, ti puoi aspettare tutto tranne che non abbiano.
3: Bravo, quello sì, sicuro. Ecco perché sicuro può essere una bottega.
0: Sicuro. Sì, una bottega.
3: Vabbè, ho capito, c'è pure il prestito, cioè non è che devi comprare per forza i calciatori.
0: Antonio, a che punto siamo? Siamo dei nomi che stiamo leggendo, insomma, e ti chiedo anche a te, che Juve potrebbe essere questa con questi nomi? Naturalmente siamo all'inizio, quindi tante cose, tante settimane dovranno passare.
4: Intanto saluto gli amici che sono in collegamento. Io dico che da troppi anni la Juventus deve chiarirsi prima di cominciare un progetto e poi imparare a difendere quel progetto. Altrimenti mi sembra di riascoltare, ma lo faccio tutti i giorni su Radio Bianconera ascoltando i tanti vocali, le soddisfazioni iniziali sui nomi proposti.
0: Certo.
4: Mi ricordo Kuminers, mi ricordo i fischi a Vlahovic un anno fa, che poi sono diventati invece la necessità assoluta, il pane quotidiano. Io penso che intanto debbano trovare un accordo e andare più d'accordo allenatore e direttore, amministratore delegato, diciamocelo chiaramente. Io non ci vedo ancora il sistema ottimizzato per poter procedere in un mercato condiviso. Cosa voglio dire? Da chiarire, la proprietà si sbilancia verso un equilibrio di mercato, un equilibrio di bilancio, una sostenibilità fondamentalmente, principalmente, o anche sull'accettazione di un mercato condiviso maggiormente con l'allenatore. Qui c'è ancora la nota stonata del mercato. I nomi che si stanno facendo aggiungono tante cose. Probabilmente ai giocatori che stanno uscendo alla Juve viene tolto anche qualcosa. Arrivo concretamente al dunque. La personalità non la si compra.
0: Certo.
4: Perché secondo me questa Juve con questo allenatore aveva l'obbligo di arrivare quarta, almeno quarta. Addirittura è stata bisfrattata l'etichetta del quarto posto, alzando l'asticella. Con questa squadra la Juventus, dice l'allenatore 6 mesi fa, avrebbe potuto anche competere per lo scudetto.
0: Vero, l'abbiamo
4: fatta sentire. Che cos'è che non torna? Che cos'è che non torna? Che le parole le porta via il vento. Perché poi i tifosi si illudono facilmente con i nomi, con Sorloth, con un allenatore.

0: giocatore, con un altro, ma quest'anno tu sei arrivato più dietro rispetto ad altre stagioni. Servono giocatori motivati, altrimenti la Juve dovrebbe chiarire, a mio avviso, mi trovo a dirlo conoscendo la Juventus che ho avuto nella mia cameretta anche solo come poster, con dei nomi altosonanti, eccetera, eccetera. Servono giocatori che vogliono arrivare senza grosse pretese, ma che poi non cambino gli obiettivi, perché le hanno cambiati Spalletti, le hanno cambiati i giocatori, le hanno cambiati quelli che vogliono poi più soldi, perché è tutto un rincorrersi. La società dovrebbe imparare a difendere meglio il progetto che propone. In quale modo? Dichiarandolo prima. Questa Juve forse ha bisogno di ripartire anche da qualche giocatore della Next Gen, da un prospetto. Questa Juve è da Europa League, diciamocelo chiaramente. È una cosa che è un pugno nello stomaco per i tifosi, ma forse da troppi anni che, galleggiando, come ci dice Bremer, tra il quarto e il quinto posto, è una squadra da quarto o quinto posto. Al che Sorloth, la fisicità serve, serve un giocatore in difesa, però non mi basta che me lo proponga Spalletti, perché poi è compito di Spalletti, ma il compito ce l'aveva già quest'anno, che quelli che aveva li avrebbe potuti sfruttare meglio. L'incoerenza, non di Spalletti in generale, di un progetto ancora un po' confuso, ma scusate, Gatti l'anno scorso poteva servire qualche volta di più nella difesa della Juventus con o senza Bremer? Secondo me sì. Gatti, se va via Bremer, Cabal e qualcun altro, potrebbe servire l'anno prossimo? Io ho visto un Kim abbastanza imbarazzante, arrugginito.
1: Ecco, hai risposto a Gianni Ghiena.
0: Non vorrei, io non rispondo.
2: Ma scherzo, dai!
0: Non so cosa aveva detto Giuliano.
2: No, che aveva parlato di Kim e tu hai detto, io la penso come te, non ho visto un Kim proprio esaltante.
0: Cancello Kim e faccio un altro esempio. Troppe volte si sono fatti i nomi e sono piaciuti tutti. Nico Gonzalez, Vlahovic, quello, quell'altro, e poi non dobbiamo comprare dalla Fiorentina, dalla Roma, di qua e di là e dall'Atalanta. Da chi compriamo? Dal Lipsia? Dal Tolosa?
2: Tolosa intanto avete preso come Liga, insomma, mi sembra. No, aspetti, fermo un attimo, perché hai detto una cosa, c'era Giuliano che sorrideva. Braglia però ha sottolineato subito all'inizio, il direttore, insomma, si deve trovare una condivisione tra Comolli e Spalletti, che è un po' la cosa più preoccupante di tutto, perché sta condivisione, io non so se è proprio il mercato di Spalletti, i nomi che stiamo leggendo, poi io non lo so.
0: Attenzione, quindi, che le prime sorprese potrebbero arrivare ancora da quei piani alti. Attenzione. Il campionato è ancora lontano.
2: È ancora lontano, hai capito, Braglia? Che tu hai sempre sottolineato questa cosa. Braglia, questo è finito, dove è andato? È caduto. E niente, sparisce la gente improvvisamente. Vabbè. Giuliano.
3: Spero che non ci siano sorprese per quanto riguarda l'allenatore nei piani alti, perché
4: ha
3: ragione su dare l'identità della Juve, perché bisogna, al di là dei nomi, bisogna dare l'identità della Juve, di società Juve, di programmazione Juve, come ha sempre fatto. Io ho avuto l'onore di giocarci lì, e l'anno che ci giocavamo tutto, perché la Juve si gioca sempre tutto tra campionato e Champions, tutto quanto, già si preparava la squadra per l'anno dopo e cercava di migliorarla, e parliamo di una Juve stratosferica, per cui le grandi squadre programmano sempre, sono sempre lì sul pezzo, attente a quello che succede sul mercato. E sono d'accordo con il direttore quando dice che prima bisogna dare stabilità lì e poi fare nomi dei giocatori, perché i giocatori possono essere buoni tutti, poi qualcuno riesce, qualcuno no, ma se non è stabile il vertice, è chiaro che poi i problemi vengono fuori durante l'anno.
2: Tu però hai detto, spero che la parte alta non riguardi Spalletti.
4: Giuliano, sì, però Antonio, che cosa intendeva?
3: Infatti, allenatore.
2: Antonio, però Antonio cosa intendeva? Antonio cosa intendeva? Spalletti o altri?
4: Tradotto?
2: Capito, tradotto.
4: Puoi dire,
2: facciamo la traduzione.
0: Tradotto, allora, a parte che nessuno di noi ha la verità in tasca, tantomeno sul mercato.
2: No, ci mancherebbe.
0: Io in questi anni, e Giuliano sottolineava la Juve che ha conosciuto lui, purtroppo gli devo dare anche a lui una brutta notizia, non c'è più quella Juve lì. Forse ci risarà,
2: Ma non, ho capito, però quando hai parlato dei piani, piani alti, no,
4: non escludi un colpo di scena.
2: Che qual è?
0: È il primo, ma quello che rischia di più è Comolli. Oh, okay, il consenso porta quello, ma non perché sia il più
2: che scarto. Sarebbe un buon senso, ecco, in questo senso, cioè, mi sembra...
0: Ma non te lo so dire, non te lo so dire. Con un Antonio Conte libero,
2: infatti è lì che volevo andare, capito?
0: Non te lo so dire.
4: Cioè, tu, allora Antonio, proviamo a far capire ai nostri amici che ci seguono.
0: Fantasticando adesso,
4: sì, però i piani alti, diciamo, promozione di Chiellini e l'ombra di Conte, come dice Marco.
2: Io lo dico da
4: sono due settimane con quest'ombra di Conte.
0: Quella, ecco, io non vi ho ascoltato nelle ultime settimane perché sono state settimane impegnative.
2: Certo,
0: qui a Torino,
2: c'hai altro da fare, insomma, mi sembra giusto.
0: A fare, nel senso, dire meglio e raccontare qualche cosa,
2: certo, ci mancherebbe,
0: rispetto ai venditori ambulanti di fake news. Detto questo, che non siete voi e non sono i vostri ospiti, dico semplicemente che probabilmente il trappolone o la macchia d'olio su cui sgommare c'è per tutti. Per chi? Come lì, se mi arriva a 6-7 giocatori non raggiunti dopo averli promessi alla proprietà, no? Nel range del possibile, del fattibile per la Juventus, il primo luglio arriva anche per lui. Ma attenzione, potrebbe essere anche una strategia per dire: tanto la Juve uno stipendio in più, uno stipendio in meno in queste condizioni, non parliamo di proprietà senza blocchetto degli assegni.
2: E quindi?
0: Noi a un certo punto abbiamo temuto, non io, e penso che sia giusto ripartire dalla certezza Spalletti, a cui però bisogna chiarire un aspetto: lui quest'anno ha fallito l'obiettivo, per molto meno si è andato, per molto meglio altri allenatori sono andati a casa. Allora, qual è il metro di giudizio? Attenzione, se la proprietà dicesse a Comolli: lei continui nel suo perseverare i parametri economici, e a un certo punto l'allenatore, che non so,
4: però perdonami Antonio, ma allora che gli hanno fatto a fare due anni di contratto a Luciano,
2: due anni di contratto,
4: cioè non riesco però a capire questa cosa qui.
0: Gli errori, quando uno commette errori ne può commettere solo di peggiori. Mi spieghi che senso ha rinnovare a Spalletti ad un mese dopo che sei riuscito a centrarlo?
4: Vabbè, ho capito, otto
0: mesi.
4: E che fai? E che fai? Lo mandi via? Perché non andare al Champions League, lo mandi via?
2: No, però aspettavi, se raggiungeva l'obiettivo ti faccio il rinnovo.
4: No, per carità, ma
2: per me lì è stato un errore, io sono d'accordo con Antonio. Quello è stato un errore. Quello è un errore.
0: È arrivato senza la certezza di rinnovare.
2: Aspetta,
0: l'obiettivo era la Champions League.
2: Ti fermo perché, per esempio,
0: anche Spalletti,
2: aspetta un attimo, ti fermo perché Simone, me lo ricordo, sosteneva in quel periodo, Simone, correggimi se sbaglio, tu dicevi non si può non rinnovare a Spalletti, quindi
4: io mi ricordo, Simone, no? Che anche me tu hanno sembra che hanno io ho sempre detto indipendentemente, e non cambio idea,
2: ma io
4: indipendentemente da dove arrivare alla Juventus bisognerà ricominciare da Spalletti con grande umiltà, determinazione.
0: Non era stato detto questo all'inizio,
4: no,
0: allora non siamo mai chiari. No, tu hai detto quello, la Juve non aveva detto quello a Spalletti.
4: E allora che cosa gli hanno rinnovato prima di raggiungere un obiettivo?
0: Perché non hai altre soluzioni, perché sei con le mani piene di nulla davanti. E Spalletti è l'unica cosa, è il meno errore di tanti altri, anche nell'averlo rinnovato.
2: Simone, ma c'è Simone, che io lo chiamo, non lo sento. Simone, ci sei?
1: Con tutto il rispetto per le opinioni di tutti. No,
2: ma certo, ci mancherebbe.
1: A me fa piacere l'analisi che ha fatto il direttore, e non sempre si vede un direttore che fa un'analisi capillare come quella relativa al discorso che non c'è un'identità progettuale di continuità da parte della società. Sono meno d'accordo sul fatto, o quantomeno su alcune cose sono d'accordo, su altre no. Per me Spalletti non doveva arrivare nella Juve con un contratto di 8 mesi, perché a suo tempo Spalletti è arrivato per volere di Chiellini e di Comolli. La proprietà, e sono d'accordo col direttore, deve insistere su quello che è l'idea originale iniziale, cioè se deve dare le chiavi in mano a una persona, sicuramente questa persona non può essere Comolli, perché comunque io voglio vedere Spalletti allenatore dall'inizio dell'anno e non da quando ha preso la squadra, perché da quando ha preso
2: quindi
1: la squadra,
2: lo valuti, tu dici lo devo valutare dall'inizio della stagione.
1: Rossi dall'inizio della stagione, ed è stato giusto in quel momento rinnovare il contratto di Spalletti. Perché? Perché si dava una motivazione, un'identità di quello che era il futuribile, al di là del fatto del traguardo che non era ancora raggiunto o meno. Però, e sono d'accordo col direttore,
2: però perdonatemi,
1: è la fase progettuale della proprietà.
2: Perfetto.
1: Che deve essere chiara.
2: Sono d'accordo.
1: Perché adesso, no, parlano di
4: ma col senno di poi adesso diciamo che è stato sbagliato. Aspetta, prima diciamo che era tutto giusto, adesso che non ha raggiunto la Champions League diciamo che la Juventus ha sbagliato a rinnovare la Spalletti.
1: No,
4: la maggior parte però tutti erano d'accordo. No, non ce l'ho con te, Simone.
1: No,
4: in generale,
0: però ma però perdonatemi, se la società lancia un obiettivo.
1: Antonio, fammi finire solo il concetto.
2: Vai, veloce.
1: Hai ragione sul fatto che Comolì è inadeguato in quella posizione in cui è, da parte in una parte apicale che non gli compete, in un posto dove secondo il mio punto di vista ci deve stare qualcun altro e non un personaggio come Comolì. Cioè l'inizio del rapporto.
4: Però ci dobbiamo mettere d'accordo. Prima avevamo detto bravo Comolì perché ha fatto 2 anni di contratto con Spalletti, poi non raggiunge la Champions League, Comolì è diciamo l'anello debole e deve essere mandato. Cioè c'è una confusione totale. Poi Spalletti ha le sue responsabilità, quell'altro.
0: Ragioniamo ognuno a casa nostra.
4: Vai,
0: padre di famiglia dice al proprio figlio: vediamo se sei promosso e poi ti dico dove vai e che concerto vai a vedere quest'estate.
4: Vabbè,
0: e poi cambia idea. L'incoerenza, io nel calcio più che nell'educazione dico che è un fattore importante. Alla Juve è venuto per centrare il quarto posto, ci ha detto che io non sto mandando via Spalletti.
2: No, ho capito quello che tu stai dicendo. Sì.
0: Ma non posso rinnovargli il contratto sulla fiducia, anche se so che, perché nel calcio cambiano le cose in fretta. Mi sembra Comolì, dov'è che sbaglia? Dimostra tutta la i limiti.
4: Ma allora tu ci
0: ruolo.
4: Vuoi dire, Antonio, che si è pentito di avergli fatto 2 anni di contratto?
0: Ma
4: Comolì.
0: Non vanno d'accordo.
4: Ma non vanno d'accordo perché non si è andato in Champions League, o non vanno d'accordo proprio perché non vanno d'accordo? E allora chi gliel'ha fatti questi 2 anni di contratto? 2 anni di contratto chi gliel'ha fatti?
0: La società. Perché se non è una società, la società forte, a riflesso si sentono tutti forti.
4: A me sembra di sognare.
0: Però intanto sei fuori dalla Champions.
2: No, quindi
0: per me sei fuori dal progetto. Punto, è molto semplice. Sarri ha vinto.
4: Ma la società via. Quindi chi è stato? Elkan a rinnovare Spalletti?
0: C'è chi ti dice, ma anch'io sono uno, però ti faccio ragionare, perdonatemi, non voglio monopolizzare il ragionamento, però bisogna essere coerenti. Se mi dicono che devi arrivare tra le prime quattro e non ci arrivi, fallito, punto. Non è che sbagli la finale.
2: In un certo senso il discorso è comprensibile. Cioè
0: hai perso 60 milioni e quei 60 milioni ha un'incidenza anche il 30% di un bravo allenatore che ha fallito, così come ha fallito dopo la nazionale. Non bisogna offendersi. Poi ti dico, ti do il bonus ancora, ma queste condizioni con uno con cui non vai d'accordo al 100%, a novembre sei nelle condizioni in cui hai cacciato poi Thiago Motta. Thiago Motta più Tudor, meglio di Tudor più Spalletti, meno un punto, quarto posto, 60 milioni in più. Io ragiono così.
2: Aspetta, voglio sentire
0: anche... È un momento di debolezza.
2: Aspetta un secondo, voglio sentire anche Giuliano se vuole aggiungere qualcosa, perché in effetti quando ad esempio Simone diceva doveva rinnovare prima, non a 8 mesi eccetera, però io voglio dire una cosa, una società potrebbe pure dire ti prendo in corsa perché penso che tu possa arrivare quarto, arrivi quarto e ti faccio il contratto, ti prolungo il contratto. Poteva essere un obiettivo anche quello. Poteva essere un obiettivo anche quello dell'allenatore e della squadra. Io sono d'accordo
4: che
2: Spalletti lo terrei, sto facendo un ragionamento,
0: Il senso di debolezza. Le due incongruenze sono il prossimo allenatore Comolli, dopo Tudor, che verranno qui, firmeranno anche l'elenco per non lamentarsi dei giocatori che hanno, in maniera da evitare il problema di Tudor. A gennaio non gli arriva l'attaccante, dove la Juventus non è stata capace a comprare neanche un giocatore di nazionalità marocchina, l'allenatore incomincia a dire, guarda caso, capendo che forse non è proprio da scudetto, come in tanti avevamo detto, vedrete, cioè l'allenatore più bravo, sapete qual è? Quello che si fa comprare i giocatori. e allora c'è una nota stonata, non puoi vincere il festival della Serie A.
2: Giuliano,
0: c'è una nota stonata tra i due.
2: Giuliano,
5: è tutto vero, tutto complesso, e però la società forte, come sappiamo, fa allenatori forti e fa dirigenti forti. Secondo me c'è bisogno, se possibile, di aumentare il potere di Chiellini, e ripeto, al di là dell'allenatore, di, è chiaro che anche Spalletti sa, e non ci aspettava sicuramente di arrivare quarto, e sa che un 30% di fallimento ci può essere, però se devi programmare non puoi pensare che ogni volta se non arrivi quarto, terzo, secondo o primo, e non devi cambiare allenatore. L'allenatore va giudicato per come lavora e per quello,
4: esatto,
5: per in quel momento, per la crescita dei propri calciatori, perché
2: però perdonami, guarda Giuliano, perdonami,
5: Messi, Ronaldo, Neymar non vince, è un conto,
4: quando è capitato, diciamo così, come lavora, diciamo così, caro Antonio, è capitato all'allenatore migliore, all'allenatore migliore la cattiva sorte. Questo è, no, esagerato Marco,
2: non no, può essere,
5: non cioè, 3-3
4: è capitato, non... a Spalletti, non c'entra la qualificazione in Champions, cioè, è non clamoroso,
0: non
4: può succedere.
0: Non mi piace questo ragionamento, perché se capitasse a Gianni Chedda di allenare la Juventus non deve essere valutato poi solo se è arrivato al quarto posto qualcun altro in qualche altro modo.
4: Io
0: non mi
4: uno come Spalletti me lo terrei stretto, che... poi dopo non so che cosa sta succedendo là, Antonio, però insomma tu hai delle ragioni.
0: Ti aspetto
4: condivido
0: al quarto posto e poi ti rinnovo, e magari sì, non sì, quelle condizioni economiche.
5: Però non c'è Vlahovic, nessun allenatore che più o meno è da sta. Juve che si ricomincia da capo. Cioè,
2: secondo però, me la però, c'è, deve essere però ce n'è uno. Guarda, che è libero e gira a Torino.
4: Tu cominci, già cominci adesso che è giugno.
2: C'è un allenatore libero che gira per Torino.
4: Hai capito, Antonio? Cominci adesso che è giugno.
2: Questo non lo dovete sottovalutare. State sottovalutando Antonio Conte.
4: Ma non è carino nei confronti di Spalletti.
2: Capito, però voi lo state sottovalutando.
0: Non è carino, ma è la regola del gioco, di questo gioco baraccone.
2: Bravo Antonio.
4: Antonio.
0: Due, però è anche vero che poi non dobbiamo cadere nella trappola dell'allenatore simpatico o antipatico.
4: No, che simpatico. No, l'allenatore bravo o non bravo?
0: No, non voi.
4: Allenatore bravo o non bravo?
0: E allora, Spalletti, allora, è bravo. Se la proprietà mi prende per salvare la mia squadra, sì, per portarla in Serie A, se non ci vado... e se non posso comprare, perché sennò non è colpa di Vlahovic che vuole 8 milioni.
4: Ma allora
0: non
4: scusami, però allora, però
2: hai ragione,
4: siamo pieni di contraddizioni.
2: Vlahovic,
4: ha ragione Simone, Giuliano, quando ti scusate, ma allora poi dopo
0: è complicato, cioè,
4: parliamo sempre del sistema anglosassone, straniero, da Premier, Klopp che sta, cioè Ferguson che all'inizio, devi fallire, devi avere anche delle cocenti delusioni per poi,
0: ma
4: sapere,
0: per
4: diventare
0: tutti
4: grandi.
2: Guardate,
4: vabbè, io prendo Spalletti e me lo tengo, sono arrivato quinto, lo so, il tifoso bianconero sarà incavolato nero, però oh, calma, e si riparte. E che ne cambia al secondo, Antonio, che cambi un allenatore ogni sei
2: mesi? Ma stiamo parlando della Juve fuori dalla Champions, attenzione, Spalletti ha detto...
4: La Juve non cambia mai i suoi allenatori.
2: Spalletti ha pure detto...
0: Ma come no, ne ha cambiati tre in due anni, allora devo tenermi
2: Spalletti
0: Thiago
2: ha pure
0: Motta,
2: detto...
4: Non li devi cambiare, Tony, non li devi più cambiare.
2: Stiamo andando fuori, però Spalletti
4: devi comprare i calciatori
2: forti, ha pure detto si poteva rischiare di non andare in Europa League.
4: Ma
2: lo ha detto,
4: compri i calciatori forti, poi vediamo come
5: arriva Conte l'anno prossimo. Se arriva Conte l'anno prossimo e non va nelle prime quattro, che fai? Ricambi allenatore e ti
4: hai capito, Antonio?
0: Cioè, no, anche se arriva Conte,
4: ma che è il gioco dell'oro?
0: Giorno va al ristorante con Comolli, gli fa pagare il conto e lo fa mandare via. Non succede, stiamo sorridendo. No? Se arriva Conte, salta la società in questo momento.
2: Certo,
0: qualcuno ci dica qual è il progetto, l'obiettivo.
2: Va bene, dai.
0: Spalletti, quindi glielo tengo per 5 anni. Comolli me lo tengo per 5 anni. Alla Juve? Poi sono io che vado in onda e ci metto la faccia, e gli opinionisti a raccontare le favole in giro.
5: Conte non può arrivare. Marco,
2: Conte non può arrivare, dice Braglia. La sentenza
0: Braglia. Non sto sponsorizzando, Simone, Braglia. Hai ragione.
2: Non può arrivare, hai ragione. No.
0: Però ci sono...
5: Non può arrivare per mancanza di volontà di mettere i soldi economicamente da parte della proprietà. Cioè,
4: però scusatemi, però una mancanza di rispetto nei confronti di Spalletti, che siamo là di livello, adesso magari possiamo ma la Juve ha Spalletti come allenatore. Ho capito, però stiamo a parlare come Conte, che è 10 volte più forte di Spalletti.
2: Però ragazzi, io ho detto c'è l'ombra di Conte, voi non la dovete sottovalutare.
4: Però Simone dice no, perché non ci sono le disponibilità finanziarie e economiche per accontentare Conte.
2: Io sostengo Spalletti, ma l'ombra è pesante, cioè l'ombra gira.
0: Spalletti dovrà portare la Juve in Champions League.
4: Non partecipa a questo giochino.
2: Certo che ha fallito,
4: non partecipa a questo gioco.
0: Cioè, anche noi,
2: scusate,
4: io sono dell'avviso di Giuliano.
2: Però perdonatemi, perdonatemi un attimo. Se con Verona e Fiorentina fai un punto, ci avrà pure delle responsabilità l'allenatore.
4: Detto,
2: allora ce l'avrà pure
4: male.
2: Lui, e ce l'avrà
4: male.
2: Pure lui. Non è che
4: male, si riparte con Spalletti e si ripartirà con altri. Spero per i tifosi della Juventus, per loro. Con altri calciatori, no, con un altro allenatore, sempre con questo allenatore. Ma comprassero dei giocatori forti da Juventus, dai, invece di interrogarsi perché fanno 70-69 punti e gong.
2: E gong, arriva del gong. Dice, chiudi Antonio, siamo in chiusura.
0: No, perché oggi mi avete fatto arrabbiare.
4: ma noi non volevamo.
2: Ma io avevo preparato...
0: Ho capito che non cambia niente.
2: Io avevo preparato pure un giochino per voi, avevo preparato un giochino finale, lo volevo fare.
4: C'è il gong,
2: ma vabbè,
4: di Maiò.
2: Ma gong dopo...
4: ma siamo 10 minuti, abbiamo sforato.
2: Sforo io, voglio sforare col gioco, pazienza, appena volta. Voglio far sorridere Paolino, voglio fare il giochino. Oggi ho preparato una cosa di Amarcord Juventus. Antonio, facciamo un giro. Ti do tre nomi, tre grandi giocatori. Facciamo così, dai, chiudiamo con una cosa del passato, che tu sei il più anziano e quindi qui ci puoi aiutare. Allora, anziano juventino, insomma, di grande fede juventina, non ti arrabbiare. Sei pure più anziano di me, questo è vero. Allora, ti voglio chiedere, tre giocatori della Juve, mi devi fare un ordine. Ti do tre giocatori. Del Piero, Zidane, Platini.
0: Per cavarmela... perché questa no, va a toccare le corde delle emozioni. Platini, perché vivevo delle sue foglie morte vedendolo allo stadio ed ero un ragazzino, anche quando entravo negli ultimi 15 minuti mi facevano entrare. Del Piero, perché ho pianto con lui quando ha abbandonato negli ultimi 20 minuti di Juve-Atalanta, nessuno ha guardato quella partita, anche come tifoso dell'Atalanta allo stadium. E Zidane perché ha dato la testata a Materazzi, così sto scherzando.
2: Questo è il tuo ordine.
0: Il nazionalista. No, io li metto, non si possono paragonare.
2: Vabbè, dai, il gioco è gioco.
0: I numeri 10 sono dei numeri 1.
2: Ma il gioco è gioco.
4: Veramente perfido.
2: Dai, Pallomeni, fammi sta classifica.
4: Sei veramente di una cattiveria.
2: Zidane, Del Piero.
4: Mamma mia.
2: Dai, Pallomeni.
4: Zizou.
2: Primo.
4: Basta.
2: Solo davanti a tutti. Vedi. Sei rapido, Gianni Chedda.
6: No, troppo difficile. No, non mi mettete.
2: Dai, gioca.
6: Perché Del Piero ci ha giocato insieme. L'ho marcato per modo di dire, perché ne era impossibile marcarlo. Platini l'ho visto, sono stato uno dei giocatori più forti che abbiamo avuto qua in Italia ed Europa, cioè come fa a fare una classifica, è impossibile.
4: Vabbè, pure tu non tu palla in calcio d'angolo,
2: te da centrocampista proprio butta fuori e via come va.
4: Però però quando dice ho marcato Zidane poi si è preso il moment,
2: capito,
4: preso due o tre moment per mal di testa, quindi secondo me
6: che marcato si dice giusto perché
4: l'hai visto,
2: cioè l'hai visto passare praticamente.
4: Hai visto qualche ombra.
2: Aspetta adesso al portiere, che sta dietro, fammi sta classifica, baglia.
6: Del Piero, Platini, Zidane.
4: Ecco,
2: Del Piero, Platini, Zidane.
4: La ruffianata finale, tu. Vai.
2: Scuote la testa al direttore.
4: Mia.
2: Vi saluto qua, tutti quanti.
0: E allora mi tengo Spalletti, dopo questa
4: volta mi tengo Spalletti. Bravo Antonio, bravo, così.
0: Perché non ci toccano gli allenatori.
4: Ciao
2: direttore, bravo. Sempre un piacere, allora, ciao a tutti.
6: Antonio, lo devi tenere.
2: Ciao Simo, ciao Giuliano.
4: Ciao
2: break,
4: Simone,
2: break,
4: ciao Giuliano.
2: Break.

0: Siamo tornati, Stefano, ci siamo un po' prolungati oggi e vabbè, è capitato, c'era insomma un po' di dibattito simpatico anche. Però, caro Stefano, ti devo dire che arrivano dei messaggi che insomma non
1: contrastanti.
0: Sono contrastanti. C'è chi, per esempio, ci sottolinea, io con Tudor e Motta mi addormentavo, con Spalletti c'è stata delusione finale, ma mi ha risvegliato e dato qualche speranza per ripartire, ad esempio Stefano. Mentre qualcuno dice, scusate, ma perché non riconoscete che Spalletti è un perdente? Qualcuno di voi ha detto che è arrivato a 66 anni prima di vincere qualcosa ed ha ragione, e Gattuso subirà la stessa sorte. Vabbè, mo Gattuso, sì, che c'entra insomma in questo discorso? Vabbè, povero Gattuso, cioè, già c'ha i suoi problemi, che gli hanno detto che serve una punta e la risposta è arrivata: devi valorizzare Ratkov.
1: Buon lavoro,
0: gli serve un miracolo per valorizzare Ratkov. A Gattuso,
1: adesso vabbè, che però, dai. Non dobbiamo avere
0: pregiudizio. No, per carità, nessun pregiudizio. Poi per esempio Marco scrive: nel pensiero del direttore Paolino si respira aria di programmazione, rifacciamo tutto ad ogni piezo spinto avanti così, insomma, vabbè. Una domanda, vabbè, il direttore è uscito, poi dico, niente, siamo schiavi del nome di Conte, non se ne esce più. Marco da Torino, vedi, perché io ho detto
1: ma
0: del fantasma, vedi?
1: Perché poi, Conte è libero, si sta scatenando questo punto.
0: Esatto, alla Juventus c'è lo spettro di Antonio Conte con Comolli che prende solo pacchi, la società sabauda diventa appetibile per tecnico leccese per il prossimo anno. Scrive Antonio, cioè, lui dice la Juve è appetibile e poi sappiamo che Conte può ricostruire quando deve ricostruire, no? È molto bravo, questo bisogna, questo sì, bisogna dirlo. Allora, c'è qualche audio da recuperare, vai, vediamo.
1: È arrivato tedesco, Bologna.
2: Sì, noi ciao Marco, ciao Stefano, a tutti gli ospiti. Sì, ci sarà Conte che gira per Torino. Ma se non c'hai i soldi per comprarlo e per fargli una squadra forte, potrà girare per tutta l'estate, potrà girare per tutto il campionato prossimo, la Juve non ha più i soldi per sostenere Conte.
0: Sì, mi sa che i soldi qui parecchi ce l'hanno. Sinceramente, no, poi non sono manco d'accordo che non ci stanno i soldi, perché la Juve negli anni di soldi ne ha spesi, il mercato ha speso, allora è meglio dire hanno speso male.
1: Ah, ecco.
0: Forse è meglio dire questo. Beh, perché se andiamo a fare un conto di soldi sono stati spesi, così come il Milan. Non ci saranno le risorse economiche dei club europei importanti, della Premier, eccetera, però non è che non ci sono stati spesi male, questo bisogna dirlo. Quindi vediamo, io non ho la sfera di cristallo per dire quello che succede, però insomma quando c'è Conte in giro io sinceramente sempre con le antenne dritte. 331 82 00 213,
1: sto facendo stretching da seduto.
0: Anche tu?
1: No. Pure tu fai?
0: No, io da seduto no, non ci riesco. Vai con un altro audio.
3: Stefano da Roma.
0: Ciao, Stefano da Roma.
3: Hanno rinnovato prima sia Spalletti. Dopo aver visto come giocava con Tudor, dopo aver visto come giocava con Motta, dopo aver visto come giocava con Allegri, Elkan si è innamorato. Perché famoso a capire.
0: Se
3: c'aveva un attaccante decente, quelle partite che Spalletti ha toppato con 40 tiri in porta le portava a casa. E sicuramente stavamo a parlare di un'altra cosa. Poi le ultime tre le ha sbagliate e sono d'accordo con voi, però c'è un abisso con gli altri tre allenatori.
0: No, ma io forse passa un concetto sbagliato. Io sono il primo a sostenere Spalletti, però bisogna anche dire che se non va in Champions ci avrà pure delle responsabilità lui, eh? Ricordiamo, io vorrei dire a tutti voi, che Milan e Juventus hanno perso la Champions.
1: Quando parli così,
0: il Milan perde la Champions perché nell'ultima partita viene sconfitto dal Cagliari in ciabatte.
1: Quando scandisci, vai, mi piace.
0: Ok, Cagliari in ciabatte. Andate a Milano, andiamo a fare una gita. Sono andati a Milano, ci guardate che c'è una partita da fare.
1: Ma perché dobbiamo andare dentro
0: quello stadio a giocare proprio l'ultima e fa pure caldo? C'è una partita da fare, vabbè, dai, andiamo.
1: Vai.
0: Milan perde quella partita, ok?
1: E anche la musica.
0: Vorrei ricordare che il Milan aveva la Champions in mano, cioè ce l'aveva proprio lì, la toccavano, finita, svanita. La Juventus ha perso la Champions per fare un punto con Verona e Fiorentina. Verona retrocesso, Fiorentina che insomma...
1: Dove?
0: Eh?
1: Dove?
0: In casa.
1: In casa.
0: Quindi non mi venite più a parlare di quello che mancava, di punta, attaccanti, giocatori, perché è un'emerita posso dire quello che
1: no. è,
0: però
1: è la musica di Quark e di Angela che vanno.
0: Quindi lasciamo stare chi c'era, chi non c'era. Ma se fai queste cose con queste squadre non meriti di andare in Champions League, punto.
1: Vai con questo, adesso addormentiamo però Mario.
0: Basta per adesso. Sarebbe...
1: No, beh, no, mi piace.
0: No, no, non la pensi così? Non sì, è così? Sennò tra un anno qualcuno dirà non siamo andati in Champions perché non gli hanno comprato una punta, non siamo andati in Champions perché... Niente, lascia perdere, tu ci stavi in Champions,
1: Ma dobbiamo parlare ancora di questa cosa
0: qua? Hanno mandato anche un biglietto di ringraziamento come Roma. Alle due squadre, alla fine hanno detto grazie per ci avete dato una mano, insomma, perché voglio dire, con tutto il rispetto, bel campionato di Como e Roma, però se davanti quei due vanno in vacanza è un altro discorso, ok? Allora, andiamo, qui c'è un altro messaggio. Allora, per Stefano dice, quale sarebbe l'allenatore che prenderebbe al Milan? Ti chiedono. C'è un allenatore che prenderesti per il Milan?
1: Io avrei preso, lo so che è stato Conte. Criticato, Antonio Iraola.
0: Iraola, è vero.
1: È andato a Liverpool, capito? Tutti l'avevano bistrattato, ma chi è questo Iraola? Certamente non sarebbe, però è un emergente. Il calcio cambia, l'intensità, i ritmi, eccetera, va verso quella direzione. E quindi adesso che cosa è Glasner?
0: Sì,
1: un altro che è una scuola.
0: Non hai fiducia nei sistemi, come dice Pier Vincenzi.
1: No,
0: hai fiducia.
1: No. Ma scusami, Iraola.
0: Pier Vincenzi lo ha definito allenatore di sistema.
1: Sì, sappiamo, Andrea è molto tecnico. Molto tecnico. Che so, fuori dal sistema.
0: Può essere. Aspetta, qui ufficiale l'esonero di Palladino, ce l'abbiamo fatta, vedi che c'è l'esonero? No, è perché insomma sono giorni che.
1: No, oggi Palladino ha fatto un ottimo lavoro.
0: Ma oggi Palladino e Allegri stanno bloccando Atalanta e Napoli, cioè si devono decidere. Allora l'Atalanta si è decisa.
1: Allegri è stato esonerato.
0: No, ho capito, ma vuole a buona uscita lì, sennò non.
1: Avrà i suoi buoni motivi. Adesso vogliamo sindacare.
0: Allora, ufficiale.
4: King of the Mountain.
0: Chi è? Allora, ufficiale, l'Atalanta ha esonerato Palladino.
1: Ecco, quindi
0: allenatore e il suo staff sono sollevati dall'incarico. Sarri, e adesso Sarri c'ha via libera per andare a raggiungere.
1: Arrivederci.
0: Certo, Palladino, però bisogna dire una cosa. Firenze,
1: un lavoro,
0: via. Via. Come mai però? Come mai?
1: Andrà, sarà il primo a inserirsi.
0: Dove? Si è appollaiato pure lui, dice
1: no,
0: qualcuno sbaglia.
1: Si salta qualche panca.
0: Vabbè, e adesso vediamo se. Ma quando arriva sta cosa di Allegri che si mette d'accordo e va via? Cioè, guarda che è una cosa.
1: Dobbiamo ascoltare De Laurentiis che dice.
0: De Laurentiis secondo me piano piano si incavola, perché dice, io quando faccio la squadra? Devo fare il mercato, le indicazioni. Ma dice che già gliele danno.
5: Questa è una cosa molto bella.
0: Attenzione,
1: Allegri, ma De Laurentiis che cosa dice?
0: Vabbè,
5: però
0: dai.
5: Se viene ai brillantini
0: vabbè dai allora, allora al Milan avrei dato tempo a Fonseca scrive Alessandro Fonseca che
1: fiducioso.
0: Era fiducioso. Fammi sentire un altro audio 331 82 00 213, pochi minuti poi ci fermiamo.
6: Giovanni da Bari,
0: Giovanni ovviamente
6: interista. Noi interisti dal canto nostro possiamo dire che queste disgrazie juventine, milaniste, eccetera, ci vanno bene, vogliamo a tutti i costi la Juve, vogliamo a tutti i costi il Milan ovviamente per un campionato più competitivo, ma noi interisti per 9 anni ci siamo accontentati di questo estenuante potere da primo in classifica in Italia della Juve per 9 anni, noi abbiamo accettato adesso. Molti devono accettare il nostro, tra virgolette, predominio. Va bene?
0: Predominio che avete spartito con Milan e Napoli, però, negli altri anni. Ovviamente, non è che ne avete 25-6 di fila, insomma, bisogna dire questo, caro Giovanni. È un dominio spartito con Napoli, Milan, avete vinto, ma anche spartito con gli altri, insomma, mentre loro lì dominavano.
1: Era proprio un dominio.
0: La parola dominio era non una significa
1: dittatura
0: bravo,
1: calcistica.
0: Dittatura calcistica, questa mi piace.
5: Vergogna.
0: Vai con un altro audio.
1: Ma no.
0: No, molta, salutiamo. Palladino al Milan.
7: Gli errori che ha fatto quest'anno, che non sto qui a enumerare, Conte è un allenatore letteralmente finito. Credo che non troverà nessuno disponibile più a spendere 9 milioni all'anno per lui. La prima sconfitta che ha è quella. di non avere la affidata alla nazionale che in pratica lui aveva richiesto.
0: Ma non è vero, non aveva richiesto. Ma non l'aveva richiesto.
8: Bravo.
0: Allora, poi dice Palladino, secondo Salvatore, Palladino al Milan dopo questo annuncio dell'esonero dell'Atalanta. Vabbè, vediamo. C'è un altro audio, chiedo in regia, stiamo per fermarci, vai.
9: Ciao Marco, ciao Stefano, faccio una domanda, voi che siete a Roma,
0: sì.
9: Dico a Roma quanto sentono la possibilità di lottare per lo scudetto?

0: detto, con Milan e Juve.
1: Ma chiaro, diciamo, ma tutti i mesi agosto sei sempre a lottare per lo scudetto. Napoli
0: come rivali.
1: Ma dai.
0: Sentano o sono focalizzati sul piazzamento Champions?
1: Ma Antonio non conosce la piazza. Antonio non conosce la grande piazza.
0: La piazza insieme per questo campionato.
2: Sponda romanista. Antonio non conosce la piazza. No, Antonio, maturità,
1: devi
2: nessuno,
1: fare ripetizioni della piazza romana.
2: Nessuno immagina o sogna.
1: C'è un calendario che
2: uno scudetto
1: che è
2: nell'anno
1: diffuso.
2: Del centenario. Non, nessuno.
1: Come no? Allora, noi abbiamo il pronostico ufficiale di Santarelli. Pronostico ufficiale di Santarelli, l'unico. Santarelli si è sbilanciato e ha detto proprio che il prossimo anno vincerà lo scudetto la Roma. Beh, però, caro Antonio, tu non conosci la storia romana. Un giorno te la racconterò.
2: No, ma è cambiata.
1: Ma che è cambiata?
2: C'è molta serenità, allora, e molta umiltà.
3: Io devo parlare con gente che capisce. Io sono bravo.
1: Vado su tutto mercato web perché c'è l'agente di Pio Esposito che ha parlato. È felice all'Inter. Basta. Addirittura.
2: Si vede, si sente.
1: Basta cazzate, resterà a lungo. Cioè, si è proprio arrabbiato. Attenzione.
2: Che è successo?
1: Giuffredi, agente del centravanti. È inutile creare fantasmi. Pio è felice. Ma chi è che l'ha creato? Questi fantasmi sono terribili. Allora, è inutile creare fantasmi. Pio è felice all'Inter e credo che resterà lì per tanti anni. La volontà del ragazzo è questa, ha dichiarato. Non creiamo finte aspettative di mercato. Poi è un club che lo ha protetto, lo ha instradato bene nel suo percorso. Pio vuole migliorare i numeri fatti quest'anno. Ha 20 anni, ha fatto 10 gol e 6 assist con l'Inter, 5 gol in nazionale. Non c'è club migliore dell'Inter per un giovane come Pio Esposito. Vabbè, ragazzi, è stato chiarissimo, ma io non c'avevo nessun dubbio.
2: Sì,
1: insomma,
2: nessuno
1: anzi,
2: aveva un dubbio.
1: Anzi, io penso che il prossimo anno possa giocare ancora di più e quindi avere più opportunità e più spazio. Perché è forte.
2: Molto.
1: Quindi vediamo. Vabbè, ci dobbiamo fermare.
4: Allora io mi chiamo Franco. Prego. Perché sono
1: Ricordiamo
4: stanco.
1: L'ufficialità di Palladino esonerato. Tra poco.

0: Siamo tornati, siamo qui nell'ultimissima parte di Maracanã, in questo tratto finale che ci porta alla chiusura delle ore 17 per poi dare la linea a tutta C e proseguire con la programmazione. Caro Stefano, siccome si parla un po' di nomi di giocatori così, volevo un po'... li conosciamo un po' meglio, ci facciamo raccontare un po' di cose.
1: Sì, meglio.
0: Con chi ne sa più di noi. E quindi ho detto vediamo, vabbè, intanto diamo il buon pomeriggio, aspetta che qui si è fermato tutto, diamo il buon pomeriggio a Roberto Gotta. Ciao Roberto,
1: grande,
0: ben trovato.
1: Roberto, ciao, buon pomeriggio.
2: Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
0: Ma dove sei?
2: Arrivo subito, sono un attimo in una situazione intermedia, diciamo.
0: Tu sei sempre in viaggio, io quando ti chiamo sei sempre in viaggio.
2: Il problema è che devo risolvere la cosa, arrivo subito.
0: Va bene, allora Roberto, ti diamo tempo di sistemare. Do anche il buon pomeriggio a Federico Casotti. Ciao Federico, ben trovato.
3: Ciao a tutti, ciao anche a Roberto.
0: Adesso sta perfezionando il collegamento. Senti, approfitto della vostra presenza perché insomma stiamo leggendo dei nomi che sono così vicino alle squadre italiane, no? Uno di questi è Sorloth. Vado subito da Federico, ti voglio chiedere un po', Federico, questo giocatore, abbiamo letto, sentito un po' di cose, un giocatore fisico, un centravanti che insomma in Spagna ha fatto bene, la Juventus avrebbe trovato qualcosa con il calciatore, manca adesso, bisogna capire con il club, però che acquisto fa la Juve, Federico?
3: Allora, io personalmente sono un estimatore di Sorloth da tempi non sospetti, nel senso che già quando lo prese la Real Sociedad, già la prima stagione alla Real Sociedad,

0: pure non fu particolarmente esaltante, stiamo parlando di 4-5 anni fa, e comunque aveva fatto vedere, aveva fatto intravedere delle qualità interessanti, aveva fatto bene, molto bene anche in Turchia, abbastanza bene anche, anche in Olanda. È un giocatore che è esploso relativamente tardi, però va detto, perché comunque è esploso dopo, dopo i 26 anni, un centravanti, un 9, come ce ne sono pochi in, in questo momento, è ancora un 9 con la, la, la priorità di essere un grande finalizzatore, essenzialmente un finalizzatore, che è un aspetto che si è un po' perso se andiamo a vedere un po' le tendenze del calcio degli ultimi anni. Rimane però un tipo di giocatore di cui la Juventus avrebbe estremamente bisogno, e guardando un po' al tipo di giocatore che può prendere la Juventus, al tipo di giocatori che il mercato offre, io onestamente in Europa non vedo molte alternative migliori in questo momento. E tra l'altro è un figlio d'arte lui, perché insomma è uno dei ai tempi della Norvegia degli anni 90 che affrontò l'Italia anche al mondiale, c'era il padre Goran Sørloth, c'era così come anche Boinen, Torsved, tutti i giocatori che giocano in Italia, tutti i figli d'arte, insomma, si va a ricreare la Norvegia del 94 in Italia 30 anni dopo, praticamente.
1: Ma c'è intanto Roberto, l'abbiamo ripristinato,
2: sì, il sono,
1: no, adesso ti sentiamo benissimo adesso, Roberto.
2: Non pensavo esistessero più i contrassegni imposti, hanno suonato esattamente mentre rispondevo al telefono.
1: Vabbè, non ti preoccupare, ci mancherebbe. Allora, arrivo anche da te, però voglio chiedere, non so se hai una curiosità, Stefano, da chiedere a Federico.
3: No,
1: io voglio, però gliela voglio chiedere, lui ci ha fatto la descrizione del giocatore, ma meglio dello stesso livello o più basso livello di Vlahovic?
0: Dice me o
1: sì, sì, Federico, Federico, sì.
0: Allora, Vlahovic ha 4 anni meno, già questo è un aspetto, è un aspetto importante, però bisogna anche fare un po' delle valutazioni su quelli che sono stati gli ultimi 4 anni di Sørloth e gli ultimi 4 anni di Vlahovic. Gli ultimi 4 anni di Vlahovic sono stati oggettivamente al di sotto degli standard, al di sotto delle aspettative, solo a tratti è riuscito a mostrare il potenziale che si intravedeva, più che si intravedeva quando venne preso dalla Juventus. Insomma, io ricordo che ancora nel 2021, quando lui era alla Fiorentina, se ne uscì con quella frase dove disse: io non mi sento così inferiore a Haaland. Era il 2021 e quella frase lì, in quel momento lì, aveva anche un senso. In quel momento lì, 5 anni dopo, al tirare delle somme, sono andati in due direzioni completamente, completamente opposte, ed è una frase che, come si suol dire, è invecchiata molto male. Però, ecco, se vado a vedere il rendimento degli ultimi 4 anni di Sørloth e il rendimento degli ultimi 4 anni di Vlahovic, Sørloth mi dà appunto 4 anni anagrafici in più. Però il rendimento è stato un rendimento costante, ha fatto 20 gol l'anno scorso, quest'anno 13 giocando prevalentemente da subentrato, giocatore tendenzialmente integro, non ha avuto infortuni, stop a ripetizione come è stato invece Vlahovic. Quindi per me magari ti dà meno prospettive, magari appunto è un orizzonte di 4 anni, mentre Vlahovic te ne può garantire di carriera al top magari ancora 6, 7, 8, ma su quei sui prossimi 4 anni, sull'immediato, secondo me Sørloth è un miglioramento.
1: Una delle migliori stagioni di Sørloth è stata al Trabzonspor nel 2019-2020 con 24 gol realizzati, poi 23 invece con il Villarreal 2023-24, 24-25, 20 gol l'ultimo campionato, 13 gol, io parlo di campionato di Liga, e quindi dei campionati precedenti, quindi diciamo così, ha fatto molto bene in Spagna negli ultimi 2 anni in
3: particolare. Affidabile, dai,
1: però anche Murici è molto forte in Spagna, poi quindi non la beccava, insomma.
3: Non ha avuto tempo.
0: Però anche
3: il pirata,
0: anche
3: tu dici il pirata.
0: Anche il Mbappé, Yamal, non so male.
3: Il pirata Murici.
1: Vabbè, ho voluto fare il pirata. Allora, voglio andare invece da Roberto un po' su Greenwood, se ci vuoi dire qualcosa, insomma, giocatore che abbiamo apprezzato in Premier, luci e ombre, mentre con il Marsiglia meglio, insomma, Alla Roma piace molto, a Gasperini piace molto, però bisogna superare la quota 50, hai sentito? Sennò lì non...
2: Diciamo che il giocatore in sé vale tanto, il giocatore in sé per quello che dà in campo vale tanto. Io ovviamente non sono in grado di dare minimamente una valutazione dal punto di vista numerico, vale tanto, valeva tanto al Manchester United fino a che non si è fermato per gli ovvi motivi. Tra l'altro una curiosità è che lui giocava abbastanza prima, ma soprattutto con l'arrivo di Rangnick aveva aumentato il numero di partite e di minuti giocati, visto che si parla di un personaggio abbastanza nelle cronache ultimamente per il calcio italiano, giocatore che era perfetto per quel Manchester United in cui c'era ancora Cavani, c'era ancora Cristiano Ronaldo, c'era Elanga che commentava, perché comunque poteva adattarsi a essere il più duttile dei 3+1 davanti, ma anche quello che aveva la maggiore efficacia ovunque lo si mettesse. Quindi il giocatore stava veramente emergendo prima di quella ovvio grossa grana che gli è capitata, che per la quale è stato estromesso in tempi record dal panorama dello United. Diciamo che quello che era emerso era sufficiente a livello di pubbliche relazioni per creare problemi, poi sappiamo che le vicende giudiziarie sono state diverse, però un giocatore veramente di impatto notevole, si è visto poi anche negli anni successivi.
1: Stefano, qui parliamo di un giocatore che tecnico, molto un esterno forte, però
3: cresciuto. Poi io ho visto qualche partita nel Marsiglia, Marco è diventato più trascinatore, più dentro la partita, meno talento così, no? Discontinuo dai grandi colpi, però ci ha messo anche determinazione, corsa, più temperamento, cioè anche ha acquisito quel piacere di assumersi le responsabilità, quindi una leadership che pensavo che non potesse avere, invece qualche partita quest'anno al Marsiglia è stato leader.
1: C'è le valutazioni che è un po' più alte rispetto a quella di Sorloth, perché lì
3: però 50 secondo me rivale tutti. Adesso voglio dire, io Roberto aveva ragione, insomma non sta a noi fare le valutazioni, però
1: certo.
3: Che i prezzi che vanno in giro, se la Roma ha preso sui 30 milioni, 50 rivale.
1: 50 rivale, sì. Federico, vuoi aggiungere qualcosa anche su Grimaldo?
0: Non so se... su quanto sono tanti, Cioè, nel senso che la valutazione è una valutazione che presuppone poi anche, da un punto di vista, insomma, considerando che i club ormai ragionano anche, se non soprattutto, anche in termini finanziari, e c'è anche un discorso di rivendita, di dire questo lo prendo per 50 e non ci voglio perdere, anzi voglio andarci a migliorare. Valutarlo 50 significa che tu ritieni che possa poi riuscire ad arrivare anche a 60-70 in prospettiva, all'apice della carriera. Ho qualche dubbio anche perché inevitabilmente la vicenda personale ne ha danneggiato l'immagine in una misura tale da limitarne anche il mercato, perché il mercato di Greenwood è inutile girarci intorno, è comunque un mercato che insomma, è direttamente influenzato dal fatto che per molti club non è un'opzione portarselo in rosa per le ripercussioni di immagine dovute alle vicende personali a cui faceva accenno Roberto. Quindi è una situazione molto è un nome, un trasferimento più complesso degli altri.
1: Decisamente. Decisamente. Posso chiedervi però una cosa, visto che voi conoscete molto bene a livello del calcio internazionale, cioè sono due giocatori che entrambi possono far bene nel nostro campionato, oppure pensate più uno è predisposto, diciamo così,
3: per me potrebbero fare bene entrambi,
1: tutte e due, tu dici sia Sorloth come centravanti e Greenwood nel calcio
3: Sorloth
1: di Gasperini,
3: perché secondo me è intelligente, umile, si adatta, ha fatto vari campionati, si è giocato in Turchia, in Spagna. È un punto di riferimento alla nazionale norvegese, cioè, dire, è un'esperienza, è solido.
1: Quindi tu scompare.
3: Atletico Madrid, diciamo insomma, è una bella esperienza, che poi tu giochi 90 minuti e poi entri, però insomma sempre considerato anche un giocatore importante, Simone. Quindi non stiamo parlando di un clamoroso campione conclamato, ma è un giocatore solido. È affidabile, serio, mi sembra professionale. L'altro è Lampi, classe, sprint, strappo. Però hanno detto bene Federico, soprattutto Federico, anche Roberto, ma la vicenda pesa, Marco, quindi non lo so. Là, per carità, non bisogna avere pregiudizi, è una cosa superata, non entra non a fare. Però Marco, là dove vai, magari fai un'iniziativa su senza,

va dietro, va in trasferta, trovi anche legittimamente gruppi di persone che contestano il fatto che sia stato utilizzato magari un sistema di valutazione diverso per lui rispetto a una

0: scappo nel breve all'occhio per la porta. Stavo guardando prima una statistica, nella stagione migliore sua lui era quinto in Premier League per tiri nello specchio della porta sull'arco dei 90 minuti, quindi vuol dire anche la garanzia di avere uno che la porta la vede, poi ovviamente può essere gol o meno, ma era comunque un giocatore d'impatto, ripeto, da Rangnick in poi ha giocato praticamente sempre, quasi sempre sulla fascia destra, a volte in mezzo, magari in Coppa, in Coppa Europea, in partite in cui non c'era una necessità, quindi comunque dove lo metti produce, e questo ha un valore incalcolabile per
1: assolutamente,
0: noi.
1: Assolutamente. Vado anche da Federico, così chiudiamo, insomma, stessa domanda, Federico,
2: sì.
1: Ti può incidere tutte e due, oppure vedi più uno predisposto rispetto all'altro?
2: Sono due giocatori, appunto, rimanendo al lato tecnico per quanto riguarda Greenwood e tornando su Solt, sono due giocatori che vanno a risolvere dei problemi reali nei rispettivi club, quindi non stiamo parlando di nomi abbinati a casaccio, ma di nomi che quasi chirurgicamente vanno a risolvere sulla carta delle mancanze, delle carenze delle squadre che li prenderebbero. Quindi da questo punto di vista è un sì. Poi, insomma, tornando a Sorlot, con i centravanti, i centravanti che abbiamo visto quest'anno in Italia, e uno come Sorlot, diciamo integro al centro dell'attacco, e può fare in una stagione, può fare quello che ha fatto Malen in mezza stagione, la mezza stagione conclusa, cioè può diventare poi un potenziale capocannoniere della Serie A, ma semplicemente perché i numeri fanno capire quello. Poi tutto può essere, nel senso che lo scorso anno di David si diceva qualcosa di non molto diverso, andando a vedere i suoi numeri in carriera in Ligue 1, e lo stesso Openda comunque è uno che non più tardi di 2 anni fa era vice capocannoniere della Bundesliga e poi si è perso, quindi poi è anche però mi sembra anche un tipo di giocatore diverso, un tipo di attitudine, di approccio diverso. Storicamente la Juventus ha avuto sempre più fortuna con i giocatori, diciamo, del nord Europa, no? rispetto proprio anche come modo di integrarsi nella filosofia del club, quindi insomma, diciamo che per entrambi potrebbe, dal punto di vista tecnico, sono due tasselli giusti.
1: Vabbè, staremo a vedere intanto quando si concluderanno le operazioni, perché al momento, diciamo così, sono delle trattative in atto, però la chiusura non c'è per nessuno dei due calciatori. Mi devo fermare, ringrazio tantissimo Roberto Gotta per essere stato con noi.
3: Roberto.
1: Grazie, un abbraccio prestissimo. Grazie Roberto, grazie
3: Ciao.
1: Anche a Federico Casotti.
3: Federico,
1: un abbraccio e buon
2: a
1: lavoro.
2: Voi,
1: grazie. Allora, abbiamo ancora il tempo di qualche messaggio finale, ricordiamo che abbiamo letto appunto la news dell'esonero di Palladino, quindi si è liberata la panchina dell'Atalanta. E c'è il comunicato, eccolo qui, ufficiale ormai la notizia, come appunto riporta anche tutto Mercato Web, della sollevato dall'incarico non sarà più l'allenatore dell'Atalanta, e adesso la panchina è libera e quindi credo, insomma, che si andrà a definire la situazione di Maurizio Sarri, che guiderà appunto l'Atalanta il prossimo anno. Dammi un audio, Andrea, se c'è, così che stiamo in chiusura. 331 8200213.
4: Buon pomeriggio. Volevo da voi una considerazione, ma è per Cassi. Non ho capito cosa vogliono fare. Vogliono vendere Palestra a un loro prezzo, giustamente, per poi andare a prendere Savona, come dicono in giro, che giocherebbe al suo ruolo. Ma che senso ha? Cioè, non ho capito, per fare cassetto, fare solo soldi. Non vinceranno mai niente senza più Casperini. Non vinceranno mai più niente.
1: Beh, io la sentenza non la faccio, però si sono sempre mossi così. Cioè, mi sembra un club che la cui struttura è quella.
3: Poi, che c'entra? Tu vendi un calciatore e reinvesti quella cifra.
1: Poi adesso non so se prenderanno Savona o meno, questo è un nome che abbiamo letto oggi.
3: Savona a prescindere, magari può essere.
1: Però loro hanno sempre ragionato così, e mi sembra che hanno fatto delle cose molto intelligenti, insomma, in questi anni. Insomma,
3: ci mettiamo a criticare il lavoro dell'Atalanta.
1: Adesso vediamo, perché ci sarà una nuova coppia che sarà formata da Giuntoli e molto probabilmente Sarri, credo che sarà lui. Vediamo come lavoreranno.
3: Ha montato e rismontato una squadra negli anni ed è sempre stata molto forte, molto competitiva, è un esempio anche virtuoso da questo punto di vista.
1: Poi c'è stata sempre anche molta competenza nella scelta dei giocatori. Cioè, adesso vediamo, non vincerà più niente.

0: non lo so.
1: Non è che quando hai venduto il Papu Gomez o hai perso Ilicic o Muriel o questi giocatori qua con Miners, aiutami, quanti
0: sì, ma poi sono stati bravi a valorizzare anche alcuni calciatori. De Catelare, se ti ricordi, era un giocatore che non si sapeva che cos'era, va lì e diventa quello che avevamo visto.
1: Sempre continuato la Bruce. Domanda.
0: Quindi non lo so, vediamo adesso come si muoverà con Sarri. C'è ancora un altro da recuperare, 331-200-213, 56 sul cronometro.
2: Ciao Maurizio D'Assisi.
0: Maurizio D'Assisi.
2: Io penso che riprendere con te la Juve vuol dire soltanto non avere la possibilità di fare un cammino europeo. Conte nel campionato nazionale ti fa vincere magari lo scudetto, ma dal punto di nel doppio impegno fallisce sistematicamente l'Europa.
1: È la penna mondiale.
0: Sei penna mondiale, c'è un palloncino sopra. Vabbè, Conte, insomma, qualche dubbio del nostro amico. Allora, vai con ancora un altro, forse l'ultimo, dai, ce la facciamo.
3: Ciao Marco, non preoccuparti, l'italiano ci andrà a Napoli, ci andrà il prossimo anno perché Allegri farà un flop, che è un fallimento, verrà cacciato e quindi il prossimo anno tornerà sicuramente italiano, matematico.
0: Vabbè, non lo so, io invece mi sento di dire attenzione al Napoli e a Max insieme. Vediamo, attenzione. C'è curiosità, poi tanto si deve ancora liberare perché di fatto non è ancora l'allenatore, cioè non è l'allenatore del Napoli, è ancora del Milan. Quindi
1: tre cosette da risolvere.
0: Ancora sta in casa Milan e deve risolvere questa cosa della buona uscita. Si deve mettere seduto e.
4: Fenomenale!
0: Ho capito, si tratta giusto. Tanta roba. Va bene, siamo arrivati al termine, quindi ci stiamo per salutare. L'appuntamento è come sempre domani a partire da domani. Ore 13.
1: Ciao Marco.
0: Vi lasciamo a tutta C naturalmente, alla programmazione di TV Radio. Scaricatevi sempre l'app agli amici che sono davanti alla TV. Noi ritorniamo io e Stefano domani. Ciao a tutti, ciao.
5: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanto mercato nel corso della nostra trasmissione, dalle panchine ai calciatori, i tanti cambiamenti che ci saranno nel prossimo campionato. Ne parliamo con Luigi Garzia in collegamento con noi. Luigi Garzia, ex calciatore di Roma, Torino e Lecce tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Grazie, ciao Lorenzo.
0: Vorrei partire parlando del Torino, che sembra aver scelto per la panchina della prossima stagione Abate. È una scelta che ti sorprende, una scelta comunque coraggiosa?
1: Beh, abbastanza, però conoscendo Petrachi per me non è una sorpresa. Lui punta sempre sui giovani e si è fatto una determinata scelta perché è consapevole ed è convinto al 100%. E poi Abate negli ultimi 2 anni a Terni e a Castellammare ha fatto grandissime cose.
0: Eh sì, in effetti insomma va definita anche una scelta interessante perché è un tecnico davvero emergente, adesso si misurerà in Serie A, però in questi anni è stato uno dei tecnici che si è messo maggiormente in mostra.
1: Beh sì, sono contento, ben vengano tutti questi ragazzi che anche se affrontano un campionato importante e difficile come quello della Serie A, però io credo che siano pronti, anche perché stiamo parlando comunque di uno che magari non è stato tanti anni sulla panchina, però nel campo di gioco c'è stato e tanto e come.
0: Aquilani al Sassuolo, altra scelta interessante, ottimo il suo lavoro al Catanzaro che è arrivato in finale playoff, si è giocato l'accesso alla Serie A.
1: Sì, secondo me farà bene perché è un ragazzo molto preparato, quest'anno a Catanzaro ha fatto veramente cose egregie, è stato credo il miglior calcio della Serie B e quindi prima o poi comunque bisogna dare una chance a questi ragazzi, ma io credo che alla fine faranno bene, altrimenti circoleranno sempre gli stessi nomi e la Serie A secondo me ha bisogno anche di un'aria fresca.
0: Grosso, il nuovo tecnico della Fiorentina, è l'allenatore giusto per i Viola, secondo te?
1: Quello non lo so perché Firenze, lo sappiamo benissimo, sono passati diversi allenatori preparati, forti, che hanno fatto bene, ma tu mi insegni, Lorenzo, che è una piazza molto molto difficile, però oramai Grosso ha talmente tanta esperienza che sicuramente potrà fare bene. Però, ripeto, Firenze è particolare come piazza.
0: Eh sì, è chiaro che poi bisogna vedere quale sarà la campagna acquisti, quale sarà il gruppo a disposizione di Grosso per una Fiorentina che deve rilanciarsi, che deve tornare a far entusiasmare il proprio pubblico.
1: Beh sì, dopo quello che è successo l'anno scorso, chiaramente andrà definita tutta la rosa, sicuramente ci sarà qualche partenza. Chiaramente se vuoi ambire a qualcosa in più dell'anno scorso devi comunque fare un buon mercato e fortunatamente c'è un direttore come Paratici che è molto navigato e del mestiere io credo che faranno una buona squadra.
0: Parliamo anche della Roma, c'è da blindare il gruppo dei punti fermi, Dybala, Pellegrini, Celik.
1: Beh sì, sono giocatori che hanno fatto benissimo e secondo me fa bene Gasperini perché a puntare su questi ragazzi che hanno dimostrato di essere giocatori da Roma assolutamente, soprattutto Dybala, stiamo parlando comunque di giocatori che per molti possono essere un lusso. D'altronde oramai Gasperini deciderà tutto, ha preso in mano il mercato lui, è un Gasperini alla Ferguson e quindi se ritiene che questi giocatori debbano rimanere è perché entrano nel progetto, ma al di là di questo stiamo parlando di giocatori forti.
0: Obiettivo Greenwood per i giallorossi a 40 milioni, alla fine secondo te l'operazione si può fare? Che cosa pensi in generale di questo affare?
1: Beh, chiaramente è giusto che vadano a prendere un attaccante per il semplice fatto che l'anno scorso comunque, fortunatamente a gennaio è arrivato Malen, però è stato il tallone d'Achille della Roma e chiaramente 40 milioni sono tanti, però e ci sono anche da dar via due giocatori, Ferguson e Dobrik, e quindi secondo me da lì potranno ricavare i soldi per poter operare sul mercato.
0: Il Napoli di Allegri invece, come te lo immagini?
1: Non lo so, e chiaramente l'ossatura io credo che rimarrà quella degli ultimi 2 anni, di una squadra che comunque ha vinto. E Allegri, vuoi o non vuoi, è un allenatore vincente, lasciamo stare l'ultimo anno con Milan, che praticamente si è suicidato, la squadra si è suicidata all'ultima giornata, e chiaramente troverà una squadra già pronta, ecco, con giocatori veramente di valore.
0: E invece parlando di Conte, che futuro ti immagini per lui? Perché si è parlato, si continua a parlare della nazionale, però per quanto riguarda il nuovo CT, sembra sempre più forte la candidatura di Mancini.
1: Beh, sì, stando alla stampa, sì, però chiaramente Antonio è un allenatore di squadre top, quindi una volta sistemate soprattutto in Italia, chiaramente rimane solo la nazionale, però se non dovesse andare in nazionale, chiaramente aspetterà, si prenderà almeno inizialmente una piccola pausa, però poi sicuramente appena salterà una panchina di una squadra top, non farà fatica a trovare squadra, ecco.
0: Tornando al Napoli, secondo te comunque potrà essere competitivo per lo scudetto, per lottarsela fino alla fine, per guadagnarsi di nuovo il titolo di campione d'Italia, lottarsela fino alla fine insieme all'Inter, che in questo momento insomma parte con i favori del pronostico?
1: Beh, sì, anche perché la squadra, ripeto, è quella quasi quella dell'anno scorso, sicuramente verrà anche rinforzata. Non dimentichiamo che il Napoli è arrivato secondo, però ha passato mesi praticamente con gli uomini contati, con 6-7 titolari inamovibili nello scacchiere di Conte, infortunati. Quindi, se non fosse successo questo, se la sarebbero giocata fino all'ultima giornata, secondo me.
0: Parliamo del tuo Lecce e l'addio di Corvino. Te l'aspettavi che alla fine salutasse il club salentino?
1: Beh, chiaramente speravo di no, però lì parliamo anche di una questione anche anagrafica. Il direttore è anche un po' stanco, no? Per certi versi. Però non lo so, non sono convinto al 1000 per 1000 che vada via, non lo so. Stando alle sue dichiarazioni, sì, però io ho sempre quel piccolo dubbio.
0: Io sono
1: Chiaramente
0: convinto
1: sono valutazioni.
0: che non abbia ancora terminato la sua carriera, magari si prenderà una piccola pausa
1: Una piccola pausa,
0: e poi
1: sì.
0: secondo me vuole riprendere perché dentro di sé ha ancora voglia di lasciare il segno.
1: Sì, ma perché caratterialmente è così. Io mi auguro di cuore che sia una piccola pausa di riflessione, ecco, e che possa ritornare, perché comunque la maggior parte dei meriti, è inutile nasconderlo, vanno in questi anni a Lecce, vanno a lui che è riuscito sempre ad allestire una squadra forte e soprattutto creare delle plusvalenze incredibili. Compri a uno e poi ha venduto a 10, 100. Quindi lì stiamo parlando di una vecchia volpe e uno del mestiere.
0: Ecco, e comunque per il post Corvino Sogliano, come lo vedresti, potrebbe essere la soluzione giusta?
1: Sì, perché sono simili per certi versi, nel senso che Sogno è uno dei migliori direttori sportivi e negli ultimi anni è stato lì a Verona e ha fatto la stessa cosa che è accaduta a Lecce, quindi operano con pochissimi soldi e creano tante plusvalenze e riescono a trovare dei giocatori sconosciuti e per poi rivenderli a tanto. E sotto questo aspetto, ecco, ripeto, Sean è simile.

0: partite e in tanti tra i tifosi italiani vedrebbero anche di buon occhio la permanenza di Baldini sulla panchina della nazionale maggiore.
1: Beh, chiaramente perché comunque ha colpito secondo me anche sotto l'aspetto umano, perché è un allenatore atipico, no? Sotto certi aspetti, non è il classico allenatore con le classiche dichiarazioni e tutto quanto. Baldini è un allenatore, una persona che nel mondo del calcio si vede raramente. E poi comunque è un ottimo allenatore, al di là delle due partite vinte con la nazionale. E non credo che rimarrà nella nazionale, almeno in quella maggiore, però è giusto che ritorni nel calcio che conti, perché oltre ad essere una bella persona è anche un ottimo allenatore.
0: Nel frattempo l'Under 17 ha vinto il campionato europeo, questo a testimonianza del fatto che i giovani italiani ci sono, i giovani sui quali puntare, serve però che poi nel momento in cui arrivano a 18-19 anni le squadre riescano a farli giocare, insomma, riescano a gettarli nella mischia, a puntare su di loro con una certa continuità per poterli vedere poi sbocciare.
1: Guarda, quale occasione migliore di questo periodo? Perché comunque a livello giovanile l'Italia è stata sempre una delle migliori. Chiaramente il problema era che quando arrivava a una certa età, 20 anni, 21 anni, si fa sempre fatica a metterli dentro, anche se sono giocatori, ragazzi validi. Bisogna avere, secondo me, più coraggio e buttarli nella mischia e farli iniziare a giocare anche non solo esclusivamente in Serie A, perché il calcio non è solamente Serie A, bisogna cercare di farli fare esperienza anche in Lega Pro e in Serie B, perché solo così giocando possono migliorare e affacciarsi sul calcio che conta, che è quello della Serie A. Però io ripeto, sotto quell'aspetto l'Italia a livello giovanile è una delle più importanti.
0: Insomma, tu ne sai qualcosa anche perché hai fatto a lungo parte delle nazionali giovanili come allenatore, quindi insomma hai ben presente il valore dei giovani italiani di
1: Ma
0: questi anni.

0: Guarda Lorenzo, per farti capire, quell'anno quando facemmo insieme a Chicco Ivani il Mondiale Under 20, in quella squadra c'erano giocatori, ti posso dire Mandragora, c'era Barella, c'erano Orsolini, Favilli, Romagna, Pezzella, gente che poi comunque e tuttora gioca in Serie A e anche nella nazionale maggiore. Quindi questo vuol dire che se sei valido giochi, però molti di questi ragazzi hanno fatto anche esperienza, come ho detto prima, in categorie minori e per poi entrare nel mondo del calcio, del top che è quello della Serie A.
1: Quindi insomma si torna al solito discorso, cercare di dare spazio a questi giovani, puntarci, magari non accantonarli dopo un errore, dopo un paio di errori, dopo una partita sbagliata, cercare magari di insistere e di non bruciarli.
0: Bravissimo Lorenzo, il problema del calcio d'Italia è che non abbiamo pazienza perché sapete, negli altri paesi quando giocano i giovani anche al primo o al secondo errore comunque puntano e li fanno sempre comunque giocare perché è normale che debbano sbagliare, soprattutto quando sono ragazzi. Invece da noi al primo e al secondo errore poi giocare ti ritorna difficile, ecco. Invece dobbiamo avere pazienza e comunque puntare anche quando magari le cose non vanno bene.
1: Luigi, grazie mille come sempre per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata. E
0: Grazie Lorenzo, è sempre un piacere.
1: dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia andiamo ad ascoltare le valutazioni in particolare sul Milan da parte di un grande ex rossonero come Filippo Galli che ha parlato a margine del Festival del Calcio a Parma.
2: Sembra e forse nemmeno sembra di fare queste domande da 20 anni. Ti aspetti un'evoluzione, una ripartenza, un nuovo inizio del nostro calcio?
3: Ma io penso sempre positivo, è chiaro che non è semplice perché rimanere in un pensiero riduzionista tiene tutti in una situazione di comfort, la famosa comfort zone, no? Perché controllo, divido e controllo, separo e controllo, e quindi tenere tutto assieme è molto più difficile, richiede più responsabilità, anche più paure, e quindi quando poi una persona ha nel timore, nella paura, perde questo controllo e non sempre riesce ad agire come vorrebbe, allora preferisce rimanere nel controllo.
4: Allora, posso anche aggiungere più qualcosa sulla situazione del Milan, se
3: Ma
4: c'è tanta incertezza.
3: situazione complessa, come a proposito stavamo parlando di complessità, speriamo che si decidano più in fretta possibile quella che è la governance alla fine, no? Chi sono le persone che avranno gli incarichi importanti, chi risponderà a chi e chi farà cosa, ecco, credo che sia a partire dall'amministratore delegato e in giù fino al tecnico e quindi di conseguenza ai giocatori.
1: E sempre a margine di questo evento ha parlato anche il responsabile del settore giovanile dell'Atalanta Samaden, le sue considerazioni sul calcio giovanile.
4: Direttore, partiamo innanzitutto dalla soddisfazione per questa annata del settore giovanile dell'Atalanta e le chiedo che tipo di bilancio ne trae a livello di club, insomma, per il lavoro che l'Atalanta porta avanti da tanti anni.
5: Ma sicuramente è una grandissima soddisfazione per tutti portare a casa un risultato e una vittoria come quella della Coppa Italia ed è un risultato come tutti quelli del settore giovanile che è frutto di un lavoro che parte da lontano, in primis di una proprietà e della famiglia Percassi che mette in condizione tutti noi di lavorare nella maniera migliore. E poi di tante persone che magari poi non raccolgono la soddisfazione sul campo, ma sono quelle che magari nell'ombra lavorano tutti i giorni e da anni per far crescere i giovani. Quindi è bello anche ottenere dei risultati, anche se non è l'obiettivo principale del lavoro di un settore giovanile, perché poi gratifica anche tutte le persone che magari per anni hanno contribuito alla crescita di bambini che poi diventano adolescenti, che poi diventano magari giocatori della primavera.
4: Ecco, in questo festival della Serie A lei ha parlato di tante cose che andrebbero cambiate. Io le parto da chiederle però perché all'Atalanta invece le cose sembrano funzionare, perché comunque l'Atalanta continua a portare giovani, come per esempio Palestra, ma non solo, anche ad alto livello.
5: L'Atalanta è una proprietà illuminata, la famiglia Percassi, Luca, che è un riferimento per tutti, quotidiano, ha una tradizione, un DNA che da sempre ha avuto avuto come obiettivo quello di far crescere i giovani, ha un ambiente, ha delle strutture pazzesche che sono secondo me simili a quelle dei maggiori club europei. Ecco, dico, e lo tramuto nel problema del calcio italiano, l'Atalanta è un'isola felice, realmente un'isola felice, dove ci sono le condizioni migliori per i ragazzi per crescere. Nello stesso tempo non dovrebbe essere un'isola felice, ma dovrebbe essere quello che tutti i club italiani offrono, a seconda ovviamente della categoria di appartenenza, ma che purtroppo invece è una cosa che non succede.
4: Servirebbe forse una rivoluzione al calcio italiano a partire anche dal settore giovanile. Le chiedo se la chiamasse il futuro presidente della federazione che sta per essere eletto, le chiedesse, ecco, che cosa potremmo cambiare, che cosa gli risponderebbe?
5: Ma io dico, quando le cose non funzionano bisogna avere la capacità innanzitutto di fare una fotografia dello stato attuale, quindi in qualsiasi situazione di emergenza, di disagio. Ho fatto l'esempio di un terremoto, ma noi stiamo vivendo effettivamente un momento, parlo di calcio italiano, non solo di giovani, che è simile a un terremoto, a un tsunami. La prima cosa è fare uno stato, avere la consapevolezza di quello che si è, fare uno stato di fatto, fare una fotografia e poi cambiare, perché se le cose non funzionano bisogna cambiare. Io non ho la ricetta, credo che il cambiamento passi principalmente dalle persone, dalla competenza delle persone, di avere nei posti giusti, nei posti di comando, nei posti, diciamo, dirigenziali, manageriali, persone che sono competenti e hanno la capacità non solo di operare nel presente ma anche di disegnare il futuro. Quindi io la prima cosa che farei è investirei fortemente nelle persone, alle quali poi va lasciata indipendenza e autonomia per poter scrivere e disegnare su un foglio bianco, perché noi dobbiamo considerare che il nostro calcio è un foglio bianco. Se partiamo da questa consapevolezza abbiamo tutte le risorse per poter ripartire anche velocemente, ma se non si ha la consapevolezza e la volontà di fare una rivoluzione, probabilmente con piccoli cambiamenti ci saranno anche piccoli miglioramenti.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze. Questa è A Tutta Ci, la vostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Microfono Luca Bargellini in cabina di regia. Re Giorgio Sorani per l'appuntamento di martedì 9 giugno. Siamo sull'onda lunga della finale di ritorno dei playoff promozione di Serie C, che ha visto meritatamente l'Ascoli passare al torneo cadetto, passare in Serie B, tornare in Serie B dopo 2 anni. Si è chiusa ufficialmente a questo punto a tutti gli effetti la stagione 25-26. Si parla a questo punto il focus legato inevitabilmente al mercato e a quelle che sono le manovre propedeutiche al via della prossima stagione, della stagione 26-27. Prima di dare il via alle danze, come di consueto, vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale di TMV Radio, ma anche e soprattutto tramite il 61 del digitale terrestre, 331-8200213, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Buongiorno, ben ritrovato a Luca Esposito dalla redazione di Tutto Ci. Ciao Luke.
1: Buongiorno a te, caro, buongiorno a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
0: Allora, Luca, giornata quella di ieri, quella che abbiamo affrontato la prima dopo l'ufficiale.

0: qualità della promozione dell'Ascoli sull'onda lunga delle reazioni arrivate dal post partita del Duca. Hanno parlato tanti protagonisti, tanti probabilmente ne parleranno anche prossimamente, anche nelle prossime ore. Ti chiedo se a tuo parere è l'esito più corretto, più giusto, quello uscito dal Del Duca, non dico tanto nell'arco dei 180 minuti, quanto per quello che si è visto e si è potuto apprezzare anche nel corso della stagione regolare.
1: Sì, abbiamo detto più volte che l'Ascoli avesse qualcosa in più rispetto alle altre. La verità, io pensavo, no, di solito le squadre che duettano fino alla fine, di solito subiscono anche psicologicamente il cosiddetto contraccolpo, no? Non c'è stato questa volta, perché non c'è stato? Perché c'era un'impalcatura di gioco che mister Tomei ha saputo, al di là del contraccolpo che è psicologico e mentale, invece ha vinto perché è stato bravo il tecnico Tomei a dare un'impalcatura di gioco a una squadra che ha sempre espresso, io ricordo Tomei al Picerno, e anzi ne parlavo ieri proprio con Martuscello, attuale secondo di Spalletta alla Juventus, che diceva quando era al Meri Rosi a Salerno, ricordò bene quell'amichevole con il Picerno, allenato proprio da Tomei, lui disse mise in difficoltà quella salernitana, e Martuscello disse: questo è un allenatore che fa la strada perché sa quello che vuole, ed è così, anzi secondo lui potrebbe, anzi farà bene anche in Serie B, perché è uno che ha idee e ha una visione di gioco molto moderna, per cui questo è importantissimo, al di là della caratura diciamo della squadra, un organico sicuramente sulla carta non proprio forte da vincere il campionato, però ripeto, quando hai un allenatore diciamo preparato e sul pezzo, i risultati vengono e arrivano davvero in modo anche impressionante, perché quindi 14 vittorie consecutive dimostrano, quando diciamo l'Ascoli voleva attallonato per parecchie giornate l'Arezzo, non era un frutto, non era un caso, ma era un percorso studiato, un percorso comunque dettato dal lavoro, dal grande lavoro di Tomei. Quindi complimenti a Patti, dopo l'esperienza alla Regina con Taibi, poi lo scorso anno con il Latina, con tante difficoltà, questa volta diciamo il giovane bravo Patti è riuscito nell'intento e a riportare, come ricordavi tu, l'Ascoli dopo appena 2 anni nella serie che merita, anzi sta anche stretta, la Serie B. Quindi complimenti all'entourage, a tutto il management dell'Ascoli.
0: Chiudiamo un secondo il tema Ascoli, ti chiedo, secondo te adesso in proiezione, visto che oramai formalmente siamo già proiettati sul nuovo anno, secondo te quanto questo Ascoli deve cambiare pelle, perché di elementi con esperienza in cadetteria ce ne sono, non ce ne sono oggettivamente molti, mi viene in mente Capitan Curato, mi viene in mente Gori in attacco, ma ne prendo due giusto per citarne due, Milanese a centrocampo è un altro senza dubbio che la cadetteria la conosce, ti chiedo secondo te quanto deve cambiare.
1: Ma io credo che bisogna fare qualcosa alla Serie B, non alla Serie C, lo dimostra lo scorso anno all'Avellino, dove aveva vinto il campionato di C, non stravinto, perché comunque alla fine c'era il Cerignola furono tolti dei punti, diciamo che vinse immediatamente il campionato di Serie C, e lo scorso anno a gennaio ha dovuto fare un grande lavoro di rinforzamento, di potenziamento, per cui non credo tanto che il fatto è che non credo che la squadra, sì, se undicesimi potrebbero anche andare bene, però bisogna corroborare, bisogna costruire, bisogna rinforzare, perché la Serie B, come abbiamo visto quest'anno col Bari sulla carta non era una squadra che doveva andare in Serie C, quindi serve esperienza, serve quella giusta mentalità, perché molti sono, anche lo stesso Tomei è un neofita per quanto riguarda la Serie B, è un'incognita, come incognita anche lo stesso Floro Flores al Benevento. Quindi secondo me devono rinforzare sicuramente almeno due per reparto, ecco, e sono stretto, almeno due per reparto per centrare una, credo che l'obiettivo, diciamo, minimo sindacale è quello di una salvezza tranquilla, e quindi bisogna fare delle opportune, diciamo, innesti, degli opportuni innesti.
0: Luca, spostiamoci e salutiamo l'Ascoli, lo riprenderemo nella seconda parte di trasmissione, ma concentriamoci su chi sarà protagonista anche il prossimo anno in Serie C nelle scorse ore di ufficio.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
7: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
8: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, Driving the Cyber Security Future.

0: La panchina dei Satanelli, secondo te, con tutte queste complicazioni, con tutti questi stravolgimenti di fronte, il Foggia, questo Foggia, ha le chance, non ti dico per essere protagonista per l'altissima classifica, ma quantomeno per tornare a una squadra, una realtà competitiva nella parte destra della classifica?
1: Sì, tra l'altro aggiungere anche l'ambizione sarà fallita anche perché non ci sono le seconde squadre che non hanno fatto
0: Esatto,
1: richiesta,
0: esatto.
1: per cui è automaticamente anche più semplice per il Foggia. Sì, il Foggia partire da Lomo quasi sicuramente col direttore di Vitex Avellino, De Vito conosco benissimo, farà sicuramente si è affermato, al di là dell'amicizia che lo lega al presidente, sicuramente farà una squadra all'altezza di Foggia. Non si possono permettere una nuova retrocessione perché sono stati comunque riammessi, e quindi bisogna approfittarne, anche perché c'è il derby, ad oggi c'è un derby col Bari, quindi bisogna costruire una squadra importante. Sai, i derby sono sempre derby, anche se Bari c'è sempre questa speranza di essere riammessi in Serie B, perché la situazione a Castellammare non, ad oggi non è proprio chiara, ecco, questo possiamo
0: Domani c'è
1: dirlo.
0: una
1: Però,
0: giornata
1: ripeto,
0: importante per le Vespe.
1: sì, la domanda è importante, vedremo, incrociamo le dita per gli amici di Castellammare. Per cui dicevamo del Foggia, che
0: Del
1: sicuramente dovrà
0: Foggia.
1: costruire una squadra competitiva, perché Giune C, lo scorso anno, ieri sentivo un po' i pareri degli ex tecnici della Salernitana, che dicevano che quest'anno la serie Giune C sarà una sorta di B2 se il Bari dovesse rimanere. Il Bari, c'è il Catania, c'è il Cosenza, c'è la Salernitana. E quindi è chiaro che il Foggia, che potrebbe essere una mina vagante, per cui davvero bisogna costruire per il futuro, perché dopo, per non pentirsi, ma io se avessi, no, bisogna, lo stiamo dicendo oggi abbiamo no, 9 giugno. Il Giugno
0: Sì,
1: C sarà un
0: sì.
1: campionato difficilissimo, e fanno bene i direttori sportivi, insieme in concerto con la società, a muoversi subito, muoversi prima, perché davvero sarà un campionato dove non ci sarà proprio come dire, la zona cuscinetto, ecco, ma ci sarà tanto, tanto equilibrio. Quindi il Foggia, io mi auguro che il Foggia, memore degli ultimi errori che non sono attribuibili a questa società, sicuramente, come dicevi tu, però bisogna adesso fare un passo in avanti e dare soddisfazione a questi tifosi che quest'anno hanno penato tanto.
0: Tra l'altro, un girone C, e qui ti saluto e ti ringrazio, che avrà una miriade di derby tra Campania e Puglia. Ce ne sono veramente, veramente tanti. Mancherà di fatto la Sicilia, avrà solo Catania. L'anno scorso ne aveva tre: Siracusa, Trapani e appunto il club rossazzurro. Un calcio siciliano che in questi anni, mentre il Sud, ne parlavamo nel corso dei playoff, Luca, se ti ricordi, delle tante formazioni del Sud che sia in Serie B che in Serie A arrivavano in avanti, la Sicilia sta facendo un po' un passo indietro, perché di fatto nel calcio professionistico ci sono solo Catania e Palermo. In Serie B, Messina retrocesso in eccellenza, Cireale retrocesso in eccellenza, Siracusa e Trapani retrocesse in Serie D, e tante altre realtà che stanno purtroppo faticando. Quindi con un Sud che sta vivendo un momento di forma calcisticamente positivo, la Sicilia è un po' l'eccezione che conferma la regola, ma speriamo che possa tornare protagonista al più presto. Luca, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a te.
0: Salutiamo Luca Esposito dalla redazione di TuttoC.com. Vi ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 331-8200-213. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: E siamo di nuovo in onda dagli studi di Firenze di TMV Radio a tutta C, puntata del martedì 9 di giugno. Vi ricordo il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, ma tramite anche e soprattutto il 61, il canale 61 del digitale terrestre. Giorgio Sorani in cabina di regia, Luca Bargellini al microfono, ma soprattutto il presidente dell'Ascoli, Bernardino Passeri, in collegamento con noi. Buongiorno presidente.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora presidente, mi viene facile chiederle come sta, nel senso se si è ripreso da quella botta di adrenalina che è stata la gara di domenica, e a qualche ora di distanza quali sono le emozioni, magari si recupera un po' di lucidità, quali sono le emozioni, le sensazioni che sta vivendo?
1: Sì, guardi, esattamente come dice lei, oggi è il primo giorno, sono in campagna, sto cercando di, come dire, elaborare tutta questa energia positiva che si è creata e riportarla sul campo, via, questa è la sensazione. Sono stati dei momenti. Ascoli crea delle forze, delle energie che non sono paragonabili a nessun posto, voglio dire. Così siamo pronti a ripartire.
0: Ecco, diciamo che un impatto positivo come il suo, quello della sua famiglia, della sua proprietà, in una squadra di calcio, sinceramente non si vedeva da tanto tempo, perché siete arrivati di fatto meno di un anno fa, perché formalmente diciamo un anno fa all'inizio sì. della stagione che si è appena conclusa, e avete subito, siete stati subito in grado di portare a casa il bottino, quello grosso, quello sostanzioso. Mi viene da chiedere quali sono, diciamo, a mente fredda anche in questo caso, quei capisaldi, diciamo, quegli ingredienti fondamentali su quali si basa questo capolavoro, questa ricetta, questa torta chiamata Ascoli.
1: Ma guardi, si basa su dei principi semplicissimi, siamo partiti da lì, siamo partiti che il calcio è uno sport, e abbiamo ricostruito le basi, diciamo, da dove nasce lo sport, dalla dignità, dall'onestà, dalla passione, e da lì è venuto tutto, dire facile è un eufemismo. Ma nella realtà si è sviluppato con serenità. Abbiamo lavorato con la ricerca di ragazzi che incarnavano, diciamo, questo modo di pensare, e poi abbiamo messo insieme, certo, tutti i tasselli. Il nostro mister, allenatore, stato eccezionale, ma tutto lo staff ha vissuto un momento fantastico, diciamo, via. Questo è il segreto, non ci sono altri segreti.
0: Presidente, c'è stato un momento in cui ha avuto, seppur diciamo da neofita del mondo del pallone, qual è, diciamo, nelle vesti di presidente, la sensazione che c'è stato un momento, un episodio, un qualcosa che le ha fatto capire nell'arco della stagione, perché poi ricordiamo l'Ascoli non è stato strepitoso solo nei playoff, è stato strepitoso anche nella cavalcata che l'ha portato a ridosso dell'Arezzo anche nella stagione regolare. Se c'è stato un momento, un episodio, una dichiarazione, un qualcosa nell'arco dell'anno che le ha fatto pensare è che forse quest'anno davvero succede l'imponderabile?
1: Sì, devo dire sì. Subito dopo la fine del girone andata, i ragazzi erano, tra virgolette, molto concentrati, ma anche arrabbiati, perché anche secondo loro avevamo ottenuto meno di quello che potevamo meritare. Da quel momento in poi ho visto che hanno iniziato una crescita esponenziale anche nel carattere, e da lì in poi ho detto ma ce la potremmo fare. E poi abbiamo iniziato questa rincorsa strepitosa fino ad arrivare, diciamo, alla pari dell'Arezzo, e lì un po' d'amare in bocca è rimasto, perché potevamo veramente anche vincere il campionato. Però poi devo dire, dopo, assolutamente dopo, anche i playoff sono stati qualcosa di straordinario. Credo che abbia vissuto dei momenti che forse non sono nemmeno paragonabili a quelli del campionato, sia io sia tutta la squadra, tutta la società, tutto lo staff. Insomma, abbiamo vissuto momenti strepitosi.
0: Presidente, adesso probabilmente vi arriva il difficile, perché se fino ad ora è stato complicato, probabilmente lo sarà ancora di più d'ora in poi, perché c'è una Serie B da iniziare a programmare, a strutturare, perché è un campionato tradizionalmente molto equilibrato, estremamente competitivo, dove tra le formazioni della zona playoff, le formazioni della parte bassa della classifica, a volte c'è solo una manciata di punti di differenza. Le chiedo, direttore sportivo e allenatore, partendo dalle basi, ci saranno anche il prossimo anno?
1: Sì, assolutamente sì. Ci siamo dati 2 giorni di tempo, poi ci rimettiamo al lavoro e programmeremo tutto il futuro, sempre tutti insieme. È una famiglia, in questo momento non si può sciogliere. È impensabile fare diversamente. Siamo pronti, ci riposiamo un pochino e ripartiamo.
0: Ecco, per quanto riguarda Ascoli, lei ha parlato del calore che questa piazza, che spesso non viene annoverata tra le più calde d'Italia, ma in realtà è una delle piazze più calde, più sentite, più appassionate della propria squadra, più legate ai propri colori che ci siano nel nostro stivale. È facile pensare nel calcio italiano al tema infrastrutture. Voi avete uno stadio che nel corso degli anni si è rinnovato o parzialmente rinnovato, in proiezione di questo salto di categoria. Qualcosa da sistemare ovviamente c'è, per adeguarsi agli standard della Serie B, però ecco, in proiezione un Del Duca, diciamo, di nuova generazione, è un qualcosa alla quale state pensando come club?
1: Assolutamente sì, tanto per la prossima stagione abbiamo una nuova curva che verrà aperta, e stiamo progettando la riqualificazione della curva nord e della tribuna. Un aneddoto: ieri mattina alle 9 il sindaco, appena svegli, da una nottata da raccontare, mi ha chiamato: vieni, scendi, andiamo, prendiamoci un caffè, dobbiamo parlare. Questo è lo spirito di Ascoli, siamo assolutamente in piena progettazione, sì. Sì, sì. Faremo uno stadio, di nuova generazione, ma nel concetto, diciamo, filosofico del fatto: deve essere la casa dei cittadini, deve essere la casa dei tifosi, deve essere il centro. Poi Ascoli è particolare, il calcio è centrale ad Ascoli, Ascoli e Ascoli Calcio è la stessa cosa, per cui assolutamente sì, faremo.
0: Stiamo facendo. Presidente. Ed è già una cosa importante, perché siamo in un paese dove parlare di infrastrutture è probabilmente toccare il nervo più scoperto che si possa toccare. Questo, diciamo, ping pong che stiamo facendo tra Serie B e Serie C, le chiedo, legata alla Serie C, una domanda che mi è venuta adesso in maniera piuttosto estemporanea: 12 mesi di permanenza in Serie C, che idea si è fatta di questo campionato? Perché spesso se ne parla come del problema del calcio italiano: le società sono troppe, stadi troppo inadeguati, piazze troppo piccole, però poi alla fine della fiera vai a vedere i numeri anche di presenze negli stadi di questi playoff,

0: e ci sono realtà che sono in Serie A che con il massimo del rispetto questi numeri non li vedono nemmeno se fossero primi, secondi o terzi o qualificati in Champions League.
1: Ma guardi, io in realtà per l'esperienza poi di quest'anno la penso esattamente al contrario. Secondo me il calcio italiano deve rinascere assolutamente, perché il calcio italiano deve rinascere, il sistema calcio in Italia deve rinascere e deve rinascere assolutamente dalle giovanili e assolutamente dalla prima lega di Serie C, cioè la prima lega di professionisti. Se non ripartiamo da
0: Certo.
1: lì, tutto il resto non ha fondamenta, stiamo parlando del nulla. Quello che mi fa, diciamo, che mi dà molto, molto piacere è assolutamente pronta ad affrontare, diciamo, questa avventura. Io sono rimasto piacevolmente sorpreso. Nella realtà poi dopo ha bisogno di regolamentarsi, come dice lei, una serie C a 60 squadre è impensabile, ci sono dei divari non tanto tecnici, perché poi nella realtà quando si parla di prima lega professionistica non è tanto il divario tecnico, ma proprio di struttura tra
0: Certo.
1: una società e un'altra. Bisogna rifondare. Adesso io non posso, non so dire, perché non mi sono mai concentrato, non ho avuto il tempo in questo, ma qualcosa bisogna fare. Non si può pensare che la prima lega professionistica possa essere, come dire, sulle spalle di 50-60 presidenti, no? Questo non vuol dire che deve
0: Certo.
1: diventare un peso per il sistema calcio, assolutamente, però bisogna
0: Certo.
1: trovare, abbiamo bisogno di strumenti. Strumenti noi che poi alla fine siamo tutti per aiutare il calcio italiano, perché oggi il calcio italiano ha bisogno d'aiuto. I risultati già abbiamo davanti agli occhi, per cui, e vediamo che il territorio pesa molto, perché poi abbiamo fatto ascolti, audience più importanti, come diceva lei, della Serie B e forse anche di qualcosa di Serie A, per cui ci deve far riflettere a tutti. Io mi auguro è che chiunque diciamo, sarà ai vertici della FIGC abbia una visione a medio-lungo termine, insomma, ma di cambiamento assolutamente. Senza il cambiamento e senza partire dal basso, oggi va di moda per noi in maniera particolare, non credo che si possano
0: Presidente,
1: risolvere i problemi. Questo è il mio pensiero.
0: da appassionato di pallone, quale lei è, come lo siamo tutti noi, perché se no non saremmo qua al di là delle cariche e delle mansioni. Che Serie B si aspetta? Che cosa la incuriosisce di questo campionato che insomma viene descritto e lo è nei numeri il campionato probabilmente più equilibrato di tutto il panorama nazionale?
1: Ma mi aspetto, guardi, niente di eccezionale, perché poi alla fine tutti entriamo in campo per portare a casa il
0: Presidente?
1: risultato. Ma sì, mi sente?
0: Oh, adesso sì,
1: Pronto?
0: l'abbiamo persa per un momento. L'abbiamo persa per un
1: Sì.
0: momento, Presidente, prego.
1: Sì. Per me in maniera particolare pensare di giocare col Palermo, con la Sampdoria, per me che ho una certa età, insomma, mi fa un certo effetto. Sono ben felice di affrontare questa sfida. Ho una città, siamo pronti.
0: Presidente, l'abbiamo
1: Alla
0: ripersa. Chiedo al
1: svolta.
0: buon Giorgio Sorani.

0: con cui stiamo facendo questo viaggio nella stagione che si è appena conclusa con il ritorno in cadetteria del Picchio dopo 2 anni di assenza, ma anche su quelle che sono le prospettive. Ci ha confermato insomma la permanenza di mister Tomei e la permanenza anche del direttore sportivo Patti. Dovremmo riesserci, presidente, ci sente?
1: Sì, ci siamo, io la sento. Mi sente?
0: Ok, sì, adesso la sentiamo perfettamente. La lascio finire il concetto.
1: Sì, non so fino a dove mi avete sentito. Comunque niente, dicevo, sarà una splendida avventura per me, che comunque a una certa età pensare di giocare a Marazzi, pensare di giocare a Palermo, pensare di giocare in campi che da bambino vedevo così lontani, è qualcosa di eccezionale. E noi faremo una partita per volta, come abbiamo fatto quest'anno. Entreremo in campo sicuramente per vincere, non vedo sport se non c'è questo pensiero, diciamo, della competizione. Si entra in campo per vincere e poi vediamo come andrà. Una partita per volta e poi tireremo le somme come abbiamo fatto quest'anno. Tutto qua.
0: Ecco, i tifosi in proiezione Serie B gli hanno chiesto qualcosa, c'è una perché quest'anno c'era il ritorno della rivalità della partita del derby contro la San Benedettese. In proiezione Serie B i tifosi l'hanno già, diciamo, stuzzicata su qualcosa.
1: Allora, l'anno scorso l'unica cosa che mi hanno chiesto è il derby. Dopo 40 anni
0: me l'immaginavo.
1: Quello prescelto, fortunato per rigiocarmi i derby. Sono andati benissimo, abbiamo quelli di Cantella, abbiamo vinto tutti e due. Per i nostri tifosi mi avevano chiesto ci si dia un po' di dignità, che per me, diciamo, anche per me era la base essenziale. Per la prossima stagione niente, non ho chiesto ugualmente di entrare in campo dignitosamente, combattere e poi dopo il risultato, se verrà, saremo pronti ad accettarlo e andare avanti così. No, non ho pressioni di questo tipo per il momento. I tifosi fanno parte della società, voglio dire, no? siamo un corpo unico. Ascoli e ci siamo, dall'ultra al tifoso al cittadino. Ad Ascoli,
0: presidente, l'ultima domanda poi
1: in tutta la città. Sì, mi dica.
0: L'ultima domanda l'avevo persa per un istante. L'ultima domanda che le faccio prima di salutarla e ringraziarla: c'è un volto che secondo lei rappresenta al meglio questa stagione strepitosa che avete portato a termine? Il volto può essere di un calciatore, di un dirigente, di un magazziniere, di un tifoso, di chi le viene in mente?
1: Guardi, senza togliere i miei ragazzi che vanno in campo tutti, soprattutto quelli che hanno fatto meno minutaggio, sono stati più importanti degli altri, perché quando sono entrati hanno dato il valore aggiunto. Non me ne vogliono loro, ma io sono innamorato dei miei magazzinieri e dei miei cuochi, sono i genitori di tutti i ragazzi, e li abbraccio anche adesso se mi sentiranno. Certo. Loro sono il valore aggiunto, come tutti i tifosi di Ascoli. Poi i ragazzi sono stati eccezionali, sono orgoglioso, fiero dei miei ragazzi. Okay. Noi dirigenti abbiamo fatto il nostro, dovevamo fare questo, siamo obbligati a fare questo, l'abbiamo fatto.
0: Presidente, grazie mille davvero del tempo che ci ha concesso, ancora complimenti e congratulazioni per il traguardo raggiunto e spero di risentirla al più presto, non per parlare di Serie C, ma per parlare di Serie B. Buona giornata, presidente.
1: Benissimo, grazie a tutti voi e a presto, parlando della Serie B e dei successi in Serie B. Grazie, un abbraccio a tutti.
0: L'aspettiamo, presidente, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie.
0: Salutiamo il presidente dell'Ascoli, Bernardino Passeri, con il quale abbiamo avuto il piacere e l'onore di raccontare, di parlare di questa stagione strepitosa. Saluto e ringrazio anche quell'incredibile addetta stampa dell'Ascoli che risponde

0: costume di Valeria Lolli, un supereroe, un cyborg, una delle professioniste più esemplari che c'è nel mondo del calcio professionistico, a prescindere dalle categorie, perché Valeria è un numero uno e si merita questo elogio pubblico. So che se mi sta sentendo in privato poi mi sculaccerà, ma va bene lo stesso. In conclusione di fascia, direi al buon Re Giorgio di mandare il contraltare, mi viene da dire, ovvero alcune dichiarazioni del presidente uscito sconfitto dalla finale playoff, Giuseppe Pasini, ai canali ufficiali dell'Union Brescia.
1: Sì, come tutte le sconfitte, soprattutto in una finale, ovvio, sono sempre dolorose, però bisogna ripartire da qui, da Ascoli, per quello che abbiamo fatto nei playoff, che abbiamo fatto dei grandi playoff. Ci davano tra i quattro semifinalisti, diciamo, i meno favoriti. Alla fine siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata negli ultimi 90 minuti, a dimostrazione che non posso che fare un plauso al mister, allo staff, ai ragazzi, per quello che hanno fatto in questo playoff, ma per quello anche che hanno fatto durante il campionato. Poi merito l'Ascoli, oggi sul campo se l'è meritata. Noi forse siamo mancati un po' di incisività lì davanti, però ripeto, le partite vanno anche così. Sì, riparteremo cercando ovviamente di fare un grande campionato senza passare dai playoff, chiaramente vogliamo fare un campionato da protagonista. Sì, partiamo anche con dei progetti che stiamo, diciamo così, definendo. Vorrei citarne uno che è molto importante, che è quello del centro sportivo, dove abbiamo raggiunto un accordo con Rigamonti S.p.A. e anche con i terreni agricoli, per cui sarà un centro sportivo importante, o no? Da Brescia, insomma, questo, ecco. E poi speriamo anche, stiamo lavorando, e la speranza è quella di portare anche la V, no? Sulle nostre mute, no? Sulle nostre maglie da calcio, già da luglio di quest'anno, perché questo è il lavoro che stiamo facendo, diciamo così, extracampo. Poi ovviamente, ripeto, per quello che riguarda la parte sportiva si riparte da qui, ma io insomma non posso che fare un plauso a tutti, a chi ha giocato, a tutti quelli che non hanno giocato, quelli che non hanno giocato, quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che hanno creato tutte quelle condizioni per fare un grande lavoro, per portare allo stadio 40.000 persone nei playoff, per far ritornare l'orgoglio dei bresciani a vivere ancora il calcio.

Terza ed ultima parte della puntata odierna di A Tutta C, Luca Bargellini al microfono, Giorgio Sorani in cabina di regia per l'appuntamento di questo martedì 9 giugno 2026. Abbiamo sentito la bella chiacchierata, abbiamo affrontato la bella chiacchierata con il presidente dell'Ascoli Bernardino Passeri, che ci ha raccontato un po' tutto quello che è successo nella sua prima stagione da presidente di una squadra di calcio, che si è conclusa insomma mica male con la promozione in serie B.

0: In quest'ultima parte, oltre a proporvi uno stralcio della lunghissima conferenza in Casareggiana, un paio di aggiornamenti che arrivano dal mondo della Serie C, iniziando dall'intervista rilasciata dal vicepresidente vicario della Serie C Gianfranco Zola al quotidiano Tutto Sport. Parla della riforma Zola, quindi quella che valorizza, che stimola i club a puntare sui ragazzi, sulla crescita dei propri settori giovanili in Serie C. Il principio è finanziare in maniera capillare i club perché i ragazzi crescano giocando a calcio. L'ha fatto il tennis, dobbiamo lavorare nel modo giusto e poi sperare che le cose vadano bene. Ci vorrà tanto lavoro, un percorso di uno o due anni. Poi è andato sul tema delle seconde squadre. Esistono in Spagna da 40 anni, non sono una novità, ma è importante il principio: se aiutano a migliorare il movimento azzurro, ok, se espressione di interesse di soli club, no. E sta tutto qui, lo sto dicendo, lo ripeteremo fino alla fine dei secoli. Se è una questione di mero business per le società di Serie A, grazie, ma no grazie. Se è davvero strutturata per far crescere il movimento, allora siamo disposti ad accettare un qualcosa che formalmente con la Serie C, ma in generale con il calcio, non ha niente a che vedere, perché si tratta di contenitori di calciatori di valore economico, ma senza una grande anima, occorre dirlo. Notizie di mercato, aggiornamento di mercato che trovate su tutto mercato web. Giornata importante oggi quella per il Vicenza, perché Morra, oramai lo citiamo come ultima volta del Vicenza in Serie C, rinnova fino al giugno 28. Quindi un ulteriore tassello, un'ulteriore conferma per la formazione di Fabio Gallo. In conclusione, nel salutare e ringraziare Giorgio Sonani in cabina di regia, darvi appuntamento al prossimo alla prossima puntata di A Tutta C, senza farvi staccare mai dal palinsesto di TMV Radio con Maracanà e tutti gli altri programmi di giornata. Ringrazio il buon Sorani, Luca Bargellini vi saluta e adesso chiudiamo con le parole in conferenza stampa del patron della Reggiana Amedei, il presidente Salerno e il vicepresidente Fico, che fanno il punto sulla ripartenza della Regia dalla Serie C. Buona giornata!
1: Cioè, Carmelo,
2: come ti chiami tu?
1: non sono neanche lui, i miei soci, poi quale mi sono visto in riunione e abbiamo, mi ricordo benissimo che tu Fico, com'è Fico? Comunque, di cambiare qualcosa, ma soprattutto è stato Fico il quale ha indicato come elemento da coinvolgere nella gestione del prossimo campionato, il buon va con Dio. Il giorno dopo, o qualche giorno dopo, non tanto, ha espresso anche un parere positivo su, come si chiama? Ma ci siamo lì.
3: I biondo lì?
1: Sottosi Doriano, il quale stette negli alcuni anni nella Reggiana, anche il Borsello, insomma è una storia vecchia, è una vecchia difficile da ricordare. No, non suggerire parole ossene, bisogna avere il coraggio di dire quello che si pensa. Ebbene, abbiamo interpellato Va con Dio, il quale giustamente, ovviamente, ti fece domande, cercò di capire, disse anche, dopo lo citeremo, erano due parole, due o tre parole, non di più, perché dopo peggiora. Mi guarda preoccupato, ma non, sono serio io, sono serio, magari non nelle parole, ma comunque sono serio nei fatti. Bene, Va con Dio, lo incontrammo si espresse positivamente, nel senso che nella situazione difficile che stiamo vivendo, siamo retrocessi purtroppo, e si doveva pensare a come fare il meglio possibile per avere qualche chance. Come si scrive? Chance. Conosco il tedesco. Se a scuola non eravate bravi, peggio per voi. Per avere qualche chance, si dice però, chance, di ritornare ancora in Serie B. E nel frattempo, va bene, così indicammo, adesso poi sarà il buon, come si chiama adesso?
3: Ivano va con Dio.
1: Ivano
3: va con Dio.
1: Va con Dio. Nel frattempo, insomma, si è fatto qualcosa, Doriano si è mosso e ha già indicato chi sarà il nuovo, come si chiama?
3: Il direttore sportivo marketing? Mark.
1: Se non se ne accorge, non sa mai, c'è bisogno di quello. E poi addirittura ieri e l'altro ha raggiunto l'accordo col allenatore, il mister
3: Tesser,
1: che può dire è storia, ha vinto qualche campionato e quindi ha permesso a qualche squadra di andare nella categoria superiore. Beh, noi basta vincere il prossimo, che andiamo in Serie B, poi dopo
3: successivamente vediamo.
1: Proseguiamo. Comunque adesso spero che voi capiate che cerco di essere spiritoso e non lo sono sempre, ma però insomma bisogna anche vedere le cose vivere così, cioè cerchiamo di fare bene e poi chissà che riusciamo a vincere il campionato, chissà, certamente almeno una qualificazione, no, almeno evitatesela quello, almeno, perché sarebbe un po' troppo, Tanto, hai una cera che non so se superare il problema, la situazione, ma io ho finito qua. Lascio la parola, più o meno ribadiranno le cose che ho detto io, le diranno un po' meglio. Lei si chiama Fico? No. E il presidente? Il quale è stato accolto bene, ha commentato bene, ha ricevuto elogi. Lo dica lei. A Giuseppe per la parola.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Siamo veramente vicinissimi all'inizio del

Mondiale, un mondiale ancora una volta, come ricordo sempre, purtroppo in maniera molto amara, vedremo da casa, ma sarà comunque uno spettacolo per andare a vedere il campionato, la manifestazione sportiva eritata più importante, tanti campioni che scendono in campo, tanti che magari possono diventare obiettivi di mercato o giocatori che magari si possono mettere in evidenza per lasciare le proprie squadre o per stuzzicare gli interessi di qualche altro club. Quindi vale sempre la pena naturalmente vivere e raccontare il mondiale, lo faremo come sempre anche noi nella nostra trasmissione Rotocalcio nell'ultima mezz'ora, come sempre con i collegamenti anche dal Brasile, il primo l'abbiamo già provato ieri, quindi analizzando ogni singola partita. Per Ancelotti poi diventa in particolare un mondiale che potrebbe essere storico, perché nella storia nessun tecnico straniero ha mai vinto il mondiale e Ancelotti sulla panchina del Brasile potrebbe raggiungere un altro clamoroso e grandissimo obiettivo. Sullo sfondo, come detto, c'è da parlare del mercato. Oggi è il giorno di Domenico Tedesco intanto al Bologna, ci sono anche le immagini che tra un po' vedremo del suo arrivo, ci sono le ufficialità in casa Real Madrid. Come sapete, ieri Florentino Perez ha vinto le elezioni dopo 20 anni in cui non c'era bisogno neanche di fare le elezioni per acclamazione del presidente del Real Madrid. Ieri ha vinto il ballottaggio con Riquelme, ma insomma con un ampio margine, quindi alla fine adesso può andare in porto tutto il suo progetto a partire da Mourinho, a partire continuando per Dumfries e con tanti altri tasselli che possono aprire altri scenari. Tante le squadre interessate alla finestra, allora parliamo di mercato. Buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia, tra poco andremo a dare il buongiorno anche a Luca Marchetti Sky Sport. Intanto uno dei nomi di cui parleremo è quello di Sorloth in ottica Juventus. Lo stesso giocatore ha lanciato un messaggio sui suoi social dicendo ai suoi fans a proposito alcune novità emozionanti prima di immergermi completamente nel mondiale, quindi restate sintonizzati. Naturalmente un messaggio criptico, importante, che può raccontare o di un accordo con degli sponsor particolari o più presumibilmente un cambio di rotta da Madrid a Torino, quindi dall'Atletico alla Juventus. L'obiettivo della Juventus è appunto quello di chiudere l'accordo con Sorloth quantomeno prima dell'inizio del mondiale, in modo da cercare di avere l'attaccante, di dare a Spalletti l'attaccante che cerca dopo la partenza di Vlahovic, che di fatto saluta la Juventus a parametro zero. Lo rincorre il Galatasaray, che dovrebbe liberare Osimhen, che a questo punto chissà, magari potrebbe andare entrare anche nell'ottica di quello che può essere l'operazione Real Madrid, no? I famosi 150 milioni che verranno spesi per un attaccante che aveva annunciato Florentino Perez, si pensa che possa essere Julian Alvarez, giocatore proprio dell'Atletico Madrid, che a quel punto, perdendo Julian Alvarez e perdendo Sorloth, potrebbe anche ritornare sul mercato per ristrutturarsi lì davanti. Nel frattempo c'è da capire quali saranno le mosse del Milan, che nella ristrutturazione generale che ancora deve avvenire di fatto perde l'ipotesi Goretzka, che sembrava ormai vicino. Goretzka che finisce sul mercato al miglior offerente a questo punto, a parametro zero, con il suo cartellino tra le mani. C'è la Roma nel frattempo che insegue Greenwood, possibilità di arrivarci sì, ma bisogna mettere sul banco delle offerte almeno 50-55 milioni, senza dimenticare che la Roma entro fine giugno deve concludere la questione plusvalenza, raccogliere 70 milioni di plusvalenze, quindi potrebbero esserci anche partenze importanti. Una di queste è quella appunto che potrebbe essere di Svilar. Intanto dicevamo, oggi è la giornata di Domenico Tedesco, che come vedete dalle immagini che prontamente la nostra regia con Andrea Maiocca vi manda, arriva, sbarca a Bologna. Il Bologna sta quindi per iniziare ufficialmente l'era Domenico Tedesco, come mostrano appunto le immagini che state vedendo. Il tecnico del rossoblù è appena atterrato all'aeroporto Guglielmo Marconi del capoluogo emiliano, dove ad accoglierlo c'era il direttore sportivo del club Marco Di Vaio e alcuni tifosi. Adesso Tedesco si recherà in sede, dove apporrà la firma del contratto. Qui vedete che invece appone firme di autografi per i primi tifosi accorsi appunto all'aeroporto Guglielmo Marconi per accogliere il nuovo allenatore. La firma del contratto lo legherà al Bologna fino al giugno del 2028, con opzione per un'ulteriore stagione. Quindi insomma comincia la sua era al Bologna, così come poi nel frattempo è finita quella
di Vincenzo Italiano che, come sapete, dopo aver sfiorato la panchina del Napoli approda al Besiktas. Poi ci sarà tanto da raccontare per quanto riguarda il rapporto che non è mai cominciato con Inaukiedo, ma Andrea Maiocca di chiedermi di ripetermi la comunicazione che non l'ho sentita.

0: perfetto, ok. Tra poco avremo il collegamento con Luca Marchetti. Nel frattempo, appunto, dicevo, da chiarire tutta la vicenda relativa, anche se ormai lascia il tempo che trova, il passaggio mancato di Vincenzo Italiano al Napoli, perché poi il Napoli ha scelto, come sapete bene, Massimiliano Allegri, con lui con 2 anni di contratto a 5 milioni di euro a stagione, la possibilità adesso di ricostruire una rosa che possa essere adeguata proprio a Massimiliano Allegri, con intanto la conferma di Kevin De Bruyne, anche se le parole di De Laurentiis sembravano averlo in qualche modo accompagnato alla porta. De Bruyne però vorrebbe restare, ma questo lo capiremo cammin facendo, perché potrebbero essere degli scenari che si aprono. Scenari che si aprono sempre in casa Napoli, per quanto riguarda Di Lorenzo, il capitano degli ultimi 2 scudetti del Napoli, ci riuscì soltanto Diego Armando Maradona, e adesso Di Lorenzo potrebbe addirittura pensare a un rinnovo a vita per il Napoli, nel senso che è pronto un rinnovo fino al 2029, dopodiché potrebbe anche dire addio al calcio. Andiamo a leggere questo approfondimento proprio su tutto Mercato Web, che richiama anche delle indiscrezioni rilanciate dal Mattino di Napoli di oggi. Di Lorenzo e Napoli potrebbero dirsi di sì ancora e magari per sempre. Il capitano azzurro, infatti, secondo quanto riporta il Mattino, oggi in edicola è pronto a legarsi ulteriormente al club partenopeo con un prolungamento di contratto. Il quotidiano rivela che il giocatore vorrebbe il rinnovo fino al 2029, dunque per un'ulteriore stagione rispetto all'attuale scadenza di contratto, che scade appunto, come sapete, nel 2028, quindi prolungamento annuale per lui, per poi essere pronto a dire addio al calcio nella sua Napoli, ormai la sua città, non soltanto la squadra nella quale ha vinto più di qualsiasi altra cosa in carriera. Ricordiamolo quando arrivò dall'Empoli, che sembrava poter essere un giocatore tra tanti, invece è diventato il capitano dei 2 scudetti e della Supercoppa italiana vinta nella passata stagione con Antonio Conte. Non si tratterebbe di una questione di cifre, ovviamente, ma più della volontà di chiudere la carriera nel club partenopeo, visto che per allora avrà compiuto 36 anni. E quindi, insomma, a quel punto sarebbe abbastanza chiaro che il giocatore chiuderebbe la sua carriera al Napoli con questi 2 scudetti vinti, che hanno permesso al giocatore di scrivere pagine importanti della storia del Napoli. Dicevamo di Ancelotti, sarà sicuramente un mondiale molto intrigante per lui, perché lo racconta la storia, manca sempre meno alla partenza di questo mondiale. Nelle 22 edizioni del mondiale disputato finora, mai ha vinto una nazionale guidata da un CT straniero. Ancelotti in questo caso è l'allenatore straniero sulla panchina del Brasile, italiano per il quale noi faremo un pochettino il tifo, inutile nasconderci. Chiaramente a questo punto Carlo Ancelotti potrebbe, così come lo stesso Tuchel, possiamo andare intanto da Luca Marchetti, perché abbiamo risolto i problemi tecnici, potrebbe andare a essere il primo allenatore straniero a vincere un mondiale su una panchina non appunto della sua stessa nazione. Diamo il buongiorno allora a questo punto, per parlare di tutte le dinamiche di mercato e non solo, a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, buongiorno e ben ritrovato.
1: Eccoci qua, scusa il ritardo, come si dice in questi casi?
0: Lo diceva Troisi, quindi con me sfondi una porta aperta.
1: Appunto.
0: Allora, nel frattempo abbiamo mostrato le immagini dell'arrivo di Domenico Tedesco a Bologna, sì. Si legherà appunto al club Felsineo con, subito dopo aver firmato gli autografi, con un contratto che lo lascerà lì fino al giugno del 2028. Una avventura particolare, no? Quella di Domenico Tedesco, che da italiano a tedesco, da un tedesco italiano a un italiano tedesco, è carina questa storia, però soprattutto è un'avventura che ti stuzzica vedere a Bologna.
1: Certo, assolutamente sì. Perché è un allenatore di cui abbiamo visto e sentito parlare spesso, adesso lo vedremo proprio tutti i giorni. Credo che si sia meritato questa chiamata. Peraltro non era, come sai benissimo, l'unica soluzione in casa a Bologna, è stata una soluzione però ponderata, no? Si sapeva che Italiano, a prescindere, avrebbe voluto lasciare il Bologna dopo 2 anni, secondo me fatti molto bene, con il ritorno a vincere qualcosa che non è mai scontato in una piazza come Bologna. L'eredità che prende Tedesco è importante, ma io credo che abbia le basi solide per poterla tenere, no? È abituato a essere giramondo, come dicevi te, cioè si presta anche al gioco di parole italiano, tedesco, tedesco, italiano, possiamo fare,
0: sì.
1: Abbiamo fatto anche un sacco di giochi di parole di calambur, sì. su questo cambio, però adesso in poi credo che invece la curiosità sia diretta intorno proprio al modo di operare di questo allenatore. Siccome abbiamo detto tanto degli allenatori italiani, che non vengono, come dire,
0: Tetti?
1: Ma no, ascoltati bene, ne siamo profeta in patria, no? Sì. In realtà ce ne sono due o tre molto bravi che sono all'estero, forse l'unico di quelli per il quale non abbiamo avuto un particolare riguardo, parlo del sistema Italia, è Farioli, che ha fatto una carriera soltanto all'estero. Gli altri, anche quelli che sono andati all'estero, in Italia come minimo hanno iniziato, poi hanno trovato delle parabole professionali eccellenti in altri posti, anche per questioni e ragioni economiche. Cioè oggi se De Zerbi al Tottenham guadagna 12-13 milioni di euro a stagione, è inavvicinabile per qualsiasi squadra italiana. Siamo ben contenti che però possa rappresentare l'Italia a questo livello, no? Adesso, quindi uno di questi l'abbiamo riportato a casa, uno di quelli che di fatto non è mai allenato in Italia, pur essendo di origini italiane, e credo che possa essere un buon viatico. Peraltro con lui a Bologna, con le scelte che sono state fatte dal Torino e dal Sassuolo su Aquilani e Abate, alla fine oggi manca soltanto Lecce di capire se confermerà a pieno titolo Di Francesco oppure no, però lì sai benissimo che prima c'è da mettere a posto la casella direttore sportivo dopo l'addio di Pantaleo Corvino.
0: Esatto, e quindi insomma anche quello diventa un passaggio primario prima di stabilire chiaramente il progetto tecnico. Sono giornate abbastanza intense perché qualche colpo potrebbe anche chiudersi prima del mondiale, o quantomeno un po' un indizio l'ha dato Sorloth sui suoi canali social, così parliamo di Sorloth Juventus, la Juventus ha scelto lui, appoggiata la decisione da Spalletti, vedi che secondo me stanno cominciando a dialogare i due in qualche modo, poi si possono voler bene o non voler bene, però poi a un certo punto per il bene della Juve e per il bene delle loro carriere sicuramente troveranno un accordo. I nomi che stanno venendo fuori mi sembrano che siano nomi alla Spalletti, e quindi come lì oggettivamente sta facendo un lavoro in linea con i desideri del suo allenatore. Detto questo, Sorloth era stato subito il primo nome, accordo credo già raggiunto con lui da un po', bisogna trovare l'accordo con l'Atletico Madrid, ma credo che la fumata bianca, e te lo chiedo, sia vicina, è possibile già prima del mondiale?
1: Sai che ti dico, no. Perlomeno le ultime indicazioni che abbiamo raccolto ieri, che abbiamo raccontato anche durante la trasmissione, sono di un procedimento anche abbastanza lento, perché è più l'Atletico Madrid che vuole aspettare piuttosto che Sorloth, visto che è impegnato al mondiale, metti che segna un paio di gol, il prezzo sale.
0: Soprattutto sta per partire anche Julian Alvarez, immagino, quindi bisogna capire.
1: Quindi vuole capire un po' l'Atletico Madrid se il prezzo è giusto, se va bene quello che si sta facendo oppure no. È chiaro che la Juventus avrebbe voglia di fissare e bloccare la situazione in questo momento, però non mi sembra...
2: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
0: Appunto il discorso portiere, ha capito che anche Gregorio è destinato magari non a partire o a partire, ma che comunque si cerca un'alternativa, un portiere diverso da quello che ha avuto fino adesso la Juventus, l'accordo, anche in questo caso diciamo bisognava trovare l'accordo, intanto il portiere che guadagna 7 all'anno, pare che la Juventus gli abbia offerto 5 per un quinquennio, qualcosa del genere, c'è l'apertura da parte del suo entourage, quindi adesso c'è da trattare con l'Aston Villa, oppure sono ancora lontani, perché dall'Aston Villa immagino che saranno

0: lontanissimi dalla Aston Villa.
1: L'apertura c'è, ma non ci sono ancora i numeri. L'apertura a parlare c'è, ma non ci sono i numeri. Non ci sono i numeri ancora con Dibu Martinez. 7 milioni nei prossimi 2 anni guadagna. Il prezzo del cartellino forse è l'ultimo dei problemi, perché il terreno di un portiere di over 30 costa 5, 6, 7 milioni di euro. Toh. È vero che stiamo sempre parlando, siamo comunque di un over 30, ma del portiere della nazionale argentina. E allora dovrebbe essere lui che dice voglio andare via perché mi fanno l'ultimo di contratto della mia carriera. È qui che incomincia la trattativa, perché io vado via dall'Aston Villa per quale motivo? Per soldi, e se ne vado a prendere di meno i prossimi 2 anni, allora non vado via.
0: A meno che non vuoi cambiare scenario, sì, sono 3 anni che credo sia lì più o meno dal 2020.
1: Sì, ma tanto male evidentemente non sta, però.
0: No, no, onestamente non
1: ne avrà ricevute, certo, appunto, certo. E quindi secondo me si deve capire che prospettive può avere nella sua testa il Dibu Martinez di carriera, quindi dire magari me la toso per i prossimi 2 anni, vediamo dove sono, e intanto hanno portato a casa quelli che devo portare a casa, di soldi intendo,
0: sì.
1: E poi vediamo, oppure dire no, mi metto a posto i prossimi 5 guadagno, che è un po' di meno nei primi 2, ma certamente magari di più rispetto a quello che attualmente ho nei successivi 3. Il nodo è tutto lì, la verità è che il nodo è tutto lì, cioè tu dici nei prossimi 5 anni, metti fosse vera la tua ricostruzione, 5 milioni per 5 anni, sono 25 milioni, io però 14 già ne prendo nei prossimi 2,
0: esatto.
1: I prossimi 3 anni vado 11, è questa la chiave della trattativa, fondamentalmente.
0: Certo.
1: Perché magari posso essere convinto invece, se non vado alla Juve ma rimango qua o vado a scadere, prendo anche di più.
0: Esatto,
1: oppure
0: poi
1: di meno, perché poi magari invece infortuni, le grandi padri portieri già ce li hanno, mi considerano troppo vecchio, è un discorso che va affrontato con razionalità, ma alle volte le scelte che vengono fatte dai giocatori, vedi Vlahovic, non sono fatte soltanto con la razionalità, ma anche con la necessità di trovarsi in quella condizione lì, quindi pensare di giocarla,
0: certo.
1: Un po' come quando giochi d'azzardo, no?
0: Sì, sì,
1: lo
0: giochi, sì.
1: Lo fai con la tua carriera, sì. Con delle ragioni di certezza rispetto a quello che tu pensi di te stesso, quindi più considerazione di te stesso e meno sei incline ad essere ponderato, ecco.
0: Esatto. Senti, ti chiedono se ti risulta che ci sia una trattativa Inter-Juventus per scambio Cambiaso e Frattesi con Carlos Augusto, cioè Cambiaso all'Inter e Frattesi Carlos Augusto alla Juventus.
1: Non credo. Cambiaso è un giocatore che può piacere all'Inter, tanto che hanno in quel ruolo, come sai, benissimo,
0: certo. Il discorso
1: Palera. È un giocatore importante che chiaramente può far bene come ha fatto nella Juventus, fa bene anche all'Inter, può giocare nelle due fasce, un giocatore molto duttile, con buona tecnica, al di là di qualche errore che effettivamente ha fatto durante questa stagione, ma penso non sia l'unico, no? La Juventus ha fatto errori.
0: No.
1: Penso che Carlos Augusto in questo momento sia considerato un punto fermo dell'Inter, perché nonostante Bastoni non parta, lui fa parte del pacchetto arretrato, e di un pacchetto arretrato che va anche ridisegnarsi in qualche modo, che certamente dovrà arrivare almeno un elemento in più, soprattutto se De Frey non dovesse rinnovare, ne dovrebbero arrivare almeno 2. Quindi pensare a una cessione nel pacchetto arretrato e quindi far alzare a 3 il numero di cose significa sostituire il 50% della difesa dell'Inter. C'è stato un periodo in cui Carlo Augusto aveva lasciato pensare l'idea che se quest'anno non fosse stato, tra virgolette, titolare, avrebbe pensato a lasciare la squadra nerazzurra. Da quello che abbiamo capito, questo discorso un po' rientrerà, perché Bastoni, da quello che sappiamo, rimarrà, ma questo non ha indotto a spingere più da l'intenzione di Carlo Augusto. Frattesi è in partenza dall'Inter, è un giocatore che sicuramente a Spalletti piace. Pensare di introdurlo in uno scambio oggi con Cambiaso da solo, io ti dico quello che penso in maniera molto schietta: se fossi la Juventus non lo inserirei nella trattativa, perché oggi per Frattesi c'è la necessità da parte dell'Inter di darlo via per farsi giocare,
0: esatto.
1: E quindi c'è una condizione che potrebbe essere ancora più favorevole, se slegato a qualsiasi tipo di trattativa. Poi dipende sempre dalla concorrenza, perché poi Frattesi è un giocatore che ha dimostrato nel poco tempo che ha avuto a disposizione di essere molto efficace, quindi magari lo cerca, che so, io mi dico squadra cassa, l'Atalanta, lo cerca la Juventus, lo cerca il Napoli, e quindi appunto ti tiene alto.
2: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
7: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
8: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
1: Di risolvere una situazione. Ti ricorderai il famoso rinnovo di contratto di Massara, sì. E Maldini, no? Che è arrivato il 30 di giugno. perché la trattativa era arrivata veramente fino all'ultimo, quindi per carità, però c'era l'allenatore per esempio in quel caso. Cioè non è che l'allenatore l'hanno scelto dopo, l'hanno scelto e avrebbero dovuto ricommare Maldini e Massara e si è arrivato fino all'ultimo minuto. Ma c'erano i dirigenti operativi, cioè in tutte queste situazioni qua non c'era ancora giunto l'elemento, ma c'era Giovanni Manna che faceva il direttore sportivo in attesa che potesse arrivare o meno, e poi o meno, Cristiano Giuntoli. Cioè quello che oggi manca al Milan è manca tutto, manca l'allenatore, manca il direttore sportivo, manca l'amministratore delegato, manca il capo scout. Oggi se un giocatore del Milan giocando a beach soccer soce l'unghia del mignolo, a chi lo dice?
0: Ma è così. E questo è quello che alimenta tante perplessità, anche perché poi lo sai, quando comincia il mondiale tante situazioni restano un po' in stand-by, bloccate.
1: No, ragazzi, ma non, cioè, per me può essere anche il nuovo credito sociale in casa rossonera la Grizia. E mi sta anche bene che bisogna aspettare che finisca la sua esperienza al mondiale. O che sia Pochettino l'allenatore, bisogna aspettare che finisca la sua esperienza al mondiale.
0: Però di sapere che sia più o meno così, cioè, per esempio, se la Juve raggiunge un accordo con Sorlot, poi si va al mondiale, però già c'ha accordi scritti, dice sarà lui.
1: Chi c'è, saprà che da, anche fosse il supplente, pronto a confrontarsi con Pochettino, con qualcuno vicino a Pochettino, per cominciare a dare le prime direttive. Pochettino e il suo staff dovranno dire: no, guarda, mi serve un attaccante centrale piuttosto che un attaccante esterno, piuttosto che un difensore centrale, piuttosto che un terzino sinistro. Perché mi piace Tizio, io Centronio, e almeno si comincia a lavorare. Poi dopo magari partirò con un po' di ritardo, per carità di Dio, però almeno ci ho cominciato a mettere testa. Lo stesso Ragni, mi serve un settore giovanile organizzato in questo modo, come direttore sportivo voglio mettere questo, quindi intanto tu lavora per me, tu sarai il mio direttore sportivo, tu faccio il direttore tecnico, io mi fido di te, intanto comincio a lavorare su questo e quest'altro, siamo domani mattina.
0: No? Certo.
1: Non c'è niente tutto questo. Cioè,
0: questo sono le basi per arrivare a questo.
1: Questo purtroppo oggi c'è, mi sembra che sia una grande nebulosa, ripeto, io non metto in dubbio il fatto che mai possa esserci, ma da quello che sappiamo, e penso insomma che tra tutti noi che stiamo seguendo questa vicenda di giornate ne faremo durante il corso della giornata, no? Perché non è che parliamo sentito dire, cerchiamo di andare il più vicino possibile a può avere questo tipo di decisioni. E però queste cose non siamo riusciti a scoprire, quindi ci viene il forte dubbio che non siano proprio state decise. Io non mi arrogo il diritto di dire che il Milan è impreparato, però di dire che il Milan è impreparato sì.
0: Sì, direi assolutamente di sì. Parlavi di Roma, il prossimo direttore sportivo magari a luglio, però Roma intanto deve chiudere entro fine giugno le plusvalenze e non è una cosa semplice, ti chiedo come si fa a fare senza direttore sportivo.
1: Squadre che possono volere, allora chiaro che è peggio, ok? Perché sì. Il direttore sportivo è uno che riesce ad avere dei rapporti in maniera tale che queste situazioni possano essere risolte almeno in maniera anche strategica. Detto questo, senza voler sminuire affatto il direttore sportivo, se tu sai che sul mercato Svilar, Ndica, Conè, Pisilli o chi vuoi te, squadre che ti vogliono, magari ci sono a prescindere, no?
0: Sì.
1: E quindi magari però, prendi 3 milioni in meno, magari...
0: Però magari su delle trattative faccio io il prezzo, sì, hai bisogno del direttore sportivo.
1: No, ma non c'è dubbio, però si parla con quello che c'è. O si risolve la situazione prima, comunque non sarebbe facile, oppure ma se non dovesse riuscire a centrare pienamente l'obiettivo andrà incontro alle sanzioni che io tendo a dire escluderei dell'estromissione dalle coppie, perché è successo soltanto credo due volte nel corso della storia delle play finanziarie, una di queste due come ti ricorderai benissimo era il Milan, di fatto come se si fosse denunciato,
0: esatto.
1: In una situazione completamente diversa da quella della Roma, però è un problema perché questi obiettivi devono essere raggiunti, perché comunque c'è da impostare il lavoro e quello magari può essere già fatto, nel senso che io so già che posso essere il direttore sportivo del prossimo anno, quindi già mi metto nell'ordine di idee che la prima cosa che faccio una vada a Trigoria è chiamare Mangio e Marchetti.
0: Sì.
1: Però fino a che non sono operativo non lo posso fare, no? Però il mercato va il 1° luglio, il 28 giugno, quello che è, va bene. ma per vendere prima ho bisogno di poter essere operativo.
0: Mi ricorda un po' il primo anno di Giuntoli alla Juve, quando De Lorenzo lo libera praticamente a luglio, giochi fatti, però Manna hai ragione, in questo caso invece c'è da lavorare senza l'uomo giusto.
1: Manna fece delle operazioni in quel mercato lì, perché Giuntoli era il 15 luglio addirittura.
0: Sì, esatto. Quindi,
1: però certo, come dicevamo prima, c'è Manna che copriva le spalle e Giuntoli poteva anche non arrivare, ma Manna avrebbe fatto il direttore sportivo della Juve.
0: Telefonatina qua,
1: la soluzione ponte, però comunque poi Manna è andato addirittura a fare il direttore sportivo di Napoli e ha vinto anche un campionato, quindi non era la peggiore delle soluzioni, per carità di Dio.
0: No, direi di no, anzi c'erano degli intrecci un po' particolari. Quindi in questo scenario chiudo, lanciare una South Greenwood mi sembra un po' surreale.
1: Oggi sì, però credo che le basi si possano mettere. Credo che le basi si possano mettere, perché questa è una situazione che deve essere gestita anche con i procuratori del giocatore, quindi può parlare con la proprietà, è un investimento che dovrebbe fare in maniera imponente la Roma, quindi è una cosa che va anche oltre, quante volte diciamo che è anche la proprietà che interviene su determinato tipo di acquisti, che stiamo parlando di 5 anni, è chiaro che in questo periodo tu puoi avere un po' di tempo, questo sì, perché può essere determinante.
0: E qualcuno te lo può soffiare, certo. Quello è il grande rischio che corre. Eri del mercato sono finite, saranno molto intrigate, noi ti disturberemo ancora e quindi insomma poi ne parliamo.
1: Un abbraccione.
0: Ciao Luca, un grazie a te. Luca Chetti, Sky Sport. Noi invece ci prendiamo una brevissima pausa, finisce lo spazio virtuale, comincia il rotocalcio con Ivan Cardia. Poi oggi è martedì, quindi sapete che andremo in casa Cavani e mai più che oggi è opportuno farlo, visto che insomma c'è data un po' d'ordine in casa Milan e penso che il mio amico Jacopo sarà avvelenato. E poi ci sarà la mezz'ora finale, questa volta anche con Allen, per parlare di mondiale e non solo, ma intrecciare i nomi del mondiale con quelli del mercato. Quindi una mezz'ora estremamente interessante. Vi aspetto tra pochissimo.

0: Totocalcio, ancora più caldo nella mattina da TMV Radio, a cura di Vincenzo Maranzio.
1: Che mi dà il buongiorno, quadrema Iocca.
2: Chi è?
1: Iocca, in cabina di regia e soprattutto andiamo nella redazione di Tutto Mercato Web da Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
3: Buongiorno Vincenzo, a tutti gli ascoltatori.
1: Ci divertiamo con cose diverse stavolta. Senti un po', Ivan.
3: È cambiato,
1: vedi. Questo è il valzer delle panchine. Oggi siede sulla panchina del Bologna Domenico Tedesco. Spaccata. Ed è lì, mentre italiano è un antico ricordo. Un ricordo però che ha portato molto bene al Bologna, che adesso si trova al Gictas. Chissà se magari chiamerà qualcuno accanto a sé. A Napoli non è stato ancora annunciato, ma tutti giurerebbero che su quella panchina ci sarà Max Allegri. Non ci sono dubbi per l'Inter che se partirà con Chiu, Roma con Gasperini, ma ci domandiamo, ci sarà qualche panchina ancora in dubbio? Quella della Fiorentina certamente no, invece Grosso si sta lì, è pronto a vivere la sua nuova stagione sulla panchina della Fiorentina, mentre dopo aver sperato un'impresa clamorosa con il Catanzaro Milani, vola dove? Al Sassuolo, dove c'era Grosso. E mentre a questo punto il Torino, dilaniato anche dalle parole di Pasquale Bruno, che vuole un Torino diverso e non più nelle mani di Cairo gli risponde con abate. Quella è un'altra storia che è in scena il 22 giugno. Resta indecisa la panchina del Lecce, c'è Di Francesco, ma chi manca? Il direttore sportivo Pantaleo Quino. Allora, sistemami la panchina del Lecce in tutto questo.
3: Ma era bellissimo, io volevo passare il resto del collegamento ad aspettare.
1: Divertente.
3: E anche oggi c'è una macchina che facciamo domani, fondamentalmente.
1: Eh sì.
3: Quella del Milan.
1: Quella là è vuota, io proprio quella là ci vorrei mettere un horror dopo con Jacopo Albani, però vabbè, dai.
3: Ah, bello.
1: Là c'è proprio niente, sì. Là, perché al Milan è che puoi dire, manca il palla,

0: diretto sportivo, manca tutto.
1: Ma è giusto, ma no, adesso ce l'abbiamo capito. Io credo che alla fine parlavo sempre di Francesco, perché probabilmente la successione a Pantaleone sarà interna, nel senso che sconsigliamo ipotesi, ma è diventato questo primo uomo in questo, con il Verona. Se arrivasse porterebbe Baroni, ma se, come è possibile, è probabile, non dovesse arrivare, a quel punto io credo che si andrebbe avanti con Stefano Trinchera, che è già il direttore del Lecce, diciamo un po' il braccio destro di Corvino, che a quel punto probabilmente con lo stesso di Francesco, a meno che non sia lui ad avere dei dubbi, ma c'è da dire che il valzer che hai fatto tu, diciamo che le panchine sono un po' quasi tutto già prese.
0: Anche perché ti fermo, riparte la musichetta, perché mi parlavi di Baroni, allora sulla panchina della Lazio, ricordiamo, RCT della Nazionale ha vinto tutto quello che poteva vincere, tranne le partite fondamentali, poi per applicare al prossimo, al mondiale, al quale non parteciperemo giovedì, perché sulla panchina Lazio si siede Gennaro, detto Rio Gattuso. Mentre il maestro, il comandante Sarri, che tutti aspettavano al Napoli al posto di Allegri, dice: ma quale Napoli? Io vado un po' più a nord, mi chiama giunto, vede sulla panchina dell'Atalanta. Quindi questo, diciamo, per completare il puzzle della panchina.
1: No, ma Benzio, ti ho detto, possiamo andare avanti così.
0: È rilassante.
1: Ho nulla di meglio da offrire rispetto a quello che stai facendo tu, quindi...
0: È bello.
1: La panchina del Napoli, diciamo che la colpa è del Milan, nel caso del Napoli, perché il Milan tiene in ostaggio non soltanto stesso i suoi tifosi e tutti i giornalisti, tranne quei 5 convocati ad hoc, perché non si sa che cosa farà il Milan. Siamo a 15 giorni esatti dall'azzeramento totale o quasi dell'organigramma rosso-nero. Ancora non c'è il direttore sportivo, non c'è il direttore delegato, non c'è l'allenatore, c'è il ritiro del Milan, che è l'anno scorso in Australia. Chissà cosa ne pensa l'allenatore quando sarà scelto, magari forse potete chiedergli prima, cioè, di solito funziona così, però il Milan sta insegnando una nuova maniera di fare calcio, non so se è quella giusta.
0: Ma sai, i dubbi ci sono, perché c'è troppo caos, troppo silenzio, troppa indecisione. Perché va bene anche quando tu fai il colpo di spugna, però è quando c'è in mano Gennaro B, e siamo sempre detto questo, no?
1: Sì, ma è una cosa banalissima. Non mi ricordo, spesso i dirigenti ci dicono che le società di calcio andrebbero trattate in maniera un po' più seria, perché sono società di capitali, sono aziende di una certa dimensione, non sono più quello che era un tempo molto molto lontano, perché ormai questa cosa è così da anni. Però poi, prima di non trattare in maniera seria la propria società, mi sembra che siano vertici di Aldo Rossi, che cioè, è una situazione che sta iniziando a avere i contatti di imbarazzo, francamente.
0: Sinceramente sì, poi...
1: E avuto io e Parma, come sai, l'anno scorso, nulla da dire ad Alberto Mangon, che è il team manager del Milan, che è un bravissimo professionista, molto apprezzato anche nella piazza in cui ha lavorato. Diciamo che era un po' fuori, era un pesce fuori d'acqua, non perché se fosse stato l'amministratore delegato del Milan, per carità, ma vederlo in mezzo ai residenti, agli amministratori delegati degli altri club, era straniante. Si diceva che il Milan era presentato dal suo team manager. Cioè, è la cosa più assurda, non è che ci fosse ovviamente, ma che fosse la persona più alta in grado all'interno del Milan. Cioè, è una cosa surreale.
0: No, ecco, ma poi girano anche queste foto di Ibrahimovic in palestra, cioè, se ne diventa anche quasi provocatoria questa situazione, di tifosi che stanno un po' schiacciando. chiave di una situazione senza gestione, e si sentono un po' calpestati secondo me nella loro storia, ma ad ogni modo ne parleremo tra pochissimo con Jacopo Albani. Ti chiede un nostro amico se c'è la possibilità, io mi auguro vivamente

0: sport. E diciamo che è stato un po' particolare perché vedere un giocatore che come ha fatto vincere gli europei, perché
1: mi sembra sì, quasi fermo là, perché poi
0: no, ma appunto, cioè, che era il nuovo talento del calcio italiano, e insomma ha già avuto un impatto, comunque ora non ha tutti i grandi protagonisti di dopo vinto, cioè è una cosa che comunque potrà raccontare, perché i grandi pioni, anche più grandi, non hanno fatto in carriera, quindi non gliela teniamo questa cosa qui. Però poi vederlo ancora relativamente giovane, non giovanissimo, però insomma comunque ancora in quella che dovrebbe essere il prime della sua carriera, che magari il grafico sta negli anni in cui i campioni danno il massimo, ecco, vederlo dichiarare, avere giocato dovunque, colpisce, onestamente, è stata una cosa che mi ha colpito, perché se tu avevi il nastro a 5-6 anni fa, non te l'aspetto, non avresti mai detto una cosa del genere, diceva, si sarebbe finita così.
1: No, no, certo. Io onestamente credo che a un certo punto sia successo qualcosa, che poi ricordiamoci anche quando la Juve Allegri lo convocava, lui diceva che aveva dolore, facevano i controlli, ma non c'aveva niente, quindi non veniva. Stessa cosa l'ha fatto la nazionale, quindi io credo che ci siano delle problematiche che impediscano di fatto il ritorno di Federico Chiesa in un club di Serie A, che probabilmente lo lasciano a Liverpool, immagino, no?
0: Ma sì, o magari un club di Serie A di caratura bassa, per me Chiesa può essere uno che si può lanciare nell'Udinese, come ha fatto Zaniolo, nella Fiorentina, insomma in squadre, diciamo, che hanno non giocare le cose, che hanno, diciamo, non viene da metà classifica, ecco, secondo me quella non le escluderei. Chiaro che poi veniva fatto lui, perché se Chiesa oggi pensa di essere un giocatore di Juventus, secondo me sbaglia, anche da Napoli, insomma, da questi club qui, secondo me sbaglia, e si pone un obiettivo che non è realistico, se capisce che come hanno fatto altri, cioè Zaniolo, che tra l'altro è un po' più giovane, è andato all'Udinese e all'Udinese si è ritrovato. Se capisce che quella è la chiave, poi gli auguro di ritrovarsi anche lui, perché insomma anche una mente ci mancherebbe altro. Ragazzi, niente, è un giocatore che secondo me alla nazionale è ad altissimo livello, non recuperiamo più, ma che probabilmente qualcosa da dire c'è ancora in campo.
1: Io però non sono d'accordo con chi dice che anche al 10% Chiesa va più di Conceição. Allora, io non impazzisco, cioè un nostro amico ci scrive, io non impazzisco per Conceição, nel senso che mi piace, lo chiamo simpaticamente Micciarella per chi l'avesse visto fuori. Mi piace anche Micciarella, magari vorrei che provasse un po' di più la via del gol, che non trova e fa difficoltà, però è uno che cresce, uno che rincorre, uno che c'ha garra, c'ha grinta, eccetera. Chiesa, io onestamente sì, c'ha le potenzialità, c'ha il tiro adesso, sì, però è un giocatore troppo morale, troppo discontinuo, troppo, mi permetto di dire, anche mi sembra un po' ipocondria, cioè, lo so, troppe paure, troppo schiavo di, è mai ritornato veramente lui da quell'infortunio. Poi non è che viene, poi se dice voglio andare a giocare alla Juve, mi date 1,5 milioni a stagione, poi mi guadagno il resto, è un conto. Ma chiaramente lui cercherebbe delle cifre per le quali saluto lui, saluto Micella e vado da un'altra parte.
0: Sì, no, ma decisamente sono d'accordo con te, nel senso che anche non impazzisco per Conceição, non è la definizione che dire qualcuno di qualcun altro, cioè un giocatore vale per Conceição, un giocatore potenzialmente divertente, mancano un po' di gol, secondo me non può essere un titolare di una gran Juve, però è comunque un giocatore che in alcuni momenti decisivi c'è stato e su cui punterei più. Chiesa per me non ha senso anche da questo punto di vista, cioè Chiesa non può essere nel titolare, ma io credo che Conceição debba essere la prima alternativa della Juve, che Conceição non possa essere un titolare, debba essere la prima alternativa della Juve. Conceição in questo momento è più forte di Chiesa, tra l'altro Chiesa,
1: sì.
0: C'è anche un fatto, cioè nell'ultima

0: l'indicatore che è stato e magari può essere, però Chiesa non aveva la tecnica dalla sua, cioè no, Chiesa sicuramente aveva una tecnica,
1: cambio passo, cambio passo c'aveva,
0: aveva esatto, aveva un cambio passo,
1: ne a testa bassa, se ne...
0: quel modo, quell'intensità che sì, dava sì, sì. Però non è che stiamo parlando di uno
1: Guaraschelia, guarda che stai parlando di Guaraschelia, per fare un esempio, esatto, altro che ci mette fisico ma c'ha una tecnica olosa.
0: Esatto, cioè, e quindi secondo me discorso anche al 10% meglio non vale, proprio perché chiedono che deve essere al 100% per dare il massimo, che se non lo è, poi perché c'è una buona tecnica, stiamo parlando di uno che è nativo nella prima nazionale, quindi non è che è scarso tecnicamente, però non è giocatore che da fermo ti può creare niente di che, perché non ha quel tipo di caratteristiche secondo me.
1: Infatti sono d'accordo con questa lettura. Senti, invece ti porto un attimo in casa Napoli. È vero la storia che Allegri impazzisce per Lucca, che quindi lo vuole, non vuole farlo cedere, e che vorrebbe provare a trattenere De Bruyne?
0: Secondo me in questo momento sono veramente storie che fanno girare i procuratori, tanto per cominciare.
1: Sì, questo è un déjà vu
0: dell'anno. Allora, che voglia trattenere Bruyne, secondo me possiamo darlo per vero, perché Allegri ha sempre basato il suo calcio su una fascinazione per i simboli, e quindi insomma mi aspetto che sia vero. Poi che faccia il diavolo a 4, no, che non è la storia di Allegri quella di fare il diavolo a 4, i propri dirigenti. Per nulla. Su Luca ti devo dire, secondo me vorrei vederlo prima. Sicuramente è un giocatore che può rientrare nell'idea di calcio di Allegri.
1: Offerte immediate immagino non ne ha Luca, quindi ne
0: no, esatto. Sicuramente cioè, è uno che ci sta nel modo di giocare di Allegri. Sicuramente è più facile far combere Luca alle spalle di Højlund che Lukaku alle spalle di Højlund. Poi da qui a dire che si è da, non so, bisogna parlare con Allegri, quindi non mi permetto di dire che non c'ero, se per chi l'ha scritto mi permetto di dire che qualche dubbio ce l'ho, sia davvero così.
1: Diciamo che si preoccupano i tifosi del Napoli se fosse davvero così. Chiudo invece...
0: Luca però non è scarso,
1: non ha fatto un salto di qualità,
0: esatto, che non vale il prezzo che è stato pagato,
1: e ha un carattere un po' difficile secondo me da gestire all'interno, però su questo Allegri è un maestro, quindi questo non è l'ultima cosa che mi preoccuperebbe nel Napoli. Ti porto invece un attimo rapidamente in casa Juventus e ti chiedo se ti aspetti delle fumate bianche per Dibu Martinez, se sono lotto prima del mondiale, o immagini che si continuerà a lavorare al mondiale in corso, avendo raggiunto eventualmente sicuramente con Sorlot, eventualmente con il Dibu Martinez, e accordi con i giocatori.
0: Allora le fumate bianche però devono esserci oggi massimo domani, cioè c'è il tempo, c'è difficoltà il tempo fondamentalmente. Io credo che sono due giorni che vestiranno la maglia della Juve. Sorlot diciamo che abbiamo più conferme su Martinez, sicuramente il primo obiettivo è da capire i margini di fattibilità dell'operazione a livello economico. Ora sui tempi per la Juve avrebbe senso, nel senso che vabbè, Martinez non è che ha il suo valore di mercato mondiale, tanto è uno che insomma tutti sanno che cosa può fare, ha già vinto mondiale, quindi non è che diventi, non gli cambia il mondo. Secondo me su Sorlot, ecco, dei due forse Sorlot mi aspetto qualche accelerata nelle prossime ore, perché anche lui è un giocatore che tutti conoscono, anche a altissimi livelli, cioè si scopre con il mondiale, però è chiaro che se fa due gol più qualche direttore sportivo dormiente e dice ah vabbè, o anche banalmente la riquadrina,
1: che è anche il timore della Juventus, però
0: esatto. Sì però dico, per quello su Sorlot l'accelerata bravissimo me l'aspetto, penso io voglia chiudere per il mondiale. Sul Dibu secondo me cambia molto chiudere dopo, cioè
1: quello
0: diciamo il portiere è arrivato al top della sua carriera, non è che si fa tre parate in più cambia il valore di uno che ha già vinto il mondiale da protagonista, insomma.
1: Esatto. Vedremo queste fumate bianche se ci saranno o no, e faremo il balzer degli attaccanti, così ci divertiamo ancora. chi sarà l'attaccante del Napoli? Sarà ancora lui?

0: Lukaku, che fine farà, insomma, questo, tutto questo nelle prossime puntate. Ivan, ciao, grazie, un abbraccio.
1: A te, buon proseguimento.
0: Ivan Cardia, tutto mercato web, noi tra poco accogliamo invece, come sempre, il mio amico Jacopo Cavani, tra pochissimo.

0: Allora, come previsto e come sempre, come vi avevo anticipato, andiamo a casa del mio amico Jacopo Cavani. Ciao Jacopone, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: La situazione decisamente più complessa e meno chiara è quella in casa Milan, perché mentre diciamo, l'Inter parte a una base, mentre la Roma deve trovare il DS e deve risolvere il problema delle valenze da fare entro giugno senza direttore sportivo, ma più o meno una base se l'è costruita, andrà in Champions League, e mentre il Napoli riparte da Allegri, piaccia o non piaccia ai tifosi, ma un progetto comunque, c'è una squadra, ce l'ha, una struttura societaria ce l'ha, mentre la Juventus sta provando a fare azioni di mercato che sicuramente alzerebbero un attimino lì molto il livello della squadra rispetto allo scorso anno. Sollot non vale, David e sicuramente il Martinez non vale, Gregorio, ma poi ancora altro potrebbe accadere. C'è il Milan che invece viaggia ancora a fari spenti nel buio più totale. Che c'è?
1: Però ti voglio prendere. Sorlot non va a David, ma non vale neanche Vlahovic. Vlahovic è
0: ma,
1: forte.
0: Ma, sai che su questo non sono d'accordo. Ma non per non è che sta arrivando Lewandowski. Sorlot secondo me è uno che la porta la vede con cattiveria. C'è un carattere esso. Vlahovic per in 4 anni secondo me non ha dato alla Juve quello che si è preso.
1: Io dico che è più bravo Vlahovic, io sarei tenuto a Vlahovic. Io su questo aspetto sono molto in disaccordo con i tifosi juventini che vedono in Vlahovic male più totale, però secondo me è più forte di Sorlot. Anche perché fare un salto di qualità vuol dire andare su un giocatore che non ti potevi permettere. E quindi hai piegato su Sorlot.
0: Sai su che cosa io vedo il salto di qualità? Al di là poi delle qualità eccetera, sei molto meglio di me, che o ci sono quei giocatori che tecnicamente sono di un altro pianeta, un altro livello, Joker, Lewandowski, Julian Alvarez, insomma là parliamo di livelli assoluti che dici basta che lo prendo, risolto. Ci sono dei giocatori che sono più o meno stesso livello, poco più, poco meno, che però fanno la differenza a seconda del carattere che hanno. Allora io credo poi quando prendi giocatori di un certo livello devi puntare sull'aspetto caratteriale. Allora, se Sorlot fosse il Mandzukic di turno dal punto di vista caratteriale, eccetera, secondo me magari può rendere di più sentendo meno il peso della maglia. Poi c'è sempre avuto un problema anche emotivo, e quindi spesso e volentieri non è riuscito a rendere quanto magari avrebbe potuto rendere. Poi magari lo farà al Galatasaray.
1: Sono, posso essere d'accordo, ma con chi giocava Mandzukic?
0: Sì, questo è vero.
1: No, perché però se in questo se vediamo i gol fatti da Mandzukic concretamente... non è che cioè Mandzukic alla fine gli fa fare Allegri, lo piega da esterno, però c'aveva Tevez, c'aveva sì, quella gente che faceva i gol. No. Il problema della Juve di oggi è chi fa i gol.
0: Ma ovviamente diciamo poi il paragone con Mandzukic non regge nemmeno dal punto di vista tecnico, ti parlo di questione più che altro caratteriale. E quindi migliorare un po' la situazione significa ovviamente raccompletare il reparto, perché la Juventus è Melo Aur, poi l'hai avuto, ce lo vorrei raccontare meglio, spero che possa riaprirsi una strada per Brahim Diaz, e che a quel punto se hai il Diz Brahim Diaz con Cesao e Sorlot probabilmente riesce a trovare un qualcosa di più efficace lì davanti, no, più o meno.
1: Sono d'accordo, Brahim Diaz secondo me è un giocatore ottimo, e anche se molti dicevano che era piccolino, che era fragile, invece secondo me è un torello, uno forte tecnicamente, bravo di destra e sinistra, uno che punta e soprattutto salta l'uomo. E la Juve se lo ricorda bene in quel Milan-Juventus dove lui da dietro la metà campo prende palla, salta e va in porta.
0: Se lo ricorda bene anche Spalletti nella semifinale, nei quarti di finale di Coppa di Champions League col Milan.
1: È un giocatore forte. L'unico dubbio che ho su Brahim Diaz a Juve è che bisogna sempre guardare il campo, certo, da calcio come una cacchiera. Brahim Diaz per me se arriva a fare il titolare, credo che
0: certo, certo. Beh,
1: non abbiamo dubbi. Ma al posto di chi?
0: Ma
1: questa è la domanda.
0: I tre dietro la punta, fino adesso ha adattato McKennie, quindi capisci bene che se ci metti Brahim Diaz
1: io ho il dubbio che potrebbe sacrificare con Cesao ad esempio,
0: ma anche se fosse sarebbe meglio, non un upgrade,
1: certo, ma è molto più forte di con Cesao, questo è ovvio, e sicuramente non sacrificherebbero mai Diaz, ma mancherebbe altro,
0: ma quello andrebbe a curare anche perché lui poi gioca esatto, a destra, a sinistra, insomma abbastanza tutti.
1: Quindi deve capire un attimino, perché se gioca con 4-2-3-1 e mette Brahim Diaz o Yıldız dietro la punta, secondo me è tanta roba, ma tanta veramente. forte. Se invece pensano di giocare col 4-3-3, vuol dire che devi sacrificare col Sessau. Per me è un upgrade. Per me col Sessau, se la Juventus lo si vede, non credo che nessuno si dispieghi.
0: No.
1: Perché alla fine, come dico sempre di Salemaker, col Sessau è un giocatore che va bene per le mie diete. Tanto fumo e poco costo.
0: Senti, bella questa. Visto che ne stavamo parlando, poi ci affacciamo in casa Milan, c'era un nostro amico che dice: io più che con Sessão mi prenderei Chiesa. Io gli ho detto: guarda, a quel punto non Sessão, ma non per la qualità in sé di giocatore, perché Chiesa è un giocatore che dopo l'Europeo, dopo l'infortunio, non si è mai più ripreso anche mentalmente, un giocatore su cui non investirei cifre. E tu per prenderlo e fargli un contratto e si fa spendere almeno 40 milioni, se il suo treno è già passato, non so che ne pensi tu di Simic.
1: No, la penso come te, cioè, la penso come te, mi sembra che Chiesa, non lo so, io ero un calciatore quando debuttò nella Fiorentina, ci credevo tanto,
0: sì.
1: Mi sembrava un giocatore forte fisicamente, bravo, ero più propenso all'idea che aveva Leonardo quando disse che doveva diventare un buon terzino, e poi invece è stato spostato più in attacco e comunque ha fatto molto bene. Perché all'Europeo, ragazzi, è stato il giocatore migliore dell'Europeo, senza se e senza ma.
0: Sì.
1: E dopo Donnarumma, però parlo dei giocatori davanti, Chiesa incantò. Il problema è che l'infortunio non l'ha mai superato. Prendere oggi Chiesa, lo prendi a una cifra pari allo zero e dici, vabbè, ho un rischio contenuto e vedo come può andare, se no rischia veramente di essere un pacco mai visto. Perché anche a Liverpool, è vero che Liverpool aveva davanti giocatori molto più forti, anche Chiesa in pieno delle forze non era a livello di Salah, di questi qui. Però allo stesso tempo mi viene da dire un pochettino di più, speravo che potesse farlo. Invece ha giocato praticamente niente, una massata di minuti.
0: Sì, sì, e quindi vedi che non è mai riuscito a superare quell'ostacolo che si è creato dopo l'infortunio. E nomi che si fanno un po' dappertutto, in casa Milan è impossibile farle, perché manca tutto, vedevo anche le foto di Ibrahimovic in destra, che secondo me, diciamo, in questo momento fanno sentire quasi i tifosi del Milan sotto
1: scacco. Preso per il culo, sì. È diverso, non è sotto scacco, bisogna usare i termini giusti, l'italiano ce li offre, utilizziamoli, anche le espressioni, perché questo è, il tifoso del Milan in questo momento è affranto, deluso, a me fermi in giro per strada dalla gente, l'interista che ti prende per il culo e io gli rispondo pensa ai tribunali che tra un po' ci vai, e però il tifoso del Milan lo vedo proprio disperato, io il tifoso del Milan lo vedo disperato, io in primis, preoccupato, e forse ci si è raggiunto uno step successivo che si chiama rassegnazione,
0: che è ancora la cosa peggio.
1: È la cosa più brutta che puoi dare a un tifoso, la rassegnazione di essere neanche più missionare, di aver comunque dato totalmente via il Gran Milan nella speranza che tutti mi chiedono ma quando ne usciamo, io gli dico a sto punto la speranza che mettono Posidon la prima pietra del nuovo stadio, questo venda perché ha fatto il grande slam, ha fatto bingo, se no veramente siamo in una situazione gravissima.
0: Ma tu che il problema è che io vedo Milan, sai se c'è una contestazione programmata in atto?
1: Beh, già c'è stata quella di tutti i manifesti, sì, in giro per la città, che secondo me è tanta roba, gira voce, vogliono raccogliere soldi, fare un crowdfunding per mandare a Manhattan nei vari schermi, mandare save a Milan. Sì, poi ho un grandissimo amico collezionista, un personaggio che dovreste conoscere tutti, e mi ha proposto di fare un crowdfunding per comprare una pagina della Gazzetta con fatta una lettera scritta da avvocati per mandare via questa situazione. Quindi vi dico, è una situazione che oggettivamente è sfuggita di mano a tutti, e io non vedo una soluzione. Cioè oggi, se tu dici Jacopo vedi una via di uscita, no, io vedo solo un tunnel profondo, lungo, senza una luce, mi sembra quasi un tunnel senza uscita, ma il problema è che non si può tornare indietro. L'altra cosa gravissima, che tanti tifosi non mi parlano neanche più di Europa League, diciamo, posso, mi parlano di rischio retrocessione, la faremo alla fine della trentina. E il problema è che io non riesco a dirgli di no, non riesco proprio a dire di no, non riesco a dire no a cosa sta dicendo. Eh sì, perché io non ricordo un periodo così buio e cupo. Io avevo definito la parte di Yongo Lee la parte più brutta della storia del Milan, ma questo mi sa che la sta superando, ma di netto, di netto, ma senza se e senza ma. Proprio la vedo una situazione grave, gravissima. Poi quando gente mi scrive: ah, ma ha detto che va via Tizio, va via Caio, come fa ad andare via se non sanno neanche con chi parlare per portare l'uscita?
0: Lo so.
1: Il problema è anche quella, è una situazione che è ancora più surreale. E oggi è il 9 giugno, tra 7 giorni mi deve iscriversi al campionato. Chissà come faranno a iscriverlo.
0: Se questo fosse uno scenario che si protrae, eccetera, tu come immagini Milan il prossimo anno? Cioè, che allora, cammino ti immagini?
1: Adesso
0: e soprattutto che cammino si stanno immaginando chi lo ha in mano, diciamo, come
1: club. Adesso ti dico una cosa. L'altro giorno, proprio sembra fatto voluto, in realtà è stato un caso. Guardo una serie su Netflix che avevo visto la prima stagione, e adesso non mi ricordo bene il titolo, Point qualcosa, che parla di questa ragazza che eredita una squadra di basket della NBA. Okay. Nella seconda stagione mandano via l'allenatore e devono scegliere il nuovo allenatore. E fanno quello che dicevano di Cardinale. Fanno i casting, stanno in ballo più di un mese e fanno questi casting dove fanno venire nella sede o si incontrano con l'allenatore e fanno colloqui di ore dove parlano e si fanno presentare
0: da running point, mi dice Maglioccone dalla regia.
1: Esatto, running point, bravissimo. E si fanno presentare il loro progetto che gli offre l'allenatore e loro stanno lì e ascoltano. Passano due mesi prima che scelgono l'allenatore, dicono nella serie. Ma perché loro non hanno questa esigenza che abbiamo noi europei, noi che non siamo forte statunitensi? Perché loro non hanno la retrocessione, hanno partito, quindi per loro non è un problema. Non è un problema se una stagione parte in ritardo. Da noi è un disastro totale, sia a livello economico e sia a livello morale per i tifosi. Ma il problema è il modo di lavorare degli americani. Quindi sei d'accordo col modo di lavorare degli americani? Assolutamente no, visto che io non sono per niente più americano, figuriamoci nel momento in cui vai a toccare il mio Milan. E il problema è che per loro è un modus operandi normale, non c'è niente di così coinvolgente. Noi siamo qua che abbiamo la fregola, ce la stiamo facendo tutti addosso. Per loro è una maniera normale di lavorare. Certo. Il problema è che se mi dici: ma sei, dopo che hai visto queste robe qua, sei tranquillo? No, perché io di questa gente non mi fido minimamente. Già il fatto che all'interno del Milan ci siano già due correnti opposte, una che si chiama Zlatan Ibrahimovic, l'altra che si chiama Jerry Cardinale, permettete, io sono molto molto molto preoccupato e prevedo l'anno prossimo una stagione disastrosa, quasi quella di quest'anno sarà trionfale, perché con questi chiedi di luna, ragazzi, ma il vero problema è che una società che vuole comprare ad esempio un attaccante, quello che deve fare il Milan, ma l'ha già individuato e l'ha già bloccato, quindi ci arriverà per l'ennesima volta mister sconosciuto, giocatore, oppure un giocatore di 35, 36, 37 anni sperando che faccia bene. Ma secondo

0: secondo voi può essere una cosa fattibile per una società gloriosa come il Milan? Ma non esiste, ma ci vuole la programmazione. Senti, cioè tu individui il giocatore e lo compri.
1: C'è una nota audio per te, intanto con il nostro amico che hanno fatto una prova dell'applicazione, funzioni probabilmente, se non riesce a sentire si blocca, è un problema legato alla copertura wifi, a volte può capitare. Sentiamoci questa vocale però.
2: Buongiorno Vincenzo e grazie di darci voce, e complimenti come sempre per la trasmissione. Sono Sergio Piano Gentile, un saluto anche al signor Jacopo Galani, tifoso milanista, con quella bellissima e stupenda battuta di pensare ai tribunali che tra poco ci vai, ci vorrebbero delle prove, prove provate. Comunque direi che come sempre si pensa a casa d'altri quando invece veramente c'è da concentrarsi su quello che succede a virgolette casa Milan. Grazie, era così, sempre nel calcio la battuta è sempre in modo comunque abbastanza scherzoso, ci mancherebbe, mi raccomando, non facciamo saltare subito la giugulare. Arrivederci, complimenti.
1: Grazie, diamo spazio sempre a tutti, diciamo quando sono aggressivi ma educati diamo spazio, però devo dire che hai fatto la lista delle cose che non vanno in casa Milan e poi hai fatto la battuta.
0: Mi
1: battutina.
0: Sembra che la mia risposta alla mia battuta è stata proprio perché pensa a casa tua, non pensa a casa mia.
1: Cioè, riferito a quelli che dell'altra metà della città di Milano che invece ha caduto te, quindi è stata una tua risposta a quelli che diciamo che ognuno deve sa a casa sua.
0: Il problema è che penso sempre solo al Milan
1: e infatti si è abilito
0: anche se ieri
1: ma quella X dietro la poggiatesta c'è sempre.
0: No, è fatta così la poltrona, tipo fosse
1: è un elefante giustamente
0: ma non lo so se è un elefante,
1: sì, sembra un orecchio d'elefante.
0: Alcuni credo che sembra che c'è ali degli angeli, ma va bene. Non so se me la stanno buffando per dire mai.
1: Sì, eviterei, vai.
0: Il discorso che io penso sempre, anche se ieri ho segnalato un giocatore che lo vedrei bene all'Inter al posto di Çalhanoğlu, ma questo è un altro discorso. Però il discorso è che io penso sempre al Milan, sono gli interisti che non pensano all'Inter ma pensano al Milan. Perché sono lì che ridono e mi dicono dove è andata a finire, Io penso ai tribunali, ne parleremo. E poi ci sono le prove, sì, le prove magari ci sono anche, per vedere se le tirano fuori.
1: Vabbè, questo poi lo scopriremo, diciamo. È un tuo pensiero che ci hanno in tanti, però è chiaro che come abbiamo affrontato la questione Arbitropoli, la continuiamo ad affrontare così, se non escono delle prove.
0: Esatto.
1: Poi
0: esatto,
1: se magari un domani, davanti a questo silenzio, che
0: ma magari compaiono quando c'è la prescrizione, magari compaiono lì.
1: Sì, chi lo sa, questo lo scopriremo.
0: L'abbiamo già visto con Calciopoli, quindi non mi stupisco anche di questo.
1: E quella è storia, quindi quella la possiamo dire come storia. Poi questa per adesso sappiamo che si è rivelata una bolla di sapone. Ma tornando un attimo quindi al Milan, c'è un momento in cui tu immagini si possa accendere una luce questo buio?
0: No. In questo momento no. Posso dire che accende una candelina di quel compleanno quando è un anno se dovesse arrivare Rannick, perché quantomeno, anche se io non è un personaggio d'oro per mille motivi, però quantomeno è uno che ha le idee chiare, che chiede pieni poteri con delle idee chiare.
1: Ed è là che si è interrotta la trattativa, secondo te, davanti alla richiesta dei pieni poteri, che poi immagino che Ragnar col cavolo che fa dire da Ibrahimovic cosa deve fare, e magari gli dice guarda, ho saputo, poi magari non è vero, però conosciamo la collega, ma è molto brava, che tu avresti detto ai giocatori addirittura con i messaggini quello che dovevano fare, non sentire l'allenatore. Se venga a sapere una cosa del genere mi faccio sentire quella propria salta tutto. Quindi insomma ti aspetti una presa di posizione forte da Ragnick, e quindi proprio per la personalità sua la società ci sta un attimo pensando?
0: Ma secondo me sì, ma secondo me ci sta pensando su tutto. Qui ragazzi c'è un problema uno dietro l'altro. Solo che il discorso, Enzo, è chi prendi? Cioè stiamo sempre lì, perché qua non c'è un'idea, qua non ci sono idee.
1: Poi tecnicamente Pantaleo Corvino lascia il Lecce.
0: Ho capito.
1: Che uno scopritore di quei talenti che spesso ti auspichi al tuo Milan di scoprire, potrebbe essere un nome.
0: Potrebbe essere, ma non mi sembra che al physique du role del Milan. Cioè, è vero che poi se qualcuno mi dice ha ragione, ma scusa, dove è finito il Milan? Non c'è più. Hai ragione. quando i

0: Jacopo finisce di pensare al Milan che c'era una volta, non ci sarà mai più. In questo momento hai ragione al 100%, però io essendo un ottimista mi auguro sempre che il Milan ritorni a essere quello, quel Milan. Cioè io la mediocrità non la voglio. Cioè per essere chiari, con tutto rispetto, ma non credo che offenderò i tifosi, anzi sono dalla mia parte, non voglio fare fine di Torino e Lazio. Non voglio vedere un anno intero o due anni, tre anni di stadio vuoto, contestazioni, perché questi hanno capito che hanno occupato la società gloriosa. E la Lazio, quando l'ha preso allo dito, era la Lazio Cragnotti che vince la Coppa delle Coppe, gli sletti, ed era competitiva in Champions League. Ora è una Lazio che sinceramente fa tristezza vederla. E il Torino, passare dal Gran Torino al Torino che vince negli anni 70 l'ultimo set, così, a un Torino che non so cos'è, 10-15 anni che non vince un derby, ragazzi, non è quello che si meritano tifosi di Lazio Torino, e adesso non se lo merita il Milan di vivere un schifo e uno scempio del genere. Poi da una parte posso dire i tifosi della Lazio e del Torino però vi hanno salvato dal fallimento, va bene, però basta, hanno pagato dazio, mi sembra che hanno pagato sufficienza, ora è giusto che tornino a sognare anche loro.
1: Certo.
0: Il tifoso del Milan in questo momento si trova, non capisco, a pagare cosa, è uno scempio che senza precedenti, preso da un presidente che secondo me non ha neanche idea di cosa sta facendo, cosa ha preso soprattutto, perché qui tu non ti rendi conto che non hai cooperato una società che dici sei una piccola società, la voglio portare a essere grande, tu hai comprato una grandissima del mondo, non del calcio italiano, del mondo. Così. Perché a oggi il Milan è il secondo club più titolato d'Europa e tu lo stai trattando come fosse una squadra che si è vinto uno scudetto. Cioè, con tutto il rispetto, il Milan non è il Monza. Il Milan non è... Cioè, il Milan è il grande Milan, punto, chiuso. Cioè, il Milan è la squadra che è stati definiti meravigliosi, gli invincibili, questa cosa qui. Ma ci rendiamo conto di che cosa è ridotto adesso? A una barzelletta, perché vieni preso per il culo da tutti, perché diciamolo, perché questa è la verità. E soprattutto, oggi sei passato neanche più la presa in giro, con i tifosi dell'Inter che gli fai pena. Che è ancora peggio, perché è ancora peggio. Quando ti sentono dire, sai, a me piacerebbe vedere Milan ancora forte, perché sai, così non è proprio bello. Cioè, ti viene... Sì. Fumi al cervello,
1: sì,
0: perché qua non è i 16 anni, 17 anni di Moratti che non vinceva, però dice ci prova, compra Ronaldo, compra Seedorf, compra grandi giocatori, poi sbagliava tante scelte e Inter non vinceva. Qua stai parlando di una società che ti compra Yashai e cerca di fartelo passare come andare a dirlo.
1: Sì, sì, no, la situazione è chiara. Mi verrebbe da farti una domanda, però posticipo perché siamo già over e abbiamo mezz'ora, che se ti vuoi sentire tra poco troverai molto interessante, perché l'ultima mezz'ora di Rotocalcio, non solo oggi ma da qui al Mondiale, sarà di presentazione al Mondiale con Alba Negri e Fabio Bisaglia direttamente da Bahia in Brasile, che ci racconterà le storie in questo caso di Neymar, cosa si aspettano da Ancelotti di voi del Brasile, come si avvicina
0: al mondo del Brasile. Hai visto il trick che ti ho mandato di Neymar?
1: Non ancora, ma lo andrò a vedere, perché intanto me le mandate, me le vado a guardare dopo nella sosta, e quindi ascolta, che sarà estremamente interessante, poi ci risentiamo naturalmente martedì prossimo. Un abbraccio a Jacopo Galdini.
0: Ciao, fatto, mandatemi la puntata.
1: Certo, arriva. Ciao Jacopone, noi ci ritroviamo tra poco allora con il nostro speciale mondiale, Orbisaglia Valnegri, a tra poco.

0: da Bahia Brasile, Fabio. Buongiorno. Devi attivare l'audio, Fabio. Attivi l'audio. Nel frattempo allora andiamo da quell'altra parte, a sinistra, non so in che parte del mondo, presumibilmente Barcellona, Alain Valnegri. Alain, buongiorno.
1: Enzo, buongiorno, ciao a tutti.
0: Abbiamo Alain, vogliamo provare a fare magia sul lato destro del ring, da direttamente da Bahia, Brasile, Fabrizio, Fabio, Bisaglia, scusami, ciao Fabio.
2: So più. Buongiorno Vincenzo.
0: Buongiorno, come si dice in Brasile. Allora, ragazzi, buongiorno, io direi di cominciare a fare l'analisi dei gironi, poi piano piano ovviamente inseriamo quelli che possono essere degli elementi che vanno a completare il quadro, che ci possono riportare un po' sugli argomenti di Serie A. Intanto però, ieri, quando Alain è stato rapito dagli alieni, abbiamo affrontato la questione relativa a Baldini. In realtà l'aveva risposto anche Alain Valnegri. Come sapete, sarà Mancini, però con ogni probabilità, il prossimo CT della nazionale italiana. Passo avanti, un passo indietro. Non sai che non è cambiato niente, chiedo già ad Alain.
1: Ma un passo né avanti né indietro, un passo che non ci voleva, secondo me. Perché comunque Mancini è andato via in un momento molto delicato, motivato dai soldi. Non è che possiamo dire che ha avuto un progetto sportivo affascinante in Premier, in un Bayern Monaco, in un Real Madrid, no, è andato in Arabia Saudita. Si torna con il solito circo, si torna a lavorare con i testi procuratori, si torna ad avere paura nel innovare, fare qualcosa di diverso. Adesso da un punto di vista positivo, possiamo dire che Mancini è la squadra che ha giocato meglio nell'ultimo decennio, la squadra che ha vinto in europeo. Proviamo a cercare positività e tornare a Mancini, cosa fece all'epoca, a me cosa, perché comunque questo è anche un discorso personale, però speriamo che possa ripetere cosa fece nel 2021 europeo.
0: Fabio, Mancini, nuovo CT della nazionale italiana con una probabilità, come cadiamo, i piedi o ginocchia a terra?
2: Si raschia un po' il fondo del barile, ormai purtroppo l'andato è questo, nel senso che idee poche, l'avevamo detto anche ieri, c'era l'opportunità di rompere un po' col Stato, proporre qualcosa di positivo, di nuovo, su tutti i punti di vista, e purtroppo si è persa l'opportunità. Mancini ha dimostrato di aver lavorato benissimo, io sono sincero, la nazionale di Mancini ha giocato forse il miglior calcio che io possa ricordare a memoria, data la mia età, e quindi mi spingo a dire questo. Detto ciò, per come è terminata, anche per le sensazioni che ha lasciato l'addio, come ricordava Alain, per motivi che conosciamo, ho anche la sensazione che un movimento già ferito come quello italiano attuale, c'è il rischio che possano riaffiorare, ecco, alcune tematiche che hanno riguardato in particolare l'addio di Mancini all'epoca, e quindi coraggioso lui nell'accettare, mi permetto di dire, speriamo che incrociamo le dita.
0: Mondiale a cui non ci sarà Mancini, ma neanche la nostra nazionale, ci sarà invece Carletto Ancelotti sulla panchina del Brasile, potrebbe stabilire un record, perché non c'è mai stato un allenatore straniero che ha vinto su una panchina di una nazionale, quindi Ancelotti italiano potrebbe vincere, superare questo record, anche tu che le credo, tra l'altro. Detto ciò, gruppo A, Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca, ci presenta Alain, ma ovviamente poi chiede di parire anche a Fabio. Che gruppo è questo?
1: Il gran dubbio sul favoritismo è come il Messico inizierà questo mondiale. Il Messico è una delle nazionali dove comunque è difficile lavorare, c'è una pressione molto forte. Hanno scelto di andare il Vasco Aguirre, che comunque lui gestisce sulla comunicazione, è uno tosto, le spalle molto larghe. A livello calcistico, se non inizia a vincere, ci potrebbero essere comunque tante critiche, perché è un difensivista, un calcio molto diretto, e vedremo se riesce a sconfiggere le pressioni. Comunque è accessibile il gruppo. Il Sudafrica è un po' un'incognita, una squadra molto leggera, una squadra con un calcio propositivo molto, molto dinamico,

0: la Repubblica Ceca la, la conosciamo, anche lei è una squadra molto diretta, molto fisica, il Messico potrebbe salire contro, contro la, la Repubblica Ceca. E la quarta è la, la
1: Corea Nord,
0: no? Corea del Sud, scusa. E Corea del Sud ormai, secondo me, non ha mai fatto il salto, non ha mai fatto il salto qualitativo che invece il Giappone ha fatto. Dunque dipende ancora da Park, è una squadra che secondo me soffrirà. Nella mia graduatoria per questo girone è l'ultima.
1: Quindi passa per te? Alen? Passano per te questo girone? Dimmi. Chi passa questo girone per te?
0: Questo girone passano Messico e Repubblica Ceca.
1: E
0: il Sudafrica vedremo, vedremo un po', perché comunque sono squadre molto fisiche e secondo me soffriranno con la fisicità e gli asiatici. È tutto a verificare. Però Messico e Repubblica Ceca favorite.
1: Messico e Repubblica Ceca, però c'è il gruppo A che scenderà in campo all'esordio proprio in questo mondiale, giovedì 11 ore 21, Messico-Sudafrica, mentre per quanto riguarda l'altra partita del girone, il raggruppamento, venerdì 12 giugno, Corea del Sud, Repubblica Ceca alle 4 del ora italiano ovviamente, invece Fabio se l'avrà in altri orari praticamente. Fabio, vengo da te. Invece per quanto riguarda il gruppo B, Canada, qua c'è uno che conosci, si chiama David, non so se è lo stesso che stava alla Juve o ne vedono un altro. Qatar, Svizzera e Bosnia, purtroppo la conosciamo tutti perché ci ha buttato fuori per la terza volta dalla partecipazione al mondiale. Che gruppo è? Raccontacelo un po'.
2: Dunque, è un gruppo molto equilibrato, ricordiamo peraltro che con la nuova formula 48 squadre ci saranno 8 terze che passeranno sedicesimi, per cui questo cambia anche un po' le dinamiche all'interno dei gruppi, la gestione, ecco, se vogliamo, anche delle energie nella, nella prima fase. Questo è un girone particolarmente equilibrato, dove non abbiamo, diciamo, una nazionale magari storicamente dominante, ma abbiamo la Svizzera che, a furia di considerarla, diciamo, una nobile ma non una top, abituato.
1: L'ultimo mondiale ci ha sorpreso parecchio.
2: Esatto, abituato ormai a mantenersi, diciamo, a livelli medio-alti da diversi anni, sia a livello europeo che a livello, e a livello mondiale. Novità della Svizzera, sicuramente un calcio diverso rispetto a quello che proponeva in passato, un calcio sicuramente più propositivo, dove Xhaka è sicuramente il giocatore più rappresentativo, più importante, quello che determina anche il modo in cui la squadra affronta le partite, i centri, i ritmi. Quindi sicuramente lui, l'uomo in più, allenati da Yakin, esprime un calcio anche gradevole a tratti, con un 4-3-3 che può diventare 4-3 a seconda dei momenti della partita. Quindi Svizzera, secondo me, è punto di riferimento assoluto, dopodiché altre tre si giocheranno sicuramente le rispettive posizioni mancanti. Dico che la Bosnia, che ha tanto cuore e tanta fisicità, sicuramente venderà calapelle, quindi attenzione alla Bosnia. E il Canada, a livello di qualità, sicuramente potrebbe essere la seconda forza, sulla carta lo è. Ha molti calciatori in grado di cambiare ritmo, che in un torneo del genere, anche con le temperature attese, potrebbe giocare un ruolo importante.
1: Eccolo, sì.
2: Ha un attacco dello spazio molto aggressivo. Vedremo poi se le stelle Davis e David, che citavi poc'anzi, hanno la capacità in nazionale, il rischio in particolare allo Juventino, di ritrovare una certa brillantezza in Serie A non abbiamo visto quasi.
1: Magari qualche contratto anche da qualche altra parte. Detto questo, piccola considerazione personale. Gruppo C, vado da Alen, Brasile. Aspetta, facciamo una cosa. Posso dare gruppo D ad Alen? Perché il Brasile deve commentare Fabio, ovviamente. Gruppo D per Alen, USA, Paraguay, Australia, Turchia. Qua, ovviamente, come sapete, c'è una squadra in più. Alen.
0: È un gruppo equilibrato anche lì, alla fine gli Stati Uniti comunque è un'incognita, perché comunque arriva da due anni negativi. Pochettino non ha risolto assolutamente cosa doveva risolvere sull'identità di gioco, gioca nella la confederazione.
1: Tra l'altro, abbiamo detto che c'è una squadra in più, ovviamente sono quattro, usa la
0: più debole, la più debole, io ero tanto nella Turchia, è una delle squadre per chi farò il tipo in questo mondiale.
1: Ildiz, Çalhanoğlu.
0: No, per Ildiz, per Ildiz no, per Ildiz no, per il calcio turco e per Ildiz Montella. Per Arda Güler, la generazione con più talento che ha la Turchia, però giocare il Paraguay è tosto, il Paraguay è fisico, il Paraguay è una squadra che ha le idee molto chiare, molto comoda difendendo, che comunque gioca molto di rimesso da Enciso, che comunque dà il tocco di magia là davanti. Niente, secondo me comunque se la giocheranno Paraguay, Turchia e Stati Uniti, con una preferenza per la Turchia, che comunque è il calcio offensivo di queste quattro squadre. La Nuova Zelanda secondo me comunque ha molta fatica, lo sappiamo che comunque con i mondiali è una squadra di materazzo, che non penso che cambierà cosa quest'anno.
1: Gruppo C.
2: Vincenzo, permettimi solo di aggiungere sulla Turchia,
1: aggiungi.
2: Che sono molto contento per Montella, perché è stato un allenatore che per diversi anni è stato quasi accantonato, ignorato dal movimento calcistico italiano, e trovo la storia di Montella una storia davvero interessante, vederlo tornare a questi livelli, di portare la Turchia al mondiale dopo tanti anni ed esprimere un calcio veramente piacevole. Tanti complimenti a Montella, sarà uno dei tre tecnici italiani che ci rappresenteranno l'altra mondiale.
1: Verissimo, perché così come Ancelotti può vincere col Brasile, è difficile che Montella possa vincere con la Turchia, però magari può fare sicuramente bene. Noi invece abbiamo richiamato Mancini, ma giusto per questo noi insomma non andiamo al mondiale gli altri. Allora, gruppo C invece torno da Fabio, perché da padrone di casa, vive da Bahia, Brasile, Marocco, Haiti, Scozia. E poi nel Marocco c'è un giocatorino che vi voglio far presentare, che parliamo di Brahim Diaz, no? Che ha la nazionalità marocchina.
2: Certo.
1: E quindi parleremo di lui. Però Brasile, Marocco, Haiti, Scozia, questo presenta il girone che già comincia a diventare più complesso, tranne per l'Haiti.
2: Sì. Chiaramente Haiti viene visto un po' come
1: ci va,
2: la Cenerentola
1: del là.
2: Però attenzione, perché Haiti nelle ultime due amichevoli ha strapazzato la Nuova Zelanda, che parteciperà anch'essa al mondiale con un 4-0 roboante, e soltanto negli ultimi 10 minuti è stata recuperata in amichevole dalla Bolivia ed era in vantaggio, per cui è una squadra che si farà rispettare praticamente gran parte della rosa, che ha militato anche in campionati europei, molti in Premier League. Ha come giocatore più rappresentativo Bellegarde, che Alain sicuramente conosce per un passato di Ghana, attualmente nel Brampton, che è un po' il tuttocampista, è quello che lega il gioco, ma va anche a riempire l'area, quindi sarà lui la stella, il punto di riferimento, il faro. Una fase difensiva molto bassa, però quando ha spazio sa come dirlo, per cui attenzione ad Haiti. Vediamo invece alle altre tre, la Scozia, anche se la conosciamo abbastanza perché diversi giocatori militano in Serie A, come sappiamo c'è un blocco abbastanza ampio di giocatori, i due del Napoli, anche se c'è McFratimo, che sarà sicuramente la stella più brillante, non ci sta Gilmour, che Gilmour si è fatto male poco prima del mondiale, quindi non parteciperà, però ne conosciamo diversi altri che militano nelle varie club italiani, tra cui i Ferguson, quello della Roma, quello del Bologna, e lo stesso c'è Adams e Torino, insomma una comunità ben forte presente in Serie A. La Scozia è una squadra che farà della fisicità il suo punto di forza, come sempre è stato storicamente, una squadra che crossa molto, è una squadra che cerca le tori, gli inserimenti anche proprio di McTominay e gli altri. Una ricomposizione un po' lenta, fase difensiva, ha una vulnerabilità soprattutto nella zona centrale dove cede molto, però ecco, è tutta cross, calci piazzati, e questi corner in stile Arsenal che tanto hanno fatto parlare quest'anno in Premier League. C'è poi chiaramente Marocco e Brasile, che si contenderanno con me le prime due posizioni. Marocco viene dal quarto posto del mondiale in Qatar, dal mondiale under 20 vinto, ha avuto un accendamento nella guida tecnica, per cui proporrà un calcio diverso da quello che abbiamo visto in Qatar, un calcio più propositivo. E le stelle conosciamo, insomma, Hakimi, Ibrahim. Ibrahim, mi chiedevi, immagino per le voci che vorrebbero sulla Juve, anche un interessamento della Roma, è lui che dà

0: imprevedibilità lì davanti, anche se non è l'unico, perché a livello tecnico di uno contro uno le soluzioni sono svariate. E poi c'è il Brasile, insomma, il Brasile è atteso a questo mondiale dove, come dicevo ieri, vi anticipavo, non è arrivato benissimo, ma con la roba sulla panchina di Agiotti. Esatto, c'è stato un avvicendamento dell'ultima ora, un infortunio di Wesley, che peraltro è stato un peccato, perché Ancelotti aveva proprio con Wesley trovato una soluzione tattica interessante, alternativa al 4-2-4, che poteva essere un 4-3-3 con quadrilatero centrale. Wesley andava praticamente a ricoprire quasi il ruolo di ala destra, attaccante esterno, un sistema che aveva dato buoni risultati in amichevole con l'Egitto. Purtroppo è durato poco l'esperimento perché si è fatto male, e al suo posto è arrivato un altro calciatore che milita in Serie A, che è Ederson, che peraltro è stato chiamato durante un matrimonio al quale è invitato, e a cui l'hanno contattato così all'ultima ora per essere integrato anche lui con la nazionale.
1: Vabbè, la sorpresa che si è preso. Allora, questi sono i primi quattro giorni. Voglio sentire anche Alen e da Fabio nel salutarci se con Brahim Diaz la Juventus, qualora si aprisse questa possibilità, visto che dopo le elezioni di Florentino si faranno un po' tutti i colloqui interni per definire la rosa, e non dovesse essere possibilità di spazio a sufficienza, visto comunque c'è Arda Güler a proposito di Turchia, c'è Nico Paz che torna dal Como, magari si potrebbe ridurre lo spazio. Se a quel punto la Juventus riuscisse a trovare un accordo con Diaz, è un giocatore che può fare il salto di qualità alla Juventus, Alen, e poi Fabio, rapidamente.
2: Ma dipende come vuoi giocare. Secondo me potrebbe anche togliere spazio ai Diz. Io il Diz lo vedo comunque libero dietro la punta, Raim dove lo fai giocare?
1: A meno che io ti chiama a giocare parte da sinistra, lo fai parte da sinistra e in mezzo ci metti Brahim.
2: Sì, no, beh, il cantore comunque è Brahim Diaz, ma scherziamo. Il porta qualità in Italia, sono i giocatori che hanno la qualità nel contro uno di Brahim Diaz, poi è uno che vede la porta comunque, segna. Se giochi col doppio trequartista con una punta che vede veramente la porta, è chiaro che c'è un grande upgrade per la Juve e per il movimento calcistico italiano.
1: Fabio?
0: D'accordo. Già nel Milan aveva dimostrato di essere un giocatore importante, porta appunto imprevedibilità tecnica, è quasi a destro, per cui anche da questo punto di vista non è facile da marcare. In conduzione è un giocatore che, come si dice, incolla al piede, e credo che qualora avesse spostarsi da Madrid tornerebbe in Serie A un giocatore più maturo, che dal rientro a Madrid si è visto un'ulteriore crescita, secondo me, sotto tutti i punti di vista. Tanto che persino l'impiego è andato ben oltre le aspettative. Cioè nel Madrid comunque Brahim Diaz gioca con frequenza e con un minutaggio anche importante, per cui è maturo, l'età è quella giusta, secondo me farà un bel mondiale, anche nato nelle amichevoli, nell'ultima amichevole prima Coppa, dimostrando ancora una volta di essere un leader tecnico per questo Marocco. Sarebbe un colpo importante, perché Spalletti l'ha detto a più riprese, oltre alle critiche che conosciamo del tiere dell'attaccante, un giocatore di fantasia che sappia agire, galleggiare tra le linee, che possa permettere chiaramente di andare ad aggredire quella zona lì, che è la zona nevralgica, per creare superiorità numerica per sottrarre difese avversarie. Un giocatore con quelle caratteristiche è difficile da trovare. I numeri 10 lo sappiamo, stanno sparendo. Lui ha un'interpretazione del ruolo che ricorda molto i 10 classici, e secondo me potrebbe essere un incastro davvero molto interessante. Non sarà facile, perché Real Madrid, per quanto stia andando incontro a una piccola rivoluzione, però lui per primo non vuole volare l'osso, gli piacerebbe rimanere a Madrid. Vediamo, insomma, quelle dinamiche.
1: Non deciderà lui. Tempi perfetti, abbiamo presenti i primi quattro giorni, domani proseguiamo, ci avviciniamo al kick-off e racconteremo naturalmente tutti gli spunti che arrivano da queste gare. Grazie Fabio Urbisaia, da Bahia, ciao Fabio.
0: Obrigado.
1: Alen, tu come saluti invece?
2: Ciao, dico ciao. Ah, internazionale, non che ti ricordi del 90.
1: Ciao, bravo.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao, bei tempi andati. Grazie. Grazie dalle Manegri, ciao, lo salutiamo, ce lo ricordiamo, così come gli occhi spiritali di Schillaci, Notti Magiche, cantate da Edoardo Bennato e Gianna Nannini, altri tempi, altri giocatori, altre qualità, altro calcio, vabbè. Momento di malinconia, invece momento di Maracanà, tra pochissimo, perché c'è Marco Picari, Lucio Marinucci, poi Stefano Parlomeni, già pronti. Saluto e ringrazio Andrea Maio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TV News. Come sempre, tanto mercato nel corso della nostra trasmissione, dalle panchine ai calciatori, i tanti cambiamenti che ci saranno nel proprio campionato. Ne parliamo con Luigi Garzia in collegamento con noi. Luigi Garzia, ex calciatore di Roma, Torino, eccetera, tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Grazie, ciao Lorenzo.
0: Vorrei parlando del Torino che sembra aver scelto per la panchina della prossima stagione Abate. È una scelta che ti sorprende, una scelta comunque coraggiosa?
1: È abbastanza, però conoscendo Trachi per me non è una sorpresa. Lui punta sempre ai giovani e si è fatto una determinata scelta perché è consapevole ed è convinto al 100%. E poi Abate negli ultimi anni a Terni e a Castellammare ha fatto grandissimo.
0: In effetti, insomma, va definita una scelta interessante perché è un tecnico davvero emergente, adesso si misurerà in Serie A, però in questi anni è stato uno dei tecnici che si è messo maggiormente in mostra.
1: Beh, sono contento, ben vengano tutti questi ragazzi che anche se affrontano un campionato importante e difficile come quello della Serie A, io credo che siano pronti, anche perché stiamo parlando comunque di uno che magari non è stato tanti anni sulla panchina, però nel campo di gioco c'è stato e tanto e come.
0: Aquilani Sassuolo, altra scelta interessante. Ottimo il suo lavoro al Catanzaro, Catanzaro che è arrivato in finale playoff, si è giocato l'accesso alla Serie A.
1: Sì, secondo me farà bene perché è un ragazzo molto preparato. Quest'anno Catanzaro ha fatto veramente grosse gregge, è stato credo il miglior calcio della Serie B. E quindi prima o poi comunque bisogna dare una chance a questi ragazzi, ma io credo che alla fine faranno bene, altrimenti circoleranno sempre gli stessi nomi e la Serie A secondo me ha bisogno anche di una resca.
0: Grosso, il nuovo tecnico della Fiorentina è l'allenatore giusto, Priola, secondo te?
1: Quello non lo so perché Firenze, lo sappiamo benissimo, sono passati diversi allenatori preparati, forti, che hanno fatto bene e mi insegni, penso che è una piazza molto molto difficile, però ormai grosso, talmente tanta esperienza che sicuramente potrà fare bene, però ripeto, Firenze è particolare come piazza.
0: Sì, è chiaro che poi bisogna vedere quale sarà la campagna acquisti, quale sarà il gruppo a disposizione Rosso per una Fiorentina che deve rilanciarsi, che deve tornare a far entusiasmare il proprio pubblico.
1: Beh sì, dopo quello che è successo l'anno scorso e chiaramente andrà definita tutta la rosa, sicuramente ci sarà qualche partenza, chiaramente se vuoi ambire a qualcosa in più dell'anno scorso devi comunque fare un buon mercato e fortunatamente c'è un direttore come Matici che è molto ligato e del mestiere, io credo che farà una buona squadra.
0: Parliamo anche della Roma, c'è da blindare il gruppo dei punti fermi, Dybala, Pellegrini, Celic.
1: Sì, sono giocatori che hanno fatto benissimo e secondo me fa bene Gasperini perché a puntare questi ragazzi che hanno dimostrato di essere giocatori da Roma assolutamente, a tutto Dybala, stiamo parlando comunque di giocatori che per molti possono essere un lusso. D'altronde oramai Gasperini deciderà tutto, ha preso in mano il mercato lui, è un Gasperini alla Ferguson e quindi se ritiene che questi giocatori debbano rimanere è perché entrano nel progetto, ma al di là di questo stiamo parlando di giocatori forti.
0: Obiettivo Greenwood per i giallorossi a 40 milioni alla fine, secondo te l'operazione si può fare? Che cosa pensi in generale di questo fare?
1: Beh, chiaramente è giusto

giusto che vada a prendere un attaccante, per il semplice fatto che l'anno scorso comunque fortunatamente non gli è arrivato male, ma poi è stato il tallone d'Achille della Roma, e chiaramente 40

0: di una squadra che comunque ha vinto. E Allegri, vuoi o non vuoi, un allenatore vince, si è suicidato, la squadra si è suicidata all'ultima giornata, e chiaramente troverà una squadra già pronta, ecco, con giocatori veramente di valore.
1: E invece parlando di Conte, che foto ti immagini per lui? Perché si è parlato, si continua a parlare della nazionale, però per quanto riguarda il CT sembra sempre più forte la candidatura Mancini.
0: Sì, stando alla stampa, sì. Però chiaramente Antonio è un allenatore di squadre top, quindi una volta sistemate soprattutto in Italia, chiaramente rimane solo la nazionale, però se non dovesse andare in nazionale, ovviamente aspetterà, si prenderà almeno inizialmente una piccola pausa, però poi sicuramente appena salterà una panchina di una squadra top, non farà fatica a trovare squadra. Ecco.
1: Tornando al Napoli, secondo te comunque potrà essere competitivo per lo scudetto, per lottarsi fino alla fine, per guadagnarsi di nuovo il titolo in Italia, lottare fino alla fine insieme all'Inter, in questo momento insomma parte con i favori del pronostico.
0: Beh, sì, anche perché la squadra, ripeto, è quella quasi quella dell'anno scorso, sicuramente verrà anche rinforzata. Non dimentichiamo che il Napoli è arrivato secondo, però ha passato mesi e praticamente uno con gli uomini contati, con 6-7 titolari inamovibili nello scacchiere di cose e infortunati. Quindi se non fosse successo questo, se la sarebbero giocata fino all'ultima giornata, secondo me.
1: Parliamo del tuo Lecce e l'addio di Corvino. Ti aspettavi che alla fine salutasse il Pep Salentino?
0: Beh, chiaramente speravo di no, però lì parliamo anche di una questione anche anagrafica. Il direttore è anche un po' stanco, no, per certi versi, però non lo so, non sono convinto al mille per mille che va via, non lo so, stando alle sue dichiarazioni, però io ho sempre quel piccolo dubbio.
1: Io sono
0: Chiaramente
1: convinto
0: sono
1: che non abbia ancora terminato la sua carriera, magari si prenderà una piccola pausa
0: una piccola pausa.
1: e poi
0: Sì.
1: secondo me vuole riprendere perché dentro di sé ha ancora voglia di lasciare il segno.
0: Sì, ma perché caratterialmente è così. Io mi auguro di cuore che sia una piccola pausa di riflessione, ecco, e che possa ritornare, perché comunque la maggior parte dei meriti, è inutile nasconderlo, vanno in questi anni a Lecce, vanno a lui che è riuscito sempre ad allestire una squadra forte e soprattutto creare delle plusvalenze incredibili. Compri a uno e poi ha venduto a 10 Sceto, quindi lì stiamo parlando di una vecchia volpe e uno del mestiere.
1: Ecco, comunque per il post Corvino Sogliano, come lo vedresti, potrebbe essere la soluzione giusta?
0: Sì, perché sono simili per certi versi, nel senso che Sciono è uno dei migliori direttori sportivi e negli ultimi anni è stato lì a Verona e ha fatto la stessa cosa che è accaduta a Lecce, quindi operano con pochissimi soldi e creano tante plusvalenze e riescono a trovare dei giocatori sconosciuti e per poi rivenderli a tanto. E sotto questo aspetto, ecco, ripeto, Sciono è simile a Corvino, quindi se dovesse arrivare, ho i dubbi, credo, e non credo che Verona si possa far scappare un direttore del genere, però tutto può succedere e se dovesse arrivare a Lecce sarei contentissimo.
1: Senti, tornando alla nazionale, va elogiato comunque il lavoro di Silvio Baldini per le due partite in cui è stato chiamato a guidare gli azzurri, ha fatto delle scelte forti puntando il gruppo dell'Under 21, è riuscito comunque a vincere queste due partite e in tanti tra i tifosi italiani vedremo anche di buon occhio la permanenza di Baldini sulla panchina della nazionale maggiore.
0: Beh, chiaramente perché

0: comunque ha colpito, secondo me, anche sull'aspetto umano, perché è un allenatore atipico, no? Su certi aspetti. Non è il classico allenatore con le classiche dichiarazioni, tutto quanto. Badini è un allenatore, una persona che nel mondo del calcio si vede raramente. E poi comunque è un ottimo allenatore, al di là delle due partite vinte con la nazionale. Non credo che rimarrà nella nazionale, almeno quella maggiore, però è giusto che ritorni nel calcio e conti, perché oltre ad essere una bella persona, è anche un allenatore.
1: Nel frattempo l'Under 17 ha vinto il campionato europeo, questo testimonianza del fatto che i giovani italiani ci sono, i giovani sui quali puntare, serve però che poi nel momento in cui arrivano a 18-19 anni le squadre riescano a farli giocare, insomma, riescano a gettarli nella mischia, a puntare su di loro con una certa continuità per poterli vedere poi sbocciare.
0: Guarda, quale occasione migliore in questo periodo? Perché comunque a livello giovanile l'Italia è stata sempre una delle migliori. Chiaramente il problema era che quando arrivavano a una certa età, 20 anni, 21 anni, si fa sempre fatica a metterli dentro, anche se sono giocatori ragazzi validi. Bisogna avere, secondo me, più coraggio e buttarli nella mischia e farli iniziare a giocare anche, non solo esclusivamente in Serie A, perché il calcio non è solamente Serie A. Bisogna cercare di farli fare spesa anche in Lega Pro e Serie B, perché solo così giocando possono migliorare e affacciarsi nel calcio, che conta, che è quello della Serie A. Però io ripeto, sotto quell'aspetto l'Italia a livello giovanile è una delle più importanti.
1: Insomma, tu ne sai qualcosa anche perché hai fatto a lungo parte delle nazionali giovanili come allenatore, quindi insomma hai ben presente il valore, dei giovani italiani in
0: Ma
1: questi anni.
0: guarda Lorenzo, per farti capire, quell'anno quando facemmo insieme a Chicco Ivani il Mondiale Under 20, in quella squadra c'erano giocatori, ti posso dire, Mandragora, c'era Barella, c'erano Orsolini, Favilli, Romagna, Pezzella, gente che poi comunque tuttora gioca in Serie A e anche nella nazionale maggiore. Quindi questo vuol dire che se sei valido, molti di questi ragazzi hanno fatto anche esperienza, come ho detto prima, in categorie minori, per poi entrare nel mondo del calcio del top, che è quello della Serie A.
1: Quindi insomma, si torna al solito discorso, cercare di dare spazio a quei giovani, puntarci, magari non accantonarli dopo un errore, dopo un paio di errori, dopo una partita sbagliata, cercare magari di insistere e di non bruciarli.
0: Bravissimo Lorenzo. Il problema del calcio Italia è che non abbiamo pazienza, perché sapete, negli altri paesi, quando giocano i giovani anche al primo o al secondo errore, comunque puntano e li fanno sempre giocare, perché è normale che debbano sbagliare, soprattutto quando sono ragazzi. Invece da noi al primo o secondo errore poi giocare ti ritorna difficile, ecco. Invece dobbiamo avere pazienza e comunque puntare anche quando magari le cose non vanno bene.
1: Luigi, grazie mille come sempre per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata. E
0: Grazie Lorenzo, è sempre un piacere.
1: dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia andiamo ad ascoltare le valutazioni, in particolare sulla Milan, da parte di un grande ex rossonero come Filippo Galli, che ha parlato a margine del Festival del Calcio a Parma.
2: Sembra, e forse nemmeno sembra, di fare questa domanda a 20 anni. Ti aspetti un'evoluzione, una ripartenza, un nuovo inizio del nostro calcio?
3: Ma io penso sempre positivo, è chiaro che non è semplice perché rimanere un pensiero riduzionista tiene in una condizione, in una situazione di comfort, la famosa comfort zone, perché controllo, divido e controllo, separo e controllo, e quindi tenere tutto assieme è molto difficile, le responsabilità, anche più paure, e quindi poi una persona va nel timore, nella paura, perde tutto controllo e non sempre riesce a agire come vorrebbe, allora preferisce rimanere nel conto.
4: la situazione del Milan, sì.
3: Ma situazione complessa, come a proposito stavamo parlando di complessità, speriamo che si decidano più in fretta possibile quelle che sono, perché la governance alla fine, no? Chi sono le persone che avranno gli incarichi importanti, chi risponderà a chi e chi farà cosa, quello che sia a partire dall'amministratore delegato e in giù fino al tecnico e quindi di conseguenza.
1: E sempre a margine di questo evento ha parlato anche il responsabile del settore giovanile dell'Atalanta, Samaden, le sue considerazioni sul calcio giovanile.
4: Direttore, partiamo innanzitutto dalla soddisfazione per questa annata del settore giovanile dell'Atalanta. Le chiedo che tipo di bilancio hai a livello di club, insomma, e per il lavoro che l'Atalanta porta avanti da tanti anni.
5: Ma sicuramente è una grande soddisfazione per tutti, portare a un risultato in una vittoria come quella della Coppa Italia, ed è un risultato con tutti quelli del settore giovanile che ha avuto un lavoro che parte da lontano, in primis di una proprietà e la famiglia per terra. Di tante persone che poi non tolgono la soddisfazione sul campo, ma sono quelle che magari nell'ombra lavorano tutti i giorni e da anni per far crescere il gioco. Quindi è bello anche ottenere risultati, anche se l'obiettivo principale del lavoro del settore giovanile è che gratifica anche tutte le persone che magari per anni hanno contribuito alla crescita di bambini che poi diventano adolescenti e poi diventano magari giocatori della prima.
4: Ecco, il successivo della Serie A ha fatto di tante cose che andranno cambiate. Perché comunque l'Atalanta continua a portare giovani come dentro palestra, ma non solo, anche ad altri livelli.
5: L'Atalanta è una proprietà illuminata, la famiglia Percassi, Luca, che è riferimento per tutti, Chidiano, ha una tradizione andinea che da sempre ha avuto un obiettivo, quello di far crescere i giovani, ha un ambiente, ha delle strutture pazzesche che sono secondo me simili a quelle dei maggiori club europei. Ecco, dico e lo tramuto nel problema del calcio italiano, l'Atalanta è un'isola felice, realmente un'isola felice dove ci sono le condizioni migliori per i ragazzi a crescere, e nello stesso tempo non dovrebbe essere un'isola felice, ma dovrebbe essere quello che tutti i club italiani offrono, a seconda ovviamente della categoria di appartenenza, ma che purtroppo invece è una cosa che non succede.
4: Per dire che forse una rivoluzione del calcio italiano a partire anche dal settore giovanile, le chiedo se la chiamasse il futuro presidente della federazione che sta a essere eletto, le chiedesse, ecco, che cosa potremmo cambiare, che cosa gli risponde?
5: Io dico, quando le cose non funzionano bisogna avere la capacità innanzitutto di fare una fotografia dello stato attuale, quindi in qualsiasi situazione di emergenza, di disagio. Ho fatto l'esempio di un terremoto, noi effettivamente un momento, parlo di calcio italiano, non so, di giovani, che è simile a un terremoto, a un tsunami. La prima cosa è fare uno stato, avere la consapevolezza di quello che si è fatto, fare una fotografia e poi cambiare, perché se le cose non funzionano bisogna cambiare la ricetta. Credo che il cambiamento passi principalmente dalle persone, dalla competenza delle persone, di avere nei posti giusti, nei posti di comando, nei posti, diciamo, dirigenziali, manageriali, persone che sono competenti e hanno la capacità non solo di operare nel presente ma di disegnare il futuro. Quindi io la prima cosa che farei è investirei fortemente nelle persone alle quali poi va la indipendenza, l'autonomia per poter scrivere, disegnare su un foglio bianco, perché noi dobbiamo considerare che il nostro calcio è un foglio bianco. Se partiamo da questa consapevolezza abbiamo tutte le risorse per poter ripartire anche velocemente, ma se non si ha la consapevolezza e la volontà di fare una rivoluzione, probabilmente con piccoli cambiamenti ci saranno anche piccoli.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione della Tiamo Bugnosa. Appuntamento domani. Buona serata a tutti.

Il calcio ci fa impazzire. A Tucci, il focus più completo sulla terza categoria professionistica di calcio, solo su TMV Radio.

0: Buongiorno, ben ritrovati agli studi di Firenze. Questa è A Tutta C, la vostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Microfono Luca Barellini, in cabina regia Re Giorgio Sorani per l'appuntamento di martedì 9 giugno. Siamo sull'onda lunga della finale di ritorno dei playoff promozione di Serie C, visto meritatamente l'Ascoli passare al torneo cadetto, passare in Serie B, tornare in Serie B dopo due anni. Si è chiusa ufficialmente a questo punto tutti gli effetti la stagione 25-26, si parla a questo punto il focus legato inevitabilmente al mercato, quelle che sono le manovre propedeutiche al via della prossima stagione, della stagione 26-27. Prima di dare via alle danze, come di consueto, ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale di TMV Radio, ma anche e soprattutto tramite il 61 del digitale terrestre, 31 8200213, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Buongiorno, ben ritrovato a Luca Esposito dalla redazione di TOC. Ciao Luke.
1: Buongiorno a te, caro, buongiorno a tutti gli spettatori e radioascoltatori.
0: Allora, Luca, giornata quella di ieri, quella che abbiamo affrontato la prima dopo l'ufficialità della promozione dell'Ascoli, sull'onda lunga delle reazioni arrivate dal post partita del Duca. Hanno parlato tanti protagonisti, tanti probabilmente ne parleranno anche prossimamente, anche nelle prossime ore. Ti chiedo se a tuo parere è l'esito più corretto, più giusto, quello uscito dal Del Duca. Non dico tanto nell'arco dei 180 minuti, quanto per quello che si è visto e si è potuto apprezzare anche nel corso della stagione regolare.
1: Sì, abbiamo detto più volte che l'Ascoli avesse qualcosa in più rispetto alle altre. La verità, io pensavo, no, di solito le squadre che duettano fino alla fine, di solito subisco anche psicologicamente il cosiddetto contraccolpo, no? Non c'è stato questa volta, perché non c'è stato? Perché c'è un'impalcatura di gioco che mister Tomei ha saputo, al di là del contraccolpo che è psicologico e mentale, invece ha vinto perché il tecnico Tomei ha dato un'impalcatura di gioco a una squadra che ha sempre espresso, io ricordo Tomei al Picerno, e anzi ne parlavo io proprio con Marco Scero, attuale secondo di Spalletta alla Juventus, che diceva quando era al Merirosi a Salerno, ricordò bene quell'amichevole con il Picerno, allenato poi da Tomei, lui disse mise molto in difficoltà quella salernitana, ma tu dicevi questo è un attore che fa strada perché sa quello che vuole, ed è così, anzi secondo lui potrebbe, anzi farà bene anche in Serie B, perché è uno che ha idee e ha una visione di gioco molto moderna, per cui questo è importantissimo, al di là della caratura diciamo della squadra, un organico sicuramente sulla carta non proprio forte da vincere il campionato, però ripeto, quando hai un allenatore diciamo preparato e sul pezzo i risultati vengono e arrivano davvero in modo anche impressionante, perché quindi 14 vittorie consecutive dimostrano quando diciamo l'Ascoli voleva tallonato per parecchie giornate l'Arezzo, non era un frutto, non era un caso, ma era un percorso studiato, un percorso comunque dettato dal lavoro, da grandi lavori di Tomei. Quindi complimenti a Patti dopo l'esperienza alla regina con Taibi, poi lo scorso anno con il Latina, con tante difficoltà, questa volta diciamo il giovane bravo Patti è uscito nell'intento e riportare, come ricordavi tu, l'Ascoli dopo appena due anni nella serie che merita, anzi sta anche stretta la Serie B. Quindi complimenti all'entourage, a tutto il management dell'Ascoli.
0: Chiudiamo un secondo il tema Ascoli, ti chiedo, secondo te adesso in proiezione, visto che oramai formalmente siamo già proiettati sul nuovo anno. Secondo te quanto questo Ascoli deve cambiare pelle, perché di elementi con esperienza in cadetteria ce ne sono, non ce ne sono oggettivamente molti. Mi viene in mente Capitan Curato, mi viene in mente Gori in attacco, ma ne prendo due giusto per citarne due. Milanese a centrocampo è un altro senza dubbio che la cadetteria la conosce. Ti chiedo, secondo te, quanto deve cambiare?
1: Ma io credo che bisogna fare qualcosa alla Serie B, non alla Serie C. Lo dimostra lo scorso anno a Avellino, dove aveva vinto il campionato di C, non stravinto, perché comunque alla fine c'era il Cerignola che furono tolti dei punti, diciamo, che vinse immediatamente il campionato di Serie C. E lo scorso anno ha dovuto fare un grande lavoro di rinforzamento, di potenziamento. Per cui non credo tanto che il fatto che non credo che la squadra, sì, se undicesimo potrebbe anche andare bene, però bisogna corroborare, bisogna costruire, bisogna rinforzare, perché la Serie B, come abbiamo visto quest'anno col Bari, la Carto non era una squadra che doveva andare in Serie C. Quindi serve esperienza, serve quella giusta mentalità, perché molti sono anche sotto me, è un neofita per quanto riguarda la Serie B, incognita, come incognita che lo stesso Floro Flores al Benevento. Quindi secondo me devo rinforzare sicuramente almeno due per reparto, ecco, e sono stretto da almeno due per reparto per centrare una sacra, l'obiettivo, diciamo, sindacale, quella salvezza tranquilla. E quindi bisogna fare delle opportune, diciamo, innesti.
0: Luca, spostiamoci e salutiamo l'Ascoli, lo riprenderemo nella seconda parte di trasmissione, ma concentriamoci su chi sarà protagonista anche il prossimo anno in Serie C. Nelle corsi ore di ufficialità ne sono già iniziate ad arrivare diverse, e anche di primo piano, iniziando dal rinnovo del tecnico del Casarano Vito Di Bari fino al 2028, una conferma innanzitutto meritissima per quello che Di Bari e tutto il Casarano è stato in grado di fare. Altre due ufficialità importanti sono quelle della San Berettese, che rispetto dell'anno scorso, quando ne ho promossa, ho mosso il mercato un pochino in ritardo, probabilmente quest'anno è partita già subito bella forte. Già nei giorni scorsi è arrivata un'ufficialità, se non ricordo male, ieri ne sono arrivate addirittura due, Krapikas in porta e Fagioli, non quello della Fiorentina, Alessandro Fagioli, per l'attacco, mister Boscaglia. Inizierei da Casarano e San Benedettese, Luca, diciamo, hanno dato conferme importanti viste la prossima stagione.
1: Ma era su Casarano, ha detto tu, era giusto riconoscere quanto fatto sul campo al giovane Vito Di Bari, che per la volta si affacciava tra i professionisti. Credo che ha fatto molto molto bene, anzi ha sorpresa anche molti addetti ai lavori, che ripeto, è arrivato addirittura nelle fasi degli ottavi di finale di playoff, quindi addirittura ostacolando, diciamo, dando di difficoltà, mettendo in difficoltà anche le big dei playoff. Quindi sicuramente Casarano, al di là, certo, del campionato monster, del campionato importante, un campionato all'altezza, è stato bravo anche nei playoff, quindi addirittura a recuperare le partite che sembravano compromesse. Quindi giusto ripartire da Vito Di Bari. Mentre le altre, per quanto la San Benedettese, a me piace molto questo attaccante giovane, 26 anni, Alessandro Fagioli. Lo scorso anno, non vorrei sbagliare, a Trieste, però è un giocatore, un attaccante, sì, che può davvero, secondo me, dare tanto alla San Benedettese. Come ricordato tu, quest'anno si è mossa in anticipo con Krapikas anche in porta, l'ex Cerignola, non è più giovanissimo, classe 99, però ripeto, anche qui bisogna mettere uomini di esperienza, ecco perché oggi la Serie C diventa sempre più competitiva, le squadre sono tutte preparate, e quindi oggi non lo so se aiutami tu, se sarà introdotta la sala di campo, questo è un altro diciamo, sì, tema da trattare, fondamentale, quindi per cui bisogna essere competitivi, perché credo che tutte le squadre poi sia allineeranno al sistema, quindi è chiaro, bisogna muoversi in anticipo. Ha fatto bene la San Benedese su questo.
0: Rinnova anche il capitano del Pitaletto Panatti, rinnovo triennale, quindi insomma un impegno anche economico importante da parte del club bresciano. Rinnovo anche per Lazzignano con Cariolato fino al 28. In proiezione prossimo anno, prossima stagione, c'è tanta attesa, Luca, anche a Foggia, dove a meno di situazioni impreviste e imprevedibili si dovrebbe andare incontro alla ammissione in campionato. La situazione della Ternana l'abbiamo raccontata, è stata tolta l'affiliazione a seguito del fallimento, quindi Ternana formalmente non esiste più, si libera uno spazio nello slot, uno slot disponibile tra i 60, toccherebbe alla formazione alla miglior retrocessa, che in questo caso al termine della stagione 25-20 toccherebbe al Bra. Formazione, l'unica formazione retrocessa dai playout, perché di fatto quest'anno i playout se ne è disputati solo uno. La formazione piemontese però non sembra orientata a presentare domanda di riammissione, ed ecco che il Foggia sta lavorando per essere subito, per tornare subito con la proprietà competitiva dopo un inizio di esperienza della famiglia Casiglio abbastanza complicata, ma probabilmente più figlia di quello che è arrivato prima di loro, più che delle reali responsabilità. Si parla di Longo, attuale tecnico del Crotone, come candidato forte per la panchina di Sanelli. Secondo te, con tutte queste complicazioni, con tutti questi stravolgimenti di fronte, il Foggia, questo Foggia, ha le chance, non ti dico per essere protagonista per l'altissima classifica, ma quantomeno per tornare a squadra, una realtà competitiva nella parte destra della classifica?
1: Sì, tra l'altro aggiungerei anche l'ammissione sarà fallita anche perché non ci sono le seconde squadre che non hanno fatto richiesta, per cui automaticamente anche il semplice del per il Foggia. Si Foggia partire da nuovo sicuramente con il direttore di Vitec Saverino, io conosco benissimo, farà sicuramente un si è affimato, al di là dell'amicizia che lo lega al presidente, sicuramente farà una squadra all'altezza di Foggia. Non si possono permettere una retrocessione perché sono stati comunque ammessi, e quindi bisogna approfittare, anche perché c'è il derby, ad oggi c'è un derby col Bari, quindi bisogna costruire una squadra importante. Sai, i derby sono sempre derby, anche se Bari c'è sempre questa speranza di essere ammessi in Serie B, perché la situazione a Casa della Mar non, ad oggi non è proprio chiara. Questo possiamo
0: domani
1: dire.
0: C'è una giornata importante per le Vespe.
1: Sì, la domanda è importante, vedremo, incrociamo le dita per gli amici di Castellammare. Per cui dicevamo del Foggia, che sicuramente è costruire una squadra competitiva, perché non è ciclo scorso, ieri sentivo un po' i pareri degli ex tecnici della Salernitana che dicevano che quest'anno la serie di Regione C sarà una sorta di B2, se Bari dovesse rimanere, Bari, c'è il Catania, c'è il Cosenza, c'è la Salernitana, quindi è chiaro che il Foggia che potrebbe essere una mina vagante, per cui davvero bisogna costruire per il futuro, perché dopo per non pentirsi, ma io se avessi no, bisogna, allora, lo stiamo dicendo oggi abbiamo 9 giugno, il giugno ci sarà un campo difficilissimo, e fanno bene i direttori sportivi insieme in concerto con la società a muoversi prima, perché davvero sarà un campionato dove non ci sarà proprio la zona cuscinetto, ma ci sarà tanto equilibrio, quindi il Foggia, io mi auguro che il Foggia memore degli ultimi errori che non sono attribuibili a questa società, sicuramente come dicevi tu, però bisogna adesso fare un passo in avanti e dare soddisfazione a questi tifosi, quest'anno hanno pelato tanto.
0: Tra l'altro un girone C, e ti saluto e ti ringrazio.

0: ringrazio, che avrà una miriade di derby tra Campania e Puglia. Ce ne sono veramente, veramente tanti. Mancherà di fatto la Sicilia, avrà solo Catania, l'anno scorso ne aveva tre, Siracusa, Trapani e appunto il club rossazzurro, calcio siciliano, che in questi anni, mentre il sud, ne parlavamo nel corso dei playoff, Luca, si ricordi, nelle tante formazioni del sud, che sia in Serie B che in Serie A, arrivavano in avanti, la Sicilia sta facendo un po' un passo indietro, perché di fatto nel calcio professionistico ci sono solo Catania e Palermo in Serie B, Messina retrocesse in eccellenza, Cireale retrocesse in eccellenza, Siracusa e Trapani retrocesse in Serie D e tante altre realtà che stanno purtroppo faticando, quindi con un sud che sta vivendo un momento di forma calcisticamente positivo, la Sicilia è un po' l'eccezione che conferma la regola, ma speriamo che possa tornare protagonista al presto. Luca, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a te, buon lavoro a te.
0: Salutiamo Luca Esposito dalla redazione di tutci.com. Vi ricordo ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp, che è il 3318200213. Ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi andiamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Siamo di nuovo in onda dagli studi di Firenze di TMV Radio a tutta C, puntata di martedì 9 di giugno. Vi ricordo il 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. Vi ricordo che ci potete seguire tramite tmvradio.com, tramite anche e soprattutto il 61, il canale 61 del digitale terrestre. Giorgio Sorani in cabina di regia, Luca Pacellini al microfono, ma soprattutto il presidente dell'ASCLI, Bernardino Passeri, in collegamento con noi. Buongiorno, presidente.
1: Buongiorno, buongiorno a voi,
0: Allora, presidente, mi viene facile chiederle come sta, nel senso se si è reso da quella botta di adrenalina che è stata la gara di domenica e a qualche ora di distanza, quali sono le emozioni, magari si recupera un po' di lucidità, quali sono le emozioni, le sensazioni che stai vivendo?
1: Esattamente come dice lei. Oggi è il primo giorno, sono in Spagna, sto cercando di, come dire, elaborare tutta questa energia positiva che si è creata e riportarla sul campo. Via, questa è la sensazione. Sono stati dei momenti, Ascoli crea delle forze, delle energie che non sono paragonabili a nessun posto, voglio dire. Così, siamo pronti a ripartire.
0: Ecco, diciamo che un impatto positivo come il suo, quello della sua famiglia, della sua proprietà, in una squadra di calcio, sinceramente non si vedeva da tanto tempo, perché siete arrivati di fatto meno di un anno fa, perché formalmente diciamo un anno fa all'inizio della stagione che si è appena conclusa, e siete stati subito in grado di portare a casa il bottino, quello grosso, quello sostanzioso. Mi viene da chiedere quali sono, diciamo, a mente fredda anche in questo caso, quei capitali, diciamo, quegli ingredienti fondamentali, su quali si basa questo capolavoro, questa ricetta, questa torta chiamata Ascoli.
1: Ma guardi, basato su dei principi semplicissimi, siamo partiti lì, siamo partiti che il calcio è uno sport e abbiamo ricostruito le basi, diciamo, da dove nasce lo sport, dalla dignità, dall'onestà, dalla passione. E lì è venuto tutto, dire facile, un eufemismo. Ma nella realtà, diciamo, si è sviluppato con serenità. Abbiamo lavorato con la ricerca di ragazzi che incarnavano, diciamo, questo modo di pensare, e poi abbiamo messo insieme tutti i tasselli. Il nostro mister, allenatore, è stato eccezionale. Ma tutto lo staff ha vissuto un momento fantastico, diciamo, via. Questo è stato, questo è il segreto, non ci sono altri segreti.
0: Presidente, c'è stato un momento in cui ha avuto, seppur diciamo da neofita del mondo del pallone, qual è, diciamo, nelle vesti di presidente, la sensazione che c'è stato un momento, un episodio, un qualcosa che l'ha fatto capire nell'arco della stagione, perché poi ricordiamo l'Ascoli non è stato strepitoso solo nei playoff, è stato strepitoso anche nella cavalcata che l'ha portato a ridosso dell'Arezzo anche nella stagione regolare. C'è stato un momento, un episodio, una dichiarazione, qualcosa nell'arco dell'anno che le ha fatto pensare, è che forse quest'anno davvero succede l'imponderabile?
1: Sì, devo dire sì, subito dopo la fine del girone andata i ragazzi erano, tra virgolette, molto concentrati, ma anche arrabbiati, perché anche secondo loro avevamo ottenuto meno di quello che potevamo meritare. Da quel momento in poi ho visto che hanno iniziato una crescita esponenziale anche nel carattere, e da lì poi ho detto, ma la vorremmo fare, e poi abbiamo iniziato la rincorsa, corsa strepitosa fino ad arrivare, diciamo, alla pari dell'Arezzo, e lì un po' da mare in bocca è rimasto, perché potevamo veramente anche vincere il campionato. Però poi, devo dire, dopo, assolutamente dopo, anche il playoff è stato qualcosa di straordinario. Credo che abbia vissuto dei momenti che forse non sono nemmeno paragonabili a quelli del campionato, sia io sia tutta la squadra, tutta la società, tutto lo staff, insomma, abbiamo vissuto momenti strepitosi.
0: Presidente, adesso probabilmente vi arriva il difficile, perché se fino ad ora è stato complicato, probabilmente lo sarà ancora di più, poi perché c'è una serie da iniziare a programmare, a strutturare, perché è un campionato tradizionalmente molto equilibrato.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
3: Ad Arezzo, Macerata e Lecco vince il centrodestra, Agrigento, Trani e Chieti vanno invece al centro-sinistra. Sono i risultati elettorali dei ballottaggi nei 6 capoluoghi di provincia dei 42 comuni chiamati nuovamente alle urne per l'elezione dei sindaci, dopo che nella prima tornata, il 24 e 25 maggio, nessun candidato era emerso vincitore. Si ferma invece al 52% il dato sull'affluenza, in calo di oltre 8 punti rispetto al primo turno. Svolta improvvisa nella nuova escalation tra Israele e Iran. Secondo fonti israeliane, il governo di Benjamin Netanyahu ha sospeso gli attacchi contro Teheran dopo le pressioni del presidente americano Donald Trump, che nelle ultime ore ha chiesto

0: Parti di fermare immediatamente le ostilità. Anche da Teheran è arrivato un segnale di de-escalation poco dopo l'appello del presidente americano a Israele e Iran affinché smettessero di sparare. Il comando militare delle guardie rivoluzionarie ha annunciato la cessazione delle operazioni contro lo Stato ebraico, rivendicando però una risposta dolorosa ai raid israeliani. Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine, almeno 15 morti e 100 i feriti. È scattato un allarme tsunami che prevede l'evacuazione di aree costiere. Le onde potrebbero raggiungere un'altezza tra 1 e 3 metri. La scossa si è verificata questa mattina alle ore 7.37, ora locale, ad una profondità di 35 km al largo delle coste dell'isola di Mindanao. Fulcro dell'informazione economica del sistema delle Camere di Commercio, l'Istituto Guglielmo Tagliacarne compie 40 anni di attività.
1: Dagli anni Ottanta le imprese italiane sono state protagoniste di grandi trasformazioni, lo confermano le ricerche e le analisi del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, che quest'anno celebra i 40 anni di attività.
2: Se guardiamo le dimensioni, sembrerebbe di no, perché il 95% delle nostre imprese sono microimprese. Lo sono oggi come lo erano negli anni Ottanta. In realtà invece c'è stato un grande cambiamento, è un cambiamento che è andato verso uno strutturarsi sempre più delle aziende. Questo lo vediamo dalle forme giuridiche. Negli anni 80 avevamo un 90% di ditte individuali e pensiamo che c'erano 50.000 società di capitale, una cifra quasi irrisoria. Oggi abbiamo che il peso delle ditte individuali è diventato del 55, quindi è poco più della metà, ma soprattutto le società di capitale sono diventate 1,5 milioni. È una crescita notevolissima. Nell'ultimo quarto di questo quarantennio più 38%, cioè una crescita incredibile, dove in alcuni settori, in questo caso per esempio anche l'agricoltura, no? Se guardiamo dal 2000, confronto che possiamo fare con le imprese, sono aumentate di 4 volte le società di capitale.
1: In questi 40 anni, quali altre trasformazioni hanno vissuto le imprese italiane?
2: Partiamo da anni 80, gli anni dei distretti industriali, della piccola e media impresa, delle specializzazioni produttive, con una presenza manifatturiera del 20% sul totale delle imprese, una presenza del commercio che è rilevante, se pensiamo che è quasi la metà, 45%. Oggi i dati del registro delle imprese ci dicono di un manifatturiero che pesa meno del 10%, di un commercio che pesa un quarto, il 25, circa il 25%. Cosa è cresciuto? È cresciuto il settore terziario, ma che tipo di terziario? Un terziario che guarda la tecnologia, quindi lo sviluppo dei servizi tecnologici, del turismo, della consulenza professionale. Diciamo dei servizi avanzati alle imprese, diciamo, di tutto questo tipo di attività che sono cresciute un po' a discapito di quelle tradizionali.
0: Nuovi esami medici per Jannik Sinner, il tennista azzurro, è arrivato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti medici programmati dopo il malessere che l'ha colpito al Roland Garros, portandolo all'eliminazione al secondo turno contro Manuel Cerundolo. L'azzurro aveva infatti accusato un colpo di calore che gli ha causato vomito e crampi.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Seiecom Entrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entrabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
7: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
8: Prendo una decisione per Stankovic perché Stankovic ti porta ricchezza. Secondo me la vicenda Bissek e De Vrij sono due cose aperte, poi andremo alla settimana che comincia domani oppure oggi se guardate questo video di lunedì, è perché dovremo andare dentro il discorso collegato a Palestra per capire se l'Inter preparerà un rilancio rispetto a tutte le cose che vi ho raccontato. Volevo anche mettere un po' di ordine sulla Roma, sugli obiettivi concreti. Anche qui c'è una promessa elettorale del Fenerbahce, se dovesse vincere le elezioni possono prendere Greenwood, ma devono andare ancora dal Marsiglia. Intanto mi fa pensare molto il fatto che Paolo Maldini si sia sganciato da questo treno, evidentemente ha altre prospettive e non se la sente di imbarcarsi in questa avventura. Poi Maldini è uno molto riservato, quando sente queste sparate, questa è la mia chiave di lettura, queste sparate inaudite, incredibili, assolute, è evidente che qualche riflessione lui la voglia fare. Ma sul Paxão che viene accostato alla Roma, non c'è, è un altro nome scaraventato, che io sappia non è in una lista in cima, esattamente come piace molto Nusa, ma è un'operazione che anche per discorsi tecnico-tattici in questo momento non è. È la settimana dei rinnovi, come vi ho detto ieri, si cercherà di capire cosa deciderà Greenwood. Ci possono essere altri nomi coperti, Summerville lo teniamo, ma Paxão non è una cosa oggi concreta sull'interesse della Roma, che nella settimana che sta per cominciare vuole mettere a posto tutte le vicende contrattuali per poi dedicarsi ai rinforzi, alla cessione che deve fare e a tutte le cose che sono collegate. Un paio di sere fa, era il 4 di giugno, se non sbaglio, il 5 di giugno, un paio di sere fa, feci un video verso le 20:50 parlandovi dei tre nomi per la Juventus, per l'attacco, che confermo in pieno. Ho aggiunto un altro video il giorno dopo dicendo quanto per me sia uno da Juve Sorlot. Le cose stanno andando avanti perché c'è la sua apertura. La Juve si era mossa sapendo della sua apertura, esattamente come si era mossa per Alisson. La differenza tra Alisson, Sorlot e i club di riferimento, che mentre per Alisson poi la Juve ha sottovalutato il discorso Liverpool, nel caso di Sorlot deve andare a trattare con l'Atletico. Ora va benissimo avere l'accordo col diretto interessato, aspettiamo di capire se la valutazione sarà di 25, di 28, di 30 milioni, Vi ho parlato del rimbalzo con Julian Alvarez, che in questo momento è fermo semplicemente perché l'Atletico non può perdere due attaccanti contemporaneamente, anche perché già c'è uscendo Sorloth, se uscirà e troveranno l'accordo, di sicuro la Juve adesso ha un po' di fretta, ma è normale che abbia un po' di fretta perché siamo in una situazione, non dico di emergenza, ma in cui le squadre devono cominciare ad aggiungere dei tasselli. Su Brian Diaz io tengo quella posizione di freddezza, dobbiamo seguire secondo me anche qualche altra situazione legata a ruoli che la Juventus deve coprire e soprattutto il discorso del difensore centrale con le uscite che mi sembrano determinanti. Su Bernardo Silva mi avete chiesto in tanti, noi manteniamo la posizione che ha mantenuto Gianluigi Longari sul Barcellona, rispettiamo le parole di Bernardo Silva che evidentemente non si può e non si vuole esprimere in questo momento, sbilanciarsi nei giorni che portano al mondiale, agli impegni che lui ha, tutte le situazioni assolutamente collegate. Su Lobot, che la Juve secondo me perdiamo del tempo. Su Meret, in una lista di portieri, vi dico sinceramente, oggi perdiamo del tempo perché il Napoli, che cerca un altro portiere, vi ho fatto il nome, vuole eventualmente trovare una sistemazione per Milinkovic-Savic, che probabilmente non è il portiere ideale di Massimiliano Allegri. A proposito di Allegri, continuate a chiedermi, io vi dico che comunque la narrazione, secondo questa narrazione, il Milan è arrabbiato perché Allegri aveva raggiunto un accordo con il Napoli prima di Milan-Cagliari, sono sincero, è una narrazione che non mi risulta, anche perché avendo poi deciso di esonerarlo, se fosse stato davvero arrabbiato, se avesse scoperto questa roba qui, probabilmente si sarebbe liberato di un contratto. Nessuno alle prove. Poi mi sembra anche importante sottolineare questo aspetto, ma se sai questo, dillo prima, perché dirlo dopo è come se io vi dicessi che Antonelli ha vinto l'ultimo Gran Premio. Non mi occupo di Formula 1, ma gli faccio i complimenti perché è un ragazzo straordinario, è normale. Dopo dice aveva un accordo e dopo che però ha incontrato Italiano, e vi ho raccontato qual è stata la svolta di giovedì, quella fondamentale dopo le 13, che ha portato direttamente Allegri sulla panchina del Milan. Un'ultima cosa volevo aggiungere. Nei dialoghi per Glasner, in attesa che Cardinale decida, e con la variabile Ibrahimovic Pochettino, è stato toccato l'argomento legato a Mateta. Io ho avuto conferme di questa cosa, una cosa che si stava evolvendo in modo clamoroso in una notte di gennaio, come ricorderete, quando vi raccontai quello che era accaduto con un tweet di una clamorosa decisione del Milan di andare su Mateta. Poi le cose sono rientrate, avevano concordato il prezzo per l'estate, poi si erano fermati perché volendo anticipare hanno capito che il ragazzo non era pronto, il ragazzo poi ha dimostrato di essere pronto, ha deciso molte partite, le due coppe del Crystal Palace le ha decise lui, ha un buonissimo rapporto con Glasner, ho letto delle valutazioni secondo me eccessive, 40-45 milioni, erano 32-35 a gennaio, e quando mancavano 6 mesi alla scadenza del contratto tra un anno, quindi era un anno e mezzo, adesso manca circa un anno e vediamo, perché se, visto che si dice ma Aquilani va al Sassuolo e si porta qualche suo fedelissimo, vorrebbe, vi confermo che il rapporto è buono, che l'attaccante è recuperato, che è stato decisivo nell'era di Glasner al Crystal Palace, dobbiamo aspettare però tutto il resto, perché questi dialoghi, per come funziona oggi il Milan, secondo me hanno bisogno di qualcos'altro, hanno bisogno di mettere una parola fine, perché altrimenti parliamo di cose che in questo momento sono soltanto cose per sentito dire. Fin quando non sciogli le riserve e non esci da questa situazione, un partito di qua, un altro partito di là, un altro partito in mezzo, io decido, tu decidi, mi sembra una cosa elettorale dei presidenti, ma io di Florentino Perez ho rispetto assoluto per quello che ha fatto nella storia del Real Madrid, e secondo me Florentino Perez può permettersi di fare qualsiasi cosa. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata, di nottata, e ci vediamo molto presto per un altro contributo.
9: Buongiorno e ben ritrovati. Aggiornamento sull'estate 2026. Questo video in pratica non è altro che un aggiornamento sul primo rilascio sull'estate 2026, ma prima di vedere cosa dicono le stagionali sull'estate, diamo un aggiornamento sul

del fenomeno del Niño, perché il modello europeo mostra in tutte le sue previsioni un segnale molto chiaro e molto netto che il prossimo evento sia forte o anche molto forte, un Niño quindi paragonabile a quegli eventi piuttosto rari del Super Niño, ma addirittura alcune previsioni mostrano anche ad un evento più forte di quelli passati. Sarà molto importante capire effettivamente quali impatti avrà questo El Niño, soprattutto in un clima più caldo, che diffonde più caldo, ma come abbiamo spesso detto e volentieri, gli effetti sono maggiori per quanto riguarda le aree dove il fenomeno si sviluppa, quindi lungo la fascia equatoriale, e sono effetti indiretti alle medie latitudini, perché questo fenomeno poi dovrà scontrarsi con le dinamiche delle mie latitudini, quindi non c'è ogni volta una risposta univoca. Per capire gli effetti diretti e indiretti, facciamo l'esempio del sasso lanciato nello stagno. Laddove questi cerchi tendono praticamente a uscire fuori in maniera molto chiara, là sono effetti diretti, quindi lì in pratica stiamo parlando della zona del Pacifico equatoriale. Cosa vuol dire effetti diretti? Che ogni volta che c'è una causa c'è sempre lo stesso effetto. Al di fuori di questa zona gli effetti sono indiretti, perché vedete come le onde tendono a indebolirsi, a modificarsi, e quindi vuol dire che non è detto che ogni volta che c'è questo fenomeno del Niño si verificano sempre le stesse situazioni. È vero che aumenta la probabilità di alcuni scenari, ma aumentare la probabilità di alcuni scenari non significa una certezza. Questo dipende fortemente dalle condizioni di base che troverà il Niño una volta che si sarà sviluppato. Vediamo intanto le stagionali cosa dicono circa questo fenomeno, e notate come l'impronta di questo fenomeno viene visto dal campo delle precipitazioni, e per quanto riguarda la fascia equatoriale, notate come il verde rappresenta proprio la traccia lasciata da El Niño, e così come anche il colore marroncino sta a indicare proprio le zone che generalmente sono secche durante il fenomeno del Niño. Al di fuori di questa zona, come per esempio l'Europa, non abbiamo una certezza che queste precipitazioni siano proprio dovute al Niño, perché, come detto, queste possono essere anche la traccia lasciata dalle classiche dinamiche delle medie e latitudini. Del resto non c'è una correlazione forte per quanto riguarda temperature e precipitazioni proprio in Europa. Ovviamente per quanto riguarda il Niño manca ancora l'ufficialità, perché non è solamente acqua calda il Niño, ma è anche una modifica della circolazione lungo il Pacifico equatoriale, e ancora, diciamo, questo accoppiamento tra oceano e atmosfera manca, ma potrebbe avvenire proprio nel corso delle prossime settimane, quindi diciamo che manca poco per entrare nell'ufficialità del fenomeno di questo evento particolarmente interessante e che è ben analizzato da tutti gli studiosi del clima, soprattutto per gli impatti che potrebbe avere. Bene, intanto guardiamo le stagionali sull'estate. Le stagionali mostrano effettivamente quello che abbiamo detto nella volta scorsa, con delle anomalie di precipitazioni negative per quanto riguarda l'Europa centro-occidentale e positive per quanto riguarda l'area del Mediterraneo. Questo non vuol dire che pioverà sempre, ma vuol dire che c'è la tendenza ad un aumento della possibilità che queste onde calde, che possono ancora una volta dominare sull'area del Mediterraneo in Europa, come mostrano effettivamente le anomalie di temperatura, queste onde calde possono essere interrotte da passaggi instabili. Questo perché l'Europa dovrebbe avere questo anticiclone più spostato ad ovest, quindi i massimi questa volta non dovrebbero essere proprio ancorati sull'area mediterranea, ma dovrebbero essere più spostati verso l'Europa occidentale. Questa ovviamente è un'interpretazione che lasciano, diciamo, che ci viene data appunto da queste ultime indicazioni per quanto riguarda le precipitazioni. Ovviamente noi seguiremo di volta a volta, anche perché queste stagionali hanno un grado di attendibilità basso, quindi possono subire delle modifiche nel corso degli eventi, però ovviamente questo attualmente è lo scenario più probabile.
Non mi resta che fermarmi qui, invitarvi a iscrivervi al nostro canale e attivate la nostra

0: www.robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: DDR S.p.A. è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
4: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazione e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale, un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione

0: nella figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistico-monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi e iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
1: Torna a Todi Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
2: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana, che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo, con gli stand delle migliori porchette italiane, e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
3: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo, che ospita le porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper, con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi è un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, quindi scoprire differenze, affinità in una località assolutamente fantastica.
4: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia, e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica e quindi le porchetta insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi. Ecco, siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
1: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione, presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
5: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
6: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che le verrà percepito nella giusta maniera.
7: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda, dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
1: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazioni, laboratori e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
0: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali,
8: locali, incontri e attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casiaria, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri domenica 10 maggio.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo infatti il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
9: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda Orafare di non esperienza visiva e sonora che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di 1R, fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupo, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
10: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa Lerario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
11: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento di tutta la brigata, estremamente efficiente, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
12: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni il modo come esprimere al meglio il territorio.
13: Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi, quindi non abbiamo una persona difficile, oddio,
12: parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo la persona difficile che comunque ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
10: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
14: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo, le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
10: Che state preparando?
15: Gnocchi alla sorrentina, sono soltanto con le patate, farina, semola e sale.
16: Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che è Rullo di tamburi, ce lo immaginiamo. Quest'anno viene assegnato al maître e manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte, so che siete impegnati con le riprese, telefoni e video. E allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
17: È stato un piacere, prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
1: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre. A presto.

SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti.

La televisione di Stato iraniana ha svelato i dettagli della più recente bozza del memorandum d'intesa con Washington, denominato Memorandum di Islamabad. Un testo che prevede il ritiro delle forze militari statunitensi a ridosso del territorio di Teheran e la revoca del blocco navale ai porti nazionali. In cambio, l'Iran si impegna a ripristinare entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici, affidandone la gestione a una cooperazione con l'Oman. L'intesa stabilisce che in caso d'accordo definitivo entro 60 giorni, il documento diventerà una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Tuttavia, il Rapid Response Team della Casa Bianca ha categoricamente smentito la notizia tramite un post su X, definendo il memorandum un'invenzione dei media di Stato iraniani. Sullo scacchiere medio orientale, infine, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato l'uccisione a Gaza del nuovo capo militare di Hamas Mohamed Odeh durante un attacco dell'IDF. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha indirizzato una lettera ufficiale al presidente statunitense Donald Trump, formulando una richiesta urgente per garantire la continuità nelle forniture di sistemi di difesa aerea avanzati, con particolare riferimento ai missili Patriot Palfrey. All'interno del documento, il capo dello Stato ucraino ha sottolineato come le forze di difesa nazionali si affidino in modo quasi esclusivo al supporto strategico degli Stati Uniti per l'intercettazione dei vettori balistici russi. L'appello diplomatico si è reso necessario a

seguito dell'intensificazione dei bombardamenti a lungo raggio condotti dalle forze aerospaziali di Mosca, che nelle ultime ore hanno bersagliato la capitale Kiev e minacciato esplicitamente i centri decisionali e i comandi strategici dell'Ucraina. Un grave episodio di criminalità ha sconvolto la periferia nord di Milano, dove un ragazzo italiano di 22 anni è rimasto ucciso a seguito di una violenta rissa che ha coinvolto almeno 10 persone lungo i binari della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, la vittima ieri sera si trovava sulla banchina del binario 6 in compagnia del fratello quando è stata accerchiata da un gruppo di giovani d'origine sudamericana. L'aggressione è culminata con il ferimento del 22enne tramite numerosi pendenti sferrati agli arti. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati sul posto dal personale del 118 e successivo trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane è deceduto poco dopo. Il fratello invece ha riportato lievi abrasioni. Gli assalitori sono fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. I magistrati del Canton Vallese hanno disposto un passaggio cruciale nell'ambito delle indagini sulla strage di Capodanno avvenuta nel disco bar Le Constellation di Cramontana, costata la vita a 41 persone e ferimento d'oltre 100 avventori. Per il prossimo 5 giugno è stato infatti fissato l'interrogatorio congiunto in modalità di confronto in contraddittorio per i titolari del locale, i coniugi Jacques Moretti e Jessica Marie. Gli inquirenti elvetici intendono analizzare approfonditamente le dichiarazioni rilasciate dai due imprenditori nei mesi passati, giudicate finora eccessivamente discordanti in merito alla gestione delle misure di sicurezza interna e all'utilizzo dei dispositivi antincendio durante l'emergenza. Un dettagliato studio condotto dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha analizzato l'impatto diretto del surriscaldamento climatico sulle strutture scolastiche europee. I ricercatori dell'OCSE hanno evidenziato come l'innalzamento anomalo delle temperature agisca negativamente sul benessere psicofisico e sui livelli di rendimento degli studenti, provocando al contempo frequenti interruzioni ai percorsi didattici. Con la chiusura dell'anno scolastico ormai imminente in Italia, i termometri all'interno delle aule prive di impianti di climatizzazione hanno superato stabilmente la soglia critica dei 35 gradi. Le proiezioni a lungo termine per l'area OCSE indicano una tendenza all'aggravamento, con gli alunni esposti a un numero progressivamente maggiore di giornate di afa intensa entro il 2050. Alla Banca Centrale Europea è stato tracciato un quadro

0: Persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, l'innalzamento dei target di spesa NATO per la difesa, i deficit strutturali elevati e l'aumento delle minacce cibernetiche alle infrastrutture critiche. Si preannuncia un dibattito parlamentare dai toni accesi a Montecitorio dopo la decisione della conferenza dei capigruppo di calendarizzare. L'approdo in aula della riforma della legge elettorale per il prossimo. La dura reazione dei partiti d'opposizione che hanno denunciato un attacco al testo base in commissione e paventando il rischio di un contingentamento dei tempi d'esame nel successivo mese di luglio. A Milano, a margine dell'evento L'Italia del PNRR, il ministro per gli affari europei Tommaso Foti ha commentato le recenti richieste della Premier Meloni alla Commissione europea riguardo allo scostamento del patto di stabilità. Foti ha auspicato che Bruxelles dia corso all'istanza della Presidente del Consiglio, sottolineando come questa presenti elementi di specificità.
1: Io spero che la Commissione europea dia corso alla richiesta della Presidente del Consiglio, che è diversa. Dopodiché noi dobbiamo presentare, secondo quanto ha chiesto la Commissione europea, una eventuale riprogrammazione entro il 31 maggio. Quindi sotto questo profilo penso necessariamente che occorrerà comunque un coordinamento. Attualmente posso dire che noi abbiamo impegnato i fondi del PNR in misura quasi totalizzante e quindi a un mese dalla chiusura del PNR e a 3 mesi dalla rendicontazione dello stesso, i margini sono risicati. Tagliare i fondi del PNR non è una cosa facile, tutt'al più noi possiamo vedere nelle eventuali economie che però fino a dopo il 30 giugno non possono essere ovviamente quantificate.

0: Diversa è la posizione dei fondi di coesione, dove peraltro occorre che vi sia una disposizione regolamentare in tal senso, perché attualmente la disposizione riguarda soltanto quella che può essere l'efficientamento energetico e è una misura che indubbiamente è importante ma non è risolutiva.
1: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì, che bene o male vedrà ancora alta pressione su gran parte dell'Europa e sull'Italia, ma aria un po' più fresca diretta verso i Balcani porterà qualche acquazzone dalle nostre parti. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia, in generale ci aspetta una giornata all'insieme del cielo sereno, poco nuvoloso, però specie nelle ore pomeridiane si formeranno un po' di nubi a ridosso dei rilievi, in particolare questo giovedì sull'Appennino, e daranno luogo anche a punta qualche temporale. Vediamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre che si accendono nel corso del pomeriggio e segnala appunto di un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose. Quindi in definitiva un giovedì che vedrà ampie zone di sereno e ancora gran caldo in tutta Italia, anche se le temperature magari saranno un paio di gradi più basse rispetto ai giorni precedenti, ma ci sarà comunque da sudare. Però nel pomeriggio eccoli questi temporali nell'area interna del centro-sud, anche nelle vicine zone pedemontane, e poi qualche acquazzone anche sulla fascia alpina e prealpina che localmente potrà raggiungere anche l'alta pianura padana. Per il resto, guardate, attenzione, arriva anche il ponte del 2 giugno, io vi aspetto su Trevi Meteo, ma soprattutto sulla nostra app gratuita.

Esordio sul velluto per Yannick Sinner a Parigi, numero 1 del mondo, liquida francese Tabor 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. Giovedì sfiderà Cerundolo. Avanza anche un ottimo Luciano Darderi che travolge l'austriaco Hofner 7-6, 6-2, 6-3, mentre Matteo Arnaldi aveva già eliminato la testa di serie Grexpor. La grande sorpresa di ieri è stato un clamoroso crollo di Medvedev, il russo, sesta testa di serie, va subito fuori al quinto set contro l'australiano Walton, liberando la strada a Sinner per una potenziale semifinale. Oggi si ferma al secondo turno a cammino di Federico Cinà. Il 19enne palermitano in tabellone, dopo aver superato le qualificazioni, si arrende in 3-7 all'olandese Jasper de Jong 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 49 minuti di gioco. In campo femminile è fuori Elisabetta Cocciaretto, mentre avanzano le big Sabalenka, Osaka e la campionessa in carica Coco Gauff. Calcio passo avanti decisivo per la panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis e il DS Mann hanno trovato un'intesa di massima con l'entourage di Vincenzo Italiano sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 2 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus Champions. Condivise anche le linee di mercato, un budget di 50-60 milioni per 3 o 4 innesti e la valorizzazione della rosa dopo l'era Conte. Giovedì il tecnico incontrerà la dirigenza del Bologna per liberarsi. Resta comunque un minimo di possibilità per Massimiliano Allegri, ex tecnico del Milan. A proposito di Milan, Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli stringono i tempi per la futura panchina. L'obiettivo numero uno per il dopo Allegri è lo spagnolo Andoni Iraola, reduce da uno storico sesto posto con il Bournemouth. Per lui è pronto un biennale o triennale da oltre 3 milioni a stagione. Bisogna però battere la concorrenza del Crystal Palace che spinge per il basco dopo l'addio di Klasner. Intanto la dirigenza rossonera ha effettuato un blitz a Vienna per incontrare il CT dell'Austria Rangnick, al quale potrebbe essere affidato il ruolo di nuovo direttore sportivo nella profonda riorganizzazione societaria del club. In casa Inter è tutto pronto per il rinnovo di Christian Chivu. Dopo lo storico double scudetto Coppa Italia, a suo primo anno, l'agente del tecnico ha definito i dettagli con il presidente Marotta. Firma in arrivo entro il weekend, contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Marotta punta a un tesoretto di mercato da 100 milioni di euro, tra i 50 milioni di budget base ricavati dalle cessioni di Frattesi e Luis Enrique, oltre a Rebus Dumfries. Intanto arriva un'altra ottima notizia su fronte campo, perché Eric Mkhitaryan ha detto sì a rinnovo annuale fino al 2027. Si complica virtuosamente la pista di mercato che porta Alisson Becker alla Juventus. Il 33enne portiere del Brasile ha chiesto ufficialmente al Liverpool via libera per lasciare Anfield con un anno d'anticipo, intenzionato a riabbracciare il suo tecnico ai tempi della Roma, Luciano Spalletti, oggi alla guida della Juventus. Il club inglese ha però alzato un vero e proprio muro difensivo, perché dopo aver perso Salah e Robertson a parametro zero, i Reds non vogliono privarsi di tutti i leader in una sola estate. La Roma blinda il suo attacco per il futuro.

0: futuro ufficializza riscatto a titolo definitivo di Daniel Malen. L'attaccante olandese, arrivato a gennaio dall'Aston Villa, ha firmato un lungo contratto con il club giallorosso valido fino al 30 giugno 2030. Una conferma strameritata dopo una seconda parte di stagione straordinaria sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Malen è stato infatti tra i grandi protagonisti della cavalcata della Roma verso la qualificazione in Champions League, mettendo a referto l'impressionante bottino di ben 15 gol in appena 20 presenze ufficiali. Il weekend del 30 e 31 maggio il motomondiale sbarca sulle colline toscane per un appuntamento storico. Il Gran Premio d'Italia all'Autodromo Internazionale del Mugello celebrerà infatti 50 anni esatti dalla sua prima storica edizione disputata su questo tracciato nel 1976. Mezzo secolo di sfide leggendarie, dai pionieri della vecchia classe 500 come Barry Sheen fino all'era d'oro al record di successi firmato da Valentino Rossi, che ha trasformato questo circuito in un tempio laico del motociclismo mondiale. Nato nel 1949 come Gran Premio delle Nazioni, l'appuntamento italiano ha trovato inizialmente la sua casa quasi ininterrottamente a Monza. La tragica scomparsa di Jarno Saarinen e Renzo Pasolini nel 1973 portò però all'abbandono dell'impianto brianzolo e aprì una fase itinerante tra Misano, Imola e lo stesso Mugello, che infine ha assunto la denominazione stabile di Gran Premio d'Italia a partire dal 1991. Dal 1991 la pista toscana è diventata la sede fissa e inamovibile dell'evento. Questo speciale anniversario offrirà l'occasione per celebrare un passato glorioso, ma anche per vivere un presente infuocato. Il pubblico è pronto ad accendere la grandissima rivalità contemporanea della MotoGP, che vede la sfida totale in pista tra Ducati e Aprilia, pronte a darsi battaglia in un weekend che si preannuncia indimenticabile per tutti gli appassionati delle due ruote.
1: Scrivete in tantissimi e vorrei rispondere a tutti, ma è impossibile. Vi ringrazio perché ci sono tante cose, chiarimenti, dubbi, punti di domanda, ma è vero che Tizio ha detto che, Semproni ha detto che, ragazzi, io non posso andare dietro perché comunque se ne dicono 2000 allenatori del Napoli, quindi aspettiamo gli eventi in base a quello che io vi ho raccontato. Intanto vi auguro un buon mercoledì in compagnia dei miei tre angeli custodi. Ci sono molte cose da dire, molte cose confermate, molte cose non smentite e alcune situazioni che si sono ingarbugliate. Intanto Iraola parliamone, perché il rischio Cerino c'è, alla luce di quanto hanno scritto dai Paesi Baschi, da Bilbao, dove lui è stato una bandiera, i dubbi sul Milan, la risposta che non è stata ancora data, la Premier che insiste, il Crystal Palace, il Liverpool, il Newcastle, non credo a questo punto la Germania, il Bayer Leverkusen, ma questa dal mio punto di vista non è altro che una conferma, quale? Che il Milan viaggia in base all'improvvisazione. Questo dobbiamo sempre dirlo, perché questo è un cartello esposto nel momento in cui tu hai fatto una rivoluzione totale, assoluta, riparti da zero, pensi di poter andare a pescare nel buio e ti trovi in una situazione del genere. Quindi il rischio Cerino è l'ennesimo rischio Cerino da parte del Milan, fermo restando che questa cosa la dovremo seguire. Ieri ho anche detto che nel corso della trattativa e dei dialoghi per Iraola il Milan aveva cercato di capire la posizione di Tiago Pinto, che ha esaltato al Bournemouth proprio la figura dell'allenatore emergente, ma era stato un sondaggio e come tale ve lo avevo venduto, semplicemente perché poi il problema è quello di andare a fare pandan con l'allenatore. E adesso tra un po' Ibrahimovic parte, Cardinale deve nominare il direttore sportivo, il direttore tecnico, il direttore dei direttori, sono tanti direttori, ma alla fine c'è il Milan che resta un po' a spasso. Io devo ripetere, non nel titolo, ma devo ripetere il titolo che ho fatto ieri: a Cardinale sta asfaltando il Milan. Ragnik, un'indiscrezione di ieri rilanciata soprattutto dalla Gazzetta. Io sono sincero, stiamo andando avanti o stiamo andando indietro? Perché lui farà i mondiali con la sua nazionale e quindi verrebbe quando? Prima, durante o dopo? A questo punto vi potrei dire, ma il Milan sta cercando Pioli, stiamo andando indietro, conferma Pioli, ritorna su Pioli. Ecco, questa purtroppo è la storia del Milan oggi e vi darò aggiornamenti quando ce ne saranno. Ho memorizzato le parole, le dichiarazioni di Comolli che ha fatto mea culpa, meno male, ma ho titolato più o meno con le parole non dette, perché è facile dire ho sbagliato, lo sanno tutti. Probabilmente lui avrebbe dovuto aggiungere: in questo momento forse è il caso che mi occupi di altre cose in casa Juve e che lasci il mercato ad altri secondo quelle che sono le esigenze di Luciano Spalletti, perché cospargersi il capo di cenere dopo, che mi sembra anche un tentativo per salvare il posto, visto che è stato abbastanza in discussione, mai esonerato, lui dice mai sono stato sul punto di essere esonerato, però io dico anche mai hai dato la dimostrazione di essere da Juventus. E secondo me un passo indietro sarebbe stato quale? Quello di dire io adesso mi defilo un po', perché è anche giusto che il mercato lo facciano altri. Ci sono delle figure in casa Juve che sinceramente io faccio fatica a capire l'importanza, la leadership. Per esempio un discorso chiama in causa Modestò, e dopo quello che è accaduto a gennaio a me risulta, e l'ho detto ieri, che Spalletti spinga per una figura di mercato che, confermato Chiellini, possa essere operativa. Mi riferisco a Tognozzi. Tognozzi e Comolli sarebbero incompatibili, ma se entri nell'ordine di idee di aiutare il tuo allenatore che vuole un uomo di fiducia, e se Comolli facesse un passo indietro, evidentemente sul mercato, restando alla Juve con altri compiti, non lo puoi mandare via dopo un anno, così ti dicono, così devi memorizzare, evidentemente le cose sarebbero migliori. Vi faccio un esempio: Alisson ha detto sì alla Juve da tempo, e la trattativa però vanno chiuse, e la trattativa la devi chiudere tu, perché il fatto che lui abbia detto sì sposando il progetto Juve con un anno di contratto ancora con il Liverpool, devi essere bravo, dopo aver incassato il sì, a liberarlo dal Liverpool. Se fino al momento non ci sei riuscito, evidentemente non sei stato bravo. Io non ho parlato mai negli ultimi giorni di visite programmate, di precontratto, ma di sì assoluto di Alisson ve lo confermo. Poi Alisson, come tutti i professionisti, non è il tipo che dice al Liverpool vado alla guerra se non mi liberi. Al massimo può dire al Liverpool scusate, io vorrei fare un'altra esperienza. E il Liverpool ti può dire scusate, anzi chiedo scusa caro amico, ma io non ti voglio liberare in questo momento. Il problema sta a monte, che se tu ti sei promesso alla Juventus e hai detto sì e poi hai aggiunto vedetevela voi sulla base contrattuale, e poi la Juve deve fare di tutto dopo aver incassato questo sì e magari raggiunto gli accordi sull'ingaggio per liberarla. E qui è la funzione di Comolli che non porta ai risultati che dovrebbe portare. Bene, male, abbastanza male, soprattutto piuttosto che bene. Volevo aggiungere alcune cose molto importanti. Intanto sul giro degli allenatori, sul Napoli ho detto quello che dovevo dire ieri, il Milan lo avete memorizzato. Quello che posso dirvi è che dopo la finale di ritorno del Torino Catanzaro contro il Monza, si parte dal 2-0 per il Monza, si giocherà in Brianza e ritorno, il Torino incontrerà Aquilani, che oggi, sottolineo oggi, ha una piccola chance in più rispetto alla concorrenza, rispetto ad Abate che è stato contattato e che dobbiamo considerarlo soprattutto per il Sassuolo, perché piace la sua impostazione. Nulla contro D'Aversa, che io sappia, ma soprattutto la necessità di ribaltare il campo dal punto di vista delle ideologie, del modo tattico di stare in campo, e questa è una cosa che dobbiamo seguire. Grosso, che mai era stato a un passo dal Napoli o considerato in modo concreto dal Napoli, addirittura più di italiano, a me queste cose sinceramente non risultavano, infatti firmerà il suo contratto che lo legherà alla Fiorentina, lo ha ammesso anche Carnevali, non parlando di Fiorentina, ma ammettendo cosa che Grosso farà il suo salto di qualità, perché ha deciso così. Un'altra cosa importante che vi volevo raccontare riguarda Palestra, perché l'Inter farà un tentativo concreto per Palestra. È un sogno che l'Inter vorrebbe non fosse proibito, consapevole di una valutazione più vicina ai 45 che ai 40 milioni, anzi sicuramente più vicina, consapevole della concorrenza che ci può essere in Premier, consapevole del fatto che comunque il ragazzo è molto apprezzato, ma consapevole anche che l'Inter ha un appeal e l'Inter ci vorrebbe provare. C'è stato già qualche dialogo, malgrado le smentite, con l'Atalanta per aggiungere un tassello importante sulla corsia destra. L'Atalanta ascolterà le offerte, vedremo fin dove si spingerà l'Inter, andiamo con prudenza, ma il tentativo verrà fatto. Quello che posso dirvi è che l'Atalanta, che sta pensando alla squadra per Sarri, pensa anche, o meglio, piace Nicolò Savona, che ha lasciato recentemente, da poco, la Juve. L'Atalanta anche lì farà delle valutazioni e delle considerazioni su un profilo che piace. Vi avevo parlato degli obiettivi per il centrocampo, vi avevo detto la difficoltà comunque di portar via da Cugna, che è il capitano del Como, anche se piace molto, e l'Atalanta ha fatto un tentativo. Aggiungo anche che da Cugna, essendo il capitano che va in Champions, mi sembra un po' difficile portarlo via. Vedremo cosa accadrà per Atta, che è un altro profilo che piace all'Atalanta, mentre su Ederson e per Ederson ci sono soltanto delle conferme. Contrariamente alle tesi che lo United non ha fretta, lo United l'ha messo in una lista di 3-4 nomi, lo United vuole valutare con calma. In realtà lo United da agosto 2024, vi ho parlato per la prima volta di Ederson, sta chiudendo gli accordi, soprattutto definendo i dettagli sulle commissioni, ed è un'operazione che potrebbe avere uno sfogo tra i 45 e 47 milioni bonus, ricchi bonus compresi. Vedremo le cifre, ma era una priorità dello United, e l'Atalanta fa un grande colpo, perché non dobbiamo dimenticare che il contratto di Ederson scadrebbe, dico scadrebbe perché è destinato ad andare, nel 30 giugno del 2027. Grandi movimenti anche sui parametri zero. Il faraone Stefan El Shaarawy, che merita i complimenti per la sua grande professionalità, per come è rimasto attaccato e aggrappato alla Roma fino all'ultimo secondo, segnando, a tre proposte: il Genoa in pressing, il Venezia ci sta provando, l'Alilal ha sondato, ci sono altre situazioni che lui sta valutando. I parametri zero sono un passaggio importante, avete visto, conferme assolute su Basic al Venezia. Anche questa è un'indiscrezione esclusiva che va in porto, ma adesso prepariamoci, perché vi verrò a disturbare, busserò a casa vostra presto, perché ci saranno altri aggiornamenti. Un abbraccio a voi.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO.

Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali. Con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati nel mio spazio, bentornati con una persona che vi fa compagnia, che si racconta un po' di cose, ci raccontiamo un po' di cose e soprattutto oggi vuole raccontarvi quello che ha appena combinato. Io so di essere una persona molto entusiasta, so di essere una persona estremamente positiva e molto impulsiva. Allora io oggi voglio raccontarvi della mia impulsività. Stavo perdendo tempo perché o prendendo tempo e finito di fare alcune cose in ufficio, mi sono detta: ma sì, dai, scrollo un attimino il cellulare mentre sto pranzando, sono a casa da sola a pranzo, e quindi ho detto: ma sì, scrollo un attimino il cellulare, mi vedo un attimino cosa succede, perché la televisione non la guardo praticamente mai, se non obbligatoriamente per guardare le notizie, e poi me ne pento sempre sistematicamente. Dopodiché io dico: vabbè, sì, dai, qualche programma TV. Io vi odio tutti, vi odio tutti. Quello su Italia 1 che dura fino alle 10 di sera, quell'altro fino alle 21:30 sul canale Rai. Ma abbiate pietà, abbiate pietà. Era così bello quando eravamo ragazzi noi, quando eravamo piccoli noi, che dalle 8 alle 8 e mezza c'erano i cartoni animati. Ora non ricordo, forse era Rete 4. Ok, quindi c'era quello spazio proprio che teneva buoni i bambini. Dalle 8 e mezza alle 9 ti lavavi, mettevi il pigiama e te ne andavi a dormire. Dopodiché la serata alle 9 cominciava. Per gli adulti, questo dovrebbe essere. Invece, la serata inizia comodamente a 21:45. Ma scusate, ma chi fa il palinsesto? Cioè, non dorme mai? Non ha necessità di dormire? Non ha la necessità di poter dire: oh, mo mi riposo con la mia famiglia, con mia moglie, con i miei figli, con i miei cani? No, evidentemente no. Però mi sono detto: vabbè, guardo un po' il cellulare, mi guardo un po' il cellulare e cosa, e come sempre, spessissimo avviene, faccio una premessa. È qualche giorno, ma qualche giorno, tanti giorni, che mi dico: se dovesse capitare un piccolo cane da adottare, perché in casa c'è Filippo, c'è Agata, c'è il gattino che ormai ha 3 anni, è grosso quanto un bassotto, quindi è grosso quanto Filippo, sono cresciuti insieme, quindi si amano. Sono due migliori amici, non come Re e Toby, sono proprio due migliori amici. Poi c'è Agata, che è la veterana, che è l'anzianotta, che ha 11 anni, sono tutti adottati, i miei figli sono tutti adottati. E lei li guarda proprio, come dire: vabbè, okay, fate tutto, ma statemi lontano. Comincia un po' adesso a interagire con il gatto, probabilmente comincia un po' adesso a capire che fa parte della famiglia, non lo so. Comunque, ho detto: se dovesse capitare, ne vorrei solo. Non compro cani, non compro gatti, nonostante ci siano razze che mi piacciono particolarmente, come il pastore tedesco, piuttosto che i gatti, i Maine Coon, soprattutto rosso, sarebbe il mio sogno, ma va bene così. Adotto e apro una parentesi, faccio un invito a tutti di adottarvi. Adottate anche voi cani. Agata l'ho adottata al canile di Crema. Filippo è stato un salvataggio, hanno salvato lui, la sua mamma, il suo papà e sua sorella da un cagnaro che era veramente un disgraziato. E mi ha detto: ma sì, tienimi in stallo Filippo, ma no, non, se non lo vuoi adottare non tenerlo, tienilo in stallo. Ho visto questo affare che era tutta orecchie e zampe, è piccolo così, perché era così a 3 mesi, e secondo voi? Cioè, puoi tenere lontano da te un affarino così? Vi giuro, a volte dico: Madonna, l'avessi fatto. E invece no, cuore, cuore, cuore, e ho adottato anche Filippo, dopodiché è arrivato il gattino che lui si è auto-adottato. Va bene, detto questo, ho detto: ma sì, sai cosa? Se dovesse capitare quello giusto, il cagnolino giusto, io mi offro, mi metto in lista, perché non sono mai stata una prepotente, non dico mai: lo voglio io, lo voglio io, lo voglio io. Io prendo il numero di telefono della volontaria, le scrivo e le dico: mi metto in lista per l'adozione. Ora, i dati di questo animale, di questo cucciolo, di questo di qualsiasi cosa,
Grazie a Valeria Calcavecchia, che io vi invito a seguire sulle sue pagine. Lei è una ragazza di 32 anni, quindi una ragazza molto giovane, una ragazza che ha capito di cosa voler fare nella vita, quindi la volontaria, e anche lei ha il suo lavoro, ma con il suo papà e la sua famiglia hanno un terreno dove tengono cani anziani, dove vanno a portarli via dai lager che sono alcuni canili, soprattutto nelle zone del sud, li portano via i cani più anziani. Avete presente quelli dimenticati? Ecco, loro vanno a, lei va a prenderli, quelli che sono solo un numero, li ripulisce, li rimette insieme, li cura e poi cerca loro una famiglia. Lei non è una persona di quelle, mi piace molto perché pane pane vino al vino, cioè lei non te la romanza la cosa, ti dice le caratteristiche del cane, ti dice la compatibilità e tutto il resto. Abbiamo provato una volta ad adottare una Yorkshire, ma non era compatibile con i gatti. Casa nostra, cioè, deve entrare un cane o un gatto piccoli di dimensioni e che ci sia della compatibilità. Insomma, io sono giorni e giorni e giorni che dico: Madonna, quanto mi piacerebbe prendere un chihuahua, quanto mi sono simpatici questi affari. Che poi, tra l'altro, un chihuahua puro puro è difficile da trovare, a meno che tu non vada negli super mega allevamenti wow, è difficile perché tendenzialmente quelli che si vedono in giro sono un po' imbastarditi, sempre molto piccoli, ma sono molto imbastarditi perché sono, tu li vedi, è vero che non hanno questo sguardo intelligentissimo, ma quelli belli, sì, quelli belli sì, e gli altri invece hanno un occhio che semina e l'altro che raccoglie, e quelli onestamente mi fanno anche un po'. In realtà mi farò molto ridere, però se dovessi capitare adotterei anche uno sbircino. Non è un problema un cane con difficoltà, non è un problema, se è anche un mongoletto, come si dice, non mi importa, non mi importa. L'importante è che ci sia quel vederlo e dire: Amore, vieni a casa con noi. È così stato con Agata, è stato con Filippo. I gatti ovviamente ti adottano, tu non sei tu che adotti loro. E io oggi, in pausa pranzo, ho detto: Ma sì, fammi dare un'occhiata. Intanto mi arrivano solamente, ora sapete com'è l'algoritmo, o mi arrivano quelle persone discutibili che presentano la frutta, com'è che siamo lì? Come si chiama? La frutta realistica? La frutta realistica che c'è da 300 anni in Sicilia, ora sembra la moda dell'ultimo momento, tanto di bar e pasticcerie con fuori questa enorme frutta. Ma vi prego, è una botta di zuccheri che non ve la togliete più né dal fegato né nelle coronarie né dalle chiappe, non ve la togliete più. La frutta realistica è una cazzata, è veramente qualcosa di, a parte che è oscena. A meno che non sia un grandissimo maestro pasticcere che fa la frutta realistica proprio con le sfumature, tutta una serie di cose, tutto quello che ho visto è di una pacchianità che, vi ripeto, in Sicilia fanno la frutta realistica, quella fatta con il marzapane, chi più, chi meno bene, ok, ma la fanno da 300 anni, quindi non è che si scopre nulla. Qui magari probabilmente la fanno con dentro le creme, il gelato, col pan di Spagna, quello che volete voi, ma fa cagare. È veramente assurdo. Perché, cioè, ma se pensi, scusate un attimo, se io volessi veramente mangiare della frutta realistica, ma mi mangio la frutta vera. Mi vado dal gelataio che so che fa il gelato artigianale con la frutta vera e vado da lui. Non vado a intossicarmi l'organismo con dello zucchero. Che vi ricordate che qualche tempo fa avevamo fatto una puntata parlando dello zucchero, di quanto sia complicato i primi giorni, poi torno ai cani, i primi giorni fare una cura disintossicante dallo zucchero, ma dopodiché, perché è come una droga, cioè crea dipendenza, è come quell'estate che l'estate crea dipendenza, perché sarà stato infuso di tè, voi sapete comunque che la teina, cioè, crea un eccitante, tutto quello che volete. Per esempio con l'estate

Allora ho detto, no, così non può andare avanti, è sbagliatissimo. Allora mi sono data una regola, l'estate è solo da luglio ad agosto, ci prendermi i sei, mi prendo quelli da tre e me lo faccio, me ne prendo al limite quando cominciano i caldi, come qui a maggio, adesso comincia molto caldo, al nord facevo da luglio ad agosto, adesso comunque faccio da giugno ad agosto, però sempre in maniera moderata. Ecco, questo cosa serve? Il fatto che questa cosa possa creare dipendenza a me dà tantissimo fastidio. Lo zucchero è, diventi dipendente dallo zucchero. Allora, c'è una ragazza che conosco che mi dice, io l'ho vista l'altro giorno e ho detto, ma no, vero come sei dimagrita? Cioè, come fa? Sì, guarda, sto facendo il fioretto, io ci credo molto a queste cose e il fioretto che sto facendo è quello di non mangiare zucchero. È stato molto difficile perché fa, dice, io sono golosissima, cioè non è possibile, io nell'arco della giornata introduco comunque zucchero sotto forma di zucchero nel caffè, zucchero nel cappuccino, la brioche, piuttosto che il dolcino, dolcetto, quello che volete voi. Quello è lo zucchero, quello pesante, quello industriale, è quello che ci fa peggio. Diversamente, lo zucchero che estraiamo dalla verdura o dalla frutta, quindi dalla frutta è il fruttosio, è qualcosa invece che è più sano. Io non sono mai per le diete restrittive, non sono per il voler assolutamente togliere tutto, però se uno vuol fare un fioretto e inizia in questo modo, inizia nel modo corretto, perché è vero che il tuo corpo ti tratta come una tossicodipendente, che cerchi, hai bisogno di zucchero, l'ho fatto anch'io, l'ho fatto per 2 settimane e ho notato i miglioramenti, ma miglioramenti anche psicofisici, nel senso che ho avuto i primi giorni, il mio corpo ha detto, oh, ok, sto bene, sì, no, no, no, no, il zucchero, oh, non ne ho bisogno, primi 2 giorni, terzo giorno ho detto, quarto giorno ho cominciato ad essere seriamente irritabile, non va benissimo, soprattutto quando hai una relazione di coppia dove lavori con il tuo compagno, non va benissimo essere un po' nervosi, però io, cioè, lui lo sa che ero a dieta e quindi stavo togliendo tutti gli zuccheri e, conoscendo il mio corpo, sono stata prontamente pronta a dirgli, guarda che oggi sono nervosa perché sto arrivando al picco, è proprio una crisi di dipendenza, cioè, sai, come si chiama? Dunque, in astenia? Com'è che si dice? Aspetta, non mi viene la parola, ma come sempre mi verrà dopo. Quindi, però il nostro cervello e il nostro organismo funziona meglio senza zucchero, siamo molto più lucidi perché proprio non abbiamo nessun tipo di dipendenza alimentare. Detto questo, io sono, tornando a parlare comunque, perché i miei voli ci sono meravigliosi. Mauro si perde sempre, ma intanto mi perdo anch'io. Comunque, in tutto questo, facendo zapping alla televisione, vedo, scrollando il cellulare, vedo una piccola cagnolina, un affarino nero, un pincher di 2 kg, neanche 3 kg, che cerca la, cer che la, la, come si chiama, la volontaria dice: non sono io, cioè è possibile che non ci sia, non arrivi una richiesta decente per questa meraviglia? È una cagnolina la quale ha un solo difetto, a quanto pare, e cammina sculettando perché le è arrivato un calcio e le ha, in un certo senso, credo che le abbia spostato il bacino. Ora non ho letto, non ricordo bene la parola che ha usato, comunque ha questo problema di deambulazione perché è causa di un calcio dato da una persona che merita l'inferno. Questa persona, questa cagnolina cerca adozione. Lei ovviamente ha dei parametri perché dice, ha dei paletti e dice è compatibile con cani di tutti, maschi e femmine, e con i gatti. Come ha detto così? Ho detto vabbè. Ma scusami, è la mia, è piccolina, quindi non è invadente. Gli altri gironzolano per casa, sono comunque piccoli. Filippo ha 6 anni e sarà 6 kg, quell'altra Agata ne ha 11, sarà 8 kg forse, è più pelo che il resto. Il gatto è il più grosso di tutti, ma anche il gatto è abituato con i cani. E se io inserisco una farina del genere, così piccola e Keita, diciamo, non vado a scombussolare. Vi ricordate che ne parlavamo anche l'altro giorno, quanto sia difficile inserire un nuovo elemento in una famiglia dove c'è un equilibrio perfetto?

È molto complicato, però è complicato quando il cane comincia ad avere anche un peso importante. Se è uno scricciolino, è molto diverso. A parte poi che ho il primo cane che ha avuto la mia famiglia, parlo di cani di casa, è stato proprio un pincher, era beige, questa è nera. E quando l'ho vista ho detto, amore, vieni a casa con me, ma vieni a casa con noi. Allora mi sono messa in lista, ho fatto questa cosa proprio troppo di... Sono stata un po'... però non sono pentita per niente, mi sono messa in lista e, in provincia di Napoli, quindi lei dice è molto delicata, quindi non fa staffetta, o me la venite a prendere in treno o me la venite a prendere in macchina. Io mi sono messa in lista, Mauro è d'accordo, nel senso che... Comunque, talmente piccola che se dovesse piovere te la ficchi nel maglione e te ne vai. Cioè, siamo molto pratici per queste cose. Non siamo persone che tengono, mettono il cappottino al cane, l'affarino al gatto. No, i nostri cani sono perfettamente curati, cippati, tutto quello che volete, ma sono animali. Dormono con noi, per l'amor del cielo, sul divano. Sono coccolati, serviti e riveriti. Ma niente cappottini, niente cazzatine. Al limite, quando andiamo al porto, al Marina d'Arechi, gli mettiamo su quel fularino. Avete presente il fularino, quello da marinaio? Ma giusto così per scherzare un po', ma diversamente gli lasciamo molto liberi, molto, molto wild, no? Come si dice. E mi ha molto emozionato il fatto che io abbia scritto anche a questa persona sul suo post che aveva fatto, e Valeria Calcavecchia, che è la ragazza di cui spesso vi parlo, che è quella ragazza che raccatta tutti gli anziani dei vari canili in giro, alla quale tutte le volte che posso non faccio donazione di denaro. Attenzione, perché lei non chiede donazione in denaro, lei chiede pappa. Pappa per i suoi vecchietti, e visto che alcuni sono taglia un po' grossa, gli altri sono taglia piccolina, ma comunque mangiano tanto, perché anche se non hanno i dentini, questi mangiano. E tutte le volte che posso faccio l'ordine su Amazon. Se voi la seguite, Valeria Calcavecchia, proprio su Facebook, lei lo dice chiaramente: io vi chiedo una colletta solo quando mi capitano casi disperati, disperati dove hanno bisogno di essere operati e io fisicamente ed economicamente soprattutto non ce la faccio. E poi quando sono volontarie serie, quando sono persone serie, non solo documentano tutte le spese del veterinario, io mi fido ciecamente, perché? Perché è una persona che comunque ha un suo lavoro, è una persona stimata e fa qualcosa che non tutti riuscirebbero a farlo. Io amo tantissimo gli animali, ma non riuscirei mai e poi mai a occuparmi di animali, perché penso a volte di avere veramente una mente infantile, del tipo, vorrei prendermi cura di tutti gli animali possibili, però caspita, prima o poi muoiono. E io a questa cosa non sono pronta, perché nella mia vita, sì, i miei animali sono morti più o meno tragicamente, uno soprattutto, gli altri sono tutti morti di vecchiaia, ma non sono pronta. È come se questa cosa non facesse parte del mio mondo e prima o poi mi ci scontro perché vabbè, la gatta può vivere anche fino a 20 anni, però prima o poi ti devi scontrare su questa realtà. Filippo, nonostante sia un bassotto puro, te lo sai cosa ti riserva la vita. Loro sono super controllati, ma non lo so. Sicuramente non moriranno soli e sicuramente non moriranno in qualche canile, perché qualsiasi cosa possa succederci, ci sono mamma e papà che possono badare a loro, eh. Però io mi sono davvero mi sono detta: questa è lei. Si chiama Fly, ovviamente non si chiama, dopo se sapete, Agatha e Filippo, lei non si può chiamare Fly, non ha senso. Non ho ancora pensato ad un nome, ma sarà un nome veramente molto carino, un nome carino, un nome antico, perché sono cose che mi piacciono. Però sì, ho avuto questo colpo di testa e Mauro zitto. Mauro zitto. E si piglia pure un altro cane se Dio vuole. E la cosa che mi ha commosso è che Valeria, che evidentemente conosce l'altra ragazza, questa che ha fatto, scusate, quella che ha fatto il post, ha scritto sul suo post, taggandola, ha scritto: garantisco per Simona Monaco. E questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere, perché
La stima è reciproca, la stima te la conquisti giorno per giorno, la stima non è solamente quando devi per forza fare cose eclatanti, ma quando sei

una brava persona e sei una bella persona, probabilmente ci si riconosce anche tra belle persone e io non fingo di essere quella che non sono. Quando posso, lei lo sa che le faccio arrivare chili di cibo da Amazon e quando non posso, non ci riesco, però sono sempre molto propositiva. Ricordo Valeria Calcavecchia, la trovate su Facebook, lei adotta gli ultimi. Lo dice proprio chiaramente, lei adotta gli ultimi e quindi questa cosa mi commuove molto, mi commuove sempre molto e merita tutta la visibilità che si può. In questo caso, cambiamo discorso, vi farò sapere, vi terrò aggiornata se la piccoletta, la piccola Pincher, verrà a far parte della nostra famiglia. Stavo guardando, aspetta, stavo guardando una cosa molto carina, adesso ve lo dico. Perché ero interessata, no, questa non è cagata. mi capita mai di salvare dei reel per dire questo me lo faccio venire in mente dopo. E invece magari ti salvi delle cose che non ti servono assolutamente. Ah, tra l'altro, mi sto preparando perché stiamo comunque studiando che una volta alla settimana, un giorno alla settimana lo dedichiamo all'ecocucina. Ecocucina, come sapete, è il mio modo di aiutarci, tutte noi, di aiutare, aspettate che lo cerco, di aiutare tutte noi, di esservi d'aiuto perché non tutte siamo super mega fighe. Super mega imparate, super mega che sanno fare tutto. Ci sono anche persone che non hanno magari tanto idea. Ora, io non sono quella che vi dice, oh, ti insegno io. No, magari io ho delle idee e anche voi se le avete. Ma io adoro avere uno scambio di opinioni, lo adoro tantissimo. Cioè, non è che la mia è questa, punto e basta. Quindi ci sarà questo mo nostro mio modo nuovo di aiutarci in cucina. Ecocucina nasce dalla mia idea semplice di cucinare bene senza sprechi. Ve lo leggo testualmente perché questo testo l'ho preparato, è molto sintetico, ma rende perfettamente l'idea. Le nostre amiche, le mie amiche che ci seguono sanno già di cosa parlo, ma ogni giorno arrivano amici in più, amiche in più. E quindi mi piace darvi questa informazione, questa condivisione di idee. Poi vi dico cosa ho fatto ieri sera. Eco ha un doppio significato: ecologia, perché impariamo a utilizzare ogni ingrediente con attenzione, riducendo sprechi e rifiuti. Economia, perché una cucina intelligente fa bene anche al portafoglio. Si compra meglio, si conserva meglio e si trasforma ciò che avanza in qualcosa di nuovo e gustoso. In ecocucina parleremo di piccoli gesti quotidiani, che possono fare una grande differenza. Recuperare ingredienti dimenticati, valorizzare gli avanzi, scegliere prodotti stagionali e cucinarli in modo consapevole. Non è una cucina di rinuncia, ma una cucina creativa, creativa e sostenibile, dove nulla si spreca e tutto può avere una seconda vita. Allora, il fatto di quando su a Yes We Are facciamo l'almanacco del giorno dopo, la rubrica di cucina e benessere, che fa sempre parte un po', la prima è della natura, poi se fate caso. Dalla natura, da quello che comunque offre maggio e giugno, che sono i mesi secondo me più belli in assoluto, nasce sempre un qualcosa, un riporto alla cucina. Magari non so, abbiamo parlato dell'altro giorno, era se non sbaglio, venerdì o giovedì, non mi ricordo, era il giorno delle api. E dopodiché abbiamo parlato di miele. Io sono una cultrice del miele, io amo il miele. Se trovo un miele che non ho, lo devo comprare e mi informo anche a cosa serve. Perché quest'inverno, per esempio, ho curato un grosso mal di gola di Mauro con miele e propoli. Insieme va mescolato un cucchiaino ed è qualcosa che ti fa star bene proprio, ti libera. Certo, non ne puoi abusare perché pam, altrimenti la glicemia ti sfonda, ti fa male. Però, secondo me, quei 3 giorni, perché è come quando usi la tachipirina o il Brufen, se non lo prendi per 3 giorni di fila, è inutile che lo prendi. Sì, ti fa bene una volta, ma poi va curato quello che è l'infiammazione, quello che sono i dolori. E il miele è la stessa cosa. Il fatto di avere anche delle idee molto semplici è la cosa più bella che ci sia.

spesso mi capita di dire non andiamo a far spesa finché non ho finito tutto quello che abbiamo in frigorifero. Ovviamente anche il frigorifero ha una sua strategia. Mi spiego. Quello che già avete in frigorifero, se non so, vi regalano dell'insalata, se vi regalano della verdura, se andate a comprarla perché è un prezzo eccezionale o è bellissima e dite questo lo faccio, questa è freschissima, ma quella che avete in frigorifero vi guarda male. Quindi mettete quella nuova dietro e davanti assolutamente quella verdura o quella frutta che sta venendo meno, ok? Perché diversamente l'abbandonerete per sempre, per sempre. Finché non la raccoglierete col cucchiaino perché sarà tutta marcia. Ieri sera mi sono accorta che c'erano avanzate tre albicocche. Queste tre albicocche hanno almeno 10 giorni perché sono le prime albicocche. Non erano molto dolci, erano ancora molto tenaci. La loro polpa era molto tenace attaccata al nocciolo e non era un granché, onestamente, piccole, ma belline. Esteticamente, ma non erano assolutamente un granché, anzi, a dividere la metà si divideva anche il nocciolo. Non mi piacciono. Allora, aspetta un attimo. Poi cosa succede? Ora le lascio lì. Mi verrà in mente qualcosa. Poi cosa succede? Faccio il mascarpone. Avete sapere? Vabbè, ve lo dico. Mauro mangia mascarpone tutte le mattine. Era il dolce delle feste per noi a casa mia, ma lo mangia solo lui. Era il dolce delle feste a casa mia e che si mangiava solo a Natale. Non esisteva il panettone col mascarpone, era un must di mamma. Mauro da Natale in poi lo vuole tutti i giorni. Gliene faccio 250 grammi, glielo faccio senza albumi, solo con lo zucchero e i tuorli. Quindi 250 grammi io uso. Due tuorli e un po' di zucchero, che più zuccherato è, più stucchevole è, però state sempre intorno ai 100 grammi, ok? Qualcosa più, qualcosa meno, ma in 100 grammi, insomma. Sappiate che più zucchero mettete, più cremoso e pastoso diventa. Gli faccio tutti i giorni questo mascarpone, glielo faccio domenica mattina e lui mi dice: no, vabbè, mi hai fatto. Sì, ti ho fatto il mascarpone, ma io lunedì non ci sono, né martedì, perché tutte le mattine di questa settimana non c'è, quindi non fa colazione. Va bene, ok, niente panico, tranne lunedì mattina, che ieri che c'era. Allora, cosa facciamo, cosa non facciamo? L'altra mattina, vabbè, comunque, va bene, faccio un dolce. Domenica sera ho creato un dolce. Avete presente la crème brûlée? La crème brûlée si fa con la crema, con i tuorli, con la panna, eccetera. In questo caso non era una vera crème brûlée, ma era qualcosa di diverso. Io ho preso la frutta che ho tagliato, avevo queste tre infelici albicocche, le ho tagliate a pezzettini. Se sono ancora un po' sode, le mie stavano un po' marcendo, non erano marce, ma erano fin troppo avanti, e nonostante tutto non si toglievano dal nocciolo, le ho tagliate a spicchi. Le ho tagliate a spicchi, ovviamente cercando di non romperle, dopodiché le ho tagliate ancora a metà. Avevo una pera coscia. Le pere cosce qui al sud sono quelle piccole perine sode, meravigliose, buonissime, che se sono alla giusta maturazione sono forse le pere più buone in assoluto. Avevo questa pera coscia, l'ho aperta, l'ho sbucciata e l'ho tagliata a pezzettini. Ho messo un cucchiaio di miele, in questo caso ho messo un cucchiaio di miele d'acacia e un cucchiaio più piccolo di miele di melata, che è un po' più scuro e un pochino più dolce, perché la frutta che io avevo messo dentro non era affatto dolce, era piuttosto, non sapeva niente, insomma, tranne le pere, ma il resto non sapeva di niente. Dopodiché ho zesta di limone, quindi la buccia di limone l'ho grattugiata, ho tagliato un pezzettino di limone, un culettino così, e gliel'ho spremuto e l'ho fatto andare, l'ho fatto caramellare a fuoco medio. So sempre stare molto attenta perché non a temperatura troppo alta, altrimenti si caramella troppo velocemente e non avevo bisogno di questo, avevo bisogno che si caramellasse la frutta, che avanzasse del miele, che comunque è diventato più acquoso, l'ho fatto restringere e poi gliel'ho versato sopra, l'ho messo nelle coccottine. Sopra ho preso il mascarpone, ho messo del mascarpone, ho messo, scusate, no, un passaggio fondamentale: una volta che avete messo la frutta alla base, e io ho usato le albicocche, ma voi potete usare le pesche, le pere, qualsiasi frutta, qualsiasi.
qualsiasi, le ho fatte raffreddare, il mascarpone era freddo dalla mattina, le ho fatte raffreddare bene, freddo su freddo, così il mascarpone, la crema di mascarpone non si smonta. Ho messo su del mascarpone e poi ho messo dello zucchero. Ho preso la fiamma che si chiama cannella, mi pare, quella sorta di accendino che si usa in cucina, e questo è servito per fare la crème brûlée, la parte sopra, quella che schiacci con il cucchiaio. Io ora vi saluto, ho finito i miei minuti, sono anche super in ritardo. Ci vediamo domani. Un bacio.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: E hanno definito la situazione legata a giovane terzino Mattia Amarello. La società giallorossa Roma ha avviato nuovi contatti con il Bayer Leverkusen per l'esterno bosniaco Alebegovic, per il quale c'è anche l'ok di Giampiero Gasperini. Il costo portante è attorno ai 30 milioni di euro, ma dopo una stagione in prestito a Salisburgo, il calcio 2007 ha scelto l'Italia come prossima destinazione per la sua carriera e ha dato priorità alla Roma volendo essere allenato da Gasperini. Il primo femminile, l'Italia Soncin, scende dalla trasferta di Göteborg a pareggio 2-2 con la Svezia, dopo essere stato in vantaggio di 2 e conserva il secondo posto nel girone di qualificazione alle spalle della Danimarca, che vale un posto per i playoff. Azzurro gol al 36esimo con Oliviero, ma del break raddoppia Piemonte. La Svezia reagisce, presa tra il 70esimo e il 73esimo, segna 2 reti con Lundqvist e Rolfo, ma l'obiettivo minimo è raggiunto per le azzurre. Il tennis, dopo giorni di mirata vacanza in Sardegna, Sinner si è fermato per un piccolo pit stop all'ospedale San Raffaele di Milano, accompagnato dal professor Alberto Zanillo, numero uno al mondo, ha effettuato controlli specifici distribuiti su due giorni per cercare di capire, soprattutto dal punto di vista metabolico, come spiegare e prevenire problemi fisici come quelli accusati a Roland Garros contro Serundo. Yannick Sabed è quello che conta. Gli esami non hanno evidenziato patologie e tutti gli indicatori sono eccellenti. Prossima tappa dunque Monte Carlo per riprendere gli allenamenti e pensare a Wimbledon, prende il via il 29 giugno. Ritorno vincente per Serena Williams, che torna in campo a quasi 4 anni dal suo ritiro dal circuito. 44enne americana ha conquistato il successo in coppia insieme alla canadese Victoria Mbo contro la neozelandese Ruth Cliff e la statunitense Melikara Martinez nel primo turno del torneo WTA 500 Queens con i parziali di 7-6, 6-2. Per ora è tutto, tardi.
2: Siete all'ascolto di IMV Radio.
3: Sei letto su tuttometoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news e dati. Tuttometoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del mercato con passioni ed esclusive. Scopri ogni singola azione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana sul calcio estero. Dai un calcio alla barra e resta informato. Collegati su tuttometoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. Vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio arrivano su TMV Radio. In storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte, coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non tre storie di calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena scritto in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Terza e prima parte per quanto riguarda l'appuntamento mattutino, qui in diretta su a tutta per il mondo della Serie C su TMV Radio e sul 61, canale 61 appunto del digitale terrestre. Abbiamo parlato tanto della finale playoff vinta dall'Ascoli, che sarà la quarta squadra a essere promossa in Serie B. Abbiamo parlato del Brescia, che sicuramente parte del Brescia, che parte come favorito nel prossimo girone A di Serie C, e poi le tante novità per quanto riguarda le panchine e i giocatori sportivi, perché questo i club si stanno concentrando adesso è il momento di pensare alla guida tecnica, ai nuovi allenatori, ai nuovi dirigenti. Poi si fa il punto sulle trattative, sui calciatori, eccetera, eccetera, ma prima il punto da mettere è quello che riguarda gli allenatori. Lo ha fatto la Reggiana, che ha nominato Attilio Tesser come nuovo allenatore per cercare di salire subito in Serie B dopo la cessione. Abbiamo sentito prima la prima parte della conferenza stampa, della lunga conferenza stampa di presentazione di Tesser. Andiamo a sentire un altro tratto della conferenza stampa.
1: Che le hanno detto che viene per vincere, premessa, cioè le hanno detto che viene per vincere, conosce già i giocatori di Reggiana, si è già fatto di quelli che ci sono, quelli che possono restare, quelli che invece vorranno andare.
2: Allora, mi sembra che abbiano fatto una conferenza stampa pochi giorni fa e che abbiano detto quali sono le ambizioni, quindi di essere competitivi. La promessa che si vive non può farla nessuno, la premessa che si fa per poterlo fare, questo si vede con il massimo impegno. Giocatori certo che li conosco, non conoscevo tutti, ma c'è una lista che va al di là di quelli che l'anno scorso hanno, i giocatori, perché sono quelli che sono a Reggiana. E da quelli adesso vediamo la società cosa riesce a fare, la conoscenza dei calciatori e tutto.
3: Luigi Concelli, Gazzetta di Reggio. Io ne faccio subito tre. Uno, in una stampa di sabato, il presidente ha motivato la retrocessione soprattutto con mancanza di armonia anche all'interno dello spogliatoio. Ovviamente se sono cose che devono rimanere all'interno. Lei avete parlato dei motivi e a questo punto pensa di parlare con i singoli giocatori. L'altra domanda è come viene nel suo gioco e il ruolo di porta di Portanova. Poi a noi da questa parte piace parlare di nomi. Poi da quella parte di principi e le chiedo due cose. Portanova lo vede come centrocampista, come trequartista e soprattutto la Reggiana, un centrale che è bravissimo a giocare nella difesa 4, cioè nella difesa 3 è meno adatto per la difesa 4. Che ozio. Lei come pensa di organizzarsi?
2: Ha fatto due domande? Sì.
4: Mi ripeto io.
2: Allora.
4: No. Tre domande.
2: Sì, no, la prima ha detto dell'armonia, no? Ho detto prima, la cosa fondamentale è essere una squadra compatta dentro i ruoli che ognuno di ha li porta avanti nel meglio modo possibile, correttezza, e a questo estima, questo è la base. Penso che si possa creare, si debba creare per poi poter far bene. Quanto riguarda i giocatori, Marto di Portanova, vado l'ultimo forse che meno, Rossi l'ultimo che mi ha chiesto. Portanova è estremamente importante, di grande qualità, penso che possa ricoprire più ruoli possibili. Stiamo vedendo se dentro il modo pensiero di giocare che è 3-1-2 che porto avanti da tantissimi anni riusciamo a gestire. Nato deve anche rendersi conto dei giocatori che ha a disposizione, però se riusciamo a costruire la squadra sull'indicazione che ho io, Portanova può essere trequartista, seconda punta e anche all'occorrenza all'interno di centrocampo. La qualità che c'ha. Ma ha parlato di Rozio, io penso che un calciatore può anche essere abituato a essere un vaccino o essere più coperto, ma penso che abbia un'esperienza tale da poter, io sono sicuro che l'avrà già fatto anche nel passato, anche giocare in difesa 2, un calciatore squalifica 3 o 2, è un calciatore di qualità, valido o non valido, punto. E io penso che rappresenti una validità.

0: Cristiana Lippini, Gazzetta Reggio, le chiedo questo: la storia dell'Ascoli probabilmente spingerà la Reggiani al Girone B, e forse quello piuttosto. La concorrenza sicuramente non manca, Spezia, Pescara, Ravenna e via dicendo. Questo cambia un po' le cose anche a livello di costruzione di squadra.
1: Ma innanzitutto un dato statistico, visto che voi parlate in merito di principi. Quest'anno ha vinto una squadra di girone B, solitamente viene considerato mediamente più non facile, perché non è facile in nessun girone, questo sia chiaro. Però dove magari ci sono meno squadre qualitative, dicono, e 2 anni, l'anno scorso addirittura sono arrivate a fare la bellissima 2 squadre, sia Pescara che ha giocato a Ternana. Quindi già di sé dimostra che è un campionato di qualità. E un di qualità va importante. Ci sono, potrebbero, dovrebbero esserci le 3 retrocedere, purtroppo questo è già dalla Serie B, e questo significa che è un campionato particolarmente, un girone particolarmente difficile. E quindi starà a noi, tutti assieme, di trovare prima di cercare un organico decisamente competitivo per quella categoria e per il girone difficile che ci apprestiamo a fare, e poi senza guardare in casa degli altri, dovresti guardare in casa nostra, cercare di fare il meglio noi. Gli altri poi, se siamo bravi, faremo i complimenti. Pensiamo prima a essere bravi noi.
2: Questo è l'altro estratto delle parole di Mister Attilio Tesser. Ha parlato anche della composizione del girone, il girone che vedrà le tre squadre retrocesse dalla Serie B, Cara Reggiana e Spezia, che si vanno a sfidare e andranno a unirsi a quel girone lì. Ci sono tante altre realtà molto, molto importanti, molto solide, che hanno fatto bene nel corso degli anni. Come diceva Mister Tesser, quest'anno l'Ascoli a vincere, l'altro anno la finale è stata fra Pescara e Ternana, quindi tutte le squadre del giro lì, è un segno, una casualità, non credo, perché ha dimostrato il giro lì di avere molte squadre fuori. Quest'anno, a mio avviso, sarà il girone più difficile, al netto anche di un girone C che vedrà state corazzate, piazze storiche, perché ci sono Catania, Salernitana, ci sarà il Bari, insomma, tante realtà storiche, ma il giro lì probabilmente sarà quello più equilibrato e più combattuto. Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata dedicata al mondo della Serie C. Ovviamente l'invito è a restare qui con noi su TM Radio, anzi scaricate la nostra app, così potete seguirci 24 su 24. Dopo di noi l'editoriale, poi il Rotocalcio, come sempre poi alle 13 l'appuntamento clou della giornata di TV Radio, Marco Piccoli e tutti i suoi ospiti, Marcanà dalle 13 alle 7. Non mi resta che invitarvi a restare qui con noi. Daniele Uccellieri, saluta.
3: Il caso ci fa impazzire. A tutti il focus completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TV Radio. Tutto Juve in podcast.
4: Gli ultimi mercati della Juve hanno fatto registrare diversi flop, anzi tutti. Uno dei acquisti azzeccati è Pierre Kalulu, a fare risalente alle ragioni. Nessuno avrebbe mai immaginato che lo scarto del Milan potesse diventare l'anno insostituibile della signora. Valeva per Tuor, ma con l'arrivo di Letti, Pierre ha compiuto un ulteriore step di crescita. Ad utilità tattica lo colloca nella categoria dei cosiddetti giocatori moderni. Altro aspetto non trascurabile, il carattere si è sempre rialzato di fronte a pressioni negative, mai polemica. Se aggiungiamo la abilità fisica e fuori l'identità del perfetto giocatore, dai, la stagione di Kalou con la Juve è primato assoluto. Il difensore ha finito 49 presenze su un totale di 50 partite stagionali, tutte dal primo minuto e senza essere sostituito. Avrebbe fatto in se l'arbitro la penna non si è ingiustamente espulso contro l'Inter, in seguito alla famosa simulazione di bastoni, impedendo così di giocare contro il Como. Siamo di fronte ad un autentico stacanovista, a sorpresa non convocato da Deschamps nei mondiali. La Juve vuole blindarlo con il rinnovo in anno del contratto scadente 2029, in maggio, tagliato 2,5 a 3,5

0: 5 milioni di euro. Il francese è stato elevato dal Milan nel 2024, il prestito oneroso 3,3 milioni, con diritto di riscatto fissato a 14 più 3 bonus, concretizzatosi lo scorso giugno. Da scarto rossonero a perno da Juve, la metamorfosi di Q.
1: Tutto Juve in pasta.
2: Siete l'ascolto di PMV Radio.
1: Voce giallorossa podcast.
3: Mancano due giorni all'inizio della Coppa del Mondo che si disputerà in Nord America. Un torneo che, come sempre, talizza le attenzioni e soprattutto cambia le dinamiche del calciomercato. Chi ha calciatori impegnati, o sperare che questi non si facciano male, può attendersi un aumento del loro valore. Chi invece ha interesse in elementi che giocheranno con la loro nazionale potrebbe vedere cambiare carte in tavola a seconda di come andranno queste 5 settimane. Con l'infortunio di Wesley restano 5 giocatori della Roma che saranno impegnati in questo mondiale: Çelik, Elianovic, Koné, Malen e Nka, in rigoroso ordine alfabetico. Situazioni diverse di calciatori per un motivo o per l'altro non rappresentano chissà quale occasione per sfruttare il mondiale in chiave mercato in uscita. Partiamo dall'olandese, che salvo offerte davvero improbabili, giocherà nella Roma nella prossima stagione, a prescindere dal suo rendimento con la maglia orange. Da lui ci si aspetta solamente un grande torneo, senza problemi fisici che possano rallentare l'avvio della prossima annata. Passiamo poi al turco. In realtà al momento, tra una ventina di giorni, non sarà neanche più un calciatore dello rosso. La Roma sta trattando il nuovo principalmente per spinta di Gasperini, che vuole tenerlo come parte del famoso gruppo da migliorare e non da stravolgere. Improbabile, da questo punto di vista, un rinnovo professione dopo un mondiale che magari c'è che non giocherà neanche da protagonista, visto che non è titolare assoluto della squadra di Modella. Per gli altri tre il discorso può essere diverso. El Ennaoui ha avuto una grande vera Coppa d'Africa a gennaio e con un ruolo ormai così preparato nei tornei internazionali potrebbe averne un'altra ancora più prestigiosa in questo mondiale. Ciò acquisto da parte di Roma è ancora fresco, il che significa che sarebbe una supervalutazione davvero alta per far pensare a una possibile cessione, ma l'idea è che il rotto giallorosso non sia apparso insostenibile nello scacchiere Gasperini e quindi una consistente offerta derivante da un mondiale potrebbe convincere la Roma a disinvestire su di lui e a puntare su altri profili. Stanno con E e Nka già sul tavolo dei possibili ceduti. Il problema è che per loro si parla di un addio prima del 30 giugno, vale a dire a mondiale ancora pienamente in corso. Il secondo problema, parlando dell'Ivoriano, è l'infortunio che costringerà a stare fuori nelle prime partite, impedendo qualsiasi rivalutazione prima di questa data, specie considerando che parliamo di un calciatore che difficilmente potrà accecare uno per gol, assist e giocate. Il francese, invece, sarà subito a disposizione di Deschamps e potrebbe arrivare anche molto in là nel torneo. Un suo avvio, sempre a fronte di una ipervalutazione, potrebbe aiutare la Roma solo nella seconda parte del mercato. Insomma, gli occhi di tutti saranno vigili e puntati al mondiale. La Roma eventualmente saprà farsi trovare pronta. Col podcast torniamo domani. Per vocegiallorossa.it, Gabriele Chiocchio.
1: Voce giallorossa in podcast.
2: Siete all'ascolto di TM Radio.
4: Martinez a Martinez, un Martinez dall'altro, Pepo e Dibu, perché l'anno prossimo i Inter e Juve potrebbero avere lo stesso cognome. Una storia tra l'altro che si incrocia, perché se l'Inter decide di puntare su suo Martinez, ve l'ho comprato dal Genoa l'anno scorso per 13 milioni di euro, e che comunque ha cercato di prendere anche il Dibu Martinez, che adesso invece è il primissimo obiettivo della Juventus. In mezzo c'è Vicario, che l'Inter ha trattato a lungo, cercandolo, promettendogli di vestire la maglia dell'Inter, per poi mollarlo a seguito di nuove valutazioni, e poi adesso Vicario è eventualmente l'alternativa di Martinez, ma le quotazioni stanno scendendo. Facciamo un po' indietro, perché a febbraio, quando l'Inter sa di perdere le somme in scadenza di contratto, l'Inter inizia un primo giro di trazioni per a chi affidare la porta della stagione 2026-2027, e a febbraio si incontra con gli agenti del Dibu Martinez, portiere nazionale argentina, Aston Villa, che ha un contratto fino al 2028, guadagnando 7 milioni di euro netti a stagione. La possibilità che esca dall'Aston Villa a una cifra ragionevole di cartellino è comunque piuttosto alta, dovrebbe essere tra i 5 e i 7 milioni di euro. agenti argentini di Martinez incontrano l'Inter, vanno a vedere una partita di Champions League. Alla fine l'Inter non promette nulla, ribisce che il Dibu è assolutamente in una shortlist e che poi le parti eventualmente si sarebbero riuscite a metà aprile. Se l'Inter vuole, può assolutamente stringere per il Dibu Martinez. Se non lo fa, decide che per votazione in momento interna è vicario il giocatore da cercare di prendere. Also va a Londra, parla col giocatore, tocca il giocatore, sa che la tattica col Tottenham si può vedere intorno ai 15 milioni di euro. Vicario è un giocatore che è sempre piaciuto all'Inter, sia quando giocava nell'Empoli, quando l'Inter l'aveva praticamente preso, poi non riuscì a vendere in quel momento Ana, e Vicario andò al Tottenham. Vicario chiaramente contento di essere in quel momento un promesso sposo dell'Inter, si illude anche di essere azzurro, poi però cambiano strategie, soprattutto gli input società proprietari da parte del Fondri, che dà un mandato ai dirigenti. Abbiamo già Martinez, abbiamo preso dei soldi per Martinez, cerchiamo di valorizzare lui mettendo magari un secondo portiere meno costoso che possa eventualmente alternarsi con Martinez. E chiaramente questo input non prevede un investimento così importante come quello che l'Inter aveva pianificato per Vicario. Lo suo direttore sportivo dell'Inter, Ausilio, con grande correttezza sapere a Vicario e ai suoi agenti che l'operazione che è stata impostata, forse anche di più, non può essere portata avanti. Vicario quindi entra in una shortlist di portieri per la Juventus. In quel momento la Juve, che ha finito male anche sotto questo punto di vista, cerca un portiere di personalità. L'idea è quella di andare su Alisson. L'operazione Alisson va avanti per diversi giorni, la Juventus di poterlo prendere alla fine a zero. Liverpool esercita l'azione che aveva per estendere il contratto per un altro anno, e tante dinamiche interne al Liverpool anche in quel caso cambiare un po' le strategie. Alisson non parte più, Alisson resta al Liverpool, al di là sia Slot l'allenatore o Iraola. Quindi la Juventus cerca di un portiere con forte carattere, con forte personalità. Si rivolge altrove, inizia a guardare varie situazioni, gli vengono posti tanti portieri, tra cui Nobel, ma la Juventus risponde senza grande entusiasmo e alla fine decide che nei 3-4 nella lista di Martinez e Vicario rimangono ai primi posti. Di Martinez scatta in maniera forte, supera Vicario in maniera definitiva o quasi. Resta però adesso a trovare un accordo con gli agenti di Martinez. Martinez è legato a interlocutori, a un agente argentino, c'è anche il fratello. L'agente argentino è atteso in Italia per il fine settimana, dovrebbe essere sabato il giorno giusto, ma i contatti comunque esistono già, verbalmente le parti a distanza parlano, trattano, però un accordo economico ancora non c'è, perché come dicevo prima l'ingaggio è molto alto ed è difficile che il portiere della nazionale argentina titolare nel mondiale che sta per iniziare possa decidere di accettare un conto più basso rispetto a quello che oggi guadagna la Aston Villa. Allungarlo sì, magari a 3 anni, possiamo per il quarto, ma sicuramente partendo dalla stessa base economica che oggi guadagna. E la Juventus dovrà fare uno sforzo economico sulla sua politica del tetto ingaggio attuale senza Champions League per garantire a Spalletti un po' di sicura abilità, di sicura personalità, un leader, una sorta di titano in più per la Juventus. Saranno giorni decisivi per chiudere questo accordo contrattuale e per poi andare dalla Aston Villa a Tare per cercare di definire un'operazione. La prima operazione di questo mercato, la Juventus sta cercando il portiere, l'attaccante, che qui Charlotte è il primissimo nome nella lista come stiamo raccontando, e poi eventualmente anche un centrocampista. E qui sono tornati gli interessi per un giocatore che già a gennaio lui aveva cercato di liberare, ovvero che sì, anche in questo caso sarebbe un pieno di personalità per Luciano Spalletti. Mentre in realtà si va da un Dibu a un Pepo, perché Juve-Inter è una sfida anche di portieri con lo stesso nome.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Luis da Silva assolto e immediatamente libero dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini, è arrivato

0: Nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganel, 78enne vicina di casa del nuovo imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre 2023. Silva rischiava condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere l'uomo è stato circondato dalle telecamere e giornalisti ai quali ha dichiarato tra le lacrime: ha vinto la giustizia.
1: Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della banda Buco che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando manicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
6: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
7: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Italia Opere S.p.A. azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
8: Discrezioni dedicate alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le onde, riflessioni e richieste. Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Maranzo. Ti aspettiamo da lunedì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su Fiamu Radio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo su Fiamu Radio. Dal lunedì al venerdì c'è a tutti con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo Fiamu Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è a tutti.
10: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divino che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghirini con Susanna Marcellini e incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
9: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringhi tutti venerdì 19.35.
11: Se per te il calcio è una cosa seria, passione irrinunciabile, da oggi hai mezzo in più per essere sempre aggiornato su quello che accade nel mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Sii la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ha il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio in TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 31 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici, ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma al nostro giornalismo. Solo su TM Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 3398200213.
1: Ben ritrovati, buon mercoledì a tutti. È una vigilia molto triste per noi, perché è la vigilia del mondiale. Domani si parte e comincia il mondiale, al quale per la terza edizione consecutiva non parteciperemo. Tanti campioni saranno in campo, tanto spettacolo ci auguriamo di vedere, speriamo di riconciliarci con il calcio, di vedere tanta qualità, di scoprire nuovi nomi, di vedere il talento dei grandi e di riflettere ancora una volta su quello che potevamo essere, non siamo attualmente ancora. In tutto questo c'è grande rivoluzione sulle squadre di serie, quanto riguarda tante delle squadre di serie A sul mercato, tra Juventus, Milan, il Napoli e l'Inter, che cercano di trovare delle soluzioni alternative per continuare a mantenere il distacco dagli altri che devono ricostruirsi. Tanto di cui parlare. Allora, mettetevi qui e buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maio, cabina di regia, e buongiorno da Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben trovato.
2: Grazie, ciao, eccomi qua, pronti.
1: Allora, alla vigilia del mondiale, quali sono i sentimenti che stai provando, a parte quelli di rabbia?

0: una grande tristezza per l'assenza dell'Italia, il terzo mondiale mancato, e quindi siamo veramente nelle retrie. Io, come sempre, penso a tanti ragazzi che non hanno mai visto il mondiale, ma anche a tante persone come me che no, quando e se lo vedranno. E 12 anni senza fare i mondiali è veramente una tragedia sportiva, so, usare questi termini, tragedia, disastro di questo periodo dove ci sono ben altri disastri, ben altre tragedie umanitarie belli che suona, però siamo nel dramma sportivo senza precedenti. Adesso poi, tra l'altro, questo mondiale è come tu sai, noi abbiamo, io farò il tifo tutti e tre, abbiamo tre italiani vertici di tre nazionali. Carlo Ancelotti, che oggi compie 67 anni, e qui tutti i nostri auguri più affettuosi a Carlo, che guida il Brasile, ci abbiamo Fabio Cannavaro, che guida l'Uzbekistan, e ci abbiamo Montella, l'Aeroplanino, che guida la Turchia. Quindi è una consolazione, è un arbitro italiano, Mariani, è una consolazione veramente magra, in uno scenario però che le cronache di questi giorni delineano, uno scenario veramente inquietante e antisportivo. Se pensi che l'arbitro Somaro designato non può andare ai mondiali, gli è stato negato degli Stati Uniti, sono stati negati visti ai dirigenti della delegazione dell'Iran, che il regolamento della FIFA viene infranto su ordine degli Stati Uniti, perché il regolamento prevede che le nazionali arrivino nella sede di gara il giorno prima, possano fare allenamento sul campo di gara e tenere la mezza stampa, capitano e allenatore. Questo è stato legato all'Iran, e l'Iran dovrà, per ordine di Trump e dei suoi mutengoli, dovrà arrivare nella sede di gara il giorno stesso della partita e partire subito dopo. E sono stati poi rubati i biglietti ai tifosi dell'Iran. Ce n'è tanto, a parte economiche, i biglietti non venduti, i prezzi dei biglietti e tutto quello che ruota attorno a Infantino, che ha fissato, come forse avrei detto, ed è veramente indicativo, abbastanza eloquente, ha fissato sul quartiere generale di New York, sulla quinta strada, guarda caso nella Trump Tower, cioè il palazzo della quinta, dove è di proprietà di presidente Trump.
1: Ci aggiungo un'altra cosa al quadro diabolico che è venuto a creare, che tu grande puntualità hai raccontato. Antonello, ci aggiungo a 3 giorni dall'inizio del mondiale la denuncia di Platini proprio a Infantino per calunnia e traffico di influenze. Come la vedi? Perché insomma Platini ha fatto capire, io non ambisco più a nessuna poltrona, sono stanco, però quello che ho subito, e lo raccontano tribunali che lo hanno completamente assolto, ricordiamo le vicende relative al 2015, quando ambiva la poltrona della presidenza UEFA, il suo vice sarebbe stato proprio Infantino, poi accade quello che accadde, quindi la vedi anche con una letterina, un regalo da parte per i francesi, da parte di Platini a Infantino prima del mondiale, che mette ulteriori ombre poi sulla figura del capo del calcio mondiale.
0: Non c'è dubbio, Platini ha fatto benissimo, secondo me, a denunciare Infantino, difendere la propria reputazione e la propria storia, tenendo conto che è stato scalonato dalla magistratura ordinaria completamente per Platini a quelle brutte vicende. Io ricordo tanto che quando ho conosciuto Gianni Infantino, originario da Calabria, piantato poi in Svizzera insieme ai genitori, poi da ferroviere, ho conosciuto Infantino, è il numero 4 dell'ufficio legale della UEFA ed è stato letteralmente inventato come segretario generale della UEFA quando alla presidenza della UEFA arrivò Michel Platini con un salto mortale che lo portò ai vertici della UEFA, era il segretario generale della UEFA. Ma la gratitudine, la riconoscenza, e lo dico io che ho vissuto in persona, il mio piccolo, non sono di questo mondo, e Infantino in combutta in un certo periodo anche con l'ex presidente della FIFA, Joseph Blatter, hanno tramato per impedire Platini di diventare presidente della FIFA, hanno, voglio dire, accusato Platini di cose che la magistratura ha accertato non essere vere, tant'è che fuori classe francese, che ricordiamo con grande simpatia, è stato completamente scagionato ed è risultato completamente innocente. Quindi a maggior ragione fa benissimo, secondo me, alla vigilia di questo mondiale

0: momento, la vigilia dei mondiali, per lanciare questa freccia e tirare questo asso in faccia agli infantili.
1: Tanti ragazzi giovani con i fuori quota, chiamiamolo così, Esposito e con Gigio Donnarumma in porta, difficile tirare fuori delle somme a quelle che sono state queste amichevoli, che hanno comunque raccontato un personaggio, Silvio Baldini, che ha accettato questo ruolo e che magari forse si aspettava qualcosina in più, ti chiedo.
0: Ma guarda, io ti dico con grande franchezza, Baldini ha fatto benissimo all'Under 21, ha costruito un rapporto con questi ragazzi straordinari, proprio sul piano umano, personale, oltre che tecnico, e quello conta molto, soprattutto per i più giovani. E poi ha fatto, a mio modo di dire, benissimo a trasferire nella nazionale maggiore, in questi due incontri di secondo livello, perché là intendiamoci che abbiamo giocato contro Lussemburgo e contro la Grecia, però ha fatto benissimo a trasferire i suoi ragazzi della 21, la nazionale maggiore, unica eccezione che tu hai citato di proposito di Donnarumma, si sono messi a disposizione. A me ha ricordato, davvero nostalgico della nazionale, quello che riuscì a realizzare a Zeglio Cini, sì, nell'86 e nell'87, quando trasferì la sua Under 21, dove c'erano Zenga, Vialli, Mancini, Ferrara, De Agostini, ne dimentico certamente Giannini, trasferì nella nazionale che poi portò ai mondiali di Malta, che noi avremmo meritato di vincere perché eravamo quelli che giocavano meglio. Quindi questo percorso di Baldini, secondo me, è stato molto intelligente, anche perché sul piano pratico accorcia i tempi del lavoro del CT. Sarà lui, sarà Mancini, sarà come, io questo non lo so, però accorcia i tempi, perché sono questi ragazzi che, bene o male, piacciono o non piacciono, debbono poi sbarcare la nazionale maggiore. Di fargli fare quella doppia esperienza, che pure, ripeto, di livello medio, e veramente guadagnare tempo nella costruzione della squadra che dovrà da settembre partecipare alle qualificazioni della National League e poi l'anno 21 le qualificazioni degli europei, in vista, speriamo, perché dei mondiali del 2030. Poi detto di Baldini, che secondo me è una risorsa importante per la federazione, essere entrato nei ranghi tecnici, nello staff tecnico della federazione, è una cosa giusta, importante, e si sta rivelando anche un'ottima scelta fatta da Gabriele Gravina, che ha designato a guidare la nazionale in queste due partite. A mio modo di vedere, o di tutta, sempre con molta sincerità, non avendo lui grandi esperienze in Serie A, soprattutto in Serie B e C, non avendo alcuna esperienza internazionale se non quella recente dell'Under 21 di queste due partite, io penso che Baldini potrà in futuro aspirare e diventare commissario tecnico della nazionale. Adesso, a mio avviso, poi il presidente sarà Marò, non lo so, ma la cosa certamente sarà su Abete, deciderà chi prendere. Però io credo che in quel momento, per rilanciare la nazionale, occorra un personaggio di maggiore esperienza in nazionale e di maggiore esperienza professionale. Quindi Mancini o Conte, si parla di Mancini, sì, o Conte, sì, sono tutti e due allenatori di primissimo piano. Voglio spezzare una lancia a favore di Roberto Mancini, perché lui ha sbagliato quando è andato via dalla nazionale in modo francamente poco gradevole, lasciando la nazionale in un weekend di agosto. Ha sbagliato, ha riconosciuto che ha sbagliato, si è pentito, sa che ha sbagliato, sostiene che a convincerlo non sono stati soltanto i soldi tanti che ha preso in Arabia, ma anche la decisione della federazione allora di sostituire, di cambiare gli organici dei nazionali giovanili sua insaputa, e quindi io credo che Mancini in questo senso vada, come dire, gli va data l'opportunità di rilasciarsi.
1: Il nome è quello, inutile tirarci attorno, Antonio, arrivano sempre conferme che sarà Mancini, una volta naturalmente scelto presidente federale, che deve essere anche in questo caso Magò. Il 22 di giugno, lo sappiamo, da circa poco meno di due settimane ci danno le elezioni. Una volta uscito il nome del presidente federale, con ogni probabilità sarà il nome di Mancini quello prescelto. Tu hai già, diciamo, in questa tua

0: discussione ha portato di fatto questa scelta. Cosa secondo te può dare Mancini in questo processo di ristrutturazione del nostro calcio per portarci laddove però anche lo stesso Mancini non ci è riuscito a portare, come tutti la Macedonia del Nord, no?
1: Sì, Mancini ha avuto il merito di vincere un europeo, cosa che non accadeva da tantissimi anni all'Italia. Sono stati bravi e fortunati in questione, bravi e fortunati. A questo grosso merito, ha il miglior curriculum come allenatore della nazionale negli ultimi anni di 38 risultati utili consecutivi. È un uomo preparato, giovane. Sa muoversi anche perché è importante l'apporto con i media, questo non toglie niente, mentre Antonio Conte che ha altrettanta esperienza, altrettante qualità umane e professionale. Però io penso che a questo punto, se tu mi dici Mancini favorito nel caso in cui venisse eletto Malagò, che ormai pare abbastanza votato, io credo che Mancini ha tutta la carica e tutta l'esperienza. Io ho conosciuto Roberto Mancini appena arrivato in federazione, io, nel 1988, europei in Germania. In quella nazionale c'erano lui e Vialli, furono anche un po' i, come dire, stelle dei mondiali del 90, anche se Mancini in nazionale non si è mai espresso come il suo talento avrebbe meritato. Quindi conosco Mancini da tanti anni e io penso che abbia maturato esperienze e anche la consapevolezza di aver fatto un passo falso. Quando lasciò l'Italia, nel caso di accadersi su un passo di Mancini che lui ha riconosciuto il fatto e di cui è scusa.
0: La differenza tra i due nomi di cui ti ho detto Alfredo Mancini, qual è secondo te sostanzialmente tra Conte e Mancini? Cosa?
1: Ma sai, Antonio ha un approccio più aggressivo anche nei confronti dei giocatori. E a me mi ricorda per la sua applicazione maniacale, mi ricorda in qualche modo il mio amico Arrigo Sacchi. Quello che c'è da dire è che la storia di Antonio Conte racconta che più di un certo periodo lui non riesce a stare nella stessa posizione, perché il rapporto con i giocatori è molto molto intenso, dentro e fuori campo. Però anche Antonio, che ha giocato tante partite in nazionale, naturalmente, anche Antonio Conte ha tutte le qualità per fare il CT, come ha fatto, peraltro ha fatto anche bene. Mancini è un giovane Conte, ma ha, voglio dire, il carisma della maglia azzurra da sempre. Ha l'entusiasmo di tornare sulla china della nazionale, credo che sia anche per dirla tutta, altrimenti facciamo gli ipocriti e giriamo attorno ai problemi, anche pretese economiche inferiori rispetto a quelle di Antonio Conte, che viaggia su cifre molto più alte, e anche con la nazionale. Ora lui ottenne dalla federazione ora un ingaggio stratosferico. Grazie all'intervento degli sponsor, in quel caso era la Roma. Quindi da questo punto di vista, anche dal punto di vista Mancini ha qualche chance in più, e poi Mancini secondo me è più disponibile di Antonio Conte a seguire tutta la filiera delle nazionali giovanili, perché a mio modo di vedere il commissario tecnico nazionale che gioca partito ogni 45 giorni, andiamoci, non è che sta lì tutti i giorni, ha il tempo se vuole, ha la possibilità di seguire e di coordinare anche sul piano, come dire, del tipo di gioco, del tipo di tattica, del tipo di impostazione delle squadre, tutta la filiera delle nazionali giovanili, dalla 21 all'under 15.
0: Tra l'altro, a proposito di filiera, abbiamo da poco festeggiato il secondo europeo per categoria vinta la nostra nazionale, la 17, e allora io ti faccio una riflessione.
1: Sì, sono d'accordo già con te, proprio subito.
0: Cioè, noi abbiamo probabilmente dei giovani forti, ma c'è un sistema che non li premia, o meglio, che non gli permette di emergere. Possiamo dire
1: Guarda
0: questo?
1: Vincenzo, questa vittoria del 17 conferma, non dimora, conferma per l'ennesima volta che in Italia i talenti ci sono, i ragazzi ci sono, vanno ovviamente fatti crescere, vanno accompagnati, soprattutto occorre il coraggio di farli giocare, di mandarli in campo, coraggio che parte dalle società ma che transita attraverso gli allenatori dei club, il coraggio di farli giocare, perché i talenti ci sono, quello che non manca in Italia è il farismo che si muove attorno a tutto il settore dei giovani emergenti italiani e non italiani. E quindi questi ragazzi nostri, che pure dimostrano sul campo grande 17 di non essere secondi a nessuno, ma l'abbiamo fatto con grande 19, con grande 18, sono arrivati negli ultimi anni ai vertici, se non abbiamo vinto i campionati europei o mondiali, quei ragazzi dimostrano che i talenti ci sono, che i talenti ci sono. Però ecco, bisogna avere, ripeto, non trovo altro, il coraggio di mandare in campo e non di non che vengano regati in panchina se non addirittura in tribuna, mortificando le loro qualità, il loro talento e quindi la loro carriera.
0: Sono d'accordo, però io vedo un problema, poi magari lo vedo erroneamente a monte. Credi che ci possa essere una sorta di sistema che penalizza i giovani, cioè nel senso magari c'è qualche giocatore che è spinto un po' di più da qualche procuratore rispetto a un altro, se tu non hai l'appoggio giusto, l'osservatore giusto, non ci arrivi neanche a giocare a certi livelli e figuriamoci anche a giocare, a scendere in campo.
1: Ma questo deve essere però il compito di un'organizzazione istituzionale e neutra come Federazione Italiana Calcio attraverso Club Italia, che è la struttura che noi fondammo nel 2010 affidandola ad Arrivacchi, vice Maurizio Viscidi, e che oggi è gestita direttamente da Maurizio Viscidi, che ha sul controllo tutta la fila delle nazionali, tutti i ragazzi da nord a sud, da nord che a sud d'Italia. Io qualche volta ho prezzato anche con il mio amico Vici, perché bisogna andare in giro per tutta l'Italia e non soltanto in certi posti. Quello che tu dici ha un senso, non c'è dubbio, però togliamoci dalla testa una cosa falsa: la federazione, per via dei regolamenti internazionali e della legislazione internazionale, non può in nessun modo imporre l'utilizzo di calciatori italiani o comunque selezionabili per la nazionale. Questo non è possibile, è inutile dire due in campo, tre in campo, questo non è possibile per regolamento, è possibile soltanto se le società sono d'accordo tra di loro, e la vedo molto difficile da questo punto di vista, ed è possibile soltanto attraverso il sistema degli incentivi. Cioè la federazione quello che fa, e credo che fa, può fare, è incentivare l'utilizzo dei giocatori selezionabili per la nazionale corrispondendo alle società di serie B, di serie C, di serie B, di serie A, un corrispondente in base al loro utilizzo. Questo si può fare. Le altre cose sono delle fesserie che si raccontano, perché non c'è possibilità normativa, regolamentare e giuridica di imporre giocatori italiani in campo.
0: Allora, intanto è arrivata anche una nota audio, quindi tra poco te la faccio ascoltare, sarà una riflessione da girare sicuramente a te. Dicevamo giustamente che a questo punto il compito della nuova federazione che si andrà a instaurare, a iniziare a partire dal 20 giugno, di andare a monitorare attentamente il sistema per cercare di far sì che poi vengano in qualche modo valorizzati i giovani, non potendo porre con giustamente tu, perché da regolamento non si può fare. Ti aspetti che quella fosse il candidato, poi lui possa scegliere nel suo staff anche un di campo, un ex grande campione per aiutarlo in alcune funzioni?
1: Ma perché no? Io me lo auguro, certamente. Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori Calcagno, ex giocatore di Sampdoria, è da più di 5 anni attualmente, è da più di 5 anni vicepresidente vicario di Gravina, numero 2 della federazione. Io ho lanciato un'idea che si è molto onestamente rilascio in questa sede. Secondo me la federazione deve formare, come dire, due rami d'azienda. uno di carattere gestionale, politico, amministrativo, fiscale, regolamentare, statutario, che ovviamente è nelle mani assolute del presidente della federazione, e poi un ramo d'azienda di tipo strettamente tecnico che può essere, che deve essere dato a un ex calciatore, può essere Baggio, Del Piero, Tommasi, Totti, Zola, metteteci tutti i nomi che volete, perché questi signori, Del Piero, Totti, Maldi e tutti gli altri, che qualche volta vengono invocati come presidenti della federazione, non hanno alcun interesse a fare i presidenti della federazione, a cimentarsi nei problemi gestionali, giuridici, regolamentari, fiscali e normativi. Hanno invece interesse e le competenze a fare tutta la parte tecnica della federazione.
0: Sentiamoci questa nota vocale, dai.
2: Grazie Vicenza. Il problema secondo me in Italia non sono i giovani, non sono i talenti, non sono queste cose, ma sono le troppe persone che purtroppo ruotano al calcio, che di calcio sanno poco, e che ruotano intorno al calcio perché è un posto dove si può guadagnare tanto e fare tanti soldi. Però purtroppo proprio perché di calcio ne sanno poco e se ne fregano altamente, secondo me, stiamo penalizzando per queste cose, stiamo penalizzando tutto il movimento e soprattutto i giovani.
0: Il nostro... Ciao, buona grazie ad Andrea. Il nostro amico Andrea dice tutto giusto, tutto vero, però manca anche uomini di competenza e più che altro ci stanno insediando di volta in volta persone che cercano più il guadagno di arricchirsi, ma portano quell'esperienza, quella conoscenza del calcio che può servire. Sei d'accordo?
1: Io sono stato d'accordo con questo ascoltatore e ha ragione, per molti versi ha ragione, io scrivo quello che ha detto. Vuoi invitare a non fargli tutta l'erba un fascio,
0: certo.
1: Perché la categoria degli agenti è una categoria sempre sotto osservazione, e tra gli agenti sono tanti professionisti che svolgono seriamente il proprio lavoro. Quello degli agenti resta un problema enorme, non solo per il calcio italiano. Io ho davanti agli occhi, mentre sentivo, ho recuperato i dati del 2004, soltanto nel 2024, per come commissioni per gli agenti, la Juventus ha speso 34 milioni di euro, l'Inter 25, il Napoli 18, la Roma 17, il Milan 15 e via scendendo. Quindi sono delle cifre incredibili, in tutto oltre 206 milioni di euro che le società di Serie A hanno pagato nel 2024 come commissioni agli agenti. Qui c'è un problema, che va in qualche modo, analizzato, affrontato e possibilmente risolto.
0: Arginato, pensa se questi soldi fossero spesi per infrastrutture, per settori giovanili,
1: per gli impianti, per i centri sportivi.
0: Sarebbe una crescita straordinaria. Però il dibattito intriga i nostri amici, allora c'è ancora una nota vocale, te la faccio sentire, rispondiamo e poi ti saluto.
3: Ciao ragazzi, Luigi Novara. No, volevo solo dire che anch'io sono d'accordo con voi sulla scelta di Mancini, l'alternativa, diciamo, in contrapposizione a Conte, ma per due motivi. Il primo è che, diciamo, Mancini, secondo me, è più predisposto anche a valorizzare e lanciare i giovani. Cioè, vi voglio dire, ma Conte nella sua carriera, mi dite quanti giovani ha lanciato in prima squadra? Che mi ricordo io, forse quest'anno è il primo Caldara, per tutti i suoi soldatini purtroppo erano infermieri e ha dovuto comunque farlo giocare. E poi un altro discorso economico, mi sembra aver capito che Mancini si accontenta di 1 milione, fa un po' anche di umiltà, c'è anche la pancia piena, quindi portafoglio pieno. 2 milioni un pieno, 2 milioni mi sembra all'anno, giusto? Ma Conte gli accerebbe quei soldi lì, o su che cifre diciamo abbiamo eventualmente per Conte e CT nazionale?
0: Bella domanda, non lo possiamo sapere. Una cosa però l'ha centrata il nostro amico Tonello Conte, prima di mandare, no Caldara, ma Vergara in campo, ha dovuto aspettare che si facessero male praticamente tutti, mentre Mancini, ricordiamo che ha provato a lanciare, per tutti hanno funzionato, ha provato a lanciare poi a Fundignonto, poi è stato colui il quale ha trovato le tagli, quindi da questo punto di vista forse dico qualche soluzione in più.
1: Sì, da questo punto di vista però bisogna essere onesti fino in fondo e dire che per quanto riguarda i club come il Napoli o come altri club che Conte ha gestito, i club non hanno pazienza e non hanno tempo, devono vincere a livello internazionale e non hanno il coraggio, tra virgolette, di mandare in campo i giovani e stanno mortificando anche i vivai acquistando all'estero carrettate di giovani non selezionati per la nazionale italiana, ne prendono, faccio un esempio, 10, poi uno ne viene fuori, gli altri 9 vanno a finire non so dove, ma lo sappiamo dove, fanno una fine poco dignitosa, spesso poco gloriosa. Mancini ha avuto invece il coraggio, soprattutto con la nazionale, di lasciare i più giovani. Ha ragione il nostro interlocutore, anche questo secondo me è un aspetto a favore di Roberto Mancini.
0: Bella chiacchiera, Antonello, come sempre, grazie.
1: L'ultima cosa che voglio dire, certo, che parliamo di nazionale, perché non se ne parla mai, non è giusto, certo, che la nostra nazionale femminile giocherà i playoff per qualificarsi ai mondiali. Ha tentato ieri la qualificazione diretta, è stata fermata dalla Svezia sul 2 in Svezia, ma comunque siamo ancora in corsa per giocarsi in Brasile i prossimi campionati mondiali femminili. In quel gruppo a Soncini e a tutte le ragazze.
0: Guarda che il nostro attentissimo regista di cosa ne pensi del portiere della nostra nazionale femminile.
1: Dai, il calcio femminile, ti dico francamente, come al solito, fino a 10 anni fa io facevo fatica, io pure lavoravo in sezione, facevo fatica a vederlo, io lo guardavo con un po' di scetticismo, è cresciuto tantissimo anche sotto il profilo tecnico, tattico, del talento individuale. Su questo la federazione ha continuato a investire, così come la federazione ha continuato a investire sull'Italia e sulle nazioni giovanili, perché i talenti in Italia ci sono.
0: Assolutamente. Antonello, grazie. Antonello Valentino, grazie, grande abbraccio.
1: Buona giornata, ciao.
0: Allora, termina qui lo spazio elettorale. Tra poco comincia Rotocalcio con Lorenzo Di Benedetto. Tra poco.

Bentrovati alla redazione sportiva, pronto per il Mondiale Calcio 2026. Domani, giovedì 11 giugno, inizia la Coppa del Mondo che si gioca tra Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo Messico-Sudafrica nello stadio Azteca di Città del Messico. Nel corso della cerimonia di apertura sono visti l'omaggio speciale a Pelé e a Diego Armando Maradona. Il calcio mercato, il Dibu Martinez si avvicina sempre più alla Juventus. L'argentino ha praticamente trovato un accordo con i bianconeri sulla base di un contratto finale e ora bisogna trovare l'intesa con l'Aston Villa dal punto di vista economico. Inter e Udinese sono invece incontrate nella giornata di martedì nella sede del club nerazzurro. L'Inter ha deciso di accelerare per Rassuolo, il difensore francese che ha già dato il sì al trasferimento. L'Udinese lo valuta 5 milioni di euro e potrebbe trovare un'intesa attorno ai 20. Nel corso del summit azzurri hanno chiesto informazioni anche per Arthur Apta e hanno definito la situazione legata al giovane terzino Mattia Marello. La società giallorossa Roma ha avviato nuovi contatti con il Bayer Leverkusen per l'esterno bosniaco Alajbegovic, per il quale c'è anche l'ok di Giampiero Gasperini. Il costo è importante, attorno ai 30 milioni di euro, ma dopo una stagione prestito al Salisburgo, il classe 2007 ha scelto l'Italia come prossima destinazione per la sua carriera e ha dato priorità alla Roma volendo essere allenato a Gasperini. Il calcio femminile, l'Italia di Soncin scende dalla trasferta di Göteborg pari da 2-2 con la Svezia, dopo essere stata in vantaggio di 2 reti, e va il secondo posto nel girone di qualificazione alle spalle della Danimarca, che vale un posto di playoff. Azzurra in gol al 36esimo con Oliviero, prima del break raddoppia il Monte. La Svezia reagisce alla resa tra il 70esimo e il 73esimo, se 2 reti con Lundqvist e Rolf, ma l'obiettivo minimo è raggiunto per le azzurre. Il tennis. Ora 2 giorni di meritata vacanza in Sardegna, Sinner si è fermato in un piccolo pit stop all'ospedale San Raffaele di Milano, accompagnato dal professor Alto Zangrillo, il numero 1 al mondo, effettua controlli specifici distribuiti su 2 giorni per cercare di capire, soprattutto dal punto di vista metabolico, come spiegare prevenire problemi fisici come quelli accusati a Roland Garros contro Cerundolo. Yannick sta bene ed è quello che conta, gli esami non hanno evidenziato patologie e tutti gli indicatori sono eccellenti. Prossima tappa dunque Monte Carlo per riprendere gli allenamenti e pensare a Wimbledon che prende il via il 29 giugno. Ritorno vincente per Serena Williams che torna in campo a quasi 4 anni dal suo ritiro dal circuito.

0: La 44enne americana ha conquistato il successo in doppio insieme alla canadese Victoria Mboko contro la neozelandese Rutliff e la statunitense Melikarra Martinez nel primo turno del torneo WTA 500 del Queens con i parziali di 7-6, 6-2. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio,
2: il pronostico di Giocabet TV.
3: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico dedicato alle partite inaugurali dei prossimi mondiali. Partiamo da Messico-Sudafrica, dove secondo le nostre percentuali i padroni di casa hanno in favore il pronostico al 67% sul 12% del Sudafrica, mentre la X è data al 22%. Nell'altra partita equilibrio con Corea del Sud e Repubblica Ceca, entrambe al 35%, mentre la X è data al 30%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio. TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
10: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
9: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
11: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV

0: MV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
1: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Maranzo. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
0: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Chi è?
1: Chi? Era carina anche chi? Senta, c'è una cosa di Maurizio Mosca, che se non mi sbaglio c'è chi, che sarebbe pure carina da tirare fuori, il grandissimo Maurizio Mosca, che tra l'altro, insomma, in tema di mercato e di calciomercato viene in mente ancora più facilmente e con grande simpatia. Ricordo le famose bombe di Maurizio Mosca e poi il pendolino nel commento, nel pronostico delle partite. Allora, a proposito, chissà cosa avrebbe detto.
3: Io devo parlare con gente che capisce. Io sono bravo.
1: Bravissimo. Intanto non so cosa avrebbe detto del Milan, ma di certo il quadro in casa Milan continua a essere abbastanza enigmatico, ma pare che un primo tassello, non esattamente nell'ordine giusto delle cose, sta venendo fuori, ovvero il nome del tecnico Oliver Glasner. Il Milan prova a dare, andiamo a leggere tutto il mercato web, una direzione al proprio futuro, con ritardo sulla tabella di marcia inizialmente previsto, almeno nel confronto con le altre big del nostro campionato, ed in attesa di capire come verrà ristrutturato il comparto dirigenziale dopo il terremoto di fine stagione, per la panchina del dopo Massimiliano Allegri c'è ora un candidato forte in vantaggio rispetto agli altri, che appunto è Oliver Glasner. Il tecnico austriaco, reduce dai successi col Crystal Palace, ha detto addio al club londinese, a dare il proprio ok di massimo al Milan in attesa di definire nel dettaglio termini economici e progettuali, con un biennale da 5 milioni a stagioni, bonus compresi, che dovrebbero chiudere il cerchio definitivamente. Il tutto in attesa però di capire se il connazionale Ralf Rangnick potrà seguirlo nel ruolo di direttore tecnico. Quindi una programmazione alla rovescia, Lorenzo Di Benedetto. Ciao Dibbe.
4: Sì, diciamo sì. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te. Allora, si parte dall'allenatore, poi si dice: oh, ti piace quel. Cioè, abbiamo scelto il direttore sportivo. Direttore sportivo, noi abbiamo scelto l'allenatore nel frattempo. Ti può piacere? Abbiamo pensato anche a dei giocatori. Lui arriverà e dirà: sì, allora che mai ti chiamato a fare? Scusate.
4: Esatto. No, ma un grande caos, insomma. Ma poi questa figura mitologica che è Ralf Rangnick, a me convince poco, ti dico la verità. Questi santoni del calcio. Non mi sono mai
1: uno già sentito. Fallito per ora, vediamo se poi dopo ne parliamo, vediamo se si rimette sulla strada giusta.
4: E quindi, insomma, non lo so, c'è un gran caos in casa Milan, insomma, lo stiamo raccontando ormai da settimane, però c'è qualcosa che non va e non lo scopriamo certo oggi, e poi la programmazione al contrario, come dicevi giustamente. Però già il fatto che il Milan possa essere vicino a un allenatore mi sembra già una notizia per i tifosi rossoneri, perché insomma è un club che siamo al 10 di giugno e ancora non ha niente, e quindi insomma già prendere un allenatore secondo me sarebbe già qualcosa di importante per il Milan stesso.
1: E visto, diciamo, un po' il disorientamento generale. Senti, ma la questione invece Gyökeres, scusami, il centrocampista che aveva puntato il Milan adesso, Goretzka, sì. È definitivamente tramontato? C'è qualcuno c'è ancora il numero di telefono per poterlo contattare?
4: No, qualcuno che ha il numero di telefono sicuramente c'è. È chiaro che questi sono colpi da chiudere il prima possibile, no? Perché poi dai possibilità a club che hanno più disponibilità economica di potersi inserire, quindi credo che insomma se qualcuno vorrà, perché comunque resta anche la Juve che è un po' sparita dai radar, ma secondo me sotto sotto ci sta ancora pensando, però si devono muovere, perché poi basta un niente per far sì che un altro club ci metta gli occhi e poi lo possa andare a prendere, quindi bisogna che chi vorrà puntare su Goretzka lo faccia il prima possibile, perché parametro zero poi vanno via, insomma diventa più difficile poterli prendere.
1: È così. Allora, intanto un altro tra virgolette santone che fino adesso non aveva convinto, santone inteso come uomo che si affida a una tecnica tutta sua per cercare i giocatori, non è di partito, è Damien Comolli, che è l'attuale direttore generale dell'area sportiva della Juventus. Però diciamo che adesso sembra che in qualche modo si stia facendo guidare, almeno sulla scelta dei nomi, perché i nomi che sta scegliendo la Juventus, le trattative che sta avviando la Juventus, sembrano più nomi che magari sono concordati con Spalletti altrimenti mi pare che voleva scegliere Samuel A. Jackson o qualcosa del genere in attacco, comunque, o Gabriel Jesus, cioè quelli sono nomi che secondo me escono ancora dal computer e qualcuno gli dirà tienili chiusi. Il nome invece di Sorloth magari è un nome concordato con Spalletti, il nome del Dibu Martinez è un nome concordato con Spalletti, e ti chiedo a che punto sono queste due trattative, che sono quelle credo un po' più avanzate in casa Juventus.
4: Allora sì, senza dubbio sono quelle più avanzate, e possiamo dire tranquillamente che la Juventus ha l'accordo con tutti e due i giocatori, e questa cosa è fantastica, no? Perché oddio, ora non si sta neanche più dicendo, comunque la realtà dei fatti è che in teoria sulla carta un club non potrebbe parlare con i giocatori, con l'agente dei giocatori, se prima non ha l'accordo con il club, però insomma è una cosa destinata a chiudersi anche questa legge non scritta, che comunque
1: non si può contattare il giocatore prima della società, eccetera,
4: esatto,
1: eccetera.
4: Ormai è prassi, no, da parte di tutti. Comunque,
1: ma
4: la Juventus,
1: tra l'altro ti posso dire una cosa,
4: sì,
1: uno la può vedere come una manovra scorretta, sicuramente per certi versi lo può essere, perché tu vai a ingolosire un giocatore che sta sotto contratto e quindi come regolamento ci può non stare. Dall'altra parte però a me viene da pensare, uno magari prima di tuffarsi in una trattativa, una chiamata esplorativa, per dire, ti andrebbe di eventualmente...
4: Se no, ma guarda, ma ti rigiro il discorso, Enzo, cioè proprio te lo rigiro completamente. Molto spesso, sono i procuratori che chiamano altri club. Quindi non è...
1: Anche quelli sotto contratto, no? Quelli...
4: Esatto, quindi non è la questione del club, che sicuramente c'è qualche club che va... a chiamare un
1: giocatore di turno, fa il sondaggino, ma, diciamo così.
4: Esatto, ma il più delle volte succede il contrario, quindi è chiaro che poi cosa fai, non rispondi alla gente oppure gli dici no, guarda, non possiamo parlare, quindi per questo ti dico che è una regola destinata a essere abolita, no, questa, anche perché ormai, ma abolita dalla prassi, e quindi insomma si andrà avanti sempre come si sta andando avanti negli ultimi anni. Detto questo, tornando alle trattative di casa Juventus, la Juve ha l'accordo con tutti e due, ha l'accordo sia col Dibu Martinez che con Sorloth. Non è poco, ma non è tutto,
1: certo.
4: Quello è il problema,
1: certo.
4: Allora, l'Atletico Madrid ci sta facendo sognare per le risposte ai comunicati.
1: Bellissimo.
4: Cioè, la risposta al comunicato del Real Madrid
1: fate
4: è stata,
1: ridere come il Barcellona.
4: È stata, ci fate ridere più del Barcellona.
1: Più del Barcellona.
4: Esatto.
1: Smettete
4: di rubarci i giocatori. No, avete tagliato il video del Papa.
1: Il video,
4: insomma,
1: del Papa.
4: Una roba fantastica.
1: La sagra poi, della salsiccia anche lì, devo dire.
4: Esatto. E poi non c'è nessun problema. Volete il giocatore? Ha una clausola, pagate quella. E non c'è problemi. Julian Alvarez, che ha una clausola da 500 milioni di euro, quindi non credo
1: se
4: che possa
1: pagare.
4: Essere una clausola pagabile, ecco. Detto questo, appunto, e poi devi andare, hai d'accordo con Sorloth, benissimo, però poi devi andare a parlare con l'Atletico Madrid. Allora, non che sia che sarà un problema, insomma, questo per fare discussione, e secondo me sarà più problematico, però un'impressione mia, arrivare al Dibu Martinez, ma poi ci arriviamo. Perché non è un problema insormontabile? Perché c'è il cartellino di Nico Gonzalez nel mezzo, e quindi con l'Atletico Madrid che vuole Nico Gonzalez, non lo ha riscattato, non lo riscatterà, magari chiede uno sconto, quindi si metteranno d'accordo i due club, la Juve, Sorloth praticamente non lo pagherà, farà uno sconto su Nico Gonzalez. Chiaramente poi dovranno essere sistemate le cose a bilancio,
1: certo.
4: La Juve non può far minus valenza con Nico Gonzalez, l'Atletico Madrid lo stesso con Sorloth, quindi si cercherà il punto di equilibrio, no, che possa andare bene a tutti e due i club, però diciamo c'è l'accordo con Sorloth, ma non c'è ancora l'accordo con l'Atletico Madrid, ma secondo me è destinato a essere trovato questo accordo. Sul Dibu Martinez, la Juventus mi sembra stia facendo un po'... non saprei nemmeno come definirla la situazione, però allora, se tu hai l'accordo con Dibu Martinez, Dibu Martinez vuol venire alla Juventus,
1: sì.
4: Gli fai un contratto di 3 anni, lui prende meno soldi però spalma, e quindi alla fine dei 3 anni andrà a prendere più soldi rispetto a quelli che avrebbe preso. adesso la Juve deve pagare con l'Aston, deve parlare con l'Aston Villa, e l'idea della Juve è quella di andare all'Aston Villa a dirgli: siccome il portiere ha 34 anni e siccome il contratto gli scade l'anno prossimo, datecelo gratis. Ecco, allora,
1: perché di fatto la Juventus dice: intanto quello che gli avresti dovuto pagare di ingaggio per gli anni a venire
4: lo
1: risparmi, però, quindi ti rientra una cifra. Quello c'ha 33 sì. anni e non lo vendi, anche qui sagra della salsiccia, diciamo.
4: Però capito, cioè nel
1: anche
4: senso,
1: una batteria di pentole in omaggio mi pare che hanno offerto.
4: Se tu vuoi andare a prendere il giocatore, lo vuoi portare a Torino, chiaramente lui era al mondiale, quindi c'è tutto il tempo del mondo, perché non è che se lo prendi oggi o lo prendi il 20 di luglio cambia qualcosa, cambia assolutamente niente. Non è che Dibu Martinez lascia il ritiro dell'Argentina in America per andare, per venire a Torino a fare le visite mediche e a firmare il contratto. Lui ora è lì, starà lì fino a quando l'Argentina sarà impegnata al mondiale. Verosimilmente l'Argentina arriverà in fondo, quarti di finale almeno li vogliamo dare all'Argentina, cioè dovrebbe essere un campione del mondo in carica, quindi non cambia niente. Però insomma la Juve deve, cioè non può pensare, secondo me, la Juve di andare all'Aston Villa e dirgli datecelo gratis e aspettarsi che loro rispondano sì, ma risparmi l'ingaggio, ma non mi interessa niente. Cioè anche una cifra simbolica, ma gliela devo andare, cioè possono essere 3, 4, 5 milioni, però una cifra del genere secondo me la Juve deve metterla in conto, perché se la Juve è convinta di andare lì a strapparla a zero e se non glielo danno a zero vira su altro, e allora è un problema questo.
1: Chiaro che sì.
4: Uno, perché vuol dire che non vuoi veramente quel giocatore lì. Due, perché ci fa una figura non da Juve, insomma,
1: no,
4: non sarebbe la prima brutta figura.
1: Poi magari lo sai meglio di me.
4: Negli ultimi anni, però, insomma.
1: Poi magari lo sai meglio di me. Le trattative, così come per Sorloth, partono con proposta e risposta, no, offerta e risposta. L'offerta è sempre bassissima. Ora l'offerta più bassa possibile, la Juventus ha detto gratis. Ci cascano, magari ci cascano. Io mi sono preso il TV gratis, evviva, sono stato un grande. Sì. Quelli ovviamente diranno: guarda, per me 15, ti voglio fare uno sconto, 10. E poi lì magari arriveranno a dire: ok, 5, ma 5 proprio stiamo sudando così. E quindi probabilmente l'altra riflessione che faccio, e te la giro, è che magari potrebbe avere ancora la Juventus un retropensiero su Allison, e quindi un modo per dire: noi abbiamo quasi chiuso il portiere, non è che voi ci avete ripensato, in quel caso virano lì, ma anche lì il costo non gli arriva gratis, quindi non avrebbe senso.
4: È quello, capito, perché allora la Juve quando ha cominciato a parlare, a pensare ad Allison, ha cominciato a pensarci nell'ottica lo prendiamo a zero, perché comunque era in scadenza Allison. Poi Liverpool aveva l'opzione per rinnovare un'altra stagione, l'ha attivata, ma nonostante questo la Juventus era abbastanza convinta di prenderlo.

0: perché comunque Alisson gradiva il ritorno in Italia. Il Liverpool non sembrava essere un club sicuro, no, di voler trattenere Alisson, tant'è che a fine stagione non l'ha fatto neanche giocare sempre.
1: Già.
0: Ed è lì che però è nato l'inghippo, perché Madarasvili che dovrebbe essere il sostituto di Alisson non ha convinto fino in fondo, e quindi il Liverpool dice: bene, perché mi devo affidare a un portiere che non mi convince quando ne ho un altro per un altro anno e posso prendermi un altro anno per trovare un altro portiere, oppure per capire se Svili è un portiere all'altezza del Liverpool davvero. E quindi lì con Liverpool che ha deciso di prenderlo è finita, cioè non dovresti fare un'offerta fuori mercato, ma non ha senso assolutamente. Cioè non è che la Juve qui dice ma le potrebbero spendere, no, perché non ha senso. Cioè l'abbiamo criticata tanto la Juve su tante trattative, ma su questa proprio non c'è da dire niente, perché come si era mossa la Juve era l'unico modo per muoversi. Certo. Poi se Liverpool lo decide di tenerla a scadenza, vuol dire che se poi la Juve lo vuole l'anno prossimo lo prenderà l'anno prossimo. Però ora è veramente complicato riuscire ad arrivare, anzi quasi impossibile secondo me, almeno che il Liverpool non cambi idea un'altra volta, ma se il Liverpool non cambia idea è praticamente impossibile prenderlo. Quindi non è questo secondo me che porta la Juve a puntare eventualmente i piedi per il Dibu Martinez con l'Aston Villa. È la Juve che deve pensare di mettere qualcosa in più. Cioè, guarda, io te lo dico, se vanno lì a dire voglio a zero, se davvero, perché quelle notizie che ci arrivano sono queste. Cioè, se davvero vanno lì e dicono no, guarda,
1: faccio risparmiare l'ingaggio, ma la collo io.
0: No, dai,
1: cioè, sarebbe capito,
0: cioè, e ti fa capire poi, ripensando ad Alisson, ti fa capire quanto ai club inglesi non importi niente di risparmiare l'ingaggio. Cioè tu non devi andare a pensare, lo sappiamo noi che comunque facciamo mercato, ci parliamo di mercato, raccontiamo il mercato, lo sappiamo noi che ai club inglesi non gliene frega niente, e tu invece vai lì a dirgli no, ma ti faccio risparmiare l'ingaggio. Cioè guarda il Liverpool cosa ha fatto con Alisson, appunto, dice no, voglio un altro anno perché non voglio beghe, e quindi me lo tengo un altro anno, va a zero, do 6 milioni. Cioè non gli interessa niente risparmiare 6 milioni di euro, 5, 6, 7, quanti sono. Cioè non è questo.
1: Ma infatti adesso diciamo la prova del 9 di Monsieur Damien Comolli è proprio questa qui, cioè hai apparecchiato già con due giocatori l'ingaggio, se non vai a dama vuol dire che sei, cioè che questo lavoro onestamente a certi livelli non lo puoi fare, perché è chiaro che tu oramai, è vero che non è scontato, però parliamo di due giocatori che non sono giocatori chiave di queste due squadre. Cioè tu pensi Real Madrid fa difficoltà a prendere Julian Alvarez, ma è normale, ti vai a prendere un giocatore che c'ha una clausola di 500 milioni che loro non vogliono vendere, e allora là ci sta che ti dicono di no e fai tira e molla. Qui parliamo di uno che tutto sommato lui vuole andare via, il club lo vuole vendere, ma tu vai lì a bussare alla porta gratis. L'altro vuole andare via, il club lo vuole vendere, ma tu non ti vuoi avvicinare alla cifra sua. È chiaro che poi a quel punto si mette in discussione ulteriormente con Molli. Quindi vediamo un po' quello che succederà. Senti, invece Allegri quando lo presentano?
0: Quando arriva qualcuno al Milan, quando arriva qualcuno al Milan,
1: tu ti rendi conto che tu ti rendi conto che è bloccato anche il Napoli?
0: Certo. No, guarda, ora conoscendo i nostri polli, come si dice a Firenze, allora Allegri sta già parlando con De Laurentiis, avranno già fatto un summit di mercato dove avranno parlato di quello che serve, e comunque anche se Allegri avesse risolto col Milan due settimane fa e avesse poi firmato con il Napoli 10 giorni fa, a quest'ora Allegri sarebbe in vacanza, quindi non cambia niente anche in questo, caso. È chiaro che bisogna fare tutte le cose burocratiche, però ci sta anche di dover aspettare. Cioè non è che il Milan e il Napoli sono le uniche due senza allenatore. Cioè se noi guardiamo a quello che sta per esempio succedendo in casa Atalanta, cioè ieri è arrivato il comunicato ufficiale di Palladino sollevato dall'incarico.

0: storico, perché il grande Palladino, nonostante l'Atalanta gli sia andata molto incontro, ha deciso che non, l'uomo a cui non frega niente dei soldi e dei contratti ha deciso di restare con i suoi soldi e con il suo contratto, e quindi non ha trovato l'accordo per la risoluzione. Quindi ieri Palladino esonerato di fatto dall'Atalanta, ma resta sotto contratto, e Sarri ancora non c'è, però,
1: esatto.
0: E quindi il fatto che l'Atalanta abbia dovuto continuare a trattare con Palladino ha ritardato Sarri ora è in vacanza, il suo staff è da un'altra parte, l'Atalanta deve raggrupparli ed entro domenica arriverà insomma la firma di Sarri e del suo staff e l'annuncio da parte dell'Atalanta. Però si va domenica, quindi capisci, no, che non è che si sia, guarda, con l'acqua alla gola, no, bisogna fare tutto velocemente, non è il mercato di gennaio che arrivi il 29 e dici guarda, non si è comprato nessuno ancora, quindi bisogna che mi muova. Qui ancora tempo ce n'è, è chiaro che gli allenatori che sanno già di dove andranno ad allenare stanno già parlando con le dirigenze,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: se non possono tutto quello che vuoi, ma stanno già parlando, sì. E quindi secondo me cambia poco, ecco, in casa Napoli quando arriverà la risoluzione di Allegri.
1: Quello sì, però è proprio una cosa, cioè il Milan non solo è in queste acque,
0: certo,
1: qua, ma poi,
0: certo,
1: cioè, dall'altra parte uno dice guarda questi come sono ridotti, e pensare che un tempo le storie erano praticamente opposte, se vogliamo, neanche un tempo
0: sì,
1: tanto
0: sì,
1: lontano. Quindi capisco anche i tifosi del Milan che ci scrivono ogni giorno, che sono veramente preoccupati. Noi li terremo informati, più di fare questo non possiamo fare, intanto magari arriva l'allenatore, poi scelgono il direttore sportivo che magari dice che non gli piace questo allenatore e ricominciano da capo, chi lo sa. Speriamo di no, speriamo di rivedere il Milan di nuovo come un tempo. Grazie Dibbe, Lorenzo Di Benedetto, Ottomercato Web.
0: Ciao Enzo, buon lavoro.
1: Buon lavoro a te, la redazione di Ottomercato Web, domani ovviamente con il collegamento con la redazione. Noi invece pausa, poi Lapo De Carlo e poi il momento mondiale con Alain Valnegri e Fabio Urbisaglia. A tra poco.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Luis da Silva assolto e immediatamente libero dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini. È arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti, ai quali ha dichiarato tra le lacrime ha vinto la giustizia.
2: Lutto nel mondo dello spettacolo, è morta Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva, showgirl e cantante italiana, nata a Udine il 13 maggio 1960, aveva esordito lavorando con Nanni Loi nella pubblicità e nel cinema, poi una lunga carriera nelle emittenti private lombarde. Come attrice recitò in teatro con Walter Chiari, lavorò con Gigi Sabani e Luciano Rispoli. Patrizia Caselli fu anche cantante, incidendo 4,45 giri. Nel 2024 rilasciò un'intervista dichiarando di avere un tumore al terzo stadio.
3: Una notte di violenza ha travolto e sconvolto Belfast, in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito ad un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso della notte per domare i roghi. Nella parte orientale della città un gruppo di circa 100 uomini mascherati ha attraversato le strade scandendo slogan contro gli immigrati e invitando a cacciare gli stranieri.
2: Nuovo ordine di evacuazione nel Libano del Sud dopo due villaggi, stamane anche un terzo dovrà essere sgomberato, hanno intimato le IDF alla popolazione. Raid aerei israeliani hanno colpito siti Hezbollah, Tiro e altre località nel Libano meridionale. Notte di raid anche tra tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz.
3: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di domani fino alle ore 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto, restano validi le

0: Fasce di garanzia per i pendolari.
1: Nel 2026 l'estate rischia di trasformarsi in una stagione particolarmente impegnativa per i bilanci delle famiglie italiane. A fotografare la situazione è il nuovo rapporto realizzato da Facile.it e Consumerismo No Profit. Dalle bollette elettriche ai trasporti, passando per alloggi, assicurazioni, alimentari e tempo libero, il denominatore comune è l'aumento dei costi. Secondo il rapporto, nei primi 5 mesi del 2026 sono stati erogati prestiti personali per circa 170 milioni di euro.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
9: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
8: Se hai perso qualcosa della settimana di calcio, hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
10: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: La vita.
10: Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio.

0: Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TV Radio.
1: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
2: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, in attesa di metterci in collegamento con l'Apo De Carlo, ci andiamo a sentire una nota audio di quelle che sono arrivati, così intanto ci sentiamo quello che pensate.
1: Buongiorno Vincenzo, Carlo da Perugia.
0: Ciao Carlo.
1: Io merito la vicenda palestra, siccome l'Atalanta si ritiene di poter lottare giustamente per lo scudetto, adesso ha preso anche un allenatore fortissimo che l'anno scorso ha fatto peggio di Baroni alla Lazio, va bene, anche se aveva un mercato bloccato, però i giocatori erano quasi tutti quelli, quindi ha fatto peggio. Quindi in merito a palestra, io fossi l'Inter lascerei andare, farei lo scambio magari con la Juventus Frattesi Cambiaso e poi andrei su tutti gli obiettivi dell'Atalanta, come Attà, bene, ci sono anche io l'Inter, come Jashari, ci sono anch'io Inter. Poi vediamo quando alzano lì, che fanno l'asta, come si comportano i signori dell'Atalanta, ok? Ciao.
0: Capisco la frustrazione del nostro amico e i tifosi dell'Inter che giustamente si trovano di nuovo uno scenario molto simile a quello che è stato lo scenario dell'anno scorso con Lokman. Devo dire una cosa. Preferisco, e quindi condivido la lettura del nostro amico di Carlo, preferisco club che poi dopo a un certo punto si tirano indietro da aste improponibili rispetto a quanto per esempio fece la Juventus, che pur di avere con Meiners lo strapagò e poi si è trovato in casa un giocatore che quel valore non l'ha mai messo in campo e di fatto adesso si trova a dover cercare di cederlo senza fare troppa minusvalenza. Non è il caso sicuramente di un giocatore come Palestra, però comunque certe cifre sono io il primo che la vedo in maniera un po' scettica, cioè non arrivo a certe cifre per quanto il giocatore sia assolutamente di prospettiva e per quanto l'Inter, che intanto a sinistra c'ha Di Marco, a destra si posizionerebbe con Palestra dopo l'uscita di Dumfries, potrebbe veramente sistemarsi per tanti anni. Ma andiamo a leggere un po' un approfondimento proprio dall'interista. L'Inter vuole accelerare per Marco Palestra, la distanza con l'Atalanta è ancora ampia, ma all'esterno classe 2005 vuole restare in Serie A e la Dea preferisce cederlo in Italia. A riferirlo il Corriere dello Sport, che aggiunge: l'Inter si è spinta a mettere sul piatto 40 milioni più altri 3 di bonus, una cifra ritenuta congrua, e vorrei dire, aggiungo anche io, che ha avuto il via libera di Oaktree. L'Atalanta però ha piazzato l'asticella a quota 50 per arrivare a 55 contando pure i premi, quindi poi la forbice, come vedete, si allunga, un bel fossato, infatti scrivono sull'interista, ma con un passo da una parte e dall'altra ci si può venire incontro. Questo è quello che racconta sempre il Corriere dello Sport. L'Atalanta attende però il primo segnale per lanciarlo. L'Inter deve avere l'approvazione di Oaktree. Le discussioni sul tema sono serrate nelle stanze di Via della Liberazione. Al lavoro c'è soprattutto Marotta, convintissimo dell'importanza di Palestra al pari di Ausilio e naturalmente di Chivu. La dirigenza ha fiducia di riuscire a spuntarla. A quel punto si tornerà a bussare alla porta dell'Atalanta, che ascolterà interessata la nuova proposta interista e chissà, magari anche con la voglia di accettarla, anche perché, e questo diciamo

0: è l'altro aspetto che fa pendere la bilancia dalla parte dell'Inter. Anche in questo caso mi sembra che il giocatore sia più propenso ad accettare l'offerta dell'Inter piuttosto che trasferirsi all'estero, dove i soldi per il cartellino, quanti ne vuole appunto l'Atalanta, ci sono in quel caso, ma il giocatore vuole restare in Italia e possibilmente andare all'Inter. Parliamo anche di porta, perché intanto l'Inter ha scelto Ivan Provedel per affiancarlo a Joseph Martinez nella coppia di portieri della prossima stagione, ma il trasferimento tra Lazio non è affatto scontato, lo leggiamo sempre sull'interista. Permane una certa distanza fra le parti che dovrà essere limata nei prossimi giorni. L'intenzione della dirigenza è chiara: evitare spese eccessive per quello che nelle gerarchie di Christian Chivu almeno inizialmente partirà come vice, quindi insomma Provedel sarà il vice sostanzialmente di Joseph Martinez, che assume la titolarità della porta dell'Inter. È chiaro che poi un eventuale ballottaggio può arrivare a stagione in corsa e Provedel magari potrebbe anche scalare il vertice di quello che è la preferenza di Chivu tra i pali, e Provedel potrebbe addirittura diventare portiere titolare. Ma non c'è l'intenzione da parte dell'Inter di andare a fare spese eccessive per quello che comunque parte come secondo portiere. Per questo motivo l'investimento dovrà essere ridotto. In tal senso si spiega anche la scelta ponderata di abbandonare piste più onerose come quelle che avrebbero portato a Vicario, con il quale c'era già un accordo di massima, ma anche lì probabilmente si è scelto di mettere Martinez come titolare. Vicario diventa anche una spesa eccessiva. Una volta incassato poi il sì del giocatore di Vicario, non si è voluto affondare il colpo con il Tottenham per adesso. Ora va trovata però la quadra con la Lazio per quanto riguarda chiaramente Provedel, salutato Jan Sommer, titolare da 3 anni a questa parte, la coppia dei portieri dell'Inter, quindi sta cambiando. Alla Lazio si sta cercando in qualche modo, il giocatore è legato ancora da un altro anno di contatto, in seguito a un grave infortunio alla spalla accusato nell'ultima annata, ha perso un po' la centralità nel progetto della società capitolina, ma trattare con l'interlocutore come Lotito non è esattamente la cosa più semplice di questo mondo. La richiesta di base è di 5 milioni, cifra ritenuta troppo alta, la volontà è quella di non spingersi oltre i 2-3 milioni, ovviamente la forbice non è altissima e quindi il margine per poter trovare un accordo potrebbe esserci, anche se ricordiamo che chiaramente per quanto riguarda Lotito è difficile riuscire a farlo scendere da quelle che sono poi le sue volontà. Tanto andiamo a leggere anche un altro aggiornamento sempre in casa Inter, così dedichiamo questo spazio naturalmente ai nerazzurri in attesa di poterci mettere eventualmente in contatto con l'Apo De Carlo. Mario Giuffredi ha ribadito con decisione il futuro di Francesco Pio Esposito, allontanando qualsiasi ipotesi di mercato per l'attaccante di proprietà dell'Inter. Il procuratore appunto di Pio Esposito ha detto: inutile creare fantasmi o parlare di stupidaggini varie, parafraso. Pio è felice all'Inter e credo che ci resterà per tanti anni, la volontà del ragazzo è questa. Non creiamo finte aspettative di mercato, Pio deve continuare a crescere, l'Inter è un club che lo ha protetto, lo ha messo nelle migliori condizioni per fare bene. Giuffredi quindi ha poi elogiato anche il percorso del club nerazzurro. All'Inter non possiamo dire mezza parola per come ha gestito il ragazzo, è inutile parlare di situazioni fantasiose di mercato, Pio rimane all'Inter in maniera convinta, quindi lo dice anche il suo agente, peraltro Pio Esposito, che sta facendo molto bene anche con la maglia della nazionale. A proposito di questo, sul rendimento proprio del giovane attaccante, Giuffredi ha aggiunto: ha già fatto qualcosa di clamoroso, a 20 anni 10 gol e 6 assist con l'Inter più 5 gol in nazionale, questo è un biglietto da visita assolutamente importante per quello che è un attaccante che sgomita e che ha il destino, è predestinato a essere un po' un attaccante importante della nostra nazionale, che ricordiamo potrebbe abbracciare Roberto Mancini allorquando il 22 giugno ci saranno le elezioni federali della poltrona della presidenza federale. Potrebbe in questo momento in grande vantaggio Malagò salire appunto al vertice, a quel punto convocare, chiamare, ratificare la scelta di Roberto Mancini come CT della nazionale. Infine ha smentito Giuffredi anche le parle voci sull'Arsenal: quando mi chiamano non spreco neanche il tempo a parlarne, siamo già in un grandissimo club, non abbiamo bisogno di sentire nessuno, l'Inter non se ne vuole privare, non ci sfiora nemmeno il pensiero di andare via. Questo per quanto riguarda insomma un po' la situazione legata anche a Pio Esposito. Su Provedel ve l'abbiamo detto, e apriamo anche una parentesi per quanto riguarda la solita telenovela che si ripropone praticamente ogni stagione, quella di Çalhanoğlu, che potrebbe o vorrebbe secondo alcuni fare ritorno in patria al Fenerbahçe. E anche su questo aspetto ancora una volta si è espresso il DS dell'Inter Ausilio, che è intervenuto togliendo ogni possibile discussione sul futuro del giocatore. Spero porti bene come la scorsa stagione, se per una telenovela estiva poi è arrivato Scudetto e Coppa Italia, quasi quasi ci presentiamo noi alla prossima campagna elettorale del Besiktas. Mi auguro sia rimasto qualcosa, perché hanno comprato tutti i giocatori di questo mondo, i DS e pure gli allenatori, e sorride. C'è un problema però: Çalhanoğlu ha un contratto e l'Inter se lo vuole tenere stretto. Non penso che quelle dichiarazioni possano avere un significato, né tantomeno un prosieguo. Questo è un po' quello che è successo anche in Turchia, con le varie dichiarazioni che volevano un Çalhanoğlu obiettivo appunto del Besiktas. C'è anche il altre eventuali strade sempre in Turchia, ma anche su questo Osir è stato abbastanza chiaro: Çalhanoğlu non si muove, e giustamente ricordava di come questa telenovela ormai si ripropone praticamente ogni anno. Andiamo invece a vedere, sempre per quanto riguarda l'Inter, l'altro obiettivo: si scalda l'asse Inter-Udinese. Le società si sono incontrate per trattare Umar Solé. Questa volta l'aggiornamento lo leggiamo dalle pagine della Repubblica, che scrive: l'incontro con l'Udinese ha confermato la volontà di provare a chiudere per Solé. Il difensore è chiesto da Chivu, la distanza resta, ma il dialogo è entrato ormai in una fase importante. I friulani valutano il francese 25 milioni, l'Inter è arrivata a 20 più bonus, quindi diciamo la forbice comincia ad assottigliarsi, a restringersi, e lavora per avvicinarsi senza modificare troppo i propri parametri. Nel confronto tra le società, chieste informazioni su Attà, il centrocampista piace, al momento però resta legato al futuro di Frattesi, seguito in particolare dalla Juventus. Di fronte a un'offerta adeguata, l'Inter aprirebbe una trattativa per il centrocampo. In ogni caso, Jones del Liverpool resta il primo obiettivo dei nerazzurri, Attà resta l'alternativa, e quindi si riapre anche la possibilità appunto che la Juventus possa bussare alla porta dell'Inter per Frattesi, così come ci stanno continuando a bussare eventualmente anche altri club inglesi in particolare. Ma insomma, per quanto riguarda le richieste del giocatore, tanto possiamo andare da Lapo De Carlo, abbiamo pochi minuti, magari glielo dici che avremo pochi minuti da discutere con lui, lo chiamiamo così lo facciamo intervenire. Dicevamo, su Frattesi l'Inter apre anche ad abbassare i costi dopo una stagione che chiaramente non ha dato grandissimi risultati, grandissimo spazio soprattutto a un giocatore nazionale che comunque in nazionale paradossalmente ha avuto più spazio che nell'Inter. Giocatore che può essere interessare anche la Juventus, come detto, già c'era nella scorsa finestra di mercato la Juventus, ma le richieste dell'Inter erano troppo esose, quindi a questo punto diventa più facile per la Juventus provare ad avere un prezzo più basso e magari accontentare Spalletti, che su questo giocatore avrebbe messo un po' le sue mire. Pochi minuti per noi, ma abbiamo Lapo De Carlo. Ciao Lapo, buongiorno.
1: Ciao a te, buongiorno, chiedo scusa.
0: Allora Lapone, rapidissimamente ti chiedo intanto un po' la questione, perché prima abbiamo sentito il messaggio di un nostro amico il quale ha detto: io fossi nell'Inter a questo punto, se l'Atalanta chiede troppo, spinge troppo per Palestra, mollerei Palestra, andrei su Cambiasso e poi andrei su tutti gli obiettivi che vuole anche l'Atalanta e là li metto a cuccia, tra virgolette, detto un po' così. È ancora ampia la forbice con Palestra, tu come la pensi su questa trattativa infinita con l'Atalanta che sta replicando quella con Lukman?
1: No, allora Cambiaso no, nonostante io ieri parlavo in televisione e addirittura c'era Giovanni Capuano con noi e diceva: secondo me se la Juventus fa uno scambio fratelli di Cambiaso ci convenzione di incapace della Juventus, nel senso che la Juventus sarebbe folle a prendere un giocatore dell'Inter che fa la riserva con un titolare. Io non ero molto d'accordo, perché ho detto: beh, insomma, Frattesi, mi avete detto per 2 anni che l'Inter faceva male non impiegarlo troppo e che era un giocatore importante che è raggiunto in nazionale. Cambiaso è 1 anno e mezzo che gioca male, e tra l'altro dal momento in cui era stato ipervalutato con la vicenda del Manchester City, e c'erano stati quei titoli clamorosi su Cambiaso quotato 50-60 milioni, sembrava una follia perché il giocatore era forte ma non appunto da offrire per noi quella cifra. In realtà 50-60 milioni per Cambiaso all'epoca erano banalmente la cifra che si spende mediamente in Inghilterra, in Spagna, in Germania meno, ma per prendere giocatori su cui si scommette, perché loro hanno talmente tanti di quei soldi che quel sproposito non definiva il giocatore, ma semplicemente le cifre che si potevano permettere. Dopodiché io penso che l'Inter abbia bisogno di qualcosa di più per il tipo di gioco che ha, cioè per il 3-5-2, l'esterno destro, il quinto di centrocampo ha bisogno di essere non un buon giocatore come Cambiaso, perché è un buon giocatore, nessuno dice il contrario, ma di essere qualcuno che sia un potenziale fenomeno a destra, che magari non lo diventerà, perché Palestra non sappiamo se diventerà un po', cioè magari diventerà, rimarrà sempre un buon giocatore anche lui, che aveva promesso, ma a 21 anni, a quell'età, e quindi quella cifra vale il prezzo. Siccome però Percassi ci ha abituato l'anno scorso in modo particolare a fare il degli interessi un po' strani, l'anno scorso Percassi l'Inter gli ha offerto 40 e però 45, allora l'Inter ha detto 45, 42 più 3 per esattezza, allora dice no 50. Allora se questo è l'atteggiamento, poi l'ha ceduto all'Atletico Madrid per 6 milioni in meno di quello che l'Inter aveva offerto, e io da lì ho detto vabbè, ma allora ditelo. Poi per forza i giocatori italiani non rimangono in Italia, perché se ci fanno anche i dispettucci tra presidenti italiani, e poi se dici anche qualcosa su questo ti dicono anche ah vuoi fare tu la politica delle squadre? Vuoi decidere tu qual è la cifra? Ti dicono anche, benissimo, allora è inutile che la gente si lamenti che in Italia le squadre più forti non prendono giocatori italiani, perché poi ti vengono anche col ditino alzato a dirti ah vuoi venire qui a fare anche tu il prezzo? Ecco, se questo è l'atteggiamento che evidentemente c'è tra di noi, non stupisce né che il nostro paese sia ridotto così, né che abbiamo italiani che non giocano chiaramente in Italia e che siano forti. Io mi auguro che Palestra giochi in Italia, mi auguro che in Italia adesso i talenti italiani vengano valorizzati, mi auguro che i talenti under 17, 18, 19 vengano comprati da squadre italiane, ma mi auguro anche che non ci siano le speculazioni che ho visto fare in questi ultimi anni, dove ci sono giocatori italiani bravi, bravini, magari non eccezionali, e non appena hanno un valore minimo che potrebbe valere 20 milioni vengono quasi 40. Perché? Perché così veramente si specula, e quindi ovviamente noi andiamo a pescare all'estero dove i prezzi sono leggermente più congrui, si può prendere quello.
0: Quindi tu fossi nell'Inter ti daresti un limite e diresti sì, quello non vado.
1: No, nel senso, penso che Offrì debba fare le sue valutazioni, penso che l'Inter dovrebbe offrire non più di 50 milioni, che per me sono già troppi, e basta, perché comunque dopo per l'Italia diventa veramente un tirare il collo. Io con Percassi, diciamo che ho fatto la battuta, non comprerei mai la macchina da Percassi, a me sono concesso che le venda, ma perché è proprio una modalità che non mi piace, non mi convince. Ma se l'Inter può andare a quella cifra ed effettivamente può permettersi di farlo, bene, basta che non rinunci poi ad altri obiettivi. L'Inter deve comprare 3 titolari minimo, e quindi anche 4, e quindi deve anche fare queste valutazioni. L'Inter non ha i soldi del Paris Saint-Germain, del Bayern, del Real Madrid, del Barcellona.

0: complesso non ci sia niente, non interessa. Siamo qui a guardare il ditino con per gli stranieri, perché vengono da noi e vogliono fare quello che vogliono loro. Beh, magari ci insegnano qualcosa di nuovo, magari ti fanno capire che io vedo tre stranieri in Italia, quest'anno sono stati tre allenatori che hanno rovesciato il tavolo in modi diversi. Fabregas per il gioco, Kivu perché ha unito entrambe le cose e ha allenato un club che era ambizioso, è ferito, questa perché ha salvato il Parma ampiamente, e tutti e tre hanno interpretato il calcio in modo profondamente diverso. Magari l'unico denominatore comune è che sono giovani, stranieri, e che hanno tanto qualità, e magari sarebbe anche il caso a questo punto di prendere pure manager stranieri, se in Italia non ne abbiamo più, invece di pescare personaggi ottuagenari che di fatto non hanno più niente da dire né da fare se non le solite cose.
1: No, poi in chiusura mi dici un po'. Ne abbiamo già parlato, però il tempo passa e le situazioni non cambiano. Pare che comunque il Milan più o meno abbia trovato l'allenatore, ma non ancora l'accordo con Ragnik, e la situazione è veramente paradossale in casa Milan, perché tra l'altro Allegri non può essere annunciato fin quando appunto non si decide in casa Milan. Anche se
0: guarda, io ho fatto un articolo ieri in cui ho parlato di Milan e Juventus sull'Interista. E ho detto, qui rischio che i tifosi dell'Inter mi inseguono fino all'angolo e mi inseguono ancora se non capiscono bene cosa intendo. Qui ho dovuto scriverlo bene, anzi lo raccomando ancora, è solo Interista, ma per far capire si chiama Il paradosso del rivale sano.
1: Il tuo editoriale, l'ho letto.
0: Sì, l'editoriale, Il paradosso del rivale sano. E ho detto, guardate, e io sono dispiaciuto per quello che sta accadendo al Milan. È chiaro che i tifosi dell'Inter hanno tutto il godimento, il piacere nel vedere se i rivali falliscono, così come quelli della Juventus possono godere o potevano godere tra il 2011 e il 2019, quando non avevano rivali perché Inter e Milan non esistevano e la Roma e il Napoli non avevano la struttura, i mezzi e la storia per poter controbattere, se non facendo magari una rivalità, dando via un duello che poi però regolarmente perdevano. Ora, la Juventus in quel periodo storico ha inizialmente ci ha guadagnato, ma poi ci ha perso. E a livello europeo il calcio italiano ci ha perso, così come ci perde il calcio italiano se l'Inter dovesse, per esempio, in un modo distopico perdere la rivalità di Juventus e Milan, perché magari, che ne so, languono Juventus e Milan nei fondali della classifica senza più la capacità di, oppure andando al massimo in Europa League o in Conference League, no? Supponiamo questo, un po' quello che accadeva durante il 2012 e il 2019 o 18. Questa cosa fa perdere tantissimo appeal al calcio italiano, diminuiscono i ricavi, diminuiscono gli sport, gli sponsor, diminuiscono gli introiti, perde anche il ricavo, che è quello più importante per la voce bilancio ed è quello dei diritti televisivi. Esattamente 15 anni fa il nostro calcio valeva un miliardo e mezzo, adesso viene venduto a meno di 900 milioni e tutte le squadre ne perdono. Quindi è evidente che anche altro elemento per cui la gente si disinteressa, e anche il nostro diciamo mondo del calcio si disinteressa. E io spero che il Milan invece faccia qualcosa di interessante, spero che il Milan adesso si riprenda, che magari Rangnick arrivi con Glasner e faccia un progetto vincente, e che davvero, anche se in poco tempo, riesce a guadagnare terreno da dove ne ha perso tantissimo adesso. Spero che la Juventus torni ad essere una squadra che può fare bene vincendola questa Europa League, o il Milan addirittura, anche se il Milan oggi mi sembra molto più indietro. Ma abbiamo bisogno di questo, e abbiamo bisogno che la Juventus, il Milan, l'Inter, la Roma, il Napoli vadano avanti in Champions, anche il Como, non che godo sono usciti, cosa che può andare bene per i tifosi. Ma noi abbiamo bisogno che le squadre italiane vadano avanti in Europa e che diano, e che prendano giocatori italiani che foraggino la nazionale. Di questo abbiamo bisogno, non di altro.
1: Lapone, grazie, un grande abbraccio a Lapo De Carlo, ciao Lapo.
0: Ciao a te, ciao a voi, ciao.
1: Noi ci fermiamo rapidissimamente al rientro spazio mondiale, aspettando il mondiale che comincia domani con Fabio Urbisaglia e Alain Balneghi, tra poco.
2: Radio. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro, bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni. La Juventus intanto si avvicina sempre più al portiere Dibu Martinez. Il club bianconero ha praticamente raggiunto l'accordo con l'argentino, che accetterà un contratto triennale a cifre ridimensionate rispetto a quanto guadagnava in Inghilterra. Ora il secondo passo è trattare con l'Aston Villa. Netto 3-0 dell'Argentina nell'ultimo test prima dell'esordio ai mondiali. L'albiceleste ha superato l'Islanda grazie alle reti di Barco, Messi e Almada. 8 volte pallone d'oro, entrato dalla panchina, ha fugato ogni dubbio sulla sua presenza al mondiale. Gli sono bastati appena 2 minuti dal suo ingresso in campo per segnare sul rigore. La squadra di Scaloni farà il suo esordio nella competizione mondiale nella notte italiana tra il 16 e il 17 giugno contro l'Algeria. Il 12 giugno 2026 è una data che Leonardo Fornaroli difficilmente dimenticherà. Quel giorno infatti il pilota italiano debutterà in Formula 1 a bordo della McLaren. La scuderia inglese ha annunciato che il campione del mondo 2025 della Formula 2 scenderà in pista durante la prima sessione di prove libere sul circuito di Barcellona, sostituendo Lando Norris. Fornaroli nei mesi scorsi ha effettuato alcuni test a bordo della monoposto del 2023. I risultati del programma di test hanno stupito la McLaren, che ha deciso di dare a Fornaroli la possibilità di girare in una sessione ufficiale di Formula 1 con la macchina di quest'anno. Con Fornaroli e Antonelli l'Italia tornerà ad avere 2 piloti contemporaneamente in pista in una sessione di Gran Premio di Formula 1 per la prima volta dal 2011. Il tennis, terzo giorno di tornei sull'erba, il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon vede 4 tornei tra maschile e femminile. A Stoccarda torna in campo l'unico italiano impegnato in questa settimana, dopo l'ottimo esordio contro lo spagnolo Fochina. Mattia Bellucci affronta nel secondo turno del torneo il tedesco Hanfmann, numero 59 del ranking. Il prestigioso magazine Time, in occasione del suo numero dedicato ai 100 personaggi del mondo dello sport più influenti nel 2026, ha dedicato la copertina e la propria storia di apertura a LeBron James, nominandolo atleta del secolo e definendolo come uno degli atleti più importanti nella storia americana e uno dei più importanti statunitensi del XXI secolo, ridefinendo il concetto di atleta moderno. 2 gli italiani presenti: Jannik Sinner, numero 1 al mondo del tennis, e Kimi Antonelli, pilota della Mercedes e leader del mondiale di Formula 1. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home, e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio: TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: situazione mondiale. Allora, subito a dare il buongiorno ai protagonisti di questo spazio, dalla mia sinistra Lemba Allegri da Barcellona.
1: Ciao ragazzi, ciao Enzo.
0: Ciao Lemba, buongiorno. Alla mia destra Fabio Urbisaglia da Bahia, Brasile. Fabio.
2: Buongia Vincenzo.
0: Buongia a te Fabio. Allora ragazzi, io comincerei andando a guardare una rapida occhiata anche agli altri gironi. Ricordiamo che domani si parte. Girone Alain Valnegri, Germania, Curaçao, Costa d'Avorio, Ecuador. Poi presenteremo anche un paio di talenti inaspettati o comunque da visionare in questo mondiale. Alain, Germania, Curaçao, Costa d'Avorio, Ecuador, che girone è?
1: Beh, la Germania ormai se la conosciamo, è comunque in una fase di ricostruzione. Alla Germania mancano un grande bomber e comunque è stata costretta a richiamare Neuer. Neuer, quel che abbiamo visto in Champions, comunque non è il Neuer della Germania campione del mondo, 40 anni, può dare il suo contributo, sì, ha una certa leadership nello spogliatoio, sì, però qualitativamente non stiamo parlando di una gran Germania. La Germania fa fatica il movimento calcistico tedesco, fa fatica come in Italia, un po' meno perché comunque si sono organizzati bene, hanno cambiato certe cose sulla metodologia, però la nazionale abbiamo visto che ha pure fatto fatica a qualificarsi nel girone, che era molto accessibile. Ricordiamoci che comunque ci fu quel famoso spareggio Italia-Germania dove si perse solo per un gol, e comunque avrebbe cambiato tante cose perché il girone della Germania era molto più accessibile. Sono molto curioso dell'Ecuador e della Costa d'Avorio. L'Ecuador penso che sarà una delle grandi sorprese di questo mondiale. In Ecuador si lavora benissimo sul vivaio, con una locomotiva come l'indipendente del Valle. Sono usciti tanti calciatori di questa società, è stata pure capace di vincere una Libertadores Under 20. E comunque stanno confermando questi ragazzi, il fiore all'occhiello è Paccio, che gioca nel Paris Saint-Germain, che sarà pure presente, modello di gioco molto offensivo. Becacece è bielsista, ex assistente di San Paoli, che comunque ha trovato il suo modello di gioco, però con le basi da Bielsa. La Costa d'Avorio, tanta qualità individuale, tantissima, con un Diomandé che ha fatto una stagione ad altissimi livelli a Lipsia. Bisognerà capire un po' a livello difensivo se può comunque alzare un po' il livello, perché secondo me Germania e Ecuador sono davanti, poi il Curaçao tutto da scoprire. Dick Advocaat, che sarà il suo terzo mondiale per lui, dopo quello fatto con l'Olanda e poi quello con la Corea del Sud nel 2006 in Germania. Una nazionale la possiamo definire di ere divisi, la classe media del calcio olandese. C'è pure stata una polemica con i passaporti in Olanda, poche ambizioni per loro secondo me, perché comunque Costa d'Avorio, Ecuador e Germania sono molto avanti. Certo. Allora
0: andiamo a vedere intanto il girone F, andiamo da Fabio. Olanda, Giappone, Svezia e Tunisia. Anche qui secondo me ci sono tanti spunti, no Fabio?
2: Sì, assolutamente Vincenzo. Io partirei col dire che probabilmente è il girone con l'equilibrio livellato più verso l'alto, mi permetto di dire, anche perché sia l'Olanda, sia il Giappone, sia anche la Svezia, nonostante tutte le difficoltà, possono pensare, in particolar modo con la possibilità di arrivare terza, di passare il girone. Un po' più difficile sarà sicuramente per la Tunisia a livello di valori. L'Olanda è l'Olanda di Koeman, che non ha un vero e proprio crack rispetto al passato, se togliamo forse Van Dijk, per cui però gli anni passano e la stagione con Liverpool non è stata certo delle migliori, però ha tanti ottimi giocatori. Qui in Brasile in particolare

0: staranno molto attenti alle prestazioni di Memphis Depay, che gioca nel Corinthians, che normalmente è considerato un intoccabile in Olanda. Ricordiamo che è il maggior marcatore della nazionale olandese ad oggi, che però se la vedrà con una conoscenza del calcio italiano di recente introduzione, come Malen, che in pochissimi mesi è riuscito, insomma, a stravolgere. L'uragano Malen ha stravolto la Serie A italiana con 14 reti in mezzo campionato, cosa che non era mai successa peraltro, e si affiderà ad un centrocampo molto molto forte, secondo me, un Gravenberch, De Jong e Reinders, che danno veramente tantissima qualità oltre che grande fisicità, per cui vedremo se riuscirà a dominare il girone come molti si aspettano. Io scommetterei una fiche invece sul Giappone, che credo possa pensare ed ambire anche di vincerlo questo girone. Il Giappone, che ricordiamolo, non perde contro un'europea in tutte le competizioni tra amichevoli e mondiali dal 2018, dove perse peraltro immeritatamente contro il Belgio.
1: Già, lo ricordo bene.
0: Punterà su Kubo, su Ueda, che vi presenterò poi più tardi.
1: Esatto.
0: E dovrà fare a meno di Mitoma e Minamino, che sono due giocatori importantissimi, ma penso che ovvierà con un'organizzazione di gioco davvero davvero molto molto interessante, tatticamente

0: Purple Disco Machine riesce sempre a tirare giù fuori dei pezzoni veramente dense, veramente che ti fanno ballare, che ti fanno muovere. In questo caso la nuova uscita Disco Cherry, che ricorda un po' il mondo delle discoteche, del famoso Pascià, no, di Riccione, non solo, che c'era anche,
1: ma anche
0: all'estero.
1: Come si chiamava? Club 51, quello a New York?
0: Club 54 dovrebbe essere.
1: Ah, sì, insomma,
0: 51, sì, comunque sempre
1: quello, quello lì.
0: Sì, ma quello lì entri ancora proprio in un'altra epoca, perché qui stiamo parlando di anni 80-90,
1: quelli in prima, forse
0: sì, quella è prima, negli anni 70, negli anni di Andy Warhol, negli anni della disco music,
1: della giovinezza di Sylvester Stallone, già altra
0: esatto,
1: volta,
0: esatto, la New York, di dove non c'era, non era ancora uscita la house music, e in questo caso la rappresenta un po', ma era ancora quello dove c'erano You Are the Dancing Queen, fatto free, You Are the Dancing Queen, sì, vabbè, il genere. Sì, da tipo gli ABBA, e non solo, tutta la disco music americana. Cari amici, ben ritrovati martedì, la seconda parte delle tre puntate di Yes We Are. Al mio fianco, applausi screscianti per Simona Monaco. Io sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are, ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi
1: sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Teleroma 56, su Nexun Channel, canale 403, ci potete vedere il, per esempio, la spesso io mi guardo, mi autoriguardo, che lo so che è brutto a dire, ma serve, mi serve per correggere eventuali errori, audio, per capire com'è. Io vi ricordo che Nexun Channel, essendo anche collegata a quello che è il mondo di internet, quando andate sul canale, se la vostra televisione non è smart TV o non è collegata a internet, vedete lo schermo in piccolo, esatto, io li riconosco quando non mi va internet, perché quando metto sul 403 rimane lo schermo piccolo, se invece poi si collega a internet in automatico diventa lo schermo più grande, e quindi ci vedete in tutta l'interezza e nella bellezza, con questo sfondo che ci ha portato
1: la costiera,
0: direttamente in costiera amalfitana. Bene, no, anche perché noi vorremmo riprendere a farlo dal porto, perché sarebbe una cosa, cioè ormai
1: se smettessi di piovere,
0: se smettessi di rompere le balle,
1: tempo, scusi, padre tempo,
0: se smettessero di rompere le scatole, sarebbe molto bello. Allora, l'altra sera tu mi hai sentito, perché nella prima parte abbiamo parlato di coaching, abbiamo parlato di ho scoperto come si chiama il padre di James Bond, per esempio, Adam, no, perché in Skyfall, e quindi ho detto, ieri sera mi sono visto James Bond da solo, perché avevamo iniziato con lei a vederci tutta la serie per di James Bond, dopo aver visto il primo film basta, siamo ritornati a animaletti fantastici, cicetini, robe, cose strane, cartoni animati, ma
1: stiamo
0: che
1: guardando Lidia Poët anche,
0: sì, stiamo guardando Lidia Poët, ma dovremmo commentare quello che è il mondo degli attori italiani che continuano, cioè ogni volta che arriva dei David di Donatello, per qualche motivo gli attori italiani ci avete tritato tre quarti di coglioni, cioè scusami se ho detto, scusate se ho detto questa
1: no,
0: questa,
1: ma lo
0: parolaccia.
1: Pensiamo tutti, fidati, basta,
0: cioè raga, veramente, cioè
1: ogni volta
0: è una cosa politica, pensate a fare film
1: belli, decenti,
0: che noi vorremmo venire a vedere, cioè capito, cioè, poi partono i pipponi d'attori che veramente sono sconosciuti al più, che fanno l'attore di nicchia che quando vanno a vedere so ridicoli,
1: ma non solo, questi registi, no, che si credono filosofi, antropologi, questi che pensano di essere artistoni, e le maestre elementari fanno dei lavori decisamente molto più belli e gradevoli,
0: sì.
1: Beh, cioè, come potete pensare di volere un sacco di soldi, ma un sacco di soldi, e lui se le tirate giù tutti
0: sì, adesso
1: e poi
0: l'ho
1: incassate
0: persa la cosa.
1: E poi incassate veramente il nulla cosmico. Adesso voglio dire, cioè, non è che io devo andare a lavorare per 80 anni per mettere le pezze allo schifo che riuscite a fare, perché siete degli interpreti del futurismo piuttosto che nostalgici di non si sa quale. Togliete il respiro, veramente. Poi la ragazza che ha fatto Lidia Poé,
0: sì, sì, sì.
1: Ti devi dare una calmatina. Graziosissima, eh? Graziosissima, non ti va una calmata.
0: No,
1: amore.
0: È praticamente.
1: Cioè, questa qui femminista ce l'ho solo io la difenderò per tutta la vita, anche meno. Ti ringraziamo, ma non sei un avvocato, vero? Calmati,
0: no,
1: un attimo.
0: Vabbè, che c'entra Lidia?
1: Sì, si è poi immedesimata nel personaggio,
0: sì,
1: si è portata appresso anche tutta la rottura di palle.
0: Sì, no. Però adesso ne hanno dette. Adesso, guarda, l'ultimo che stavo leggendo, cioè questo qua in cui.
2: L'anno scorso ha detto che l'arte è una minaccia per gli autocrati e i fascisti.
3: L'umiltà delle grandi star hollywoodiane non l'ho mai riscontrata nei divi italiani. E i primi in casa, gli americani.
0: Cioè, gli attori no, menzionano Robert De Niro, menzionano gente che è nel mondo per attaccarsi a questa cosa, no, del suo fascismo. Cioè, ogni volta sta. Ma non ci avete altro da fare, a pensare a scrivere un film fatto
1: ma
0: bene?
1: Ma la cosa veramente è surreale. Quanto gli pesa il fatto di un governo di destra, legittimamente comunque votato dal popolo. Ma io vi dico solo una cosa, veramente pensate a fare dei bei film, perché ragazzi, non, veramente siete, non so chi vi crediate di essere. E a Roma sento questa cosa.
0: Sì, sì, sì, sì. No, stavo cercando qui i numeri, come ti dicevo, perché appunto la
1: sì, hanno incassato 127 mila euro.
0: Allora, a fronte di. Spieghiamo come funziona, che sì. Tu sei partita con il numero senza dare il contesto.
1: Sì, è vero.
0: Allora, come funziona? Tu vai a richiedere, ci fu anche con Fabrizio Corona, si parlò del, cioè lo Stato sovvenziona o a livello di tassazione o a livello proprio del cash, una parte per la cultura, essendo facendo il cinema parte della cultura, sovvenziona questi film. Ora, la critica che viene fatta dagli attori è che ci sono poche sovvenzioni, ci dovrebbero essere più, lo Stato dovrebbe dare ancora più soldi per fare il cinema. Ricordiamo che questi soldi che vanno dati per fare il cinema sono sempre soldi nostri,
1: oh, sono soldi miei,
0: sono sempre soldi dei contribuenti, okay?
1: Sì.
0: Perché lo Stato riprende dalle nostre tasse quello che è e va destinato X mila euro di sovvenzioni dallo Stato per essere girati, e hanno incassato 127 mila euro, come diceva lei. Cioè, ne hanno chiesti, cioè, guarda che investimento minchione, cioè, chi è che lo fa? Me ne dai, dici, oh, guarda, Stato, guarda, se me ne dai 1 milione te ne faccio incassare 300 milioni, ok? Come fanno a Hollywood,
1: certo.
0: Hollywood addirittura personaggi come Martin Scorsese o altri grandi registi hanno cacciato, Francis Ford Coppola ha cacciato di tasca sua, ha ipotecato le case perché era talmente certo del successo del film.
1: Sai dove sbaglia lo Stato, che sia di destra o di sinistra? Sai dove sbaglia? Dice, ok, io ti sovvenziono questa cifra, tu hai l'idea, perché sei un megalomane, ma questo tra parentesi, che potresti incassare questo, benissimo. Se tu non incassi questo e non mi ridai la cifra, a me non importa quello che tu incassi, ti auguro la miglior fortuna del mondo, ma mi ridai la differenza.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Anche perché siamo soldi nostri, eh.
0: No, ma lascia perdere magari a riguadagnare. Ci sta che uno magari va a destinare determinati soldi per un qualche cosa che possa essere utile, ma deve essere utile, cioè deve essere interessante. Cioè, certi film non possono incassare meno di quello che hanno speso, perché sennò è un fallimento. E qua il gioco è un altro.
1: Sì.
0: Giochi col culo degli altri.
1: Bravo, non volevo dirlo io, però.
0: No, lo puoi dire. Perché? Perché è facile dire, ok, tanto mi ha dato 1 milione, fammi fare un film di merda, intanto mi sono intascato io 300 mila euro, perché che dà dal budget, gli attori hanno guadagnato e poi quanto incassa, chi se ne frega, è la truffa più vecchia del mondo, però se gli togli i soldi allora sono fascisti, perché sì, giustamente, poi arriva qualcuno al governo, magari dalla parte più di sinistra, eccetera, inizia a mettere un meccanismo in cui no, foraggiamo la corazzata Potemkin, 250 minuti la corazzata... È una cacata pazzesca. Ecco, questo era il senso.
1: Però mi hai detto una cosa molto bella, che chi era il presidente di quale nazione?
0: L'Argentina. L'Argentina ha detto, vi piace avere i soldi dallo Stato? No, cor cavolo. Non ve lo do, ma perché? Perché se avete una idea...
1: Se è vero che siete artisti.
0: Artisti e avete un'idea seria, allora sapete che il cinema va e il pubblico vi ama e vi adora, allora cacciate i soldi. Se siete così certi, avete vinto il debito di Donatello, avete vinto le cose, c'era, come si chiama, l'attore
1: quello tutto sporco di rossetto sulla faccia,
0: sì,
1: o era un Herpes
0: lì. C'era un'intervista, aspetta, dov'è, eccolo qua, questo qua, senti il proseguio di quell'attore italiano che lavora all'estero.
1: Morrone.
3: Delle grandi star hollywoodiane non l'ho mai riscontrata nei divi italiani, e i primi in casa, gli americani, hanno gli Oscar, mica Davide di Donatello, qui da 30 anni si premiano tra loro.
2: Sì, penso che...
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
6: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
7: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
8: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
9: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali

0: infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
1: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
2: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

considera pure un video di Harry Styles è fatto meglio ed è più figo di un di alcuni film italiani. Questo ve lo posso garantire, perché questo video di Harry Styles, la canzone può piacere o non può piacere, ma Harry Styles comunque è bello, ma questo video è fighissimo perché vedi, fa vedere il retroscena di un attore, cioè che non è, non riguarda Tom Cruise sicuramente, perché gli stunt se li fa lui, però vedi, fai un video e tu attore o cantante hai lo stuntman, che è quello che ti va in moto, lo stuntman è quello che ti va in macchina, lo stuntman che zompa in aria eccetera, e è vero, dai da lavorare a tre persone. E gli stunt italiani, per esempio, in Italia sono molto bravi, i fratelli Petrazzi sono la storia del cinema italiano e degli stunt italiani, e sono le produzioni che però non li valorizzano. Cioè, ti sembra strano vedere in Italia in un

0: filmo una macchina che esplode,
1: Ah sì,
0: cioè
1: assolutamente.
0: una macchina che, cioè, fa vedere, o qualche scazzottata c'è, ma non li valorizzano quanto sono valorizzati nei film. Perché? Perché nei film italiani ci stanno due, ma vabbè, comunque quello dai, non importa, non importa, non dobbiamo per forza criticare il cinema
1: Ma
0: italiano,
1: no.
0: però ogni tanto, come
1: Però
0: dire,
1: scusa un attimo,
0: meno, dai,
1: però
0: su.
1: allora a me è tutto l'entourage di tutta Lidia Poët, a me che mi fa tanto ridere è il fratello.
0: Sì, no,
1: A me
0: direttori
1: lui,
0: bravi senza dubbio ci
1: però,
0: sono, certo.
1: però dillo, noi siamo quelli, almeno, allora voglio parlare solo per
0: Hai
1: me.
0: un secondo e
1: Che
0: mezzo.
1: quando c'è un film italiano, oh madonna, un film italiano, no, no, guardiamo qualcos'altro.
0: Esatto, quello di base nasce quello. Perché, cari attori, sta a voi che volete i soldi invitarci e darci la possibilità di vedere qualcosa di bello. Detto questo, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo domani, cioè più tardi, scusa, con l'almanacco del giorno dopo. Applausi scrosciati dal cielo per Simona Monaco, da Mauro Caputi è tutto e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

0: Oramai in Italia i video musicali sono diventati le feste di paese. Ormai questa è l'estate de torniamo un po' per un paese interoni a fare le feste mandolino, perché poi dopo rompono le balle a Salda Vinci. Però capito, tutte queste cose, stereotipi della barista figa, dove hanno inquadrato tette e culo di, come si chiama, di Anna Tatangelo. Bella, attenzione, noi volevamo di niente, ma come volete cambiare? Cioè, parlano, vedi, anche gli attoroni, dicevamo nella puntata di prima, cambiamo la mentalità dell'uomo, cambiamo la... Ma se rappresenti il classico bar italiano, bracci, fallo, ti prego, fammi vedere come fai la sciantosa, ma che bella panzecchettini.
1: Eh sì.
0: Ma la panze è un fiore, non la panza.
1: Ah, pensavo la panzettina.
0: Ma secondo te la panze è un fiore, una catena fiore.
1: Ah, la panzetta,
0: che si
1: la
0: regala, no? Capito? Cioè, e poi rappresentiamo l'Italia, torniamo in questa Italia
1: la
0: degli anni...
1: Pizza e mandolino, rompete le...
0: Sembrava Italia mondiale, anche il video di prima di Gabbani, sembrava quando mondiali dell'82, cioè c'è questa immagine qua in cui ci sono i bar del vecchio, dove
1: e lui è, se non sbaglio, genovese o comunque da quelle parti lì, se non sbaglio,
0: sì,
1: Gabbani.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: ragazzi,
0: sì.
1: Cioè, no? Da nord a sud, dai, siamo italiani,
0: è sempre uguale.
1: Abbiamo nave, siamo stati colonizzati tutti dai romani, non rompete le balle, su, siamo...
0: Però capito, cioè, l'idea sempre che quell'altro tre che fanno il pezzo, torniamo a casa lì al mio paese,
1: che è molto bello,
0: che è molto bello, sì, capito, quello rappresenta, capito,
1: lo stereotipo,
0: cioè,
1: sì,
0: l'italianità. Comunque, visto che parliamo di anni 80 praticamente, oggi è il momento dell'almanacco del giorno dopo, torniamo indietro anche noi, ma prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco,
1: troppo gentile,
0: da Mauro Caputi, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e Teleroma 56 con Yes We Are con Mauro Caputi e Simona Monaco, e questo è il momento de... L'almanacco del giorno dopo. Ecco il nostro appuntamento, di la terzo degli appuntamenti di questo primo programma diffuso della televisione italiana, e dove appunto noi vi accompagniamo in queste tre tranche di programma nell'arco della giornata. E bene, trasformiamoci, bene, buonasera.
1: Trasformiamoci in attori seri.
0: In attori seri, sì. Datemi sovvenzioni, grazie Stato. Perché non sovvenzioniamo anche programmi interessanti come il nostro? Grazie. Allora, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, in base a voi dove state, ci state guardando, prima parte, seconda parte, in replica, non in replica. Ci ritroviamo puntuali per guardare assieme oltre all'orizzonte di oggi. Domani sarà mercoledì 20 maggio, la Chiesa ricorda San Bernardino da Siena, grande predicatore e riformatore. Oggi faranno anche grandi attori da Italia, grandi predicatori che predicano.
1: Sì. Predicano. Ah, Davide Donatello, se non diventi un predicatore non sei nessuno.
0: Nessuno. Il sole sorgerà alle ore 5:38, apro parentesi, ieri, giuro, sapendo a che ora sorgeva il sole, per qualche motivo stanotte ho dormito male e quindi ho aperto gli occhi, che stavo, mi giravo, ho guardato le otto fesfese delle finestre perché qualcuno le lascia accese, le lascia aperte, perché sennò lo tumulo, figurati. E ho notato che non erano ancora le 5:36, perché così le 5:36
1: c'era ancora buio,
0: non buio, era ancora buio. Sorto il sole, e quindi ho detto no, devo aspettare ancora ad andare al bagno, mi scappava la bibì.
1: Che palle, ma non si fa queste cose, pirletti. No, come pirletti, ti bisogna fare la pipì quando scappa.
0: Sì, ho capito, ma tu immagini che cosa milanese, quei pirletti è veramente una roba.
1: Che brivido.
0: No, mamma. È l'anti, cioè, no, ma non perché l'hai fatto tu, ma in generale anche i vari reel dei milanesi che vogliono farsi simpatici, il milanese
1: non lo sono,
0: non lo so, zero, non
1: ma
0: ce
1: no,
0: la fanno,
1: ma i milanesi, l'unico milanese simpatico è Pucci,
0: sì. Cioè, poi e non direbbe mai uè pirletti,
1: no. No, perché questo
0: si ammazza,
1: sì, ma però questo è un milanese, è il

0: Pirletti è un milanese antico, eh? Cioè è proprio la parola pirla che indica una persona che continua a girare, viene da pirlare, quindi da girare, è qualcosa che non si usa più dire. Cioè il Pirletti è quello che è lo scemo del paese, no? Quello che gira, ma è una cosa che si dicono ancora i vecchi veri milanesi che hanno adesso intorno agli 80 anni.
1: Che non ci sono più perché adesso compare, tutto quanto. Allora, dicevamo, quindi non, sì, lo so, però non volevo, cioè, sono tutti svegli, che ne so, mi svegliavano alle 5 del mattino, non le 5:36, mi scappava da fare il pipì, una volta sveglio non dormivo più, quindi stavo dalle 5
0: Però
1: alle
0: non hai
1: 8.
0: dormito lo stesso perché continuavi a
1: No,
0: dire:
1: dormivo,
0: Mister Bellabili, Mister Bellabili.
1: a spizzichi e bocconi, ma almeno che ne so, un'altra mezz'ora in totale me la sono fatta. Quindi un tempo che si dilata, invitandoci a cogliere ogni istante di questa luminosa primavera. E come no, sta piovendo, sta nevicando la prica, tra un ballivigno. Comunque, domani cosa accade nella storia domani? Te lo dico
0: Oddio,
1: io, adesso te lo
0: oddio, oddio.
1: dico io. Il 20 di maggio è una data legata a grandi scoperte e traguardi storici. Nel 1506 moriva a Valladolid, Cristoforo Colombo, l'uomo che aveva aperto le nuove porte del mondo, capito? Cioè,
0: E
1: ci
0: anche
1: so,
0: tutta la schiavitù
1: e tu,
0: annessa.
1: secoli dopo, nel 1927, questo è importante, Charles Lindbergh decollava da New York per la prima storica trasvolata solitaria dell'Atlantico. Cioè lui ha trasvolato su un aereo l'Atlantico, un genio, atterrando a Parigi dopo 33 ore di volo. Cioè, capite?
0: La lucidità.
1: No, parla di lucidità, veramente il coraggio in quei tempi di attraversare certe cose
0: E
1: grandi.
0: poi Lindbergh fu
1: Cioè,
0: anche oggetto di un
1: sì, gli
0: dramma
1: rapirono
0: da
1: la
0: bambino.
1: figlia, esatto. Comunque, cioè, tu immagina che anche Cristoforo Colombo, pensandoci bene, cioè lui ha scoperto le Americhe, eccetera, eccetera, noi non siamo riusciti ad arrivare a Positano senza tra un po' affondare la barca. Bene, mi piace questa
0: Beh, allora io per
1: cosa.
0: andare a Vietri sono passata da baronessa.
1: Brava, esatto, ma stiamo parlando di mare, cosa
0: Fa
1: c'entra poco?
0: niente, non fa niente.
1: Domani
0: Pensavo
1: celebriamo
0: che ci
1: anche
0: circumnavigare.
1: un'importanza ricorrenza civile, la giornata mondiale delle Alpi, istituita per ricordarci quanto questi picchi delle api, scusate, delle Alpi. No, è perché stavo pensando agli alpini, a Genova, eccetera.
0: Sì, è
1: Da
0: alla
1: tutte le
0: preca,
1: altre,
0: alla neve.
1: esatto. Alla priga dove si mangia, si beve, cioè alla priga si
0: Si mangia,
1: mangia, si
0: si
1: beve, si
0: beve
1: lecca
0: il gelato.
1: la neve.
0: Ah, la neve.
1: Alla priga
0: È
1: si
0: uguale,
1: lecca la
0: gelato.
1: neve. Così è il vecchio detto della priga. Alla priga si mangia, si beve, si lecca
0: Abbiamo capito!
1: la neve. Ricordarci, piccoli infetti, le api sono piccoli
0: Infetti!
1: infetti. Piccoli insetti rifali per il nostro ecosistema e per la nostra sopravvivenza. Questa è la roba delle api. Prego, leggi, tocca
0: Può rimanere concentrata.
1: fai la serie,
0: Io
1: sì.
0: faccio la serie.
1: Sì,
0: Piccoli
1: serie, sì.
0: infetti.
1: Perché sono tutti piccoli infetti bastardi.
0: Non esisteremmo senza le api, eh. Moriremmo già dopo 5 anni.
1: Perdono,
0: Mercoledì è il
1: scusa.
0: giorno di Mercurio,
1: È
0: simbolo di
1: mercoledì.
0: comunicazione e di scambio. In onore della giornata mondiale delle api, domani parliamo dei fiori amici impollinatori, come la borragine e il rosmarino. La borragine e il rosmarino.
1: Ma a proposito di api, scusate, interrompo. Tu quanti cacchio di mieli c'hai a casa? Che ho visto che hai sistemato
0: Nove.
1: l'altarino del miele, capito? E
0: Penso
1: poi
0: nove.
1: restano lì.
0: Quattro, sei. E restano lì. Ti ho salvato la vita quest'inverno con il miele e il propoli dentro. E quando ti faccio il burro con il polline?
1: Una volta me l'ha fatto.
0: Ed una. Vabbè,
1: Una
0: perché
1: volta.
0: non abbiamo più preso il burro quello da 50 euro.
1: Vabbè, ma non è il burro che
0: È il
1: cambia il
0: burro.
1: polline,
0: No, è anche il burro
1: ma
0: che fa tanto.
1: no. Va bene, fa
0: Comunque ne ho
1: tanto.
0: nove. Tutti diversi.
1: Tipo? Racconta, racconta agli amici un attimino, quali sono i tuoi, come si chiama?
0: No, devo vedere le foto perché mica me le ricordo. Il tiglio, il castagno, il miele.
1: Uno che costa, hai preso un miele che costava 10 euro.
0: Quello di Erika.
1: Ah, di quello di Erika, hai capito?
0: Sì, non di Erika, Erika.
1: Sì, no, ho capito, quello di Erika.
0: Il mille di Erika, sto guardando.

0: Se riesco a trovarlo ancora, ma mi sa che io dopo un po', per fortuna dopo un po' le cancello. Ecco, eccoli qua. Allora, miele di melata,
1: La melata,
0: miele
1: che
0: di
1: cos'è?
0: erica, non so. Miele
1: Come non
0: di
1: sa che
0: erica,
1: sarà una mela? Non è una
0: sì,
1: mela.
0: miele di erica, il miele di sulla, il miele di tiglio, il miele di indaco, il miele con il propoli, il miele di acacia, il miele di castagno, il miele di eucalipto e infine un bel vasettino di polline. Ho già perso anche il conto,
1: Tutto
0: vedi?
1: bene, tutto
0: E li
1: proveniente
0: usiamo
1: dalle
0: tutti, eh?
1: api, noi
0: E li
1: usiamo
0: usiamo
1: tutti.
0: tutti.
1: Bene.
0: Perché hanno comunque caratteristiche anche in sapore diverso. E quello di Erika sa un pochino di retrogusto di caramella mou. E l'abbiamo utilizzato quando abbiamo fatto i crostoni di pane con i fu no, con i fichi. I fichi non mi ricordo quale formaggio. E sopra ci abbiamo messo questo miele di Erika. Uno spettacolo, uno
1: Da
0: spettacolo.
1: paura, da paura, da paura.
0: Comunque,
1: Continuando le api e miele,
0: dicevamo.
1: eccetera. Ok.
0: Lasciamo un angolo del nostro giardino un po' selvatico, può fare la differenza per queste sentinelle della natura. Per il nostro benessere riscopriamo l'infuso di fior di sambuco, che proprio in questi giorni iniziano a fiorire bianchi e profumatissimi lungo le siepi. È una bevanda rinfrescante e depurativa, se ne facciamo una sorta di decotto. È ottima per accompagnare i primi pomeriggi caldi di
1: E
0: maggio.
1: quando ci sono i pomeriggi caldi di maggio, però il fiore di Sambuco si fa il famoso Ugo, di Lorica, che ha
0: Non
1: tanto
0: solo, ma
1: latte e
0: ti
1: lo
0: ricordi dove
1: spezzugo.
0: vivevamo prima? C'erano interi alberi di sambuco,
1: Sì,
0: sia
1: è
0: bianchi che
1: vero che
0: neri.
1: neri. Sì, è vero, è vero. Bene, allora ti regalo Clementino,
0: Sì.
1: ci piace sempre, è sempre simpatico.

0: for the children.
1: Будь-ка диви.
2: È Clementino, non ce la farà mai, tu non ci riuscirai mai.
1: Non avevo visto il verde. A me il verde. Clementino piace tanto.
2: Vai, continuiamo, abbiamo quattro, tre minuti allora, abbiamo, vai.
1: Bentornati. Domani la cucina celebra la dolcezza naturale con un tocco di miele.
2: Esatto.
1: In omaggio alle nostre api. Vi suggerisco di utilizzarlo per preparare delle albicocche. Allora, ma perché le albicocche? Perché è presto ora per le albicocche. La loro maturazione, il loro sapore pieno arriverà più avanti. Ora non sono così saporiti e così dolci. Quindi un tocco di miele per farle caramellare è perfetto. Direi di utilizzare un millefiori, che è un passepartout. E del timo fresco, apro una parentesi, dobbiamo andarlo a comprare.
2: Va bene,
1: la piantina di timo fresco. È un dessert semplice, sano e profumato, con un profumo antico che esalta i primi frutti e iniziano ad apparire sui banchi del mercato. La cucina di maggio, signori, deve essere deve essere leggera e colorata, rispettosa dei ritmi della natura.
2: Bene,
1: io vi dico che comunque anche le pesche si possono fare caramellare. Allora voi dovete semplicemente il miele, un miele, ciccinini di burro e la frutta che preferite.
2: Perfetto, bene, abbiamo parlato delle api, siccome manca un minuto e un quarto, è un esempio straordinario di collaborazione e laboriosità e silenziosa soprattutto. Domani provate ad osservare come ogni piccola azione individuale contribuisca a un bene più grande. Spesso pensiamo che i nostri gesti quotidiani non contino, ma come ci insegnano le api, è l'insieme di tante piccole cose e fatiche a produrre il dolce miele della comunità. Cercate di essere operosi nella gentilezza.
1: Grazie.
2: E nella cura dell'ambiente che vi circonda.
1: Grazie, lo sono.
2: La bellezza del mondo dipende da te. Solo da te. E prima di lasciarci, ovviamente, vi affido una riflessione di Victor Hugo. Cari amici, cari signori, c'è uno spettacolo più grande del mare ed è il cielo. C'è uno spettacolo più grande del cielo ed è l'interno dell'anima. Guardate dentro di voi domani con la stessa meraviglia con cui guardate un cielo stellato. Grazie per essere stati con noi, cari amici. Buonanotte, buona giornata, buon tutto, e speriamo di rivederci ancora, ma soprattutto
1: speriamo
2: l'applauso
1: di rivederci.
2: L'applauso scrosciante va a lei, a Simona Monaco. Grazie. Salutiamo gli amici di Teleroma 56, salutiamo gli amici di Next Social del canale 403. Ci vediamo domani e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi...
1: Sigla.
2: Brava, al miele, sei stata una sigla mielosa.

0: la realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjb

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto mercato nel corso del programma, gli allenatori ma anche i giocatori nel mirino delle big. Dunque andiamo subito a salutare in collegamento con noi il direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini. Buonasera, ben ritrovato.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti, ciao Lorenzo, ben trovati.
0: Partiamo parlando dell'Inter, la situazione relativa a Dumfries e quella anche riguardante Palestra.
1: Ma allora, mi sembra tutto molto chiaro, nel senso che sapevamo che per Dumfries non ci sarebbero state molte possibilità di rimanere all'Inter per un motivo molto semplice, che comunque c'è questa clausola rescissoria, no? Che è tra i 20 e i 25 milioni di euro, facilmente esercitabile per qualunque club al mondo, a maggior ragione se questo club si chiama Real Madrid. Mourinho lo vuole al Real, io penso che non ci saranno grosse problematiche per poter definire a brevissimo giro di posta questa operazione. Dumfries lascerà l'Inter ed è chiaro che con questa cifra la squadra nerazzurra, la società nerazzurra proverà ad andare a prendere anche un altro giocatore che comunque in questo momento forse è un po' sulla bocca di tutti, perché ha fatto una stagione straordinaria a Cagliari, perché è giovane, perché ha una prospettiva, perché comunque sia a tecnica, a qualità, a senso tattico, sicché è un giocatore che credo che da questo punto di vista possa rappresentare il futuro. È normale che Palestra oggi abbia una valutazione molto alta. L'Atalanta sta facendo delle operazioni in uscita a cifre spaventose, se pensi alla fine Ederson sarà del Manchester United per quasi 50 milioni di euro, per Palestra ci vogliono gli stessi soldi, servono almeno 45 milioni di euro più bonus per convincere l'Atalanta a fare questa cessione, per cui saremmo quasi di fronte ad una situazione per certi versi clamorosa, cioè pronti attenti via il mercato dell'Atalanta con 100 milioni subito in cassa, no? Anche per provare a rilanciare le proprie ambizioni dopo che quest'anno l'Atalanta è arrivata settima e quindi farà solo la Conference League. Per cui se mi chiedi se Palestra è sicuramente il preferito, sì, è il preferito di Ausilio, è preferito anche di Chivu, è preferito ovviamente della proprietà, della presidenza, anche di Beppe Marotta. Sappiamo tutti quante difficoltà ci sono nel fare oggi un'operazione con l'Atalanta e quindi io credo che questa sia una trattativa che però può anche decollare, tutto dipenderà però dall'Inter.
0: Si è parlato anche del possibile inserimento di una contropartita nell'affare con l'Atalanta.
1: Ma sai, questo ci potrebbe anche stare, Lorenzo, non lo so, bisogna vedere poi all'Atalanta quale giocatore può servire o meno, ecco, io non lo so, loro ne hanno diversi, sinceramente, che potrebbero essere messi all'interno di questo contesto. Io, francamente, conoscendo un po' Percassi e conoscendo anche la filosofia di Cristiano Giuntoli, che è il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, non credo che abbiano intenzione di vendere Palestra con la contropartita tecnica interna, perché secondo me se dovessero fare una cosa del genere verrebbero un po' meno alle loro idee, però lì sfoglia la margherita, no? Nel senso che di giocatori ce ne sono a sfare e soprattutto poi c'è anche da tenere presente che comunque ci potrebbe essere una difficoltà, Lorenzo, dal punto di vista anche dell'ingaggio, perché gli ingaggi dell'Inter non sono certo quelli della squadra nerazzurra intesa come Atalanta.
0: Parliamo anche del Napoli, che cosa ti aspetti da Allegri? Ritieni che possa anche esserci magari qualche fedelissimo che l'ormai ex tecnico del Milan possa portarsi dietro?
1: No, si parla molto di Rabiot, no? Sì. Alla fine si parla molto di Rabiot, che potrebbe essere la soluzione giusta. Allora, Rabiot è molto legato a Massimiliano Allegri, quindi io credo che da questo punto di vista, se ci dovesse essere una richiesta, una delle prime richieste per rafforzare il centrocampo rappresentata da un giocatore come Rabiot sarebbe veramente il massimo, no? Per Allegri, anche perché se Allegri l'anno scorso ha fatto un po' di mercato e lo ha fatto, è chiaro che ha inciso soprattutto in alcune scelte e una di queste era chiaramente Rabiot, per cui bisogna vedere anche quello che decide di fare De Laurentiis, perché il suo obiettivo era quello di abbassare un po' il monte ingaggi e quindi avendo naturalmente anche di fronte un giocatore come Rabiot, che sicuramente ha dello spessore tecnico ma anche uno stipendio molto pesante, dovrà fare qualche valutazione. Dovesse andare via magari uno tra Lobotka e Anghissà, è un'operazione che potrebbe anche decollare. Tieni presente che però De Laurentiis ha fatto anche un ragionamento che poi ha portato anche all'addio di Allegri, nel quale certi giocatori comunque non dovrebbero più rientrare, no, nei piani del Napoli del futuro, cioè

0: il ringiovanimento della rosa è uno degli obiettivi principali, così come quello, no, di poter poi magari dare degli ingaggi sostenibili diversi. De Bruyne è l'esempio lampante, no, del grande campione che arriva, che però ha un ingaggio non facilmente sostenibile. Quindi lì bisognerebbe ci fosse un sacrificio in mezzo al campo, e allo stesso tempo che naturalmente Rabiot magari potesse un pochino abbassare le sue pretese economiche. Questo sì, però vediamo. Io, guarda, tra le due possibilità, e ora ti dico qual è la seconda, vedo più fattibile l'arrivo di un difensore centrale, cioè Hila della Lazio, perché questo era il vero grande obiettivo del Milan di Allegri per la prossima stagione. Credo che sia tuttora un obiettivo per quanto riguarda la difesa del Napoli, anche se lì dovranno fare un po' delle scelte, perché chiaramente c'è qualche giocatore che l'anno scorso non ha inciso e che potrebbero anche decidere di far andare via. Quindi occhio a Hila, perché secondo me in questo momento il Napoli è avanti a tutti, però Allegri non potrà essere accontentato, no, in ogni sua richiesta. Quindi se dovesse fare una scelta, dovesse essere posto davanti a una scelta, è chiaro che per lui sarebbe complicato, perché da una parte vorrebbe lui, cioè Rabiot, e dall'altra vorrebbe magari un giocatore come Hila per rafforzare il reparto difensivo. Se poi però guardiamo quello di cui avrebbe più bisogno oggi il Napoli, forse più il difensore che il centrocampista.
1: Restando ancora sul Napoli, si parla anche dell'interesse per Dodò, il brasiliano della Fiorentina, che potrebbe essere l'alternativa di Lorenzo, ma a lungo andare potrebbe anche diventare il titolare.
0: Ma guarda, io credo che Dodò in questo momento sia ancora un po' avanti la Roma. È chiaro che il Napoli, se si vuole inserire, può inserirsi benissimo, perché ha la possibilità anche economica di poter fare un rilancio nei confronti anche di quella che è la Fiorentina, e soprattutto della volontà del giocatore, che mi sembra sia intenzionato ad andare a Roma. La sua preferenza in questo momento è Roma, ma per semplice motivo, perché la Roma si è fatta sotto per prima, si è fatta avanti per prima, e quindi conseguentemente penso che questo sia il motivo per il quale si parli più di Dodò verso la Roma che il Napoli. Però è anche vero che può essere una soluzione per sostituire Dodò, con una differenza però importante. Ricordiamocelo che Dodò non può fare il braccetto di destra come potrebbe fare in certe circostanze di Lorenzo, quindi si parla solamente di un esterno di fascia, quindi bisogna vedere anche come gioca il Napoli di Allegri, cioè come giocherà. Ecco, è evidente che Dodò non potrà essere utilizzato, magari se ci volesse essere un giorno un 3-5-2, faccio per fare un esempio, non potrà mai essere impiegato come centrale di destra, cosa che invece magari uno come Di Lorenzo può anche fare. Se il discorso è per la fascia esclusivamente, allora sì, Dodò può essere sicuramente una soluzione. Sai, questo è un giocatore che ha il contratto in scadenza con la Fiorentina nel 30 giugno del 2027, ha praticamente solo un anno di contratto, e quindi non credo che più di 10 milioni possa ricavare la Fiorentina magari con qualche bonus. Anzi, forse questa sarebbe una possibilità importante per la Fiorentina di arrivare a questa cifra, ma non è detto che ce la faccia.
1: Ecco, visto che hai parlato della Roma, uno degli obiettivi più seri dei giallorossi è rappresentato dal talento bosniaco Alajbegovic. Non c'è soltanto la Roma su di lui, ci sono anche tanti altri club italiani e non solo.
0: Andava preso un anno fa, io questo ho una visione navigante, andava preso un anno fa, parlo per le squadre italiane, perché chiaramente oggi, anche in virtù della ribalta, no, che ha avuto con la nazionale, e soprattutto diciamo vedendo anche la partita Bosnia-Italia, è normale che questa cosa sia diventata di dominio pubblico. Su di lui ci sono tanti altri club a livello internazionale, è ovvio che se decidono lo vanno a prendere loro, cioè i club di Premier, ma anche lo stesso Bundesliga può essere una ulteriore destinazione per lui. Io credo che però, se tu vuoi prendere un giocatore del genere, devi fare un esborso economico molto importante. Alajbegovic secondo me è molto bravo, è un prospetto, ha talento. Io credo che non ci sia solo la Roma, ma c'è anche il Napoli, se ne parlava anche in chiave Juventus, e quindi ci sono dei club interessati, addirittura anche la Fiorentina, e anche la Fiorentina stessa gli ha messo gli occhi sopra. Però qui siamo di fronte a cifre molto importanti. La Fiorentina dovrebbe vendere fagioli, tanto per essere chiari, per poter fare un investimento del genere, che potrebbe essere anche una soluzione, ci mancherebbe altro. Però secondo me questo giocatore lo devi convincere con un progetto importante, e soprattutto anche facendogli capire di essere all'interno di un contesto in cui può essere titolare, può giocare con continuità, perché altrimenti diventa problematico. Però sicuramente 3-4 squadre italiane adesso sono su di lui.
1: La Roma è riuscita, così si dice, a resistere all'assalto del Chelsea per Svilar, Chelsea che avrebbe offerto 50 milioni. Svilar è stato uno dei protagonisti della Roma, che ha conquistato l'accesso alla Champions.
0: La Roma è bravissima, no, nel vendere i suoi portieri. Se pensi anche ad Alisson, in passato, no, è stato venduto a 80 milioni di euro, una cifra di questo tipo.

0: adesso non ricordo precisamente, ma insomma siamo su questo ampio raggio di spesa per chi vuole prendere magari un giocatore di questo calibro. Alisson ha fatto una carriera straordinaria, Svilar è stato decisivo anche nell'ultima partita a Verona, perché poi ha fatto una grandissima parata e quella ha dato il via poi alla vittoria della Roma. Quindi, però vedi com'è il calcio, è strano Lorenzo, perché c'è stato un momento in cui Svilar non era forse in grande forma, e gli sono piovute addosso tantissime critiche. Oggi si parla, no, dell'opportunità che possa andare via per delle cifre importanti. Io credo che Gasperini abbia posto il veto no sulla cessione di questo giocatore, di questo portiere, perché per lui è fondamentale. È stata fondamentale la posizione in classifica, perché arrivare in Champions League per la Roma sicuramente è stato un vantaggio, visto che se non ci fosse stato questo traguardo probabilmente avrebbero dovuto cedere lui o Koné. Ma anche Solé, io naturalmente starei attento anche a Solé, perché potrebbe essere una cessione da fare. È chiaro che con i 60 della Champions le cose vanno un po' meglio, ma entro il 30 giugno io mi aspetto che qualcuno possa partire. Vediamo quale dei tre. Io credo che Gasperini farà il possibile per tenere l'ossatura, e quindi su Svilar cercheranno di respingere tutte le offerte finché potranno, perché poi dipenderà un po' anche da che cifre arrivano. Se poi si arriva su cifre che chiaramente sono fuori mercato, Lorenzo lo sai meglio di me, poi alla fine si arrende anche un allenatore, ecco.
1: Senti, per continuare invece a parlare delle squadre che parteciperanno alla Champions del prossimo anno, che mosse ti aspetti da parte del Como?
0: Ma guarda, il Como mi sembra che la prima mossa che voglia fare è quella, no, di provare a trattenere Nico Paz. Allora, il destino di Nico Paz è Real Madrid, punto e basta. Non te l'ho detto in tempi non sospetti, credo forse anche 2 o 3 mesi fa, quando abbiamo avuto il nostro consueto appuntamento qua al TMV News, e ti ho sempre detto: guarda, se mi fai la domanda su dove andrà un giorno Nico Paz, tornerà a Real Madrid. Non so se tornerà quest'estate, quantomeno poi magari tra un anno sicuramente lo farà. Ecco, dipenderà tutto poi da come si troveranno d'accordo il Como e il Real Madrid. Ho visto che Lodi, il direttore sportivo, e Fabregas e la proprietà cercheranno di fare il possibile per chiedere un ulteriore anno di Nico Paz in Italia, con la conseguenza anche di poter disputare una Champions League con il Como con più serenità, più tranquillità, a fare questa esperienza notevole, perché comunque sarà un palcoscenico anche per Nico Paz nuovo, visto che non l'ha mai giocata, che quindi venendo in Italia ha l'opportunità e soprattutto la possibilità di farsi vedere anche a livello internazionale. Poi, se non ci dovessero riuscire, è chiaro che dovranno trovare un altro giocatore alla Nico Paz. Però questo è il primo obiettivo: trattare con Real, vedere se c'è un margine d'uscita, meglio, un margine di riuscita per tenere Nico Paz, e poi provare a ringiovanire la rosa, più che ringiovanire, diciamo, a mettere nella rosa italiani, per cui ecco i nomi, no, voglio dire, dei Parisi, dei Comuzzo, di cui si era parlato anche nei mesi scorsi. Chiaro, Parisi oggi non può essere un obiettivo del Como, perché purtroppo per lui è infortunato e quindi rientrerà a novembre, però magari stanno cercando anche dei giocatori italiani che servono e sono necessari per la lista. Quindi, per la prima volta da un po' di tempo a questa parte, mi aspetto un mercato del Como anche impostato sugli italiani, e faccio un grosso in bocca al lupo al Como, perché praticamente per prendere un italiano dovrà pagarlo come 3 stranieri. Quindi è vero che la proprietà è forte, la proprietà è importante, però saranno costretti nel caso a fare degli investimenti superiori a quelli che avevano programmato.
1: E all'Atalanta invece che cosa ti aspetti con l'avvento di Giuntoli come direttore sportivo, l'arrivo di Sarri come allenatore? C'è stata ormai praticamente definita la partenza di Ederson, destinazione Manchester United, e a centrocampo iniziano a circolare nomi anche pesanti.
0: Ma guarda, allora io ti dico questo: nomi concreti oggi forse è difficile farli, perché comunque sono appena arrivati i nuovi dirigenti. Sto parlando di Cristiano Giuntoli, che ha già fatto un punto della situazione anche con Luca Percassi, no? Questo è un tandem che sicuramente, come con Tony D'Amico, si riproporrà nel mercato dell'Atalanta. Io penso che Giuntoli-Sarri sia una sfida molto stimolante per entrambi, per Cristiano Giuntoli e anche per Maurizio Sarri, perché si ritrovano dopo i tempi di Napoli, e loro credo abbiano in testa di riportare l'Atalanta, Lorenzo, ai tempi di quando c'era Gasperini, no? Questo è stato un anno di transizione, adesso loro vogliono provare a ricostruire un ciclo. Faranno 2 anni di contratto a Sarri, e quindi questo, diciamo, è un progetto per ora limitato a 2 anni con opzione, ma l'obiettivo secondo me è cercare in qualche maniera di rafforzare ulteriormente la squadra. Ho visto anche che potrebbe partire Scamacca, no? Dal punto di vista delle offerte, delle possibilità, per cui là davanti, avendo perso Lookman, avendo perso poi il giocatore come Ederson, avendo la possibilità comunque sia di fare degli investimenti, non mi meraviglierei se arrivassero giocatori un po' a sorpresa, ecco. Io non so a quale giocatore tu particolarmente fai riferimento, però credo che loro abbiano già le idee su come modificare questa Atalanta.
1: Ad oggi è spuntato anche il nome di Martinelli del Fluminense, ci sono naturalmente anche altri centrocampisti, sì, sì, del nostro campionato, Ricci, Asciari, che sembrano essere nel mirino, però insomma, ecco, evidentemente Asciari, c'è una visione internazionale, ecco.
0: Sì, però Asciari potrebbe lasciare il Milan e questa può essere sicuramente una soluzione. D'altra parte poi i rapporti, no, tra Milan e Atalanta l'abbiamo visti, sono dei rapporti buoni, anche perché comunque si è creato questo feeling nel momento in cui loro hanno preso anche De Ketelaere, no, dal Milan, e quindi ci potrebbe stare. Ecco, Asciari secondo me è una soluzione, non è Ederson, diciamocelo chiaramente, non è Ederson, è un giocatore diverso che però probabilmente non si è espresso anche in virtù di quella che è stata la stagione del Milan ai suoi livelli. Io sono convinto che magari all'Atalanta, con il lavoro di Maurizio Sarri, potrebbe diventare un'idea estremamente interessante.
1: Oggi c'è stata la conferenza stampa del DS del Lecce Pantaleo Corvino, l'ormai ex DS del Lecce Pantaleo Corvino, che ha anche spiegato i motivi dell'addio al club salentino. Ha detto, tra le altre cose, la passione ce l'ho ancora, ma se non hai le forze devi fermare la corsa. Mi dispiace, avrei voluto averne ancora per dare qualcosa a Lecce. Lecce non può aspettare me, non so quanto tempo ci vorrà per ritrovare la forza che mi ha contraddistinto. Voglio vincere altre corse, mi sento un cavallo di razza, non voglio morire in casa, i cavalli di razza muoiono in pista. Quindi insomma, Corvino guarda avanti e cerca evidentemente anche altre avventure.
0: Beh, Lorenzo, sia io che te abbiamo chiamato Pantaleo, no? Nel momento, sì, in cui abbiamo saputo questa notizia, e quello che oggi ha dichiarato è quello che ci aveva detto anche nei giorni scorsi, no? In forma privata, sì, che lui si sente comunque sia stanco, in questo momento ha bisogno un attimo di staccare, perché le pressioni sono state tante, perché i risultati sono dalla sua parte. Io li cito velocemente, Lorenzo, quelli della sua esperienza a Lecce, no? Lui è arrivato nel 2020, ha portato alla promozione della Primavera, in Primavera 1 ha vinto lo scudetto, con la Primavera nel 2023 ha portato il Lecce dalla Serie B alla Serie A, no? Ha fatto 4 salvezze consecutive, ha rimesso in sesto anche dal punto di vista del bilancio la società, quindi è un lavoro che poi tutti gli anni, no, a provare a salvarsi con il monte ingaggi più basso di tutta la Serie A, e capisci che poi alla fine per noi Pantaleo Corvino è un eterno giovane, ma l'età anagrafica anche per lui passa, e quindi a maggior ragione c'è un po' di stanchezza. Però mi piace lo spirito battagliero, perché ci aveva anticipato anche a noi che lui vuole tornare in pista. Ecco, io sono davvero curioso, Lorenzo, di capire che cosa ha in testa, perché lui vuole stare in pista, no? Vuole essere, diciamo, vuole finire in corsa, come si dice in gergo, la sua carriera, vuole andare avanti finché può con il mondo del calcio. E però ora quale potrebbe essere? Allora, all'estero non ci va, perché non credo si voglia spostare, anche perché con la famiglia, no? C'è anche una scelta dal punto di vista personale di dedicarsi un po' più di tempo ai suoi affetti. E allora magari, io sai cosa stavo pensando? Ci pensavo anche ieri sera. Sì. E se lui volesse andare a prendere una squadra dalla Serie C e portarla in Serie A? Potrebbe essere questa la sua ultima sfida. Non so quale, non so quale. Però magari fare una roba come quando, no, cominciò a Casarano, se ti ricordi, sì, bene. No, a Casarano, e lui cominciò da lì, e poi lì è diventato Pantaleo Corvino. Ecco, magari potrebbe essere una sfida simile.
1: Certo, riportare in Serie A, portare in Serie A una squadra prendendo dalla Serie C, insomma, l'ultimo, sì, grande miracolo sportivo che vorrebbe fare.
0: Questa potrebbe essere forse la sua sfida, il suo desiderio, ma naturalmente non lo possiamo sapere, perché ancora... Però io credo che lui non aspetterà tanto, si rimetterà in pista velocemente.
1: Sì, anche perché insomma, al di là del fatto che non è giovanissimo, come ricordavamo, insomma, lui si sente ancora in grado di dare, e quindi evidentemente può anche pensare ad un progetto pluriennale.
0: Ma io penso proprio questo, Lorenzo. Pluriennale penso 3 anni, guarda, sì. Io non credo che lui voglia arrivare oltre 3 anni. Cioè, secondo me ha bisogno di una piazza tranquilla, tra virgolette, nel senso senza eccessiva pressione, con un presidente illuminato che gli dia carta bianca, che gli metta a disposizione anche delle risorse necessarie, non eccezionali, ma discrete per poter fare il suo lavoro, poi il resto ci pensa lui. Ecco, quindi lui, secondo me, sta pensando a questo, come dire, finisco con un sogno, che è quello naturalmente del mio lavoro, di continuare, di stare sul campo finché ho fiato, e voglio finire con un sogno, con una favola, e la favola potrebbe essere questa, cioè un altro traguardo che in questo momento nessuno si immagina che Pantaleo Corvino potrebbe portare a termine magari in un progetto di 2-3 anni.
1: E allora grazie al direttore di tuttomercatoweb.com Nicolò Ceccarini, buona serata.
0: Grazie a te, un saluto a tutti, buona serata e buona trasmissione. Ciao Lorenzo.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

Impossibile pensare a un epilogo del genere. Ben ritrovati sul mio canale YouTube, un caro saluto a tutti. Mentre registro questo video è in onda, in corso, meglio, Torino-Juventus, con la Juventus, mentre registro in vantaggio per 1-0 all'intervallo con un gol di Vlahovic. Ci avevano detto della contemporaneità per passare a mezzogiorno, poi la contemporaneità per i gravi incidenti, non entro nei dettagli, non è stata garantita, nel senso che poi le partite sono cominciate tutte quelle previste, tranne il derby di Torino che è cominciato un'ora dopo più o meno, ma strada facendo abbiamo capito che per la Champions, indipendentemente dalla vittoria, che ripeto, mentre registro non so ancora il risultato, per la Juve sarebbe stato impossibile staccare quel tagliando. I verdetti sono chiari e anche clamorosi: Roma e Como in Champions, clamorosi perché la Juventus e il Milan restano fuori. Sulla Juventus al 97%, se mi passate queste percentuali, avevamo saputo e capito. Per quanto riguarda invece il Milan, è la fine di un progetto tecnico-tattico mai esistito. Hai voglia a parlare, sta facendo un miracolo con la squadra che ha, a parte che squadra c'ha Rabiot, ha avuto Modric, ha avuto Pulisic, poi sono diventati tutti scarsi perché Allegri purtroppo i calciatori li peggiora, ma è il fallimento definitivo di Allegri, del suo modo di fare calcio e dei suoi biografi, dei ballerini, di quelli che hanno sempre strisciato dicendo: ma sai, Allegri il più grande, il vincente. Io non ho mai discusso la carriera di Allegri, ma ditemi come sia possibile non perdere con il Cagliari, impostare una partita così, la partita della tua vita, la partita da 80-90 milioni, la partita che devi interpretare in un determinato modo. Quando non hai un'idea, e di questo mi dovete dare atto, perché io non sono né un biografo né un ballerino che si traveste da critico, piuttosto che un critico che si traveste da ballerino, è la stessa cosa. Io non ho scheletri nell'armadio, nel senso che non devo portare il verbo a prescindere. Devo cercare di essere chiaro, soprattutto con voi. Ditemi quando il Milan ha avuto una parvenza di gioco, ha avuto una parvenza di gruppo, quando è riuscito a vincere delle partite nel girone di andata, poi ha vinto anche il derby a ritorno, ha battuto il Napoli, ha fatto delle prestazioni perché c'era un gruppo, c'era una linea difensiva. Ma la banalità, il disastro, il fallimento totale di Allegri è lo stesso che si è verificato negli anni della Juve. Il girone di andata bene, il girone di ritorno male. Perché? Perché non c'è un sistema di gioco, perché non c'è un perché, perché non è una squadra, perché è un disastro, perché non si lavora durante la settimana, perché non trasmette delle idee. E alla lunga, se tu sfidi il vento ti sbatte in faccia e c'è poco o nulla da fare. Il Milan oggi ha giocato una partita dal punto di vista tecnico-tattico vergognosa contro un Cagliari ben messo in campo come sempre da Pisacane, che negli ultimi 20 minuti avrebbe potuto fare 4 gol. Si è divorato l'impossibile a fronte di un Milan che cercava di interpretare le cose improvvisandole, come hanno sempre fatto le ultime squadre di Allegri. Per cui non sono meravigliato di questo tracollo. Bisognerebbe avere un po' di schiena dritta per raccontare le cose come stanno, per non dare sempre le colpe, che sono tantissime, alla società, per non stare fuori da Milanello per osannare l'allenatore dicendo: sì, perché ha fatto un miracolo con questa squadra. Ma quale sarebbe stato il miracolo? I miracoli sono quando ti danno zero e tu porti la squadra a salvarti, o porti una squadra. Quindi il Milan oggi è la certificazione di un fallimento di Allegri e di tutti quelli che vi hanno raccontato queste favole. Perché il calcio non è per scienziati, noi non siamo scienziati. Il calcio è una cosa semplice: se lavori, raccogli, se non lavori, torni a casa, vai a casa, non raccogli, perché alla lunga, se ti chiedono 2-3 argomenti,

assolutamente a piacere, però da febbraio in poi ti devono interrogare, tu non sai, non conosci il minimo sindacale, ti bocciano. Come viene bocciata una squadra che non lavora, che non ha un senso, che non ha una struttura tattica, che sempre vive di alibi o del suo codazzo mediatico che l'ha sempre portato, Allegri. A proposito, doveva andare a Real Madrid, mi spieghi perché non è andata a Real Madrid? È perché poi comunque c'è questa pubblicità su quello che avrebbe dovuto fare Allegri. Io di Allegri penso tutto il bene possibile quando ha potuto gestire una squadra di campioni, che se avessero messo un altro al posto di Allegri probabilmente avrebbe raccolto lo stesso. Quindi il Milan entra in un imbuto. Oltretutto De Laurentiis era stato chiaro, è stato il giorno del congedo di Conte, la vittoria del Napoli che certifica il secondo posto, l'addio che era stato già segnalato, non ci sono state sorprese. Adesso vedremo cosa deciderà Allegri, ma soprattutto cosa deciderà il Milan su Allegri, perché il suo futuro a questo punto non soltanto è a rischio a Milano. Come fai a confermare? Possono fare quello che vogliono, ma tanto poi si assumono le responsabilità. Un allenatore che ha fallito dal punto di vista di un impianto, evidentemente De Laurentiis aspetta Allegri, aspetta Italiano, aspetta di capire dopo che Sarri ha preso un'altra decisione. Ma stasera è il momento più buio della storia degli ultimi 10 anni del Milan, e mi tengo basso, perché non hai voluto vedere il pericolo e hai fatto di tutto per andare per la tua strada vendendo degli orologi finti, nel senso che quanto è bello lui, accarezziamolo, quanto è bravo lui. Non c'era nulla, era una scatola vuota, di una società assente, di una società che ha un padrone cardinale che fa cene, riunioni, Ibra dentro, Ibra fuori, Tare dentro, Tare fuori, Furlani lo togliamo. Questo non è il Milan, questo non è neanche una parvenza di Milan. Quindi le responsabilità di Cardinale sono enormi, ma l'anticalcio di Allegri non ti premia sempre. E questo ditelo ai suoi biografi annessi e connessi. La Roma ha fatto un capolavoro, perché in una stagione difficile, complicata, senza mercato vero a gennaio tranne Malen, senza mettere a Gasperini a disposizione quello che avrebbero dovuto mettere, la Roma ha ottenuto il massimo, non il minimo sindacale, il massimo. Ecco, potrei dire che il miracolo l'ha fatto Gasperini. Fino a 5 minuti fa parlavano di miracolo di Allegri, perché gli hanno preso Malen, e quando lui ha calciatori importanti li porta dentro e li fa rendere come li ha fatti rendere. Malen e Sharawi, il rigore sbagliato, poi subito il gol, ma è inutile che andiamo sulla cronaca. Adesso la Roma potrà essere sempre più a immagine e somiglianza di Gasperini, mentre il Como raccoglie investimenti copiosi fatti con intelligenza. Passeggiato a Cremona, ha giocato una partita intelligente, è andata sul doppio vantaggio, non ha rischiato dopo che ha subito il gol del 2-1, ma il Como è una grande realtà di investimenti, i soldi li spendono, ma hanno un grande direttore sportivo, un eccellente allenatore, una struttura ricca, calciatori forti, anche giovani, e soprattutto lui, e ci vorrebbero qui biografi di Fabregas, che non ci stanno, ma ci dovrebbero essere, lavora, gli trasmette, le partite importanti non le buca, altrimenti avrebbe fatto come Allegri, che l'ultima partita è rimasto nello spogliatoio. Sulla Juve è inutile che parli di Juve, tanto il treno Champions era già passato. Torneremo con gli approfondimenti legati al mercato. Complimenti a Lecce, che ha vinto uno scudetto, salvandosi ha vinto uno scudetto, ha regolato il Genoa. Banda è stato decisivo nelle ultime partite, ha segnato, è stato dentro, è stato fondamentale. La Cremonese retrocede, ma la Cremonese paga un mercato insufficiente di luglio agosto scorsi, con tanti investimenti, tantissimi investimenti su stranieri poi rimandati al mittente. E poi ha cambiato allenatore, la partita con il Como dipendeva da altre circostanze, per cui mi dispiace per Arvedi, che ci mette sempre l'anima e anche i soldi. Ma questa è una serata, e soprattutto è un'interpretazione da dare, è una notte svolta per le cose che potranno accadere, per le decisioni che verranno prese, per gente che dovrebbe avere il coraggio di andarsene, di dimettersi, di andarsene a casa, perché certe volte nella vita ci vuole questo tipo di orgoglio e di dignità. Vi aggiornerò, ditemi cosa ne pensate, vi auguro un buon proseguimento e grazie a tutti sempre per la cortese attenzione. Ciao!

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 69 4

0: 340-5711 oppure 393-9742-430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Bentornati negli studi di Trebi Meteo, gran caldo sull'Italia in questi giorni, ne parliamo all'interno di questo nostro TG di Trebi con questo pannello che ho preparato con una sorta di sommario di quello che accadrà questa settimana. Il caldo che interessa soprattutto il centro-nord, ma con punte davvero elevate, 35-36 gradi che per essere a fine maggio sono valori davvero eccezionali, ma guardate, in mezzo Europa stiamo battendo record storici. Lunedì, martedì, mercoledì le giornate peggiori, probabilmente l'apice lo raggiungeremo proprio mercoledì, l'apice del caldo, e la domanda che un po' ha senso farsi è quanto c'entra in tutto questo il cambiamento climatico. In realtà guardate, il problema è che è già questo il cambiamento climatico, cioè il caldo di questi giorni è l'ennesima dimostrazione che le cose non vanno più come un tempo, che il clima sta davvero cambiando, perché ondate di caldo così precoci e così intense sono sempre più frequenti. E come vi dicevo, in mezzo Europa stiamo battendo dei record storici e sarà sempre così anche nei prossimi anni, con difficilmente record verso il freddo e molto facilmente record verso il caldo. Siamo anche 8-10 gradi sopra la norma, figuratevi voi. Andiamo a vedere l'immagine del satellite con tutta Europa praticamente senza nuvole, insiste questa campana di alta pressione che porta aria bollente sul nostro continente. Vediamo le temperature, anzi no, prima la previsione delle precipitazioni per l'Italia che è praticamente pari a zero. C'è un pochino di variabilità all'estremo sud, quindi a ridosso dei rilievi tra la Sicilia e la Calabria magari qualche breve temporale si forma, ma in effetti al sud le temperature sono più sopportabili. Domani martedì con zero precipitazioni, magari qualche temporalino pomeridiano, ma più che altro brevi scrossi di pioggia sulle Alpi di confine. Parliamo di temperature, con queste che sono le temperature a 1500 metri di quota, il colore rosso vuol dire che abbiamo più di 20 gradi a 1500 metri di quota, per trovare 0 gradi bisogna andare a 4000 metri, figuratevi voi. Sarà così appunto per tutto l'inizio di questa settimana, poi aria un po' più fresca diretta verso l'est Europa comincerà a sfiorare l'Italia a partire da giovedì. Vediamo però nel frattempo le temperature con 34 gradi di valori massimi registrati oggi lunedì in pianura padana, ma anche Toscana, Lazio, Campania e Umbria, anche lì si suderà. Martedì punte di 35 gradi, sempre più o meno nelle stesse zone, e mercoledì valori che potrebbero toccare anche 36 gradi. Per il resto poco da segnalare, con tanto sole in tutta Italia, ripeto, ma per i dettagli vi aspetto sull'app di Trebi Meteo.
0: Buon lunedì, è stata una domenica da ricordare, da tramandare con gli effetti che ci saranno. Vi ringrazio molto, l'ultimo video è diventato praticamente virale, avete commentato in tantissimi e virale davvero, nel vero senso del termine, perché vi siete sbizzarriti su qualsiasi tipo di argomento legato ad Allegri. Mentre vi sto parlando, e sono circa le 13.50, 13.55, più o meno le 14 di lunedì 25 di maggio, c'è in corso un confronto tra Cardinale e alcuni giornalisti, quelli graditi, così mi dicono, così riportano e così preferisco non commentare, perché qualcuno dovrebbe proteggere dall'alto, senza confondere il sacro con il profano, il nuovo modo e il nuovo metodo di fare quello che si fa. In questo video, chiaramente dopo una giornata molto, come devo stabilirla, pirotecnica la giornata di ieri, colpi di scena, sì, sorprese, sì, conferme anche, ma in Serie B il Monza che vince con autorevolezza a Catanzaro, la finale di andata, quello che è successo in Serie C, il calcio è bello per tutti a qualsiasi latitudine, si parlerà di allenatori, di Grosso e la Fiorentina, come è chiaro da due mesi e mezzo a questa parte. Adesso arrivano delle conferme sul fatto che sia un nome autorevole in lista del Torino, del Napoli, di tutto quello che è accaduto. Ieri in conferenza mi è piaciuto mi è piaciuto lo scambio e il dibattito da parte di entrambi. Devo dire che alla stagione di Conte non posso dare sinceramente la sufficienza in rapporto a quanto il Napoli ha speso, ma non si può disconoscere che abbia dato entusiasmo al Napoli.

sarebbe quello di mandar via Cardinale, che allo specchio dovrebbe guardarsi la mattina e dovrebbe autoesorerarsi, anche spocchioso e arrogante nei riguardi dell'Inter, degli altri che gli potrebbero insegnare calcio dalla sera alla mattina. Oltretutto il problema è Ibrahimovic, perché Ibrahimovic adesso dovrebbe decidere il nuovo direttore sportivo e quindi anche la guida tecnica, perché è inutile, non è una notizia da ieri pensare che Allegri sarà sollevato e che saranno sollevati gli altri dall'incarico. Non bisogna rilanciarla, è abbastanza scontata, sarebbe sorprendente il contrario, farei un video se non esonerassero Allegri. Il problema è che sceglie Ibrahimovic, il problema è che il fatto che ci sia ancora Cardinale, questo è un grande problema, che fa le pulci all'Inter, che perde in Europa quando in due anni il Milan non va in Champions e soprattutto propone l'anticalcio di Allegri per tutta la stagione. Si stanno consegnando anche i ballerini, i poeti, i navigatori, i cultori, i difensori a prescindere di Max, quelli che a pecoronati lo hanno scortato sempre, quelli che non riescono a distinguere il ragionamento, l'analisi dai fatti, perché se io ho il Como e ho Duvicas, scegliete altri due o tre nomi che non sia Nico Paz, Baturina, tutti quelli che volete voi, e li metto nelle condizioni di fare, è evidente che il Como abbia un'idea, un'organizzazione. Il tanto vituperato Fabregas, che faceva un'ironia su Fabregas, che ha dato la paga a tutti, mentre se Duvicas o Duvicas, che dir si voglia, giocasse nel Milan, si dovrebbe dimettere, si dovrebbe cambiare mestiere, perché non la vedrebbe mai. Il problema è questo, non è come ho ascoltato ieri Gimenez, anche da gente che ha il Milan nel cuore, ma che è, però il discorso che però fa la differenza qual è? Che tu sei un giornalista che parli di Milan e quindi non sei lucido, dici delle cose che sono accecate dal tifo, non è una critica, è una constatazione, perché se tu mi dici che gli attaccanti non sono forti, io ti posso dire che anche se ci fossero gli attaccanti forti non sarebbero mai messi nelle condizioni di segnare e diventerebbero tutti dei brocchi, perché Allegri li peggiora tutti, anche i suoi cultori, i suoi scrittori, quelli, i biografi, i ballerini, i trapezisti, quelli che hanno fatto, si stanno arrendendo dinanzi all'evidenza dei fatti. Questa è una delle più brutte figure fatte dal Milan negli ultimi 20 anni, col timbro di Allegri, che ha aggravato la sua posizione andando in conferenza ieri dicendo delle cose inaudite, perché quello che ha detto in conferenza Allegri non sta né in cielo né in terra. Uno che dice rimetti il pilota automatico anziché dire mi dimetto, perché Allegri avrebbe dovuto fare questo: mi dimetto. Ogni tanto qualcuno lo fa e avrebbe dovuto farlo Allegri, invece noi ragazzi sono stati bravi. Pensa esattamente il contrario e dice delle cose opposte e viene qui a vendervi un prodotto finto rispetto all'evidenza dei fatti, che ha sempre fatto così da quando stava alla Juventus. È stata una bella partita quando erano inguardabili, ha fatto 3 anni in cui gli è andato un ingaggio da 7,5 più bonus per arrivare a 9, e se si arrivano i bonus sono 27 milioni netti in 3 anni, che all'ordo sono circa 60 milioni per lottare al massimo per una zona Champions, e diceva una bella partita. Quindi se ogni volta pensate di essere presi in giro dalle parole di Allegri, siete liberi di farlo, ma dovreste essere anche consapevoli. Mi dispiace per tutti quelli che hanno enfatizzato Max gioca come gioca, straordinario Max, la risposta nel girone di andata, non capendo che i giochi si vedono alla lunga, i limiti vengono fuori, adesso si sono consegnati, ma il calcio, nel racconto del calcio, devi essere lucido, non devi fare il tifoso, perché come gioca Max, 2, 3, 4, 5 partite, se non hai un sistema, ti smascherano, e devi dire il contrario rispetto a chi tu prendevi in giro, perché Max era il tuo verbo, ti sei contraddetto da solo. Ma perché è tutto sbagliato? Perché tale è stato un disastro. Io tra l'altro su Allegri ascoltavo anche calciatori, opinionisti alla vigilia, che se va in Champions fa un miracolo, il miracolo, con Modric, Rabiot, Ricci, Loftus-Cheek, Fofana, i soldi che gli hanno speso, attaccanti che sono costati e che se gli avessero preso

Haaland non avrebbe mai fatto un tiro in porta, perché lui la concezione di squadra non ce l'ha, un miracolo. E quindi il destino si è voluto divertire, perché se mi parli di miracolo ti do il colpo di grazia definitivo, e Pisacane ha dato una lezione ad Allegri, che il 30% di quella lezione avrebbe messo al tappeto chiunque, ma è stato tutto un disastro, il famoso Moncada, da molti celebrato, il famoso Tare, da tutti celebrato, da qua grande professionista, grande direttore, ma Tare è stato preso come ultima ruota del carro a maggio, quando a marzo era un dirigente libero e il Milan non l'ha voluto, l'hanno preso perché hanno detto no altri, l'hanno preso dai disastri recenti, gli ultimi con la Lazio. Prima aveva fatto buone cose, gli ultimi 2 anni, 3 anni sono stati un disastro. Lo hanno preso dopo che per un anno da disoccupato non l'ha voluto nessuno, non l'ha chiamato nessuno, se non squadre che lui ha ritenuto opportuno non accettare. Tare è stato un disastro autentico, esattamente come tutti gli altri. Che se tu mi dovessi chiedere, tu in generale, ma tra Cardinale, Ibrahimovic, Moncada, Scaroni, Furlani, Allegri, Tare, chi è il peggiore? Non te lo so dire, perché uno è peggio dell'altro. Uno è peggio dell'altro, uno è peggiore dell'altro. Quindi è una bella lotta al contrario, quindi altro che il comunicato di esonero, è tutto naturale. Mentre per quanto riguarda la Juventus, le parole di Spalletti ieri possono sembrare quelle di, come devo dire, di un'apertura nei riguardi di Comolli. Che io interpreto così come le due strade della Juventus. Quali due strade? La prima strada, che John Elkann evita di fare un altro bagno di sangue licenziando Comolli, e vi posso garantire che ci ha pensato molto negli ultimi giorni, anzi moltissimo, perché sarebbe come sbugiardare se stesso e dire vabbè, adesso dopo un anno passo da Giuntoli a Comolli, poi mando via Comolli, poi ne prendo un altro per cambiarne un altro ancora, e quindi le riflessioni ci saranno, la partita è molto aperta. Oppure ci può essere l'altra strada, che secondo me non è diversa dalla prima, ma cambia la forma. Quale strada? Quella di tenere formalmente Comolli, ma attenzione e aspettiamo, e isolarlo, come vi ho detto in qualche video, dalle storie collegate al mercato, perché sarebbe come dire beh, occupati di altre cose. Ora bisogna capire se Comolli, che ieri ha parlato in modo convinto, formale oppure no, lo vedremo, accetterà questa situazione, oppure se andremo avanti su strade e categorie diverse e soprattutto tangenziali diverse rispetto a una formale collaborazione con poteri diversi, perché Comolli ha voluto sempre far tutto e quindi deve accettare una cosa diversa, e ci sta, ma comunque per me Comolli non è all'altezza della Juve, quelli del Milan non sono all'altezza del Milan, nessuno, soprattutto il numero uno. Facciamoci una domanda e vi lascio, ci vediamo molto presto, ma se Milan e Juventus sono in questa situazione è frutto dell'incompetenza che ci hanno messo, delle scelte assurde e sbagliate. E vi ho sempre detto che l'unica cosa che non hanno sbagliato, secondo me, è non cambiare allenatore, perché questa incompetenza non può portare a un cambio di allenatore per risolvere i problemi. E purtroppo, come ho scritto ieri in un tweet, di Milan e Juve è rimasto oggi soltanto il nome. Auguro a Milan e Juve di trovare gente all'altezza e di non aprire più una scatola per trovarla vuota dentro. Una volta era infiocchettata fuori e piena di tante cose dentro. Sono Milan e Juve, sembrano due club qualsiasi. Ditemi cosa ne pensate, buon lunedì a tutti, ci rivediamo presto.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it. Italia

0: Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono arrivati i verdetti per il campionato, per quel che riguarda la lotta Champions, anche la lotta per non retrocedere. È stato un finale davvero incredibile, con il Milan che resta fuori dalla Champions al pari della Juventus. Comunque si sapeva che le speranze della Juventus erano ridotte al minimo per la prossima partecipazione alla Champions. Il Milan invece è stato clamorosamente battuto dal Cagliari in casa e dunque parteciperà soltanto all'Europa League. Ne parliamo con Andrea Manzo, ex calciatore di Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buongiorno.
0: Dicevo in apertura di trasmissione del fallimento sportivo del Milan, ma anche della grande impresa del Como, naturalmente, che ne ha approfittato ed è riuscito a qualificarsi per la Champions. Però partiamo dal Milan, perché è stato un disastro totale quello dei rossoneri.
1: Ma io penso, guardando tutte le partite, tornando indietro dal derby in poi, il Milan proprio è stata la squadra che ha reso meno, che non è più stata squadra. Un tanto parlare attorno, sì, ce la facciamo, non ce la facciamo, società divisa, non si capisce bene chi cosa decide, via questo, torna quell'altro, cioè, c'è stata proprio una grande confusione. Quando accade questo, a volte inconsciamente i giocatori ci sguazzano e pensano sì, tanto ce l'abbiamo fatta, visto che c'è questo, visto che c'è quell'altro. E purtroppo una gestione da società non matura per quello che è il Milan. Il Milan è abituato a altri modi di ragionare. E questo probabilmente è dato dal fatto che manca veramente una persona, una linea guida, una persona che abbia un carisma per far sì che il Milan sia il Milan conosciuto dagli anni 80 in poi.
0: Ecco, ci sono delle grandi responsabilità a livello societario, però le colpe, le responsabilità di Allegri, secondo te quali sono e quante sono?
1: Ma io credo che Allegri abbia lavorato bene all'inizio, perché è riuscito a far sì che la squadra fosse una squadra compatta, fosse una squadra

0: che aveva un modo di giocare che portava i frutti. Probabilmente la squadra non si è evoluta, e in questo caso qua della responsabilità ce l'ha anche l'allenatore. È logico che se però non prendiamo una punta, non prendono una punta che sia che faccia gol, che faccia giocare la squadra. Sento sempre Galderisi che dice, Bagnoli diceva che la squadra che ha un attacco forte riesce a giocare bene. E il Milan, onestamente, andiamo ad analizzare il tutto, non c'è una punta di ruolo che abbia delle caratteristiche, possa far salire la squadra, che possa far giocare la squadra. Tutti giocatori che sono bravi palla al piede oppure nell'uno contro uno, però in zona del campo dove poi ci deve essere il finalizzatore. Il Milan quest'anno il finalizzatore, non quest'anno, da quando è andato via Giroud, non c'è più un finalizzatore di quelli concreti.
1: Però secondo te questa rivoluzione che ci sarà al Milan riguarderà anche l'allenatore? Cioè servirà a questo punto anche un nuovo tecnico?
0: Io sono per Allegri, però perché so le difficoltà che incontro l'allenatore, so cosa ci può essere dietro a tutto questo, fino a un certo punto, non vivendo lo spogliatoio è difficilissimo. Per me Allegri è un allenatore preparato, un allenatore che sa mettere giù la squadra, che sa quello che vuole e dove conosce anche come raggiungere gli obiettivi, è logico. Può sbagliare anche lui perché comunque non è immune da responsabilità in questo ambito. È logico che anche lui oggi è un imputato, ecco, al fallimento del Milan. Lo sono in tanti. Quali sono le percentuali? Non lo so, però credo che un presidente bravo dovrà vedere anche questo.
1: Assolutamente, insomma, resta una perdita anche economica notevole, ovviamente, questo mancato ingresso in Champions che sembrava cosa fatta, perché ad un certo punto addirittura si parlava di ipotesi scudetto per il Milan, si diceva che comunque poteva essere l'anti-Inter.
0: Sì, c'è stato Milan e Napoli, sembravano le due pretendenti. Ad un certo punto, ripeto, dopo il derby potevano essere le squadre che in teoria avrebbero avuto i punti necessari per andare a contrastare l'Inter, ma l'Inter ha dimostrato poi una maturità, una serietà societaria dove tutti hanno fatto gruppo, non è venuta fuori più niente, anche se ci sono state delle polemiche nei confronti di alcuni giocatori sul dopo qualificazione, la non qualificazione dell'Italia, tutte queste cose qua. L'Inter come società e Chivu come allenatore hanno protetto questi giocatori, e questi giocatori poi hanno ripagato facendo vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Credo che l'Inter in questo momento qua è l'unica squadra che ha una struttura per poter competere anche in Europa. Oggi è quella più pronta, più preparata. Poi vedremo quest'anno le squadre che vanno in Champions, che sono il Como e la Roma. E sappiamo benissimo che il Como può essere la mina vagante. La Roma c'è un allenatore che se riesce a far entrare nella testa dei giocatori la mentalità che lui vuole, che lui ha, diventa una squadra che ha delle qualità per mettere in difficoltà squadre anche importanti di europee.
1: Ecco, il Como è la dimostrazione che se c'è alla base un'idea di calcio chiara, condivisa, portata avanti con competenza, i risultati possono arrivare.
0: Ma il Como ha dimostrato questo, Fabregas è stato eccezionale, ha preparato sempre le partite in modo, non dico spregiudicato perché con l'Inter ne ha pagato le conseguenze, però sempre in modo costruttivo, giocando in verticale quando era il momento di giocare in verticale, rallentando i ritmi quando le cose non erano come voleva. Quindi credo che è una squadra che l'ha preparata nel modo giusto, gente, ragazzi giovani, ragazzi che hanno una certa mentalità e magari anche facili da adattare a quello che è la sua idea di gioco. Bravissimo, bravo il Como, bravi tutti. Adesso diventerà anche, vedremo anche lui poi in un contesto quando oggi c'è la sorpresa, domani devi confermarti, quindi probabilmente le pressioni e le tensioni cambiano.
1: Conte ha annunciato il suo addio al Napoli in questa stagione. Secondo te ha fatto il massimo? Non gli si poteva chiedere di più anche visti i numerosi infortuni?
0: Ma Conte è un allenatore bravissimo, riesce a tirar fuori il massimo dei giocatori. Gli infortuni sicuramente non l'hanno aiutato e questo ha permesso, cioè, non ha permesso, diciamo che non è stata la squadra che si pensava, perché comunque aveva una rosa veramente importante, aveva dei giocatori veramente importanti. Gli infortuni l'hanno penalizzato. È un allenatore che se prendi Conte sai che prendi un allenatore che comunque riesce a tirarti fuori il massimo dai giocatori e i risultati parlano a suo favore in questo caso.
1: Ecco, lui ha sottolineato che ci sono stati troppi veleni intorno al Napoli, nell'ambiente Napoli. Secondo te, ecco, a chi si riferiva nel concreto?
0: Non lo so perché Conte è abbastanza ermetico, lui lancia le sue provocazioni, ma non è o va direttamente al nocciolo. In questo caso qua, secondo me, è stato molto sì, vago, perché comunque ha dato un po' la colpa alla stampa, un po' la colpa al tifoso, un po' tutto, quindi non ha fatto insinuazioni ben precise. È logico che se doveva stare lì a lavorare in un modo che non è il suo, è stato onesto a mettere il presidente, a dare modo al presidente di pensare ad un altro allenatore con delle caratteristiche magari o simili o diverse in base a quello che sarà la rosa del prossimo anno.
1: In un minuto ti chiedo che cosa ti aspetti alla Fiorentina, soprattutto per quel che riguarda la panchina, con Vanoli che oggi è ancora allenatore della Fiorentina, c'è un'opzione per il suo prolungamento del contratto che scade al 30 maggio, però c'è Grosso come candidato forte, magari ci potrebbe essere anche una sorpresa. Cosa ne pensi?
0: Allora, Grosso ha fatto benissimo in 2 anni, ha fatto vedere un buon calcio. Sappiamo che lì a Sassuolo si lavora bene, sono bravi a scegliere i giocatori, sono bravi a trovare dei giocatori motivati e questo sicuramente ti agevola. Allora, per quanto riguarda Vanoli, secondo me ha fatto un grandissimo lavoro. Non dimentichiamoci che tutte le squadre che si erano trovate nella condizione della Fiorentina nel girone di andata sono retrocesse. Quindi lui è stato molto bravo a tirar fuori il massimo dai giocatori, cambiandoli anche di ruolo, mettendoli in una condizione diversa. Quindi probabilmente anche quando cambi ruolo le attenzioni si alzano, perché devi lavorare in modo diverso e magari quello che dai per scontato nel tuo ruolo quando giochi in altre posizioni, magari sei molto più attento. E questo ha portato alla Fiorentina una certa solidità. Poi l'arrivo del nuovo direttore, probabilmente anche questo ha portato ad avere un punto di riferimento, quello che poi è mancato per l'inizio del campionato. Non c'era, sembrava la Fiorentina che fosse in una barca e faceva buchi da tutte le parti, quindi non c'era nessuno con cui poter avere dei rapporti di un certo tipo. E questo ha fatto sì che la squadra è migliorata, è diventata una squadra concreta e ha fatto un ottimo girone di ritorno. Vanoli, bisogna dargli il merito che comunque ha sempre lavorato, commettendo anche lui qualche errore, ma ripeto, chi non fa niente non sbaglia. Lui è stato bravo, molto bravo. Però le dinamiche all'interno della società è difficile dire teniamo Vanoli o prendiamo Grosso o un altro allenatore. Vanoli credo che abbia fatto quello che doveva fare. Oggi sta alla società a capire se Vanoli potrà essere un allenatore che può portare la Fiorentina in quel che è stata costruita in questi anni per far sì che sia perlomeno a lottare fino all'ultimo, come ha fatto il Como e come potrebbe fare, come aveva fatto la Fiorentina negli anni precedenti, arrivando alle finali che è arrivata. Quindi credo che la società deve valutare questo, ecco, se Vanoli può essere l'uomo giusto. Non è facile da dire, per quello che ha fatto benissimo. Quindi poi a oggi do la palla
1: Apparatici,
0: al
1: apparatici.
0: Paratici,
1: Tocca a
0: esattamente.
1: Paratici. Andrea,
0: Tocca a
1: grazie
0: lui.
1: mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie Lorenzo, grazie a tutti, buona giornata a tutti.
1: E adesso in collegamento con noi Luigi Garzia. Ciao Luigi, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
1: Parliamo di una delle tue ex squadre. Voglio partire da Lecce perché comunque, insomma, è la tua squadra del cuore, molto probabilmente, quindi la salvezza raggiunta ancora una volta da questa squadra, nonostante il monte ingaggi più basso della Serie A, nonostante mille difficoltà, alla fine è arrivata con la vittoria di ieri, la permanenza in categoria. Ad un certo punto hai temuto che potesse non arrivare questo traguardo?
2: Beh, un po' di timore c'è sempre, però vedendo comunque nell'arco del campionato la squadra giocare comunque bene, poi giocare a Lecce non è mai facile per nessuna squadra, ma d'altronde quando hai una società forte e sana alle spalle, un pubblico del genere... Chiaramente sei avvantaggiato sotto certi aspetti e tutto sommato poi alla fine la salvezza è strameritata. Complimenti ai giocatori e soprattutto a Di Francesco che sono molto contento per lui perché un'altra retrocessione sarebbe stata veramente una cosa brutta perché come ben sai le ultime due retrocessioni immeritate poi tra virgolette, però fortunatamente è andata bene.
1: E in effetti, insomma, anche lo stesso Di Francesco ha fatto riferimento a questo, è stato un bel sollievo per lui arrivare ad ottenere questa salvezza, un bel traguardo, anche perché, appunto, come ricordavi, le esperienze precedenti erano state tutte negative, quindi avesse fallito, tra virgolette, anche in questa stagione sarebbe stata molto dura per lui ripartire.
2: Beh sì, quello. Ma perché poi se andiamo ad analizzare come sono avvenute le due retrocessioni, soprattutto quella poi a Frosinone, c'è veramente da rammaricarsi e da mordersi le mani, perché comunque le squadre di Francesco hanno sempre giocato bene, ha fatto sempre un buon calcio. Quest'anno, devo dire, è stata la più sofferta. Perché là davanti, fortunatamente poi si sono sbloccate nelle ultime partite, là davanti ha peccato moltissimo, è stato diciamo il tallone d'Achille della squadra, perché per quanto riguarda la difesa e il centrocampo, secondo me sono stati veramente sontuosi quest'anno.
1: Eh sì, si può magari discutere sulla forza dell'attacco, anche se nelle ultime partite comunque sono arrivati i gol di Khedira e di Stulic che sono stati particolarmente pesanti.
2: Beh sì, soprattutto la partita di Sassuolo credo che abbia dato una svolta e poi chiaramente in concomitanza con la Cremonese che era diciamo, l'altra squadra che voleva rimanere in Serie A. Purtroppo non ce l'ha fatta, dico purtroppo perché io da ex mi dispiace che si sia trovata proprio la Cremonese, però il cuore chiaramente dice Lecce.
1: Di Francesco resterà a Lecce, secondo te?
2: Io me lo auguro di tutto cuore, primo perché secondo me è uno degli allenatori più preparati, secondo vuol dire che se rimane Di Francesco qualcosa cambierà sotto l'aspetto proprio tecnico, nel senso che arriverà un ottimo attaccante perché dopo quest'anno chiaramente si è reso conto che purtroppo la nota dolente è il reparto offensivo e se rimane vuol dire che comunque la squadra magari perderà qualche pezzo importante, però sarà secondo me all'altezza del prossimo campionato di Serie A.
1: Parlando invece della Roma, altra tua ex squadra, si può definire un'impresa quella dei giallorossi che hanno conquistato l'accesso alla Champions?
2: Beh, direi di sì, perché oggettivamente all'inizio del campionato era tra le tra le probabili, papabili per raggiungere il traguardo Champions, però non era tra le più forti. Invece il campo ha detto il contrario, e chiaramente Gasperini ha dato la sua impronta alla squadra e finalmente dopo 7 anni, credo, la Roma è ritornata. Chiaramente merito alla Roma, ma demerito anche a qualche altra squadra che all'inizio del campionato magari si pensava che raggiungere la Champions sarebbe stata una passeggiata, e così non è avvenuto. E chiaramente mi riferisco sia al Milan che alla Juve.
1: E merito anche a Malen perché con i suoi gol ha fatto la differenza, è arrivato a gennaio ed è stato il giocatore che ha trascinato la Roma alla Champions.
2: Sì, diciamo che è stata la ciliegina sulla torta, perché comunque ha cambiato proprio tutto il reparto offensivo. Non dimentichiamo che la Roma lì ha avuto sempre tantissimi infortunati, quindi bisogna dire anche questo, che la maggior parte del campionato l'ha fatti quasi senza un attaccante vero. Malen è stata la vera sorpresa di questo campionato, però bisogna anche ammettere che quasi per tutto il campionato la difesa della Roma è stata tra la migliore del campionato e anche d'Europa. Però chiaramente in primis c'è Gasperini, che è stato il vero artefice di questa vittoria finale.
1: E Dybala nella prossima stagione a sensazione ci sarà ancora nella Roma?
2: Guarda, Dybala è quel classico giocatore che tutti vorrebbero, è quello che fa la differenza, è il giocatore con la G maiuscola. E chiaramente il punto debole di questo giocatore è stato sempre è riguardato sotto l'aspetto fisico, soprattutto. Io lo terrei ma a occhi chiusi, perché anche se magari non riesce a fare tutte le partite in campionato o a giocare tantissime partite, però quando c'è lui in campo la Roma è un'altra cosa, perché stiamo parlando di un giocatore di una caratura superiore a tutti gli altri, di un vero fenomeno.
1: Il Torino invece è arrivato ad una salvezza tranquilla con D'Alessio in panchina dopo che ha sostituito Marco Maroni, però molto probabilmente non ci sarà più lui sulla panchina dei Granata nella prossima stagione. Saresti sorpreso? Sei sorpreso?
2: No, perché nel senso che complimenti ad Aversa, che ha fatto un ottimo lavoro, però chiaramente poi sarà il direttore col presidente a scegliere. È probabile pure che alla fine magari possa rimanere D'Aversa, non si sa mai. Però sono contento che D'Aversa abbia fatto un buon lavoro, perché veniva comunque anche lui dall'annata un po' così. Bisogna vedere, io non sono convintissimo che possa lasciare D'Aversa.
1: Hai comunque delle buone aspettative sul Torino per la prossima stagione? Ritieni che stavolta possa cambiare qualcosa con Petrachi che magari ha in mente giocatori o comunque insomma una strategia particolare per risollevare il Torino per renderlo finalmente competitivo?
2: Ma io me lo auguro di cuore. Gianluca è il classico direttore sportivo che riesce sempre a trovare dei giocatori forti a poco prezzo, anche perché poi non dimentichiamo che il budget è quello che è. Però negli anni a Torino Gianluca ha dimostrato di essere uno dei più bravi, secondo me, direttori sportivi in circolazione. Chiaramente i tifosi sono, tra virgolette, un po' stufi di questa situazione. Loro vorrebbero cercare magari di partecipare magari in futuro alle coppe, di ambire a qualcosa di diverso che una tranquilla salvezza. Vedi Bologna, vedi Atalanta. Però, ripeto, non è facile, perché le squadre importanti in Serie A sono tante, e come ho detto prima, il budget, quando non hai un budget altissimo, chiaramente fai più fatica rispetto agli altri, che si possono permettere il lusso di spendere un po' di più e di conseguenza prendere i giocatori più bravi.
1: Luigi, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
2: Grazie a te, ciao Lorenzo, un abbraccio a tutti.
1: E dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani, buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
2: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis & Friends, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
3: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 agli screening effettuati nei 15 anni di attività sul progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva del Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere, prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana, cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciador del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronics a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis & Friends. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis & Friends sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del tour nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis & Friends proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
4: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
2: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
5: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Vedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città, tra dazi, quiz e tessere da composti. Ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri, un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
6: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove la nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona, tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato in laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante, perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
2: Grandissima partecipazione in Umbria Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
7: Grande partecipazione dallo scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione, tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Setteposte, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento, organizzato in collaborazione con il comune di Todi, si conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
8: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico, e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia umbro che tanti tanti di fuori regione.
9: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, sono persone speciali, professionali, e hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene, e su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale. Devo dire che abbiamo preso le misure in maniera sbagliata, perché quando abbiamo chiesto, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione, loro sono stati bravissimi, hanno organizzato delle visite guidate, ma è tutto pieno, è tutto sold out, quindi tra domani e dopodomani avremo tanta gente e dovremo fare anche dei ragionamenti, già siamo in proiezione futura, perché evidentemente è una formula che funziona e quindi siamo tutti molto contenti.
2: Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo. Torna a Buongiorno Ceramica la manifestazione che celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività contemporanea.
10: Laboratori aperti, dimostrazioni dal vivo, mostre e incontri con gli artisti. Lo scorso fine settimana è tornata in tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per due giorni decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali, visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti, quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli, la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opere e ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita, spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acqua santiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
11: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
2: Parliamo ora di musica, perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
12: L'anfiteatro degli scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompei, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone, per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Caposera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marillion El Salvatore, vantaggi insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo e l'omaggio a Ennio Morricone diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella palestra grande degli scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da terni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriella Zuck-Triegel, l'obiettivo è musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Beats of Pompeii si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
2: E siamo quasi in chiusura. Per la rubrica sul buon cibo campano firmata dal nostro Carmine Bonanni, un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
13: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il Sorbara e il Pignoletto. Questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
14: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo a Cantina 2020. È una realtà che nasce nel 2014, nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat e un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pignoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea è proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi sia menù partenopeo, cucina asian, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
2: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
8: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale.
5: A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
8: Mondo. Non ha funzionato, quindi Allegri viene a giocarsi una grande chance. Mi spiace per Vincenzo Italiano che si è trovato in mezzo ad una trattativa che già c'era prima del Cagliari, tra Massimiliano Allegri e De Laurentiis. Sarebbe stato secondo me un buon allenatore, ma De Laurentiis sceglie lui personalmente gli allenatori e spera di non sbagliare.
9: E in genere non sbaglia Salvatore, in genere riesce a essere abbastanza lungimirante, tranne il famoso anno

0: post scudetto in cui ne cambiò talmente tanti che il Napoli andò giù. La piazza lo sai benissimo.
1: Posso dire una cosa?
0: Sì, certo.
1: Vincenzo, su 22 anni un anno ci può stare.
0: Sì, no, ma certo, ma figurati, ci sono dirigenze.
1: Perché poi c'ha sempre

0: sbagliato, poi ha preso Conte, ha vinto, e ora prende Allegri. Cioè comunque ci sono allenatori che di spessore nel Napoli, anche il miglior Napoli, diciamocela tutta, di Ferlaino, cioè non ha mai avuto allenatori che si portavano ed erano vincenti in quel momento.
1: No, no, tra l'altro Salvatore, qua ci sono club, vedi per esempio la Juventus che ha sbagliato 3-4 allenatori negli ultimi due anni, quindi insomma succede ed è successo anche a Dario De Laurentiis, che però adesso va sul sicuro, cioè punta su un allenatore che comunque ha già fatto il post Conte, portando una squadra che sembrava abbandonata a se stessa comunque a delle vittorie. Per carità, era una Juventus con una rosa estremamente...
0: Se tu te lo ricorderai benissimo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Quella è una squadra che secondo Conte, sola. Massimo rispetto per Conte, parlo quello della Juve che diceva che non puoi andare nel ristorante
1: da 100 euro con 10 euro,
0: dovendo spendere 10 euro. Però poi quella squadra da ristorante spendendo 10 euro ha vinto tanto, e quindi... Poi ogni storia ha un evolversi diverso dall'altro.
1: Certo.
0: Io ripeto, perché Allegri, al di là adesso, ripeto, di quello che è successo, è un grande allenatore, sicuramente arriva in una piazza desiderosa. Ma allora, qua per non far lamentare le persone, caro Vincenzo, tu lo conosci bene,
1: sì, sì,
0: devi prendere per una parola, perché chiunque sarebbe arrivato, dopo Conte sarebbe stato criticato.
1: Sì, sì, no, è chiaro, perché altrimenti non si accontenterebbero mai. Poi lo sai anche però che è una piazza che può partire con lo scetticismo, ma se le cose vanno bene è la prima che si affeziona a chi siede sulla panchina. Hai fatto l'esempio di Sarri, per esempio. Perfetto, invece a questo punto ti chiedo se ti aspetti dei, tra virgolette, regali per Allegri in termini di acquisti di rosa, detto che il Napoli chiaramente dovrà lavorare soprattutto nella cessione degli esuberi, dopodiché andare magari a sistemare le cose se si devono sistemare. Si parla di Vlahovic che oggi incontrerà la Juventus per definire se sarà dentro o fuori, si parla si è parlato anche di Gatti, di tante altre situazioni. Su Vlahovic che cosa ne sai?
0: Un giocatore che guadagna 12 milioni di euro, no? Vuole venire anche al Napoli guadagnandone 10, ma il Napoli, come ti ho sempre detto,
1: certo,
0: deve abbassare il monte ingaggi, e che fa? Si toglie Conte che ne guadagnava 8 e si prende un giocatore che ne... ma poi c'è Højlund, che fai? Cioè, tu hai un ragazzo del 2003 che hai adesso pagato 47 milioni di euro, e come fai? Vai a prenderne un altro, come fai? Devi prendere uno, ti dirò, no? Faccio un nome così a caso, alla Pinamonti, un attaccante che sa di dover essere la spalla, che poi si giocheranno tante partite, ma non certo un Vlahovic. Sicuramente dovesse andare via, come sembra, c'è Anguissa, c'è Rabiot, che potrebbe essere un grande acquisto per il Napoli, ma lo stesso Gila, no? Che sembra voler andare via, visto che è scadenza del contatto,
1: sì,
0: a giugno 2027 potrebbe andare via, ma sappiamo che quando poi hai a che fare con Lotito ci sono sempre
1: mille difficoltà.
0: Delle difficoltà. Poi devi gestire, come dicevi tu, i ritorni.
1: Sono tanti.
0: Ragazzi, devi capire Lucca. No, Alang una chance, se si dovesse puntare sul 4-3-3 potrebbe essere un gran ritorno. Lucca non lo so, sinceramente.
1: C'è anche Lindstrom, se non ricordo male, che ancora deve rientrare.
0: C'è Folloruscio, c'è Rafa Marin, ci sono vari giocatori che... Cajuste, ci sono tanti calciatori che tornano, che devi comunque sistemare. Sarà anche se si sposa il 26 di giugno, il viaggio di nozze non credo se lo farà Manna.
1: No, direi
0: dovrà
1: come io farò un viaggio di nozze abbastanza turbolento, magari con tutta una combriccola di persone con lui eventualmente.
0: Esatto, qui comunque poi c'ha De Laurentiis che gli starà addosso, perché adesso il patron spera, prima di partire per Los Angeles, venerdì parte per Los Angeles, dove resterà 21 giorni.
1: Parte con Conte?
0: Non lo so, c'è questa possibilità che possano guardare qualche partita,
1: sì,
0: di Champions,
1: il
0: mondiale insieme. però sono stati visti.

0: e anche fotografati in barca insieme, no? In questo weekend lungo ponte del 2 giugno hanno dormito entrambi al Regina Isabella con le rispettive famiglie, dimostrando che comunque, nonostante l'addio, perché di solito quando c'è un addio con De Laurentiis c'è sempre qualche turbamento tra lui e gli allenatori. In questo caso no, si sono divisi di comune accordo, c'è stato questo attacco a distanza di De Bruyne, che avrà pure ragione, però certe cose da lui me le aspetto che le dica prima e direttamente all'allenatore. Uno. Due, se proprio deve rispondere qualcuno, che rispondesse Conte, sicuramente Stellini. Secondo, perché cioè, hai capito?
1: Ma secondo te ha risposto Stellini che sennò Conte rischiava di farsi multare? cioè, oramai è finito il contratto con Napoli, quindi non sarebbe stato soggetto a niente, sarebbe stato liberissimo, chiamato in causa di rispondere.
0: Ma tu puoi anche rispondere sui social e rispondere in maniera. Ma siccome posso dirti una cosa, io adoro Conte per quello che ha fatto e quello che farà, però in comunicazione pecca.
1: Molto.
0: Cioè anche l'ultima conferenza stampa che ha fatto congiunta con De Laurentiis, sinceramente non mi è piaciuta, non mi è piaciuto che negli ultimi 10 minuti, 12 minuti si è alzato ed è andato via, non mi è piaciuto che per 8 mesi non ha parlato alla vigilia delle partite di campionato, cioè un po' tu non è possibile che perché sei convinto che una parte dell'ambiente, neanche del giornalismo napoletano, ti stia contro, tu non fai le conferenze. Mi dispiace, ma da questo punto di vista deve crescere ancora. Allegri, per esempio,
1: no, su questo
0: è sempre consentimi la parola un po' napoletana, si è buttato sempre nelle mazzate, nel senso che non si è mai tirato indietro nel dire certe cose alla vigilia, durante e dopo le partite. Invece Conte purtroppo si è nascosto, e a me e a noi che facciamo questo mestiere ci è costato, perché molte cose avremmo voluto sapere di Lukaku, del modulo, del futuro, degli infortuni, ed invece sai, nel post partita, siccome pace, ci sono 10 minuti, 12 minuti di tempo dove le domande le fanno sempre gli stessi, non riesci mai a capire quello che vorresti sapere e quello che dovresti raccontare poi ai tuoi lettori, ai tuoi ascoltatori.
1: Salvatore, io tornerei un attimo con te sulle parole appunto di De Bruyne che abbiamo analizzato in qualche modo. Sono lo sfogo di un giocatore che comunque dall'alto del suo pedigree si è sentito libero di poter dire determinate cose personalmente, o secondo te a nome di parte del gruppo?
0: Secondo me non a nome di parte del gruppo, perché non ci sono divertiti. Diciamo che era tutto, Napoli è arrivato secondo anche in virtù di quello che sono stati i competitor, no? Hanno cercato in tutti i modi di non qualificarsi, alla fine la Juve e Milan si sono decisi a non qualificarsi per la Champions, però se ti devo dire da attento osservatore del Napoli, no? Che lo raccontiamo da tempo, 4-5 partite le conto sul dito della mano, la partita con l'Atalanta dopo il crollo di Bologna, le due partite con l'Inter, devo dire, sono state buone, sia l'andata che al ritorno, e le due partite di Supercoppa, ma poi sono state tutte partite dove hai sofferto sicuramente per i tanti infortuni, però non hai mai dominato, hai sempre cercato di limitare i danni, prima non prenderle e poi cercare di fare un gol.
1: Che però più o meno sai che è lo spartito chiaramente di Allegri, quindi secondo me qua poi scende in campo la società e dice guardate, magari su queste cose evitiamo di esprimere giudizi, si lavora a dipendenza dell'allenatore e basta, perché altrimenti è giusto chiarire con qualcuno prima di partire, no?
0: Ma io credo che Allegri abbia una virtù superiore a Conte, che è quella di
1: creare più gruppo.
0: Saper gestire i campioni, vedi Modric, se parli con Modric di Allegri ne dice solo parole buone.
1: Assolutamente.
0: Però
1: ci sono stati anche giocatori, e te lo dico per esperienza, detto che quello che dici tu è verissimo, soprattutto poi dopo, anche chi magari tra virgolette in campo ci ha litigato, dopo è rimasto il miglior amico di Allegri, perché è uno che crea un gruppo importante, è una persona veramente speciale da questo punto di vista. Però Ronaldo, Tevez, c'è qualche reazione di qualche campione.

0: che voleva un gioco più propositivo in campo si è visto. Questo può creare
1: Vincenzo, ma qua i campioni vorrebbero tutto a loro immagine e somiglianza. Poi esiste il campo, esiste l'allenatore, esiste il gioco, esiste l'avversario. Questi sono campioni, pensano che cioè, ma diciamocela tutta, ma De Bruyne quando faceva il suo gioco al Manchester City aveva davanti a lui talmente di quelle opzioni per potersi segnare e far segnare che non si può fare il paragone con il Napoli. Poi si è fatto male, è stato tanto tempo fuori, è tornato, diciamoci la verità, no? Vedi anche Lukaku che ieri ha segnato, cioè si sono preparati per il mondiale, hanno cercato di, però lo spizio di vederlo una stagione intera in un modulo di gioco che potrebbe interessarlo a me piace. Poi vuole andare via, figurati, non c'è problema.
0: No, ma è chiaro, alla fine poi conta il concetto di squadra. Qual è, ti chiedo in chiusura, il o i giocatori che secondo te Allegri può valorizzare di più e i giocatori che rischia invece di a cui di fargli perdere di valore?
1: Però non credo che tu possa rivalutare tutti, soprattutto chi arriva, mi riferisco a Nualang non può essere quello visto qua e poi va dalla Tassarai. Credo che Alisson Santos possa migliorare, Højlund possa migliorare, ricordiamoci che Højlund era un pallino di Allegri l'anno scorso al Milan, lo voleva lì, poi Napoli arrivò prima di tutti dopo l'infortunio di Lukaku il 14 di agosto. Secondo me deve creare subito gruppo, glielo permetterà un Di Lorenzo che è il capitano di tutti gli allenatori, non a caso criticano tutti gli allenatori tranne Di Lorenzo che rimane sempre amico di tutti. Andranno via dei calciatori importanti di Juan Jesus, Mazzocchi, andrà via forse Anguissa. Non sappiamo Neres come sarà valutato, anche perché si infortuna sempre. Dovresti, a meno che Giuffredi non decida di piazzarlo altrove, rinforzare le qualità di Antonio Vergara. Comunque c'è da lavorare, deve venire qua, deve lavorare, non deve gestire, deve insegnare calcio, lo sa fare. Perché questa è una piazza che sì, lo accoglierà con la puzza sotto il naso, perché comunque in tanti, però sa bene che se dovesse cominciare a fare il risultato e ad esprimersi a certi livelli lo sa fare, perché l'ha fatto, perché diciamocela tutta, Vincenzo, ecco, il Cagliari l'ha fatto, anche la Juve nella sua prima esperienza giocava bene, giocava male, perché poi noi diciamo il 3-5-2, l'Inter pure gioca col 3-5-2, ma i giocatori adatti per fare quel modulo. Adesso non so con la cessione di Dumfries come si farà, certo dovesse arrivare Palestra, sarebbe un grande investimento, ma comunque è sempre un punto interrogativo quando sposta un po' le pedine. Vediamo che succede.
0: Buona Salva, prima di salutarti c'è un messaggio per te, ce l'andiamo a sentire, gli rispondi e poi ti saluto.
2: Buongiorno Vincenzo, spero che riesca a parlare a Cagliazza. Volevo fargli un complimenti per la sua lucidità sportiva da napoletano, che è rara trovarla un napoletano che non sia juventino in generale, tolto ovviamente gli juventini napoletani che sono tantissimi. Una domanda, ma com'è che il Napoli prende sempre tutti questi ex Juve? Quindi vuol dire che la qualità della Juve c'era ed è presente perché è forte la Juve stessa a scegliere gli uomini? E poi se li fa scappare, ovviamente. Un suo pensiero su questi ex juventini che vanno al Napoli, poi trovano l'ambiente d'oro. Spero un grosso in bocca al lupo ad Allegri, ma che arriverà al secondo sempre. Ci mancherebbe prima la Juve. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Come mai, dice Marco, a parte che
1: è cambiato un po' la geografia, no? Prima ci lamentavamo che la Juve prendeva
0: bravo, quello ti stavo dicendo,
1: quelli del Napoli, no? E ora è un po' cambiata la storia, perché Napoli è cresciuto come club, è appetibile, ha le possibilità di creare una grossa rosa, ha vinto negli ultimi 3 anni 2 scudetti, e questo naturalmente ti fa crescere sotto tutti i punti di vista, e

0: ragazzi, Napoli ormai è diventata come l'Inter, il Milan e la Juventus,
1: sì, sì.
0: E poi la presenza, ripeto, può essere antipatico e simpatico, però la presenza di un vero presidente che ha a che fare con i fondi, o piuttosto dei rappresentanti dei fondi, ti dà delle garanzie sotto tutti i punti di vista. E quindi, rispondendo al tifoso, lo ringrazio per i complimenti, però ci sono, e Vincenzo lo sa, tanti
1: tantissimi,
0: altri.
1: È una scuola di giornalismo, mi permetto di dirla, anche perché vengo da lì, di primo ordine.
0: Tanti altri napoletani che sono, non sono tifosi, ma raccontano come me quella che è la storia, certo, del calcio, perché poi, per amor del cielo, non nego la fede azzurra, ma se il Napoli bene vince, gioca male, certo, e c'è da criticare De Laurentiis o Conte o De Bruyne o chiunque esso sia, io sono il primo a farlo senza aver paura di nessuno, senza avere il timore di ricevere qualche telefonata da Napoli che mi dica che cosa è lì.
1: Esatto, grazie per essere così, grazie, caro Salvatore, e per questo mi fa sempre piacere chiacchierare con te. Ciao Salva, grazie, buon lavoro.
0: Buona giornata
1: e buon lavoro. Noi invece ci troviamo tra poco, lo dico anche a beneficio del nostro Andrea Maiocco in cabina di regia, con Lorenzo Di Benedetto. Vi aspetto.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono arrivati i verdetti per il campionato, per quel che riguarda la lotta Champions, anche la lotta per non retrocedere. È stato un finale davvero incredibile, con il Milan che resta fuori dalla Champions al pari della Juventus. Comunque si sapeva che le speranze della Juventus erano ridotte al minimo per la prossima partecipazione alla Champions. Il Milan invece è stato clamorosamente battuto dal Cagliari in casa e dunque parteciperà soltanto all'Europa League. Ne parliamo con Andrea Manzo, ex calciatore del Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buongiorno.
0: Dicevo in apertura di trasmissione del fallimento sportivo del Milan, ma anche della grande impresa del Como, naturalmente, che ne ha approfittato ed è riuscito a qualificarsi per la Champions. Però partiamo dal Milan, perché è stato un disastro totale quello dei rossoneri.
1: Ma io penso, guardando tutte le partite, tornando indietro dal derby in poi, il Milan proprio è stata la squadra che ha reso meno, che non è più stata squadra. Un tanto parlare attorno, sì, ce la facciamo, non ce la facciamo, società divisa, non si capisce bene chi cosa decide, via questo, torna quell'altro. Cioè, c'è stata proprio una grande confusione. Quando accade questo, a volte inconsciamente i giocatori ci sguazzano e pensano: sì, tanto ce l'abbiamo fatta, visto che c'è questo, visto che c'è quell'altro. E purtroppo una gestione da società non matura per quello che è il Milan. Il Milan è abituato a altri modi di ragionare, e questo probabilmente è dato dal fatto che manca veramente una persona, una linea guida, una persona che abbia un carisma per far sì che il Milan sia il Milan conosciuto dagli anni 80 in poi.
0: Ecco, ci sono delle grandi responsabilità a livello societario, però le colpe, le responsabilità di Allegri, secondo te quali sono e quante sono?
1: Ma io credo che Allegri abbia lavorato bene all'inizio, perché è riuscito a far sì che la squadra fosse una squadra compatta, fosse una squadra che aveva un modo di giocare che portava i frutti. Probabilmente la squadra non si è evoluta, e in questo caso qua della responsabilità ce l'ha anche l'allenatore. È logico che, se però non prendiamo una punta, non prendono una punta che sia che faccia gol, che faccia giocare la squadra. Sento sempre Galderisi che dice, Bagnoli diceva, che la squadra che ha un attacco forte riesce a giocare bene. Il Milan, onestamente, andiamo ad analizzare il tutto, non c'è una punta di ruolo che abbia delle caratteristiche che possa far salire la squadra, che possa far giocare la squadra. Tutti i giocatori che sono bravi palla al piede oppure nell'uno contro uno, però in zona del campo dove poi ci deve essere il finalizzatore. Il Milan quest'anno, il finalizzatore, non quest'anno, da quando è andato via Giroud, non c'è più un finalizzatore di quelli concreti.
0: Però secondo te questa rivoluzione che ci sarà al Milan riguarderà anche l'allenatore? Cioè servirà a questo punto anche un nuovo tecnico?
1: Ma io sono per Allegri, però perché so le difficoltà che incontra un allenatore, so cosa ci può essere dietro a tutto questo, fino a un certo punto, non vivendo lo spogliatoio, è difficilissimo. Per me Allegri è un allenatore preparato, un allenatore che sa mettere giù la squadra, che sa quello che vuole e dove conosce anche come raggiungere gli obiettivi. È logico, può sbagliare anche lui, perché comunque non è immune

0: responsabilità in questo ambito. È logico che anche lui oggi è un imputato, ecco, al fallimento del Milan. Lo sono in tanti, quali sono le percentuali non lo so, però credo che un presidente bravo dovrà vedere anche questo.
1: Assolutamente, insomma, resta una perdita anche economica notevole, ovviamente, questo mancato ingresso in Champions che sembrava cosa fatta, perché ad un certo punto addirittura si parlava di ipotesi scudetto per il Milan, si diceva che comunque poteva essere l'anti-Inter.
0: Sì, c'è stato Milan e Napoli, sembravano le due pretendenti. Ad un certo punto, ripeto, dopo il derby, potevano essere le squadre che in teoria avrebbero avuto i punti necessari per andare a contrastare l'Inter, ma l'Inter ha dimostrato poi una maturità, una serietà societaria dove si sono tutti, hanno fatto gruppo, non è venuta fuori più niente, anche se ci sono state delle polemiche nei confronti di alcuni giocatori sul dopo qualificazione, la non qualificazione dell'Italia, tutte queste cose qua, l'Inter come società e Chievo come allenatore hanno protetto questi giocatori e questi giocatori poi hanno ripagato facendo vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Credo che l'Inter in questo momento qua è l'unica squadra che ha una struttura per poter anche competere anche in Europa. Oggi è quella più pronta, più preparata. Poi vedremo quest'anno le squadre che vanno in Champions, che sono il Como e la Roma. E sappiamo benissimo che il Como può essere la mina vagante. La Roma c'è un allenatore che se riesce a farlo entrare nella testa dei giocatori la mentalità che lui vuole, che lui ha, diventa una squadra che ha delle qualità per mettere in difficoltà squadre anche importanti di europee.
1: Ecco, il Como è la dimostrazione che se c'è alla base un'idea di calcio chiara, condivisa, portata avanti con competenza, i risultati possono arrivare.
0: Ma il Como ha dimostrato questo, Fabregas è stato eccezionale, ha preparato sempre le partite in modo, non dico spregiudicato perché con l'Inter ne ha pagato le conseguenze, però sempre in modo costruttivo, giocando in verticale quando era il momento di giocare in verticale, rallentando i ritmi quando le cose non erano come voleva. Quindi credo che è una squadra che l'ha preparata nel modo giusto, gente, ragazzi giovani, ragazzi che hanno una certa mentalità e magari anche facili da adattare a quello che è la sua idea di gioco. Bravissimo, bravo il Como, bravi tutti, adesso vedremo anche lui poi in un contesto quando oggi c'è la sorpresa, domani devi confermarti, quindi probabilmente le pressioni e le tensioni cambiano.
1: Conte ha annunciato il suo addio al Napoli in questa stagione. Secondo te ha fatto il massimo? Non gli si poteva chiedere di più anche visti i numerosi infortuni?
0: Ma Conte è un allenatore bravissimo, riesce a tirar fuori il massimo dei giocatori. Gli infortuni sicuramente non l'hanno aiutato e questo ha permesso, cioè, non ha permesso, diciamo che non è stata la squadra che si pensava, perché comunque aveva una rosa veramente importante, aveva dei giocatori veramente importanti. Gli infortuni l'hanno penalizzato. È un allenatore che se prendi Conte sai che prendi un allenatore che comunque riesce a tirarti fuori il massimo dai giocatori e i risultati parlano a suo favore in questo caso.
1: Ecco, lui ha sottolineato che ci sono stati troppi veleni intorno al Napoli, nell'ambiente Napoli. Secondo te, ecco, a chi si riferiva nel concreto?
0: Non lo so perché Conte è abbastanza ermetico, lui lancia le sue provocazioni ma non è o va direttamente al nocciolo, in questo caso qua secondo me è stato molto Sì, vago perché comunque ha dato un po' la colpa alla stampa, un po' la colpa al tifoso, un po' tutto, quindi non ha fatto insinuazioni ben precise. È logico che se doveva stare lì a lavorare in un modo che non è il suo, è stato onesto a mettere il presidente, a dare modo al presidente di pensare ad un altro allenatore con delle caratteristiche magari o simili o diverse in base a quello che sarà la rosa del prossimo anno.
1: In un minuto ti chiedo che cosa ti aspetti alla Fiorentina, soprattutto per quel che riguarda la panchina, con Vanoli che oggi è ancora allenatore della Fiorentina, c'è un'opzione per il suo prolungamento del contratto che scade al 30 maggio, però c'è Grosso come candidato forte, magari ci potrebbe essere anche una sorpresa. Cosa ne pensi?
0: Allora, Grosso ha fatto benissimo in 2 anni, ha fatto vedere un buon calcio. Sappiamo che lì a Sassuolo si lavora bene, sono bravi a scegliere i giocatori, sono bravi a trovare dei giocatori motivati e questo sicuramente ti agevola. Allora, per quanto riguarda Vanoli, secondo me ha fatto un grandissimo lavoro. Non dimentichiamoci che tutte le squadre che si erano trovate nella condizione della Fiorentina nel girone di andata sono retrocesse. Quindi lui è stato molto bravo a tirar fuori il massimo dai giocatori, cambiandoli anche di ruolo, mettendoli in una condizione diversa. Quindi probabilmente anche quando cambi ruolo le attenzioni si alzano, perché devi lavorare in modo diverso e magari quello che dai per scontato nel tuo ruolo quando giochi in altre posizioni magari sei molto più attento e questo ha portato alla Fiorentina una certa solidità. Poi l'arrivo del nuovo direttore probabilmente anche questo ha portato ad avere un punto di riferimento, quello che poi è mancato per l'inizio del campionato, non c'era, sembrava la Fiorentina che fosse in una barca e faceva buchi da tutte le parti, quindi non c'era nessuno con cui poter avere dei rapporti di un certo tipo. E questo ha fatto sì che la squadra è migliorata, è diventata una squadra concreta e ha fatto un ottimo girone di ritorno. Vanoli, bisogna dargli il merito che comunque ha sempre lavorato, commettendo anche lui qualche errore, ma ripeto, chi non fa niente non sbaglia. Lui è stato bravo, molto bravo. Però le dinamiche all'interno della società è difficile dire teniamo Vanoli o prendiamo Grosso o un altro allenatore. Vanoli credo che abbia fatto quello che doveva fare. Oggi sta alla società a capire se Vanoli potrà essere un allenatore che può portare la Fiorentina in quel che è stata costruita in questi anni per far sì che sia perlomeno a lottare fino all'ultimo come ha fatto il Como e come potrebbe fare, come aveva fatto la Fiorentina negli anni precedenti, arrivando alle finali che è arrivata. Quindi credo che la società deve valutare questo, ecco, se Vanoli può essere l'uomo giusto. Non è facile da dire, per quello che ha fatto benissimo. Quindi poi a oggi do la palla
1: Apparatici,
0: al
1: apparatici.
0: Paratici,
1: Tocca
0: esattamente.
1: apparatici. Andrea,
0: Tocca a
1: grazie
0: lui.
1: mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie Lorenzo, grazie a tutti, buona giornata a tutti.
1: E adesso in collegamento con noi Luigi Garzia. Ciao Luigi, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
1: Parliamo di una delle tue ex squadre. Voglio partire da Lecce perché comunque, insomma, è la tua squadra del cuore, molto probabilmente, quindi la salvezza raggiunta ancora una volta da questa squadra, nonostante il monte ingaggi più basso della Serie A, nonostante mille difficoltà, alla fine è arrivata con la vittoria di ieri, la permanenza in categoria. Ad un certo punto hai temuto che potesse non arrivare questo traguardo?
2: Beh, un po' di timore c'è sempre, però vedendo comunque nell'arco del campionato la squadra giocare comunque bene, poi giocare a Lecce non è mai facile per nessuna squadra, ma d'altronde quando hai una società forte e sana alle spalle, un pubblico del genere, chiaramente si è avvantaggiato sotto certi aspetti, e tutto sommato poi alla fine la salvezza è strameritata. Complimenti ai giocatori e soprattutto a Di Francesco, che sono molto contento per

0: lui perché un'altra retrocessione sarebbe stata veramente una cosa brutta, perché come ben sai le ultime due retrocessioni immeritate poi tra virgolette, però fortunatamente è andata bene.
1: E in effetti, insomma, anche lo stesso Di Francesco ha fatto riferimento a questo, è stato un bel sollievo per lui arrivare ad ottenere questa salvezza, un bel traguardo, anche perché, appunto, come ricordavi, le esperienze precedenti erano state tutte negative, quindi avesse fallito, tra virgolette, anche in questa stagione sarebbe stata molto dura per lui ripartire.
0: Beh sì, quello, ma perché poi se andiamo ad analizzare come

0: fra strutture critiche. Si preannuncia un dibattito parlamentare dai toni accesi a Montecitorio dopo la decisione della conferenza dei capigruppo di calendarizzare l'approdo in aula della riforma della legge elettorale per il prossimo 26 giugno. La scelta, caldeggiata dai rappresentanti della maggioranza di centrodestra, ha sollevato la dura reazione dei partiti d'opposizione, che hanno denunciato una forzatura metodologica inaccettabile, criticando la calendarizzazione del testo prima ancora che sia stato definito e votato il testo base in commissione e paventando il rischio di un contingentamento dei tempi d'esame nel successivo mese di luglio. A Milano, a margine dell'evento L'Italia del PNRR, il ministro per gli affari europei Tommaso Foti ha commentato le recenti richieste della Premier Meloni alla Commissione europea riguardo allo scostamento del patto di stabilità. Foti ha auspicato che Bruxelles dia corso all'istanza della Presidente del Consiglio, sottolineando come questa presenti elementi di specificità.
1: Io spero che la Commissione europea dia corso alla richiesta della Presidente del Consiglio, che è diversa. Dopodiché noi dobbiamo presentare, secondo quanto ha chiesto la Commissione europea, una eventuale riprogrammazione entro il 31 maggio. Quindi sotto questo profilo penso necessariamente che occorrerà comunque un coordinamento. Attualmente posso dire che noi abbiamo impegnato i fondi del PNR in misura quasi totalizzante e quindi a un mese dalla chiusura del PNR e a tre mesi dalla rendicontazione dello stesso, i margini sono risicati. Tagliare i fondi del PNR non è una cosa facile, tutt'al più noi possiamo vedere nelle eventuali economie che però fino a dopo il 30 giugno non possono essere ovviamente quantificate. Diversa è la posizione dei fondi di coesione, dove peraltro occorre che vi sia una disposizione regolamentare in tal senso, perché attualmente la disposizione riguarda soltanto quella che può essere l'efficientamento energetico e è una misura che indubbiamente è importante ma non è risolutiva.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì, che bene o male vedrà ancora alta pressione su gran parte dell'Europa e sull'Italia, ma aria un po' più fresca diretta verso i Balcani porterà qualche acquazzone dalle nostre parti. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia, in generale ci aspetta una giornata all'insieme del cielo sereno, poco nuvoloso, però specie nelle ore pomeridiane si formeranno un po' di nubi a ridosso dei rilievi, in particolare questo giovedì sull'Appennino, e daranno luogo anche appunto qualche temporale. Vediamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre che si accendono nel corso del pomeriggio e segnala appunto di un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose. Quindi in definitiva un giovedì che vedrà ampie zone di sereno e ancora gran caldo in tutta Italia, anche se le temperature magari saranno un paio di gradi più basse rispetto ai giorni precedenti, ma ci sarà comunque da sudare. Però nel pomeriggio eccoli questi temporali nell'area interna del centro-sud, anche nelle vicine zone pedemontane, e poi qualche acquazzone anche sulla fascia alpina e prealpina che localmente potrà raggiungere anche l'alta pianura padana. Per il resto, guardate, attenzione, arriva anche il ponte del 2 giugno, io vi aspetto su Trevi Meteo, gratuita.

Esordio sul velluto per Yannick Sinner a Parigi, numero 1 del mondo, liquida francese Tabor 6-1, 6-3, 6-4, in 2 ore e 8 minuti. Giovedì sfiderà Cerundolo. Avanza anche un ottimo Luciano Darderi che travolge l'austriaco Hofner 7-6, 6-2, 6-3, mentre Matteo Arnaldi aveva già eliminato la testa di serie Grigspor. La grande sorpresa di ieri è stato il clamoroso crollo di Medvedev, il russo, sesta testa di serie, va subito fuori al quinto set contro l'australiano Walton, liberando la strada a Sinner per una potenziale semifinale. Oggi si ferma al secondo turno a cammino di Federico Cinà, il 19enne palermitano, dopo aver superato le qualificazioni, prende in 3-7 all'olandese Jasper de Jong, 3-6-1, 6-3 in 1 ora e 49 minuti di gioco. In campo femminile è fuori Elisabetta Cocciaretto, mentre avanzano le big Sabalenka, Osaka e la campionessa in carica Coco Gauff. Calcio passo avanti decisivo per la panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis e il DS Mann hanno trovato un'intesa di massima con l'entourage di Vincenzo Italiano sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 2 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus Champions. Condivise anche le linee di mercato, un budget di 50-60 milioni per 3 o 4 innesti e la valorizzazione della

Rosa dopo l'era Conte. Giovedì il tecnico incontrerà la dirigenza del Bologna per liberarsi. Resta comunque un minimo di possibilità per Massimiliano Allegri, ex tecnico del Milan. A proposito di Milan, Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli stringono i tempi per la futura panchina. L'obiettivo numero uno per il dopo Allegri è lo spagnolo Andoni Iraola, reduce da uno storico sesto posto con il Bournemouth. Per lui è pronto un biennale triennale da oltre 3 milioni a stagione. Bisogna però battere la concorrenza del Crystal Palace che pinge per il basco dopo l'addio di Klasner. Intanto la dirigenza rossonera ha effettuato un blitz a Vienna per incontrare il CT dell'Austria Rangnick, al quale potrebbe essere affidato il ruolo di nuovo direttore sportivo nella profonda riorganizzazione societaria del club. In casa Inter è tutto pronto per il rinnovo di Christian Kivu dopo lo storico double scudetto Coppa Italia a suo primo anno. L'agente del tecnico ha definito i dettagli con il presidente Marotta. Firma in arrivo entro weekend, contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Marotta punta a un tesoretto di mercato da 100 milioni di euro, tra i 50 milioni di budget base ricavati dalle cessioni di Frattesi e Luis Enrique oltre a Rebus Dumfries. Intanto arriva un'altra ottima notizia su fronte campo, perché Eric Mkhitaryan ha detto sì a rinnovo annuale fino al 2027. Si complica virtuosamente la pista di mercato che porta in anticipo intenzionato a riabbracciare il suo tecnico ai tempi della Roma, Luciano Spalletti, oggi alla guida della Juventus. Il club inglese ha però alzato un vero e proprio muro difensivo, perché dopo aver perso Salah e Robertson a parametro zero, i Reds non vogliono privarsi di tutti i leader in una sola estate. La Roma blinda il suo attacco per il futuro, ufficializza il riscatto a titolo definitivo di Donny Malen. L'attaccante olandese, arrivato a gennaio dall'Aston Villa, ha firmato un lungo contratto con il club giallorosso valido fino al 30 giugno 2030, una conferma strameritata dopo una seconda parte di stagione straordinaria sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Malen è stato infatti tra i grandi protagonisti della cavalcata della Roma verso la qualificazione in Champions League, mettendo a referto l'impressionante bottino di ben 15 gol in appena 20 presenze ufficiali. Il weekend del 30 e 31 maggio il motomondiale sbarca sulle colline toscane per un appuntamento storico. Il Gran Premio d'Italia all'Autodromo Internazionale del Mugello celebrerà infatti 50 anni esatti dalla sua prima storica edizione disputata su questo tracciato nel 1976. Mezzo secolo di sfide leggendarie, dai pionieri della vecchia classe 500 come Barry Sheen fino all'era d'oro al record di successi firmato da Valentino Rossi, che ha trasformato questo circuito in un tempio laico del motociclismo mondiale. Nato nel 1949 come Gran Premio delle Nazioni, l'appuntamento italiano ha trovato inizialmente la sua casa quasi ininterrottamente a Monza. La tragica scomparsa di Arno Saarinen e Renzo Pasolini nel 1973 portò però all'abbandono dell'impianto brianzolo e aprì una fase itinerante tra Misano, Imola e lo stesso Mugello, che infine ha assunto la denominazione stabile di Gran Premio d'Italia a partire dal 1991. Dal 1994 la pista toscana è diventata la sede fissa inamovibile dell'evento. Questo speciale anniversario offrirà l'occasione per celebrare un passato glorioso, ma anche per vivere un presente infuocato. Il pubblico è pronto ad accendere la grandissima rivalità contemporanea della MotoGP, che vede la sfida totale in pista tra Ducati e Aprilia, pronte a darsi battaglia in un weekend che si preannuncia indimenticabile per tutti gli appassionati delle due ruote.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Continueremo a concentrarci nel corso del programma sulle panchine, perché è il momento di tanti cambi per quel che riguarda la situazione del Milan, sempre quella predominante in questo momento, ma naturalmente anche tanti altri club si stanno muovendo. Ne parliamo con Adelio Moro in collegamento con noi. Adelio Moro, ex calciatore di Milan e Atalanta, tra le altre. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Ti chiedo subito del Milan, che idea ti sei fatto su questa situazione, su tutta la rivoluzione che è stata operata da Gerry Cardinale, e che cosa pensi anche del possibile futuro allenatore del Milan? Si parla molto di Iraola.
1: Allora, siamo stati meravigliati un po' tutti quanti, l'obiettivo era quasi centrato, però ultimamente deve essere successo qualcosa nell'ambiente, nella società, nella squadra, nello stesso allenatore, che non è più riuscito a compattare un po' tutto questo, il gruppo, perché le ultime prestazioni degli ultimi 2-3 mesi, soprattutto quelle in casa con squadre che magari avevano già raggiunto il loro obiettivo, insomma, hanno perso malamente delle occasioni che potevano perlomeno centrare il quarto posto per la Champions, che era il loro obiettivo fin dall'inizio. Questo non è avvenuto e hanno preso questa decisione. Adesso non so se è una cosa positiva o meno, però insomma ha dato un segnale forte di cambiamento. Adesso bisogna vedere quello che dove riusciranno ad andare a prendere. Si parla di Iraola e anche Ragnic, come coppia, sarebbe una coppia di valore assoluto, uomini di calcio che ormai sono nel calcio da tanti anni, sanno praticamente fare il loro mestiere, questo è poco ma sicuro, visto quello che sta facendo Iraola in Premier, e anche il percorso che ha fatto ultimamente Ranis, sia la Red Bull e con l'Austria. Sono due personaggi di assoluto valore, però non è che in 4-4-8 si riescono a ottenere subito risultati. Io glielo auguro, perché il Milan ha bisogno, come la Juventus, o stessa Juventus, soprattutto di due squadre importanti del nostro calcio, e vediamo un po' quello che riusciranno a prendere. Sicuramente se prendono Iraola, insomma, è un allenatore che nella Premier, che io seguo spesso e volentieri, è uno dei più degli emergenti. Per me lui, quello del Crystal Palace, Glasner, e anche, secondo me, che per me è il migliore, è quello del Fulham, Marco Silva. Ecco, questi tre allenatori in Premier stanno facendo un ottimo percorso, un ottimo lavoro, e si vedono i risultati delle loro squadre, come giocano e tutto quanto. I principi di gioco sono ottimi. Se prendono Iraola, devono dare anche a disposizione a lui giocatori molto, molto eclettici, molto rapidi, perché posso giocare il Bournemouth, devo dire che ha impiegato un po' di tempo, però in questi due o tre anni insomma è cresciuto tantissimo. Ed il valore del Bournemouth è stato molto importante anche il lavoro che ha fatto Thiago Pinto, che era il direttore sportivo della Roma. Da quando è andato lui è riuscito a prendere giocatori molto molto importanti, e lui, Iraola, è stato molto bravo a valorizzarli, a farli crescere in un concetto di gioco che è stato di primo ordine nella Premier.
0: Senti, cambiando invece argomento, da ex atalantino ti chiedo che cosa pensi dell'approdo ormai imminente di Sarri sulla panchina dell'Atalanta, appunto, Sarri che andrà a ricomporre la coppia con Cristiano Giuntoli come DS.
1: È un'ottima coppia, è una coppia di grande esperienza, due personaggi che sanno di calcio. Poi Sarri è uno che le squadre le fa giocare bene, dopo tanti anni, insomma, la sua esperienza è ormai consolidata nel nostro calcio. Si parlava già di questi due personaggi anche l'anno scorso, quando Gasperini ha lasciato, però visto l'andamento, cioè visto il terzo posto acquisito l'anno scorso, non hanno cercato di proseguire un po' quelli che erano i principi, i concetti di gioco che aveva trasmesso Gasperini, andando su allenatori che su per giù potevano continuare il progetto. E purtroppo non è andata bene per la prima scelta di Juric. Poi è arrivato Paladino che secondo me ha fatto bene, perché ha preso la squadra in corsa a novembre e dal 13° posto l'ha portata al 7° posto. Io gli avrei dato una chance dall'inizio, però da quello che abbiamo visto, gli alti e bassi, la poca continuità in certe prestazioni, hanno fatto sì che la società ha avuto un po' di dubbi, perché Paladino, quando ha preso la squadra, ha continuato praticamente lo stesso percorso sia di Gasperini che anche quello di Juric, non portando grandi sue idee, perché lo stesso sistema di gioco è andato avanti fino alla fine del campionato. E c'era la possibilità di centrare alcuni obiettivi che magari erano sperati all'inizio, dopo l'avvio difficile e difficoltoso fatto con Juric, e questo ha creato dei dubbi in tutto l'ambiente, perché ci sono state delle ottime prestazioni contro ottime squadre, ma è venuto meno il risultato. E di conseguenza adesso c'è stato un cambiamento totale, con Sarri e con Giuntoli penso che si volterà pagina e si inizierà un nuovo ciclo.
0: Adelio, grazie mille per il tuo punto di vista sempre interessante, alla prossima, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a tutti, un saluto.
0: E dopo questa chiacchierata con Adelio Moro vi proponiamo una serie di interviste. Iniziamo con Lukaku, che parla naturalmente della sua stagione abbastanza complicata. Lo ha fatto a margine dell'evento per i 30 anni dell'agenzia PMP Sports Management, creata da Federico Pastorello. L'intervista raccolta da Lorenzo Di Benedetto, nostro inviato a Monte Carlo.
2: Adesso sto bene. Abbiamo già iniziato qualche giorno di allenamento con un paio di giocatori della nazionale. Sabato inizia il vero ritiro. Io non vedo l'ora di essere lì con i miei compagni e di preparare il primo mondiale per questa generazione e il quarto per quello anziani della squadra, diciamo così.
3: È comunque una generazione di talenti, sempre una bella squadra. Il Belgio, se dovessi indicarmi una squadra favorita, una squadra che ha qualcosa in più sulla carta rispetto alle altre, che nome mi fai?
2: Dico che c'è tante squadre che possono essere pericolose. Argentina sono molto forti, brasiliani sono molto forti, inglesi, francesi, Spagna, poi Germania. Il mondiale è molto difficile di dire chi è la più forte, la squadra che cresce di più nel torneo. Questa è la cosa la più importante. E questo che anche se tu vai al mondiale non deve andare lì per nascondersi, deve andare lì con un'idea di gioco, con volontà di far bene e fare sacrificio. Ognuno deve sapere il suo ruolo per il beneficio della squadra. E questa deve essere la mentalità giusta per andare più in avanti possibile.
3: È un mondiale, un'altra volta il terzo di fila, dove non ci sarà l'Italia. Tu che hai vissuto tanto in Italia, come ti spieghi il calcio italiano che non riesce a portare la sua nazionale al mondiale?
2: No, è un peccato perché, sai, un giocatore vuole giocare con le paesi più forti.
4: Buongiorno cari amici di Gosvib, buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze, benvenuti nel mio salottino, benvenuti su canale Nexon Channel, benvenuti su canale 56 Roma, meglio che non dica tutte queste informazioni perché tendenzialmente poi le sbaglio. Io vi auguro una bellissima giornata. È mattina, siamo arrivati in studio presto stamattina, come potete vedere dai miei occhi pesti, dopo una notte un po' calda, perché anche in giro per l'Italia comincia a fare un po' caldo. Per fortuna quest'anno posso avere la fortuna di non ho preso il caffè, si vede, vero? Perdonatemi, ma sono come un diesel, tra poco parto e scoppietto, ok? Di abituarmici a questo caldo piano piano, perché l'anno scorso, maggio, ero ancora su al nord, non che non facesse caldo, ma non questo tipo di caldo. Per fortuna qui ogni tanto tira un po' di vento, diversamente io non so, vado a dormire e sono preoccupata di non dormire. Perché? Perché queste temperature cominciano a essere un po', come dire, mi preoccupo, sapete quando avete paura di non riuscire a sopportare? Ecco, a me succede in questi giorni, sono un pochino nervosa per questo caldo che non mi aspettavo, perché mia madre mi chiama e mi dice: ma guarda che qua ci sono 36 gradi. Com'è possibile 36 gradi a maggio? Allora dice: sì, erano quelli in macchina, va bene, metti qualche grado in meno, ma comunque 30-32 gradi a maggio sono veramente tantissimi. No, ma sono troppi, io vi giuro, ho qui sotto, mi sudano, ho quella parte qua che suda e siamo a fine maggio, sì, però anche qui ho tutto il bulbo oculare che sta sudando. Ma che cazzo è? Scusate, ma cos'è sta storia? Ma per quale motivo io devo sudare in posti che non dovrebbero sudare? Oddio, vabbè, ok. Mi farò portare un bel caffè, perché comunque è veramente molto presto stamattina. Probabilmente siete le prime persone con le quali parlo, non ho neanche parlato con Mauro, se non il classico buongiorno amore, andato a preparare il caffè, io ho detto: guarda, ti aspetto in studio, corri in studio, tu non fai colazione? No, perché ho da fare, devo fare delle commissioni più tardi in mattinata, quindi corro subito in studio, va bene, allora ci vediamo dopo, ciao. E quindi io sono uscita in fretta e furia con sta faccia. Ma potevo anche essere un po' più carina, effettivamente, scusate, mi sto guardando nello schermo. Però voi mi volete bene lo stesso, vero? Tanto è quello che comunque riusciamo a dirci, a ragionarci insieme, che è importante. Non è sicuramente la mia faccia o il fatto che probabilmente ho anche allacciato la camicia con un bottone di troppo e non respiro. Va bene, ok, dai. Dopo caffè amaro, assolutamente, ho imparato a berlo amaro, è la cosa più bella che ci sia. Noi, adesso inizia la giornata, noi ci siamo lasciate ieri parlando di Belen. O dice: no, basta, che il fatto è che io quando mi intrippo nelle cose devo andare a fondo, non è che mi fidi di molte testate, di testate giornalistiche, ma però mi piace andare a vedere cosa pensa questa, cosa pensa quest'altro. Parlo di editrici o editori, e mi piace pensare che possano essere anche un po' più umani rispetto al volere per forza i click. La notizia che è giunta subito dopo è che, a quanto pare, ed è la verità, Stefano De Martino sia il primo tra i contatti di emergenza di Belen. E ci sta, signori miei, ci sta. Cioè, che problemi avete? Stefano De Martino è comunque il padre di suo figlio. Qualsiasi cosa possa succedere, probabilmente il contatto di emergenza quando tu lo fai un contatto di emergenza, quando dici ok, ti metto come contatto d'emergenza, perché se anche non siamo sposati, però metti che succeda qualcosa al bambino o alla bambina o ai bambini, perché tu vai a pensare a questo, perché pensi prima ai figli e poi pensi a te, tu che sia maschio o femmina, che sia padre o madre. Quindi il contatto d'emergenza dell'ex coniuge è sempre qualcosa che riguarda i figli. Mai probabilmente avrebbe pensato che era per sé in questo caso. I carabinieri, quando sono riusciti a entrare in casa di Belen, l'hanno vista in un forte stato confusionale, poi andremo a leggere l'articolo, anzi gli articoli, hanno visto che come contatto dell'emergenza sul cellulare c'era Stefano e l'hanno chiamato subito, e lui ha mollato le registrazioni di Affari Tuoi, ma vorrei ben vedere, ed è corso da lei. Ma è così, cioè comunque si sono innamorati come nelle fiabe. Ok, si sono innamorati come nelle fiabe, si sono lasciati, poi ripresi, poi lasciati, si sono fatti parecchio del male, soprattutto lo sappiamo, soprattutto Belen è andata a Belve a dire peste e corna, perché probabilmente si sarà anche pentita più volte di aver voluto screditare l'ex marito, e lui ci ha pensato due volte. A me è piaciuto moltissimo quando in un'intervista, credo a Che Tempo Che Fa, De Martino, incalzato da Fazio, che gli dice: ma tu come ti comporti quando le tue ex ti trattano in questo modo oppure dicono queste cose di te? Lui, che è un signore, fece una sorta di sorriso, alzò le mani e dice: io non parlo, io non dico niente, faccio parlare loro e al limite faccio come gli opossum. Ormai noi sappiamo come fanno gli opossum. Gli opossum, quando sentono o quando avvertono del pericolo, tac, si seccano, fingono una morte apparente. È vero, e lui mi ha fatto ridere tantissimo questa cosa. Quindi lui dice: io mi fingo morto, cioè lascio passare proprio la bufera e poi tranquillamente me ne esco e continuo la mia vita. E credo che sia il modo più intelligente in assoluto per affrontare le cose. Quindi quando qualcuno ti vuole male e ti fa una storm shit di tutto quello che è quello che lui ha dentro di rancoroso, perché ovviamente noi comuni mortali lo diciamo a zia, a zio, a mamma, a papà, a fratelli, sorelle, oppure la cosa più fighissima, e lì c'è anche della sottile intelligenza, lo diciamo a quella persona che sa tutto di tutti e non riesce a tenersi in bocca neanche un cecio, si dice così. Che quindi quando sai che dici questa cosa così in maniera piuttosto, come dire, ma un po' son a lei, sai perfettamente che nel giro di, facciamo mezza giornata, perché magari c'ha da fare pure lei, lo sa tutto il paese, lo sanno tutti. Quindi quando tu vuoi che qualcuno sappia qualcosa, lo dici a quella determinata persona, e lo sapranno tutti. Quindi ognuno ha i propri modi, no? E a me questa cosa di Stefano mi è piaciuta moltissimo, perché onestamente io non sono una fan di Amici, non ho mai seguito da Amici, però ho seguito lui perché mi piaceva Emma. Mi piaceva Emma quando ha vinto Amici, ha una voce molto graffiante, una voce di una ragazza piena di energia, di positività. Quindi seguivo un po' le pillole. Io sono quella delle pillole del Grande Fratello, le pillole dell'Isola dei Famosi. Ne parlavamo ieri. E quindi anche questa cosa di guardare gli spezzoni di questi programmi, che non ce la farei a seguire per intero, perché mi straccio veramente, però mi piace. Quindi conosco un po' i personaggi, diciamo quelli più rilevanti, quelli che poi in un futuro prossimo hanno veramente fatto carriera. E per quanto se ne dica, io non ho mai sentito Stefano De Martino parlare male di qualcuno, mai. Se può aiuta, è che è molto diverso. E quindi la differenza tra una persona intelligente e di cuore, da una persona che sa cosa vuol dire la gavetta vera, quando i più ormai lo sanno anche i sassi, che andava a vendere la frutta alle 3 alle 4 del mattino per pagarsi le lezioni di ballo. Perché? Perché probabilmente in casa guadagnava solo il padre, e poi c'è anche una sorella. Se vuoi almeno qualcosa nella vita, insomma, lui ha imparato a guadagnarsela, quindi non gli si può dire nulla. non gli si può dire nulla. Il fatto è che è una di quelle, essendo napoletano, è una di quelle figure amate e invidiate, odiate non credo, amate e invidiate. C'è sempre qualcuno sotto a, diciamo così, a una notizia che lo riguarda, che gli sputa veleno addosso. Io non, francamente, dovremmo veramente iniziare a segnalare, a bannare, a fare qualcosa di concreto per gli odiatori. Allora, tendenzialmente chi mi conosce sa che non sono un'odiatrice, ma non sono una che le manda a dire. Probabilmente potrei essere una persona migliore, ma non sempre ci riesco. Voglio dire, sono un essere umano come tutti. Sono una persona che può, che probabilmente vede cose in maniera a volte troppo edulcorata, altre volte magari sono io troppo cinica. Però quando si dice a una persona, a un uomo come lui, che è stato comunque al Ballet di New York a imparare a diventare più professionale, a una persona che comunque ha fatto del ballo, magari non è sicuramente, perché se fosse stato un grandioso ballerino, un quel tipo Romanov, non so come, no, sarebbe alla Scala, ma lui ha fatto una scelta, come tutti noi. Come tutti noi, voglio fare della danza la mia vita totale, totalizzante, quindi sempre sulle punte, o voglio creare per me qualcosa di più stimolante? Probabilmente il suo senso artistico lo ha portato alla seconda scelta, cioè a non fare il ballerino, che poi, che sia tutto sold out ogni volta che fa teatro, e piacerebbe moltissimo, perché Salerno-Napoli è un'ora e mi piacerebbe, se quest'estate dovesse davvero, ma non credo, fare degli spettacoli, non mi dispiacerebbe, onestamente mi piacerebbe vedere Salemme tantissimo a teatro. Lui a teatro, scusate, non ho messo, ho tolto la suoneria, il caffè di prima, il non caffè di prima. Poi mi piacerebbe, probabilmente mi piacerebbe vedere anche Massimo Ranieri, ma lo faccio più per Mauro, nel senso che no, a me piace, è quando canta, è qualcosa che la pelle d'oca è necessaria. E voglio dire, c'ha i suoi 80, no, non ha 80 anni, ne ha 75 credo, quindi allora no, campa ancora un po', quindi possiamo magari anche aspettare ancora un attimo. Però Salemme mi piacerebbe tantissimo vederlo a teatro. Pensate che avevo ereditato da un amico che mi disse, lo aiutai a fare un trasloco, e alla classica scatola, aveva delle scatole rettangolari, e lui mi disse: in tutte queste scatole rettangolari ci sono le mie collezioni di DVD. Alcuni erano DVD, fatemi ricordare, sì, erano tutti DVD, con le mie collezioni. Quindi aveva Montalbano, aveva tutte le commedie di Salemme, aveva quelle di Don Camillo, credo quelle fatte con i giornali. Una volta i giornali avevano, ti davano con un surplus di denaro, ti davano in allegato la collezione di determinate serie televisive. In questo caso li guardai e dico: ma no, ma davvero ti piace Salemme? Sai che ne ho sentito parlare, ma non lo so, ho paura di non comprenderlo. E lui mi disse: ma guarda che Salemme è napoletano, ma non recita in napoletano, recita in italiano come Totò, perché Totò è italiano, è napoletano, ma non recita in napoletano. Quindi all'ignoranza mia, ma ignoranza deriva da ignorare. Non è solo ignoranza, termine che dice te non hai studiato, te non capisci niente, te sei stupido. No, io ignoravo questa cosa, perché tu lo senti parlare napoletano quando fa, non so, le interviste, e però dici: ma se sì, io non penso che ce la farò mai. E invece mi dice: Massimo, guarda che non è così. E non era del, tra l'altro questo mio amico era di Milano, voglio dire. E mi dice: guarda che è così, cioè entro Totò, anche Totò recita in italiano, l'inflessione è napoletana, alcune battute devono essere in napoletano, perché altrimenti non ridi, perché altrimenti non hai, è come quando, se noi dovessimo fare una battuta italianizzando il nostro dialetto, ma ognuno di noi perderebbe tantissimo, perderebbe proprio quella verve e quella spinta che ti fa scoppiare a ridere. E lo stesso è Salemme. Salemme recita in italiano e ha queste uscite, soprattutto quando si arrabbia e quando è divertito, di più quando finge di arrabbiarsi, e ha questo modo meraviglioso. E io dico, ah ma cavoli, non lo sapevo. Mi fa, guarda, io ormai li ho visti e stravisti, li ho anche consumati, te li regalo. Faccio, ma veramente? No, ma vieni, cioè, non... No, te li regalo, se ti fa piacere ti regalo, oppure guardateli tutti, ma anche da qui a 20 anni, se ti stufi, non li vuoi più, se vuoi me li ridai, altrimenti lasciali, regalali a qualcun altro. Beh, io me li sono visti tutti. Devo essere onesta, non ricordo i titoli, ma come libri, del resto non è che mi potete mettere in croce per questa cosa. E sono spaziali. Ecco perché mi piacerebbe andarlo a vedere a teatro, che secondo me a teatro vale tantissimo. Non so, era a teatro qualche mese fa, non so con che opera, però a teatro probabilmente è più bello andarci d'inverno.

quando comincia ottobre fino a febbraio, marzo, perché l'idea di andare a teatro con il caldo, non so perché. Ieri sera, per esempio, faceva molto caldo e ho sgridato Mauro perché gli ho detto: cavoli, mi sembra di stare nelle piramidi. Di Nefertiti, Nefertari, di no, gli ho fatto un sacco di nomi, ma era molto tardi. E lui è scoppiato a ridere: sì, perché mi stai tumulando, io mi sento soffocare.

e la più mia totale stima. E credo che quando hai stima di una persona sia per la persona anche meraviglioso, perché ci può piacere una persona, ci può essere simpatica una persona, ma quando abbiamo stima di qualcuno, tutto ciò, tutti questi sentimenti positivi si elevano all'ennesima potenza. È qualcosa che trascende, è meraviglioso, va oltre l'amore. L'amore c'è. E sappiamo perfettamente che ci possono essere tanti tipi anche di amore a seconda di quello che è la persona che ci troviamo davanti, perché i sentimenti voi non li comandate, sapete? Potete pensare di comandare un sentimento, ma non è possibile. Quindi qualcosa in voi vi porta all'innamoramento, vi porta all'affezione, oppure vi porta al distacco, perché ci sono anche sentimenti di negazione, sentimenti di non li chiamo negativi, perché se smettiamo di amare una persona o non proviamo più nulla per lei, sì, certo, non è sicuramente positivo per l'altra persona, la quale non è più oggetto del nostro amore, ma noi che abbiamo ben chiaro ciò che non vogliamo più, certo non è facile, però dici, viva Dio, che l'ho capito in tempo, magari prima di fare una sciocchezza, o che ne so, prima di sposarlo, prima di dire, non lo so, un sacco di cose. Comunque, la stima per una persona è quella unica, è quella che tu non hai, cioè non c'è niente al di sopra, soprattutto se poi è accompagnata da altri sentimenti positivi. Cioè avere stima del proprio marito, cosa fa? Cosa comporta aver stima della propria moglie? Che non la tradisci. Perché, perdonatemi, sì, l'amore basta fino a un certo punto. Ma se noi amiamo una persona perché ci siamo affezionati, perché è la persona che abbiamo scelto, perché quotidianamente, ma se a questo sentimento di amore c'è anche la stima, vince. La persona che viene travolta da questi sentimenti vince tutto. Io personalmente che amo e ho stima, sono quella che si arrabbia, che è combattiva, che è quella che può essere anche una rompicoglioni, sicuramente, però è quella che sa che non potrebbe mai, non vorrebbe, no, non poteva, perché io non posso tradire il mio compagno. No, no, no, cambiamo il verbo, perché voi potete, tutti possiamo tradire. Il potere e il volere sono due cose completamente diverse. Io non posso tradirti perché? Cioè, io non voglio tradire. È molto diverso. No, io non ti posso, no, io non potrei mai tradirti. Invece vuoi. Io non voglio, io non vorrei mai. Io non vorrei, no. Non vorrei, no. È condizionale, è diverso. No, io non voglio tradirti. Perché non voglio, perché la cosa non mi interessa, non mi appartiene questo sentimento, quindi è molto diverso. Quindi tornando a questi miei voli meravigliosi, a un De Martino, il quale ha la totale stima di persone probabilmente intelligenti, probabilmente che vedono, che sanno, che lo conoscono fin da quando era ragazzino, perché poi ho visto anche delle cose meravigliose, tipo un tizio che si spaccia per chirurgo, che prende le facce delle star e comincia a dire, ah sì, allora lui si è rifatto così, lui ha tolto cos'ha, lui ha fatto questo, lui ha fatto quell'altro. Allora, vabbè, io apro questa cosa e poi la chiudo, ma semplicemente perché non è che mi invento le cose e devo difendere chiunque a spada tratta. Ma De Martino, vi ricordo che fece a 3 mesi dalla meravigliosa liaison con Belen un incidente in moto. Indossavano entrambi il casco, lei quella che non si è fatta assolutamente niente, ma lui è finito con la faccia, perché probabilmente lui indossava un jet mentre lei un casco integrale, se non ricordo male, ma non ha importanza. Lui comunque si è fatto male parecchio alla faccia, si è rotto il naso, se non sbaglio, forse i denti no, però si è fatto diversi tagli.
E ha dovuto rifarsi il naso. Aveva anche una sorta di neo qua, ma nei tagli probabilmente, cioè, si è conciato molto male. Infatti, lui racconta che al pronto soccorso nessuno se lo guardava, ma tutti erano.

A vedere Belen, parliamo di 20 anni fa, ok? E tutti erano intorno a Belen perché non ci potevano credere di vedere questa creatura dal vivo. E quindi veramente io sarei quello che sta male, sta sanguinando. Ma con chi è qui Belen? Ma perché? Chi è venuto a trovare? E lui disse: alla fine non volevano perché il loro amore non era ancora uscito alla luce del sole, era ancora una cosa segreta. E lui disse: vabbè, lei è con me. Wow, è diventato l'eroe del giorno. Quindi, nel sistemare, Stefano ovviamente gli hanno raddrizzato il naso perché aveva, se non sbaglio, anche tipo di polpi, una sinusite, se non mi ricordo bene, so che lo disse lui. Gli hanno sistemato il naso, gli hanno sistemato anche il faccino con diverse, gli hanno tolto probabilmente questo poropollo. Poi non ricordo se avesse avuto dei problemi. Questo non me lo ricordo, se si era rotto anche un dente, però non mi ricordo. Comunque, ma ragazzi, ma è normale. Cioè, comunque sei avviato in quel tipo di mondo e secondo te io rimango con delle cicatrici in faccia, un naso torto e che ne so, e il dente spezzato. Ma oh, bello che è chiuso, dai, su. Cioè, è un conto se dici mi sono rifatto perché non mi piaceva la mia faccia. Vabbè, ma sei rifatto perché se l'hai. Disfata la faccia, però c'è sempre gente così meravigliosa che parla, parla, parla, ce lo fa vedere quotidianamente. Quanto è molto più facile essere velenose, essere articolate in maniera molto schietta e. Ma guarda, che la parola antipatica in sé. Non descrive una persona, la parola antipatica più che altro descrive noi come vediamo questa persona. Quindi lei è semplicemente una donna che si è costruita un personaggio. Ne parlavamo ieri, sono convinta di quello che dico perché, ripeto, una madre, una compagna, una donna che ama gli animali. E poi, parliamoci chiaro, è anche molto, è bella. Cioè, ha un viso rotondo, ha un viso accogliente, anche il suo corpo è accogliente, non è di quelle magre, grigie, tutte scarne. Cioè, quando la vedi dici: ma che bella ragazza, ma che, com'è radiosa. E poi ti avvelena. E quindi cioè, ci sei costruita questo ruolo. Probabilmente che la vita che gli ha dato anche a lei, probabilmente un sacco di mazzate, agli avvocati anche un sacco di lavoro. Sei costruita un personaggio, un po' per dire attenzione a come parli di me, un po' perché manca, vi ricordo che una volta noi avevamo Sgarbi che non aveva filtri, diceva tutto quello che pensa. Probabilmente nel panorama della nostra televisione mancava la bella strega cattiva, quella che ferisce più la penna che la lingua, avete capito? E quindi si è costruito un personaggio, perché io non ci credo, ma non ci voglio credere che sia veramente così, che sia veramente portata alla distruzione delle persone. Non ci credo, non ci credo, dai, può darsi che io sia. Voglio vedere sempre il bello. Non è che io voglio vedere sempre il bello nelle persone, ma quando c'è un atteggiamento così perpetuato, allora io lì voglio pensare che sia costruito, perché altrimenti veramente arriverà un giorno in cui pagherai tutto. Perché è così. Un giorno pagherai, io credo molto nel karma, perché anche se non ho mai voluto fare del male deliberatamente a delle persone, è successo e vi assicuro che mi è tornato indietro. Non dico le stesse identiche cose, ma ho capito che quello che mi stava succedendo è perché quell'anno o quella volta non mi sono comportata bene con una determinata persona. Quindi io posso dire, posso testimoniare che il karma esiste. E quindi questa cosa mi porta davvero a pensare che sia costruita nel personaggio. Poi indubbiamente, da una parte, sai come reagisce lei quando ve la ricordate a Ballando con le Stelle con la Barbara d'Urso? Ragazzi, è arrivata a un certo punto e ha detto: o queste due stanno recitando e fingono per l'una far emergere l'altra, perché davvero. Io sono rimasta scioccata e ne abbiamo anche parlato, da che tu non puoi,
selvaggia riferirti in un modo così cafone e maleducato a un'altra persona.

sono un'altra donna. Non dimentichiamoci mai che a certi livelli dobbiamo essere delle signore. Io mi sono messa dentro pure io. Dobbiamo essere delle signore. A certi livelli non possiamo dimenticare che ci dobbiamo anche dare l'esempio. Cioè, venite, perché dico veniamo? Perché ci sono tantissime donne, venite, guardate da miliardi di persone. Anche il mio programma, anche Yes We Are, anche i nostri programmi sul canale, su Nexon Channel vengono guardati da, se non sbaglio, migliaia di persone. Ma questo mi deve imporre un determinato comportamento. Cioè non posso veramente dire io lo faccio, però ci sono modi e modi per dire le cose, mi capite? Cioè quando tu sei su un canale importante come la Rai, sul Rai 1, d'accordo, e ti permetti delle osservazioni maligne nei confronti comunque di una donna che ha più di 60 anni, quindi ti va anche di darle, insomma, di rispettarla, se non tanto per l'età, di dimostrare alla persona a casa che se anche non ti piace una persona ti puoi comportare in modo civile. Perché si dimenticano che c'è gente che le guarda da casa? Pensano solamente ai produttori? Pensano semplicemente adesso io tiro questa sparata così parleranno di me tutti i giornali? Ma quando arrivi a un certo punto, ma non dobbiamo dimenticarci che siete persone che dovrebbero dare anche un buon esempio, proprio perché vi guardano milioni e milioni e milioni di persone. Sarò curiosa. Allora, ieri sì, vi ho promesso che avrei letto de degli articoli, ma come sapete poi non riesco, però lo faccio, perché l'articolo è l'ultimo articolo che parla, è quello non di Stefano, è quel mostro. E dice, è corso subito da lei. Stefano De Martino avrebbe ricevuto una telefonata dalle forze dell'ordine al mattino presto, quindi in corsa. Quindi la corsa a casa dell'ex moglie e poi accompagnarla in ospedale. A confermare il tutto, la mancata presenza del conduttore alla registrazione di Affari Tuoi. Ma vuoi che lui non abbia chiamato la regia? La telefonata delle forze dell'ordine sarebbe arrivata proprio a lui, la prima telefonata delle forze dell'ordine per informarlo della situazione e delle condizioni di Belen, che lunedì mattina ha svegliato i residenti dello stabile di Milano in cui vive con grida e lamenti che hanno spinto i condomini a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. La polizia ha dovuto sfondare la porta di casa per entrare nell'abitazione di Belen, come ha spiegato una fonte delle forze dell'ordine a Fanpage. Mentre il conduttore veniva contattato dalle autorità per essere informato della situazione, ma soprattutto per accertamenti, in relazione alla questione di Santiago, il figlio della coppia, che dalla mattina non si trovava in casa con sua madre. E quindi se il bambino non è in casa con sua madre, e meno male, io non trovo molto queste pagine. Ormai all'inizio mi piacevano molto come testata giornalistica, ora le trovo piuttosto pilotate. Il bambino non si trovava con la madre e quindi stava o con i nonni o col padre, ma se il padre è corso da lì, vabbè. Ragazzi, ne parleremo in un'altra puntata perché mi piace approfondire determinate cose. Io vi auguro una bellissima giornata, ci vediamo domani e io vado a bermi un caffè. Ciao, un bacio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È giugno, amici miei. Buongiorno, benvenuti nel mese che

0: ci traghetta nell'estate, ma soprattutto che ci traghetta nell'inizio del calciomercato, poi per chi c'è anche nel mondiale. Noi ovviamente siamo da ormai da tanti anni, troppi spettatori più o meno interessati del mondiale. Il mese di giugno che ha chiuso poi con la finale di Champions League la stagione 25-26, e insomma ci sono tante cose da dire anche in questo mese, nel prossimo, poi ci sarà agosto, il ritorno del campionato, quando naturalmente non ci sarà Marangio come non c'è oggi. Buongiorno Alessandro Santarelli e buongiorno, lo proviamo già perché gli argomenti sono tanti, al direttore Paolo De Paola. Direttore, buongiorno.
1: Ciao caro Sandro, ti ho seguito di recente, ti ho messo anche un, come dire, un like.
0: È un piacere, direttore,
1: per
0: sinceramente.
1: Un tuo pensiero sul quale concordavo.
0: Grazie, direttore, ho visto, è sicuramente un grande piacere, anche un onore, lasciami dire.
1: No, vabbè, figurati, cioè, quando concordi su un'idea è perché non devi esprimere.
0: Grazie, direttore. Allora, gli argomenti sono tanti. Da dove vogliamo cominciare? Da questa finale di Champions finita ai rigori col Paris Saint-Germain, che una volta che si è liberato, diciamo così, dei campioni, ha iniziato un ciclo veramente interessante, direttore?
1: Sì, si è liberato soprattutto Mbappé, cioè quello è stato il riferimento più alto, però è vero. Però ecco, non tragga in inganno, come dire, la mancanza di qualità di gioco. Cioè ormai oggi, in quest'epoca, ma io restringo, guarda, i cambiamenti massimo di 3 anni in 3 anni, anche una formazione fortissima ha bisogno di giocare bene,
0: sì,
1: perché io entro assolutamente nel dibattito in voga in questo momento, cioè non dico giochisti e risultatisti, ma allenatori che vogliono proporre una fase di gioco d'attacco e allenatori che invece sono più conservativi, diciamo così,
0: sì.
1: Segnano un gol come ha fatto l'Arsenal per esempio, no? del tanto celebrato Arteta, e poi si è chiuso in difesa. E devo dirti, per la mia visione del caso, giustamente ha perso, giustamente, anche se ai rigori. Però quel tipo di atteggiamento io non lo, ma dico, non è che non lo sopporto, sono convinto di una teoria, cioè se tu giochi bene per segnare, alla fine, diciamo, vieni premiato, perché è soltanto sfortuna quella che ti può impedire di raggiungere un risultato pur giocando bene e con un avversario che specula soltanto sui tuoi errori, perché oltretutto è una visione di gioco, è una visione di spettacolo, ecco, lo chiamiamolo così, che è assolutamente, come dire, striminzita, raggrinzita, offuscata dal fatto che questo è uno spettacolo, questo è un gioco che sì, diciamo, ha un alto livello di professionalità, ma che alla fine non può tradire la sua immagine principale, quello di offrire appunto uno spettacolo all'ascoltatore, allo spettatore, a colui che vede che va allo stadio, e questo non lo possiamo mai tradire come base di ragionamento.
0: Sì, no, sono d'accordo. Tra l'altro l'Arsenal 27% di possesso palla, una volta entrato il gol di Havertz si è veramente blindato e rintanato dietro, poi è chiaro che in un modo o nell'altro un pertugio gli avversari lo trovano, sono d'accordissimo su questa riflessione. E il Paris Saint Germain, secondo te, direttore, con Luis Enrique è arrivata a fine di un ciclo?
1: Ma non lo so, devo dire, insomma, siamo tutti vicini a Luis Enrique per tanti motivi,
0: sì.
1: No? Cioè la figlia, quello che ha fatto, ma anche una visione di calcio che appunto a me piace molto, cioè quella di rivolgersi a dei campioni. Abbiamo visto più volte, credo tutti l'abbiano visto, quel filmato in cui lui istruisce Dembélé,
0: sì,
1: la precedente
0: come no.
1: Champions, esatto, su come attaccare l'avversario. Forse, se non sbaglio, proprio contro l'Inter, sì, sono contro i rilanci di Sommer,
0: esatto.
1: Ecco, quindi questo è importante, cioè un allenatore che allena fregandosene della potenza e della, diciamo, del valore dei propri giocatori, che a volte, come dire, imputano anche una sorta di rispetto da parte degli stessi allenatori, e lui invece questo ruolo non lo vuole mai tradire. Questo è importante, perché dico che a un certo livello l'allenatore deve fare, come dire, quello scatto in più che non può essere soltanto quello della sorpresa, mi spiego, è l'italiano di turno, il palladino, il grosso, tutti quelli che vuoi, poi alla fine per essere veramente affermati devi confrontarti con i grandi campioni e metterli sotto il tuo gioco, cioè non gioco, come dire, diciamo come se fossero, diciamo, delle persone al servizio dell'allenatore, ma e devono essere al servizio del gioco. E un allenatore di grande personalità, con una storia importante, può in effetti convincere, ecco, diciamo così, che il termine è più giusto, convincere i giocatori di grande qualità a sottostare a regole che vanno oltre la propria qualità singola e personale, che è il bene della squadra. Ecco, questo si è un po' perso.
0: Sì, sono verissimo. Veniamo alle cose di casa nostra, perché caro Paolo, caro direttore, ce ne sono di situazioni interessanti. Ti metto il primo assist. Insomma, Allegri al Napoli, che situazione è?
1: Ma io la vedo male. Poi ogni volta, cioè, appena scrivo qualche cosa sul Napoli, io napoletano, mi arrivano sempre le critiche. Ah, perché non lo criticavate? Come non lo criticavate? No. L'ho sempre criticato.
0: Testimone, sono testimone oculare, l'ho sempre criticato il direttore.
1: L'ho sempre criticato alla Juve, al Milan, ovunque. Ma in questa seconda fase, cioè... Primo Allegri monumentale, primo Allegri alla Juve. Ora il Napoli che cosa vuol fare? Vuol fare praticamente quello che aveva fatto la Juve con Conte e con Allegri. Alla Juve è andata bene perché la disciplina del lavoro che instilla Conte sicuramente è un vantaggio enorme per i suoi successori. E uno come Allegri, che si basa molto sui lavori, diciamo, preparatori, anticipatori di altri allenatori, troverà per... Non mi domando una cosa. Ho letto di recente l'intervista a De Bruyne, no?
0: Sì, anch'io.
1: È la spia di un qualche cosa che in quello spogliatoio forse non è andato, andavo, nel senso non c'è qualche cosa in cui, ecco, ma io dico, allora niente, si ritroverà Allegri, che no, non pensiate sia forte con i giocatori. Allegri è debole, ha spesso subito diciamo lo spogliatoio ai propri danni, ed è uno che non è che poi è pugnace, non è che uno... Sì, abbiamo avuto soltanto l'esempio di Bonucci, ma è stato un caso, ma per il resto poi, come dire, se lo spogliatoio vuole comandare, lui non è un maestro inflessibile. E allora io mi domando se è già questo l'ambiente che si prepara, cioè un De Bruyne che praticamente dice che con Conte non andava bene, vuol dire che lo spogliatoio è bello forte e compatto, e Allegri che ambiente troverà? Ecco, io avessi sentito una frase del genere De Bruyne, avrei detto: caro De Bruyne, accomodati e vai, trovati un'altra squadra, perché non mi piace che mi viene a criticare l'allenatore con cui ho vinto uno scudetto, è arrivato al secondo posto la Supercoppa italiana, e ti permetti di fare questa critica. Qualcosa non va, e non va bene, e non è detto che per forza devi trovare in Allegri colui che può esaltare le tue qualità di gioco.
0: Quindi, caro direttore, tutte quelle voci che si sono susseguite nell'anno sullo spogliatoio del Napoli alla fine erano vere, cioè la pentola l'ha sollevata De Bruyne, ma un po' di brusia arrivavano, eh?
1: Sì, però devo dirti che queste cose qui succedono in tutte le squadre, sì, di Conte, ecco, sì. Perché Conte va via, sì, dopo due anni, sì, perché, sì, chiaramente satura un po' l'ambiente, no? Cioè lo rende abbastanza opprimente, però perché? Perché sono metodi di allenamento durissimi, cambia ogni volta l'approccio alla partita, ogni volta cambia l'orario di allenamento, ogni volta diciamo ci sono delle sorprese. Ed è anche dei metodi di allenamento, i metodi di parlare alla squadra, che sono molto ma molto duri, molto difficili. Quindi è chiaro che questo può destare delle perplessità. Però ecco, io ho visto anche le scene finali dei giocatori che, sì, spingevano nell'ultima partita Conte sotto la curva, come a dire vai, vatti a prendere l'applauso. Non mi sembrava un ambiente molto molto corrucciato contro l'allenatore, perché poi alla fine sono persone intelligenti e capiscono che quell'allenatore ti fa vincere e ti fa aumentare il tuo valore. Quindi diciamo un po' e un po'. Non sono assolutamente d'accordo con le teorie che c'è stata una come dire, una sorta di sommossa nello spogliatoio contro Conte, però dico che chiaramente i metodi di Conte sono difficili da digerire, e quindi può capitare che alla fine di un ciclo come quello contiano i giocatori siano un po' più sollevati.
0: Tra l'altro ho letto, mi pare su Tutto Sport, la risposta di Stellini, che è il secondo, sì, di Conte, sì, che, sì, insomma, dice, sì, beh, dovrebbe, sì, imparare da Modric. Sei d'accordo, sì, su questo?
1: Beh sì, però guarda, ci sono gli eccessi, no? Perché, sì, non mi piace nemmeno il Modric, che dall'altra è fatto bene a fare questo esempio, perché De Bruyne critico, forse anche troppo eccessivo e duro, e non si fanno queste cose, ma dall'altra parte Modric un po' eccessivo nel fare i complimenti, no? Mi è sembrata quasi una chiamata invito, ma posso dire così, quella, sì, di Modric, come, sì, dire, parlo bene dell'allenatore, tanto io poi me ne andrò, sì, e comunque gli do quest'ultima mano. Fa parte un pochettino di quella, come dire, di quel tappeto mediatico che è stato steso da anni attorno ad Allegri, che gli permette di campare un po' di rendita da qualche anno, diciamo, perché sinceramente che Modric mi dica che quello è uno dei migliori allenatori con cui è stato, va benissimo, ci credo, ma fino a un certo punto.
0: Sì, onestamente anch'io, visto la carriera che ha fatto e gli allenatori che ha avuto. Veniamo a una situazione particolarmente complicata, complessa, che ha lasciato proprio Allegri. Riesce a capire qualcosa in casa Milan, direttore?
1: Guarda, la situazione è questa, che secondo me Ibrahimovic non è affatto un, come dire, un personaggio scomodo fino a se stesso. Ibrahimovic, diciamo da voce, ecco, non ho la certezza, ha una quota molto importante,
0: sì,
1: di azioni.
0: 30% pare addirittura.
1: Esatto, cioè, è una quota pazzesca. Cioè, io avevo sentito 40 milioni di euro investiti,
0: esatto,
1: lui personalmente, e più, diciamo, delle quote di suoi soci amici che praticamente lo portano avanti proprio come candidato. E allora, quando ci sono queste situazioni, non è più un dirigente normale, è un proprietario che chiaramente vuole cambiare le cose. Ora, si può essere d'accordo o non d'accordo, però se è lui che detta regge, scordiamoci tutte le teorie che noi abbiamo, no? Lui già rispose per esempio su Conte, no? Dice Conte vuole comandare lui, invece qua voglio comandare io. Però finora i risultati del comando io non è che si sono visti, i risultati del sono io il boss non si sono visti, quindi deve cambiare qualche cosa. La situazione è molto molto, come dire, in evoluzione, molto fluida, nel senso che non vedo un riferimento. Per esempio, si può paragonare con la Juve, ma alla Juve c'è un monumento, un totem che si chiama Spalletti, che è importantissimo per la ricostruzione. Al Milan non c'è nulla, c'è soltanto io sono il boss e basta, è un po' poco. E se si parla di un allenatore straniero, si parla di Slot, Iraola si è visto che però è sfumato, insomma devi pagare anche uno scotto del noviziato in Italia, cioè, insomma, non è facile sanare una situazione del genere.
0: No, assolutamente, non vorrei essere in questo momento nei panni dello stesso Ibra, che comunque di responsabilità se ne prende, anche se le cerca evidentemente. Tra l'altro, per chiudere il capitolo Milan, ci sono anche delle uscite importanti, perché Leao ha detto che se ne vuole andare e tutto sommato secondo me è un bene, ma lo stesso Rabiot viene accostato al Napoli, cioè è una rivoluzione completa quella in casa Milan, quella che si prospetta, considerando, direttore, che poi c'è da fare anche un mercato importante, penso evidentemente agli attaccanti.
1: Hai perfettamente ragione, ma qui bisogna capire, cioè il Milan sta spendendo troppo, però è vero che l'unica cosa positiva del Milan sono gli ultimi 3 anni positivi, e anche quest'anno si è chiuso con un avanzo positivo di oltre 100 milioni, e che sono, si chiuderà, diciamo, a giugno con oltre 100 milioni di surplus, che sono numeri importanti. Allora, a questo punto, se c'è questa accortezza, vuol dire che c'è la possibilità di fare base per rimbalzare con degli investimenti. Quindi io mi aspetto che venga in qualche modo pianificato un progetto. Si è addirittura parlato di Ragnik, che era il progetto originario di questo Milan, che poi, come dire, sfumò, perché lo spogliatoio insieme a Maldini fecero grande pressione, diciamo, sulla proprietà per difendere Pioli, e alla fine ebbero ragione perché vinse lo scudetto. Però una ristrutturazione che vede un allenatore molto forte, anche un allenatore manager al Milan, secondo me si impone, è importante. Però ribadisco, in questo stato di cose devono programmare degli investimenti molto importanti, soprattutto mirati, non come negli ultimi anni: prendo 8 giocatori, ne vendo poi 5 l'anno seguente, altri 6 l'anno ancora seguente, ne prendo altri ma non funzionano, devo smantellare. Non si può campare, non si può andare avanti di rivoluzione in rivoluzione, anno dopo anno.
0: Allora, prima di prendere il capitolo Juventus, c'è un vocale che ascoltiamo insieme, perché poi ci introduce proprio ad un'altra società che ha bisogno in questo momento di una non rivoluzione, ma in qualche modo di essere quantomeno ristrutturata. Vai Gabriele, grazie.
2: Ciao Ale, buongiorno. Agostino da Sanremo.
0: Ciao.
2: Ti sono venuto a trovare anche di qua.
0: Grazie.
2: Bella sorpresa oggi.
0: Grazie.
2: Ti volevo chiedere un'informazione. Mi confermi che ci sono state parecchie disdette anche quest'anno su Sky e DAZN? Ciao, un abbraccio. Ciao, ci Agostino. Aggiorniamo per pomeriggio.
0: Ciao. Lo so, vedremo poi quelli che saranno i numeri. Direttore, introduciamo così il capitolo Juventus.

0: Juventus. Sicuramente il tifoso della Juve non è particolarmente contento, magari prima di rinnovare un abbonamento alle Pay TV ci penserà. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi, non so come la pensi te, ma io ho trovato abbastanza strana la scelta fatta da Sky di non trasmettere in chiaro la finale di Champions, cioè ci sono degli eventi che secondo me devono essere a prescindere trasmessi in chiaro.
1: Sì, quel brodino caldo della trasmissione in chiaro dopo due ore mi sembra veramente una cosa sbagliata, assurda. Cioè devi dare l'avvenimento in diretta, chi te lo vede dopo due ore, quando magari in qualche modo l'hai seguita, perché la finale di Champions si segue in diretta, certo. Non ha nessun senso seguirla in differita, proprio nessun senso, però va bene, scelte sono d'accordo con te, molto molto opinabili. Invece sulle disdette non ti so dire, però ecco il mio convincimento, se la critica è soprattutto alla società, io dico di aspettare, cioè mai come quest'anno, cioè qua non siamo nell'anno di Motta Giuntoli, tanto per intenderci, certo. Stiamo un passettino avanti, un passettino che si chiama Spalletti. Io voglio vedere, perché Spalletti mi sembra un uomo sicuro che ha le idee chiare. Il pallino, perlomeno, il cerino che scotta ancora, ce l'ha in mano con Molli, perché... la vicenda Open Da, per esempio, è una vicenda di grande spessore, cioè la Juventus andrà a rimetterci 44 milioni, questo è stato un acquisto, appunto il famoso acquisto con l'algoritmo, lo sappiamo che le visioni sono completamente diverse tra Comolli e Spalletti, voglio capire, perché mi può star bene anche la proprietà non vuole smentire se stessa, vuole tenere il francese, va benissimo, ma deve essere molto ridimensionato, cioè deve fare quello che gli dirà Spalletti, altrimenti non ha senso tenere due che in qualche modo non riescono a stabilire quella sintonia che è indispensabile. Si conti molto anche su Ottolini, va benissimo, però ribadisco, c'è bisogno che nella Juventus ci sia uno al comando anche sul mercato. Può essere lo stesso allenatore, non fa niente, anzi magari le idee possono essere anche più chiare, ha una personalità talmente forte Spalletti che può fare tutte e due, sia il manager che l'allenatore, però ribadisco, ecco, non la vedrei come un anno di ristrutturazione, non la vedrei come sul piano del Milan, che invece deve addirittura trovare il primo bandolo, cioè il bandolo della matassa, che è quello dell'allenatore. La Juventus ce l'ha ed è un allenatore forte.
0: E sull'attaccante, perché Vlahovic in questo momento non è più un attaccante alla Juventus, no, ormai si è svincolato, pare che le trattative vadano avanti, si torna nuovamente su Kolumani, ma insomma che faresti con Vlahovic, perché poi torna anche come ogni estate il nome di Icardi.
1: E torna anche quello di Mateta.
0: Sì, è vero.
1: Quindi magari fra tutto questo numero, io ecco l'ultimo, quello del Crystal Palace, comunque ha vinto una coppa, mi sembra forse quello più appetibile. Mi piacerebbe pensare che nelle mani di Spalletti, con un gioco che sia diverso sia a centrocampo sia sulle fasce, Vlahovic possa trovare un rimbalzo importante. Tu se guardi i numeri di Vlahovic non sono negativi.
0: Assolutamente.
1: Assolutamente. Quindi se tu mi chiedi, ma su Vlahovic tu investiresti ancora? Io sì, devo dirti la verità. Se devo andare a sfracellarmi economicamente su un altro attaccante tipo Open Now, David, ma no, allora mi tengo Vlahovic, o perlomeno propongo a Vlahovic un contratto più contenuto, ovviamente, a cifre diciamo di prima fascia, ma 5-6 milioni, ecco, non 12 come nell'ultimo anno, e me lo terrei ancora per un paio d'anni, per vedere un pochettino quanto posso avere. Secondo un allenatore che può dare quel tipo di aspettativa, può creare di aspettative.
0: Concordo anche su questo, direttore. Prima di chiudere sul mondiale che sta per cominciare, volevo farti fare una riflessione sulle due romane, in particolar modo la situazione della Lazio. Non so se hai avuto modo di leggere l'articolo sul Tempo, dove a firma di Bisignani, dove si parla addirittura di offerte. Esatto, esatto. Per la prima volta, però, insomma, si parla di offerte concrete che lo stesso Lotito avrebbe rifiutato. Come si esce da questa situazione, secondo te?
1: Guarda, io non so più che scrivere su questa situazione. Sono con un concetto. Qualsiasi proprietario.
0: Direttore, un attimo, ti richiamiamo perché abbiamo un piccolo problema sulla linea, quindi ti richiamiamo tra un minuto. Ok, pensavo fosse un problema mio della cuffia, invece era un problema della linea telefonica. Allora, diciamo proprio per l'ultimo riflessione.

0: sull'editoriale, sul nostro editoriale, l'aspetto delle due romane, in particolar modo quanto ha scritto il Tempo nell'edizione di sabato, dove si parla di offerte che sono arrivate anche concrete in casa Lazio, ma che Lotito avrebbe rifiutato. È chiaro che questo va a complicare ancora di più una situazione di rapporti tra il tifoso laziale, che quest'anno ha praticamente deciso di abbandonare la propria squadra, di abbandonare in particolar modo Lotito, e gli stessi tifosi in vista dell'anno prossimo. Abbiamo recuperato il direttore, ecco, diciamo di questa situazione, ecco. Molto complicata.
1: Ma molto complicata, e ribadisco quello che ho sempre detto, cioè il presidente occupa momentaneamente un pezzo di storia di una società, momentaneamente. Ha la possibilità di farsi ricordare bene, cioè di lasciare un buon ricordo e di fare anche delle imprese. È successo a tutti i presidenti, non c'è bisogno della grande ricchezza. L'unico esempio di dinastia è proprio solo quello della Juventus, ma è uno dei pochi al mondo così diciamo longevi. Ma per il resto un presidente passa, lascia un'impronta che può essere positiva. Ma se pensi che quella sia un tuo bene, lo puoi gestire come vuoi, tu ti sbagli, perché non è un'azienda normale. Certo. Il calcio appartiene ai tifosi. Ma nella realtà dei fatti, perché senza tifo non c'è società, senza tifo non c'è futuro per una società. Se non ti guarda nessuno, non viene nessuno a seguirti, insomma, qual è a chi ti rivolgi? Non è più un cliente al quale tu offri il tuo prodotto, questo è sbagliato. E allora dico, siccome il calcio appartiene ai tifosi e alla storia del club, è molto importante anche questo. Cioè la storia è puntellata di presidenti, imprese eccetera eccetera, che fanno la differenza con altri club. Se un presidente pensa che quel periodo storico è il più importante della terra o della storia e pensa di poterlo egemonizzare, sbaglia. E secondo me questo è l'errore di Lotito.
0: Direttore, grazie mille, un abbraccio caro direttore. Ciao direttore, grazie anche per questa lettura finale sulla vicenda Lotito. Tra l'altro, come ci ricordava il direttore De Paola, insomma, c'è stata una richiesta di smentita, il Tempo ha detto che non smentirà, anzi rilancerà, e quindi insomma la situazione è abbastanza complicata e complessa. Allora Gabriele, facciamo una cosa, visto che abbiamo tanti collegamenti poi a seguire, possiamo anticipare la pausa, così poi torniamo con Ivan Cardia, poi ci sarà Jacopo Galvani, lo scatenatissimo Galvani, che anticipiamo perché domani TMV Radio non trasmette, mentre Radio Bianconera sì, no, lo dico a beneficio magari dei tifosi della Juventus che ci stanno seguendo. Poi c'è Mirko Nicolino, quindi abbiamo veramente tante situazioni da andare ad analizzare, per cui anticipiamo la pausa e poi ritorniamo con il buon Ivan Cardia. A tra poco.
2: Questo se non lo capite, questo lo capite, lo capiranno piano piano. Io devo parlare con gente che capisce. Io sono bravo.

0: Carissime telespettatrici e carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio a Trieste. Per la prima volta le navi oceanografiche Gaia Blu del CNR e Laura Basti dell'OGS sono ormeggiate insieme, aperte al pubblico, un'occasione per avvicinare i cittadini e gli studenti alla ricerca sugli oceani, sui cambiamenti climatici e sugli ecosistemi marini. Vediamo.
1: Due navi, un solo obiettivo, esplorare e studiare il mare dai fondali del Mediterraneo fino alle regioni più estreme del pianeta. A Trieste, per la prima volta, le navi da ricerca Gaia Blu del Consiglio Nazionale delle Ricerche e Laura Bassi dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale sono ormeggiate insieme e aperte al pubblico. Un'occasione speciale che permette a cittadini, studenti e appassionati di salire a bordo di due tra le più importanti infrastrutture scientifiche italiane, protagoniste delle attività di ricerca sugli oceani, sui cambiamenti climatici e sugli ecosistemi marini. L'iniziativa rappresenta anche un momento di confronto tra le principali istituzioni della ricerca italiana impegnate nello studio dell'ambiente marino e nella raccolta di dati fondamentali per comprendere l'evoluzione del nostro pianeta. La Gaia Blu, lunga circa 80 metri, una nave oceanografica multidisciplinare dotata di laboratori all'avanguardia, sonar per la mappatura dei fondali e sofisticate tecnologie per l'osservazione degli ecosistemi marini. Negli ultimi anni ha partecipato a numerose campagne scientifiche nel Mediterraneo, contribuendo allo studio della biodiversità e degli effetti del cambiamento climatico. Accanto a lei, la Laura Bassi, unica nave rompighiaccio italiana destinata alla ricerca oceanografica, un vero laboratorio galleggiante progettato per operare nelle condizioni più difficili, dai ghiacci dell'Artico fino alle missioni in Antartide. Grazie alla sua struttura rinforzata e sistemi di posizionamento ad alta precisione, rappresenta uno strumento essenziale per la ricerca scientifica nelle regioni polari. La presenza contemporanea delle due navi a Trieste assume anche un forte valore simbolico. Secondo i vertici di CNR e OGS, la collaborazione tra le due istituzioni dimostra quanto sia importante condividere competenze, tecnologie e infrastrutture per affrontare le grandi sfide ambientali del nostro tempo. L'apertura al pubblico conferma inoltre la volontà di avvicinare sempre più cittadini al mondo della ricerca, mostrando da vicino il lavoro quotidiano di scienziati e tecnici impegnati nello studio del mare e del clima. E i numeri testimoniano l'interesse dell'iniziativa. Oltre 700 visitatori sono attesi a bordo della Laura Bassi durante i giorni di apertura, mentre centinaia di persone hanno già visitato la Gaia Blu nelle prime giornate dedicate al pubblico. Un viaggio nella scienza che parte dal porto di Trieste e guarda agli oceani di tutto il mondo.
0: A Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, torna i Nostri Miti Festival, giunto alla settima edizione con la direzione artistica da quest'anno di Luciano Melchionna. Il tema della edizione attuale è eroiche distrazioni e accompagnerà spettacoli, incontri e performance tra teatro, musica e riflessione contemporanea.
2: Prende il via Pomigliano d'Arco la settima edizione dei Nostri Miti Festival, la rassegna teatrale nazionale che negli ultimi anni è diventata uno degli appuntamenti culturali più attesi non solo dalla Campania. L'edizione 2026 porta il titolo Eroiche Distrazioni ed è affidata alla direzione artistica di Luciano Melchionna, un percorso che attraverso teatro, musica e arti performative invita il pubblico a riflettere sul rapporto tra attenzione, memoria, immaginazione e libertà creativa nella società contemporanea.
3: I Nostri Miti Festival. Quest'anno ha scelto Luciano Melchionna, io ne sono molto molto lusingato, onorato e ho ancora una volta il piacere di poter portare con me artisti di altissimo livello. Ora voi mi direte, ci sono nomi? Sì, sì, ci sono nomi importantissimi per me e per tutto il pubblico che ne ha goduto e che ne godrà. Poi ci sono nomi più nomi e nomi che si stanno facendo nomi, però sono artisti, amici, esseri umani meravigliosi che verranno a giocare con noi ogni giovedì dal 18 giugno al 23 luglio nel Giardino dei Miti a Pomigliano d'Arco.
2: Il cartellone propone spettacoli che affrontano temi legati all'identità, alla memoria, alle relazioni umane e al riscatto sociale. Si parte il 18 giugno con un'anteprima nazionale, femminile e singolare, interpretato da Nunzia Schiano e Maria Bolignano, un omaggio alla forza e alla resilienza dell'universo femminile. Il 25 giugno, spazio all'ultima corsa di Fred, con Massimo De Matteo dedicato alla figura e alle canzoni di Fred Buscaglione. Il 9 luglio andrà in scena Ego, spettacolo che invita il pubblico a interrogarsi sul ruolo dell'ego nella vita quotidiana. Il 16 luglio sarà la volta di Matrioska Freedom, un viaggio interiore tra spiritualità e crescita personale, mentre il 23 luglio il festival si concluderà con Io, mai niente, con nessuno avevo fatto, della compagnia Vuceria Teatro, intenso racconto ambientato nella Sicilia degli anni Ottanta che affronta temi come identità, libertà e pregiudizio. Accanto agli spettacoli serali, una vera e propria chicca. Ogni appuntamento, infatti, sarà preceduto da opening act musicali e artistici, confermando la volontà della manifestazione di offrire uno spazio aperto alla creatività contemporanea e nuovi linguaggi espressivi.
3: Quest'anno ho voluto intitolare questo festival Eroiche Distrazioni. Ne abbiamo bisogno. Siamo noi artisti, siamo degli eroi che continuiamo in qualche modo a distrarci dall'orrore e a distrarvi. E voi siete degli eroi da noi a farvi distrarre, ma soprattutto a scegliere in qualche modo distrazioni motivate. Alte nel senso che invitino al divertimento, quindi alle emozioni e alla riflessione. Troverete tutto questo, troverete una novità, l'opening act ogni sera prima dello spettacolo. Avremo un artista, un musicista, un cantautore che farà da apripista come ai concerti. Ci saranno altre novità, tante altre novità. Siamo felici, siamo molto molto molto motivati e divertiti. Non vediamo l'ora, ok? Vi aspettiamo ai nostri miti Eroiche Distrazioni nel Giardino dei Miti a Pomigliano d'Arco.
2: Con Eroiche Distrazioni, il festival I Nostri Miti, ideato da Totò Caprioli e che è il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Pomigliano d'Arco, rinnova così la propria missione: trasformare il teatro in uno strumento di incontro, dialogo e crescita collettiva, coinvolgendo pubblici diversi e valorizzando il ruolo della cultura come motore di partecipazione e inclusione.
0: Vallo di Nera, in provincia di Perugia, si prepara la 22esima edizione di Fior di Cacio, in programma il 13 e 14 giugno, il prossimo weekend. La rassegna celebra i formaggi umbri e la tradizione pastorale della Valnerina, con il sostegno di Slow Food e un programma ricco di degustazioni, laboratori e attività nel borgo.
4: Vallo di Nera si prepara ad accogliere la 22esima edizione di Fior di Cacio, la manifestazione dedicata alle eccellenze lattiero-casearie umbre in programma il 13 e 14 giugno nel borgo della Valnerina, riconosciuto dall'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio come unica città del formaggio dell'Umbria. L'evento, presentato nei giorni scorsi a Perugia, punta a valorizzare le produzioni casearie di qualità e il ruolo della pastorizia, elemento centrale della storia, dell'economia e del paese. Delle aree interne umbre. L'edizione 2026 rappresenta anche una svolta importante per la manifestazione. Grazie alla collaborazione tra Slow Food Italia e la Camera di Commercio dell'Umbria, Fior di Cacio ambisce infatti a diventare un punto di riferimento nazionale per la promozione della biodiversità e delle produzioni pastorali italiane, soprattutto negli anni in cui non si svolge la manifestazione CIS di Bra. Per due giorni il borgo ospiterà produttori, allevatori, esperti del settore e appassionati provenienti da tutta Italia. Cuore dell'iniziativa sarà come sempre le Vie del Cacio, la mostra mercato che animerà le strade e le antiche cantine del centro storico con degustazioni e vendita delle migliori produzioni artigianali umbre. Tra le novità di quest'anno ci sarà anche uno spazio dedicato ai presidi Slow Food che porterà a Vallo di Nera produttori provenienti da diverse regioni italiane, offrendo al pubblico l'opportunità di conoscere e degustare formaggi e specialità agroalimentari rare e a rischio di scomparsa. Il programma prevede inoltre convegni, degustazioni guidate, laboratori sensoriali, show cooking e dimostrazioni pratiche dedicate alla lavorazione del formaggio, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio casario umbro e delle produzioni legate ai pascoli della Valnerina. Accanto agli appuntamenti enogastronomici non mancheranno escursioni nella natura, trekking, attività per famiglie, iniziative dedicate ai bambini, spettacoli musicali e momenti di intrattenimento diffusi in tutto il borgo. Tra gli eventi più attesi anche la tradizionale maxi ricotta di fior di cacio, una grande forma da 80 kg che domenica pomeriggio sarà distribuita ai visitatori, diventando il simbolo conclusivo della manifestazione. Un appuntamento quindi che punta a raccontare non solo il valore dei formaggi di qualità, ma anche il ruolo fondamentale dei pastori e dei pascoli nella tutela del territorio, della biodiversità e delle tradizioni delle aree interne umbre.
5: È una tradizione quella della festa che dura da tanti anni. La prima edizione ci fu nel 2003, quindi è abbastanza maggiorenne. Ha come protagonista uno dei prodotti agroalimentari più importanti della Valnerina, legata a una tradizione di pastorizia, il formaggio. Da noi il formaggio si chiama cacio, quindi fior di cacio. Siamo in primavera e c'è il tripudio dell'eccellenza e anche dei pascoli fioriti, quindi formaggi ma anche prodotti tipici del nostro territorio, artigianato, in una festa inserita in un contesto bello della Valnerina, come Vallo di Nera, un paese medievale, e che ormai vede molte persone affezionate venire ogni anno.
6: È una manifestazione alla quale ho partecipato anche sul piano personale e quindi direi che è un'eccellenza della nostra regione. Ora, quello che c'è da dire è che in anni non sospetti, io

0: E fior di Caggio sicuramente è un'eccellenza che tende a valorizzare quello che sono i nostri formaggi, i nostri latti che vengono trasformati in formaggio. La Camera ha sempre affrontato il tema dei prodotti dell'agroalimentare, quindi abbiamo trattato il tema delle carni, abbiamo trattato il tema, volevo dire, degli oli, come diceva lei, e altri temi, il vino, la birra, tutto quello che noi vogliamo. Ecco, e anche sui formaggi siamo, insomma, alla quinta edizione per quello che riguarda questo fatto. E che cosa succede? Serve a far confrontare anche gli imprenditori tra di loro, perché spesso e volentieri sono produttori, ma nello stesso tempo concorrenti, e ognuno tiene riservati i propri valori, le proprie conoscenze, i propri fatti. Il confrontarsi invece tra di loro credo sia un fatto positivo che porta a migliorare sia la qualità del prodotto, sia i rapporti interpersonali, sia la possibilità di vendere questo prodotto. E io mi auguro che si possa naturalmente arrivare anche alla definizione di un pecorino umbro nei prossimi anni.
1: E torniamo in Campania, a Sarno, in provincia di Salerno, negli Orti della Musica. L'edizione 2026 di Piantalo è stata dedicata al maestro Peppe Vessicchio, una giornata tra musica, cultura e impegno ambientale con ospiti del mondo artistico e gastronomico. Il servizio è a cura di Carmine Bonanni.
2: Un'intera giornata nei campi del pomodoro San Marzano DOP dedicata al maestro Peppe Vessicchio, l'evento Piantalo 2026, creato da Gusta Rosso per raccontare e far vivere da vicino il ciclo del pomodoro San Marzano DOP, ha rappresentato il primo esempio italiano di Agri Day Culture e ha dato vita al primo AgroSoft Clubbing d'Italia, in cui musica, energia e socialità si sono combinate nel rispetto dei ritmi naturali.
3: È importante, oltre al ciclo di produzione, imparare a farlo riconoscere il vero San Marzano, perché si riconosce solamente entrando nei campi e capendo perfettamente il sapore, il colore, il metodo di coltivazione. Quindi se lo riconosci è facile non farti fregare con qualche contraffazione. La contraffazione è uno degli elementi più negativi che ci sono nel nostro settore e che hanno bisogno di essere ancora più incisivi di chi è preposto alla tutela, per poter smantellare questo approfittarsi delle nostre eccellenze per vendere un prodotto che poi non corrisponde a San Marzano.
4: È l'identità della cucina italiana, cioè il pomodoro, come la pasta, la pizza, e si abbina tantissimo al pomodoro. Il San Marzano rappresenta proprio la vera identità italiana. Quante volte abbiamo parlato di questo prodotto così importante, che non è equiparabile agli altri perché si va a differenziare per le sue caratteristiche. E quando tu hai il vero San Marzano tra le mani te ne accorgi, e che veramente poi quando lo riporti nel piatto il gusto è quello che, quella lettura al palato è un qualcosa di fantastico e di rimane un ricordo indelebile al palato.
5: Peppe era un artista, il suo modo di vivere era quello di un artista, il suo modo di pensare, lui era costantemente in produzione artistica, questo suo avvicinarsi alla terra, alla natura, era proprio questo, era un'apertura della sua immensa sensibilità, e nel cuore, rimarrà nel cuore, è una di quelle persone che non si perderà mai.
1: Ed è sempre firmata dal nostro Carmine Bonanni la consueta rubrica sul mondo del cibo campano. In questa puntata entriamo nella storia dell'antica pizzeria da Michele, dove nasce il Museo della Pizza, uno spazio dedicato alla memoria, all'artigianalità e all'eredità della famiglia Condurro. Vediamo.
2: Non una semplice celebrazione del passato, ma un ponte verso il futuro della pizza. Il museo voluto a Napoli dalla famiglia Condurro, dell'antica pizzeria da Michele, propone documenti inediti, licenze storiche e le foto d'epoca che testimoniano l'evoluzione della pizzeria dal 1870 ad oggi. Gli attrezzi del mestiere, pale in legno, madi e impastatrici a mano, e un omaggio ai momenti iconici con le visite delle star di Hollywood e delle grandi personalità italiane.
6: Siamo molto felici, fino ad adesso sono arrivati a vedere il museo più di 1000 persone, quindi gli sforzi che abbiamo fatto, tutta questa attenzione verso questo tipo di attività sta dando i suoi frutti. Il museo è stato aperto per tre motivi fondamentali: uno, per omaggiare la pizza, perché la pizza è l'identità dei napoletani, è l'orgoglio

0: napoletane. Il secondo motivo è un omaggiare la mia famiglia che nel 1870 ha dato vita alla pizzeria e l'ultimo questo rendere grazie a Forcella, questo quartiere tanto bistrattato, all'interno del quale noi attraverso il museo e altre associazioni che sono presenti vogliamo creare un polo culturale. Il museo è diviso in cinque ambienti. Nel primo ambiente c'è la storia della pizza, come è nata la pizza, le varie evoluzioni, c'è la storia della nostra famiglia, come è cambiato il mestiere del pizzaiolo, come sono cambiate le varie attività, i vari negozi della pizza. Nel secondo ambiente ci sono tutti i ricordi che erano presenti all'interno della pizzeria, in modo particolare del vintage sia della Coca-Cola sia della Peroni, reclame, bottiglie e poi alcuni oggetti presenti nella pizzeria, radio, frigoriferi, ventilatori, telefono, un materiale degli anni 50. Poi c'è la terza sala dove abbiamo chiamato la sala dei personaggi famosi, dove sono soltanto gli angoli dei personaggi che sono venuti nella pizzeria, l'angolo della Julia Roberts, di Maradona, ma anche gli attrezzi che hanno distinto l'attività del pizzaiolo. Passa pomodori, c'è un'impastatrice a mano molto antica, c'è la madre dove veniva conservata la pizza, le stufaiole dove il primo delivery dove venivano portate queste pizze in giro e vendute, e poi c'è un forno a carbone che veniva autorizzato nelle famiglie appunto per cuocere le pizze. E l'ultima sala è la sala dell'experience, dove chi vuole imparare a fare la pizza impara a mettere le mani in pasta, come si fa una pizza, come si fa un impasto. Anche qua ci sono diversi oggetti appartenuti ai pizzaioli, in modo particolare alla mia famiglia, e in ultimo c'è il forno dove chi vuole impara anche a informare.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia, sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, come sempre tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci come sempre online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanto mercato nel corso del programma. Iniziamo subito la serie dei collegamenti andando a salutare Alberto Di Chiara, ex calciatore di Fiorentina, Roma e Parma, tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo subito del Milan e ti chiedo che cosa pensi di questa programmazione a rilento da parte dei rossoneri.
1: Dunque, io credo che sia una cosa non abituale per una società come il Milan trovarsi in una situazione di questo genere. Siamo abituati a un Milan che programma, un Milan ambizioso, e mi pare che ci sia quantomeno un po' di confusione, almeno a viverla dall'esterno. Ci sono, appunto, devono decidere direttori sportivi, amministratori delegati, il ruolo dello stesso Ibrahimovic, che insomma, da quello che si è capito, è un azionista della società, quindi di conseguenza per questo motivo, insomma, noi c'erano tanti che si chiedevano il ruolo e quello e quant'altro. Pare, insomma, appunto, che la situazione sia questa, e quindi, però, al di là del ruolo di Ibrahimovic, c'è da capire un pochino quello che è la programmazione dal discorso allenatore, che pare che si stia delineando, piuttosto che il direttore sportivo, ma soprattutto un riferimento societario che possa essere credibile e che possa dare un senso a tutto quanto.
0: Ecco, comunque, per quanto riguarda la parte tecnica, si parla con insistenza del duo Rangnick-Glasner, potrebbe essere un binomio comunque interessante che potrebbe dare delle soddisfazioni al Milan?
1: Ma sì, credo, cioè, l'importante è che si facciano delle scelte che sono legate senza dubbio a nomi che possono essere anche possono avere un profilo importante. La cosa importante è costruire la squadra che

dovrà cercare di ritrovare quello che è stato mancato per un pelo da Allegri e Tare sotto questo aspetto, a proposito di binomi, che

0: C'è una situazione abbastanza ancora tutta da costruire, quindi ancora presto per parlare. Un po' di tempo c'è, ma non troppo, quindi si devono affrettare. Il Milan deve cercare di ricostruire in base appunto anche al discorso tecnico, però servono giocatori che adesso, per adesso ancora insomma, devono essere delineate come squadra il Milan, quindi deve trovare una soluzione al più presto per tranquillizzare anche un ambiente che mi pare che sia abbastanza perplesso.
1: Prima parlavi di Ibrahimovic e allora ti chiedo, ma è giusto continuare a dare grande fiducia, grande credito a Ibrahimovic come dirigente?
0: Ma sai, il discorso appunto di quello che si rimprovera a Ibrahimovic è che quello che si poteva perdonare con la sua, il modo di fare, diciamo un pochino così, tra virgolette, quell'arroganza che però a livello di come giocatori poteva essere giustificata, no? Nel senso che la personalità spiccata di questo personaggio in campo poteva essere un additivo in più, da quando però sei dietro ad rappresentare soprattutto una società gloriosa come il Milan, di cui ormai lui ne fa parte integrante sotto tutti i punti di vista. Bisogna avere un minimo di autocontrollo sotto questo aspetto, perché poi al momento in cui i risultati non vengono, chiaramente viene meno accettata questa figura. Io sono sempre del parere che in una società di calcio un ex giocatore che rappresenta l'identità, lo spirito della squadra stessa ci voglia in ogni società. Però è chiaramente bisogna, non tutti possono essere portati a fare questo. Ibrahimovic per ora mi pare che sotto questo aspetto, al di là della figura e della personalità che può avere, non ha contribuito in granché, insomma, visto i risultati che non sono arrivati.
1: Parliamo anche della Roma, una delle tue ex squadre. Adesso servono gli acquisti da Champions, acquisti che metteranno alla prova il nuovo direttore sportivo D'Amico.
0: Eh beh, sì, certo, ha un compito non facile perché al di là di quello che è potuto succedere l'anno scorso, Gasperini ha preso in maniera perentoria il timone di questa barca e ha portato in porto un risultato che non era facile portare, visto al di là della squadra, al di là soprattutto delle polemiche che sono nate, in questo caso anche a livello interno con Ranieri, che rappresentava, sembrava l'intoccabile di questa società. Invece lui è riuscito, tra virgolette, non che era la sua intenzione, suppongo, ma probabilmente per situazioni interne che non collimavano a livello di idee, ha fatto sì che ha preso in mano con personalità una situazione, e quello che ha fatto sul campo è la dimostrazione. Quando ottieni il risultato è giusto che tu possa continuare a esercitarlo in maniera perentoria. E è chiaro che la squadra deve essere rafforzata. La Roma non deve cercare di formare una squadra e un atteggiamento, che è quello penserà chiaramente Gasperini a Daviero, che non fa faccia da comparsa nella Champions League, ma che possa quantomeno arrivare il più avanti possibile. Servono senza dubbio dei rinforzi, adesso ci saranno dei rinnovi, si parla del rinnovo di Dybala, piuttosto che, sai, Dybala è quel giocatore che però ha contribuito fino a un certo punto, perché ha giocato, per quello che è stato pagato, soprattutto pochissime partite rispetto al di là del valore stesso del giocatore. E quindi devi trovare soprattutto una squadra, una quadratura che ti possa dare continuità. Sei impegnato su più fronti, hai bisogno di una rosa importante e una rosa che ti possa consentire di arrivare avanti un po' dappertutto. L'obiettivo della Roma deve essere questo.
1: Ecco, tra gli
0: È chiaro
1: obiettivi.
0: che
1: Sì, prego, prego.
0: No, no, prego, è chiaro che gli obiettivi sono quelli di arrivare più avanti, credo che siano quelli di arrivare più avanti in Champions, di migliorarsi ulteriormente in campionato, ma bisogna vedere come si rafforzano anche le dirette concorrenti. La Roma, al di là della bravura di Gasperini, quest'anno ha approfittato del debacle, tra virgolette, di Milan, e anche quelle che sono arrivate davanti sono squadre che hanno rallentato, a parte l'Inter, che ha vinto con una decina di punti di vantaggio un campionato dove, tra le altre cose, ha perso rispetto a quelli che vincono il campionato, ha perso delle partite, numerose partite rispetto agli altri anni, no? Questo sta a significare che il campionato è stato un campionato scadente sotto questo aspetto qui, e la Roma ne ha approfittato in maniera ottimale.
1: Ecco, per quanto riguarda alcuni degli obiettivi della Roma, si parla anche di Ruggeri, il difensore.

0: L'Atletico Madrid, ma che Gasperini ha avuto all'Atalanta e vorrebbe riportare in Italia un difensore certamente che anche a livello internazionale ha fatto vedere il suo valore anche in Champions con l'Atletico, insomma si è distinto particolarmente.
1: Ma sai, è importante perché come Gasperini è un allenatore che pensa anche al discorso soprattutto difensivo, quello di riuscire a far quadrare le cose, in una competizione come la Champions ha bisogno di giocatori di esperienza che possono un pochino orchestrare anche soprattutto a livello difensivo, quindi credo che la sua idea sia proprio quella di partire proprio dalla difesa, un rinforzo a livello difensivo per poi chiaramente proseguire e trovare quei giocatori come è stato poi con Malen dove hanno trovato questo jolly importante che gli ha consentito in particolar modo poi di arrivare a raggiungere quell'obiettivo, perché quando c'hai uno che ti fa gol e poi soprattutto c'hai un giocatore che conosce bene come Ruggeri, che potrebbe essere in difesa uno che sa e che può anche avere la personalità per fare la differenza, senza dubbio è fondamentale per una Roma che è, come ti ripeto, deve affrontare più competizioni e soprattutto quella più importante che è la Champions.
0: La Juve invece punta Sorloth per l'attacco, cosa ne pensi? È chiaro che dovrà trovare un sostituto di Vlahovic.
1: Eh sì, la vicenda Vlahovic è stata una vicenda paradossale, una gestione chiaramente negativa sotto tutti i punti di vista, ma la Juventus negli ultimi anni mi pare che abbia azzeccato poche cose, nel senso nella gestione degli allenatori, nella gestione di un mercato. Calcolando che poi se uno fa un discorso praticamente fa i conti della serva, Vlahovic l'hai preso quasi a 70-80 milioni, gli hai dato 12 milioni di euro netti l'anno e ti va via zero, a livello d'affari calcistici è quasi da arresto la cosa, no? Però è tante, e quindi devi cercare di ritornare ad azzeccare il giocatore giusto. Non, bisogna dire che non è facile in questo momento qua, a seconda anche dei soldi in tasca che puoi avere a disposizione, quindi in base a quello devi cercare di fare delle valutazioni. I giocatori che vengono, che stanno nominando, possono essere l'attacco, lo devi senza dubbio puntellare, perché tutti gli acquisti dopo Vlahovic, gli attaccanti che hai preso sono stati acquisti da Oliveira, insomma, sono stati dei flop. Quindi adesso con Spalletti che pare che anche che, insomma, che si chiarisca bene il discorso con Cobolli, perché è importante che ci sia armonia tra società e allenatore, perché se no è finita, anche perché se gli hai dato fiducia perché gli hai fatto firmare un contratto a Spalletti prima di raggiungere un obiettivo che sembrava anche quello possibile, poi non è stato possibile proprio per il fatto che anche come il Milan ha perso delle partite che probabilmente nessuno si aspettava che perdessero. Però, visto che la fiducia gliel'hai data anche in tempi non sospetti, devi fare in modo che l'armonia regni, perché se bisogna stare con il fucile puntato sin dall'inizio diventa un problema.
0: Il Dibu Martinez per la Porta sembra essere il candidato principale per raccogliere l'eredità di Gregorio. È chiaro che Di Gregorio, da un punto di vista del rendimento nella stagione che si è appena conclusa, non ha assolutamente convinto e quindi si cerca un profilo internazionale. Che cosa pensi di questo portiere che comunque è riuscito anche a conquistare la Coppa del Mondo con l'Argentina?
1: Ma no, è un portiere, è un profilo che è fondamentale. Sai, quando devi ricostruire una squadra, la ricostruisci dalla spina dorsale, che è quella del portiere, il centrale difensivo, il centrocampista in mezzo al campo e l'attaccante. Il portiere è senza dubbio un tassello importantissimo. Di Gregorio non ha più, si sente più la fiducia, per un portiere è fondamentale. Quando non hai più la fiducia da parte degli altri, è chiaro, della società, dell'ambiente stesso, è chiaro che devi cambiare aria, e questo profilo potrebbe essere senza dubbio un profilo importante. Anche lui ha un'esperienza a livello internazionale, quindi è stato visto e rivisto, è conosciuto, quindi io credo che possa essere, ormai vanno anche un po' di moda i portieri sudamericani. E lui è senza dubbio un portiere di un buon profilo, quindi adesso, al di là dell'investimento che viene fatto, senza dubbio un investimento importante e fondamentale come dovrà essere quello dell'attaccante per cercare di riuscire a risalire la china.
0: All'Atalanta via Palladino è pronto Sarri per aprire un nuovo capitolo e si preannuncia anche una rivoluzione a livello tattico.
1: Sì, io non lo so, io le rivoluzioni tattiche, i discorsi dei moduli sono importanti, ma fino
0: a... No, nel senso che comunque in questi anni l'Atalanta ha sempre puntato sulla difesa a 3, è chiaro che con l'arrivo di Sarri sarà prioritaria la difesa a 4.
1: Senza dubbio cercheranno di costruire più quello che è nell'ideologia, tra virgolette, dell'allenatore che prendono, e Sarri è un pochino uno che sotto questo aspetto non cambia molto idea, anche se secondo me l'allenatore è bravo. Io non dico che Sarri non lo sia assolutamente, ma perché nella sua testa devi cercare di costruire la squadra. Io ho sempre reputato l'allenatore bravo è quello che ad allenare quello che la società ti riesce a mettere a disposizione. È chiaro che in questo caso l'Atalanta ha raggiunto sempre determinati obiettivi, a parte l'anno scorso con Palladino, che è entrato tra le altre cose in corsa a sostituire un Juric che era stato preso anche lì in maniera secondo me abbastanza sorprendente da parte dell'Atalanta. Il percorso l'ha fatto anche discretamente bene, insomma, al di là di essere raggiunto soltanto la Conference League. Anche l'Atalanta fino a un certo punto ha lottato fino per un certo periodo anche per il discorso Champions. Sarri è un investimento fatto, e chiaramente se lo prendi devi cercare di, sai come la pensa, e devi cercare di adeguare in questo caso un pochino anche gli acquisti alla squadra a quello che sono le idee dell'allenatore. Devi cercare di dargli una mentalità. Spesso e volentieri a Bergamo Sarri mi pare che abbia ottenuto, anche se nonostante quest'anno non abbia fatto granché con la Lazio, ma in una situazione veramente paradossale, si può dire che ha per ora la credibilità da parte dell'ambiente. Quindi devi cercare di stare, come sempre, come ti dicevo prima, per gli altri allenatori, tra allenatore e quindi come parlando prima della Juventus, tra l'allenatore e la società ci deve essere gli stessi intenti e la stessa visione, perché se no non arrivi da nessuna parte. Poi è chiaro che poi deve essere bravo l'allenatore a cercare e a vedere se appunto i giocatori sul campo possono rispondere. Bergamo ha sempre fallito poco sotto questo aspetto qui, a parte appunto, come si diceva, la situazione iniziale di Juric dell'anno scorso, che è stata una scelta abbastanza diciamo strana sotto certi aspetti. Per il resto l'Atalanta ha sempre agito in maniera oculata e sempre vincente, quindi ho abbastanza fiducia che anche quest'anno possa fare un campionato più che dignitoso.
0: Visto che sei un grandissimo conoscitore del ruolo, ti chiedo, Palestra vale 50 milioni e comunque al di là di questa valutazione economica è un giocatore secondo te destinato a lasciare il segno nel tempo?
1: No, che sia un ottimo giocatore, questo oggi quest'anno l'ha dimostrato, un giocatore che sia dubbio di grande prospettiva. I 50 milioni mi parevano leggermente esagerati, nel senso, ma sono esagerati non solo i 50 milioni di Palestra, tante valutazioni e sopravvalutazioni soprattutto ci sono state nell'arco di questi anni, basta guardare appunto le spese fatte per gli attaccanti della Juventus e quant'altro. Per un difensore, un ottimo giocatore, direi, di grande prospettiva, ma che quest'anno col Cagliari insomma ha lottato per non retrocedere, quindi non è che stiamo parlando di fuori classe che sono indiscutibili. Un giocatore di grande prospettiva, che non ce ne sono tanti, e proprio per questo ne può approfittare la stessa Atalanta nel chiedere quello che vuole, però a tutto c'è un limite. Secondo me 50 milioni sono troppi. Ma non solo, non per Palestra stesso, che sicuramente diventerà, e spero diventerà, anche il nuovo Maldini, tanto per intenderci, però credo che siano senza dubbio cifre spropositate, che poi sono investimenti che poi lasciano il tempo che trovano, ma al di là dei soldi senza dubbio lo reputo comunque un giocatore di fascia molto alta.
0: Alberto, grazie per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
1: A presto, ciao, grazie, ciao a tutti.
0: Parliamo anche dei mondiali che stanno per iniziare, così leggiamo una delle pagine di tuttomercatoweb.com, il mondiale dei quarantenni, da Modric a Dzeko e Neuer, Cristiano Ronaldo non è al primo posto, alla vigilia del calcio d'inizio dei mondiali più grandi di sempre a 48 squadre e distribuite tra Canada, Messico e Stati Uniti, le liste ufficiali ci consegnano un dato statistico assai curioso. L'edizione 2026 avrà ben 8 calciatori con 40 anni o più nel momento in cui calcheranno i campi di calcio per disputare la Coppa del Mondo, e non è Cristiano Ronaldo a guidare questa speciale classifica. Accanto ai calciatori senza tempo poi resiste un terzetto di over 35 guidato dal leggendario Messi, che non ha alcuna intenzione di abdicare, altrimenti balza all'occhio notare quei giocatori nati a metà degli anni 80, quando i palloni erano ben diversi da quelli scientificamente studiati di oggi. Andando proprio a guardare questa speciale classifica legata alla carta d'identità dei magnifici sette che hanno sfondato il muro dei 40 anni, vediamo che al primo posto c'è Craig Gordon, 43 anni, scozzese, portiere dell'Heart of Midlothian. Al secondo posto Cristiano Ronaldo, 41 anni, del Portogallo naturalmente. Al terzo Ochoa, portiere del Messico, ora al Limassol. Poi al quarto Modric, centrocampista della Croazia. Al quinto Edin Dzeko, attaccante bosniaco dello Schalke 04. Al sesto posto Neuer, il portiere della Germania. E al settimo Vosigna, 40 anni, portiere del Capoverde. E con questa speciale, curiosa classifica siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta all'Assemblea Nazionale di Concommercio ponendo l'accento sulla legalità dei mercati e sul fisco. Questa non è la Repubblica delle Banane, qui si rispettano le regole, ha scandito la Premier, ricordando come non esistano imprese sane o crescita senza una cornice di norme certe e richiamando le misure del governo contro le attività cosiddette apri-chiudi. Meloni ha poi confermato l'intenzione dell'esecutivo di proseguire sulla strada della riduzione del carico fiscale a beneficio del ceto medio, respingendo le formule dell'opposizione. Altri parlano di tassare patrimonio, ha detto. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi che introducono norme armonizzate per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, regolamentando nello specifico l'impiego di queste tecnologie da parte delle forze dell'ordine e allineandosi ai parametri europei. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha evidenziato come il provvedimento metta a disposizione degli operatori della sicurezza le funzionalità più avanzate per migliorarne l'efficienza, garantendo al contempo che l'intelligenza artificiale resti un supporto e non si sostituisca mai alle decisioni umane. Nuova fiammata di tensioni militari nello stretto di Hormuz. In seguito all'abbattimento di un elicottero militare statunitense rivendicato da Teheran, le forze armate degli Stati Uniti hanno condotto nella notte una serie di pesanti raid aerei colpendo basi navali, sistemi radar e postazioni d'artiglieria in Iran. Il presidente americano Donald Trump ha commentato duramente l'operazione su Truth, dichiarando che l'apparato militare iraniano è in rotta e che il blocco navale americano si sta dimostrando più efficace della storia. Trump ha aggiunto di essere pronto a ordinare nuovi attacchi d'intesa con gli alleati regionali, accusando Teheran di avere temporeggiato troppo sui tavoli negoziali. Svolta giudiziaria clamorosa a Rimini con l'omicidio di Pierina Paganelli. La Corte d'Assise, presieduta dalla giudice Fiorella Casadei, ha assolto Luis da Silva dall'accusa di essere l'autore del delitto, disponendone l'immediata scarcerazione dopo oltre 16 ore di camera di consiglio. La lettura del dispositivo nel cuore della notte è stata accolta da un applauso del pubblico in aula e dalle lacrime del 36enne senegalese. Restano in silenzio i figli della vittima, mentre la moglie di da Silva, Valeria Bartolucci, ha espresso piena fiducia rinnovata nei confronti della giustizia. Le forze armate ucraine rivendicano una nuova serie di attacchi strategici portati a segno in profondità nel territorio della Federazione Russa. Attraverso un messaggio sui canali social, il presidente Zelensky ha confermato il successo di un'operazione notturna condotta con l'impiego dei nuovi vettori a lungo raggio FP5 Flamingo. I bombardamenti hanno preso di mira e colpito uno stabilimento militare specializzato nella fornitura di droni e componentistica missilistica per i reparti d'occupazione russi e la raffineria di petrolio nella regione di Samara, posizionata a oltre 900 km di distanza dalla linea del fronte. Si sposta sul piano legale lo scontro tra Beatrice Venezia e la fondazione del Teatro La Fenice di Venezia. La direttrice d'orchestra ha formalmente impugnato tramite PEC il provvedimento di recesso dal rapporto di collaborazione comunicato nello scorso 26 aprile dal sovrintendente Nicola Colabianchi. Nella notifica inviata dai legali alla vigilia della presentazione della nuova stagione lirica, Venezia contesta la risoluzione contrattuale definendola inefficace, nulla e discriminatoria per la genericità delle motivazioni addette, ribadendo la ferma intenzione di onorare gli impegni professionali assunti che la legano all'istituzione musicale sino al 2030. Archiviati con esito positivo i due giorni di accertamenti clinici pianificati presso l'ospedale San Raffaele di Milano, Jannik Sinner ha fatto rientro a Monte Carlo. Il tennista numero uno delle classifiche mondiali, d'intesa con il coach Simone Vagnozzi, riprende da oggi ad allenarsi sui campi del Country Club dopo lo stop forzato seguito alla precoce eliminazione patita a Roland Garros. Per il campione azzurro comincia così la preparazione atletica mirata alla stagione sull'erba, finalizzata al recupero della condizione migliore in vista del torneo di Wimbledon. Facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi della giustizia e alla tutela dei diritti. È l'obiettivo di Uffici di Prossimità, la giustizia più vicina ai cittadini, progetto promosso dalla Regione Siciliana in collaborazione con il Ministero della Giustizia e con il supporto operativo di Formez. A Palermo, nella sede dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, si è svolto il primo incontro del tavolo tecnico regionale, un momento istituzionale di confronto tra Regione Siciliana, Ministero della Giustizia, Formez PA, comuni aderenti e tribunali coinvolti nel progetto che punta alla creazione di 30 uffici di prossimità in tutta l'isola.
1: Lo scopo è quello appunto di rendere la giustizia giustizia più vicina, soprattutto ai soggetti fragili, e poter avere un punto di contatto come prima c'era con i giudici di pace e quant'altro. Si discuterà quale sarà il metodo da poter applicare in maniera tale di decongestionare un po' i tribunali, ma nello stesso tempo favorire tutte quelle persone che sono molto lontane appunto dai tribunali e poter agevolare anche e soprattutto le persone anziane, gli immigrati e tutte quelle fasce di società che hanno bisogno di un supporto delle istituzioni.
2: Siamo contenti di aver condiviso l'esperienza che stiamo facendo sugli uffici di prossimità, che deriva anche da altre attività realizzate per importanti regioni. È un'esperienza che è assolutamente in linea con i nostri obiettivi, che ci vedono impegnati nell'innovazione, nell'attenzione verso i territori e nella disintermediazione tra valore pubblico e cittadini. Non ultimo, l'opportunità, la possibilità di venire contro le fasce più deboli della popolazione. Ne siamo molto orgogliosi e ringraziamo la Regione Sicilia per l'opportunità che ci sta dando.
0: La localizzazione dei 30 uffici di prossimità è stata individuata sulla base delle esigenze espresse dai territori, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da maggiori difficoltà di accesso ai servizi della giustizia.
3: Il progetto complesso degli uffici di prossimità è un progetto a cui noi, DigiCoE, organismo intermedio del Ministero della Giustizia nell'ambito del POC, il PON Governance 2014-2020, crediamo fortemente, perché è esempio di innovazione per i cittadini, di accessibilità, oltre che di forte collaborazione amministrativa ai diversi livelli territoriali, che sono quelli appunto del Ministero, dei Comuni e delle Regioni, oltre che chiaramente dei tribunali.
4: E buona giornata, ben ritrovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì, dove ritroveremo un fronte dall'Europa centrale in movimento verso est, verso la parte orientale del vecchio continente, pronto un anticiclone subtropicale. Giovedì ancora tra l'aperto Atlantico e le coste francesi e portoghesi, un braccio di quest'alta pressione nel weekend poi raggiungerà l'Italia, favorendo sole e temperature in aumento. Sarà un weekend di piena estate. Intanto però giovedì ancora della variabilità sull'estremo nord-est, poi in giornata anche Appennino centro-meridionale e medio-basso Adriatico, con qualche rapido temporale. Lo possiamo notare dalla grafica, come ci sarà un miglioramento via via al nord, ultimi fenomeni all'estremo nord-est in mattinata, e poi dicevamo un po' di variabilità anche lungo le aree interne, più interne del centro-sud, il basso Adriatico, dove non escludiamo rapidi locali rovesci a sfondo temporalesco. Altrove una giornata più che buona. Farà ancora caldo all'estremo sud, mentre già al centro-nord il vento di maestrale, come possiamo notare, determinerà temperature dappertutto al di sotto dei 30 gradi, anzi alcune zone potrebbero non superare i 26-27 gradi nonostante il soleggiamento. Rimanete aggiornati però sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo, visitate

0: L'Argentina di Scaloni supera l'Islanda per 3-0 nell'ultimo test di preparazione in vista dei mondiali in programma dall'11 giugno al 19 luglio tra Messico, Canada e Stati Uniti. A sbloccare il match ci pensa Barco al nono, seguito al 72esimo dall'infallibile calcio di rigore di Leo Messi, entrato in campo al 70esimo, e dal sigillo finale del MAD all'86esimo. Con questa rete il fuoriclasse dell'Albiceleste, che compirà 39 anni il prossimo 24 giugno, ha firmato il suo gol numero 117 in nazionale ed è diventato il marcatore più anziano della storia argentina, superando il precedente primato di Angela Bruna stabilito nel 1957. Oggi avevo proprio voglia di giocare dopo il fastidio fisico accusato di recente. Non penso ai record, mi godo il momento e i risultati del collettivo, ha commentato Messi. L'Argentina debutterà nella notte tra il 16 e il 17 giugno contro l'Algeria nel gruppo J, che comprende anche Austria e Giordania. Nelle altre amichevoli premondiali 0-0 tra Arabia Saudita e Senegal, mentre Venezuela ha battuto 2-0 l'Iraq. L'Italia femminile del CT Andrea Soncini sfiora la prima storica vittoria in terra svedese, ma viene rimontata sul 2-2 dalla Svezia Göteborg nell'ultimo match del gruppo 1 e deve rinunciare alla qualificazione diretta ai mondiali conquistata dalla Danimarca 4-1 in Serbia. Davanti a oltre 12.800 spettatori a Gamla Ullevi Stadium, le azzurre hanno disputato un primo tempo perfetto, portandosi sul doppio vantaggio grazie alla rete d'Oliviero al 36esimo e alla perentoria incornata di Piemonte al 45esimo, quest'ultima servita proprio dall'esterna della Lazio. Nella ripresa, tuttavia, la reazione gialloblu si è concretizzata in tre minuti con i gol in mischia di Lucic e Rolfo sugli sviluppi di due calci d'angolo. Nel recupero Boatin spreca la grande chance del contrappasso. Con questo secondo posto l'Italia cederà al percorso 1 dei play-off di ottobre. Il sorteggio dei due turni degli spareggi, a cui parteciperanno 32 squadre, si terrà il prossimo 18 giugno. Estremamente orgoglioso delle ragazze, guardiamo agli spareggi di ottobre con grande fiducia, ha dichiarato Soncini. Manca solo la firma, ma il nuovo Milan riparte da Oliver Glasner, il tecnico che ha maggiormente convinto il consulente speciale Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale nel lungo casting per il dopo Allegri. C'è già l'accordo sulla durata del contratto biennale e sull'ingaggio da 5 milioni di euro bonus compresi, legati alla qualificazione in Champions League. Resta invece ancora in forte dubbio il futuro di Ralf Rangnick come direttore tecnico, diviso tra la corte dei rossoneri e la proposta di prolungamento fino agli europei 2028 avanzata dall'Austria. Sul tema è intervenuto direttamente il presidente della Federcalcio austriaca, Josef Prohler. Comunichiamo in modo molto aperto, per questo sono molto ottimista, sottolineato sul fatto che sceglierà l'Austria e resterà con noi. Lui sa che vogliamo che rimanga e ci aspettiamo una sua decisione nei prossimi giorni o settimane. Siamo fiduciosi, anche se è chiaro che dal punto di vista economico non possiamo competere con un grande club internazionale. Una presa di posizione netta a pochi giorni dal debutto del CT al Mondiale nel girone J con Argentina, Algeria e Giordania. L'Inter rompe gli indugi e sfera l'assalto Omar Solé, primo nome nella lista per rafforzare il reparto arretrato. Il direttore sportivo Piero Ausilio ha incontrato a Milano il dirigente dei friulani Gianluca Nani per intavolare la trattativa per il francese classe 2000, superando Muharemovic nelle preferenze. L'Udinese chiede una base di 25 milioni di euro senza contropartite tecniche, mentre l'Inter punta a chiudere l'accordo a 20-22 milioni più bonus con la formula del prestito con obbligo di riscatto al primo punto fatto dopo il 1 febbraio 2027. L'obiettivo della dirigenza nerazzurra è consegnarlo a Christian Kivu per il ritiro di metà luglio in Germania. Nello stesso summit si è parlato del centrocampista T valutato oltre 20 milioni, piano B rispetto a Curtis Jones, mentre per il ruolo di vice Martinez si studia il piano per Ivan Provedel della Lazio in scadenza nel 2027, valutato 4-5 milioni da Lotito a fronte di un'offerta nerazzurra di 2-3 milioni. Il ritorno dello Special One sulla panchina dei Blancos ha ora una data ufficiale. Il prossimo 13 luglio prenderà il via la seconda avventura di José Mourinho alla guida del Real Madrid dopo il pagamento della clausola rescissoria da 15 milioni di euro. Il tecnico portoghese, arrivato ieri nella capitale spagnola, ha già iniziato a pianificare il nuovo progetto calcistico e contrattuale insieme al direttore generale José Ángel Sánchez e al responsabile dello scouting Unai Calafat. Parallelamente, lo stesso Mourinho ha voluto congedarsi dal Benfica, con cui ha chiuso l'ultimo campionato al terzo posto, attraverso un messaggio sui propri canali social. Ringrazio il presidente Rui Costa per l'opportunità, rappresentare questo club, ha scritto, è stato un onore e un privilegio. Rivolgo una parola di riconoscenza a tutti i professionisti del Benfica Campus e ai giocatori con cui ho avuto il piacere di lavorare. Porto con me la convinzione che abbiamo creato un legame duraturo. Se sei mio giocatore un giorno, sei mio giocatore per sempre. Formula 1, Max Verstappen è pronto a proiettarsi sul prossimo appuntamento in Spagna a Barcellona per riscattarsi dopo il pesante ritiro per problemi tecnici avvenuto alla partenza del Gran Premio di Monte Carlo. A Monaco non è arrivato il risultato che volevamo, ha detto, è stata una grande delusione per il team visto che tutto era andato così bene durante il weekend, quindi sento davvero un conto in sospeso, ha spiegato il pilota della Red Bull. L'olandese guarda con entusiasmo il Montmeló, circuito dalle curve veloci e lunghi rettilinei. Ho tanti ricordi speciali a Barcellona, soprattutto perché ho ottenuto la mia prima vittoria 10 anni fa, proprio alla mia prima gara con la Red Bull. Dopo la 2 giorni di approfonditi test clinici al San Raffaele di Milano, programmati per approfondire il malore accusato Roland Garros contro Cerundolo, Jannik Sinner è rientrato a Monte Carlo. Oggi il numero uno del mondo riprende in mano la racchetta al Country Club insieme al coach Vagnozzi per iniziare la preparazione in vista di Wimbledon. Dal check-up milanese non sono emerse criticità o patologie. Il crollo di Parigi è legato soltanto a un forte affaticamento cumulativo dopo un tour de force di 29 partite disputate in poco più di 2 mesi, tra sbalzi di temperatura e l'improvviso gran caldo francese. Sinner ha osservato una pausa già pianificata per ricaricare il serbatoio dopo una primavera estenuante. Il rientro ufficiale del campione in carica è fissato per il 29 giugno sul centrale di Londra, ma l'azzurro potrebbe mettere ritmo nelle gambe partecipando all'esibizione di Hurlingham la settimana precedente. Le 3 settimane di allenamenti sull'erba saranno fondamentali non solo per i Championships, ma anche per mettere benzina in vista della successiva e dispendiosa parentesi sul cemento americano tra Canada Open, Cincinnati e gli US Open. La cabala intanto sorride all'altoatesino. L'ultimo numero uno a restare a secco nei primi 2 slam stagionali fu Roger Federer nel 2005, anno in cui il fuoriclasse svizzero trionfò poi proprio a Wimbledon e a New York.
1: Sono bellissimi questi giorni che cambiano ogni ora, ogni minuto. Buon mercoledì a tutti. Io non faccio mai i video di sera perché sono in diretta, perché tendo a verificare alcune cose, perché mi viene un po' da sorridere. Basta un titolo per scatenare quelli che devono accodarsi quel titolo di quel giornale. Allora tutti su Dibu Martinez, facciamo un tweet verso l'1:15, 1:20 per accodarci al popolo che dice determinate cose, perché non l'ho detto in quel video, quindi twittiamo dopo aver sbirciato, ma utilizzo un po' di ironia perché a me non piace questo metodo, anche perché tendo quando posso a non smentire e soprattutto tendo a portare avanti quelle che sono le nostre notizie senza farmi condizionare tanto per twittare. Scherzi a parte, allora sul Dibu Martinez la situazione per me, dopo aver verificato, è molto chiara, nel senso che i matrimoni si fanno in 3, sempre, non soltanto quelli veri, religiosi, ci vuole lui, lei e il prete che ti sposa sull'altare. Quante volte una delle 3 componenti è mancata, lei non si è presentata, lui si è pentito, il prete ha avuto un impegno all'improvviso, ha avuto un'influenza e il matrimonio non si può fare. Se mi consentite di uscire da questa, tra virgolette, metafora, senza la necessità di twittare per recuperare dopo aver letto un titolo, che è una cosa abbastanza simpatica, che mi fa sorridere e mi piace perché piace agli altri, mi piace vedere, verificare, io su Dibu Martinez so questo, è un po' la stessa storia di Alisson, devi pagare. Perché la differenza forse consiste nel fatto che tu sei andato da Alisson e hai pensato di poter trovare un accordo col portiere, col suo entourage per arrivare poi a una soluzione con il Liverpool che non l'avevi mai considerato prima, e sbagliavi, perché devi contattare sempre il tuo club. Mi permetto di dire con grande modestia, prima di raggiungere un accordo, stavolta ti stai avvicinando all'accordo con l'entourage del portiere, ma non puoi pensare che te lo regalino. Mi spiego. Se te lo regalassero

te lo liberassero, essendo un club comunque inglese, prestigioso, ricco come l'Aston Villa, sarebbe una cosa sorprendente. Quindi facciamo un matrimonio a tre. Mi permetto di dire, se l'ha individuato, visto che adesso parte la baraonda del mondiale, baraonda tra virgolette, e pensi che te lo debbano regalare, metti una cifra subito sul tavolo, perché altrimenti andiamo alle lungaggini che appartengono a Sorloth. Vi avevo spiegato che su Sorloth l'argomento tra il suo entourage e l'attaccante era un argomento possibile, probabile, ma poi dovevi andare al rialzo dell'Atletico Madrid in presenza della vicenda Julian Alvarez. Tante volte vi ho raccontato questa storia. L'Atletico Madrid non è una società come tante altre, ed è una società che deve vendere senza avere la certezza di averne portato a casa uno, quindi tende ad alzare l'asticella. E il discorso vale per tutte queste situazioni che devono dare alla Juve la possibilità di accelerare senza perdere ulteriore tempo. Quindi io sono dell'avviso che questo matrimonio, che sarebbe un matrimonio conveniente a tre, vada fatto, ma a determinate condizioni e senza perdere ulteriore tempo sul cartellino, altrimenti vai alle calende greche e tra 10 giorni stiamo parlando di questa storia. Poi che l'Aston Villa stia cercando un sostituto e che l'Aston Villa possa anche considerare a fine ciclo Dibu Martinez ci sta, ma servono le altre componenti. Quindi prepariamo il matrimonio a tre e di questo argomento sarò ricco di particolari e di aggiornamenti nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Vale anche per tutti gli altri. Il discorso invece collegato a Solet, controllate giustamente tutti i titoli, mi avete fatto delle domande, dei video, ma seriamente abbiamo fatto dei video la scorsa estate, a marzo ci è comprovato, non sono parole, non sono chiacchiere, l'Inter ha deciso di andare fino in fondo all'operazione perché dal suo punto di vista è l'operazione più conveniente nel rapporto qualità-prezzo. L'Inter alla fine dovrà spendere una cifra non troppo lontana dai 25 milioni e credo che faccia un affare, ma di questo ne ho parlato. Volevo raccontarvi altre situazioni collegate ad economia, perché vi dico, non vado a twittare se leggo un quotidiano, con tutto il rispetto, fresco di nomina, per accodarmi, ma cerco di verificare determinate cose. Ora io per esempio questo discorso legato ad Atta è un discorso che non ho riscontri sul fatto che sia stata appena bozzata una trattativa. L'ho detto ieri sera in TV, lo ribadisco adesso, semplicemente perché l'Udinese valuta Atta, vi piaccia oppure no, 35 milioni più bonus per arrivare a 40. La valutazione di Transfer Market che va rispettata è 25, ma 25 forse all'inizio della stagione, chiaramente non adesso. Se fate il parallelo e pesate e mettete sulla bilancia il cartellino di Jones, che resta un obiettivo sensibile, potrebbe anche essere quello un depistaggio, facciamo fare i titoli su Atta perché così possiamo lavorare a fare spenti su Jones, c'è una distanza credo di una decina di milioni, non soltanto ma anche perché la scadenza contrattuale di Atta e di là a venire, la scadenza contrattuale di Jones è molto molto più breve. Quindi consiglierei di non andare molto sulla vicenda Atta legata a club italiani, almeno in questa fase del mercato. Invece, dopo aver ribadito che Savona e il Nottingham Forest sono d'accordo su un'uscita, notizia esclusiva del 27 maggio, e che soprattutto Savona e il suo entourage stanno parlando con l'Atalanta per arrivare a una definizione e c'è ottimismo sulla buona riuscita dell'affare, aggiungo anche che su Palestra ci sono stati dei sondaggi ulteriori del Manchester City, che ancora non ha presentato un'offerta. Aggiungo anche che, con tutti i rispetti, anche qui senza farmi condizionare dai titoli, dalle bombe tra virgolette, dalle supposizioni, Bremer non è un obiettivo del Tottenham e credo che lo stesso Bremer, che tra l'altro c'è una clausola, andrebbe soltanto in un club in grado di poter giocare, di consentirgli di poter giocare la Champions. La clausola è di là a venire, nel senso che ne parleremo tra un po' di tempo, vedremo se accadrà qualcosa prima, se qualcuno si presenterà per esempio con 40 milioni, se per la Juventus 40 milioni sono una cifra congrua e su

dolce che sicuramente piace molto a Spalletti, le triangolazioni legate a un interesse su una trattativa, addirittura quando hanno parlato per Vicario e di Vicario, che la Juve tiene come seconda scelta nel discorso portiere. Io so che il Tottenham in questo momento non sta prevedendo un'uscita e che comunque se la prevedesse la valutazione di Udogie sarebbe una valutazione molto alta. Sul Zappacosta c'è stato un sondaggio vero dell'Atalanta, della Roma nei riguardi dell'Atalanta, ma l'Atalanta non ha calciatori in scadenza. L'Atalanta ha tutti i calciatori con un contratto di almeno uno se non 2 anni da qui alla scadenza, né altri assolutamente blindati. Non c'è chiusura da parte dell'Atalanta, c'è una cifra che secondo me allontana l'ipotesi di una partenza di Zappacosta, almeno in questa fase di mercato. Su Alejbegovic preferisco non soffermarmi, su Scamacca preferisco non tornarci perché altrimenti ripetiamo delle cose che noi abbiamo già detto abbondantemente. Negli ultimi giorni volevo dirvi invece che un grande uomo mercato sarà Mandela Keita perché ha tutte le caratteristiche per essere un obiettivo concreto dell'Atalanta che si prepara a salutare formalmente perché ormai l'ha già fatto Ederson e che ha individuato in Mandela Keita il sostituto perfetto dal punto di vista tattico, tecnico. La sua valutazione è di 20-21 milioni più 3-4 di bonus per provare ad arrivare a 25. L'Atalanta nelle sue operazioni ha un tetto di circa 25 milioni. Ci possono essere le eccezioni, ma raramente l'Atalanta in entrata ha fatto delle operazioni superiori ai 25 milioni. Vedremo se questa cosa si svilupperà. O meglio, quando si svilupperà, se arriveremo alla quadratura, ma di sicuro stiamo parlando del centrocampista perfetto per il sistema di gioco di Sarri e per ribaltare il 4-3-3. Ci sono altri nomi che vi ho fatto e che non ripeto per non farvi perdere altro tempo. Adesso andremo verso i passaggi formali burocratici collegati all'avvento di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta, vi aggiungo che oggi non è ironia, ma è constatazione, siamo arrivati al 10 giugno 2026, due punti, virgolette, argomento Milan, puntini sospensivi, chiuse virgolette, punto, un abbraccio a tutti.

0: Buongiorno, bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. In queste ore correnti atlantiche più fresche stanno interessando il nord Italia. Ieri sera hanno portato dei temporali anche piuttosto intensi, soprattutto in Lombardia, tra Varese e Como. Questa è un'immagine che ci avete inviato proprio dal lungo lago di Como con i fulmini del temporale di ieri sera. Temporale davvero molto intenso che ha scaricato ingenti quantitativi di acqua e anche la grandine. Ci sono stati allagamenti, disagi soprattutto a Blevio, nella strada che porta verso il lago di Como. Questa è la grandine caduta a Brunate, quindi siamo proprio sopra Como, la montagna che c'è sopra Como, chicchi anche di 5-6 cm di diametro, e soprattutto anche nel vicino Mendrisiotto sono caduti chicchi anche di oltre 8-9 cm che hanno provocato danni alle auto e al parabrezza. Poi il temporale si è spostato verso est, verso la Bergamasca. Questa sono immagini che ci avete inviato da Lovere. Anche in questo caso è caduta la grandine e addirittura con chicchi piuttosto grandi. Infine vediamo un'ultima immagine che è relativa però a questa mattina, con l'instabilità che sta già interessando anche l'Appennino settentrionale. Qui siamo in Liguria, Avezzano Ligure in provincia di La Spezia. Ecco, vedete queste nuvole temporalesche che hanno portato delle piogge e dei piovaschi anche in Liguria. Vediamo la situazione attesa dal satellite con questo fronte che sta lambendo il nord Italia, vedete interessa tutta l'Europa centrale e anche le Alpi, e nelle prossime ore attenzione a temporali anche forti tra Lombardia e Triveneto che potranno interessare anche le pianure. L'evoluzione proprio infatti per queste ore tra oggi e domani vede questo impulso instabile che riesce a scalfire un po' l'anticiclone e porterà anche l'ingresso di aria un po' più fresca. Prima delle temperature però diamo un'occhiata alle piogge attese per domani, quando il fronte ormai si sarà spostato verso Levante, quindi domani già asciutto al nord, con tempo in miglioramento avremo dei piovaschi sul versante adriatico, soprattutto medio basso versante adriatico, in particolare tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, qualche temporale sparso nel corso della giornata. Le temperature vedete sono in diminuzione per l'arrivo di queste correnti fresche, quindi aria più fresca, vedete questi colori gialli e verdi che portano temperature decisamente più piacevoli nel corso dei prossimi giorni anche sull'Italia. Però da ovest vedete poi torna a rimontare l'anticiclone dell'Azzorra associato ad aria più calda che nel corso del weekend tornerà poi a muoversi anche verso ovest. Chiudiamo quindi con un dettaglio sul weekend, con questa alta pressione che tornerà a garantire condizioni di stabilità, dunque bel tempo sia nelle giornate di sabato e domenica sull'Italia, con temperature in aumento. È tutto, per maggiori dettagli restate aggiornati sull'app di 3B Meteo.
1: Provate a fare uno sforzo di memoria. Vi ricordate la prima volta che vi hanno regalato un pallone di calcio? E la prima volta che avete fatto un gol? Beh, c'è stato un signore che di gol ne ha fatti 339 con varie maglie. Lo chiamavano Trezeguet. Davide Trezeguet.

0: Mi pare che si ricordano di te. Si ricordano di te, mi pare.
1: Si ricordano ancora di me. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, intanto grazie di essere con noi. È sempre un piacere parlare con un grande attaccante come te, che oltretutto, ne parlavamo prima, sei ancora allenatissimo, quindi magari a qualche gol ancora potresti farlo. E con te è impossibile raccontare tutti i gol. Mi hanno dato un titolo molto impegnativo, tutti i gol della mia vita, ma 339 gol, ragazzi, non riusciamo a raccontarli tutti. Ci proviamo però e naturalmente cominciamo da dove Trezeguet è nato, a Rouen, da genitori argentini, e già subito lì si capisce che ci sarà per tutta la tua vita questa, non chiamiamola contrapposizione, ma questo doppio amore tra la Francia e l'Argentina. Però poi tu torni subito in Argentina, a Florida, la tua infanzia è lì, i primi passi da calciatore sono lì, e raccontaci un po' come è stata all'inizio questa vita in Sud America, in breve ovviamente, perché poi parliamo della tua carriera da calciatore.
1: E sei stato molto, molto chiaro. Il mio papà era anche lui un giocatore, un difensore centrale, che ho avuto la possibilità di giocare a calcio, e anche dentro questo calcio la possibilità di giocare in Francia, no? E lì sono nato io a Rouen nell'anno 77, e dopo, alla fine del contratto del mio padre, siamo rientrati in Argentina, no? Allora, anche se in quel momento i miei ricordi verso la Francia non erano molto, molto nitidi, sono cresciuto a Buenos Aires, come lo hai detto tu, a Florida, dove...
0: Buenos Aires e Argentina, terra di grandissimi attaccanti, non che la Francia sia da meno, ma insomma il connubio ha prodotto...
1: Come lo sapete benissimo, la Sud America vive per il calcio, no? In più l'Argentina ha questo rapporto calcistico molto molto importante, molto molto forte. E, ho i miei primi passi, soprattutto la mia madre, erano più educativi, no? Se non si andava bene a scuola e il calcio non si poteva andare a fare allenamenti, allora era sempre un'idea di fare bene una cosa per arrivare all'altra. E lì a Buenos Aires è dove ho iniziato al mio quartiere a fare i miei primi passi calcistici sulla strada, finalmente, neanche in una squadra, sulla strada insieme ai miei amici, a quello che voleva giocare insieme a me, quando avevo 8, 9, 10, 11 anni, fino dove sono arrivato alla mia prima squadra calcistica professionale, che si chiama Platense, una squadra vicina al mio quartiere, e lì dove ho iniziato, come tutti i giovani
0: di quell'epoca,
1: a conoscere, imparare e divertirmi dentro un campo di gioco.
0: Senti, c'era il destino della Francia, evidentemente, no? Che ti seguiva. Ti chiedono, ti provano al Paris Saint-Germain, ma non vai, e poi a 18 anni però torni in Francia e vai al Monaco, e da lì inizia la tua vera carriera di calciatore, con un inizio fortissimo, cioè tu hai un impatto sul campionato francese e poi anche sulla Champions, oltre che ricco di successi, ma anche dal tuo punto di vista personale dimostri subito di essere un grande attaccante. Al Monaco com'è andata?
1: Il Monaco per me è stata una scuola formativa, anche se io ho cresciuto in Sud America, al Platense, in questa squadra mia, dove ho fatto i miei primi passi, sono riuscito ad arrivare a 18 anni al Monaco, dove ho finito questo lato formativo, no? Con un grandissimo allenatore che ho avuto.
0: E lì Tigana capisce che tu hai una grande carriera davanti.
1: Jean Tigana è stato per me un allenatore.
0: Jean Tigana, per i più giovani, sì. Centrocampista strepitoso che giocava insieme a Platini, ne abbiamo parlato, Michel è stato nostro ospite ieri.
1: E hanno vinto gli europei dell'84.
0: E lui capisce subito che c'è qualcosa di buono in questa.
1: E lui è stata la persona che mi ha creato, dato questa fiducia verso i miei confronti in qualche partita e dopo come tutti gli attaccanti, no? Mettersi in mostra e soprattutto segnare, perché alla fine...
0: Questo è il punto, ne parlavamo prima dietro le quinte, no? Cioè alla fine all'attaccante gli si chiede di segnare, quindi tu in testa avevi sempre e solo di far gol.
1: Beh, è stata il gol per me è stata la mia vita, la mia passione. Io sempre ho creduto e ci ho pensato moltissimo che per un attaccante alla fine il segnare è lo stimolo più bello e più importante, no? Verso uno se stesso, verso i suoi compagni, verso i tifosi, perché comunque alla fine il gol rappresenta la ricerca di quello che è il gioco, no? E il poter vincere. Allora sempre sono stato molto con questa idea di voler segnare in continuità, siano agli allenamenti, siano alla squadra. Questa era la mia carica, con molto impegno, con molto lavoro individuale, e in questo caso Betigana è stato di un gran aiuto mio personale, perché...
0: Hai come compagno un altro grande campione come Thierry Henry, in
1: sì,
0: un momento della tua carriera al Monaco, e poi anche Marco Simone, che era già verso la fine della carriera, però vi trovavate molto bene anche dal punto di vista tecnico, no, con lui?
1: Sì, con Thierry Henry è un carissimo, grandissimo amico, anche perché in quel momento, la stessa età, 18-19 anni, mi ha aiutato moltissimo a una nuova cultura anche per me, perché la Francia io non la conoscevo, lui mi accompagnava molto spesso, era molto vicino a me, dopo la sua qualità calcistica credo che sia stata dimostrata la sua qualità. Marco per me è stato un professionista da vedere, da imparare moltissimo, perché Marco, al di là che io magari avevo qualche idea sul suo passaggio al Milan, però non avevo quell'immagine lì, e lui quando è arrivato in Francia, prima al Paris Saint-Germain e dopo al Monaco, era un giocatore diverso, era un giocatore da imparare, un giocatore che arrivava con quella mentalità vincente, e io ho avuto questa fortuna. In più, lui un attaccante diverso a me, più una seconda punta, segnava moltissimo, e siamo riusciti in quel primo anno dove abbiamo giocato insieme a segnare 23-24 gol e lui a segnare 22-23 gol, una coppia che comunque siamo riusciti a vincere il campionato, e una bella coppia.
0: Giovanissimo vai in nazionale, ma soprattutto giovanissimo nel giro di 2 anni vinci il mondiale e l'europeo. Ecco, tu chiaramente la maglia della Francia ovviamente è qualcosa di speciale, no? Ma alzare una Coppa del Mondo a 21 anni, mi pare tu avessi...
1: Sì, 21.
0: E subito dopo, quello poi magari ne parliamo più avanti, l'europeo, cioè vuol dire che già a 20 anni sei al top della carriera di un calciatore.
1: Sì, io lo dico molto spesso, io sono arrivato quasi al contrario di una carriera da un professionista, no? Dove arrivare a vincere una coppa...
0: Alla fine, di solito.
1: Alla fine io ho avuto la possibilità di vincere quando avevo 20 anni, 21. Però ancora vado un pochino più indietro, perché per me la scoperta di quell'allenatore lì è stato Gérard Houllier, sì, che dopo è stato un grandissimo allenatore, dove ha fatto una storia molto importante al Liverpool. E insieme in quel momento lì al nostro capitano, che era Thierry Henry, di giocare gli europei in Francia con l'Under 18 e vincerli, dopo giocare...
0: Quello è stato il primo grande successo.
1: Successo con la Francia, vincere la classifica capocannonieri e dopo fare i mondiali 95 in Malesia, dove siamo usciti ai quarti, però per quell'età quello ti dà un salto di qualità, no? E anche perché in quel momento, dopo questo grandissimo allenatore come Aimé Jacquet, dava continuità al settore giovanile francese, no? Aveva un occhio verso questa squadra. Per quello, per noi, per Henry, me, Vieira, questo salto di giovanile alla prima squadra è stato con una certa semplicità alla fine, no? In un modo generico, no? Lo dico.
2: Nel 98 incroci l'Italia e la elimini, e lì inizia una storia di rigori tra Italia e Francia che andrà avanti per tanti anni, ma soprattutto nel 2000 ci mandi a casa con il Golden Goal, e poche settimane prima avevi firmato il contratto con la Juventus, quindi diciamo non proprio il modo migliore per arrivare in Italia.
1: Beh, devo dirti che dal 98 in poi contro l'Italia
2: è successo di tutto.
1: Per i francesi era un vero derby, anche perché tantissimi giocatori giocavano.
2: Francesi giocavano in Serie A, certo.
1: In Serie A. Allora era diventato un po' il derby tra Italia e Francia. E 98 riusciamo a eliminare l'Italia ai rigori e vinciamo questa Coppa. E nel 2000... neanche un paio di settimane, te direi addirittura 3-4 giorni prima, firmo questo contratto con Roberto Bettega, e anche i compagni di Didier Deschamps, Zinedine Zidane, molto attenti a questa firma, anche se dopo non ho avuto la fortuna di giocare con Didier a livello club, sino a livello nazionale, e dopo capita questa finale dove c'era questo gol, anche c'era questo gol nel gol.
2: Che era una novità assoluta, era che poi è durata poco, no?
1: Che è rimasta molto poca questa, esatto, novità. E riusciamo dopo il 98 a vincere la Coppa del Mondo, darle questa continuità che per noi era molto importante, di vincere gli europei e essere la prima nazione a farlo. Pietra, dopo c'è stata la Spagna, sì, che... Sì. Ha fatto meglio.
2: I primi siete stati voi, sì.
1: Però siamo stati i primi, e per noi, beh, quella partita molto sentita come tutte le finali, e dopo io sono entrato verso la fine, perché comunque la sconfitta per noi era molto, molto lì vicina, e siamo riusciti a pareggiare.
2: E a ribaltarla, poi ribaltarla.
1: A ribaltarla con un consiglio da quell'allenatore verso di me, Roger Lemaire, il quale mi ha chiesto soltanto una cosa, tornando al discorso prima per gli attaccanti.
2: Fai gol.
1: Entra e segna.
2: Entra e segna.
1: Dopo il resto non mi interessa.
2: Però devo dire che tu queste indicazioni le seguivi quasi sempre.
1: Le seguivo spesso, sì.
2: Quello che ti chiedevano facevi. Senti, poi inizia questa storia lunghissima e bellissima con la Juventus, no? Di cui tu diventi una specie di icona, di simbolo, 10 anni, che sono tantissimi nel calcio. Com'è il primo Trezeguet?

0: E allora all'inizio non è stato semplice. Beh, io il mio no, pensiero, il mio primo spogliatoio, possiamo chiamarlo così, mi sono ritrovato dentro uno spogliatoio dove c'erano tra i 28 e i 30 giocatori, dove ho scoperto che c'erano 25 internazionali. Giocano in 11, in quel momento lì andavano 6 in panchina,
1: Eravate
0: vuol
1: un po'
0: dire che
1: tanti.
0: era difficile trovare un posto.
1: Sì, beh,
0: Allora
1: soprattutto in
0: lì,
1: attacco, no? Dove c'erano
0: soprattutto in
1: Inzaghi, c'era
0: attacco,
1: Del Piero,
0: e Kovacevic
1: Kovacevic.
0: e Pippo, e non bisogna dimenticarsi anche c'era Daniel Fonseca, Snyder. Allora, beh, Ancelotti è stato molto chiaro con me e la società anche, no? Ti compriamo anche lì. È stato molto semplice il discorso fatto dal direttore Moggi insieme a Giraud e Bettega. Ti abbiamo comprato soltanto per una cosa, beh, solo devi segnare, dopo il resto non ci
1: Non conta.
0: interessa, non conta. Allora sono arrivato lì, mister Ancelotti, e sicuramente la difficoltà, quello che avevo conosciuto io al Monaco, dove mi ritrovavo magari più addirittura coccolato, no? Perché
1: Certo.
0: sentivo quello internamente. Sono arrivato allo stadio comunale in quel momento lì dove la squadra si allenava, dove comunque c'era tutta una mistica allo stadio comunale, però un solo campo d'allenamento. Un campo d'allenamento dove mancava l'erba, dove nessuno diceva niente, dove c'era questo preparatore fisico atletico molto importante, che è un ricordo bellissimo, Giampiero Ventrone, e dove ho imparato moltissimo a quello che rappresentava la Juve, no? La
1: Certo.
0: Juve è stata molto chiara per me, è stata tutta una scoperta per me, perché comunque quando uno è alla Juve soltanto conta vincere, dopo il resto no, non ha senso, no?
1: Ecco, con Del Piero, dal punto di vista tecnico eravate due attaccanti perfetti. Quando Pippo lascia la Juve, a quel punto tu diventi titolare, diciamo, al 99% e lì inizia una stagione di grandi gol, di grandi successi, proprio per questo feeling
0: Sì, no, io ti racconto un'altra cosa.
1: con
0: Ecco.
1: l'arrivo di
0: Arriva
1: Marcello Lippi alla Juve,
0: Marcello
1: ovviamente, no?
0: in quel momento lì aveva magari un dubbio su di me e lui voleva Christian Vieri, e dopo la fine questo scambio da estate non è successo perché la Juve non mi voleva lasciare, dopo no. Non avevo trovato l'accordo con Vieri, sono rimasto. Allora abbiamo iniziato no, il, ho iniziato il mio percorso con Lippi un po'
1: Un po'
0: distante, no? Perché
1: difficile,
0: un po'
1: sì.
0: difficile, addirittura tanto. Però il bello da Lippi, che per me è stato l'allenatore più importante, vedeva che questo equilibrio, questa comunione tra di noi era molto distante. In quell'anno è venuto da me a dirmi che se io segnavo più da 30 gol in tutto, no? Compreso, e dovevo fargli un regalo importante. E se io ne facevo di meno, lui faceva questo regalo importante verso di me. Noi in quell'anno vinciamo lo scudetto, io sono riuscito a segnare più da 35 gol. Ho avuto un costo importante sul mio stipendio, sul regalo a Marcello, però è lì dove ho capito quello che rappresentava Lippi per la Juventus, no? Perché io fino a quel momento sì, lo conoscevo, però no, non riuscivo a capire il personaggio che rappresentava la Juve. Lì è stato un momento unico, e per quello che riguarda con Alessandro, Pippo va via, e dopo io con Alessandro siamo riusciti, almeno in quello che sono rimasto io 10 anni, a fare un percorso unico, dove con Alessandro ci capivamo a occhi chiusi, no? E siamo riusciti a scavalcare coppie di attaccanti

0: i Boniperti e i Platini e Hansen
1: Tu sei, ricordiamo che sei il giocatore straniero che ha fatto più gol nella Juve,
0: più
1: quindi
0: gol e che è
1: questo
0: rimasto
1: è
0: di
1: un
0: più alla Juve
1: record.
0: 10 anni. Io quando sono arrivato alla Juve non ci pensavo molto a questo. Quando sono andato via credo di aver fatto un percorso importante, personale, però
1: Assolutamente.
0: verso la Juve importante. Questo lo vedo molto spesso quando ho la possibilità di girare il mondo e il popolo juventino, questa direi voglia che ha verso di me, che
1: Potete fare un applauso, se
0: non riesco a
1: volete.
0: capire.

0: Senti David, c'è un momento, era il secondo anno alla Juve, vincete lo scudetto di quel famoso 5 maggio, che è uno scudetto che ha un valore simbolico molto importante per la Juve e per tutti i tifosi della Juve, e poi l'anno dopo andate in finale di Champions,
1: sì.
0: Cioè una grande festa a Udine, una grande amarezza a Manchester.
1: Sì, questa è una realtà dei fatti, a livello personale.
0: Poi premetto un grande risultato, perché arrivare in finale di Champions non è che è come giocare una partita di campionato, ovviamente.
1: Però come ti ho ribadito prima, no? La Juve ancora lì era in questi pensieri o con quest'idea molto perplessa di vincere, il resto non conta. E in più noi, per quello che riguarda quella finale, moralmente si arrivava meglio dal Milan, dove il Milan magari in quell'anno lì ha avuto un percorso più delicato. E partita non bella, però alla fine quello che conta è vincere, e non siamo riusciti, e per me è stato comunque il rimarico più grande sulla mia carriera, questo di non poter aver vinto,
0: che è l'unico grande trofeo che ti manca.
1: Sì, questa è una realtà. Purtroppo il pensiero, vedendo e verificando le squadre che sono arrivate anche dopo, era quell'idea di arrivare, e non siamo più,
0: però,
1: non siamo più arrivati.
0: Purtroppo è nel destino di tanti grandi campioni di non vincere un grande torneo, come per esempio Roberto Baggio e Maldini non hanno mai vinto il mondiale, no? E magari tutti i tifosi nella testa pensano, ma no, come l'hanno vinto? Poi se ci pensi invece...
1: Sì, questa è una gran verità.
0: Per te è stata la stessa cosa?
1: È stato quello perché, tornando al discorso dopo quello che hai ribadito Calciopoli, c'è stata una Juve, per quello che mi riguarda, dal 2000 al 2006.
0: Una Juve prima e una Juve dopo.
1: E una Juve dopo. E io, quella dal 2006 fino al 2010, dove sono rimasto, sentivo internamente che la squadra magari non aveva la capacità per poter arrivare a quel trofeo lì. Questa è una realtà, perché comunque le squadre si costruiscono con il tempo, no?
0: Certo.
1: Noi ci siamo lasciati a Bari nel 2005-2006, vincendo lo scudetto contro la Regina, con Ibrahimovic, con Vieira, Emerson, Cannavaro, Thuram, Zambrotta, Camoranesi, Pavel, Alex. E dopo ci siamo ritrovati dopo un mese, insieme a tutti questi, direi, bambini e ragazzini che uscivano allo scoperto, dai Marchisio a Paladino a Giovinco, e una realtà molto diversa per riuscire a vincere quel trofeo lì importante come la Champions.
0: Senti, abbiamo parlato di Marcello, poi arriva un altro grande allenatore alla Juve, che è Fabio Capello, che tra l'altro in questi giorni è qua con noi a Trento. E con lui com'è andata?
1: Con lui è andata molto bene, un uomo diverso, un uomo molto più, direi, da parlare molto di meno, molto più aggressivo sul suo discorso, molto più intenso. Capello, credo Fabio, è stato un allenatore vincente ovunque.

0: E anche con lui ho un rapporto molto stretto e lui mi ha fatto una chiamata perché io in quel 2004 avevo la possibilità di andare a giocare a Barcellona e ho ricevuto una chiamata da Fabio Capello, il quale non ci credevo perché non pensavo che Capello potesse arrivare alla Juve, e alla fine mi ha chiamato e mi ha chiesto com'era lui, no? Dove vai? No, mister, non sono riuscito a trovare l'accordo con la Juve. Allora,
1: beh, tu qual è stato il momento più difficile?
0: È stato il momento
1: più lontano dalla Juve.
0: Mi sono sentito lontano dalla Juve, anche se dopo nel 2006 anche un po', però in quel momento lì, 2004, la società, beh, giustamente, no? Perché quando uno cresce capisce anche, non so se i discorsi, però, che magari la società vuole cambiare qualcosa. Mi ha chiamato lui, sono rimasto, mi ha fatto rimanere lui e lui lì abbiamo fatto un percorso da 2 anni anche.
1: E lui credeva tantissimo in te, cioè
0: tantissimo,
1: era il titolare inamovibile in quella
0: e,
1: Juve, no?
0: E lì dove iniziano anche a arrivare Vieira, il Cannavaro, Emerson. Allora questa idea di poter vincere la Champions era ancora più vicina, no? Fino a quella,
1: una squadra sempre più internazionale, 2006. Sempre più
0: internazionale, più grintosa, più affamata, più vincente, perché comunque i giocatori erano di un calibro molto alto e lì il campionato non ci bastava, bisognava andare oltre e vincere la Champions, però non siamo riusciti neanche lì, siamo stati fuori sia contro l'Arsenal e contro il Liverpool e non siamo riusciti a centrare l'obiettivo, però per quello che riguarda Capello per me è stato un allenatore molto importante per la mia carriera.
1: Senti, c'è tra i tanti gol, quello di San Siro è un gol iconico, no? Cioè la vittoria a San Siro contro il Milan, rovesciata di Del Piero e il tuo gol di testa, che sembra a rivederlo un gol facile, cioè uno dice vabbè, Del Piero fa una rovesciata, in realtà secondo me in quel gol c'è una difficoltà dal punto di vista tecnica altissima, sia da parte del colpo che fa Alessandro che ovviamente della tua conclusione, anche se tu di testa eri bravino,
0: sì.
1: Insomma.
0: No, e se vi ricordate bene, io ho giocato perché Zlatan Ibrahimovic era squalificato, che avevano dato 3 giornate, mi sembra, e ho avuto la fortuna di incontrarmi insieme a Galliani ai Mondiali dei Club, dove siamo andati a cena insieme alla mia moglie e altri personaggi importanti che erano in quel tavolo lì, a dirmi apertamente, perché io lo sapevo, che lui era contento che non giocava
1: Ibrahimovic.
0: Giocavo io, no, alla fine, perché ho detto no, magari con Ibrahimovic sarà la partita diversa, e alla fine ho fatto gol io. E questo dopo, quando mi sono ritrovato anche con il direttore.
1: E hai deciso il campionato, quello è un gol che ha deciso.
0: E lì abbiamo chiuso il campionato, sì. Credo comunque. E lì quando mi sono ritrovato con il direttore Moggi, anche era molto contento verso Galliani, ha vinto una scommessa. Però è stato il gol, sicuramente un gol molto, magari non tanto bello, però molto ricordato per i tifosi juventini, in più lo stadio.
1: Eh beh, un gol a San Siro è
0: pieno, caldo, e come dicevi tu, era la partita a vincere, perché dopo abbiamo dato continuità successivamente e siamo riusciti a vincere lo scudetto.
1: Senti, glissando sulle questioni di Calciopoli, tu ti ritrovi a decidere insieme ad altri compagni di accettare di giocare in Serie B, che comunque è un gesto di grande forza e soprattutto di grande amore verso la Juventus.
0: Grazie.

0: sentivo il bisogno o la necessità di questa fiducia dalla società dove mi aveva prolungato il contratto, e nel 2006 sentivo il bisogno di voler ridarle qualcosa alla società in quel momento di difficoltà. Questo lo racconto io a livello personale. La società si è comportata benissimo verso questi giocatori, chi ha deciso da rimanere, chi ha deciso di andare via. La società ha lasciato una scelta
1: Camoranesi,
0: molto
1: Del Piero, Nedved, insomma sono stati dei
0: grandi campioni. Rimasti e per noi sicuramente sportivamente è stato magari addirittura un passo indietro,
1: certo,
0: perché quando ci siamo lasciati a Bari in quella partita contro la Regina, l'idea era quella di voler provare a vincere la Champions, e dopo ci siamo ritrovati in quell'idea lì da meno 16 punti più un campionato diverso, no? Dove magari addirittura fuori casa non sembrava neanche un campionato, era più una festa. Però con altri veri giocatori siamo riusciti a centrare l'obiettivo, sai?
1: Dicevi comunque Giustamente che ogni trasferta era una festa. C'è stata un cammino, una camminata trionfale, oppure c'è stata anche un po' di sofferenza da parte vostra per giocare questo campionato che non era ovviamente al vostro livello?
0: Beh, sicuramente più uno va avanti, e sportivamente, come ti dicevo, è stato sicuramente un passo indietro per noi. Però il popolo bianconero ci è stato molto vicino, io ho visto comunque, e i tifosi ancora di più, con questa voglia di rappresentare i colori bianconeri, più vicino alla squadra, più ogni partita era una festa, il popolo bianconero riempiva tutti gli stadi, e per noi e comunque l'arrivo da Didier Deschamps è stato molto importante, e noi era una partita tra un'altra, no? Era vincerla e successivamente passare un'altra, in più perché siamo partiti a meno 16 punti, dopo è stata siamo a riduzione a meno 6, 7, non mi ricordo bene, e comunque è stato un percorso lungo, però l'obiettivo era solo uno, quello di risalire. In più va aggiunto che è stato un campionato difficile, perché c'era il Genova, perché c'era il Napoli, Bologna, quel Piacenza, Brescia, no? Comunque era un campionato competitivo, e siamo tornati, siamo riusciti a dare un contributo verso la società, e gli abbiamo rimesso
1: le cose a posto,
0: tutto quello che...
1: portato la Juve dove doveva stare. Senti, però nonostante questo, quando tornate in Serie A, poi c'è ancora qualche possibilità che tu lasci
0: sì,
1: no? Non è ancora...
0: E nel 2006 ci sono stati anche dei cambiamenti importanti
1: a livello
0: societario,
1: certo.
0: E con l'arrivo da Jean-Claude.
1: Però c'è questa cosa che mi piace mettere in evidenza delle tante volte in cui nei tuoi 10 anni alla Juve c'è stata la possibilità di andare e invece poi alla fine tu sei sempre rimasto. Erano situazioni diverse, oppure c'è stata sempre una determinazione comunque a voler giocare con quella maglia?
0: Beh, io non sentivo il bisogno di lasciare la Juve. Io sentivo che mi sentivo benissimo a Torino, benissimo con questa società, benissimo in una società così importante per quello che rappresenta la Juve, e sentivo al di là di che le altre squadre finalmente sono riuscite a vincere magari più da noi come Juventus, di essere la squadra più importante dal mondo. Io lo sentivo così, per quello sono rimasto. E quello che raccontavi dal 2006, di nuovo avevo sentito un po' la no fiducia da parte della società nuova, il quale mi avevano chiesto da segnare 15 gol, e ne ho fatti 15 gol.
1: Detto e fatto.
0: Detto e fatto.

0: e successivamente ho prolungato il contratto. Ci siamo chiariti con Jean-Claude Blanc e benissimo. E dopo ho iniziato questo nuovo percorso in Serie A, dove il mio primo anno ho dimostrato di nuovo di meritarmi la maglia della Juventus.
1: E nel frattempo, con la nazionale, vai al mondiale del 2006, dove non vieni tenuto in grande considerazione da Domenech, diciamo che non eri proprio il suo giocatore preferito. Però comunque giochi e soprattutto giochi quella finale incredibile per noi italiani, ma in assoluto incredibile per tutto il calcio mondiale, per quello che è successo, per come è finita, per la storia di Zidane, eccetera, eccetera. Senza entrare nella questione dei rigori, perché io ho sempre pensato che i rigori li hanno sbagliati i più grandi calciatori del mondo, quindi non c'è una statistica che può definire chi è bravo a tirarli oppure no, però mi interessa sapere che cosa ti ha detto Gigi Buffon quando vi siete rivisti dopo quella serata.
0: No, guarda, in quel momento lì, niente, io ho voluto prendermi la responsabilità verso soprattutto i miei compagni più giovani, di voler, come hai detto, io con Domenech non ho mai avuto un rapporto molto, molto stretto, e però quando ero chiamato in causa sempre ho detto di dare la mia disponibilità, e quello che ci siamo parlati prima, no? Per un attaccante ogni tanto basta poco per fare storia, era quello che mi era successo a me nel 2000,
1: certo,
0: e perché no nel 2006. Dopo è successo quello con Zidane, siamo arrivati ai rigori, purtroppo non è andata bene e ha vinto l'Italia. Però il rimarico più importante mio è stato quello di, perché in quel momento lì mi sentivo veramente importante, mi sentivo completo calcisticamente, di non poter aver dato il mio contributo a questa nazionale francese che comunque era forte, però con questo allenatore non sono mai riuscito a trovare questo feeling. Non sono riuscito a fare il mio quarto mondiale consecutivo, perché ho deciso magari di lasciare il mio posto a qualcuno che sia più adatto a quello che voleva Domenech, però egoisticamente, oggi che lo vedo da un altro lato, dico perché non l'ho fatto di rimanere e farmi un 4 Coppa del Mondo, che comunque, certo, per un giocatore non è poco.
1: Certo. In quella finale di Berlino del 2006 avevi di fronte tanti compagni della Juve, abbiamo detto di Gigi, e anche un altro che ti ha mandato un messaggio. Vediamo chi è.
2: Bueno, grandissimo bomber, mi fa molto piacere, lasciate questo piccolo video, salutate alla distanza. So che sei ospite a questo bellissimo festival dello sport organizzato lì a Trento, immagino che ti starei divertendo, è sempre bello rincontrare colleghi e gente dello sport, quindi alla distanza ti mando un bacio enorme e niente, ci vediamo presto amico mio, ci vediamo in giro, ok? Un saluto a tutti i presenti, a presto.
1: Raccontaci qualcosa di Camoranesi, visto che anche le origini argentine ovviamente vi accomunano.
0: Mauro, io sono arrivato oggi mattina dall'Argentina, l'ho visto l'altro ieri a Mauro.
1: Ah, ecco, benissimo.
0: Ci siamo visti, non mi aveva detto niente, penso. Mauro è un gran personaggio. Mauro arriva alla Juventus nel 2001, no, scusami, 2002-2003, secondo campionato da Lippi. E lui arriva in ritiro e in camera con me, perché io lo volevo accogliere comunque, come hai detto tu, l'istoria argentino, certo, e in quel momento argentino, perché dopo è diventato anche italiano. E questo qui arriva in ritiro, sale in camera e non mi parlava, o mi parlava in italiano. Io ho detto, dopo il quarto giorno, ho detto, questo qui è... Chi è questo qui? Questo

0: Io matto. E questo con il tempo, dopo da un colpo, si vede che ha preso fiducia in me e lì abbiamo fatto un'amicizia. Io Mauro lo stimo moltissimo. Sai, sono quei personaggi che non ci sentiamo telefonicamente quasi mai, però che sappiamo che ha bisogno uno dall'altro.
1: Certo.
0: Allora sai, adesso ci siamo contare, ritrovati, certo. Comunque... addirittura ti vorrei raccontare, sabato scorso l'ho chiamato, che ero a Buenos Aires, e mi ha invitato che è andato a rivedere i suoi figli e i suoi quattro figli. Mi ha detto: vieni che farò una mini grigliata ai miei figli. Sono arrivato lì insieme a un amico, l'ho visto, abbiamo mangiato questa grigliata, e dopo la fine di questa cena è venuta fuori una torta. Vuoi un pezzo di torta? No, guarda, no, dolci no. No, perché è il mio compleanno. Ho detto: però tu sei strano anche adesso, che ci siamo conosciuti anche da 25. Io non sapevo, e lui non me lo ha detto niente. Allora io ho detto: questo ragazzo non è cambiato niente. Allora lo stimo per quello, perché Camo un personaggio bello, e magari no, io dico sempre lo stesso, anche io, non siamo stati magari mediaticamente tanto come magari altri giocatori, no? Però lui è stato un giocatore, almeno quello che ho visto io, il suo ruolo,
1: sì, molto importante,
0: unico, sì. Io ero lì quando è arrivato il Figo dal Real Madrid all'Inter, però io, se l'ho detto apertamente a lui, se lui me lo ha ribadito anche lui, mi tocca a Moranesi era più forte, perché Camoranesi era un giocatore che sapeva fare tutto, e non era un amante dai giornalisti, e questo si vedeva molto spesso, però tra giocatore e personaggio è stato uno dei miei preferiti a livello professionista.
1: Bene. Ed è rimasta quindi una bella amicizia tra voi?
0: Una bellissima amicizia, sì.
1: Dunque, la questione Juve potremmo portarla avanti chissà per quanto tempo, ma purtroppo non ce la facciamo. Allora parliamo del tuo ritorno in Argentina, no? Tu torni a River Plate, torni in Argentina, vai a giocare con River Plate, un altro club fantastico, un altro club di livello assoluto, e sei ancora... un Trezeguet, sei ancora un giocatore importante, sei ancora... che Argentina trovi quando torni dopo 10 anni?
0: Guarda, io dopo successivamente la Juve, anche lì capita molto spesso, no? Quando vai via di una società così importante come mi è successo a me, la Juventus, vai altrove, e lì dove trovi difficoltà a livello mentalità, a livello obiettivi, a livello voglia dei giocatori, dei dirigenti. Allora, quando arrivi alla Juve sei contento, quando vai via dopo un po' piangi, perché comunque la serietà dalla Juventus era unica. Per quello che riguarda in questo di non trovare il mio posto, decido in quel momento di lì andare agli Emirati Arabi.
1: Sì, per pochi mesi, no? Sei rimasto?
0: Pochissimi, perché per me il calcio rappresenta una festa, e con tutto il rispetto verso questi paesi, il calcio lo vivono diversamente. E lì ho ricevuto una chiamata da quello che è diventato il mio allenatore in quel momento lì, Matias Almeida.
1: Che sta facendo benissimo.
0: Benissimo al Siviglia, e il suo presidente Daniel Passarella. Si volevo venire 6 mesi a dare il mio contributo in questa squadra che in quel momento lì era in Serie B.
1: Era in Serie B, esatto.
0: Un po' l'istoria, esatto. Ripetuta,
1: una storia ripetuta
0: alla Juventus. E io pensavo soltanto calcisticamente, no? Sono andato via dall'Argentina molto giovane, sentivo ancora il bisogno emotivo di ritrovarmi in un calcio vero, in un calcio comunque delicato, perché comunque la Serie B non è la Serie A. E sono tornato Non ci ho pensato moltissimo, perché dopo ho visto e ho capito la follia totale da quello che rappresenta il calcio in Sud America e in Argentina. Serie B, ho giocato quei 6 mesi, sono riuscito a segnare tantissimo, più da 14-15 gol, e la squadra è salita all'ultima giornata in Serie A, e lì sono passati 12-13 anni, ancora a Buenos Aires sento questo amore verso di me in poco tempo importante, perché la gente quando mi vede ancora ha questa voglia di salutarmi, questa voglia di ringraziarmi per essere arrivato in quel momento lì, perché tanti altri giocatori non hanno voluto andare. Io ho stato un po' una scelta da follia.
1: Poi gli argentini, anche con noi italiani, sono molto legati.
0: C'è questo rapporto, c'è un grande rapporto molto, molto stretto.
1: Ecco, e qua sul tavolo, come tu vedi, c'è una cassettina con delle bandiere facilmente riconoscibili. Sono le tue bandiere,
0: sì.
1: La bandiera della Francia e la bandiera dell'Argentina. Allora, noi adesso ti chiediamo di fare un giochino. Noi faremo il gioco delle bandierine, cioè diremo dei protagonisti e tu, in base a quello che scegli, alzerai la bandierina.
0: E mi metto in piedi?
1: O puoi farlo anche da seduto, come vuoi. Prendi la cassettina, puoi farlo
0: come
1: vuoi.
0: Aspetta, la metto in piedi.
1: Non c'è problema. Allora,
0: fammi vedere. Soltanto... Ecco, mi lascio una qui. E mi lascio una qui.
1: Allora, possiamo cominciare con le prime due foto, che sono Barthez e Martinez.
0: Beh, in questo per me
1: Barthez.
0: Motivo, ho giocato insieme al Monaco e un giocatore che ha vinto la Champions ha soltanto 19 anni con il Marsiglia contro il Milan, un vincente come tutti i portieri, matto, pazzo, però bello. Bello, senso, portiere. Non è tanto bello...
1: fisicamente.
0: È diverso.
1: Non glielo diciamo. 1-0. 1-0 per la Francia. Vediamo la prossima. Zanetti e Thuram. È qua. Qua diciamo che non c'erano tanti dubbi, dai.
0: E motivi ci sono diversi, però due grandi. Io, beh, Lilian, anche agli allenamenti era complicato, però Pupi un referente per il popolo argentino e ogni tanto ci vediamo e un grandissimo rispetto per lui.
1: Alla prossima, anche alla prossima mi sa che sarà facile la risposta. Zidane e Riquelme. Mi sa che la Francia...
0: Poi... E qui dovrei dirti, molto più conosciuto anche se certo. Riquelme, però cioè, io dico la magia, cioè, chi paga il biglietto per andare allo stadio e vedere i grandi giocatori sono questi qui.
1: Certo.
0: Tecnica, mentalità, voglia, divertimento.
1: Beh, era facile che vincesse Zidane e anche io... perché Riquelme giocava nel Boca e quindi...
0: Tu è diventato il presidente del
1: esatto,
0: Boca Juniors.
1: Esatto. Vediamo la prossima, qua andiamo un po' fuori. E qua è dura, eh?
0: Qui è dura.
1: Qua è dura. A Michel non glielo diciamo, l'abbiamo avuto ieri, non glielo diciamo.
0: Michel lo stimo... tantissimo, però.
1: Ma Diego.
0: Diego.
1: Diego.
0: Diego sarà sempre Diego.
1: Diego è sempre Diego. Adesso due, uno che conosci molto bene, Henry e Di Maria. Henry. Sì. Oh, e adesso vediamo due che

0: hanno fatto la finale dell'ultimo mondiale, quella per la quale tu immagino avrai molto sofferto.
1: Ho molto sofferto, però rispetto per i più grandi, no?
0: Leo.
1: Almeno d'età.
0: Giusto. Allora, adesso usciamo un po' dal calcio. Adesso andiamo tra Parigi e Buenos Aires.
1: Buenos Aires è la mia vita, però la bellezza non si discute mai. La Tour Eiffel.
0: E cosa ti piace più mangiare? L'asado o l'escargot?
1: L'asado. L'escargot non è per tutti, eh?
0: E l'ultima, che sembra anche questa facile, ma secondo me non è banale: preferisci bere il mate o lo champagne?
1: Dipende l'ora.
0: Bellissima risposta. Siediti ancora un attimo, stiamo finendo con un ultimo con due contributi. Uno, secondo me, non te lo aspetti. Un attimo, ragazzi, che poi firma tutto quello che volete. Vediamo che cosa ti dice El Pato.
2: David Trezeguet, mejor persona que jugador de fútbol. Mira que fue un jugador de fútbol, mi amigo. Así que imagínense. Nada, mi amigo, grandes momentos vividos. Hermosas situaciones, siempre una persona arriba de sus amigos, viendo cómo estamos todos, que necesitamos algo. He viajado con él por varios lugares, Eurocopa, Mundial de Rusia, pero la mejor anécdota o que te puedo decir, o el día que mejor me la hizo pasar, fue el día que Argentina, en el Mundial de Qatar, clasificó para la final del mundo. Me llamó por teléfono y me dijo: Patón, quiero que estés acá conmigo, buscando un pasaje, y quiero que estés acá, que vengas a ver la final del mundo. Así que nada, le estoy agradecido toda la vida, me hizo ver a Argentina campeón del mundo, amigo. Así que nada, ¿qué puedo decir de esta persona? Que lo quiero mucho, que lo respeto mucho, gran padre, nada, cabeza, lo mejor para vos siempre, te quiero como un hermano, espero que la estés pasando bien, te beso un bar, te mando un beso gigante. Te voy a decir que quiero mucho, así que nada, fuerte abrazo, amigo. Te quiero, cuídate mucho.
0: Allora, raccontaci chi è per te il Pato.
1: Questo Pato io l'ho conosciuto al River Plate, dove io sono tifoso, però questo qui è il triplo. E mi ha accompagnato moltissimo, mi ha accompagnato nei momenti più delicati, personali. È sempre stato, è diventato un carissimo amico mio, e come raccontava, no? Questa finale Francia-Argentina io non la volevo, però me l'aspettavo comunque, sì. No? E mi sembrava che lui non aveva mai vissuto una partita di questo tipo, vedere la nazionale in finale, e allora l'ho detto di venire in Qatar. E ci siamo guardati la partita insieme. Lui era uscito fino al calcio dei rigori, dopo è andato via perché però sono molto grato a lui, perché comunque, al di là dell'amicizia, è stato molto vicino a me in momenti dove erano più delicati.
0: Bene, l'ultimo contributo farà contenti tutti i tifosi juventini. Vediamo chi ti saluta, poi ve lo lascio agli autografi.
3: Ciao David, non sto qua a sottolineare quanto tu sia stato una bandiera del calcio mondiale, della Juventus, quanto ci hai fatto sognare, emozionare, ma ahimè anche soffrire, perché me la ricordo benissimo quell'estate dove fai quel gol con la Francia, dove ci fai perdere una finale, ma nello stesso tempo, pochi giorni dopo, firmi con la maglia della Juventus, io da tifoso ho detto: mamma mia, che giocatore abbiamo preso. E ho avuto la fortuna di vederlo poi in campo, perché mi ricordo gli anni della primavera che mi allenavo con voi

0: davanti c'eri te, Alex Del Piero, Mutu, Nebber, mi ricordo che andavate a calciare a un mostro come Gigi Buffon in porta e tu avevi una percentuale realizzativa impressionante, destro, sinistro di testa, uno di quegli attaccanti che ad oggi, anzi guarda, se stai bene vuoi rimetterti gli scarpini e tornare in campo, ci daresti una grande mano. Detto ciò, spero che tu stia bene e ti mando un grandissimo abbraccio. Ciao David.
1: Grazie anche a Claudio Marchisio e soprattutto grazie a David Trezeguet.
2: Grazie a tutti.
3: Grazie.

Bentornati cari amici di Gosvip, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati su canale 403 Nexum Channel e bentornati su canale 56 Roma. Ciao amici di Roma. Allora, io oggi, oggi è una giornata, è la classica giornata di mezzo. Ormai magari è sera, ora che mi state guardando, quindi avete quella sensazione, quel friccicore di esservi già lasciati alle spalle lunedì, martedì, anche mercoledì. E quindi ci avviamo verso il fine settimana. Il fine settimana, questo fine settimana, che sarà un fine settimana glorioso, sarà una settimana dove vedrà molto probabilmente molti di noi correre come dei pazzi, come delle piccole antilopi, altri magari che si approfitteranno del fatto che comincia la bella stagione, ormai è già iniziata da molto. Questa stagione fantastica fatta di caldo, zanzare e risparmio energetico anche fisicamente nostro, non solamente per quanto riguarda tutto quello che circonda casa, che tra l'altro stavo riflettendo sul fatto che casa mia, cioè tutte le mie case, sono sempre state veramente a risparmio energetico. Allora, partendo dalla casa della mia nascita, di dove sono cresciuta, mamma e papà a un certo punto hanno preso la decisione di togliere il gas e di mettere tutti i pannelli solari. All'epoca, tra l'altro, vendevi, anche adesso penso si faccia, vendi l'energia elettrica che produci e quindi è stato veramente un toccasano a livello di energia pulita, a livello economico, perché comunque sia, è vero che tu passa tutto tramite i pannelli solari, scusate. Però è vero anche che arrivi a un certo punto quando, diciamo così, riescono che ti pagano l'energia, qualcosina fai, no? Qualcosina ti sistemi. E riflettevo sul fatto che, scusate, non so che c'è il reseghino, c'ho il reseghino, non riesco a capire il fatto per quale motivo non sono mai stata attratta dalla tecnologia. Io a casa, l'unica cosa, sì, è vero, abbiamo 6 computer, una cosa dei 6 portatili, una cosa che per 2 anime è veramente tantissimo. Abbiamo 6 portatili, per non parlare poi comunque di tutte le attrezzature per uscire a fare le esterne, anche le varie interviste. Però di tecnologie, 2 televisori, di cui uno è perennemente spento, quello in camera da letto. Però riflettevo che, cioè, non ho, adoro le case in domotica. Queste cose mi piacciono un sacchissimo, cioè quello che dal telefono tu fai partire la lavastoviglie, fai partire la lavatrice, accendi già l'aria condizionata, perché così quando arrivi a casa è già la temperatura perfetta. Queste cose sono fighissime, queste cose sono la tecnologia che mi piace. La tecnologia che aiuta l'uomo nel suo benessere. Tu sai che figo che è? Stai tornando a casa con un caldo micidiale, con solamente la voglia di non vedere nessuno, non sentire nessuno e entrare nel tuo microclima perfetto di casa quando fuori ci sono 35 gradi, percepiti 82, ma tu arrivi a casa e lei è già pronta ad aspettarti con un clima, diciamo così, temperato. Se mettete il dry poi che toglie tutta l'umidità è fantastico. Questa è la tecnologia che mi piace. A casa io ho i ventilatori, ho l'aria condizionata, certo, ma devo aspettare proprio di boccheggiare prima di accenderla, perché io la tecnologia non la concepisco in questo modo. Sì, mi deve essere utile, però non la sfrutto come vorrei. Non so per quale motivo, probabilmente sono sempre anche legata a, non lo so, ai ventilatori, probabilmente quello, non che non mi piacciono le comodità, è tutt'altro, anzi adoro le comodità, però se devo accendere l'aria condizionata, un ventilatore, io accendo il ventilatore, non so perché. Poi la casa dove viviamo ha tutto, non è marmo, sono piastrelle, molto grandi, le classiche 30x30, e quindi è molto fresco. E anche i cuccioli, che non stanno ormai più attaccati a noi, neanche sul divano stanno, si spalmano su questo pavimento fresco ed è fighissimo così. Quindi probabilmente aspetterò le giornate veramente super mega afose. Io ricordo che da quando vivo qui c'è stato un solo giorno tremendo.
È stato un giorno che ho sentito anche chi vive qui, che è stato un giorno molto difficile. È stato un giorno dove c'erano 35 gradi, 38 gradi, ma neanche un filo di vento. Perché dovete sapere che qui, non come in Puglia, ma qui c'è un sacco, c'è molto vento, è molto ventilato. Diciamo che è ventilato. E quindi c'è sempre questa arietta carina la mattina, il pomeriggio, la sera, all'ombra si sta bene. Probabilmente perché è giugno, ma quel giorno non si muoveva una foglia. Io pensavo di impazzire, ero appena arrivata giù dalla Lombardia, dove non è che ci sia questo clima meraviglioso, attenzione, abbiamo delle zanzare che sono grosse come la mia mano, però la mia casa era molto all'ombra, non avevo bisogno di, non lo so, so che quel giorno ho detto sono all'inferno, ma è stato un giorno solo, che ce lo ricordano ancora tutti, ma è stato un giorno solo, perché poi per il resto è tutto ventilato, ma io sto perdendo tempo. Perché oggi volevo un po' di chiacchierare, perché sono successe delle cose davvero molto carine, ma ne parleremo con leggerezza. Ho letto degli articoli davvero interessanti, insomma, diciamo che Gosvip ogni tanto, se si fa anche gli affari degli altri e non parla di consigli, forse una volta alla settimana possiamo anche farlo, no? Sentite un po' questa. Questo articolo qua parla di Elettra Lamborghini, che è stata stalkerizzata nel suo luogo preferito. È stata violata la sua privacy. Ora, Elettra dice, racconta sui suoi social che perde la pazienza e si affida ai suoi social con uno sfogo. La cantante è da sempre molto disponibile con i fan, questa volta ha deciso di porre un limite tra vita pubblica e privata, attaccando alcuni sostenitori che si sarebbero introdotti abusivamente nelle sue scuderie, dove custodisce i propri cavalli e non solo. Di fronte al rifiuto di un selfie, i presenti avrebbero poi cercato di screditarla, segnalando l'accaduto alla stampa, scatenando la reazione dell'ereditiera. Oggi è stata violata la mia privacy, non stalkerizzatemi. Attraverso una serie di storie su Instagram, Elettra ha spiegato la gravità del gesto, sottolineando come le persone coinvolte abbiano violato la proprietà privata, ignorando i numerosi divieti d'accesso. Ci sono stati mille furti e ci sono cavalli che valgono tantissimi soldi di privati e nessuno vuole prendersi la responsabilità che succeda qualcosa. L'artista ha evidenziato anche i rischi per la sicurezza, spiegando che la presenza di estranei avrebbe potuto innervosire gli animali. Ho due cavalli giovani che potevano calciare. Io poi puzzavo, ero piena di peli, sudata, con l'alone alle ascelle, struccata, e tu mi dici pure che vuoi fare un selfie con me? No, grazie. A ferirla particolarmente in questo caso sarebbe stata la pianificazione del gesto. Secondo lei, infatti, l'unico modo per rintracciarla era seguirla in auto. Non c'era modo di sapere che mi trovassi in quel posto ed ero là dentro.

Non, scusate, ed ero là dentro se non fosse. Ed ero, ma come cavolo? Ed ero là dentro se non fosse che hai seguito la mia riconoscibilissima macchina. Ma sai leggere? Ha sbattuto sui social definendo l'atteggiamento dei segnalatori anonimi imbarazzante e ridicolo. Lo sfogo si è concluso con un chiaro monito. Oggi è stata violata la mia privacy. Quando sto con i miei cavalli voglio stare solo con loro. Vergognatevi, non stalkerizzatemi al maneggio perché non mi fa piacere. Vado nel panico. È giusto, ma se un cavallo poi vi morde un dito. Sono cavoli vostri, non ha detto esattamente così. Grazie. E poi fuori dal maneggio tutto quello che volete. Mi capite quanto stanno esagerando? Ma non solo era premeditata questa cosa vergognosa di seguire una ragazza che, tra l'altro, è molto carina, molto gentile con i suoi fan. No, voi la seguite. Ma non si sa, cioè, evidentemente sono dei fanatici per forza, fan probabilmente viene anche da quello. Sono dei fanatici che l'hanno seguita fino alle sue scuderie, d'accordo? E erano già pronti a pensare che lei avrebbe potuto anche mandarli a fare in bagno, ok? E questa cosa ha suscitato, ma vi rendete conto? Mettetevi un attimo nei panni di questa ragazza che è disponibilissima, selfie, foto, autografi, qualsiasi cosa. Però andate nel suo momento di totale relax, le sue scuderie, la scuderia dove lei tiene i suoi cavalli, dove c'è quel momento dove lei è uguale a tutti e lei vuole esserci solo per i suoi cavalli. Arrivano questi invasati perché vogliono un selfie. Cioè tu, innanzitutto tu come fai a essere qui? Qui questo posto è mio, cioè è il mio paradiso. Come ti permetti? Fuori, sono Elettra, ma qui sono una persona normale che ha voglia solo di godersi il suo relax. Io disprezzo molto questo genere di cose, perché probabilmente quando si valica. Un certo passaggio, quando tu deficiente, quando pensi che ti è tutto concesso, quando dal momento in cui che la adori, allora lei ti può concedere tutto, sei un fuori di testa e tu vai tenuto a bada. E in più erano già pronti a chiamare la stampa dal momento in cui lei ha reagito in questo modo. Siete delle pessime persone e pessime persone lo dico perché sono in TV, perché altrimenti sarei molto più sboccata. Non tantissimo perché non conosco tantissime parolacce, però saprei essere decisamente più sboccata. Tendenzialmente io sono un'anima docile, però di fronte a determinate ingiustizie, determinate cose, e questo non è niente se vuoi, perché settimana scorsa abbiamo parlato della piccola Beatrice, io ho il carattere di mio padre, dove non ama parlare molto, lui ti dice quelle che sono le sue, ti fa le sue rimostranze. Dal momento in cui tu non capisci, allora, questo era mio padre da giovane, attenzione, allora te mena, perché mio padre è così. Ti dice che sei stato uno stronzo, ti dice perché ti sei comportato male, ti dice quanto lo hai danneggiato, ferito, bla bla bla. E se tu non lo capisci e continui a perseverare nella tua ignoranza, mio padre ti mena. E io vorrei essere, cioè, l'idea è che io sono così, perché anch'io penso di menaie, come dicono a Roma. Però tante volte non lo fai e speri che le forze dell'ordine lo facciano per te. E quindi ti affidi in questo caso sono molto contrariata davanti a queste cose perché giustamente certi livelli tu hai paura. È come se tu diventi una persona famosa, tu diventi una persona che viene ammirata e questi ti seguono fino da tua nonna. Faccio un'ipotesi. Tu ti senti minacciato, ma come fai a sapere che mi hai seguito? Già il fatto che tu segui una persona, sei un pazzo, sei un fuori di testa, nella vita non hai niente di meglio da fare, nella vita probabilmente non hai niente, però vai punito, però è così, per me vai punito, in un modo o nell'altro tu vai punito perché questo è un cattivo esempio, non quello di... Elettra, ma quello di queste persone.
Perché se pensano loro di poter fare una roba d'ambiente che comunque non c'è, cioè,

gente che ama andare a cavallo, che desidera la sicurezza per il proprio cavallo, e questi omuncoli di bassa lega e di intelligenza minima che si aggirano in questo modo, in un posto che non gli appartiene, che non gli apparterrà mai, che non possono nemmeno permettersi di fare 20 euro di benzina, però si permettono di fare una cosa, di un atteggiamento del genere, di andare a importunare una ragazza, e allora voi andate puniti, ma seri, ma seri. E poi parliamo di Selvaggia e Belen. Sentite un po', Selvaggia Lucarelli parla della sua esperienza all'Isola dei Famosi come conduttrice, confermando di essere stata chiamata a pochi giorni dalla partenza proprio perché Belen Rodriguez era il primo nome. Quindi a 15 giorni hanno detto di no a Belen e hanno cominciato, anzi forse prima, un mesetto prima neanche, a corteggiare Selvaggia, noi lo sappiamo perfettamente. Lucarelli parla nella sua newsletter di questo viaggio inaspettato per le Filippine, dove si registrerà la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Il luogo della storica sede nell'Honduras non ci sarà più. Tra i dettagli più interessanti ci sono proprio le tempistiche della proposta arrivata. Come sappiamo, la nuova edizione dell'isola è stata in bilico nelle scorse settimane. Non c'era alcuna certezza sul fatto che si sarebbe realizzata, soprattutto in virtù della crisi in cui versa il genere reality. Lucarelli sottolinea che il tutto si è deciso 15 giorni prima di partire. Una decisione se accettare o meno che Lucarelli ha dovuto prendere in un tempo molto breve, a poche settimane dalla chiusura del Grande Fratello VIP, al quale ha preso parte in qualità di opinionista. Un tempo breve, dipeso soprattutto da un fattore: non era lei la prima scelta per la conduzione dell'Isola dei Famosi. Ma questo lo sappiamo tutti. Questo lo sappiamo tutti, ne abbiamo parlato largamente la settimana scorsa di quanto comunque ci fosse rimasta male. All'inizio nessuno sapeva quale fosse il nome prescelto da Mediaset, poi abbiamo scoperto e c'è stato veramente un giro di rotture, cioè di indignazione. Nel web tutti, oh, se non lo guardavo prima, figuriamoci adesso, e invece lo guarderete perché vorrete giudicare la Lucarelli nella conduzione. Perché è questo. Belen sappiamo che è brava. La Lucarelli non sappiamo se è brava a condurre perché non ha mai condotto niente. È sempre stata un'opinionista. È una giornalista, più volte richiamata dall'ordine. Diciamo che saremmo tutte curiose. Io no, onestamente no. Però è come si veste, è quello che dice, è come tratta i naufraghi, è come tratta Alvin. Secondo me sarà seguito, cioè nel disprezzo magari del pubblico, però è più forte la curiosità, perché è quello, secondo me, la cosa su cui giocano, su cui gioca Mediaset, perché sappiamo che Belen è brava. E quindi non, diciamo che se la si guarda per la curiosità di come è vestita questa dea. A Lucarelli nessuno sa come presentatrice, non piace a moltissima gente e quindi comunque anche le persone cui non piace guarderanno questo. È lì, secondo me, Mediaset. Secondo me è così. Però vabbè, io ci metto sempre un pochino di pepe nelle cose, perché non è che ho una mente maliziosa, però per quale motivo scegliere un opinionista, una che è sempre stata? Allora a questo punto scegli la tizia lì, come si chiama? La Parietti. Però la Parietti sta diventando abbastanza una macchietta, donna intelligente, donna bellissima, però questa sua rincorsa folle a non perdere una giovinezza, cioè i 69-65 anni e sei più levigata di una ragazza di 30, cioè, hai la faccia che non c'entra niente con il tuo corpo, seppure è un corpo ancora strepitoso. Capisco le tette finte. Sì, ragazzi, ma queste cose le sappiamo tutte. Le tette finte, fa la palestra. Di base geneticamente ha un corpo fantastico. Cioè, di base lei geneticamente non, è ineccepibile. Che poi voglia condurre comunque questa rincorsa, come Ornella Muti, no? Che dice: ah, io non invecchierò mai. Ma buon per te. Buon per te, cara. Buon per te, perché non invecchierai mai? Perché ha la possibilità di tirarsi l'anima dappertutto. Ma va benissimo, ma che mi importa? Ci avrai 89 anni, 90 anni quando morirai e sarai una bambolina.

di cera, va benissimo. Dentro però ti sgretoli come tutti noi. La livella arriva prima o poi per tutti. Comunque, parlando d'altro, lei sa perfettamente

prove di diretta con Milly Carlucci. Quindi se vuoi veramente essere tu la futura signora, io spero che abbia preso qualcosa abbia, io capisco di determinate, come ci si muove, come si presenta, come ci si sta sul palcoscenico. Per esempio, sul palcoscenico, chi ha visto l'omaggio a Pino Daniele, Carlo Conti e la Mannoia. Allora, Carlo Conti, ok, Carlo Conti ha un contratto con la Rai, quindi Carlo Conti sta sul palco. Però, santo cielo, io mi sto chiedendo una cosa da giorni, ma possibile? Quella di Mina Settembre, che ha una voce, mamma mia, ti fa venire la pelle d'oca. Ma perché non hanno chiamato loro? Cioè, perché chiamare un toscano e una romana? Perché, se non ricordo male, la Mannoia è romana, che poi si sia trasferita anche sulla Riviera Romagnola, penso che abbia un hotel, un albergo di famiglia lì, ma adesso non me lo ricordo, per una roba del genere. Comunque, ma per quale motivo? Cioè, ragazzi, è come sentire me quando magari voglio dire una frase in napoletano. Cioè, Mauro mi guarda e mi dice, la devi smettere. Non è che così, cioè non ce la puoi fare. C'è un toscano che mi parla napoletano, che mi dice la frasina napoletana, una Mannoia che mi dice la frasina napoletana. Ma ci sta, ma state male, ma i vertici Rai, ma che cosa vi dice la testa? Ma un minimo di buon senso e buon gusto. Certo, magari non De Martino, probabilmente il tempo non ce l'aveva di farlo, oppure ancora lui, sai, le solite persone, ma mannaggia, averlo visto lì sul palco sarebbe stato qualcosa di straordinario. Ma è possibile che non c'era qualcuno che veramente appartenga a Napoli, che poteva presentare una serata così importante? No, mi sono ritrovata a vederlo, non l'ho guardato tutto, però mi sono proprio rotta le palle di vedere. Vabbè, comunque stavamo parlando di Conti. Allora, Conti era a tre quarti. A tre quarti cosa significa? Significa che tu hai capito tutto, che tu sei un professionista. Perché a tre quarti? Perché una parte di te accoglie l'ospite, quindi accoglie l'altra presentatrice, ma una parte di te è al pubblico. Quindi il microfono è qui, io sono messa così, sto con la mia ospite, ma sto anche col pubblico. E la Mannoia invece era completamente girata, totalmente verso Carlo Conti. Ora, che scelta pessima, ma che scelta pessima. E soprattutto posso capire anche l'emozione, posso capirla, ma sempre gli stessi vocaboli. Ragazzi, la lingua italiana è piena zeppa di sinonimi, la lingua italiana è piena di parole meravigliose, di aggettivi qualificativi, piena. E fai anche la cantante, cioè non è che fai la cantante e non ti esibisci sul palcoscenico. Sei una cantante, ti esibisci, parlerai anche col tuo pubblico. Per me è stata una pena totale, ti giuro. Io, allora, c'è un comico napoletano che non mi piace, forse è l'unico, ora non ricordo il nome, Siani forse, ok. Ma perché non mi piace? Voi sapete che, lo dico sempre, chiunque rida delle proprie battute mi mette tristezza. E Mauro mi ha spiegato che ridere delle proprie battute serve anche a prendere tempo per magari dire un'altra battuta, o dare il tempo magari allo spettatore che riceva, perché magari alcune battute non sono immediate, oppure di incalzare il pubblico alla risata. A me questa cosa dà proprio sui nervi. Cioè, già è difficile farmi ridere, se poi tu ridi, tu stesso ridi delle tue battute che poi a me non fanno ridere, è devastante. Magari sì, magari in veste di presentatore e non di comico sarebbe stato ideale, forse sì, sarebbe stato l'ideale. Ma la scelta della Rai è stata veramente pessima. Io l'avrei vista veramente una Serena Rossi. Magari loro due, non lo so, ma un toscano e una che, non lo so, ma mi ha dato molto fastidio, questa cosa mi ha dato molto fastidio. E insomma, c'è un modo giusto e un modo sbagliato di fare le cose. Tendenzialmente, quando le fai nel modo sbagliato, tu puoi accettare perché il cachet è interessante, dici, vabbè, caspita, con questo ci svolto l'anno, no? Però
Poi arrivi sul palcoscenico e ti rendi conto che non sai parlare. Quando

comincia a dire: ah, ma è meraviglioso, ah, ma è stupendo. Questi due, solo due aggettivi, sai, per descrivere le canzoni di Pino Daniele o per descrivere la performance del cantante ospite, non ce la fai. Queste cose non si fanno, ma non si fanno, ma veramente è deludente. Mi viene la rabbia, perché è una donna intelligentissima, a parte il fatto sempre questa cosa della spilletta che ha Sanremo, ma finiamola. Anche se lei non porta, non parla, però c'è sempre sta spilletta. E via quante spille uno deve portare per tutte le ingiustizie che ci stanno capitando nel mondo. Vabbè, comunque, questo è il mio pensiero. La Lucarelli dice: il nome su cui si è ipotizzato per settimane, comunque siamo curiosi di vedere come sarà lei, perché ripeto, se è stata furba negli anni e ha captato tutto quello che è la meravigliosa Milly Carlucci, è di una professionalità pazzesca, spacca il capello. Se è furba, ha preso qualcosa da lei, cioè ha carpito questi piccoli segreti, ma lo vedremo. Ma perché funziona? Perché secondo me funzionerà come audience, forse per le prime due o tre puntate, per capire come è lei, come lei invece di stare seduta su una poltrona sarà lei a condurre, e non è facile, perché abbiamo visto come dicevo prima, la rossa, ci ho perso il nome, ma aiutatemi. Vabbè, comunque, Matteo ha già perso il suo nome. Vedete come non me ne frega assolutamente niente. Quella tipa, sì, che ha presentato con Carlo Conti. Ora non mi viene più, ho in mente la sua viso, ma non mi viene in mente più il suo nome. Comunque lei, che è comunque una donna di un'intelligenza sopraffina, anche lei in un momento di davanti a Piazza Plebiscito ha queste due o tre parole, non di più. Non ha saputo attingere dalla sua intelligenza, dalla sua cultura, parole diverse da meraviglioso, stupendo, che brividi, bravissimi. Cioè, così. Ma allora ci andavo io al topo, ma noia, eccola, ci andavo io, che quantomeno di sinonimi e contrari li ho studiati da sempre, perché ero una grafomane, e quando scrivevo detestavo scrivere la stessa parola due volte, era una cosa che odiavo. E allora prendevo il mio dizionario sinonimi e contrari, quello proprio così, e andavo a spulciare di quella parola quanti sinonimi, e li imparavo tutti. Ecco, così si fa, perché i soldi piacciono a tutti, non c'è nessuno a cui dice: no, vabbè, cioè mi dai questa cifra, è altissima, ma no, grazie, perché conosco quattro vocaboli. Non lo puoi fare, lo fai, ti butti, e poi il risultato è quello. Vabbè, a me non è piaciuto. Carlo Conti, grande professionista, ma non parlate in napoletano, ragazzi, non lo fate. Cioè, ve lo dice una che adora, mi piace, io amo Napoli, amo i napoletani, probabilmente in un'altra vita lo ero pure io, ma non m'azzardo. Perché? Perché c'è questo, proprio questo ostacolo, questo mio accento, questo mio modo di non saper parlare in maniera diversa, che mi forse un po' più dura, forse il lombardo è più dura come lingua, sicuramente è più dura come lingua rispetto a quello che è Napoli, ma io mi accontento di incominciare a capire quello che dicono, perché io mi sento a mio agio, ovunque, anche nel posticino da Peppe, mi pare si chiami, dietro la stazione centrale c'è un posticino che fa i miliardi, facendo le granite. È un genio, questo uomo è un genio. E siamo tipo 1,50 euro, 2,50 euro se gli metti, che ne so, la frutta fresca, più la panna e il biscotto e la cialda, roba di questo genere. Ma 2,50 euro che cavolo ci compri ora? Forse 2 euro, neanche 2,50 euro. Comunque, mi ci hanno portato gli amici e io ho amato moltissimo. Non capivo nulla, però ho amato moltissimo. 1,50 euro, una granita in un bicchiere così, con la cannuccia e la frutta fresca. Dai, per favore. Vabbè, comunque sia, la Lucarelli dice che comunque sia
Dunque, il nome che si è ipotizzato per settimane era quello di Belen, e la Lucarelli, ed è la Lucarelli a svelare che si trattava di un'ipotesi basata sulla verità. Lucarelli sottolinea infatti che i 15 giorni in cui ha dovuto organizzare tutto sono stati una forbice stretta, poiché, come sapete, il primo nome era quello di Belen, poi saltato per ragioni.

decisioni che sono state a lungo discusse, su cui si è ricamato e che sono state anche strumentalizzate. Ho letto di tutto e non dirò mezza parola. Spero che lei stia bene e che in futuro sia molto felice. Ora, come sapete, non è da lei essere una persona gentile e cordiale, ma probabilmente la sua scelta comunque, allora parliamoci chiaro, probabilmente Mediaset, se lei avesse rifiutato, ma quando mai puoi rifiutare un'occasione del genere di non essere più una seduta su una poltrona e diventare comunque una presentatrice Mediaset? Cioè, se lo augurano tutti. Cioè, con la Lucarelli hanno fatto bingo, perché se tanto mi dà tanto, riescono a sopperire forse anche una Barbara D'Urso. Ma Barbarella, per quanto se ne dica che veramente fosse pesante, smielata, aveva quella componente di dolcezza che comunque faceva star bene i nostri anziani. Lei non ce l'ha sicuramente, lei no. Io vi saluto, vi auguro una bellissima giornata e domani parleremo ancora di un sacco di altre cose. Domani è giovedì e troverò qualche argomento carino. Grazie mille per avermi seguito, grazie se vi ho fatto, vi ringrazio io della compagnia che mi fate, vi auguro una bellissima nottata, vado a sistemarmi un attimo la voce.

0: Non diminuisce la tensione tra Iran e Stati Uniti dopo i raid americani a cui Teheran ha risposto immediatamente col lancio di droni. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sarebbe vicino a impartire l'ordine di condurre nuovi attacchi contro centrali elettriche e ponti in Iran. Il bullo del Medio Oriente è morto, ci hanno messo troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro. Ora ne pagheranno le conseguenze, ha dichiarato in un post su Truth Social. Da parte sua il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha definito gli attacchi statunitensi una chiara violazione della sovranità nazionale e ha avvertito i paesi vicini del Golfo di non mettere a disposizione degli Stati Uniti e di Israele basi per attacchi. Teheran ha accusato inoltre gli Stati Uniti di aver così compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra. Crisi energetica, intelligenza artificiale, patrimoniale, fisco e un bilancio di questi anni al governo, tanti i temi toccati dalla Premier Giorgia Meloni all'auditorium della conciliazione a Roma, dove si è tenuta l'Assemblea Generale di Confcommercio. Nel suo intervento, subito dopo quello del Presidente Carlo Sangalli, la Premier ha sottolineato: questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole. Come ricordava il Presidente Sangalli, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c'è crescita. E ha ricordato le misure varate dal governo contro le attività apri e chiudi, aggiungendo: non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più per ridurre il carico fiscale sul ceto medio. Altri parlano di tassare il patrimonio, noi, ha detto Meloni, lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere patrimonio dopo decenni di sacrifici. Il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti legislativi di adeguamento delle normative europee in materia di intelligenza artificiale. L'Italia, in virtù di questi decreti, insieme con la legge 132 dello scorso anno, ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, è la prima nazione che si dota di una disciplina normativa nazionale organica in materia di intelligenza artificiale. Tra le novità introdotte, un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine.
1: L'obiettivo è quello di mettere a disposizione delle funzioni di polizia, quindi di sicurezza, dei servizi di sicurezza, anche le tecnologie più avanzate. E ovviamente il decreto stabilisce che l'intelligenza artificiale è un importante, innovativo strumento di supporto dell'attività dell'operatore di polizia, ma non un sostituto delle decisioni umane. Non c'è nessun grande fratello generalizzato, perché sono vietato l'utilizzo di banche dati biometriche create con raccolta massiva e generalizzate, quindi non mirata di dati dal web.
0: Dopo la sentenza di assoluzione della Corte d'Assise di Rimini a Luis da Silva, imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa il 3 ottobre del 2023 con 29 coltellate, la Procura di Rimini ha annunciato che farà appello. Questo sarà proposto una volta depositate le motivazioni tra 90 giorni. Da Silva, come da dispositivo letto in aula dalla Presidente d'Assise Fiorella Casadei, è stato assolto per non aver commesso il fatto. La direttrice d'orchestra Beatrice Venezia ha formalmente impugnato il recesso dal rapporto di collaborazione con il teatro La Fenice, contestando la decisione resa pubblica nelle scorse settimane e ribadendo la volontà di proseguire regolarmente l'attività professionale prevista dal contratto sottoscritto tra le parti. Nella lettera inviata alla Fondazione Lirico-Sinfonica Veneziana, i legali di Venezia contestano la legittimità del provvedimento, definendolo nullo, illegittimo, inefficace e discriminatorio.
2: Ancora qui in vostra compagnia, buon pomeriggio, buona serata. Il mercato è di tutti. Una volta un direttore, senza far nomi, di quotidiano mi disse: noi dobbiamo fare i titoli su Juve, Inter, Napoli, Roma, Milan e poi le altre. Io mi permisi di obiettare che il mercato, dal mio punto di vista, è di tutti e per tutti. Le notizie sono notizie, tutte le tifoserie devono sognare, anche le tifoserie di Serie D. La penso così e oggi farò un borsino che va a coinvolgere un po' dei calciatori, non tutti abbinati per forza a Milan, Inter, Juve, Napoli. Non tutti, perché è evidente pensare che ci siano delle trattative, delle traiettorie che possano interessare altri. Quindi il borsino lo proporrò ogni tanto, compatibilmente con quella che è la quotidianità, la quotidianità intendo dire l'importanza delle notizie che magari ti arrivano prima e che devi approfondire senza poter fare questo tipo di borsino, che comunque sarà molto importante. Attualità. Stamattina vi avevo dato bianco ormai verso Pisa, rottura con il Monza, non soltanto tentazione ma ormai quasi certezza, bianco lascia il Monza, evidentemente è stata la corte del Pisa, sarebbe scattato, anzi era scattato un rinnovo automatico per altri 2 anni, il Pisa non aveva trovato l'accordo con Pecchi, è andato su bianco, ha fatto 2 nomi per il Monza, fermo restando che è stata un po' una decisione improvvisa, i nomi sono quelli di Di Francesco e di Vanoli, vediamo, perché può entrare anche un terzo candidato, non escludo nulla, sono soltanto le prime proiezioni, mentre poco fa si è presentato in sede Inter Gianni Rava, agente di Ivan Provedel, su una tempistica che vi avevo raccontato, avevo detto in settimana, entro e prima del weekend ci sarà un incontro, bisogna capire determinate cose e poi bisogna presentarsi da Lotito. Quando ti presenti da Lotito sai come cominciano le cose ma non sai come finiscono. Chiaramente è confermato il fatto che Provedel sia un obiettivo concreto dell'Inter. Borsino, Dodò, contratto in scadenza 2027, possibilità che resta la Fiorentina soltanto per rispettare il contratto. Lui ha già comunicato di voler andare via, rispettare il contratto significherebbe perderlo a zero. Non ho grandissime conferme su un'irruzione Roma, ho grandi conferme su quanto vi anticipato in funzione Napoli, a maggior ragione se per Calaili, l'esterno del Saint-Gilloise israeliano, non scendesse la valutazione di 25 milioni come vi ho raccontato. Si parla molto di Frenkessie, ve ne ho parlato anch'io in tempi anche abbastanza non sospetti, se ne parlava a gennaio, anzi a febbraio, come una cosa imminente, accordo, non erano quelli i tempi, non sono ancora questi i tempi. C'è una richiesta importante, è vero vorrebbe fare una nuova esperienza, ma è anche vero che Spalletti, pur valutando Frenkessie, cerca un tipo di centrocampista con caratteristiche diverse, pur valutando e magari apprezzando, però poi alla fine bisogna capire il salario, gli emolumenti, quanto ti chiedono, situazione da seguire, non imminente da oggi a domani. Frattesi, altro nome del borsino che dobbiamo tenere in bella evidenza. Frattesi non lo dirà mai, ma ha ammesso, dopo quanto vi ho raccontato qualche giorno fa, ha ammesso la Juventus al primo posto della lista delle preferenze. Confermo quanto vi ho detto qualche giorno fa, se non ricordo male lunedì, dobbiamo capire cosa accadrà per Palestra, dobbiamo capire se l'Inter si avvicinerà davvero a 50 milioni, al momento non c'è questo sentore, però vediamo. Dopodiché possono scattare altri meccanismi, può andare alla ricerca di altri interpreti del ruolo. Per chi sostiene che Cambiaso giochi soltanto a sinistra, evidentemente non conosce la carriera di Cambiaso. Cambiaso è cominciata la sua carriera partendo dalla fascia destra, può giocare sia a destra che a sinistra, all'Inter piace, è una situazione che dobbiamo tenere lì. Frattesi questa volta credo che andrà via, la valutazione può essere scesa da 45 a 40, a 35, forse a 30, ditemi voi quale può essere la valutazione di Cambiaso. Non corriamo, ma nel borsino ci sono cose che salgono, che scendono, che vanno fino in fondo, che si interrompono e che possono avere delle problematiche, ma lo teniamo lì. Miretti, credo che siano maturi i tempi per un suo addio alla Juventus, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi facendo i nomi di Fiorentina e Bologna, due società che evidentemente potrebbero avere bisogno di un centrocampista offensivo comunque duttile, come Miretti, che ha anche bisogno di trovare una sua continuità a livello di gioco, di presenze, di minutaggio, non può giocare 2 partite, fa il titolare, le fa bene, le fa male, poi torna in panchina, entra a mezz'ora, quella dopo non entra, quella dopo va in tribuna, faccio degli esempi, secondo me in uscita con possibilità in rialzo. Per me il grande affare è Liberali. Liberali è stata una follia del Milan, che l'ha perso a zero, non si capisce per quale motivo, anzi si capisce, nel senso che siamo dentro la confusione in atto, in corso in casa Milan, c'è una clausola che permette a Liberali di andare, e come Cacciamani, ma lì c'è poco da ragionare, sarà un esterno offensivo che il Torino vorrà lanciare per farlo esplodere in Serie A, con lo stesso allenatore che l'ha guidato in B con grandi risultati, mi riferisco a Ignazio Abate, qui bisogna pagare una clausola, ci sono delle società interessate, il Sassuolo per logica, tu pensi ad Aquilani, il percorso di Liberali a Catanzaro è stato un percorso con Aquilani, testimone diretto, artefice di questo grande percorso, il Sassuolo sicuramente ci proverà, il Sassuolo però deve prima capire esattamente bene come funziona con le uscite tra tutti i calciatori attenzionati, non credo che il Sassuolo li metterà tutti sul mercato. Gudmundsson, vi vorrei fare una domanda, che ruolo ha Gudmundsson? Non si capisce, nel senso che per chiunque o per tanti potrebbe essere è un esterno offensivo in un 3-5-2, sistema che a me non piace molto sinceramente, ma sono gusti, accanto a un attaccante come ha spesso fatto a Firenze, accanto a Ken, ha una valutazione tra i 15 e i 18 milioni, forse più 15 che 18, vedremo cosa deciderà la Fiorentina. Lui non è contentissimo della stagione, del rendimento, è contento dell'ambientamento in città, se dovesse arrivare un'offerta il suo entourage la prenderebbe in considerazione. L'Atalanta l'abbiamo citata confermando delle voci arrivate da Firenze, perché nel discorso tattico di Sarri Gudmundsson potrebbe essere anche una mezzala, e quindi vedremo se poi la Fiorentina andrà fino in fondo confermando Gudmundsson, che secondo me ha delle qualità molto importanti e non valorizzate per tanti motivi, oppure se deciderà di metterlo sul mercato. Mi chiedete in tanti Alaibegovic, io devo essere sincero e ancora una volta devo ribadire un concetto. L'entourage sta fremendo, sta scalpitando e sta proponendo a tutti i club italiani, secondo me stanno correndo ancora un po', nel senso che l'operazione è un'operazione che io sappia da 30 milioni di euro, i soldi che chiede il Bayer Leverkusen più bonus. La Roma prima di spendere quei soldi, secondo me li spenderebbe quei soldi per un esterno offensivo più compiuto, più pronto. Lui ha grandi qualità, ma la Roma non può fare oggi, domani e un altro giorno la stessa operazione Robinho Vaz. Spese 25 milioni e poi ha trovato raramente visibilità, e quei soldi li devi utilizzare e investire bene. Attenzione alle uscite della Roma, attenzione anche alla posizione di Sulè, vi confermo il video di 5-6 giorni fa, che non è un incedibile. Dopodiché per me nella settimana dei rinnovi questa partirà il mercato della Roma. E poi chiudo con Natali, per dirvi cosa, che Natali è per Natali, che è un ragazzo di grande prospettiva che giocherà agli europei a fine mese, di proprietà del Bayer Leverkusen, il Napoli farà di tutto per andare fino in fondo. Natali conosce l'interesse del Napoli, ha parlato anche il suo agente. Il Napoli gli farebbe fare sicuramente un percorso di crescita tale da consentirgli di giocare le partite che deve giocare, perché i ragazzi giovani devono giocare anche 30 partite da titolare, ci sono tutte le condizioni a Cagliari o a Frosinone, da seguire.

0: non con priorità. Ricordatevi che siamo quasi dentro il mondiale, che c'è fretta soprattutto per capire la destinazione di chi andrà al mondiale, che non tutti troveranno destinazione prima del mondiale per tanti motivi, e che ha parlato anche Glasner dicendo cosa? Sono onorato dell'interesse di grandi club, e chiaramente non parlando del Milan si riferiva anche al Milan. Bisogna essere ottimisti, questa è la sintesi. Nella vita bisogna avere delle buone sensazioni. Oggi è 10, domani è 11, direbbe Catalano, dopodomani è 12. Mi aspetto che il Milan vada a stringere su questo profilo. Sugli altri alternativi c'è Pochettino, che parte anche lui per l'avventura mondiale con gli Stati Uniti, ma è talmente tardi che io credo, ripeto, questo ritardo secondo me difficilmente verrà colmato dal punto di vista delle strategie. Spero che vi sia piaciuto il borsino. Cercherò almeno una volta a settimana di andare a prendere dei nomi che non siano per forza i nomi accostati ai grandissimi club nazionali o internazionali, perché il mercato di tutti, ed essendo il mercato di tutti, è giusto che tutti possano sognare. Un abbraccio.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque è in azione la perturbazione sulle regioni del nord Italia, responsabile di piogge temporali, grandinate e fenomeni anche di forte intensità. C'è una fascia anticiclonica sul bacino del Mediterraneo, ma che ha subito nel corso delle ultime ore un indebolimento sulla parte settentrionale per l'ingresso nel cuore dell'Europa di una massa d'aria più fresca in arrivo dall'Atlantico. Questa massa d'aria più fresca contrasta dunque con una massa d'aria più calda di diversa natura, e lungo questa fascia, che grosso modo scorre sul lungo, diciamo, il nord Italia, si generano queste strutture temporalesche particolarmente organizzate, responsabile di intensi fenomeni. Ancora nel corso delle prossime ore, le regioni settentrionali, con particolare riferimento a Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli, potranno essere soggette a fenomeni di forte intensità. Vediamo poi che cosa succederà nel corso dei prossimi giorni. Intanto vi invito alla lettura delle nostre previsioni, sicuramente alla visione delle nostre previsioni, ma anche dei nostri editoriali, dove troverete tutti i fatti di cronaca delle ultime ore. Vediamo che cosa succederà poi nel corso dei prossimi giorni. Questa perturbazione, a partire da giovedì, si muoverà verso i Balcani e la Grecia, ma nel suo movimento verso sud-est porterà ancora della locale instabilità, in particolare lungo l'Appennino e sui versanti orientali e peninsulari, mentre sul resto d'Italia le condizioni meteo saranno migliorate, soprattutto al nord, dopo le recenti manifestazioni temporalesche. Scenderanno le temperature anche al sud, perché arriva una massa d'aria più fresca, e fino, diciamo, grosso modo fino a fine settimana il caldo sarà accettabile su gran parte d'Italia. Però vi faccio notare anche la rimonta dell'anticiclone da ovest proprio sull'Europa occidentale, e quindi questo è il segnale di un cambiamento che proprio nella giornata di domenica porterà ad una nuova massa d'aria a raggiungere l'Italia e anche l'Europa. Infatti c'è questo cambio di scenario. Questo cambio di scenario si caratterizza con una rimonta dell'anticiclone subtropicale sul bacino mediterraneo e ancora una volta sull'Europa occidentale, dunque tra la Francia e l'Europa centrale, poi saranno le zone maggiormente interessate da questo riscaldamento. E infatti notate le anomalie termiche della settimana prossima, che mostrano un deciso cambiamento, un deciso sopramedia sull'Europa occidentale, ma anche su parte della nostra penisola, proprio come conseguenza di una nuova circolazione, di una nuova massa d'aria che arriva proprio in Europa, dunque di un nuovo campo barico presente sull'Europa. Questo poi si associa alle cosiddette pompe di calore, cioè queste basse pressioni che si avvicinano all'Europa occidentale e si comportano proprio come pompe di calore, perché vanno a prelevare queste masse d'aria calda di natura subtropicale e poi proprio letteralmente la fanno catapultare nel cuore dell'Europa. Questo promontorio poi, che caratterizzerebbe buona parte della nuova settimana, determinerà poi anche delle precipitazioni anche sotto la media. Infatti vedete il modello come mostra per la settimana tra il 15 e 22 giugno delle precipitazioni sotto la media su buona parte dell'Europa. Poi ci aggiorneremo. Intanto mi fermo qui, grazie per l'ascolto e vi invito a rimanere con noi e iscrivetevi al nostro canale per rimanere aggiornati con le nostre previsioni e i nostri editoriali. Arrivederci.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon mercoledì a tutti. A una vigilia, è una vigilia molto triste per noi perché è la vigilia del mondiale. Domani si parte e comincia il mondiale al quale per la terza edizione consecutiva non parteciperemo. Tanti campioni scenderanno in campo, tanto spettacolo, ci auguriamo di vedere, speriamo di riconciliarci con il calcio, di rivedere tanta qualità, di scoprire nuovi nomi, di vedere il talento dei grandi e di riflettere ancora una volta su quello che potevamo essere che non siamo attualmente ancora. In tutto questo c'è grande rivoluzione sulle squadre di serie, per quanto riguarda tante delle squadre di Serie A sul mercato, tra Juventus, Milan, il Napoli e l'Inter che cercano di trovare delle soluzioni alternative per continuare a mantenere un distacco dalle altre che devono ricostruirsi, tanto di cui parlare. Allora mettetevi comodi e buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
2: Grazie, ciao, eccomi qua, pronti.
1: Allora, alla vigilia del mondiale, quali sono i sentimenti che stai provando, a parte quelli di rabbia?
2: Di una grande tristezza per l'assenza dell'Italia, e il terzo mondiale mancato, e quindi siamo veramente nelle retrovie. Io, come sempre, penso a tanti ragazzi che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, ma anche a tante persone anziane come me che non so quando e se lo rivedranno. Cioè 12 anni senza l'Italia ai mondiali è veramente una tragedia sportiva. Adesso usare questi termini, tragedia, disastro, in questo periodo dove ci sono ben altri disastri, ben altre tragedie umanitarie, belliche, stona, però siamo in un dramma sportivo senza precedenti. Adesso poi, tra l'altro, questo mondiale, come tu sai, io farò il tifo per tutti e tre, abbiamo tre italiani al vertice di tre nazionali, Carlo Ancelotti, che oggi compie 67 anni, e quindi tutti i nostri auguri più affettuosi a Carlo, certo, che guida il Brasile. Ci abbiamo Fabio Cannavaro che guida l'Uzbekistan, e ci abbiamo Montella, l'aeroplanino, che guida la Turchia. Quindi questa è una consolazione veramente, è un arbitro italiano, Mariani, è una consolazione veramente magra, in uno scenario però che le cronache di questi giorni delineano come uno scenario veramente inquietante e antisportivo, non sportivo, antisportivo. Se pensi che l'arbitro somalo designato non può andare ai mondiali, gli è stato negato il visto dagli Stati Uniti, che sono stati negati i visti ai dirigenti della delegazione dell'Iran, e che il regolamento della FIFA viene infranto su ordine degli Stati Uniti, perché il regolamento prevede che le nazionali arrivino nella sede di gara il giorno prima, possano fare allenamento sul campo di gara e tenere la conferenza stampa, capitano e allenatore. Questo è stato negato all'Iran, perché l'Iran dovrà, per ordine di Trump e dei suoi manutengoli, dovrà arrivare nella sede di gara il giorno stesso della partita e ripartire subito dopo. E sono stati poi revocati i biglietti ai tifosi dell'Iran. Ce n'è tanto, a parte le cose economiche, i biglietti non venduti, i prezzi dei biglietti e tutto quello che ruota attorno a Infantino e alla FIFA, che ha fissato, come forse avrete letto, ed è veramente un indicativo e abbastanza eloquente, ha fissato il suo quartier generale di New York sulla quinta strada, guarda caso, nella Trump

0: Tower, cioè il grande palazzo della Quinta, dove che è di proprietà di, del presidente Trump.
1: Ci aggiungo un'altra cosa al quadro diabolico che si è venuto a creare, che tu con grande puntualità hai raccontato, Antonello. Ci aggiungo, a 3 giorni dall'inizio del mondiale, la denuncia di Platini proprio a Infantino per calunnia e traffico di influenze. Come la vedi questa? Perché insomma Platini l'ha fatto capire: io non ambisco più a nessuna poltrona, sono stanco, però quello che ho subito, e lo raccontano i tribunali che lo hanno completamente assolto, ricordiamo le vicende relative al 2015, quando ambiva la poltrona della presidenza UEFA, il suo vice sarebbe stato proprio Infantino, poi accadde quello che accadde. Quindi la vedi anche come una letterina, un regalo, un cadeau da parte, per dirla in francese, da parte di Platini a Infantino prima del mondiale, che mette ulteriori ombre poi sulla figura del capo del calcio mondiale?
0: Non c'è dubbio, Platini ha fatto benissimo secondo me a denunciare Infantino per difendere la propria reputazione e la propria storia, tenendo conto che è stato scagionato dalla magistratura ordinaria completamente Platini da quelle brutte vicende. Io ricordo soltanto che quando ho conosciuto Gianni Infantino, originario della Calabria, trapiantato poi in Svizzera insieme ai genitori, il papà era ferroviere, e quando ho conosciuto Infantino era il numero 4 dell'ufficio legale della UEFA ed è stato letteralmente inventato come segretario generale della UEFA quando alla presidenza della UEFA arrivò Michel Platini con un salto mortale che lo portò ai vertici della UEFA, era il segretario generale della UEFA. Ma la gratitudine, la riconoscenza, e lo dico io che l'ho vissuto per la persona, nel mio piccolo, non sono di questo mondo, e Infantino in combutta in un certo periodo anche con l'ex presidente della FIFA Joseph Blatter hanno tramato per impedire a Platini di diventare il presidente della FIFA, hanno, voglio dire, accusato Platini di cose che la magistratura ha accertato non essere vere, tant'è che il fuoriclasse francese, che ricordiamo tutti con grande simpatia, è stato completamente scagionato ed è risultato completamente innocente. Quindi a maggior ragione fa benissimo secondo me Platini alla vigilia di questo mondiale a denunciare Infantino.
1: Poi come si dice, Antonello, la vendetta è un piatto che va servito freddo, è stato glaciale direi Leroy ad aspettare.
0: Sì, ma sai, vendetta certamente, ma anche il giustizia, dovere, certo. Il dovere di difendere la propria reputazione, la propria fama, sulla base, ripeto, di un pronunciamento definitivo della magistratura che lo ha scagionato da qualsiasi accusa. Non poteva Platini ingoiare anche questo. E certo, accolto furbescamente, per carità, il momento della vigilia dei mondiali per lanciare questa freccia e tirare questo sasso in faccia all'Infantino.
1: Intanto, tornando un po' alla nostra nazionale, sappiamo che ci sono state appunto queste due amichevoli vinte entrambe dalla nazionale targata Baldini, con tanti ragazzi giovani, con i fuori quota, chiamiamolo così, Pio Esposito, e con Gigio Donnarumma in porta. Difficile tirare fuori delle somme da quelle che sono state queste amichevoli, che hanno comunque raccontato un personaggio, Silvio Baldini, che ha accettato questo ruolo e che magari forse si aspettava qualcosina in più, ti chiedo?
0: Ma guarda, io ti dico con grande franchezza, Baldini ha fatto benissimo all'Under 21, ha costruito un rapporto con questi ragazzi straordinario, proprio sul piano umano e personale, oltre che tecnico, e questo conta molto soprattutto per i più giovani. E poi ha fatto, a mio modo di vedere, benissimo a trasferire nella nazionale maggiore per questi due incontri di secondo livello, per carità, e intendiamoci, perché abbiamo giocato contro il Lussemburgo e contro la Grecia, però ha fatto benissimo a trasferire i suoi ragazzi della 21 nella nazionale maggiore, con le uniche eccezioni che tu hai citato di Pio Esposito e di Donnarumma, che si sono messi a disposizione. A me ha ricordato, da vecchio nostalgico della nazionale, quello che riuscì a realizzare a Zeglio Vicini, nell'86 e nell'87, quando trasferì la sua Under 21, dove c'erano Denga, Vialli, Mancini, Ferrara, De Agostini, e ne dimentico certamente Giannini, trasferì nella nazionale A, che poi portò ai mondiali del 90, che noi avremmo meritato di vincere perché eravamo quelli che giocavano meglio. Quindi questo percorso di Baldini secondo me è stato molto intelligente, anche perché sul piano pratico accorcia i tempi del lavoro del CT, che sarà lui, sarà Mancini, sarà Conte, io questo non lo so, però accorcia i tempi perché sono questi i ragazzi che, bene o male, piaccia o non piaccia, debbono poi sbarcare nella nazionale maggiore. Quindi fargli fare questa doppia esperienza, sia pure, ripeto, di livello medio, e certamente guadagnare tempo nella costruzione della squadra che dovrà settembre partecipare alle qualificazioni della Nations League e poi l'anno 21 alle qualificazioni degli europei, in vista, speriamo, perché dei mondiali del 2030. Poi detto di Baldini, che secondo me è una risorsa importante per la federazione, essere entrato nei ranghi tecnici, nello staff tecnico della federazione, è una cosa giusta, importante, e si sta rivelando anche un'ottima scelta fatta da Gabriele Gravina, che lo ha designato a guidare la nazionale in queste due partite. A mio modo di vedere, la dico tutta sempre con molta sincerità, non avendo lui grandi esperienze in Serie A, ma soprattutto in Serie B e in Serie C, non avendo alcuna esperienza internazionale se non quella recente dell'Under 21 di queste due partite, io penso che Baldini potrà in futuro aspirare e diventare commissario tecnico della Nazionale. Adesso, a mio avviso, poi il presidente sarà Malagò, sarà Abete, non lo so, Malagò è certamente favorito su Abete, deciderà chi prendere, però io credo che in questo momento per rilanciare la Nazionale occorra un personaggio di maggiore esperienza internazionale e di maggiore esperienza professionale, quindi Mancini o Conte, si parla di Mancini o Conte, sono tutti e due allenatori di primissimo piano. Voglio spezzare una lancia a favore di Roberto Mancini, perché lui ha sbagliato quando è andato via dalla Nazionale in modo francamente poco gradevole, lasciando la Nazionale in un weekend di Ferragosto. Già. Ha sbagliato, ha riconosciuto di aver sbagliato, si è pentito, sa di aver sbagliato, sostiene che a convincerlo non sono stati soltanto i soldi tanti che ha preso in Arabia, ma anche la decisione della federazione allora di sostituire, di cambiare gli organici delle nazionali giovanili a sua insaputa, e quindi io credo che Mancini in questo senso vada, come dire, gli vada data l'opportunità di rilanciarsi.
1: Il nome è quello, inutile girarci attorno, Antonello, arrivano sempre più conferme che sarà Mancini, una volta naturalmente scelto il presidente federale, che dovrebbe essere anche in questo caso Malagò. Il 22 di giugno, lo sappiamo, tra circa poco meno di due settimane ci saranno le elezioni. Una volta uscito il nome del presidente federale, con ogni probabilità sarà il nome di Mancini quello prescelto. Tu hai già, diciamo, in questa tua discussione approvato di fatto questa scelta. Cosa secondo te può dare Mancini in questo percorso di ristrutturazione del nostro calcio per riportarci laddove però anche lo stesso Mancini non c'è riuscito a portare, ricordiamo tutti la Macedonia del Nord, no?
0: Sì, Mancini ha avuto il grande merito di vincere un europeo, cosa che non accadeva da tantissimi anni all'Italia. Siamo stati bravi e fortunati in quell'occasione, bravi e fortunati. Ha questo grosso merito, ha il miglior curriculum come allenatore della nazionale negli ultimi anni, di 38 risultati utili consecutivi, è un uomo preparato, giovane, che sa muoversi anche, perché è importante, nel rapporto con i media. Questo non toglie niente ovviamente ad Antonio Conte, che ha altrettanta esperienza e altrettante qualità umane e professionali, però io penso che a questo punto, se tu mi dici che Mancini è favorito nel caso in cui venisse eletto Malagò, come ormai pare abbastanza scontato, io credo che Mancini ha tutta la carica e tutta l'esperienza. Io ho conosciuto Roberto Mancini appena arrivato in federazione, io, nel 1988, europei in Germania. In quella nazionale c'erano lui e Vialli, che furono anche un po' le stelle dei mondiali del 90, anche se Mancini in nazionale non si è mai espresso come il suo talento avrebbe meritato. Quindi conosco Mancini da tanti anni e io penso che abbia maturato esperienze e anche la consapevolezza di aver fatto un passo falso quando lasciò l'Italia. Lo ha detto, lo ha riconosciuto, quindi voglio dire, in Italia perdoniamo ben altri malaffari e ben altre situazioni extrasportive, non credo che sia il caso.

0: di accadersi su un passo falso di Mancini che lui ha riconosciuto di aver fatto e di cui ha chiesto scusa.
1: La differenza tra i due nomi di cui ti ho detto il favorito è Mancini, qual è secondo te sostanzialmente tra Conte e Mancini? Cosa?
0: Ma sai, Antonio ha un approccio più aggressivo anche nei confronti dei giocatori. Io, a me mi ricorda per la sua applicazione maniacale, mi ricorda in qualche modo il mio amico Arrigo Sacchi. E quello che c'è da dire è che la storia di Antonio Conte racconta che più di un certo periodo lui non riesce a stare nella stessa posizione, perché il rapporto con i giocatori è molto molto intenso dentro e fuori dal campo. Però anche Antonio, che ha giocato tante partite in nazionale naturalmente, anche Antonio Conte ha tutte le qualità per fare CT, lo ha già fatto peraltro e lo ha fatto anche bene. Mancini è un più giovane di Conte, ma ha, voglio dire, il carisma della maglia azzurra da sempre, ha l'entusiasmo di tornare sulla panchina della nazionale, credo che ci sia anche, per dirla tutta, altrimenti facciamo gli ipocriti e giriamo attorno ai problemi, ha anche pretese economiche inferiori rispetto a quelle di Antonio Conte, che viaggia su cifre molto più alte. E anche con la nazionale allora lui ottenne dalla federazione allora un ingaggio stratosferico grazie all'intervento degli sponsor, in quel caso era la Puma. Quindi da questo punto di vista, anche da questo punto di vista, Mancini ha qualche chance in più. E poi Mancini secondo me è più disponibile di Antonio Conte a seguire tutta la filiera delle nazionali giovanili, perché a mio modo di vedere il commissario tecnico della nazionale, che gioca una partita ogni 45 giorni, intendiamoci, non è che sta lì in campo tutti i giorni, ha il tempo se vuole, ha la possibilità di seguire e di coordinare anche sul piano, come dire, del tipo di gioco, del tipo di tattica, del tipo di impostazione delle squadre, tutta la filiera delle nazionali giovanili, dalla 21 all'under 15.
1: Tra l'altro, a proposito di filiera, abbiamo da poco festeggiato il secondo europeo per categoria vinto, ecco, dalla nostra nazionale, l'under 17. E allora io ti faccio un'altra riflessione.
0: Sì, sono d'accordo già con te, te lo dico subito.
1: Cioè, noi abbiamo probabilmente dei giovani forti, ma c'è un sistema che non li premia, o meglio, che non gli permette di emergere.
0: Guarda Vincenzo, questa vittoria dell'under 17 conferma, non dimostra, conferma per l'ennesima volta che in Italia i talenti ci sono, i ragazzi ci sono, vanno ovviamente fatti crescere, vanno accompagnati, ma soprattutto occorre il coraggio di farli giocare, di mandarli in campo, coraggio che parte dalle società ma che transita attraverso gli allenatori dei club, il coraggio di farli giocare perché i talenti ci sono. Quello che non manca in Italia è l'affarismo che si muove attorno a tutto il settore dei giovani emergenti italiani e non italiani, e quindi questi ragazzi nostri, che pure dimostrano sul campo come l'under 17 di non essere secondi a nessuno, ma l'abbiamo fatto con l'under 19, con l'under 18, siamo arrivati negli ultimi anni ai vertici, se non abbiamo vinto i campionati europei o mondiali, questi ragazzi dimostrano che i talenti ci sono. Però ecco, bisogna avere, ripeto, non trovo altra parola, il coraggio di mandarli in campo e non di non che vengano relegati in panchina, se non addirittura in tribuna, mortificando le loro qualità, il loro talento e quindi la loro carriera.
1: Sono d'accordo, però io vedo un problema, poi magari lo vedo io erroneamente, a monte. Tu credi che ci possa essere una sorta di sistema che penalizza i giovani? Cioè, nel senso, magari c'è qualche giocatore che è spinto un po' di più da qualche procuratore rispetto a un altro, se tu non hai l'appoggio giusto, l'osservatore giusto, non ci arrivi neanche a giocare a certi livelli e figuriamoci anche a giocare, a scendere in campo?
0: Ma scusa, questo deve essere però il compito di un'organizzazione istituzionale e neutra come la Federazione Italiana Gioco Calcio attraverso il Club Italia, che è la struttura che noi fondammo nel 2010 affidandola ad Arrigo Sacchi.

0: dice Maurizio Viscidi, e che oggi è gestita direttamente da Maurizio Viscidi, che ha sotto controllo tutta la filiera delle nazionali, tutti i ragazzi da nord a sud, più a nord che a sud, la verità. Io qualche volta ho polemizzato anche con il mio amico Viscidi, perché bisogna andare in giro per tutta l'Italia e non soltanto in certi posti. Quello che tu dici ha un senso, non c'è dubbio, però togliamoci dalla testa una cosa falsa: la federazione, per via dei regolamenti internazionali e della legislazione internazionale, non può in nessun modo imporre l'utilizzo di calciatori italiani o comunque selezionabili per la nazionale. Questo non è possibile, è inutile dire due in campo, tre in campo, questo non è possibile per regolamento, è possibile soltanto se le società sono d'accordo tra di loro, e la vedo molto difficile da questo punto di vista, ed è possibile soltanto attraverso il sistema degli incentivi. Cioè la federazione, quello che può fare, credo che farà, quello che può fare è incentivare l'utilizzo di giocatori selezionabili per la nazionale, corrispondendo alle società di serie B, di serie C, di serie B, di serie A, un corrispettivo in base al loro utilizzo. Questo si può fare. Le altre cose sono delle fesserie che si raccontano, perché non c'è possibilità normativa, regolamentare e giuridica di imporre giocatori italiani in campo.
1: Allora, intanto è arrivata anche una nota audio, quindi tra poco te la faccio ascoltare, sarà una riflessione da girare sicuramente a te. Dicevamo giustamente che a questo punto sarà compito della nuova federazione che si andrà a instaurare, a insediare a partire dal 22 giugno, di andare a monitorare attentamente il sistema per cercare di far sì che poi vengano in qualche modo valorizzati i giovani, non potendoli imporre, come giustamente dici tu, perché da regolamento non si può fare. Ti aspetti che, qualora fosse Malagò il candidato, poi lui possa scegliere nel suo staff anche un uomo di campo, un ex grande campione, per aiutarlo in alcune funzioni?
0: Ma perché no? Io me lo auguro certamente, perché anche qui voglio essere molto franco, sì. Vincenzo, Albertini è stato vicepresidente della federazione con Abete, l'attuale presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Calcagno, ex giocatore della Sampdoria, è da più di cinque anni vicepresidente vicario di Gravina, numero due della federazione. Io ho lanciato un'idea che sì, molto modestamente rilancio in questa sede. Secondo me la federazione deve formare due rami d'azienda. Uno di carattere gestionale, politico, amministrativo, fiscale, regolamentare, statutario, che ovviamente è nelle mani assolute del presidente della federazione. E poi un ramo d'azienda di tipo strettamente tecnico, che deve essere affidato a un ex calciatore, può essere Baggio, Del Piero, Tommasi, Totti, Zola, metteteci tutti i nomi che volete, perché questi signori, Del Piero, Totti, Maldini e tutti gli altri, che qualche volta vengono invocati come presidenti della federazione, non hanno alcun interesse a fare i presidenti della federazione, a cimentarsi nei problemi gestionali, giuridici, regolamentari, fiscali e normativi. Hanno invece interesse e le competenze per fare tutta la parte tecnica della federazione.
1: Sentiamoci questa nota vocale, dai.
2: Grazie Andrea da Vicenza. Il problema, secondo me, in Italia non sono i giovani, non sono i talenti, non sono queste cose, ma sono le troppe persone che purtroppo ruotano attorno al calcio, che di calcio sanno poco, e che ruotano attorno al calcio perché è un posto dove si può guadagnare tanto e fare tanti soldi. Però purtroppo, proprio perché di calcio ne sanno poco e se ne fregano altamente, secondo me, stiamo penalizzando per queste cose, stiamo penalizzando tutto il movimento e soprattutto i giovani.
1: Ciao, buona giornata, grazie ad Andrea. Il nostro amico Andrea dice tutto giusto, tutto vero, però manca anche uomini di competenza, e più che altro ci stanno insediando di volta in volta personaggi che cercano più il guadagno, di arricchirsi, ma non portano quell'esperienza, quella conoscenza del calcio che può servire. Sei d'accordo?
0: Io sono abbastanza d'accordo con il nostro ascoltatore e ha ragione, per molti versi ha ragione, sottoscrivo quello che ha detto. Vorrei invitare a non fare di tutta l'erba un fascio,
1: certo,
0: quella la categoria degli agenti è una categoria sempre sotto osservazione e tra gli agenti ci sono tanti professionisti che svolgono seriamente il proprio lavoro. Quello degli agenti resta un problema enorme, non solo per il calcio italiano. Io c'ho davanti agli occhi, mentre sentivo, ho recuperato i dati del 2024, soltanto nel 2024, come commissioni per gli agenti, la Juventus ha speso 34 milioni di euro, l'Inter 25, il Napoli 18, la Roma 17, il Milan 15 e via scendendo. Quindi sono delle cifre incredibili, in tutto oltre 226 milioni di euro che le società di Serie A hanno pagato nel 2024 come commissioni agli agenti. Qui c'è un problema. C'è un problema che va in qualche modo, che va in qualche modo analizzato, affrontato e possibilmente risolto.
1: Arginato, tu pensa se questi soldi venissero spesi per infrastrutture, per settori giovanili,
0: per i vivai, per gli impianti, per i centri sportivi,
1: sarebbe una crescita straordinaria. Ancora il dibattito intriga i nostri amici, allora c'è ancora una nota vocale, te la faccio sentire, rispondiamo e poi ti saluto.
3: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. No, volevo solo dire che anch'io sono d'accordo con voi sulla scelta di Mancini in alternativa, diciamo in contrapposizione a Conte, ma per due motivi. Il primo è che diciamo Mancini insomma è più predisposto anche a valorizzare e lanciare i giovani. Cioè vi volevo chiedere, ma Conte nella sua carriera mi dite quanti giovani ha lanciato in prima squadra? Che mi ricordo io forse quest'anno è stato il primo Caldara per tutti i suoi soldatini, purtroppo erano in infermeria
1: gara,
3: e ha dovuto
1: gara.
3: Comunque farlo giocare. E poi un altro discorso economico, mi sembra aver capito che Mancini si accontenta di 2 milioni, fa un passo anche di umiltà, adesso c'ha anche la pancia piena, quindi portafoglio bello pieno, di 2 milioni un biennio a 2 milioni mi sembra all'anno, giusto? Ma Conte li accetterebbe quei soldi lì o su che cifre diciamo parliamo eventualmente per Conte CT della Nazionale? Un saluto.
1: Bella domanda, non lo possiamo sapere. Una cosa però l'ha centrata forse il nostro amico Antonello: Conte prima di mandare no Caldara ma Vergara in campo ha dovuto aspettare che si facessero male praticamente tutti, mentre Mancini ricordiamo che ha provato a lanciare, poi non tutti hanno funzionato, ha provato a lanciare, poi fu un dignonto, poi è stato colui il quale ha trovato Reteghi, quindi da questo punto di vista forse ti offre qualche soluzione in più.
0: Sì, da questo punto di vista però bisogna essere onesti fino in fondo e dire che per quanto riguarda i club come Napoli o come altri club che Conte ha gestito, i club non hanno pazienza e non hanno tempo, devono vincere a livello internazionale e quindi non hanno il coraggio, tra virgolette, di mandare in campo i giovani e stanno mortificando anche i vivai acquistando all'estero carrettate di giovani non selezionabili per la nazionale italiana, ne prendono, faccio un esempio, 10, poi uno ne viene fuori, gli altri 9 vanno a finire non so dove, ma lo sappiamo dove, fanno una fine poco dignitosa, spesso e poco gloriosa. Mancini ha avuto invece il coraggio, soprattutto con la nazionale, di lanciare i più giovani. Ha ragione il nostro interlocutore, anche questo secondo me è un aspetto a favore di Roberto Mancini.
1: Bella chiacchierata Antonello, come sempre ti ringrazio.
0: Sì, l'ultima cosa che voglio dire, visto che parliamo di nazionale, perché non se ne parla mai e non è giusto, che la nostra nazionale femminile giocherà i playoff per qualificarsi ai mondiali. Ha tentato ieri la qualificazione diretta, è stata fermata dalla Svezia sul 2-2 in Svezia, ma comunque siamo ancora in corsa per giocarsi in Brasile i prossimi campionati mondiali femminili. In bocca al lupo a Soncin e a tutte le ragazze.
1: Guarda che il nostro attentissimo regista ti chiede cosa ne pensi del portiere della nostra nazionale femminile.
0: Guarda, il calcio femminile, ti dico francamente, come al solito, fino a 10 anni fa io facevo fatica, io pure che lavoravo in federazione, già facevo fatica a vederlo, sì, lo guardavo così un po' con un po' di scetticismo, un po' di diffidenza. È cresciuto tantissimo anche sotto il profilo tecnico, tattico, del talento individuale, e su questo la federazione ha continuato a investire, così come la federazione ha continuato a investire sul Club Italia e sulle nazionali giovanili, perché i talenti in Italia ci sono.
1: Assolutamente. Antonello, grazie. Antonello Valentino,
0: grazie,
1: grande
0: a voi,
1: abbraccio.
0: Buona giornata, ciao.
1: Allora, termina qui lo spazio editoriale. Tra poco comincia il Rotocalcio con Lorenzo Di Benedetto. A tra poco.

0: Ecco, questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, ha scandito la Premier, ricordando come non esistano imprese sane o crescita senza una cornice di norme certe e richiamando le misure del governo contro le attività cosiddette apri-chiudi. Meloni ha poi confermato l'intenzione dell'esecutivo di proseguire sulla strada della riduzione del carico fiscale a beneficio del ceto medio, respingendo le formule dell'opposizione. Altri parlano di tassare il patrimonio, ha detto. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi che introducono norme armonizzate per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, regolamentando nello specifico l'impiego di queste tecnologie da parte delle forze dell'ordine e allineandosi ai parametri europei. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha evidenziato come il provvedimento metta a disposizione degli operatori della sicurezza le funzionalità più avanzate per migliorarne l'efficienza, garantendo al contempo che l'intelligenza artificiale resti un supporto e non si sostituisca mai alle decisioni umane. Nuova fiammata di tensioni militari nello stretto di Hormuz. In seguito all'abbattimento di un elicottero militare statunitense rivendicato da Teheran, le forze armate degli Stati Uniti hanno condotto nella notte una serie di pesanti raid aerei colpendo basi navali, sistemi radar e postazioni d'artiglieria in Iran. Il presidente americano Donald Trump ha commentato duramente l'operazione su Truth, dichiarando che l'apparato militare iraniano è in rotta e che il blocco navale americano si sta dimostrando più efficace della storia. Trump ha aggiunto di essere pronto a ordinare nuovi attacchi d'intesa con gli alleati regionali, accusando Teheran di avere temporeggiato troppo sui tavoli negoziali. Svolta giudiziaria clamorosa a Rimini con l'omicidio di Pierina Paganelli. La Corte d'Assise, presieduta dalla giudice Fiorella Casadei, ha assolto Luis da Silva dall'accusa di essere l'autore del delitto, disponendone l'immediata scarcerazione dopo oltre 16 ore di camera di consiglio. La lettura del dispositivo nel cuore della notte è stata accolta da un applauso del pubblico in aula e dalle lacrime del 36enne senegalese. Restano in silenzio i figli della vittima, mentre la moglie di da Silva, Valeria Bartolucci, ha espresso piena fiducia rinnovata nei confronti della giustizia. Le forze armate ucraine rivendicano una nuova serie di attacchi strategici portati a segno in profondità nel territorio della Federazione Russa. Attraverso un messaggio sui canali social, il presidente Zelensky ha confermato il successo di un'operazione notturna condotta con l'impiego dei nuovi vettori a lungo raggio FP5 Flamingo. I bombardamenti hanno preso di mira e colpito uno stabilimento militare specializzato nella fornitura di droni e componentistica missilistica per i reparti d'occupazione russi e la raffineria di petrolio nella regione di Samara, posizionata a oltre 900 km di distanza dalla linea del fronte. Si sposta sul piano legale lo scontro tra Beatrice Venezia e la fondazione del teatro La Fenice di Venezia. La direttrice d'orchestra ha formalmente impugnato tramite PEC il provvedimento di recesso dal rapporto di collaborazione comunicato nello scorso 26 aprile dal sovrintendente Nicola Colabianchi. Nella notifica inviata dai legali alla vigilia della presentazione della nuova stagione lirica, Venezzi contesta la risoluzione contrattuale definendola inefficace, nulla e discriminatoria per la genericità delle motivazioni addette, ribadendo la ferma intenzione di onorare gli impegni professionali assunti che la legano all'istituzione musicale sino al 2030. Archiviati con esito positivo i due giorni di accertamenti clinici pianificati presso l'ospedale San Raffaele di Milano, Jannik Sinner ha fatto rientro a Monte Carlo. Il tennista numero uno delle classifiche mondiali, d'intesa con il coach Simone Vagnozzi, riprende da oggi ad allenarsi sui campi del Country Club dopo lo stop forzato seguito alla precoce eliminazione patita a Roland Garros. Per il campione azzurro comincia così la preparazione atletica mirata alla stagione sull'erba, finalizzata al recupero della condizione migliore in vista del torneo di Wimbledon. Facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi della giustizia e alla tutela dei diritti. È l'obiettivo di Uffici di Prossimità, la giustizia più vicina ai cittadini, progetto promosso dalla Regione Siciliana in collaborazione con il Ministero della Giustizia e con il supporto operativo di Formez. A Palermo, nella sede dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, si è svolto il primo incontro del tavolo tecnico regionale, un momento istituzionale di confronto tra Regione Siciliana, Ministero della Giustizia, Formez PA, comuni aderenti e tribunali coinvolti nel progetto che punta alla creazione di 30 uffici di prossimità in tutta l'isola.
1: Lo scopo è quello appunto di rendere la giustizia giustizia più vicina, soprattutto ai soggetti fragili, e poter avere un punto di contatto come prima c'era con i giudici di pace e quant'altro. Si discuterà quale sarà il

0: applicare in maniera tale di decongestionare un po' i tribunali, ma nello stesso tempo favorire tutte quelle persone che sono molto lontane appunto dai tribunali e poter agevolare anche e soprattutto le persone anziane, gli immigrati e tutte quelle fasce di società che hanno bisogno di un supporto delle istituzioni.
1: Siamo contenti di aver condiviso l'esperienza che stiamo facendo sugli uffici di prossimità, che deriva anche da altre attività realizzate per importanti regioni. È un'esperienza che è assolutamente in linea con i nostri obiettivi, che ci vedono impegnati nell'innovazione, nell'attenzione verso i territori e nella disintermediazione tra valore pubblico e cittadini. Non ultimo, l'opportunità, la possibilità di venire incontro alle fasce più deboli della popolazione. Ne siamo molto orgogliosi e ringraziamo la Regione Sicilia per l'opportunità che ci sta dando.
2: La localizzazione dei 30 uffici di prossimità è stata individuata sulla base delle esigenze espresse dai territori, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da maggiori difficoltà di accesso ai servizi della giustizia.
3: Il progetto complesso degli uffici di prossimità è un progetto a cui noi, DigiCoE, organismo intermedio del Ministero della Giustizia nell'ambito del POC, il PON Governance 2014-2020, crediamo fortemente, perché è esempio di innovazione per i cittadini, di accessibilità, oltre che di forte collaborazione amministrativa ai diversi livelli territoriali, che sono quelli appunto del Ministero, dei Comuni e delle Regioni, oltre che chiaramente dei tribunali.
4: E buona giornata, ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì, dove ritroveremo un fronte dall'Europa centrale in movimento verso est, verso la parte orientale del vecchio continente, pronto un anticiclone subtropicale. Giovedì ancora tra l'aperto Atlantico e le coste francesi e portoghesi, un braccio di questa alta pressione nel weekend poi raggiungerà l'Italia, favorendo sole e temperature in aumento. Sarà un weekend di piena estate. Intanto però giovedì ancora della variabilità sull'estremo nord-est, poi in giornata anche Appennino centro-meridionale, medio-basso Adriatico, con qualche rapido temporale. Lo possiamo notare dalla grafica, come ci sarà un miglioramento via via al nord, ultimi fenomeni all'estremo nord-est in mattinata, e poi dicevamo un po' di variabilità anche lungo le aree interne, più interne del centro-sud, il basso Adriatico, dove non escludiamo rapidi locali rovesci a sfondo temporalesco. Altrove una giornata più che buona. Farà ancora caldo all'estremo sud, mentre già al centro nord il vento di maestrale, come possiamo notare, determinerà temperature dappertutto al di sotto dei 30 gradi, anzi alcune zone potrebbero non superare i 26-27 gradi nonostante il soleggiamento. Rimanete aggiornati però sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo o visitando il nostro sito web.

Come al solito, Cesare Cremonini riesce a trovare il sound giusto per farci non solo divertire, ma tenerci anche comunque in compagnia con la sua musica. Cari amici, buongiorno, buonasera, buonanotte, perché ci sono anche gli amici che ci guardano di notte, quindi magari a voi che durante la notte insonne siete lì e dite: ma noi che cosa ci mettiamo a guardare? Ma sempre le solite cose. Da lì c'è quella, dalla una parte c'è quella che si spoglia tutta nuda e dall'altra c'è, no, ci sono io, ecco qua, pam, via. Prima parte delle tre, sapete benissimo, delle tre parti del primo programma diffuso della televisione italiana, perché appunto lo dividiamo in tre tranche. Il programma è sempre lo stesso, la prima parte la faccio da sola, la seconda e la terza parte poi con Simona Monaco. Vi ricordo, seguite anche Gosvi con Simona, che vi tiene sicuramente compagnia, vi dà tante belle nozioni per le amiche, ecco perché sì, è un programma dedicato principalmente anche alle amiche. Ma pronti ad iniziare? E come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel canale 403 e Teleroma 56 che ci ospita, quindi salutiamo anche tutti gli amici di Roma e del Lazio che ci seguono, ci guardano, grazie, grazie di cuore. Bene, allora oggi di che cosa voglio andare ed iniziare a parlare con voi? Nasce tutto da una cosa che ho sentito ieri sera, perché poi mi sono documentato, poi dopo con Simone affronteremo magari altri discorsi, ma questo una piccola puntualizzazione la volevo fare. Ieri sera ero in un locale e stavo facendo una serata e sentivo due persone che discutevano sull'amaro Jägermeister. Ma no, cioè, voi immaginate, capito, tenere una discussione o discutere con un amico sul significato del bere o non bere, perché Jägermeister, perché oggi tutto è rischioso. Oggi anche bere un semplice amaro che ci ha accompagnato per tanto tempo, con Ratzgen che diceva io non bevo Jägermeister perché non so perché sono fatti miei, iconica. Ratzgen andava in tutti i locali, in tutte le discoteche, riempiendo, dicendo solo io non bevo Jägermeister, io bevo Jägermeister perché non so, sono solo fatti miei, boom, crew. Oggi si discute tra due amici o conoscenti, non lo so, non sono andato a chiedere, sul fattore che se lo Jägermeister sia di destra o lo Jägermeister sia di sinistra, o meglio, se lo Jägermeister richiami il nazifascismo oppure no, se è corretto fare in modo che lo Jägermeister porti avanti la cultura nazista oppure no. Bene, da che è solo un amaro, adesso c'è chi ci deve marciare sopra, maciullarci in tutti i modi e maniere pur di in qualche modo o attaccare. Non lo so, ragazzi, veramente non so quale sia il motivo per cui queste persone decidano poi di mettersi e di attaccarsi a queste cose. Vi vado a leggere un po' quella che è la storia. Ecco qua. Allora, quello che avete in mano ogni sabato sera, ma non solo, perché magari uno fa l'aperitivo, fa le cose, prende l'amaro dopo cena, a casa, eccetera, ha una storia che quasi nessuno conosce e ve la sto per raccontare proprio perché così, quando andrete, troverete quell'amico che gliela potete raccontare. Il Jägermeister, perché è l'amaro Jägermeister o il Jägermeister, nasce nel 1934 a Wolfenbüttel in Germania, quello è il paese. Il suo creatore Kurt Must, che attenzione ancora non è Jägermeister, è Must, lui Kurt Must si iscrive al partito nazista, è qua che nasce il primo equivoco, il primo maggio del 1933. Un anno dopo inizia a lavorare sulla ricetta. Il nome non è banale. Jägermeister, che sarebbe maestro cacciatore, era anche il titolo ufficiale che Hermann Göring aveva appena ricevuto dal regime. Reich Jägermeister era questo, capo supremo della caccia in Germania. Il titolo era stato istituito da pochi mesi quando Must scelse proprio quello stesso nome per il suo liquore. Se fu ispirazione, omaggio o coincidenza non è documentato. Il logo però, attenzione, racconta un'altra storia. Il cervo con la croce luminosa tra le corna viene dalla leggenda di Sant'Umberto. Durante una caccia al futuro santo apparve Cristo crocifisso tra le corna del cervo che lui stava per abbattere. La visione lo convertì e lo rese patrono dei cacciatori. Questa è la storia appunto di San Uberto. Kurt Must, appassionato cacciatore, adottò quel simbolo per onorare il vero maestro di caccia. Ecco qua che è lì che nasce l'inghippo, che nasce la cosa, perché
Stavo leggendo l'altro articolo di uno degli attori che ha lavorato alla Passione di Cristo, quello di Mel Gibson, che disse, dopo aver incrociato nel momento della crocifissione, eccetera, lo sguardo di Jim Caviezel, dell'attore che ha interpretato Gesù, in qualche modo ha sentito internamente una conversione infinita dicendo, io ho visto negli occhi dell'attore Gesù, che soffriva e da lì qualche cosa mi è scattato dentro. Ci sono delle. Non lo so cosa può succedere, però è bello. In questo caso è quello che è successo al santo, no? E a Sant'Uberto che mentre stava sparando al cervo, vide lì in mezzo alle corna Gesù crocifisso e quindi disse: no, non posso uccidere un animale, soprattutto non posso uccidere Gesù. In un'icona, questa era un'icona cristiana medievale, un nome nato nello stesso anno del Reich. Sì, una ricetta da 56 erbe. Il prodotto divenne così diffuso tra i soldati tedeschi da guadagnarsi il soprannome di Göring Schnaps, che sarebbe lo sciottino di Göring. Dopo la guerra, Mast fu scagionato dalla commissione di denazificazione britannica. Questa è la cosa bella, la denazificazione britannica. Era difficile da leggere. Il marchio sopravvisse intatto, il cervo rimase, nessun cambio, niente di niente. Oggi è il digestivo tedesco più venduto al mondo, e queste non sono solo canzonette, amici.

Ero io quello che faceva bellissimo, grazie Edoardo Bennato per questo pezzo che ogni tanto fa sempre piacere ed è sempre bello da riascoltare. Eh sì, dai, cioè, sono solo canzonette, un pezzo meraviglioso. Comunque, abbandoniamo il mondo dello Jägermeister, giusto per precisare, perché poi, lo sapete, molte delle cose che noi mettiamo in ballo, mettiamo in piazza in questo programma, di cui parliamo facendo questo programma, vengono da cose reali, da cose che abbiamo realmente ascoltato, da cose che abbiamo realmente sentito e su cui vogliamo, non dico giudicare o commentare per forza, ma in qualche modo mettere a conoscenza, perché giustamente alcune volte l'ignoranza, ma nel senso che magari uno non sapeva questa storia, neanch'io sapevo da dove veniva Jägermeister, non sapevo neanch'io che fosse il nome Jäger, del che sarebbe cacciatore, Meister, il capo dei cacciatori, tutta questa storia non la sapevo, ma vedere due persone così attivamente ingacchiate l'uno con l'altro e perché dovevano per forza in qualche modo dover andare contro, scontrarsi, perché quello è il concetto, allora lì mi mette tristezza, perché non è possibile, capito, che uno debba, cioè, nella vita già è così pesante, lo sapete tutti, c'è, cioè, un sacco di roba, cerchiamo almeno di essere felici, no? Tradiami, vai a berti un amaro con un amico, ma state tranquilli, se fate, ma rilassatevi, no? No, non bevo, tu non devi bere Jägermeister, se bevi Jägermeister perché sei nazista, è tutto così. Come, faccio esempio, a Palermo, stavo leggendo, Palermo non è in affitto, la nostra piazza non è il tuo salotto. Sui muri della città di Palermo è venuta fuori poster contro la festa di nozze di Dua Lipa e Callum Turner. Cioè, questa cantante, come è successo a Bezos e altri, viene a Palermo, città che comunque ha tutte le sue problematiche, quello che va, gli dà lustro, perché si viene a sposare a Palermo, non è che va a Capri, non è che va ad Amalfi, non è che va, viene a Palermo, città meravigliosa, vi porta comunque dei soldi e voi in qualche modo dovete mettervi a rompere le scatole perché Palermo non è in affitto. Ma certo, tutte le città, tra virgolette, se trattate con rispetto, con il dovuto rispetto, sono in affitto, perché voi stessi andate in vacanza da qualche parte andando magari a usurpare o non lo so, cioè quelli che vengono a Venezia o quelli che vengono a Capri o vengono ad Amalfi o vengono a Salerno, spesso non hanno rispetto del posto. Due sposi che si sposano a Palermo, come mille sposi quando si fanno gli sposalizi giù in Sicilia, in campagna, ore e ore, giorni e giorni, dove Palermo, addirittura pure i cantanti neomelodici, cioè, e no, Dua Lipa no, perché se no, perché, qual è il problema? Questo non capisco, questo non riesco a capire, ma mi piacerebbe poterne parlare, perché? Perché se qualcuno mi riesce a dare una spiegazione sensata, cioè, ti faccio un esempio, Venezia, quando c'erano tutti quelli che si lamentavano delle grandi navi, ah no, le grandi navi, avevano ragione, perché una grande nave a Venezia, davanti a Piazza San Marco, crea un moto ondoso, crea delle problematiche, crea delle cose che comunque vanno a danneggiare la città. Ora, Jeff Bezos e quelli, ci sono gente che muore di fame, gente che non ha dove andare a dormire, i bambini della Palestina, e anche lì l'altra sera abbiamo visto il concerto dedicato a Pino Daniele e c'era Fiorella Mannoia ancora con la spilla della Palestina. Avete rotto le balle, ci dispiace, ma non è che se non lo mette Fiorella Mannoia cambia qualche cosa. Dai, se si fosse messa la bandiera dell'Italia, oh, chissà cosa sarebbe successo. Cioè, ragazzi, cioè, l'Italia è bella, facciamola valorizzare da tutto sto mondo. Cioè, Dua Lipa,
tutto il mondo si è focalizzato su Palermo e tutto il mondo magari avrà voglia di venire a vedere Palermo, che significa turismo, significa soldi, significa tranquillità per tante famiglie. Probabilmente chi ha scritto quel poster è già tranquillo di suo, perché non ha bisogno magari di pubblicità, dice ma, no, ma tanto io sto tranquillo, ho i soldi di, boh, faccio un esempio. E quindi non aiuti il turismo, ma soprattutto il turismo si va controllato, sì, va attenzionato, perché non puoi fare l'over tourism dove c'è le folle infinite, perché oggi si è data la possibilità a tutti di fare tutto e questo è un problema, ma me compreso. Da piccolo non avevamo i soldi per andare a Capri, non avevamo i soldi per andare da qualche, no, non ci andavamo, sognavamo, guardavamo i documentari e vivevamo lì. Beh, cioè fai le cose che puoi fare, mentre oggi tutti possono fare tutto, sì, c'è questo super boom di gente ovunque, mordi e fuggi, però i commercianti non guadagnano e non lavorano, che la gente vaga così per le città sporcando e facendo un casino, e però senza comprare nulla, e quindi di conseguenza comunque il, come dire, l'indotto non porta mai quasi niente. Boh, comunque, vabbè, questa cosa di Dua Lipa mi ha lasciato comunque in maniera divertita. Detto questo, grazie ancora per essere stati con noi. Ci vediamo tra poco con Simona Monaco e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi sigla.

L'Argentina di Scaloni supera l'Islanda per 3-0 nell'ultimo test di preparazione in vista dei mondiali in programma dall'11 giugno al 19 luglio tra Messico, Canada e Stati Uniti. A sbloccare il match ci pensa Barco al nono, seguito al 72esimo dall'infallibile calcio di rigore di Leo Messi, entrato in campo al 70esimo, e dal sigillo finale del MAD all'86esimo. Con questa rete il fuoriclasse dell'Albiceleste, che compirà 39 anni il prossimo 24 giugno, ha firmato il suo gol numero 117 in nazionale ed è diventato il marcatore più anziano della storia argentina, superando il precedente primato di Angela Bruna stabilito nel 1957. Oggi avevo proprio voglia di giocare dopo il fastidio fisico accusato di recente. Non penso ai record, mi godo il momento e i risultati del collettivo, ha commentato Messi. L'Argentina debutterà nella notte tra il 16 e il 17 giugno contro l'Algeria nel gruppo J, che comprende anche Austria e Giordania. Nelle altre amichevoli premondiali 0-0 tra Arabia Saudita e Senegal, mentre Venezuela ha battuto 2-0 l'Iraq. L'Italia femminile del CT Andrea Soncini sfiora la prima storica vittoria in terra svedese, ma viene rimontata su 2-2 dalla Svezia Göteborg nell'ultimo match del gruppo 1 e deve rinunciare alla qualificazione diretta ai mondiali

conquistata dalla Danimarca 4-1 in Serbia. Davanti a oltre 12.800 spettatori a Gamla Ullevi Stadium, le azzurre hanno disputato un primo tempo perfetto, portandosi sul doppio vantaggio grazie alla rete d'Oliviero al 36esimo e alla perentoria incornata di Piemonte al 45esimo, quest'ultima servita proprio dall'esterna della Lazio. Nella ripresa, tuttavia, la reazione gialloblu si è concretizzata in 3 minuti con i gol in mischia di Lucic e Rolfo sugli sviluppi di 2 calci d'angolo. Nel recupero Boateng spreca la grande chance del contrappasso. Con questo secondo posto l'Italia accederà al percorso 1 dei playoff di ottobre. Il sorteggio dei 2 turni e degli spareggi, a cui parteciperanno 32 squadre, si terrà il prossimo 18 giugno. Estremamente orgoglioso delle ragazze, guardiamo agli spareggi di ottobre con grande fiducia, ha dichiarato Soncin. Manca solo la firma, ma il nuovo Milan riparte da Oliver Glasner, il tecnico che ha maggiormente convinto il consulente speciale Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale nel lungo casting per il dopo Allegri. C'è già l'accordo sulla durata del contratto biennale e sull'ingaggio da 5 milioni di euro bonus compresi, legati alla qualificazione in Champions League. Resta invece ancora in forte dubbio il futuro di Ralf Rangnick come direttore tecnico, diviso tra la corte dei rossoneri e la proposta di prolungamento fino agli europei 2028 avanzata dall'Austria. Sul tema è intervenuto direttamente il presidente della Federcalcio austriaca, Josef Prohl. Comunichiamo in modo molto aperto, per questo sono molto ottimista, sottolineato sul fatto che sceglierà l'Austria e resterà con noi. Lui sa che vogliamo che rimanga e ci aspettiamo una sua decisione nei prossimi giorni o settimane. Siamo fiduciosi, anche se è chiaro che dal punto di vista economico non possiamo competere con un grande club internazionale. Una presa di posizione netta pochi giorni dal debutto del CT al Mondiale nel girone J con Argentina, Algeria e Giordania. L'Inter rompe gli indugi e sfera l'assalto Omar Solé, primo nome nella lista per rafforzare il reparto arretrato. Il direttore sportivo, Piero Ausilio, ha incontrato a Milano il dirigente dei friulani Gianluca Nani per intavolare la trattativa per il francese classe 2000, superando Muharemovic nelle preferenze. L'Udinese chiede una base di 25 milioni di euro senza contropartite tecniche, mentre l'Inter punta a chiudere l'accordo a 20-22 milioni più bonus con la formula del prestito con obbligo di riscatto al primo punto fatto dopo il 1 febbraio 2027. L'obiettivo della dirigenza nerazzurra è consegnarlo a Christian Kivu per il ritiro di metà luglio in Germania. Nello stesso summit si è parlato del centrocampista TA valutato oltre 20 milioni, piano B rispetto a Curtis Jones, mentre per il ruolo di vice Martinez si studia il piano per Ivan Provedel della Lazio in scadenza nel 2027, valutato 4-5 milioni da Lotito a fronte di un'offerta nerazzurra di 2-3 milioni. Il ritorno dello Special One sulla panchina dei Blancos ha ora una data ufficiale. Il prossimo 13 luglio prenderà il via la seconda avventura di José Mourinho alla guida del Real Madrid dopo il pagamento della clausola rescissoria da 15 milioni di euro. Il tecnico portoghese, arrivato ieri nella capitale spagnola, ha già iniziato a pianificare il nuovo progetto calcistico e contrattuale insieme al direttore generale José Ángel Sánchez e al responsabile dello scouting Unai Calafat. Parallelamente, lo stesso Mourinho ha voluto congedarsi dal Benfica, con cui ha chiuso l'ultimo campionato al terzo posto, attraverso un messaggio sui propri canali social. Ringrazio il presidente Rui Costa per l'opportunità. Rappresentare questo club, ha scritto, è stato un onore e un privilegio. Rivolgo una parola di riconoscenza a tutti i professionisti del Benfica Campus e ai giocatori con cui ho avuto il piacere di lavorare. Porto con me la convinzione che abbiamo creato un legame duraturo. Se sei mio giocatore un giorno, sei mio giocatore per sempre. Formula 1, Max Verstappen è pronto a proiettarsi sul prossimo appuntamento in Spagna a Barcellona per riscattarsi dopo il pesante ritiro per problemi tecnici avvenuto alla partenza del Gran Premio di Monte Carlo. A Monaco non è arrivato il risultato che volevamo, ha detto, è stata una grande delusione per il team visto che tutto era andato così bene durante il weekend, quindi sento davvero un conto in sospeso, ha spiegato il pilota della Red Bull. L'olandese guarda con entusiasmo il Montmeló, circuito dalle curve veloci e lunghi rettilinei. Ho tanti ricordi speciali a Barcellona, soprattutto perché ho ottenuto la mia prima vittoria 10 anni fa, proprio alla mia prima gara con la Red Bull. Dopo la 2 giorni di approfonditi test clinici al San Raffaele di Milano, programmati per approfondire il malore accusato a Roland Garros contro Cerundolo, Jannik Sinner è rientrato a Monte Carlo. Oggi il numero uno del mondo riprende in mano la racchetta al Country Club insieme al coach Vagnozzi per iniziare la preparazione in vista di Wimbledon. Dal check-up milanese non sono emerse criticità o patologie. Il crollo di Parigi è legato soltanto a un forte affaticamento cumulativo dopo un tour de force di 29 partite disputate in poco più
più di due mesi, tra sbalzi di temperatura e l'improvviso gran caldo francese. Sinner ha osservato una pausa già pianificata per ricaricare il serbatoio dopo una primavera estenuante. Il rientro ufficiale del campione in carica è fissato per il 29 giugno sul centrale di Londra, ma l'azzurro potrebbe mettere ritmo nelle gambe partecipando all'esibizione di Hurlingham la settimana precedente. Le tre settimane di allenamenti sull'erba saranno fondamentali non solo per i Championships, ma anche per mettere benzina in vista della successiva e dispendiosa parentesi sul cemento americano tra Canada Open, Cincinnati e gli US Open. La cabala intanto sorride all'Alto Tesino. L'ultimo numero uno a restare a secco nei primi due slam stagionali fu Roger Federer nel 2005, anno in cui il fuoriclasse svizzero trionfò poi proprio a Wimbledon e a New York.

0: Allora, devo capire, giuro, la canzone di Tiziano Ferro a Napoli, bella, cioè nel senso dedicata alla città di Napoli, ma in realtà è, che ne so, il suo ex era di Napoli, era napoletano? Cioè, perché è una canzone struggente un po' d'amore,
1: Era
0: cioè.
1: americano il suo marito.
0: Quindi non ho
1: Però,
0: capito chi è.
1: aspetta, bisogna
0: Esatto.
1: capire qual è ex. Perché c'è
0: Ok,
1: quello che magari sappiamo, magari ha
0: vabbè, ok.
1: avuto una liaison dal divorzio, dopo il
0: Sì,
1: divorzio, e l'hanno lasciato.
0: perché leggendo a sentirmi perdente presto, qualunque posto, no, cioè, non ho più a Napoli, cioè, non riesco a capire perché bisogna. Bella la città, ma perché? Perché l'altra sera mi riferivo ancora, vedi, al concerto che hanno fatto dedicato a Pino Daniele a Napoli e stavamo analizzando un po' una cosa che secondo me noi italiani in qualche modo abbiamo, ma ne parliamo tra poco, poi ne accenneremo anche altro. Ben trovati, cari amici, sono Mauro Caputi al mio fianco, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco che oggi ci darà come al solito il suo parere che a noi aspettiamo solo quello, cioè
1: Perché
0: per
1: la
0: me.
1: tocco piano, vero?
0: Sì, perché esatto, perché la tocchi piano. Allora, iniziamo la puntata, cari amici, benvenuti. Per voi,
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403, su Teleroma 56. Noi salutiamo ovviamente tutti gli amici che ci guardano, ci ascoltano, ci seguono anche con tanto affetto. Allora, e che cosa abbiamo notato l'altro giorno guardando il concerto dedicato a Pino Daniele? Uno, che hanno messo Carlo Conti, perché è Carlo Conti istituzione e ci poteva stare.
1: E ci sta anche nella RAI.
0: E ci sta nella RAI, giustamente tu avevi fatto notare, ma perché non hanno preso un presentatore napoletano? E ce ne sono, non dico di presentatori a livello di Carlo Conti, però tu hai menzionato, che so, Bianca Guaccero, e ce ne sono anche altre, Serena Rossi è napoletana, sì, e poteva tranquillamente,
1: sì,
0: farlo.
1: Anche l'Autieri.
0: Esatto, Serena Autieri lo poteva tranquillamente fare.
1: Invece,
0: invece
1: no,
0: ci hanno dovuto mettere giù il pippone di Fiorella Mannoia. Ora, grande artista, ci mancherebbe altro, cioè nel senso, genere che può piacere, non può piacere, però a prescindere dal discorso musicale.
1: Io mi ricordo.
0: Dimmi.
1: No, mi ricordo ancora che quella sera stavo vagabondando. Allora, tu eri andato, non so, forse a regolarti la barba o qualcosa del genere, e io ero rimasta a vedere la televisione, ma era già partita quasi praticamente la seconda serata, perché erano le 9 passate,
0: sì,
1: mezza passata. E ho cominciato a dire, ok, Carlo Conti, ma scusa, amore, non ti sento. Allora, quindi ciabattine, vado in bagno e faccio, ma senti, facendo il corridoio, ma perché questi non hanno preso un presentatore napoletano? E tornando poi alla televisione e guardando, madonna, ma sai che c'è la Mannoia? E ritornavo a aggiornarlo, perché in quel momento lui non c'è. Quando è arrivato in bagno, quando è arrivato in sala, ha detto, no, ma guarda che disastro, perché comunque è vero, cioè a me è veramente, era tutto bellissimo, emozionante, quando in quel momento cantava, sembrava che lui cantasse,
0: certo,
1: con i, ma tutto il resto, ragazzi, io non sono quella che la tocca piano quando c'è una cosa, ma è distruttivo. Allora adesso io capisco quando Mauro mi dice, amore, non parlare napoletano, non dire neanche una battuta in napoletano.
0: No, perché allora il napoletano è un accento, una lingua che o lo sai parlare o no, ma perché c'è l'analisi che avevamo fatto, no? C'è sempre una sorta di senso di colpa nei confronti di Napoli. C'è una sorta di dire, no, però dobbiamo dimostrare ai napoletani che gli vogliamo bene. Dobbiamo dimostrare alla città di Napoli che in realtà è una città a cui teniamo. E quindi per forza, qualcuno per forza sempre, bisogna in qualche modo provare ad imitare l'accento napoletano.
1: No.
0: Ma non fatelo! Ma non fatelo, anche perché adesso non so da dove viene la Mannoia.
1: Ma
0: da dove viene?
1: Credo che sia di Cesenatico, sai?
0: Bene.
1: Originaria,
0: allora,
1: comunque di romagnola.
0: Sì, parla nella tua lingua, non è detto, anche perché cantare Pino Daniele, cioè ieri tra i tanti che hanno cantato mi è piaciuto molto Stash dei The Colors, cioè l'altra sera ha fatto veramente una bella esibizione, perché se lo merita, può parlare, può cantare in napoletano.
1: Ma lui è napoletano.
0: Esatto, assolutamente. Ma l'altra Elisa, no? Cioè Elisa sicuramente in quel caso ha cantato un pezzo

0: interessante e l'ha cantato bene, rivisitando le canzoni di Pino
1: E
0: Daniele.
1: ti dirò di più, la voce di Elisa, io in quel momento stavo facendo altro, sento questa voce e dico che voce meravigliosa, alzo ed è lei. Allora, lei è veneta?
0: Trieste, sì,
1: Sì,
0: friulana.
1: friulana. E ti dico che lei non ha provato a
0: No,
1: parlare
0: no,
1: napoletano,
0: no,
1: però
0: assolutamente.
1: giustamente cantando delle canzoni di Pino, cioè,
0: Ci deve
1: ci
0: essere
1: deve essere.
0: un'assonanza.
1: E lei l'ha presa come una melodia, cioè è come quando parli l'inglese,
0: Sì,
1: cioè
0: sì, sì.
1: non sei inglese, parli l'inglese, quindi cerchi comunque di tenere gli accenti giusti.
0: Please go and enjoy. Ora,
1: Ecco la roba di...
0: Celentano.
1: Esatto. Quindi questo secondo me è una forma di rispetto,
0: Sì.
1: non è scimmiottare un accento che non è il tuo,
0: No,
1: scimmiottare una
0: no.
1: lingua che non è la tua. È come quando vogliono parlare il milanese, che non
0: Sì,
1: sono due cose completamente
0: che vogliono fare
1: diverse.
0: il du. Sì, sì,
1: Sono
0: sì,
1: cose
0: sì.
1: completamente diverse. Non fatelo perché tra il napoletano e l'inglese, tra il napoletano e il milanese vi fa venire la pelle
0: No,
1: d'oca.
0: ognuno ha il suo accento, o sei bravo a farlo e quindi vuol dire che c'è passato tempo, ma io stesso
1: C'hai anche
0: quando mi trovo,
1: orecchio.
0: e hai orecchio, ma anch'io quando mi trovo a Roma, in automatico in qualche modo mi viene, sai, la calata, oh, ma che sta di... Io sono stato tanti anni eppure se mi sento registrato, mi sembro il
1: Forzato.
0: forzato, sembro il rumeno che sta a Roma, oh, ma che sta di...
1: Sì, ma perché non è
0: Perché
1: fluido?
0: non è fluido, perché non è dentro, perché non c'hai
1: No,
0: l'attitude romana come
1: ma perché non sei
0: perché non
1: romano?
0: sono romano, perché
1: Cioè,
0: non sono cresciuto lì,
1: è come
0: certo.
1: quando, cioè, lo sai che la mia città si trova tra le maggiori città della Lombardia, si trova tra Piacenza, Bergamo, Brescia, Cremona, Milano, per cui, però...
0: Tutti accenti delicatissimi, tra l'altro,
1: Sì,
0: anche quello piacentino è
1: accenti che mi fanno venire la pelle d'oca, proprio...
0: ah,
1: Beh, però noi sentiamo molto l'influsso di Bergamo, Brescia e Milano, di quella parte di lì, ecco, diciamo
0: Sì,
1: più a
0: sì,
1: est.
0: sì, sì.
1: La parte sotto noi no, soprattutto la parte cremonese, non dite mai a un cremasco se è cremonese perché rischiate di
0: Sì, è
1: brutto.
0: vero, perché
1: Abbiamo sdoganato un nuovo livello di rancore noi cremaschi.
0: molti dicono la crema Cremona, no, cioè Cremona ha un suo che si avvicina, probabilmente Cremona anche al Mantovano.
1: Sì, sì,
0: Quindi
1: sì, sì.
0: arriva verso Mantova, è un mix, mentre voi a Crema, che è a distanza di 20 minuti di macchina, neanche Crema Cremona,
1: Mezz'ora, sì.
0: mezz'ora, eh sì, è vero, voi, ma probabilmente perché molti Crema, adesso analizzo, sai, analizzo l'antropologia, molti andavano a lavorare più verso Brescia, verso Bergamo,
1: Sì, difficilmente un
0: verso
1: cremasco,
0: Milano.
1: diversamente un cremasco scende.
0: Ma non,
1: Saliamo.
0: esatto, sì, ma non perché non vuole scegliere, ma perché magari le possibilità al tempo di lavoro erano più da una zona che in
1: Sì,
0: un'altra.
1: anche
0: Cioè,
1: perché sotto c'è più campagna,
0: esatto,
1: su c'è più
0: ok.
1: città, quindi c'è più diciamo un bacino diverso di lavoro, anche un'offerta, scusami, meglio
0: Esatto,
1: dirlo,
0: esatto.
1: un'offerta diversa di
0: Sì, perché
1: lavoro.
0: mal che vada, cioè nel senso lì, in quella zona andavi a lavorare latterie Soresina, visto che fanno, però Soresina no,
1: Sì, c'è un paesone,
0: è un
1: sì, poliedotto,
0: paesone
1: sì.
0: dove c'è appunto l'afflusso di tutto il latte che arriva e lì fanno magari un parmigiano, giusto, lì si fa il parmigiano, il grana, cosa si fa in quelle zone, le zone vostre, più parmigiano, più grana?
1: Più grana,
0: Oh,
1: credo
0: ah,
1: più grana,
0: ok.
1: sì, non vorrei dire più grana perché io di Soresina non ho mai preso formaggi, ma solo il
0: Il
1: latte,
0: latte,
1: latte e burro,
0: latte burro
1: non ho
0: della
1: mai
0: Soresina.
1: preso.
0: Tornando al discorso Napoli, è proprio quello, cioè il dover in qualche modo dimostrare un affetto a una città perché in realtà poi molto spesso la giudichiamo, cioè è facilissimo giudicare Napoli. Perché? Perché purtroppo anche i napoletani fanno di tutto per farsi in qualche modo giudicare o farsi in
1: Ragazzi,
0: qualche modo
1: additare.
0: additare in qualche contesto. Adesso stavo vedendo un reel l'altro giorno di una barca in un insomma vesuviano, comunque in un paese, dove sto camionista arriva con questa barca, ma sì, che me ne fu, qua ci passiamo, boom, barca bloccata da due palazzi, bloccata l'intera strada, arriva con la gru, porta. Perché? Perché perché è un modo di fare, è una

0: Atteggiamento che si ha, che adesso sta arrivando man mano all'Italia, e molto spesso uno non lo vuole dire perché per paura, no, poi si offendono, ma non è discorso di offendersi, è discorso di realmente quanto bene vuoi alla tua città, perché ripeto, un concerto come quello dedicato a Pino Daniele fa bene alla città di Napoli, molti film fanno bene alla città di Napoli, hanno sempre fatto bene, vedi anche la canzone che abbiamo messo ieri, no? A rappresentare la storia di Napoli. Poi però se ne escono alcuni con vedi Gomorra, vedi Mare Fuori, che devono per forza rappresentare la città nella parte negativa. Ed è un peccato, cioè Mina Settembra era bella per quello, perché rappresentava la parte non negativa, la parte che c'è in qualsiasi città d'Italia, quindi la parte di un assistente sociale e quindi la parte della difficoltà che dovrebbero essere in qualche modo colmate in quel senso
1: Dallo
0: dallo
1: Stato.
0: Stato, e però qualcuno che fa qualcosa di positivo.
1: Beh, sono perfettamente d'accordo. Io mi sono innamorata, io sto bene qui, io sto bene qui, sto bene con i napoletani, cioè che poi è assurdo, cioè perché io faccio fatica anche a esprimermi in questo modo, perché per me sì, ok, sono napoletani come io sono cremasca, come tu sei, non si sa, non si sa, non si sa. Però non, cioè, non fa strano che dici io sto bene con un milanese, ma non dire che siamo tutti italiani. Però poi sia su che giù c'è l'ignoranza. E in questo caso
0: Sì.
1: l'ignoranza non è l'etimologia della parola ignorare, è proprio
0: È
1: stupido,
0: proprio tu,
1: è proprio
0: sì.
1: stupido.
0: Guarda l'esempio che abbiamo venduto una cosa che avevamo acquistato, un errato
1: Oh,
0: acquisto, no?
1: sì.
0: Un errato acquisto, e ci siamo ritrovati a dover parlare e trattare e conversare, no? Con questo signore. Questo signore per qualche motivo pretendeva, in qualche modo, oltre ad aver pattuito un prezzo, ed era, che ne so, l'aggeggio costava 800, e ok, riabbassa il prezzo, dai, te lo faccio 600 perché è usato, va bene,
1: Usato.
0: ok, vabbè, esatto, te lo faccio 600, ok, no, da, wow, fammi un regalo, ma perché io ti
1: Io
0: devo
1: sono
0: fare...
1: parente tuo.
0: Esatto, perché io ti devo fare un regalo? No, e dai, veniamoci incontro, che poi a settembre, se mi fai sto regalo, a settembre vieni e ti offro la pizza. Ma perché? Ma
1: Ce l'ho
0: perché? Cioè, ma perché? Credo, poi io questo preventivamente l'ho pensato, ho detto, guarda, il giorno prima che venisse, ho detto, guarda, abbiamo concordato 5,50? Vieni con 5,50. Perché se arrivi con 500 e io tengo chiste, pigliate, non ti prendi l'oggetto, te ne torni a
1: E
0: casa.
1: sapete com'è andata a
0: E come è andata a
1: finire?
0: finire? La scena.
1: Che il cetriolo è finito a me.
0: Esatto.
1: Amore, guarda, io non ce la faccio venire all'appuntamento col tizio, vai tu. Sono arrivata all'appuntamento con il tizio caricata a
0: Sì,
1: pallettoni.
0: stava nera, era nera.
1: Ma
0: Ma io per
1: non...
0: quello ho mandato lei, che sapevo che arrivando nera, se quello mi iniziava a trattare a me, dopo giorni e giorni di estenuanti
1: Sì, ti ha
0: trattative,
1: sfinito quello.
0: mi ha sfinito, in qualche modo avrei qualche cenno. Invece lei, da Lombard, Zè, come è
1: No,
0: andata a
1: raga,
0: finire
1: non
0: quindi
1: vi dico.
0: che era lì?
1: Allora, mi ha contato i soldi e no, perché noi siamo onesti. Sì, ma io non lo metto in dubbio. Io ho detto, è lei che ha messo in dubbio, sempre dandogli del lei, che qui funziona dando del voi. Se mi hanno spiegato che se dai del lei vuoi tenere le distanze, e io gli ho dato volutamente del lei. E che dici, mi ha contato i soldi e sono rimasti 50 euro. Mi fa, ma vuoi anche questi? Io ho detto, sì, voglio anche questi. No, dai, facciamo 25-25. No, ma prima del denaro c'è questa banconota contesa, ma come nei film, questa banconota che io l'ho presa e lui la tirava da una parte, ti giuro, c'è stata un Ma com'è che è tutto smontato? E io guardo, signore, ma lei come pensa di portarlo via? Che tra l'altro in questo affare con un super mega valigione. Allora, sì, ma mi hanno detto che era grande. E io ho detto, sì, ma questa è la base che tiene su la piattaforma che si apre in due. Ma quanto costa? Quanto costa giusto? E gli ho detto, se vuole quello da quattro persone costa 1.200 euro, ma a noi non interessava, non l'abbiamo comprato. Se

0: E interessa, se lo vado a comprare a 1200, tutto così.
1: Sì,
0: e noi,
1: tutto
0: me lo,
1: per
0: e noi me lo monta, adesso me lo deve montare. Io guardo suo figlio, che era l'interessato, quello che l'avrebbe utilizzato, gli ho detto: io non te lo posso montare.

0: like this.
1: Comunque Purple Disco Machine riesce sempre a fare dei pezzi che ti fanno veramente ballare, veramente veramente ballare, cari amici. Siete su Nexum Channel, Tele Roma 56, questo è Yes We Are, io sono Mauro Caputi, Simona Monaco. Siamo praticamente giunti al termine del nostro secondo appuntamento. Il primo l'ho fatto da solo, il secondo con Simona. Dopo andremo a fare l'almanacco del giorno dopo, che quindi l'almanacco di giovedì. Quindi questo nostro, per chiudere il discorso, non è che vogliamo né offendere né tantomeno andare a parlare male di Napoli o dei napoletani.
2: Sì, ma abbiamo parlato male dei milanesi.
1: Sì, no, ma in generale parliamo male dell'ignoranza. Cioè, quando tu affronti un discorso, non è che siccome sei di una certa zona o sei di un certo modo, hai un certo atteggiamento, vuol dire che il tuo atteggiamento è giusto.
2: È giusto o sbagliato.
1: O sbagliato, il mio di conseguenza. Perché è sempre questa cosa. No, cioè, siccome sono, allora tratto. Cioè, se uno concorda una cosa, quella deve essere. Ed è quello per cui magari noi italiani siamo visti all'estero come i pagliacci.
2: Hai già trattato.
1: Esatto.
2: Quando arrivate all'accordo, quello è.
1: Quello è. Ma ti ho detto, è un atteggiamento che purtroppo poi in qualche modo fa rivelare che poi dopo, vedi, da dove era quello? Era di Napoli. E di conseguenza vai a rovinare quella che è l'immagine di una città.
2: Non è venuto con una macchina scassata, eh. È venuta con una Tucson, si chiama?
1: Sì, sì,
2: una
1: sì,
2: Tucson,
1: sì.
2: Ed è una macchina che...
1: Comunque, cioè, capite, quello, cioè, spesso non è che il soldo

0: alla macchina, quello che rappresenta, è vero, serve di immagine, ma la cultura probabilmente è quella che rende di più. Caspita, dobbiamo chiudere, signori, sono 18, ci vediamo dopo per
1: ciao,
0: voi.
1: Ciao. Siga.

Sono bellissimi questi giorni che cambiano ogni ora, ogni minuto. Buon mercoledì a tutti. Io non faccio mai i video di sera perché sono in diretta, perché tendo a verificare alcune cose, perché mi viene un po' da sorridere. Basta un titolo per scatenare quelli che devono accodarsi, quel titolo di quel giornale. Allora tutti su Dibu, Martinez, facciamo un tweet verso l'1 e un quarto, l'1 e 20 per accodarci al popolo che dice determinate cose, perché non l'ho detto in quel video, quindi twittiamo dopo aver sbirciato. Ma utilizzo un po' di ironia perché a me non piace questo metodo, anche perché tendo quando posso a non smentire e soprattutto tendo a portare avanti quelle che sono le nostre notizie senza farmi condizionare tanto per twittare. Scherzi a parte, allora sul Dibu Martinez la situazione per me, dopo aver verificato, è molto chiara, nel senso che i matrimoni si fanno in tre, sempre, non soltanto quelli veri, religiosi, ci vuole lui, lei e il prete che ti sposa sull'altare. Quante volte una delle tre componenti è mancata, lei non si è presentata, lui si è pentito, il prete ha avuto un impegno all'improvviso, ha avuto un'influenza e il matrimonio non si può fare. Se mi consentite di uscire da questa, tra virgolette, metafora, senza la necessità di twittare per recuperare dopo aver letto un titolo, che è una cosa abbastanza simpatica, che mi fa sorridere e mi piace perché piace agli altri, mi piace vedere, verificare. Io su Dibu Martinez so questo, è un po' la stessa storia di Alisson, devi pagare. Perché la differenza forse consiste nel fatto che tu sei andato da Alisson e hai pensato di poter trovare un accordo col portiere, col suo entourage per arrivare poi a una soluzione con il Liverpool che non avevi mai considerato prima, e sbagliavi perché devi contattare sempre il tuo club. Mi permetto di dire con grande modestia, prima di raggiungere un accordo, stavolta ti stai avvicinando all'accordo con l'entourage del portiere, ma non puoi pensare che te lo regalino. Mi spiego, se te lo regalassero, se te lo liberassero, essendo un club comunque inglese, prestigioso, ricco come l'Aston Villa, sarebbe una cosa sorprendente. Quindi facciamo un matrimonio a tre. Mi permetto di dire, se l'hai individuato, visto che adesso parte la baraonda del mondiale, baraonda tra virgolette, e pensi che te lo debbano regalare, metti una cifra subito sul tavolo, perché altrimenti andiamo alle lungaggini che appartengono a Sorloth. Vi avevo spiegato che su Sorloth l'argomento tra il suo entourage e l'attaccante era un argomento possibile, probabile, ma poi dovevi andare al rialzo dell'Atletico Madrid in presenza della vicenda Julian Alvarez. Tante volte vi ho raccontato questa storia. L'Atletico Madrid non è una società come tante altre, ed è una società che deve vendere senza avere la certezza di averne portato a casa uno, quindi tende ad alzare l'asticella. E il discorso vale per tutte queste situazioni che devono dare alla Juve la possibilità di accelerare senza perdere ulteriore tempo. Quindi io sono dell'avviso che questo matrimonio, che sarebbe un matrimonio conveniente a tre, vada fatto, ma a determinate condizioni e senza perdere ulteriore tempo sul cartellino, altrimenti vai alle calende greche e tra 10 giorni stiamo parlando di questa storia. Poi, che l'Aston Villa stia cercando un sostituto e che l'Aston Villa possa anche considerare a fine ciclo Dibu Martinez, ci sta, ma servono le altre componenti. Quindi prepariamo il matrimonio a tre e di questo argomento sarò ricco di particolari e di aggiornamenti nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Vale anche per tutti gli altri. Il discorso invece collegato a Solet, controllate giustamente tutti i titoli, mi avete fatto delle domande, dei video, ma seriamente abbiamo fatto dei video la scorsa estate, a marzo ci è comprovato, non sono parole, non sono chiacchiere, l'Inter ha deciso di andare fino in fondo all'operazione perché dal suo punto di vista è l'operazione più conveniente nel rapporto qualità-prezzo. L'Inter alla fine dovrà spendere una cifra non troppo lontana dai 25 milioni e credo che faccia
un affare, ma di questo ne ho parlato. Volevo raccontarvi altre situazioni collegate all'economia, perché vi dico, non vado a twittare se leggo un quotidiano, con tutto il rispetto, fresco di nomina, per accodarmi, ma cerco di verificare determinate cose. Ora, io per esempio questo discorso legato ad ATTA è un discorso che non ho riscontri sul fatto che sia stata appena abbozzata una trattativa. L'ho detto ieri sera in TV, lo ribadisco adesso, semplicemente perché l'Udinese valuta ATTA, vi piaccia oppure no, 35 milioni più bonus per arrivare a 40. La valutazione di Transfer Market che va rispettata è 25, ma 25 forse all'inizio della stagione, chiaramente non adesso. Se fate il parallelo e pesate, mettete sulla bilancia il cartellino di Jones, che resta un obiettivo sensibile, potrebbe anche essere quello un depistaggio, facciamo fare i titoli su ATTA perché così possiamo lavorare a fare spenti su Jones, c'è una distanza credo di una decina di milioni, non soltanto ma anche perché la scadenza contrattuale di ATTA e di là a venire, la scadenza contrattuale di Jones è molto molto più breve. Quindi consiglierei di non andare molto sulla vicenda ATTA legata a club italiani, almeno in questa fase del mercato. Invece, dopo aver ribadito che Savona e il Nottingham Forest sono d'accordo su un'uscita, notizia esclusiva del 27 maggio, e che soprattutto Savona e il suo entourage stanno parlando con l'Atalanta per arrivare a una definizione e c'è ottimismo sulla buona riuscita dell'affare, aggiungo anche che su Palestra ci sono stati dei sondaggi ulteriori del Manchester City, che ancora non ha presentato un'offerta. Aggiungo anche che, con tutti rispetto anche qui, senza farmi condizionare dai titoli, dalle bombe tra virgolette, dalle supposizioni, Bremer non è un obiettivo del Tottenham, e credo che lo stesso Bremer, che tra l'altro c'è una clausola, andrebbe soltanto in un club in grado di poter giocare, di consentirgli di poter giocare la Champions. La clausola è di là a venire, nel senso che ne parleremo tra un po' di tempo, vedremo se accadrà qualcosa prima, se qualcuno si presenterà per esempio con 40 milioni, se per la Juventus 40 milioni sono una cifra congrua, e su Udoce, che sicuramente piace molto a Spalletti, le triangolazioni legate a un interesse su una trattativa, addirittura quando hanno parlato per Vicario e di Vicario, che la Juve tiene come seconda scelta nel discorso portiere. Io so che il Tottenham in questo momento non sta prevedendo un'uscita, e che comunque se la prevedesse la valutazione di Udoge sarebbe una valutazione molto alta. Su Zappacosta c'è stato un sondaggio vero dell'Atalanta, della Roma nei riguardi dell'Atalanta, ma l'Atalanta non ha calciatori in scadenza. L'Atalanta ha tutti i calciatori con un contratto di almeno uno se non due anni da qui alla scadenza, né altri assolutamente blindati. Non c'è chiusura da parte dell'Atalanta, c'è una cifra che secondo me allontana l'ipotesi di una partenza di Zappacosta, almeno in questa fase di mercato. Su Alejbegovic preferisco non soffermarmi, su Scamacca preferisco non tornarci, perché altrimenti ripetiamo delle cose che noi abbiamo già detto abbondantemente negli ultimi giorni. Volevo dirvi invece che un grande uomo mercato sarà Mandela Keita, perché ha tutte le caratteristiche per essere un obiettivo concreto dell'Atalanta, che si prepara a salutare formalmente, perché ormai l'ha già fatto Ederson, e che ha individuato in Mandela Keita il sostituto perfetto dal punto di vista tattico, tecnico. La sua valutazione è di 20-21 milioni più 3-4 di bonus per provare ad arrivare a 25. L'Atalanta nelle sue operazioni ha un tetto di circa 25 milioni. Ci possono essere delle eccezioni, ma raramente l'Atalanta in entrata ha fatto delle operazioni superiori ai 25 milioni. Vedremo se questa cosa si svilupperà, o meglio, quando si svilupperà, se arriveremo alla quadratura, ma di sicuro stiamo parlando del centrocampista perfetto per il sistema di gioco di Sarri e per ribaltare il 4-3-3. Ci sono altri nomi che vi ho fatto e che non ripeto per non farvi perdere altro tempo. Adesso andremo verso i passaggi formali burocratici collegati
all'avvento di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta, vi aggiungo che oggi, non è ironia ma è constatazione, siamo arrivati al 10 giugno 2026, due punti, virgolette, argomento Milan, punti di sospensivi, chiuse virgolette, punto, un abbraccio a tutti.

0: Okay, man. We'll take these axes.
1: Naturally, and as usual, I gotta take an IOU.
2: Poi ditemi che dei film non possono rappresentare la storia o comunque non possono in qualche modo dare un senso a quello che è il cinema. Uno, con degli artisti grandi come in questo caso Ray Charles che parte. Due, considerate che questa canzone è una sorta di gioca giù e iniziale. Cioè durante il pezzo lui dice e dà delle indicazioni su come ballare. No? E che ballano poi per esempio il smash potatoes è quel passo che fai pestando i piedi e serve il smash potato, quindi è patate pestate. E do the fly, quindi fai il gesto, do the birds, fai il gesto dell'uccello, il fly, do the twist. E cioè è come dormire, però lo facevano un pochino prima in questo caso. Poi giustamente bravo Cecchetto, che salutiamo. Bene, allora noi siamo pronti ad iniziare con l'almanacco del giorno dopo, ma prima gli applausi scroscianti vanno a lei, la beltà fatta persona, Simona Monaco, e da Mauro Caputi benvenuti cari amici, e come fanno i bravi presentatori, per voi
3: sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, su Teleroma 56, ormai voi ci guardate, ci ascoltate, ci sentite e ci tenete compagnia, veramente. Cioè, come noi teniamo compagnia a voi, voi tenete compagnia a noi, ma questo è il momento per... l'almanacco del giorno dopo. Il giorno dopo a cui noi ci riferiamo è il giovedì, perché oggi è mercoledì e noi, parlando dell'almanacco, siamo di giovedì. Ci ritroviamo a sfogliare una nuova pagina del nostro almanacco, un angolo di quiete per riscoprire il valore del tempo e le storie che hanno segnato il nostro cammino. Domani sarà giovedì 11 giugno 2026, sono passati 6 giorni dal mio compleanno. La chiesa ricorda San Barnaba Apostolo, figura centrale.
1: È uno dei personaggi che ha fatto Celentano. Faceva Barnaba, che, se non sbaglio, Barnaba, oddio, chi era Barnaba? Ah, certo, Barnaba era il quel burbero, se non ricordo
0: non
1: male.
0: Non era Ricchi e Barabba, c'era Ricchi e Barabba, non
1: glielo
0: era...
1: Lo dite voi o glielo dico io?
0: Non lo so.
1: Ricchi e Barabba era Renato Pozzetto e Christian De Sica, ma Barnaba era uno dei personaggi, lui non ha mai guardato questi film italiani, mai.
0: No, no.
1: Quindi Barnaba, e quindi non che cosa te lo dico a fare, ma se non ricordo male,
0: cioè, non,
1: era il...
0: Non è che sono io l'ho sbagliato, attenzione, avanti, dico.
1: Dici sì. Era il bisbetico domato, con Ornella Muti.
0: Con Ornella Muti. Bene. Figura centrale Barnaba Apostolo, figura centrale della prima comunità cristiana e compagno di viaggio di San Paolo e San Parisio. Bello carino, San Barnaba e Parisio. Il sole domani sorgerà alle 5:24, cari amici, e tramonterà alle 20:53. Siamo nel cuore luminoso di giugno, dove le giornate si allungano regalandoci tramonti intensi e serate calde. Bella serata. E l'11 giugno ci porta indietro nel tempo tra grandi eventi politici ed evoluzioni tecnologiche. Nel 1984 l'Italia perdeva prematuramente Enrico Berlinguer, leader storico del Partito Comunista Italiano, stimato trasversalmente per la sua profonda onestà intellettuale e la sua rigorosa

0: La questione morale, i politici
1: di una volta, ne abbiamo già parlato.
0: Esattamente, facendo un salto negli Stati Uniti, così Dumbledore, nel 1997 la tecnologia compiva un passo memorabile. Philip Kahn condivideva in tempo reale la prima fotografia scattata da un telefono cellulare. Capito? L'immagine di sua figlia appena nata, mamma mia, dando inizio all'era dei telefoni con fotocamera, cioè era tanta roba, cioè io sto cercando di, probabilmente sono stati anni intensi quelli che ho vissuto quegli anni lì, era 96, mi sono diplomato, no? esercito, quindi 96-98, mi sono trasferito, sono stati anni intensi, quindi determinate cose non ce l'ho nella memoria, cioè nel senso io mi ricordo l'ultimo telefono normale che avevo, ma probabilmente il ricordo del telefono successivo risale al 2004.
1: Ma io ricordo il mio primo telefono, me lo ricordo perfettamente, era una Ericsson Baracca. Mi ricordo era un Ericsson, e poi c'è stata piano piano, c'erano i Siemens.
0: Sì, no, ma io è proprio ricordarmi il passaggio dallo StarTAC,
1: che era quello con la fotocamera,
0: a quello con la fotocamera.
1: Il mio primo telefono con la fotocamera invece me lo ricordo, ma non so cosa, se c'è stato prima, l'N70 della Nokia. E, mi ric- e ho ancora una foto sul mio profilo Facebook, la prima, se andate, non andate,
0: sì,
1: la primissima foto che ho messo fu fatta da un Nokia N70.
0: L'N70 era quello rettangolare che si switchava su? Com'era sto N70? Quello con lo schermo largo, grande,
1: sì, aveva,
0: che si switchava.
1: Era un mattoncino, però sì. Allora, l'evoluzione era quello che copriva la tastiera. Il primo, se non ricordo male, no. Ma ragazzi, ma andiamo indietro di tanti
0: no,
1: anni.
0: Per quello, perché io il primo telefono, mi ricordo, con la fotocamera, in realtà era di era il videofonino che aveva fatto una compagnia, adesso non so se è Sky o che
1: LG.
0: Cos'era. No,
1: fu LG a fare.
0: Era uno, era grande così, con un quadrato. Io ti parlo del 2003-2004. Quello è il telefono che mi ricordo avere la prima fotocamera. Poi andando anch'io mi ricordo l'N qualche cosa che barattai con un paio di Hogan e ci feci tutte le foto e il viaggio in America. Le foto che ho dell'America sono state fatte con quel telefonino lì nel 2000, però parliamo del 2008.
1: Sì.
0: Ma il passaggio da StarTAC a fotocamera passa dal 96-97
1: è stato quasi
0: al 2004.
1: Non è stato immediato, però no. Ci sono voluti degli anni. Io mi ricordo
0: sì.
1: Che avevo tipo il 3310, poi c'è stato il 1011, ma tutta una serie di cose che si andava ai piccolini. Poi Motorola
0: sì.
1: Fece un cellulare piccolino.
0: Sì,
1: piccolino,
0: sì, il dattero.
1: Che
0: però
1: sembrava
0: non
1: una tartarughina.
0: Sì, veniva chiamato dattero.
1: E si è passati ai microcellulari, dopodiché basta.
0: Sì, avevi il telefono piccolo, eri figo,
1: ma poi basta, e perché comunque anche gli uomini con tanti soldi hanno il pollicioni, si è tornati ai cellulari grossi, ma hanno cominciato ad arrivare anche quelli a tutto schermo.
0: Ma in realtà c'è stato un momento, secondo me, in cui la gente si era rotta le scatole, cioè era il... meno è meglio, cioè i telefonini ti servivano solo per parlare, era bello vedere questi qua perché era figo, tu aprivi, tac, pronto, sì, stavi col mini telefonino, invece perché uno veniva dai telefononi, capito? Quindi parlavi al telefono, invece con questo mini datterino tu l'aprivi, tac, e parlavi. Mi ricordo di aver avuto il telefonino, quello a tipo palmare, che tu aprivi, avevi la tastiera così, tipo computer.
1: Sì, okay.
0: E avevi funzionava solo con gli auricolari, e tu però scrivevi, memorizzavi, facevi tipo da mini computer. Un cazzo. Comunque, a proposito di telefonini, nel 2002 il congresso americano riconosceva ufficialmente l'italiano Antonio Meucci come il vero e primo inventore del telefono, pagine che ci ricordano l'importanza dell'integrità e del genio umano. Prego.
1: Per la rubrica Natura e Benessere, il giovedì è tradizionalmente posto sotto l'influenza espansiva e generosa di Giove, il pianeta che favorisce...
0: Grande Giove!
1: un pianeta che favorisce

0: Unisce la crescita, il vigore e l'abbondanza dei frutti della terra. In questo periodo i mercati si colorano della bellezza succosa e vellutata della pesca, e ce ne sono diverse varietà, tra l'altro. Oltre ad essere dolci e dissetanti, le pesche sono ricchissime di acqua, potassio, fibre, preziosi alleati per idratare l'organismo ed eliminare le tossine. Per il nostro benessere naturale riscopriamo l'infuso preparato con fiori di pesco, un antico rimedio erboristico dalle proprietà delicatamente profumati e rilassanti, ottimo per ritrovare equilibrio, leggerezza in un fine giornata piuttosto pesante.
1: Beh sì, direi proprio che ci sta.
0: È molto calorosa.
1: Ma e quando c'è un po' di pesantezza, la cosa secondo me migliore da fare è ascoltare musica.

0: È vero, hai detto bene, ti piace, anche a me piace molto Gaia, nel senso è una bella musicalità, spero che tenga anche questo stile perché ci sta, è uno stile comunque nuovo, comunque che rientra un po' in quello che è la musica, certo molto più bossa nova, quindi un po' più brasileño, però comunque
1: Beh, ci sta per
0: bentornati.
1: l'estate, dai, per
0: Sì,
1: l'estate è perfetta.
0: sono quelle canzoni che comunque ascolti
1: Io mi
0: volentieri.
1: auguro solo una cosa, che non cada nel trappolone in cui è caduta Annalisa. Cioè che il web è veramente pieno di persone veramente molto cattive. E, allora, prima non, Arisa no perché è grassa, no è troppo formosa, adesso Arisa è talmente magra che è diventata completamente gobba. È diventata, cioè lei, la sua postura è questa ora, cioè è orribile e Gaia invece è
0: Ma
1: molto
0: perché
1: bella.
0: il mondo del web è molto buono, però poi dopo giustamente diciamo a Annalisa, a come si chiama, è orribile.
1: No, no, attenzione, la postura. No,
0: Ah, postura,
1: no, no,
0: specifica,
1: non
0: no, perché
1: Arisa.
0: se poi dopo passiamo noi per i, come si
1: No, no, no, no,
0: chiama,
1: no, no,
0: egli,
1: no, no, no. Arisa ha una postura
0: postura che
1: orribile.
0: non le si
1: No,
0: addice.
1: per il piede di grazia,
0: Esatto,
1: assolutamente. Però, ed è magrissima. Io spero che sia contenta così. Lei invece, Gaia, è molto giovane, molto bella ed è una ragazza normale. Non puoi dire che è grassa, è normale. È veramente la personificazione della bellezza italiana. Speriamo che non si faccia
0: Sì,
1: anche
0: ma tanto, ti
1: lei.
0: ripeto, è come al solito, l'importanza nel bullismo diventa bullismo quando qualcuno gli dà importanza. Perché se quello che dice il bullo a me me ne frega altamente, non è più bullismo, cioè nel senso no, non hai più appigli su di me, come è successo ad Emma che hanno di quella lì, le ha scritto, ah ma quanto sei grassa, e dice ok dammi tu la tua dieta,
1: No, ma
0: è
1: gli ha
0: come se io
1: descritto
0: sei...
1: mettersi a dieta, no?
0: Esatto, quelle cose. Cioè, tu vai a parlare con gente, tornando al discorso, gente ignorante, gente che non ha senso di vivere. È stato detto anche alla la Brancale, che è andata a fare un concerto, e da una
1: L'hanno
0: cafona
1: insultata.
0: arricchito, e cioè, però,
1: Volgare.
0: sì, però, ora Motespie. Serena Brancale, benissimo, è una bellissima ragazza, senza dubbio
1: Un'artistona.
0: un'artistona da paura. Ma ora, il gusto nello scegliere determinate scarpe, perché quello? Perché tu puoi essere elegante, puoi essere bellissima, puoi essere una grande artista, ma se sbagli la scarpa, e la scarpa era una scarpa decisamente cafona.
1: Ah, non so che non l'ho guardata la sua scarpa.
0: Cioè, non è che dico te le cerchi perché è sbagliato, ci mancherebbe, non è giusto, ognuno è libero di mettersi qua, ma il buon gusto, caspita, quello rappresenta, te ne parlavamo l'altro giorno
1: La,
0: di quelli dei miei
1: l'amoruso,
0: vicini.
1: l'amoruso, l'amoruso può non piacere come cantante perché come voce e tutto, ma come si veste non le potete dire nulla. Ha delle scarpe
0: Ha, è
1: meravigliose.
0: sempre di molta classe, ha
1: Sì.
0: sempre poi vuoi avere il tuo stile più grunge, cioè al tempo quante artiste, quante cantanti erano strane, vestite in maniera strana. Negli anni 80 Alice, che era bellissima, si vestiva come Franco Battiato,
1: Destrauch.
0: cioè capito? Però era quello lo stile, non importa. Se tu non vuoi, perché ti devi mettere un paio di scarpe col tacco alto? Perché c'è cioè, lo stilista? Trasparenti, tra l'altro, è normale che poi sembri,
1: De plastica on. Ma allora il problema è
0: capito?
1: che io l'ho vista e aveva questo tubino super mega aderente, ci stava bene, ma mettiti anche un paio di anfibi per creare un contrasto, fa molto anni 90, ma è sempre meglio dividerti con delle scarpe di plastica, cioè di plastica trasparente, allora lì sì che
0: È per
1: è
0: quello che poi dopo
1: amore.
0: dici, caspita, sei bella, sei comunque attraente, quello che ti pare, e poi mi caschi sulla scarpa, cioè, ma chi te veste? Quello è il
1: Ma non
0: concetto.
1: solo, ma ci può stare il fatto che una possa scegliere delle scarpe
0: Sì, sì, sì,
1: comode,
0: sì, sì.
1: delle scarpe comode. Ma ragazzi, ci sono anche delle scarpe comode belle. Cioè, nelle scarpe, cioè, siamo la patria
0: Infinito,
1: delle
0: infinito,
1: scarpe. Un
0: infinito.
1: compromesso ci deve essere. Vabbè, comunque.
0: Continuiamo con la cucina.
1: Bentornati in studio, cari amici. Per la cena o il pranzo di domani, io vi propongo un antipasto o un contorno molto fresco e anche un po' sofisticato, ma semplicissimo da preparare. Perfetto per esaltare, i frutti di stagione. Fate dei crostini di formaggio fresco caprino. Lo fate tostare il pane prima, come sempre. Spadellate le pesche tagliate a fette con del rosmarino e del miele. Tagliate le pesche a spicchi, saltatele appena 2 minuti in padella con un rametto di rosmarino fresco per profumarle, spalmate il caprino sul pane, adagiatevi le pesche tiepide completate con un filo di miele, mille fiori e una macinata, se volete anche delle noci.
0: Sopra.
1: Ma se volete fare una cosa fighissima, invece di mettere il miele anche così, potete caramellare le pesche nel miele e nel rosmarino, dopodiché con la classica pinza le adagiate sul crostino o crostone di pane con sul pecorino, il caprino. E secondo me fa un effetto più colorato, più estivo è sicuramente lasciarle appena scottate, più rustico e passionale farle direttamente cuocere.
0: Bene, devo chiudere velocemente, passo direttamente alla prima fotografia condivisa da un cellulare, ci invita a riflettere sul nostro modo di catturare i ricordi. Oggi viviamo sommersi di migliaia di immagini digitali che scattiamo continuamente, rischiando però di non goderci appieno il momento presente. Domani provate a fare un piccolo esperimento di presenza interiore. Quando vi trovate davanti a un bel tramonto, un fiore che sboccia, un sorriso sincero, non prendete subito in mano il telefono. Custodite quell'istante unicamente con i vostri occhi, con il vostro cuore. I ricordi più stabili e preziosi sono quelli impressi nella nostra memoria profonda, non nella memoria di uno schermo. Concordo in pieno. Siamo giunti al termine di questa puntata e vi lasciamo con una riflessione densa di Enrico Berlinguer. La politica è l'unica cosa che può dare una dignità alla vita dell'uomo se è fatta con disinteresse e per il bene degli altri. E con questo grazie per essere stati con noi, signore e signori, arrivederci. Per voi
1: sigla.

Buongiorno, bentrovati a questo aggiornamento col TG di 3B. In queste ore correnti atlantiche più fresche stanno interessando il nord Italia. Ieri sera hanno portato dei temporali anche piuttosto intensi, soprattutto in Lombardia, tra Varese e Como. Questa è un'immagine che ci avete inviato proprio dal lungolago di Como con i fulmini del temporale di ieri sera. Temporale davvero molto intenso che ha scaricato ingenti quantitativi di acqua e anche la grandine. Ci sono stati allagamenti, disagi soprattutto a Blevio, nella strada che porta verso il lago di Como. Questa è la grandine caduta a Brunate, quindi siamo proprio sopra Como, la montagna che c'è sopra Como, chicchi anche di 5-6 cm di diametro, e soprattutto anche nel vicino Mendrisiotto sono caduti chicchi anche di oltre 8-9 cm che hanno provocato danni alle auto e al parabrezza. Poi il temporale si è spostato verso est, verso la Bergamasca. Questa sono immagini che ci avete inviato da Lovere. Anche in questo caso è caduta la grandine e addirittura con chicchi piuttosto grandi. Infine vediamo un'ultima immagine che è relativa però a questa mattina, con l'instabilità che sta già interessando anche l'Appennino settentrionale. Qui siamo in Liguria, Avezzano Ligure, in provincia di La Spezia. Ecco, vedete queste nuvole temporalesche che hanno portato delle piogge, dei piovaschi anche in Liguria. Vediamo la situazione attesa dal satellite con questo fronte che sta lambendo il nord Italia, vedete interessa tutta l'Europa centrale e anche le Alpi, e nelle prossime ore attenzione a temporali anche forti tra Lombardia e Triveneto che potranno interessare anche le pianure. L'evoluzione proprio infatti per queste ore, tra oggi e domani, vede questo impulso instabile che riesce a scalfire un po' l'anticiclone e porterà anche l'ingresso di aria un po' più fresca. Prima delle temperature però diamo un'occhiata alle piogge attese per domani, quando il fronte ormai si sarà spostato verso Levante. Quindi domani già asciutto al nord, con tempo in miglioramento, avremo dei piovaschi sul versante adriatico, soprattutto medio basso versante adriatico, in particolare tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, qualche temporale sparso nel corso della giornata. Le temperature, vedete, sono in diminuzione per l'arrivo di queste correnti fresche, quindi aria più fresca, vedete questi colori gialli e verdi che portano temperature decisamente più piacevoli nel corso dei prossimi giorni anche sull'Italia. Però da ovest, vedete, poi torna a rimontare l'anticiclone dell'Azzorra associato ad aria più calda che nel corso del weekend tornerà poi a muoversi anche verso ovest. Chiudiamo quindi con un dettaglio sul weekend, con questa alta pressione che tornerà a garantire condizioni di stabilità, dunque bel tempo sia nelle giornate di sabato e domenica sull'Italia con temperature in aumento. È tutto, per maggiori dettagli restate aggiornati sull'app di 3B Meteo.

Svolta in Medio Oriente. Israele ha deciso di congelare i pianificati attacchi aerei di ritorsione contro il territorio dell'Iran. Una decisione giunta al termine di un colloquio telefonico d'urgenza intercorso tra il presidente statunitense Donald Trump e il premier israeliano Netanyahu. Da canto suo, il comando centrale dei pasdarani iraniani ha annunciato la contestuale sospensione delle proprie operazioni militari dirette contro lo Stato ebraico. L'intesa diplomatica non include tuttavia il fronte libanese, dove l'IDF ha ripreso nelle ultime ore a colpire i villaggi meridionali e la periferia di Beirut. I guardiani della rivoluzione hanno già avvertito che in caso di nuovi raid prolungati sul Libano, la risposta

0: di Teheran sarà devastante. Il Cremlino chiude fermamente la porta a ogni ipotesi di risoluzione diplomatica a breve termine per il conflitto in Ucraina. Il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov ha dichiarato che nelle attuali condizioni risulta del tutto impossibile immaginare l'avvio di un tavolo negoziale o raggiungimento d'accordi formali con l'amministrazione di Kiev. Mosca ha motivato il totale irrigidimento, citando i recenti attacchi, definendoli crimini terroristici perpetrati contro i civili. Sfumano così i tentativi di mediazione internazionali promossi dal presidente ucraino Zelensky, rimasto isolato dopo il secco rifiuto opposto da Vladimir Putin alla sua missiva ufficiale e gli esiti del vertice dei volenterosi svoltosi a Londra. Storico intervento di Papa Leone XIV in Spagna, primo pontefice ad essere ricevuto e a prendere la parola all'interno del Congresso dei Deputati di Madrid. Nel suo solenne discorso, rivolto ai parlamentari iberici, il Santo Padre ha tracciato una profonda disamina della società contemporanea, denunciando una crisi spirituale e culturale globale, ribadendo come la tutela e la difesa della vita rappresentino una meta imprescindibile di civiltà. Citando un celebre passaggio del Don Chisciotte di Miguel de Cervantes, il Papa ha ricordato l'alto valore della libertà come dono divino, esortando la nazione a trasformare la propria storica tradizione religiosa in una scuola di fede attiva per edificare il futuro. Si sono conclusi gli spogli per i ballottaggi amministrativi nei 42 comuni italiani chiamati a secondo turno elettorale dopo la tornata dello scorso maggio. Nei 6 capoluoghi di provincia al voto si registra un perfetto equilibrio politico nei risultati finali. Il centro-sinistra si impone e conquista le amministrazioni comunali di Agrigento, Chieti e Trani. Di contro, la coalizione di centrodestra al governo strappa e fa sue le città di Arezzo, Macerata e Lecco. I dati definitivi sul voto confermano un marcato e diffuso astensionismo su tutto il territorio nazionale. L'affluenza complessiva alle urne si è attestata al 52%, in netto calo rispetto al primo turno. Si preannunciano 48 ore di forti disagi per il comparto dei trasporti ferroviari in Italia a causa di una nuova mobilitazione sindacale di rilevanza nazionale. Le sigle di categoria hanno proclamato un'agitazione del personale delle imprese e degli appalti che colpirà i convogli del gruppo FS Italiane, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord, estendendosi anche ai vettori privati e lavoratori dell'indotto ferroviario. Lo sciopero generale avrà una durata complessiva di 23 ore, prenderà il via ufficialmente alle 3 della notte di giovedì 11 giugno per concludersi alle 2 di venerdì 12 giugno, determinando possibili cancellazioni e pesanti ritardi su tutta la rete. Clamorosa operazione finanziaria nel comparto bancario italiano. Intesa San Paolo ha annunciato ufficialmente il lancio di un'offerta pubblica d'acquisto e scambio volontaria totalitaria finalizzata all'acquisizione del pacchetto azionario di Banca Monte dei Paschi di Siena. L'operazione di mercato si rivolgerà in modo diretto a tutti i piccoli e grandi azionisti dell'istituto senese e avrà per oggetto un quantitativo massimo d'oltre 3 miliardi e 36 milioni di azioni ordinarie, condizionata al preventivo rilascio delle autorizzazioni di vigilanza. Sull'aggregazione è intervenuto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, prendendo atto dei dettagli e sottolineando come l'offerta riconosca il percorso di valorizzazione di MPS. Stamane il tennista azzurro Jannik Sinner, numero uno nelle classifiche mondiali, si è recato presso l'ospedale San Raffaele di Milano per sottoporsi a una serie di accertamenti clinici precedentemente programmati. Gli esami si sono resi necessari per approfondire le cause del severo malessere fisico e del malore che ne avevano fortemente condizionato le prestazioni e la conseguente eliminazione al secondo turno del Roland Garros. Al fine di completare il percorso riabilitativo in vista del prestigioso torneo di Wimbledon, Sinner ha ufficializzato che salterà l'intera stagione di preparazione sull'erba, rinunciando ai tornei di Halle del Queens. Palazzo Farnese, sede dell'ambasciata di Francia in Italia, ha ospitato la quinta edizione del premio Farnese d'Or, riconoscimento promosso dalla Camera di Commercio francese in Italia e dall'ambasciata di Francia in Italia per valorizzare personalità, imprese e istituzioni impegnate nel rafforzamento del dialogo e della cooperazione tra Francia e Italia.
1: Il premio Farnese d'Or è un simbolo molto importante della nostra amicizia franco-italiana e della nostra cooperazione in tutti i settori, l'economia, la politica, la cultura, settori d'eccellenza dove abbiamo attori prestigiosi che sviluppano dei progetti fondamentali per portare avanti la nostra cooperazione.
2: Questo premio è soprattutto la messa in atto del Trattato del Quirinale originale, facendo leve sulle forze della Camera di Commercio con la sua rete di imprese, però andando oltre, mettendo insieme anche nel pannello dei premiati il mondo della cultura, il mondo dell'innovazione, il mondo dell'arte, e così facendo riconosciamo il valore comune che ormai da anni si è creato nella relazione storica secolare tra la Francia e l'Italia.
0: Il premio speciale della giuria è stato attribuito a Enrico Letta, presidente dell'Istituto Jacques Delors, mentre Farnesore per le istituzioni è andato in Vitalia e BPI France.
3: Sono convinto che Italia e Francia giocano un ruolo fondamentale in un momento in cui l'Europa si sta interrogando sul suo futuro e vuole rafforzarsi e integrarsi. Questa integrazione deve passare attraverso un ruolo centrale di Francia e Italia. Se Francia e Italia sono insieme e se Italia e Francia lavorano in comune, allora l'Europa è migliore.
4: Per Invitalia è veramente un onore essere qui stasera premiati insieme a BPI France, il nostro partner francese, per questa collaborazione che sottolinea soprattutto la possibilità di integrazione attraverso la condivisione del best practice tra due agenzie che svolgono un servizio per le imprese per lo sviluppo economico dei paesi in cui operano.
0: Tra i riconoscimenti assegnati anche quello per l'azienda Giuseppe D'Angelo, Chief Business Officer Europe del gruppo Ferrero. Il Farnesdor per l'innovazione è andato a Marcello Cattani, presidente e amministratore delegato di Sanofi Italia e Malta.
5: L'Italia è fondamentale per Sanofi. Siamo la seconda, terza filiale d'Europa, ma soprattutto garantiamo innovazione lungo tutto lo spettro della salute, dalla prevenzione all'immunizzazione, alle malattie rare, all'oncologia, alle malattie cardiometaboliche e alla neurologia e oltre all'immunologia. E quindi oggi l'alleanza tra Italia e Francia è ancora più fondamentale affinché l'Europa tutta possa essere più innovativa, più forte nella ricerca e sviluppo, più forte nella sicurezza e nella difesa a partire dalla salute.
0: La cerimonia di premiazione si è svolta nel corso di una cena di gala alla presenza del ministro Urso, di rappresentanti delle istituzioni italiane e francesi e di numerosi esponenti del mondo imprenditoriale dei due paesi.
6: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di martedì, quando ritroveremo delle perturbazioni sull'Europa centrale e settentrionale. Più anticicloni invece sul Mediterraneo tra centro-sud Italia e Spagna. Il nord un po' lambito da queste correnti, filtrazioni di aria fresca in quota, code di perturbazioni dirette appunto verso l'Europa centrale. Ci sarà quindi l'attivazione di qualche temporale in giornata a ridosso dell'arco alpino, meglio sul resto del paese, notiamo al centro-sud l'assenza di macchie blu, indice di precipitazioni. Quindi, in sintesi, la mappa dell'Italia che ci conferma una giornata stabile e soleggiata sulle regioni centro-meridionali con temperature in grado in più, grado in meno, attorno ai 29-30 gradi. Invece al nord stabilità ma con maggiore variabilità in giornata sull'arco alpino, si attiveranno nuovi temporali. Ulteriori dettagli però li trovate proprio qui sull'app gratuita di Trebi Meteo sul nostro sito web.

Formula 1. Il verdetto della pista di Monte Carlo ribalta i valori espressi nelle prove libere e regala un gran premio da grandi emozioni. Andrea Kimi Antonelli domina e vince il Gran Premio di Monaco, centrando la quinta vittoria consecutiva e blindando la vetrina iridata. Il leader del mondiale con la sua Mercedes ha preceduto sul traguardo la Ferrari di Lewis Hamilton, autore d'una splendida prova in condizioni difficili, mentre la Red Bull di Isaac Hajar artiglia il terzo gradino del podio approfittando dei 5 secondi di penalità inflitti a Pierre Gasly su Alpine, scivolato settimo. Podio sfumato nel finale per Charles Leclerc, finito a muro per un problema ai freni posteriori, mentre George Russell chiude fuori dai punti 14esimo per una penalità. Ritiro immediato in avvio sia per Max Verstappen che per Lando Norris. MotoGP d'Ungheria. Marc Marquez firma una splendida doppietta al Balaton Park, conquistando la vittoria numero 100 in carriera dopo un acceso duello con la KTM di Pedro Acosta al secondo. Sul podio sale anche Pecco Bagnaia, terzo in solitaria e autore di una prova convincente. La gara perde subito i suoi protagonisti per una spaventosa carambola alla prima curva causata da un errore di Jorge Martin, che mette fuori gioco la Ducati del leader del mondiale Marco Bezzecchi, insieme al Deguer Fernandez e di Gian Antonio poi ripartito in coda. Con questo doppio zero in vetta alla classifica, Marquez e Acosta accorciano le distanze e riaprono ufficialmente la corsa al titolo. Quarto posto in rimonta per

0: inaugura su Aprilia, che beffa la onda di Luca Marini. Tennis: Alexander Zverev spezza la maledizione Slam. Il 29enne tedesco vince Roland Garros battendo in finale l'azzurro Flavio Cobolli al termine di una maratona d'oltre 4 ore sul Philippe Chartrier con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Per la Germania si tratta di uno storico ritorno al successo a Parigi dopo 89 anni. Nonostante la sconfitta a un passo dal titolo, Cobolli festeggia una memorabile cavalcata che lo proietta per la prima volta in carriera nella top 10 del ranking ATP. È il nuovo numero 10 del mondo. In chiave azzurra volano anche Arnaldi, 34esimo, e Berrettini, 48esimo. Jannik Sinner mantiene saldamente la vetta del ranking mondiale con 13.500 punti. Dopo il malore che gli è costato l'eliminazione a Roland Garros e i giorni di riposo trascorsi in Sardegna, Sinner stamane si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti programmati. Calcio nazionale: 2-2 per l'Italia nel ciclo d'amichevoli guidato dal CTA di Inter in Silvio Baldini. Ad Eraclione gli azzurri superano la Grecia per 1-0 grazie alla quinta rete in 9 presenze di Pio Esposito, che al 18esimo controlla in area e trafigge Vlachodimos complice a una deviazione di Atsidikos. Nella ripresa l'Italia colpisce una traversa con Coleoscio, poi resta in 10 uomini al 23esimo per l'espulsione del debuttante Reggiani, fallo da ultimo uomo. Nel finale forcing ellenico con un palo di Zafferis e una parata decisiva di Donnarumma su Pavlidis, che blinda il successo azzurro. Accelerata improvvisa della Juventus sul mercato per coprire il vuoto lasciato dall'addio di Dusan Vlahovic, tentato nel frattempo da una ricca offerta del Galatasaray da 10 milioni di ingaggio. I dirigenti bianconeri hanno raggiunto e rifinito un'intesa di massima con l'entourage di Alexander Sorlot. Per il centravanti norvegese dell'Atletico Madrid è pronto un contratto da 4 milioni di euro a stagione fino al 2029 con opzione per il 2030. L'obiettivo della Juventus è chiudere la trattativa con il club spagnolo in meno di 10 giorni per regalare il bomber a Luciano Spalletti prima del debutto della Norvegia al mondiale contro l'Iraq. Florentino Perez ha stravinto le elezioni presidenziali del Real Madrid, battendo lo sfidante Enrique Riquelme, e rimarrà la guida dunque dei Blancos fino al 2030. Festeggia così il suo ottavo mandato. Il numero uno del club spagnolo ha già ufficializzato 3 importanti colpi di mercato: pagherà 15 milioni di euro al Benfica per riportare a Madrid l'allenatore José Mourinho, si è assicurato a parametro zero al difensore centrale del Liverpool Ibrahima Konaté e ha saldato i 20 milioni della clausola dell'interista Denzel Dumfries. Ora l'obiettivo principale Michael Olise, per il quale è aperta la sfida di mercato con il Bayern Monaco. Italia, 3 volte d'argento nell'ultima prova del trofeo Filippi di Beach Sprint a Marina di Castagneto Carducci, dove nel weekend si sono confrontati 345 atleti provenienti da 30 nazioni. Grande performance per Federico Ceccarino e Federica Cesarini. Gli azzurri superano nei quarti di finale la Repubblica Ceca e in semifinale la Cina. Confronto serrato per l'oro, dove la Lituania precede l'Italia per poco più di un secondo. Nella classifica generale delle 4 tappe del trofeo Filippi, azzurri secondi con 50 punti, proprio dietro la Lituania, prima con 65.
1: Sicuramente un bilancio positivo, comunque questa è la tappa più importante, ci saranno diversi equipaggi internazionali che faranno anche l'Europeo Mondiale. Abbiamo imparato tanto, dobbiamo ancora imparare, però ci siamo secondo me in un bel trend positivo di crescita. Campionati italiani dovremo farli divisi perché vestiamo 2 maglie diverse, lui fiamme gialle e io fiamme oro, però poi ci troveremo insieme per appunto preparare gli europei che speriamo di fare. Secondo me questa disciplina è proprio questo che serve, fare gare, fare tante gare perché fai tanta esperienza, comunque ogni piccolo errore qua lo paghi tanto e ogni piccolo errore impari a gestirlo facendolo, mettiamola così. Quindi dobbiamo gareggiare, dobbiamo crescere, comunque adesso è meno di un anno che facciamo il doppio insieme, per me è il secondo anno di Beach Sprint, quindi sono molto felice.
2: Bilancio assolutamente positivo, siamo riusciti a fare un'ottima prova di trial, abbiamo avuto la fortuna di incontrare i campioni del mondo degli ultimi 2 mondiali di ottavi, abbiamo vinto con una bella...
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento.

finanziamento fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici.

0: turistiche e civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: Roget Il Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
2: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

la Luna e poi non salgono al potere, ma è una cosa che secondo me è in linea con la società moderna, con la società attuale, col modo di pensare di oggi, ha creato delle fibrillazioni, perché fondamentalmente poi tu non puoi chiudere un accordo con qualcuno se non con un parametro zero, se poi devi andare dalla società, e quindi vendi degli orologi finti che poi neanche quelli riesci a prendere, e quindi da un punto di vista, non voglio dire neanche del respiro, perché dal punto di vista, perché le società interessate che sapevano di voler blindare Calhanoglu, che sapevano di voler prendere o provare a prendere Greenwood, mi riferisco all'Inter, alla Roma, non è che abbiano vissuto momenti di terrore, ma di equilibrio che viene un po' meno, perché è normale che si parli di queste cose. La verità è una, che Florentino Perez e Florentino Perez, tutti gli altri sono delle imitazioni che utilizzano il calcio per veicolare o per aggrapparsi chissà cosa, ma fondamentalmente non sono all'altezza. Poi vedremo quale sarà il nome che farà Florentino Perez. Si sta facendo molta filosofia e confusione sui discorsi legati a Bernardo Silva e a Julian Alvarez, e secondo me anche in modo eccessivo. Vediamo quello che accadrà, perché alcuni acquisti li ha fatti, altri li dovrà portare a compimento. Sarà la settimana per aggiustare molte cose. La Roma, i tre in scadenza di contratto, Dybala e Pellegrini sono abbastanza trattino molto vicini, per Celic c'è la volontà da parte di Gasperini, lui che non ha avuto grandissime offerte di appeal superiore rispetto alla Roma. Vi ho detto ieri, state attenti a un nome al giorno che cavalca uno, lo riprende l'altro, che secondo me non ha senso in questo modo di buttare nomi. Paixão, poi Jimenez, poi un'altra ancora. Su Paixão intanto vi dico che la situazione è esattamente quella che ho cercato di raccontarvi. E sarà la settimana della tempistica per Inter e Juventus. Cosa mi aspetto? Mi aspetto di capire soprattutto se questo discorso tra Real Madrid e Barcellona per Julian Alvarez, sapendo che anche all'Arsenal piace, ma che la volontà del ragazzo solitamente fa la differenza, se questo discorso andrà avanti adesso, se la Juventus potrà approfittare di una fase di odio, è più o meno reciproco, soprattutto da parte dell'Atletico Madrid nei riguardi del Barcellona, un odio, come devo dire, calcistico, non esageriamo, possa comportare una frenata in grado di consentire alla Juventus di inserirsi nel pertugio per Sorloth. Quindi la

tempistica importante, perché comunque il Barcellona stava pensando a un attaccante, l'Atletico Madrid, scusatemi, stava pensando a un attaccante, ma un conto è se devi prenderne uno, un conto è se devi prenderne due, un conto è capire quanto resisti per Alvarez, un conto è capire se ti puoi inserire e fare un'offerta che per la Juventus dovrebbe essere inferiore ai 30 milioni, dovrebbe essere sui 25 milioni, vedremo se basterà, dobbiamo stare con le orecchie e le antenne alzate senza correre troppo, tenendo conto di Colomoni. Tenendo conto di quello che vi ho raccontato ieri su Mateta e per Mateta su due fronti italiani e tenendo conto di altre cose che si possono verificare. Esattamente come il Liverpool dovrà parlare con Iraola e capire quali sono quelli intoccabili, quali sono quelli che possono partire, quali sono quelli come Jones che vorrebbero partire a prescindere, quindi anche questo sarà un passaggio di fondamentale importanza. Vi consiglio di seguire questa settimana in direzione palestra perché io credo che l'Inter in qualche modo si dovrà materializzare per arrivare a quella somma, perché la cifra secondo me resta sempre quella. Poi se le cose cambieranno cercherò di avvertirvi per tempo, però continuo a leggere delle cifre diverse che a me onestamente non risultano. Se poi questa cosa sotto i 50 dovesse andare in porto, in onda, sarei contento di aggiornare per capire situazioni diverse rispetto a quelle che io ho standardizzato. Quindi più che Jones, più che il discorso Solé, tutti i nomi standardizzati, battezzati, mi aspetto che questa sia una settimana giusta per quanto riguarda gli accordi definitivi con Provedel. È palestra la chiave di tutto perché Dumfries è andato e l'Inter, se giustamente Marotta sostiene dal suo punto di vista che la valutazione è quella giusta, adesso deve prepararsi a fare un rilancio, un rialzo, e anche qui sicuramente vi aggiornerò. Per la Juve è troppo importante avere un attaccante prima che cominci il mondiale, è troppo importante poi scegliere il portiere senza scendere troppo sulle scelte dalla prima alla seconda, addirittura alla terza, perché è un passaggio di fondamentale importanza. Vi volevo rubare un minuto per quanto riguarda Mario Ghila. Perché? Perché Mario Ghila fondamentalmente non è una resistenza di quelle incredibili, resti aggrappato perché pensi che lui voglia rinnovare il contratto oppure pensi che siano pochi i soldi che tu incassi perdendolo a parametro zero, prendendolo adesso incasseresti 10-11 milioni. Io penso sempre che è meglio 10-11 che zero, lo direbbe Catalano, ma non è questo il problema è che all'interno di una situazione particolarmente complicata, delicata, compromessa di rapporti, lo Tito pensa che cedere Ghila possa rappresentare il colpo di grazia. Io mi permetto di dire che non è che tu il rapporto lo ripristini se cedi Ghila o se tieni Ghila. Io penso che sia giusto, indipendentemente dal fatto che il Napoli stia pressando da tempo e che Ghila abbia manifestato il suo desiderio e l'intenzione di andare a Napoli in questo momento senza alzare la voce. Io non credo che una cessione di un calciatore o meno possa far scaturire un rapporto da ripristinare o un rapporto da compromettere definitivamente. Cioè, se lo cedi, il rapporto è irrecuperabile, se lo tieni è uno spiraglio di recuperare i tuoi tifosi. Io sinceramente la penso al contrario. Se il rapporto non lo hai recuperato, perché i tifosi hanno già detto cosa hanno intenzione di fare sulla campagna abbonamenti. Io penso che non è che per fare un dispetto alla moglie tu possa fare quelle cose lì, anche perché poi in ogni caso guadagni 0 euro a partire dal prossimo giro e 0 euro sarebbe un bagno strategico totale. Ultima considerazione di giornata: ho apprezzato molto le parole di Silvio Baldini e vi dico meglio un Baldini che 10 Mancini, così senza filtri diretti, senza giri di parole, non abbiamo amici degli amici o non abbiamo da fare la pace con amici che erano amici per 30 anni e poi abbiamo litigato, non è un modo di vendere le cose. Perché dico questo? Intanto perché Baldini ha detto delle cose anche lui e perché mi piace, senza giri di parole, l'ho conosciuto in tempi non sospetti. Lui dice: io non sono scappato di casa, la nazionale non mi interessa, dovevo dare il mio contributo e l'ho dato. Zitti tutti, così si fa quando metti la faccia. Addirittura Mancini va a ricevere un premio, ma se avessi saputo
Se avessi pensato a un'intervista avrei rinunciato a

la consegna del premio, sarei rimasta a casa. Ma ricordiamoci una cosa, e questo lo dico al potenziale presidente federale che dovesse prendere Mancini, sappiamo il favorito, presentiamoci bene per favore, perché Mancini è scappato per andare in Arabia lasciando la nazionale italiana, e quindi il biglietto da visita deve essere quello giusto. Ma parlo sempre del commissario tecnico, dell'allenatore e del selezionatore, e vi dico, meglio un Baldini che 10 Mancini. Grazie a tutti.

0: Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B. Prima di parlarvi del tempo che farà nelle prossime ore, nei prossimi giorni sull'Italia, volevo mettere qualche puntino sul discorso del Super El Niño, perché ormai se ne sentono di tutti i colori. Intanto vi ricordo che il Niño, che cos'è? È un riscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico, che nelle prossime ore sarà abbastanza marcato, al punto che si parla di un Super El Niño. Avremo un'anomalia di temperature particolarmente marcata sull'Oceano Pacifico. Le conseguenze da un punto di vista climatico si faranno sentire però soprattutto nelle nazioni che si affacciano sull'Oceano Pacifico, e quindi in America, in Australia, in Asia. Da noi in Europa le conseguenze sono molto più limitate, al punto che se da noi avremo un'estate calda non possiamo dire che la colpa sarà del Niño. Quindi un'eventuale estate calda non dipende dal Super El Niño, anche eventi estremi particolarmente violenti non dipendono dal Niño. Il tornado che settimana scorsa ha colpito Roma non c'entra niente con il Niño, semmai il vero problema da noi è il cambiamento climatico dovuto alla mano dell'uomo. È lì che dobbiamo intervenire. Abbiamo avuto estati roventi anche senza il Niño, quindi adesso non diamo la colpa al Niño per tutto quello che accadrà d'ora in avanti. Insomma, ci tenevo a specificare questo aspetto. Detto ciò, andiamo a vedere la situazione sull'Italia con il tempo che al momento sostanzialmente è bello. Queste nubi che arrivano dal Nord Africa si limitano a offuscare un pochettino il sole tra la Sicilia e la bassa Calabria. Prossimi giorni con però le perturbazioni atlantiche che cominceranno a sfiorare le regioni settentrionali, quindi al nord un po' più di variabilità, soprattutto mercoledì, quando arriveranno dei temporali sulle regioni settentrionali. Chiudo con le temperature che sono a livello mediterraneo ancora abbastanza alte, colorazione rossa, vuol dire temperatura a 1500 metri di quota intorno ai 20 gradi, quindi in pianura tocchiamo anche i 30 gradi sull'Italia, però per ora senza raggiungere per fortuna valori elevatissimi. E poi a metà settimana, a seguito di quei temporali che passeranno mercoledì sul nord Italia, arriva aria leggermente più fresca, quindi una settimana questa che non ci farà impazzire come temperature. Vediamo i valori intanto a livello europeo, con il Mediterraneo in effetti che registra le temperature più alte, 33 gradi a Madrid, 30 a Roma, 33 ad Atene. Oltre le Alpi invece temperature decisamente più contenute e, ripeto, anche da noi da metà settimana avremo valori non altissimi. Però per ora temperature sì, piuttosto altine in questa partenza di settimana, con 33 gradi a Bologna, 32 a Firenze. La giornata di martedì vedrà Bologna toccare anche i 34 gradi, però ripeto, non sono temperature record. Con questo è tutto, ma come sempre per i dettagli vi aspetto su Trevimeteo e sulla nostra app gratuita.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
3: Impresit Lavori

0: è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Che è la squadra più conoscibile di tutti i gironi. Noi abbiamo avuto la forza di pareggiare in casa, abbiamo perso ad Napoli su una palla nativa su 0. Credo che l'Ascoli abbia veramente tanta qualità nei giocatori, ha un bravissimo allenatore, abbia una piazza importante con tantissima gente allo stadio, una passione incredibile, quindi alla fine credo che sia una promozione più giusta rispetto alle altre, perché comunque alla fine è stato tirato, l'unico girone è stato tirato fino alla fine per la promozione diretta dal girone B, quindi tra Lazio ed Ascoli. Tutti dicono che il girone è magari meno difficile, ma secondo me è il più complicato, perché è quello che si gioca più a casa, esatto. L'Ascoli lo ha dimostrato. E poi dopo il Vicenza ha finito 20 punti solo nel Brescia, e dall'altra parte ugualmente il Benevento con il Cania, quindi fondamentalmente per numeri credo sia la promozione giusta che ci possa essere.
2: Anche per poi per quello che aveva fatto, no, vedere in campionato, io l'ho detto, l'ho scritto quando è finita la partita, forse l'Ascoli l'avrebbe quasi meritata già nella regular season, a maggior ragione dopo questo cammino nei playoff. A tal proposito, mister, l'ha citato lei, cioè molto viene spesso sottovalutato, no, il girone B. Si parla tanto del clima infuocato che c'è giustamente nel girone C, con tante piazze calde, però il girone C sono piazze altrettanto importanti e molto forti.
1: Assolutamente sì, perché poi, per carità, che il girone G sia a livello ambientale quello più difficile, non c'è ombra di dubbio. Io ho sempre quasi fatto il girone del sud, quindi va benissimo, però poi dopo si gioca a calcio, e a calcio si gioca nel campo, ci vanno i giocatori. Io credo che sotto questo punto di vista, magari ambientale, è difficile giocare il girone C, poi quando si gioca a calcio, secondo me il girone B è quello dove si esprime un calcio migliore. Ti ripeto, l'Ascoli è stato promozione di tutto questo, perché ha fatto un grande calcio, perché sa giocare, perché è una squadra riconoscibile, perché è una squadra che ha messo a mostra tanti giocatori anche giovani, perché tu fissi nel 2004 e ci sono tanti giocatori giovani. Io quindi credo che fondamentalmente questa diceria del girone C e del girone A è stato spazzato via dalle due promozioni che vengono dal girone B, di due squadre che se la sono giocata fino alla fine. E come ha detto lei, probabilmente l'Ascoli avrebbe meritato anche di vincerlo prima il campionato, però poi è stato bravo a ricompattarsi, perché poi arrivare fino alla fine e non vincerlo magari mentalmente ti può distrarre, cioè, credo che vada dato tanto merito all'allenatore, ai giocatori, a quella grande piazza che merita assolutamente di stare in Serie B.
2: Mister, invece l'Union Brescia, sconfitto in finale, ripartirà il prossimo anno sempre in Serie C in quel girone A, che sulla carta ad oggi non vede una grandissima forza come rivale. L'Union Brescia ad oggi parte come la favorita senza dubbio per la promozione diretta, è d'accordo?
1: Assolutamente sì, una squadra che arriva alla finale dei playoff ha un organico importante, ha un grandissimo allenatore che è Eugenio Colini, che è stato anche il mio allenatore, quindi sottoscrivo questo perché l'ho avuto, e io credo che se hanno la forza di partire da questa sconfitta, perché a volte anche avendo avuto una sconfitta dolorosa si può partire, si capiscono magari gli errori fatti precedentemente, probabilmente l'Union Brescia è la squadra più accreditata il prossimo anno, anche se bisogna vedere i gironi come saranno, perché c'è la Reggiana, lo Spezia, ci sono tante squadre che sono scese dalla B, però io credo che dopo un campionato del genere, una finale playoff persa, ci abbia tutto legato a regola per poter puntare l'anno prossimo alla promozione diretta. Io credo che il Brescia sia la favorita sotto questo punto di vista.
2: Mister, torno un attimo sull'Ascoli, perché adesso giustamente tempo di festeggiare e ci mancherebbe altro, poi dovrà iniziare comunque una dopo le meritate vacanze, perché se le meritano dopo quanto fatto questo lunghissimo campionato. Le chiedo, in ottica Serie B, una rosa come quella dell'Ascoli, quanto ha bisogno di rafforzarsi? Perché glielo chiedo, perché ultimamente nel livello della Serie C si è alzato tanto e quasi è imprescindibile vedere una così netta differenza con la Serie B. Si è visto anche tre squadre negli ultimi anni promosse dalla C alla B fare subito bene, salvati senza troppi affanni. E quanto dovrà intervenire sul mercato l'Ascoli per essere competitivo fin da subito?
1: Beh, intanto io credo che l'Ascoli è una base importante, quella di avere un modo di giocare, come ho detto prima, riconoscibile, che non è facile da trovare, perché ha dei giocatori validi molto bravi, e fare quel tipo di calcio. Naturale che sono domande che vanno fatte ai diretti interessati. Io posso dire che sicuramente qualcosa qui va fatto, che ci vuole più struttura, ci vuole più fisicità da alcuni punti di vista. È vero quello che ha detto lei, però poi quando vai a confrontarti con Palermo, il Monza di quest'anno, il Catanzaro di quest'anno, poi ci vuole anche altro, oltre all'entusiasmo che ti può portare una promozione, oltre a tante qualità che ti porti dalla categoria inferiore. Io credo che l'Ascoli, ti ripeto, abbia delle basi importanti, perché i giocatori che la B la possono fare tranquillamente. È naturale che poi per la proprietà, per l'allenatore, la cosa fondamentale sarà individuare le persone giuste e i giocatori giusti da poter impiantare in un impianto di gioco. Secondo me è importante, bello vedere, e sicuramente che avrà un futuro, perché comunque, ti ripeto, avendo tanti giocatori giovani, io credo che l'Ascoli potrebbe essere anche una rivelazione in Serie D, a fatto che trovano le pedine fondamentali per poterla affrontare questa B.
2: Mister, abbiamo parlato della finale che è stata fra Ascoli e Union Brescia. In semifinale, tornando al discorso che facevamo sul girone C, sono state eliminate Salernitana e Cagna. Le chiedo, alla luce anche degli investimenti che erano stati fatti per questi due club, per la stagione che è stata fatta, se questa sconfitta sia in campionato che poi playoff per questi due club può rappresentare una sorta di fallimento. La parola fallimento forse è un po' forte, però stagione che non è andata sicuramente secondo i piani.
1: Beh, sinceramente per la storia del club si può definire una stagione fallimentare, ma non lo è affatto, perché fondamentalmente ne c'è una, e il Benevento sul campo è stato più bravo. È naturale che quando ne vinci una devi andare a fare i playoff non un campionato che ti permette di poter sviare anche 90 minuti, perché non ti recuperi i playoff mentre il campionato è il tempo. Però io credo che sia la Catania sia la Salernitana, dove io sono stato sia da giocatore o anche sia da allenatore con i ragazzini, io credo che abbiano tutte le potenzialità per poter provare a vincere il prossimo anno, ma fondamentalmente ne vince sempre una, perché è scesa anche il Bari, e quindi l'anno prossimo sarà ancora una guerra calcistica contro il club brasonari, più sicuramente ci sarà qualche squadra che sarà una variazione. Quindi non è facile vincere la Serie C, la Lega Pro non lo è mai stato, perché ne vince una sola per girone e una tramite playoff, e quindi sarà complicato anche il prossimo anno. Però le basi per poter puntare di nuovo a fare un campionato di vertice, sia Catania che Salernitana, che sono, ripeto, due club importanti del calcio italiano, le hanno tutte. Il tema non è fare bene, ma è sbagliare di meno rispetto ad altri, perché sicuramente se non hanno fatto qualcosa hanno sbagliato.
2: Senza dubbio. Mister, le faccio l'ultima domanda prima di salutare e ringraziarlo ovviamente di essere stato qui con noi in diretta su A Tutta C. Riguarda il futuro, perché proiettiamoci già al prossimo campionato. L'immediato futuro è quello del 6 di giugno, quando c'è la scadenza per le iscrizioni, e già si capirà tanto quello che succederà. Io le chiedo, da uomo di calcio, ormai nel calcio c'è da tanto tempo, sia da calciatore che come allenatore, cosa bisogna fare, cosa devono fare i piani alti, se così vogliamo definirli, per evitare che possano esserci ancora situazioni situazioni, come mi viene in mente l'anno scorso il Rimini che è stato escluso prima di dicembre, o di squadre che finiscono il campionato con 20-25 punti di penalizzazione, squadre che addirittura come la Ternana lo scorso anno a due giornate dalla fine hanno rischiato di essere cancellate, di far riscrivere una classifica a 180 minuti dalla fine. Ecco, cosa si dovrebbe fare per risolvere, cercare di risolvere ovviamente questo problema che ci

0: se ci si porta dietro ormai da tantissimi anni.
1: Ma certamente bisogna accertarsi che i club che si iscrivono abbiano potenziale per quantomeno finire un campionato, perché poi c'è un altro problema più grave: ci sono dei calciatori e degli addetti ai lavori che ci vivono con questo sport, e quindi non è corretto,
0: esatto,
1: a metà campionato o a fine campionato lasciare famiglie anche senza vivere, perché purtroppo è così, perché non si guadagna più come si guadagnava 30 anni fa in questi campionati, la gente ci vive con lo stipendio, quindi non è corretto. Io credo che bisogna fare la qualità e non della qualità, perché bisogna avere a disposizione delle squadre che abbiano il potenziale per poter fare questo, cioè finire il campionato, o quantomeno permettere a tanta gente che va a vedere partite, tifosi, appassionati, giocatori, famiglie e tutti quelli che girano gravitano attorno al movimento calcio, di poter essere appassionati veri, insomma. Poi quando c'è una squadra, è successo a Meglio Girone, che dopo 7 partite deve abbandonare il campionato, io credo che è una sconfitta non solo per il calcio, ma per tutto l'ambiente sportivo, perché non è corretto. Ti ripeto che ci sono tanti ragazzi che stanno a casa da ottobre, perché tanti giocatori del Dimini hanno trovato situazione e tanti altri no, e non è corretto. Io credo che bisogna avere delle regole rigide, ferme, e accertarsi che tutto va in una maniera migliore. Io credo che dopo questo campionato, che ha come gli anni precedenti, perché questo c'è anche prima con la Turis, con il Taranto,
0: sì.
1: Non ricordo benissimo, fondamentalmente negli ultimi 2-3 anni è sempre successo. Io credo che sia arrivato il momento di dare una riga e cercare di far iscrivere il campionato, far competere il campionato solo le società se lo possono permettere, altrimenti è meglio fare due gironi a questo punto, se non arriva a 60 squadre.
0: Senza dubbio, mister, prima di salutarla, si è fatto il suo nome e si sta facendo il suo nome, insomma, per tante squadre in questo momento, perché i club in questo adesso ci stanno concentrando sugli allenatori. C'è qualcosa che ci può dire per qualche squadra che l'ha contattata?
1: Ma guardi, è naturale che qualche chiamata è stata fatta, è naturale che bisogna, io parlo per me, che vengo da un anno e mezzo importante, dove ho avuto la fortuna di vincere, di fare una finale di Coppa Italia, di raggiungere una salvezza come primo anno della Pro del Guidonia con 3 giorni anticipo. Devo cercare di trovare la situazione giusta che mi dia la possibilità di continuare a crescere nel mio percorso. È stato fatto qualche chiacchierata, ma per adesso non c'è ancora nulla di concreto. Resto a finestra naturalmente a cercare di trovare una situazione giusta per me e il mio staff, per continuare questo percorso di crescita che mi porta ad essere ambizioso, insomma, a cercare di trovare quanto prima qualcosa di importante.
0: E noi, mister, glielo auguriamo, le facciamo i nostri migliori auguri. Grazie mille, mister, per essere stato con noi, è stato un piacere averla qua in diretta.
1: Grazie a voi, arrivederci, grazie a lei, arrivederci.
0: Ringraziamo mister Ciro Ginestra, al quale ovviamente facciamo il nostro in bocca al lupo per il futuro. Siamo arrivati alla conclusione della seconda parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

Terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento mattutino qui in diretta su RTC per il mondo della Serie C su TMV Radio e su il 61, canale 61 appunto del digitale terrestre. Abbiamo parlato tanto della finale playoff vinta da Ascoli, che sarà quindi quarta squadra a essere promossa in Serie B. Abbiamo parlato del Brescia, che sicuramente parte dell'Union Brescia, che parte come favorita nel prossimo girone A

0: di Serie C e poi le tante novità per quanto riguarda le panchine, i direttori sportivi, perché in questo i club si stanno concentrando adesso è il momento di pensare alla guida tecnica, ai nuovi allenatori, ai nuovi dirigenti, poi si farà il punto sulle trattative, sui calciatori eccetera eccetera, prima il punto da mettere quello che riguarda gli allenatori. Lo ha fatto la Reggiana che ha nominato Attilio Tesser come nuovo allenatore per cercare di risalire subito in Serie B dopo la retrocessione. Abbiamo sentito prima la prima parte della conferenza stampa, la lunga conferenza stampa di presentazione di Tesser. Andiamo a sentire un altro estratto della conferenza stampa.
1: Abbiamo detto che viene per vincere. Premesso questa premessa, cioè le hanno detto che viene per vincere, lei conosce già i giocatori della Reggiana, si è già fatto un'idea di quelli che ci sono e quelli che possono restare, quelli che invece dovrebbero andare?
2: Allora, mi sembra che abbiano fatto una conferenza stampa pochi giorni fa e che abbiano detto quali sono le ambizioni, quindi di essere competitivi, la promessa che si vince non può fare nessuno, la premessa che si lotta per poterlo fare, questo sì, quindi con il massimo impegno. I giocatori certo li conosco, non conoscevo tutti, ma c'è una lista che va di là di quelli che erano lo scorso anno, i giocatori, perché sono quelli che sono oggi alla Reggiana. E da qui adesso vediamo la società cosa riesce a fare, la conoscenza dei calciatori è totale.
3: Luigi Coconcelli, Gazzetta di Reggio. Io ne faccio subito tre. Nella conferenza stampa di sabato il Presidente hanno motivato la retrocessione soprattutto con una mancanza di armonia anche all'interno dello spogliatoio. Ovviamente queste sono cose che devono rimanere interne, ma lei l'avete parlato dei motivi e a questo punto pensi di parlare anche con i singoli giocatori. L'altra domanda è come ritiene nel suo gioco il ruolo di Portanova. Poi a noi da questa parte piace parlare di numeri, poi da quella parte lì di principi, e le chiedo due cose: Portanova lo vede come centrocampista, come trequartista, e soprattutto la Reggiana ha un centrale che è bravissimo a giocare nella difesa 4, è un po', cioè nella difesa 3 è meno adatto per la difesa 4, che è Rozio. Lei come pensa di organizzarsi?
2: Ha fatto un po' di domande? Sì. Allora,
4: scusa. No. Domande.
2: Sì, la prima ha detto dell'armonia, no? Ho detto prima la cosa fondamentale è essere una squadra compatta dove dentro i ruoli che ognuno di noi ha li porta avanti nel miglior modo possibile con correttezza e lealtà, questa è stima, perché questa è la base che penso che si possa creare, che si deve creare per poi poter farmi. Per quanto riguarda i giocatori, mi ha parlato di Portanova, dall'ultimo forse che Rossi è l'ultimo che mi ha chiesto. Porta un giocatore estremamente importante, di grande qualità, penso che possa ricoprire più ruoli possibili. Stiamo vedendo se dentro il mio modo pensiero di giocare, che è il 4-3-1-2 che porto avanti da tantissimi anni, riusciamo a imbastire. L'allenatore deve anche rendersi conto dei giocatori che ha a disposizione, però se riusciamo a costruire la squadra sull'indicazione che ho io, Portanova può fare sia il trequartista e seconda punta e anche all'occorrenza all'interno del centrocampo, per la qualità che ha. Ma ha parlato di Rozio, io penso che un calciatore può anche essere abituato a essere un vaccino o essere un po' più coperto, ma penso che abbia un'esperienza tale da poter, sono sicuro che l'ha già fatto anche nel passato, anche giocare a difesa 2, un calciatore non si qualifica a 3 o a 2, è un calciatore di qualità, valido o non valido, punto. E Rozio penso che rappresenti una validità.
5: Cristiana Filippini, Gazzetta di Reggio, le chiedo questo: la vittoria dell'Ascoli probabilmente spingerà la Reggiana nel girone B, che forse è quello più tosto. La concorrenza sicuramente non mancherà a Spezia, Pescara, Ravenna e via dicendo. Questo complica un po' le cose anche a livello di costruzione di squadra?
2: Ma innanzitutto un dato statistico, visto che vedo che voi parlate di numeri, noi di principi, quest'anno ha vinto una squadra del girone B, che solitamente viene considerato mediamente il più non facile, perché non è mai facile in nessun girone, questo sia chiaro, però dove magari ci sono meno squadre qualitative, dicono, e l'anno scorso addirittura sono arrivate a fare la finalissima due squadre, è salito a Pescara che ha giocato con la Ternana, quindi già di sé dimostra che un campionato di qualità e un girone di qualità va di importante. Ci sono, dovrebbero esserci le tre retrocesse purtroppo in questo caso la Reggiana dalla Serie B, e questo significa che sarà un campionato particolarmente, un girone particolarmente difficile, e quindi starà a noi tutti assieme di trovare, prima di cercare di fare un organico decisamente competitivo per questa categoria e per il girone difficile che ci apprestiamo a fare, e poi senza alibi guardare in casa degli altri, adesso guardare in casa nostra, cercare di fare il meglio noi, gli altri poi se siano più bravi faremo i complimenti, pensiamo prima di essere bravi noi.
0: E questo l'altro estratto delle parole di mister Attilio Tesser, che ha parlato anche della composizione del girone, il girone B, che vedrà le tre squadre retrocesse dalla serie B, Pescara, Reggiana e Spezia, che si dovranno sfidare e andranno a unirsi poi a quel girone lì, che ci sono tante altre realtà molto molto importanti, molto solide, che hanno fatto bene nel corso degli anni. Come diceva mister Tesser, quest'anno è stato l'Ascoli a vincere, lo scorso anno la finale è stata fra Pescara e Ternana, quindi tutte squadre del girone B. Sarà un segno, una casualità? Non credo, perché ha dimostrato il girone B di avere molte squadre forti, e quest'anno a mio avviso sarà il giro più difficile, al netto anche di un girone che vedrà corazzate, piazze storiche, perché ci sono Catania, Salerno, ci sarà il Bari, insomma tante realtà storiche, ma il girone B probabilmente sarà quello più equilibrato e più combattuto. Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata dedicata al mondo della Serie C. Ovviamente l'invito è a restare qui con noi su TMV Radio, anzi scaricate la nostra app così potete seguirci 24 ore su 24, dopo di noi l'editoriale, poi Rotocalcio, come sempre poi alle 13 l'appuntamento clou della giornata di TMV Radio, Marco Piccari e tutti i suoi ospiti, Maracanã dalle 13 alle 17. Non vi resta che invitarvi a restare qui con noi. Daniele Uccellieri vi saluta.
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati, consueto appuntamento con la nostra trasmissione, come sempre tanto mercato nel corso del programma. Iniziamo subito la serie dei collegamenti andando a salutare Alberto Di Chiara, ex calciatore di Fiorentina, Roma e Parma, tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo subito del Milan e ti chiedo che cosa pensi di questa programmazione a rilento da parte dei rossoneri.
1: Dunque, io credo che sia una cosa non abituale per una società come Milan trovarsi in una situazione di questo genere. Siamo abituati a un Milan che programma, un Milan ambizioso, e mi pare che ci sia quantomeno un po' di confusione, almeno a viverla dall'esterno. Ci sono, appunto, devono decidere direttori sportivi, amministratori delegati, il ruolo dello stesso Ibrahimovic, che insomma, da quello che si è capito, è un azionista della società, quindi di conseguenza per questo motivo, insomma, noi c'erano tutti chi si vedevano il ruolo quello e quant'altro, ma insomma che la situazione sia questa. E quindi al di là del ruolo di Ibrahimovic c'è da capire un pochino quello che è la programmazione dal discorso alle ore che pare che si sia delineando, piuttosto che direttore sportivo, ma soprattutto un riferimento societario che possa essere credibile, che possa dare un senso a tutto quanto.
0: Ecco, comunque per quanto riguarda la parte tecnica si parla con insistenza del duo Rangnick-Glasner, potrebbe essere un binomio comunque interessante che potrebbe dare delle soddisfazioni al Milan?
1: Ma sì, credo, cioè, l'importante è che si facciano delle scelte che sono legate a un senso dubbio a nomi che possono essere anche ben... possono avere un profilo importante. La cosa importante è costruire la squadra che dovrà cercare di trovare quello che è stato mancato, non vero da Allegri e Tare, sotto